0: stato garantito a Palantir senza realmente considerare altri concorrenti. Inoltre, l'ufficio di Cannes era stato abbastanza schietto nell'affermare pubblicamente che i valori della società, che fornisce tecnologia anche all'AIS negli Stati Uniti e all'esercito israeliano, non erano allineati con quelli dei londinesi. Palantir, che in Regno Unito ha già un grosso contratto con il Servizio Sanitario Nazionale, si è fortemente opposta a questa caratterizzazione degli eventi e ha deciso di fare causa al sindaco e al suo ufficio. Contemporaneamente, il capo della polizia, Mark Rowley, si è lamentato della decisione del sindaco, dicendo che senza queste tecnologie il lavoro dei suoi poliziotti sarebbe stato molto più difficile. Alla fine Cannes ha dovuto accettare l'estensione di 12 mesi di un progetto pilota tra Palantir e la Met Police, fin tanto che il nuovo processo di appalto pubblico non si sia concluso. Quella di fare causa non è una strategia completamente nuova per Palantir. Nel 2016 la società intentò una causa contro l'esercito degli Stati Uniti perché considerasse nei suoi appalti software già disponibili in commercio, come quelli di Palantir, anziché commissionare software specifici. Un giudice federale diede ragione a Palantir e l'azienda iniziò così ad aggiudicarsi grossi contratti nel settore della difesa, settore in cui è ormai dominante. Se Palantir dovesse vincere anche la causa contro l'ufficio di Sadiq Khan, anche il modo in cui la pubblica amministrazione nel Regno Unito conduce i propri bandi e si rapporta con le aziende che forniscono tecnologie e software potrebbe cambiare drasticamente. Ci sono diversi scenari possibili per quanto riguarda la causa, ma bisognerà anche vedere il risultato finale del nuovo appalto pubblico della Met Police. Se Palantir dovesse effettivamente vincerlo comunque, le argomentazioni di Sadiq Khan rimarrebbero più ideologiche che procedurali. In ogni caso, siamo di fronte a uno sviluppo molto interessante, perché non sono Silicon Valley e il governo statunitense a litigare, ma Silicon Valley è un centro di potere locale europeo con risorse non illimitate. È indubbio che altri sindaci e governi europei stiano guardando con attenzione.
1: Sulla app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
2: Trecentocinquantacinque persone sono state arrestate oggi in Kenya in occasione delle manifestazioni pacifiche per commemorare le vittime delle proteste antigovernative del 25 giugno 2024, due anni fa, esattamente le proteste che vennero poi rinominate le proteste della Gen Z, che portarono all'assalto del Parlamento di Nairobi. Allora oltre 60 persone vennero uccise dalla polizia. Sentiamo Valentina Bosoni.
3: Il risarcimento non può sostituire l'assunzione di responsabilità. Arrestate i poliziotti assassini. Sono queste le scritte che campeggiano sui cartelloni esibiti da madri, padri e giovani keniani riuniti oggi a Nairobi e in altre aree del paese. In occasione del secondo anniversario delle proteste guidate dalla generazione Z, che due anni fa scossero profondamente il paese, i manifestanti si sono ritrovati per commemorare le vittime, chiedere giustizia e sollecitare una maggiore assunzione di responsabilità da parte del governo. Il 25 giugno 2024 resta infatti una data impressa nella memoria di molte famiglie keniane. Quella che era iniziata come una mobilizzazione giovanile contro la povertà, la corruzione e il forte aumento della pressione fiscale portò decine di migliaia di giovani nelle strade del paese. La risposta delle autorità fu estremamente violenta. Oltre 60 manifestanti persero la vita e molti altri risultano ancora oggi dispersi. Da allora il 25 giugno è diventata una giornata simbolo di proteste e commemorazione, alimentata da una crescente frustrazione nei confronti del governo del presidente William Ruto.
4: I'm a Gen Z. Today I came to remember our colleagues who died because of the protests. They were not fighting for themselves, they were fighting for all of us.
3: Non hanno combattuto per loro stessi, stavano combattendo per tutti noi, racconta un giovane della generazione Z all'agenzia Reuters, ricordando oggi il giorno in cui ha perso amici e colleghi. Alcune famiglie convivono con il dolore per la perdita dei propri figli, mentre altre continuano a cercare risposte. Non c'è una prigione in questo paese che io non abbia visitato alla ricerca di mio figlio, ha affermato una madre ad Al Jazeera, ancora impegnata in una disperata ricerca del figlio arrestato durante le proteste e mai più ritrovato. Oggi decine di persone hanno tentato di radunarsi nei pressi del Parlamento di Nairobi, uno dei luoghi simboli delle proteste del 2024 e teatro di gran parte delle violenze. Alcuni familiari delle vittime si sono seduti pacificamente davanti all'edificio, chiedendo di poter disporre fiori e ricordare i propri figli. Anche quest'anno, però, le autorità non hanno voluto correre rischi. Fin dalle prime ore del mattino, la polizia ha istituito posti di blocco a Nairobi e ha utilizzato agenti a cavallo e gas lacrimogeni per disperdere la folla, effettuando anche i primi arresti. «Stiamo semplicemente garantendo la sicurezza dei keniani», ha dichiarato il vicecapo della polizia Gilbert Masengeli. Ma tra i manifestanti resta forte il timore di nuove violenze, mentre le organizzazioni per i diritti umani continuano a denunciare l'uso eccessivo della forza da parte delle autorità. Le famiglie delle vittime, intanto, continuano a chiedere giustizia. La scorsa settimana il presidente Ruto ha annunciato un fondo di circa 15,5 milioni di dollari destinato a compensare 1.100 persone colpite dalle violenze legate alle proteste tra il 2017 e il 2025, definendo l'iniziativa un riconoscimento del danno subito. In tanti però hanno criticato il programma, sostenendo che i risarcimenti economici non bastano. La richiesta di giustizia continua quindi a risuonare nelle strade del paese e i messaggi esibiti oggi dai manifestanti sono chiari. Non potete pagarci per dimenticare.
2: In chiusura, come ogni giovedì, la nostra rubrica dedicata alla world music, ma prima di sentire Marcello Lorrai, una buona serata a tutti e tutte da Martina Stefanoni.
5: Comunque finisca, per il Capoverde sarà un trionfo. Il fatto stesso di essere arrivato ai mondiali e di essersi comportato onorevolmente nelle prime partite rappresenta un exploit clamoroso per un paese che conta soltanto 500.000 di abitanti, che risiedono in patria, nell'arcipelago in mezzo all'Atlantico, al largo delle coste del Senegal, e circa 700.000 capoverdiani della diaspora, con rilevanti comunità immigrate in USA, Senegal, Portogallo, Olanda, Francia, Svizzera, Lussemburgo, Italia ed ex colonie portoghesi in Africa. Il Capoverde ha raggiunto l'indipendenza dal Portogallo nel 1975. Prima della partecipazione ai mondiali di calcio di quest'anno, in mezzo secolo ha conosciuto una sola altra grande affermazione sul piano internazionale ed è stato il successo, si può dire planetario, di Cesaria Evora. Significativa la testimonianza di José da Silva, dagli anni Ottanta artefice come manager e discografico delle fortune della Evora. Nato a Praia, oggi capitale del Capoverde, e cresciuto a Dakar, capitale del Senegal, da Silva arrivò in Francia con la madre a 13 anni. In Francia, quando avevo 20 anni, giocavo a pallone, ma io e i miei amici non dicevamo che eravamo capoverdiani. Il Capoverde nessuno neanche sapeva dov'era. Giocando a calcio ci veniva bene raccontare che eravamo brasiliani. È stato solo dopo il successo di Cesaria che ho cominciato a dire che ero capoverdiano. Da Silva negli anni Ottanta prese in mano la carriera di Cesaria Evora, disillusa e ormai non più giovane, trasformandola in una star mondiale. Per due decenni il successo di Cesaria funzionò come potente traino per la musica del Capoverde, aprendo uno spazio a livello internazionale anche per diversi altri protagonisti della musica dell'arcipelago e della sua diaspora. La scomparsa nel 2011 di Cesaria Evora ha rappresentato per il Capoverde non soltanto la perdita di una artista simbolo altamente rappresentativa della cultura e della identità del paese, ma si è tradotta in un vuoto in termini di visibilità per la musica capoverdiana, ma anche per il Capoverde stesso. La morte di Cesaria è coincisa poi con una fase di grandi trasformazioni nel mondo globale della musica, le cui dinamiche penalizzano un paese come il Capoverde. Il declino del supporto fisico del compact disc e la sparizione dei punti vendita ha significato una brutale perdita di ritorno economico per artisti e discografici capoverdiani, non rimpiazzata dalle risibili percentuali che arrivano dalle piattaforme, sulle quali gli artisti capoverdiani, avendo una base di pubblico capoverdiano di riferimento poco numerosa, stentano ad emergere, non incentivando così, in un circolo vizioso, i produttori ad investire su di loro. Emblematico il caso dello stesso José da Silva, che ha quasi messo in stand-by l'attività della sua etichetta Lusafrica, con cui pubblicava Cesaria Evora ma anche altri artisti capoverdiani, africani e cubani e si è riposizionato su un'altra sua etichetta, Armonia, con cui produce artisti capoverdiani, pubblicandoli quasi solo in digitale per il mercato dell'arcipelago e della diaspora. È proprio Armonia che ha prodotto e pubblicato Nosora Giacciga, l'inno ufficiale della partecipazione della squadra capoverdiana ai mondiali, un brano che riunisce artisti di varie isole e generazioni, miscelando diversi generi e ritmi, dal funanà all'hip hop.

0: a tutte e a tutti dalle Liguori, questa è Pubblica Radio Popolare. In Venezuela sono da poco passate le 5 del mattino, a Caracas è stata una notte d'inferno, il paese è stato colpito da una doppia violentissima scossa di terremoto di magnitudo superiore a 7 punti della scala Richter. Omar Caniello mi ha raggiunto qui in studio. Omar, quali sono gli aggiornamenti?
1: Allora, Lele, partiamo dalle vittime accertate al momento. Sono 37, oltre 700 i feriti, si scava ormai da ore tra le macerie. La terra ha tremato poco dopo la mezzanotte ora italiana. Come dicevi, ci sono state due scosse ravvicinatissime a distanza di 40 secondi. La prima magnitudo 7.2, la seconda ancora più violenta 7.5, l'epicentro a ovest di Caracas. Nella capitale sono decine i palazzi crollati e ancora chiuso l'aeroporto danneggiato dal sisma. Migliaia le persone che in queste ore sono in strada, nei parchi pubblici a causa dei crolli e per timore di altre scosse. Una delle città più colpite è La Guaira, città portuale che si trova a 40 km da Caracas. Sono completamente crollati, queste le testimonianze, che arrivano almeno 30 edifici. La situazione viene descritta in questa città come apocalittica. Questa mattina sono stati estratti vivi dalle macerie circa un paio di ore fa, dalle macerie della loro casa, tre fratellini. In queste ore le decine di paesi stanno offrendo il proprio aiuto al Venezuela. Gli Stati Uniti sono già pronti a mandare proprio personale per aiutare nelle ricerche degli eventuali sopravvissuti.
0: Grazie Omar Caniello, tienici aggiornato nel corso di questi prossimi minuti. Buon lavoro.
1: Grazie.

0: Sono le 11:03 minuti, allora riprendiamo la pubblica di questa mattina, che sarà comunque una pubblica straordinaria, una trasmissione un po' straordinaria, perché l'evento che si sta consumando a Roma, a Montecitorio, è un evento per molti aspetti straordinario. Buongiorno e benvenuta la nostra Anna Bredice. Buongiorno Anna.
1: Buongiorno.
0: E cosa succede stamattina a Montecitorio?
1: Succede che si sta celebrando la prima seduta dell'Assemblea Costituente il 25 giugno di 80 anni fa. Entrarono per la prima volta in Parlamento i deputati parlamentari dell'Assemblea Costituente, chiamata così proprio per il ruolo, il compito che avevano, quello di redigere la Costituzione, che poi andò in vigore il 1 gennaio del 48. Quindi un evento importante che Mattarella ha voluto celebrare, questo lo sappiamo dal primo gennaio nel discorso di fine anno. Lui aveva impostato questo anno verso le celebrazioni degli 80 anni. Un evento importante che Mattarella ha voluto celebrare, questo lo sappiamo dal primo gennaio nel discorso di fine anno. Lui aveva impostato questo anno

0: ad esempio una mostra molto interessante di celebrazione della Repubblica attraverso i fumetti, sono state coinvolte tante scuole e i ragazzi, quegli studenti adesso oggi sono qui proprio per ascoltare a Mattarella, che parlerà dopo due brevissimi interventi del Presidente della Camera e del Senato, e sono entrati tutti proprio pochi istanti fa in aula. Io mi trovo qui nel transatlantico della Camera, c'è naturalmente entrata Giorgia Meloni e poi seguiti appunto dai presidenti delle Camere e Mattarella.
1: Quindi quello che ascolteremo tra poco, che noi faremo ascoltare, è in particolare una parte cospicua dell'intervento del Presidente della Repubblica, quando parlerà, dicevamo, e tu ci raccontavi che il Presidente della Repubblica Mattarella ha preso posto nello scranno della presidenza di Montecitorio tra i due presidenti di Camera e Senato. Il loro sarà, come dicevi, un breve intervento. Io ti ringrazio, Anna, per il momento. Ci risentiamo poi più avanti ad intervento inoltrato e forse anche vicino alla conclusione. Vedremo un po' come si evolverà la prossima ora con le parole di Mattarella, che avranno un significato abbastanza importante anche per quello che significano sull'oggi. Non è soltanto una dimensione storica quella che uscirà dalle parole di Mattarella, ma probabilmente anche qualche considerazione su una stagione che va per concludersi, no? Quella di questa legislatura in mano ad un governo tutto di destra, che ha fatto tribolare anche Mattarella in più di un'occasione, e quello che accadrà poi successivamente. Anna, vuoi aggiungere ancora qualcosa? Ci risentiamo più tardi.
0: Sì, ci risentiamo più tardi, ma hai ragione, cioè bisogna leggerlo anche con le lenti dell'attualità, ecco il discorso che farà, proprio perché insomma celebrerà l'Assemblea Costituente e di conseguenza il risultato di quel grande lavoro che fecero allora, la Costituzione insomma, che viene messa a dura prova in questi ultimi anni con il governo di destra.
1: Grazie Anna, allora a più
0: grazie
1: tardi.
0: A
1: 11:07 minuti, Radio Popolare Pubblica.

0: Buongiorno e benvenuta la professoressa Marta Margotti, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a voi.
0: Professoressa di storia contemporanea all'Università degli Studi di Torino. Dicevamo non soltanto una rievocazione di un passato importante, comunque un passato decisivo, perché per la prima volta 80 anni fa lo Stato unitario italiano nato nel 1861 ha un Parlamento libero, un Parlamento pluralista, un Parlamento eletto da uomini e donne, composto da uomini tantissimi e donne poche in quella occasione, che ha qualcosa da dire anche per il futuro, professoressa Margotti. Partiamo da qui.
1: Sì, certamente l'assemblea che si riunì dopo le elezioni del 2 giugno del 1946 aveva qualcosa di eccezionale. Certamente il suffragio universale, veramente universale, e dunque anche la partecipazione delle donne segna un tratto di forte discontinuità rispetto al Parlamento dell'Italia liberale. Insieme a questo, evidentemente, la grande discontinuità è data dal ventennio fascista, dopo il quale questa assemblea viene eletta, e il passato, e quel pesante passato del ventennio fascista e della consapevolezza però anche della crisi del sistema liberale precedente al fascismo, aveva condizionato in modo molto determinante le scelte che i partiti politici, protagonisti dell'Assemblea Costituente, le decisioni che quei partiti presero.
0: Sul piano istituzionale, professoressa Margotti, questa fase è preceduta appunto da un ventennio, il ventennio della dittatura fascista, del totalitarismo impersonificato da Benito Mussolini, e probabilmente pensando ai parlamenti e al Parlamento, quello che era ancora in carica

0: subito dopo la marcia su Roma, quindi stiamo tornando indietro di un ventennio, appunto al 1922, il 28 ottobre, poche settimane dopo quel discorso, no, che è diventato tragicamente famoso, di Mussolini: potevo fare di quest'aula sorda e grigia un bivacco di manipoli, di Manipoli, diceva, e alludeva al fatto di una trasformazione totalitaria che ci sarebbe stata di lì a qualche anno.
1: Certo, quella trasformazione e l'avvento ancora prima del fascismo è comunque da ricondurre alla crisi del sistema liberale, quello che aveva di fatto caratterizzato l'Italia dopo l'unità, l'unificazione del 1861, un sistema liberale dove, bisogna ricordare, l'elettorato era molto ristretto, a lungo molto ristretto, dove le donne erano ancora escluse e quindi con una rappresentanza limitata della realtà italiana e soprattutto dei ceti popolari.
0: Cioè votavano gli uomini influenti e ricchi soltanto.
1: Sì, fino a un certo punto, e poi con la riforma elettorale dell'inizio del Novecento progressivamente si è allargato fino a comprendere il suffragio universale maschile. Ma la difficoltà e la crisi del sistema liberale era dato dal fatto che al governo vi erano rappresentanti di quella classe dirigente liberale che dal punto di vista culturale, politico e anche sociale poco si mostrava attenta alle necessità, ai bisogni dei ceti popolari che costituivano, come sappiamo bene, la maggior parte della popolazione italiana. E quindi l'ascesa del fascismo è resa possibile proprio da questa crisi di rappresentanza e quindi da una mancanza di rappresentanza all'interno anche del Parlamento delle richieste, delle esigenze delle classi popolari, che in qualche misura i partiti di massa, e penso in particolare al Partito Socialista e al Partito Popolare di Luigi Sturzo, nato nel 1919, in qualche modo cercavano di dare voce. E quindi quell'assemblea costituente che si ritrova esattamente 80 anni fa è il frutto da una parte della frattura rispetto al ventennio fascista, ma anche alla tradizione e al sistema politico liberale, ma insieme a questo ha dei forti tratti di continuità, a partire dalla presenza di partiti di massa che a questo punto, proprio in seguito al totalitarismo fascista e alla guerra mondiale, quei partiti di massa diventano protagonisti della nuova stagione politica.
0: Sono le 11:13 minuti, nell'aula di Montecitorio sono iniziati gli interventi delle autorità, noi aspettiamo che cominci l'intervento del Presidente della Repubblica tra una manciata di minuti. Professoressa Margotti, dal verbale della seduta di quel martedì 25 giugno 1946, il presidente provvisorio Vittorio Emanuele Orlando, che era il più anziano di quell'assemblea costituente, tra le varie cose che ricorda nell'inizio del suo intervento, a un certo punto parla del colpo di Stato del 1925. Si riferisce ad una periodizzazione che poi dopo, nei decenni successivi, credo che sia stata abbandonata. Se uno parla del colpo di Stato del 25 in Italia, resta un po' stordito, no? Prima di capire di che cosa stiamo realmente parlando. Perché quel presidente provvisorio, appunto, dell'Assemblea Costituente usa quell'espressione, colpo di Stato, forse è più comprensibile, ma quella data, 1925, per voler significare un punto di passaggio nella storia italiana che quell'Assemblea Costituente chiudeva definitivamente?
1: Sì. Vittorio Emanuele Orlando era il rappresentante di quella classe dirigente liberale al potere fino all'avvento del fascismo e che, non bisogna dimenticare, in parte garantì la fiducia al governo di Benito Mussolini. L'incarico, come sappiamo, gli fu affidato dal re, ma non avendo il partito fascista la maggioranza dei voti in Parlamento, salì al potere e acquisì il ruolo di presidente del Consiglio grazie ai voti di una parte consistente della componente liberale e di alcuni esponenti del Partito Popolare che furono però poi successivamente espulsi dallo stesso partito. Quindi Vittorio Emanuele Orlando fissa quella data, 1925, considerando l'approvazione e l'inizio dell'approvazione delle cosiddette leggi fascistissime che tra il 1925 e il 1926 affermarono che l'unico partito legittimamente esistente era il Partito Nazionale Fascista e poi anche la soppressione di tutti i sindacati con esclusione di quello ovviamente fascista. E quindi in qualche modo Vittorio Emanuele Orlando sembra voler scavalcare quella fase contraddittoria ma reale in cui il Partito Nazionale Fascista arrivò al potere anche attraverso il sostegno in Parlamento di esponenti, in particolare della precedente classe dirigente liberale.
0: Allora, questo è il testo appunto di un intervento, fu probabilmente il primo, questo non si riesce a capire da questo verbale, ma probabilmente sì, il primo intervento all'Assemblea Costituente da parte del suo presidente provvisorio Vittorio Emanuele Orlando. Poi a seguire ci sono ancora, vediamo se riesco a ritrovarne ancora un brano invece di quello che fu l'intervento successivo del presidente del Consiglio dei Ministri De Gasperi, che dice la cronaca di questo verbale, si leva in piedi e seguono vivissimi applausi da parte dell'aula. Il governo saluta nell'assemblea l'espressione della sovranità popolare, dice De Gasperi. Nulla di scontato, no, nel fare questa affermazione 80 anni fa, professoressa Margotti.
1: Certo, perché la sovranità popolare attraverso la rappresentanza parlamentare, in questo caso dell'Assemblea Costituente, aveva una sua presenza attraverso i 556 membri che erano stati eletti. In qualche modo era l'atto ufficiale, formale, in cui la sovranità popolare espressa attraverso il voto si realizzava in una assemblea che avrebbe dovuto avere, come ebbe, il compito di fissare il nuovo ordinamento giuridico dell'Italia democratica e a quel punto repubblicana. Una sovranità popolare effettivamente reale, dato che bisogna ricordare che in quelle elezioni del 2 giugno 1946, dove non soltanto lo sappiamo, si elesse l'Assemblea Costituente, ma anche che si decise per il sistema istituzionale repubblicano, in quell'occasione andarono a votare quasi il 90% di coloro che avevano diritto al voto. Quindi una rappresentanza molto ampia in quella assemblea, ma bisogna ricordare una rappresentanza in qualche modo organizzata intorno ai partiti, in particolare quei partiti cosiddetti di massa, o comunque che avevano una rappresentanza popolare, che segnano certamente un tratto di discontinuità tra il regime, diciamo, il sistema liberale e ancor più il regime nazionale del Partito Nazionale Fascista. I numeri di quelle elezioni danno conto evidentemente del peso di queste forze che avevano una tradizione, alcuni come il Partito Socialista, come sappiamo già dalla fine dell'Ottocento, ma i partiti popolari, e quindi considerando la Democrazia Cristiana, il Partito Socialista e il Partito Comunista, questi partiti messi insieme ottenevano il 75% avevano ottenuto il 75% dei voti.
0: Quindi una
1: Quindi
0: maggioranza consistente. Questo secondo lei, questa maggioranza appunto quasi rocciosa, no? È ciò che permise all'Assemblea Costituente di arrivare in soltanto, dicono tutti gli analisti, soltanto 18 mesi, un anno e mezzo alla elaborazione di quella Costituzione che a distanza di 80 anni regola ancora la vita civile di questo paese, professoressa Margotti.
1: In realtà questo risultato in qualche misura eccezionale della rapidità di una carta costituzionale che resiste nonostante il tempo, non era un esito scontato, proprio perché all'interno di quella ampia presenza di partiti con una base popolare vi erano componenti tra loro idealmente, ideologicamente anche molto diversi. Partito Comunista da una parte, Partito Socialista e Democrazia Cristiana dall'altra. Quello che si creò in quei mesi di intensi dibattiti all'interno dell'Assemblea Costituente fu un'occasione in qualche modo unica di collaborazione tra socialisti comunisti, democratico-cristiani, ma anche delle forze liberali democratiche. Una collaborazione che si basò sulla scelta della mediazione, del compromesso, ma intendendo queste parole nel senso più alto del loro significato, vale a dire il compromesso come una promessa fatta insieme. Fatte insieme tra forze diverse, ma che avevano come obiettivo quello di dare all'Italia un sistema democratico fondato su delle norme, su un quadro normativo e dunque su una carta costituzionale in grado di permettere una ricostruzione che era necessaria non soltanto dal punto di vista economico, ma anche dal punto di vista sociale dopo il ventennio fascista. E dunque un esito non scontato, ma in qualche modo scelto in modo consapevole dalle varie forze in campo, perché sapevano bene qual era la posta in gioco, vale a dire dare all'Italia un nuovo sistema democratico dove, insieme ai diritti della persona, dovevano essere e volevano essere garantiti anche i diritti civili.
0: Professoressa,
1: Prego.
0: quelli che sente sono gli applausi dell'aula di Montecitorio. Ha finito di parlare il presidente del Senato La Russa. Adesso dovrebbe essere il momento del presidente della Repubblica.
2: Il presidente della Repubblica.
0: Perfetto, allora ascoltiamo il suo intervento. Io la ringrazio, professoressa Marta
1: Grazie a voi.
0: Margotti. Buona giornata.
1: Buona giornata.
0: A presto.
3: Per aver assunto l'iniziativa di rendere onore alla presenza dei presidenti del Consiglio dei Ministri e della
0: E questo è
3: Corte.
0: appunto l'inizio dell'intervento del Presidente della Repubblica Mattarella alla Camera.
3: Quest'aula dove si svolsero i suoi lavori seppero dar forma alla libertà e alla democrazia degli italiani. All'indomani del referendum che scelse la Repubblica come ordinamento dello Stato e furono capaci di garantirne l'indipendenza. Il percorso, il progresso che l'Italia repubblicana ha compiuto in questi decenni è motivo di orgoglio per il popolo italiano e insieme testimonianza della saggezza e lungimiranza che le madri e i padri della Costituzione seppero esercitare in quella svolta della storia. Non fu agevole la strada che condusse al referendum e alla elezione dell'Assemblea Costituente il 2 giugno del 1946. Fu un prezzo alto quello che consentì agli italiani di conquistare il diritto di dettare le regole della propria convivenza civile dopo la dittatura e la guerra. Lo pagarono i partigiani, le popolazioni sottoposte alle vessazioni naziste e della Repubblica di Salò, i militari lasciati allo sbaraglio e poi partecipi dello sforzo di restituire onore alla patria con il Corpo Italiano di Liberazione e con gli oltre 600.000 militari internati in Germania, con il loro rifiuto di porsi al servizio dei nuovi invasori. Lo pagarono gli italiani di origine ebraica, avviati ai campi di sterminio, e quelli che nella Brigata Ebraica e nelle formazioni partigiane parteciparono alla liberazione dell'Italia e alla costruzione di una nuova società che non vedesse l'oppressione dell'uomo sull'uomo. Fu tutto questo che consentì alla Costituente di essere assemblea sovrana, senza il tributo di una spartizione del governo dei suoi territori ad opera delle potenze alleate, come sarebbe toccato invece ad altri paesi dell'asse, dove questo movimento non si manifestò. Una classe dirigente non compromessa con il regime fascista, regime che ha messo a rischio la stessa unità d'Italia, fu in grado di assumere le responsabilità della transizione in attesa del voto. Nonostante l'inettitudine manifestata dalla monarchia, l'Italia non era terra di nessuno. Questo è il merito di quelle donne e di quegli uomini. E il governo militare alleato si trovò a dover interloquire con loro. Corona e governo Badoglio puntavano al mero ripristino della cornice dello Statuto Albertino, tradito dall'acquiescenza al fascismo di Vittorio Emanuele III. Era uno scontro tra la vecchia classe dirigente monarchica che spingeva per il ripristino puro e semplice della democrazia liberale prefascista e il mondo ormai cambiato. Contestualmente all'apertura delle urne in Italia si scatenava una sanguinosa guerra civile in Grecia. La pressione sovietica nei paesi dell'est europeo ne cancellava le attese di libertà. Gli equilibri tra potenze, tracciati nella prima metà del Novecento con i loro riti, volgevano al termine. Si affermavano spinte verso nuovi assetti internazionali più efficaci, insieme alla competizione tra sistemi politici ed economici diversi e l'avvio di un imponente processo di decolonizzazione. Fu il governo, espressione delle forze della Resistenza, guidato da Ivanhoe Bonomi, presidente del Comitato di Liberazione Nazionale, a varare con il decreto luogotenenziale 151 del 44 la cosiddetta Costituzione Provvisoria, che faceva giustizia delle ambizioni della dinastia di mera continuità, per aprire invece la strada a una svolta istituzionale. Un passaggio che rappresentò l'atto di nascita del nuovo ordinamento italiano. Il percorso della nuova Italia sarebbe stato affidato al popolo, attraverso un'assemblea costituente eletta a suffragio universale, diretto e segreto, per deliberare, come fu disposto, la nuova Costituzione dello Stato. Una rivoluzione pacifica, che condusse alla transizione da monarchia a repubblica. Nelle giornate del 2 e 3 giugno 1946, con il voto, si sarebbe consumata la fine della breve monarchia dei Savoia re d'Italia e realizzato il sogno risorgimentale di Giuseppe Mazzini e Giuseppe Garibaldi, un'assemblea per il patto costituzionale tra gli italiani.
0: E questo è il primo applauso che il Presidente della Repubblica ottiene dall'Aula di Montecitorio, riunita ad ascoltarla in occasione di questo anniversario importante, l'inizio dei lavori dell'Assemblea Costituente.
3: Gasperi, ultimo Presidente del Consiglio del Regno e alla guida del primo Governo della Repubblica, nella sua qualità di capo provvisore dello Stato, nel radiomessaggio rivolto agli italiani il 14 giugno del 1946, a riassumere la sfida che si presentava, dicendo: un immenso lavoro ricostruttivo abbiamo davanti a noi. La salita è faticosa. Diamoci la mano, uomini di buona volontà, comunque sia stato il vostro e il nostro voto, perché altrimenti, senza questo sforzo comune, non riusciremo. Ma riusciremo. Ho fede che il popolo italiano ha già nel cuore questo fermo proposito e che già sente le immediate esigenze sociali ed economiche. Bisogna mantenere l'ordine, bisogna lavorare, bisogna produrre. E ancora, uniamoci italiani nel pensiero della patria e dimostriamo la saldezza della nostra unità. Lavoratori, forze armate, organi dello Stato, ceti tutti. Concordia e unità. Questo è il programma della nuova Italia repubblicana, riassunto dal Presidente della Ricostruzione con un atto di fede nella virtù della democrazia. Il secondo atto di fede democratica, fu l'Assemblea Costituente. La sua formazione era stata preceduta dalla istituzione della Consulta Nazionale, che accompagnò le diverse tappe di ripristino della democrazia sino alla elezione della Costituente. Due espressioni dell'Italia si incontrarono in questa esperienza, quella del governo del Regno del Sud e quella della resistenza nei comitati di liberazione nazionale. Organo consultivo, provvisoriamente rappresentativo del popolo italiano, in un paese nuovamente unito, la Consulta Nazionale si adunò in questa stessa aula della Camera dei Deputati, dandole nuova vita. A comporla furono chiamati ex parlamentari antifascisti dichiarati decaduti dal regime, senatori nominati prima della dittatura. Tra di essi Enrico De Nicola, che la Costituente avrebbe poi voluto capo provvisorio dello Stato, esponenti dei sei partiti del Comitato di Liberazione Nazionale, i membri dei primi governi formati dal CLN, rappresentanti delle organizzazioni sindacali, dei lavoratori e delle categorie produttive, imprenditoriali, reduci di guerra, esponenti della cultura e delle professioni. Si riprendeva a votare. Il primo atto fu l'elezione a presidente di Carlo Sforza, già ministro degli esteri del governo Giolitti, poi ambasciatore a Parigi, dimissionario all'avvento del fascismo, esule successivamente negli Stati Uniti. Si rimette in moto la vita democratica. Per la prima volta nella storia della nazione le donne partecipano appieno alla vita politica. 13 le consultrici. E toccherà ad Angela Guidi Cingolani essere la prima a prendere la parola a Montecitorio pochi giorni dopo l'insediamento, il 1 ottobre del 1945, con un elevato discorso di pace.
0: E questo è il secondo scroscio di applausi che il presidente Mattarella ottiene dall'aula di Montecitorio in questa mattinata di rievocazione, gli 80 anni dell'avvio dei lavori dell'Assemblea Costituente.
3: Di quello che dopo la Costituente sarebbe stato il Parlamento della Repubblica. Nel discorso di insediamento della Consulta, il 25 settembre del 1945, Carlo Sforza fece appello alla memoria di martiri assassinati dal fascismo. Matteotti, Amendola, Don Minzoni, Gramsci.
0: Sono i nomi dei padri al maschile della Repubblica Italiana, questa nella visione, ovviamente una visione molto condivisa di Mattarella. Sentite come gli applausi si moltiplicano nell'aula, il presidente è in piedi nello scranno della presidenza di Montecitorio e l'aula, direi che da quello che si riesce a vedere da qui, è piena in tutti gli scranni dei deputati, dei rappresentanti. Questo applauso prosegue ancora, sta diventando straordinario per certi aspetti. Dei posti vuoti comunque adesso si intravedono.
3: Avrebbe avuto un futuro identificando i suoi interessi con quelli di un'Europa pacificata e solidale. Alla Consulta toccò un compito non di secondo piano, quello di contribuire ad affrontare il nodo dei limiti dei poteri dell'Assemblea Costituente. L'aspetto principale, vale a dire l'affidamento al popolo della scelta tra Repubblica e Monarchia, era stato risolto, superando le preoccupazioni di una parte degli schieramenti politici che immaginavano un vantaggio per la parte monarchica. De Gasperi ebbe a spiegare così, in una lettera a Luigi Sturzo, questo orientamento. Solo un referendum può dare il senso democratico e pacificatore di una suprema decisione popolare e di un consenso esplicito della maggioranza della popolazione. Vennero contemporaneamente definiti altri compiti, oltre naturalmente alla materia costituzionale. Alla Costituente veniva demandata l'approvazione delle leggi elettorali e la ratifica dei trattati internazionali. quest'ultima competenza rilevantissima in vista del trattato di pace. Ancora la Consulta ebbe a esaminare la legge per l'elezione dei membri dell'Assemblea Costituente, con un'avvertenza all'articolo 1. L'esercizio del voto è un obbligo al quale nessun cittadino può sottrarsi senza venir meno a un suo preciso dovere verso il Paese in un momento decisivo della vita nazionale. Con la Resistenza e i Comitati di Liberazione Nazionale la partecipazione popolare era divenuta protagonista e con essa la stagione dei partiti di massa. Dalla Consulta alla Costituente si celebra la piena consegna del testimone dalla vecchia classe dirigente prefascista ai nuovi protagonisti. Giuseppe Saragat, futuro quinto presidente della Repubblica, eletto presidente dell'Assemblea Costituente, si riferisce alla propria generazione, quella intermedia, a quei giovani che nel 1922 hanno raccolto, diceva, con le loro deboli forze, ma con una fede stimolata dall'esempio dei loro padri, la fiaccola della libertà e della giustizia. Molti giovani ne sono stati arsi, ed è per questo che pochi sono i superstiti, ma tutti ne sono stati illuminati. E rivolgendosi ai costituenti, aggiunge: a voi tocca dare un volto alla Repubblica, un'anima alla democrazia, una voce eloquente alla libertà. I 535 uomini...
0: 11:36 minuti, Radio Popolare, stiamo ascoltando il discorso in diretta del Presidente della Repubblica Mattarella dalla Camera dei Deputati in occasione degli 80 anni dell'avvio dei lavori dell'Assemblea Costituente.
3: A ridare l'invocato volto all'Italia. E il risultato sarebbe stato la Costituzione, che ha assicurato nei decenni trascorsi stabilità alle istituzioni democratiche, alla collocazione internazionale dell'Italia e promosso il progresso del Paese. Paese legale e Paese reale, con il suffragio elettorale davvero universale, coincidevano per la prima volta nella storia nazionale. Crudelmente a pagare il prezzo delle avventure di guerra furono gli abitanti di confine delle province di Bolzano, Gorizia, Trieste, Venezia Giulia, Fiume, Pola, Zara. Rimasero vuoti i 18 seggi loro assegnati. Al centro di difficili controversie internazionali, quelle terre rimasero in quel momento escluse dal poter partecipare alla nascita della Repubblica. Protagonista della Costituente fu il divenire della forma di democrazia del Novecento, fondata sui partiti e sulla visione del mondo di cui ciascuno di essi si presentava come interprete. E sotto questo profilo ancor più apprezzabile il lavoro di sintesi compiuto nella redazione della Costituzione, il cui punto di partenza risiedeva proprio nel significato costituente dell'opera. La soluzione di continuità tra caratteri della democrazia prefascista e caratteri della democrazia repubblicana avrebbe trovato espressione evidente nel dibattito che oppose tra di loro Vittorio Emanuele Orlando e Costantino Mortati nella seduta del 23 aprile 1947 nell'Assemblea Costituente. L'anziano statista, rimasto fuori dalla Commissione dei 75, incaricata di redigere il testo costituzionale, sostenne la tesi della arbitrarietà della collocazione nella Carta delle disposizioni relative ai rapporti etico-sociali, famiglia, scuola, salute, arte, scienza, ritenendole di scarso valore normativo e comunque temi estranei alla materia costituzionale. Si manifestavano due sensibilità. Mortati osservò, tra l'altro, in un articolato intervento che non ripeto, che non esistono materie assolutamente legislative e materie assolutamente costituzionali. L'esperienza di 80 anni ha dimostrato la rilevanza di quella scelta. Si affermavano i diritti sociali. La crisi di civiltà.
0: E su quello che è un po' il cardine di questa Costituzione tuttora in vigore, quello dei diritti sociali, c'è un applauso di una parte dell'Aula, almeno per il fragore che si è sentito da qui, ma non si è vista l'immagine. 11:39 minuti, Radio Popolare in diretta dalla Camera dei Deputati, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.
3: Rispetto allo Stato, sarebbe stata una delle caratteristiche proprie alla Costituzione italiana, quella di voler essere anche una carta di valori, di avviare un processo per la loro attuazione con le norme definite programmatiche. Giovanni Spadolini avrebbe individuato in questo la fusione fra gli ideali di indipendenza e unità del Risorgimento con gli ideali nuovi della Resistenza e della lotta contro la tirannide. Una delle interpretazioni critiche sul lavoro dell'Assemblea Costituente tendeva a presentare lo sforzo di dialogo e di sintesi che lo contraddistinse come un compromesso nel senso deteriore del termine, il cui esito si sarebbe tradotto in strutture fragili della Repubblica. Nulla più, secondo quei critici, di un baratto tra i principali protagonisti, allora la Democrazia Cristiana, il Partito Socialista, il Partito Comunista, ciascuno dei quali avrebbe puntato a salvaguardare visioni se non interessi propri. Al contrario, si obbediva a un principio elementare che si è via via affermato nel comune sentire dei cittadini: la Repubblica è di tutti.
0: Chissà, qui dentro si potrebbero anche trovare dei rilievi critici di Mattarella stesso nei confronti di una stagione che non si è ancora chiusa, ma che in mezzo ha avuto il referendum sull'ordinamento della magistratura bocciato e che è stato un tentativo di appropriazione, no, nella Costituzione, seguendo le parole di Mattarella.
3: Pure qualcuno presumeva di prefigurare, bensì sapiente indirizzo dell'equilibrio tra i diritti dei cittadini e quelli della comunità. Il metodo consensuale che ha caratterizzato sin dalla Costituzione la vita della Repubblica nelle occasioni più rilevanti è apparso particolarmente nelle emergenze. All'epoca la frattura avvenuta in occasione del referendum istituzionale era ancora viva nella società italiana. Preoccupazione dei partiti fu dunque sollecitare il massimo di consenso nei confronti del testo che sarebbe stato posto effettivamente in votazione il 22 dicembre del 1947, come abbiamo visto poc'anzi nella mostra che abbiamo visitato, registrando 453 voti a favore e 62 contrari. Vale quello che ebbe a dire e osservare Piero Calamandrei: la Costituzione, disse in una lunga esposizione, conserva intatto per chi resta fedele alla Resistenza il suo valore di messaggio. Dai suoi articoli parlano a noi le voci familiari, auguste e venerande del nostro Risorgimento. La Repubblica dell'articolo 1, proseguiva, la Repubblica Pacifica dell'articolo 11, che ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli, è Giuseppe Mazzini. Lo spirito democratico che, secondo l'articolo 52, deve presiedere alla ricostruzione dell'esercito e Giuseppe Garibaldi. Nell'articolo 8, che proclama tutte le confessioni religiose ugualmente libere dinanzi alla legge, par di riconoscere la voce di Camillo Cavour. Nell'articolo 27, che abolisce la pena di morte, parla Cesare Beccaria. Nell'articolo 115, che riconosce l'autonomia regionale, riecheggia dopo un secolo il monito di Carlo Cattaneo: bisogna che le regioni si sveglino alla vita pubblica. Così Calamandrei. Voltata pagina con il referendum, mentre l'Assemblea si apprestava a definire i caratteri della democrazia italiana, sul destino della penisola incombeva una sfida decisiva. La conferenza di pace di Parigi aveva ultimato il testo del trattato e l'Italia si trovava ad affrontare il lascito avvelenato della guerra. Nonostante la riconosciuta condizione di co-belligeranza a fianco degli alleati contro la Germania, intervenuta nell'ottobre del 1943, alla Repubblica Italiana fu concesso di esporre le sue ragioni, ma non di prendere parte alle decisioni. Aveva già espresso alla Consulta il Presidente del Consiglio di quei mesi, Ferruccio Parri: pesa gravemente, ebbe a dire, sul nostro senso di dignità nazionale la parte che ci è riservata di nazione vinta, ammessa a difendere la sua ragione, non a negoziare. Le clausole apparvero assai dure, e se è vero che quelle relative alle riparazioni di guerra videro Regno Unito, Stati Uniti e Francia rinunciarvi, il tema delle modifiche di confine era di grande sofferenza, a fronte dei sacrifici affrontati dalla gioventù italiana nella Prima Guerra Mondiale. Il risarcimento danni di guerra riguardò l'Unione Sovietica, la Jugoslavia, l'Etiopia, la Grecia, l'Albania. Per mettere la parola fine occorreva un gesto di coraggio e lungimiranza, e fu quello che ebbe a compiere il governo De Gasperi, assumendo la responsabilità di sottoscrivere il trattato, per sottoporlo poi all'approvazione della Costituente. Carlo Sforza, ministro degli Esteri, lesse alla radio il comunicato del governo. L'Italia era pronta a sostenere gli atti più dolorosi per affrontare l'avvento di una nuova vera pace costruttiva nel mondo. L'Italia pagava duramente la scelta della guerra accanto al nazismo. Ammonizione di Sforza per non ripetere gli stessi errori, dando credito alle illusioni imperiali di potenza che avevano spinto il paese alla guerra di aggressione. Il 24 luglio, nel presentare in Assemblea Costituente la ratifica, Sforza concludeva: «Fra qualche decennio parrà miracoloso ciò che abbiamo già compiuto per rifare l'Italia dopo lo stracelo del 1943. Il dibattito che precedette la ratifica nel Paese e nella stessa Assemblea fu naturalmente molto intenso. A prevalere furono la consapevolezza delle drammatiche condizioni materiali in cui si trovava la popolazione italiana, largamente dipendente per la sopravvivenza dagli aiuti statunitensi».
0: E questo è uno dei passaggi su cui Mattarella si sta intrattenendo anche con una scelta di particolari della storia dell'Italia, quella che va tra il 43 e appunto i mesi conclusivi del 46, scelte dolorose, scelte che furono compiute, come dire, in un contesto che non era dei più pacificati.
3: L'Italia sarebbe trovata di fronte alla insostenibile condizione della prosecuzione del regime di armistizio. A scrutinio segreto, con 262 voti a favore, 80 astenuti da sinistra e 68 contrari da destra, l'Assemblea Costituente ratificava il trattato. Si chiudeva una fase della storia. Toccava a una classe dirigente perseguitata dalla dittatura e che non era stata certamente all'origine della guerra gestirne l'ingrata eredità. Nel frattempo una nuova condizione internazionale si manifestava. La Repubblica si apprestava a giocare un ruolo significativo nella costruzione della unità del continente europeo e nell'architettura di sicurezza delle democrazie. Seppe, con le scelte di politica estera, superare l'emarginazione dalla comunità internazionale in cui l'Italia si era collocata con le scelte di guerra. Con l'Assemblea Costituente, 100 anni dopo lo statuto albertino, concesso dal monarca al Regno di Sardegna, il popolo italiano si dava una Costituzione repubblicana.
0: Qui ci avviamo alla conclusione dell'intervento del presidente Mattarella.
3: L'Assemblea, Umberto Terracini, lanciò un messaggio di pacificazione agli italiani, ricordando che la Costituente aveva sollecitato al Presidente della Repubblica un gesto di clemenza. Queste le sue parole. Al suo primo sorgere la Repubblica volle stendere le sue mani indulgenti e volgere il suo sguardo benigno e sereno verso tanti, che pure non avevano esitato a straziare la patria italiana, ad allearsi con i suoi nemici, a colpirne i figli più eroici. Il rinnovato gesto di amistà, del quale vi siete fatti promotori, vuole oggi esprimere lo spirito che ha informato i nostri lavori. In ognuno di noi, su qualunque banco si sedesse e a qualunque ideologia si richiamasse, l'Assemblea ha pensato e redatto la Costituzione come un solenne patto di amicizia e fraternità di tutto il popolo italiano, di cui essa lo affida. L'Assemblea Costituente ha affidato agli italiani con le parole di Terracini, perché se ne faccia custode severo e disciplinato realizzatore. Aprendo i lavori della Costituente, il presidente Saragat aveva esortato: fate che il volto della Repubblica sia un volto umano. Il volto e l'anima che ne abbiamo ricevuto e che i cittadini sentono propri è quello della Costituzione, frutto di un'assemblea di donne e uomini liberi. Viva la Repubblica, viva la Costituzione.
0: E queste sono le parole conclusive dell'intervento del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella a Montecitorio, davanti a un'aula quasi piena di rappresentanti dei deputati e dei senatori della Repubblica. Un intervento che è durato quasi mezz'ora, che in molti passaggi è apparsa quasi una lezione della storia di questo paese, in un momento delicatissimo della sua vita, tra il 43 e la fine del 46, l'avvio dei lavori dell'Assemblea Costituente quel 25 giugno del 1946, lavori che poi si conclusero un anno e mezzo dopo, a fine dicembre del 1947, con l'approvazione definitiva della Costituzione. In qualche passaggio Mattarella è sembrato volerla difendere, questa Costituzione, senza riferimenti espliciti, ma sono apparsi implicitamente dai tentativi di stravolgerla in qualche modo, e a tutti probabilmente è venuto in mente il riferimento al referendum che c'è stato, o meglio alla modifica della Costituzione che c'è stata, dell'ordinamento della magistratura italiana, e al conseguente referendum che l'ha respinta. Qui gli applausi proseguono, come sentite, all'intervento del Presidente della Repubblica, che è seduto nello scranno della Presidenza della Camera. Vediamo se riusciamo a ricollegarci con la nostra Anna Bredice, anche per sentire le sue impressioni sull'intervento di Mattarella. Anna, buongiorno ancora.
4: Sì, buongiorno, buongiorno. Sì, l'abbiamo sentito e la difesa è stato un discorso dove ha celebrato quel referendum, l'Assemblea Costituente, quella seduta, ma soprattutto la Costituzione. La Costituzione è frutto di una storia, quando ha citato nei vari articoli, gli articoli fondamentali della Costituzione, l'apporto storico che hanno dato dal Risorgimento alla Resistenza in poi, e quindi la Costituzione come frutto di un lavoro che appartiene a cui appunto i deputati, i parlamentari della Costituente hanno fatto riferimento, cioè nella storia, cioè quindi ha citato tutto quello che dal Risorgimento in poi è stato il lavoro per un'Italia unita, ma come dire, quel lavoro arriva direttamente dalla lotta, dalla resistenza, dalla lotta contro i fascisti. Questo Mattarella l'ha ripetuto varie volte nel suo discorso, e è stato un discorso che, come dire, di cui si è sentita l'enorme differenza rispetto ai quei 4 minuti invece pronunciati dalla Russa, dove il tentativo era soprattutto quello di dire allora si parlarono senza steccati, facendo un riferimento all'oggi, cioè alla necessità, come fosse la lezione di allora fosse per oggi, cioè quella che la Costituzione si può cambiare parlandosi tra maggioranza e opposizione.
0: Altri riferimenti che tu hai trovato a questioni che riguardano non quel periodo, la seconda metà degli anni 40, ma l'attualità di oggi, oltre a quello che ci hai appena ricordato?
4: E sono diversi, cioè sono proprio i valori dati dalla Costituzione, come della lungimiranza di chi scrisse quella Costituzione rispetto poi ai decenni futuri, cioè per questo ha fatto vari riferimenti Mattarella su questo, cioè sulla stabilità che quella Costituzione poi ha negli anni successivi, e quindi anche rispetto all'unità dell'Europa, pensando appunto a un'Europa unita, quindi riferendosi anche appunto a chi aveva pensato allora, Spinelli e altri, rispetto a questo, cioè quindi vari riferimenti, il fatto che abbia citato anche l'articolo 11 della Costituzione, il ripudio della guerra, ma tanti, e poi la stessa Costituzione che quando ha detto, cioè che pensava una Costituzione che aveva anche come obiettivo i diritti civili e i diritti sociali, cosa che nelle Costituzioni precedenti, nelle leggi precedenti non aveva come obiettivo, cioè quella della garanzia dei diritti delle persone. Ecco, quindi il lavoro che si è fatto allora che serve ancora ad oggi, quindi di una Costituzione assolutamente attuale e che nei principi importanti è intoccabile.
0: Anna Bredice, io ti ringrazio, ti sentiremo poi nel corso del giornale radio con una sintesi, una lettura di quello che è stato l'intervento del Presidente della Repubblica e gli altri interventi che lo hanno preceduto. Grazie ancora e buon lavoro.
4: Grazie a voi.

0: Alle 11:56 minuti, direi che è arrivato il momento di chiudere con la puntata straordinaria di Pubblica dedicata a questo intervento del Presidente della Repubblica alla Camera in occasione degli 80 anni dell'avvio dei lavori dell'Assemblea Costituente il 25 giugno del 1946. Abbiamo sentito e commentato con Anna Bredice il suo intervento. La linea adesso per un momento passa a Dira Rubini per CALT, poi ci sarà uno stacco pubblicitario e riprenderà la trasmissione. Io vi ricordo alle 12:30 poi il giornale radio con gli aggiornamenti anche sul terremoto in Venezuela, oltre che sulla lettura e le reazioni all'intervento del presidente Sergio Mattarella. Una buona giornata a tutte e a tutti da Lele Liguori, ciao.
1: E insomma prendiamo la linea dall'altro studio di Radio Popolare, questa è CALT, il quotidiano culturale di Radio Popolare. Dato che la pubblicità è davvero imminente, manca un minuto, ci limitiamo a farvi un breve sommario di quello che forse riusciremo a farvi ascoltare nella mezz'ora rimasta, dopo aver ascoltato il Presidente della Repubblica in questo giorno così importante, con un discorso altrettanto importante. Cercheremo di farvi ascoltare il servizio di Tiziana Ricci su un incontro importante alla Fondazione dell'Ordine degli Architetti, le parole di Tomasz Kierenczuk, regista polacco e dissidente che da molti anni ormai dirige il Festival di Sant'Arcangelo. Recupereremo la rubrica Ore d'Ozio di Francesca Scotti e quella di Giovanni Chiodi. A fra pochissimo.
2: State ascoltando Radio Popolare.

0: Ascoltatrici e ascoltatori, come vi abbiamo annunciato poco fa, prima della pubblicità, eccoci a questa versione un po' più breve di Cult per dare spazio al discorso di Sergio Mattarella in occasione dell'ottantesimo della Costituzione. E noi adesso riprendiamo la linea e vi facciamo ascoltare alcune delle voci sull'attualità culturale che vi parleranno di imminenti appuntamenti. Uno di questi è uno dei festival più osteggiati, lo possiamo dire autenticamente, dalle nuove direttive del Ministero della Cultura, ovvero Sant'Arcangelo Festival, che nelle valutazioni che abbiamo avuto occasione di commentare nei mesi scorsi a proposito di tante compagnie e festival italiani, ha ricevuto appunto una sorta di downgrading. Questa cosa ha stupito un po' tutti. La sensazione che si è avuto è che si volesse molto ridurre, insomma, la valutazione di chi fa sperimentazione, sia che si tratti di compagnie, gruppi, collettivi, sia che si tratti di festival o iniziative ben precise. Nonostante questo, il festival di Sant'Arcangelo si terrà, e si terrà tra l'altro con un'edizione particolarmente ricca, ancora una volta diretta da Tomasz Kierenczuk, che è di origine un regista importante polacco, che proprio per atteggiamenti di censura anche culturale che in Polonia più di un governo hanno messo in atto, ha deciso di lasciare il proprio paese. Da quando lui è al timone di Sant'Arcangelo Festival, l'aspetto internazionale del festival è diventato ancora più importante. E allora noi vi facciamo ascoltare che cosa ci ha raccontato a proposito di questa nuova edizione.
1: Allora, la claim di quest'anno l'abbiamo scelta Deep Pressure, che sarebbe le sezioni profonde. Mi viene da spiegare che nel caso di Sant'Arcangelo noi sempre decidiamo claim dopo quando abbiamo chiuso il programma, cioè cerchiamo con questo motto di dare una cornice al festival che ci aiuta anche di navigare durante il festival o magari di trovare proprio una quadra, un quadro un po' più completo sul festival, perché chiaramente il festival noi pensiamo nella sua totalità, non lo pensiamo tra i singoli spettacoli, cioè pensiamo che la persona, sperando che esistano queste persone che vengono qui per stare con noi tutti i 10 giorni a vedere tutto, cerchiamo sempre di capire cosa potrebbe vivere, cosa potrebbe trovare nella programmazione che stiamo preparando tutto l'anno. Con Deep Pressures volevamo, nel punto di partenza, fare visibile due cose, due elementi. La prima è questa, diciamo, che si legge nel modo forse più letterario in questa claim, cioè tutte queste pressioni politiche, sociali e economiche che vediamo che dobbiamo affrontare ogni giorno. Sappiamo che viviamo in un momento storico difficile, pieno delle guerre, genocidi, conflitti, disuguaglianze economiche, distinzione delle specie, crisi ecologica, cioè sappiamo che le pressioni che influiscono la nostra vita individuale ma anche sociale, perché chiaramente nel momento in cui entrano disuguaglianze economiche, anche un senso di solidarietà che esiste, cambia molto, e diciamo anche il potere si spinge sempre più lontano da un vero senso di solidarietà. E questa cosa, gli artisti, le artiste che abbiamo invitato a raggiungerci a Sant'Arcangelo quest'anno, riflettono molto nei suoi lavori artistici, partendo spesso dalle loro esperienze private o dalle esperienze storiche che hanno visto o vissuto nei paesi di provenienza. Ma dall'altro lato, perché ci fa sempre piacere con le claim di dare anche un certo senso su un valore contraddittorio dei pensieri che proviamo a portare avanti, cioè pressioni, una pressione fisica può essere anche una forza rinnovativa, perché la pressione ha molto da fare proprio con la pratica corporea, con una pressione
0: Certo, i limiti
1: sul
0: sono
1: corpo.
0: anche degli spunti, no? Artistici.
1: Infatti, perché nel momento in cui arriviamo al nostro limite, cioè ci troviamo davanti a alla questione se accettiamo questa pressione o se magari, diciamo, decidiamo di dire no o di difendersi. È proprio questo momento di difesa, questo atto di difesa che si nasce, ci interessa molto perché crediamo che la questione può anche dare proprio il punto di partenza per un cambiamento. Il cambiamento sicuramente è uno tra questi elementi su cui abbiamo lavorato tantissimo in questi anni, perché molte artiste, tra quelle che sono passate da Sant'Arcangelo negli ultimi 5 anni, proprio il cambiamento era il progetto su cui facevano le ricerche non solo artistiche ma anche proprio politiche, sociali. E poi la pressione ha anche molto da fare con Respiro, e devo dire che dopo, quando l'abbiamo scelto la Claim, abbiamo capito che ci sono moltissime artiste quest'anno al festival che lavorano proprio con Respiro o su Respiro e trattano Respiro come un atto politico, come nel caso per esempio di un artista che viene da Marocco, Megida Khan, che parte proprio dalla pratica di Aita, un modo di respirare che è stato usato anche nelle proteste nel Marocco contro il regime, quando diciamo protestare o uscire per le strade era vietato, cioè lì proprio una certa modalità in cui si respirava in gruppo, in comune, in solidarietà, portava avanti un certo senso di essere contro un regime che governava il paese.
0: Thomas, ci sono artisti che ritornano a Sant'Arcangelo con cui si è stabilita anche una collaborazione, diciamo, a lungo termine, penso a Cattle Texeira o anche ad altri, e ci sono degli artisti che non sono mai venuti. Vogliamo nominare quelli?
1: Certo, molto volentieri, soprattutto che quest'anno, anche come negli anni precedenti, abbiamo lavorato molto su andare sempre contro un certo tipo di eurocentrismo e di aprire il programma del festival anche alle artiste che vengono dai paesi un po' più lontani o magari da quelli che non sono così tanto presenti nella nostra panorama performativa. Qui mi fa piacere nominare Yuk Miranda, che è un artista mozambicano che porta un bellissimo lavoro come nuovo, che proprio rilegge la storia del Mozambico e l'apertura dei campi di concentramento, di rieducazione aperti subito dopo la liberazione del paese. In questa ottica mi piacerebbe anche rinominare Martin Soria, un artista in storia del Mozambico e l'apertura dei campi di concentramento, di rieducazione aperti subito dopo la liberazione del paese. In questa ottica

0: Ali, ancora basata a Beirut, Melissa si è spostata un paio d'anni in Europa, allora qui portano chiaramente i temi che riguardano la oppressione israeliana nel caso di Malis e nel caso di Ali, si parla anche di schiavitù contemporanea nel Middle East. E poi mi viene da nominare anche Endo Angelet, un artista francese con le origini caraibiane, un artista bravissimo che devo dire che già l'anno scorso stavamo pensando di presentare il suo lavoro precedente, ma fortunatamente quest'anno viene con noi con la sua nuova creazione Welcome to My Jungle, in cui fa un rituale rito contemporaneo in cui cerca proprio di riconnettersi con le origini e con le isole da cui provengono i suoi genitori. E poi tra gli artisti nuovi, ma anche questi che tornano, c'è il duo Mara Hai Hussain, che è stata con noi l'anno scorso, ma quest'anno Mara lavora con un'altra artista palestinese, Nur Garabli. Per Nur sarà la prima volta in Italia e presentano il suo duo in cui provano di affrontare questa collaborazione impossibile tra due artiste palestinesi, tra cui una è rimasta in Palestina, l'altra ha deciso di muoversi in Europa. Certo. Partendo da questo raccontano proprio tutto, diciamo, il contesto politico, la pressione militare, eccetera, eccetera.
1: Moltissimo altro da raccontare, tutti i concerti, poi appunto in bosco, tutti i talk, i focus o panel che affrontano, insomma, argomenti davvero di grande contemporaneità. Io, come sempre, ritornerò a parlare di questo importante appuntamento, Sant'Arcangelo Festival 2026, che ci è particolarmente caro. Ringrazio Thomas Kierenzuk per averci anticipato alcune delle novità e ti auguro buon festival e a risentirci presto.
0: Grazie Ira, ci vediamo tutte e tutti al festival dal 3 al 12 luglio, siete tutte e tutti benvenute e benvenuti, grazie, a presto.
1: Grazie. Un saluto a Thomas Kierenzuk, direttore artistico. Ed eccoci, stavamo per farvi riascoltare l'intervista a Thomas, ora è interessante, ma sentirla due volte di seguito forse non è il caso. Questo è sempre Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, e oggi abbiamo un ritmo un po' serrato, tante cose da dirvi, e allora subito vi dico che il prossimo servizio è dedicato a Polis, abitare a Milano. Si terrà proprio quest'oggi il primo di una serie di incontri tra architetti e cittadini sul vivere a Milano. È un'iniziativa della Fondazione dell'Ordine degli Architetti di Milano e l'appuntamento è alle 18 nella loro sede di via Solferino 17. E allora sentiamo il servizio di Tiziana Ricci.
2: Disuguaglianze, crisi dell'edilizia sociale, abitare a Milano. La Fondazione dell'Ordine degli Architetti di Milano, con Polis, invita a una serie di incontri con la cittadinanza. Il primo si terrà giovedì 25 giugno, dalle 18 alle 20, nella sede dell'Ordine degli Architetti in via Solferino al 17. Consentirà una riflessione sul diritto all'abitare e sui modelli alternativi, dal social housing al riuso del patrimonio esistente. Jacopo Muzio è il presidente della fondazione e ci saranno gli architetti a questi incontri e i cittadini sono invitati a partecipare, prenotandosi alla voce Polis nel sito dell'Ordine degli Architetti, come ci ha spiegato appunto il presidente.
3: Nell'incontro che abbiamo giovedì, come in tutti gli altri, tra le 7:30 e le 8 c'è una mezz'ora proprio di dibattito. Gli incontri sono registrati, quindi verrà fatta una sintesi di ognuna e, diciamo, interconnessi con poi degli incontri che abbiamo a livello istituzionale, sempre pubblici, con ad esempio gli incontri con gli assessori. Polis è un ciclo di incontri che abbiamo organizzato presso la Fondazione Ordine degli Architetti di Milano su quattro tematiche. La cosa interessante è che, diciamo, sono stati organizzati quattro cicli, ma come call, quindi siamo lanciato un tema, il primo appunto è sull'abitare, no? Come questione centrale, diciamo, la città contemporanea nelle sue difficoltà, no?
2: Se uno riesce ad abitare a Milano in questo periodo, perché devi guadagnare parecchio per comprare una casa o per affittarla.
3: Questo infatti è un tema centrale, l'aumento dei costi, crisi dell'edilizia, difficoltà di accesso alla casa. Alla fine attorno alla casa si genera molto disuguaglianze e anche conflittualità, no? Perché quando il valore dell'immobile, della casa, che appunto, come dicevi, uno vuole affittare, vuole comprare, è completamente scollegato da una media, diciamo, delle retribuzioni medie,

0: A Milano che sta sempre andando più in una direzione, diciamo, di valori immobiliari altissimi, è un tema di cui insomma farsi carico come architetti, come cittadini, e poi vorremmo anche portarli un po' a scala politica, insomma, anche questi temi.
1: Sì, perché non è sufficiente la riflessione sulla situazione, bisognerebbe individuare anche qualche possibilità di uscita da questa impasse, perché sta diventando veramente un problema abitare a Milano.
0: Sì, sta diventando un problema nella misura in cui non è lasciato unicamente al mercato privato, o non è regolamentato il mercato privato. Noi ci ricordiamo, insomma, tanti anni fa c'era stato introdotto il equo canone, poi norme sorpassate, voglio dire,
1: sì,
0: no?
1: Purtroppo.
0: sono da interpretare in maniera intelligente e anche attuale, insomma, in maniera tale che gli affitti, ad esempio, se si parla di affitti a prezzi agevolati, siano favoriti. Anche le case, la costruzione, ad esempio, in forma cooperativa, con dei valori di mercato nettamente minori, diciamo, rispetto a un valore che sta salendo sempre più, è un tema che ha bisogno non solo di parole, ha bisogno di una massa critica, quindi di una domanda che già c'è, ma anche di politica attuativa, insomma, di programma.
1: Ma infatti il problema è quello, sul versante politico dovrebbero arrivare delle proposte, delle norme che incentivano, no? Anche, non so, i costruttori o chi si occupa della questione delle case a risolvere questo problema, perché i lavoratori non riescono più ad abitare a Milano, eh?
0: No, c'è un disagio crescente, guarda, anche nella categoria degli architetti, che sono considerati per certi versi, al di là dei titoli di giornali, anche nei grandi studi di architettura, tanti architetti sono un po' la nuova classe operaia per certi versi, no? Rispetto all'apporto del contributo, no? Delle partite IVA, che in realtà poi lavorano continuativamente negli spazi, quindi sono un problema condiviso da tutti. Io penso che più che sulla nuova costruzione, che in qualche misura ha già raggiunto i suoi apici, non vedo, diciamo, una prospettiva, come dire, non si può andare avanti in una visione sviluppista per sempre, non so come dire, nuovo, penso che la vera partita si giochi sulla riqualificazione.
1: Sì, ma ti ricordi un po' di anni fa anche Renzo Piano aveva parlato della ricucitura, della ricomposizione di questo patrimonio che andava in degrado, no? Quello delle case popolari, però mi sembra che si sia fatto poco e niente, ecco.
0: Si è fatto poco, poi Renzo Piano, stiamo parlando di un senatore, quindi un massimo, poi a vedere poi nella pratica, insomma, della quotidiana, quanto poi anche ci abbia lavorato effettivamente.
1: Vabbè.
0: Sopra.
1: Comunque, però, senti, chi avete invitato a parlarne?
0: Ma allora, in realtà sono un po' al contrario, ti dicevo un po' questa idea, quasi al microfono aperto, nel senso che noi abbiamo dato dei temi, no? Il primo è sull'abitare, poi c'è un altro sugli spazi aperti, sul punto di contatto tra spazio pubblico e spazio privato, e poi ne abbiamo un altro sul tema del centrale dei concorsi, tutto questo. E sono tutte, diciamo, sono state delle call, quindi in realtà noi abbiamo messo un tema sul tavolo, ovviamente con delle sponde, no? Anche di contenuti, no? Di lettura, anche riguardo alle dinamiche economiche a cui stavamo accennando prima, no? E poi abbiamo aspettato che qualcuno rispondesse con delle proposte operative. Questo primo intervento abbiamo interventi di nostri iscritti, e non solo, perché c'è Dario Sironi con Abitare Altrove, abbiamo Giuseppe Marsico con la vivibilità nell'area metropolitana milanese, Mistangelo che parla del ripensare il confine tra affitto e proprietà, Nicola Brembilla con la distopia dell'abitare lavorando, quindi col tema anche del lavoro, dello smart working e tutto quello che si porta dietro anche a livello psicologico. E poi sono anche degli esempi concreti di co-housing con Carla Ferrer e Marco Iacomella, che portano dei loro progetti fatti, il co-housing Base Gaia con Giovanni D'Apri e Luca Di Giovanni dello studio Officina, presenta questo progetto, Nuove forme dell'abitare con Cristina Reutz, e poi il diritto dell'abitare come servizio essenziale.
1: Senti, ma la gente può solo ascoltare o può anche partecipare e fare proposte?
0: Allora praticamente funziona così, le call, questa qui è stata già chiusa, la prossima, che è sugli spazi aperti, sul verde, è invece aperto fino a settembre, dove può proprio partecipare, nel senso io vorrei parlare di questo tema qui all'interno della di questo panel organizzato, e si propone, poi viene selezionata la fondazione. Nell'incontro che abbiamo giovedì, come in tutti gli altri, tra le 7:30 e le 8 c'è una mezz'ora proprio di dibattito.
2: E dunque, così il primo di una serie di incontri fra architetti e cittadini è il ciclo Polis Abitare Milano, un'iniziativa della Fondazione dell'Ordine degli Architetti di Milano, che si terrà oggi alle 18 nella loro sede di via Solferino 17. Sul sito della Fondazione dell'Ordine degli Architetti tutto il programma dei prossimi incontri. E adesso è il momento della nostra rubrica, che di solito è al mercoledì ma la recuperiamo oggi, curata da Francesca Scotti, scrittrice saggista, che tra l'altro è entrata tra i finalisti del premio Chiara 2026, e le facciamo i complimenti. Yeah.

di Radio Popolare, bentrovati. In questi giorni a Nagoya stanno fiorendo le ortensie. In giapponese si chiamano ajisai e sono uno dei miei fiori preferiti. In Giappone appartengono al mese di giugno e in particolare alla stagione delle piogge, lo tsuyu. Quando il cielo diventa grigio e l'aria più umida, gli ombrelli trasparenti riempiono le strade, il muschio si fa più verde nei giardini e nei boschi, le ortensie cominciano a sbocciare. Compaiono lungo i marciapiedi, nei piccoli giardini tra una casa e l'altra, ai bordi delle scalinate dei templi. Grandi bolle azzurre, rosa, bianche, viola. Uno degli aspetti che preferisco dell'ajisai è proprio la sua capacità di cambiare colore a seconda del terreno e del tempo trascorso dalla fioritura. Nei suoli più acidi tende al blu, in quelli più alcalini vira più facilmente verso il rosa. Solo il bianco rimane uguale a se stesso. Proprio per questa sua natura mutevole, nel linguaggio dei fiori giapponese risulta essere un fiore dal significato ambiguo. Può evocare un cuore incostante, sentimenti che cambiano, promesse incapaci di resistere al tempo. Ma come spesso accade, un significato può rovesciarsi e così la trasformazione può diventare capacità di adattarsi, di attraversare il cambiamento. Può rappresentare una bellezza che non resta uguale a se stessa e capace quindi di rinnovarsi di continuo. In Giappone esistono luoghi che a giugno sembrano appartenere interamente alle ortensie. Penso agli ajisaidera, i templi delle ortensie, dove durante la fioritura vengono anche preparate delle splendide vasche d'acqua rituali, riempite di fiori recisi che galleggiano sulla superficie. Esistono anche ajisai matsuri, festival dedicati a questi fiori, o anche percorsi in città fatti apposta per ammirarli. Proprio qualche giorno fa sono stata in un giardino di Nagoya per godermi lo spettacolo poco dopo la pioggia. Forse è quello il momento in cui le ortensie sono più belle, quando le gocce restano sui sepali e sulle foglie e i colori sembrano farsi più profondi, più vivi. Le ortensie compaiono anche in due tanka molto belli della poetessa e scrittrice Tawara Machi, tratti dall'Anniversario dell'insalata, uscito in Giappone nel 1987 e diventato subito un caso letterario. Tawara Machi ha portato nel tanka, una forma poetica antichissima, la lingua quotidiana del Giappone degli anni Ottanta. I fast food, i grandi magazzini, le telefonate, il cibo, le attese d'amore, le piccole cose apparentemente futili, dietro cui però può celarsi qualcosa di più profondo. L'edizione italiana è pubblicata da Interno Poesia nella traduzione di Damiana De Gennaro e i due tanka che sto per leggervi appartengono alla sezione intitolata Stammi bene. Le ortensie, dalla tonalità più tenue di viola, assorbono e contengono i miei pensieri. A giugno voglio essere amata smisuratamente. Corro con i sandali tra le ortensie in fiore. L'ajisai è un fiore capace di custodire insieme malinconia e slancio, pioggia e colore, pensieri trattenuti e desideri smisurati. E allora restiamo ancora in questo giardino di giugno, con una canzone di Pre-Dawn, il progetto della cantautrice e chitarrista giapponese Miwako Shimizu. Il brano si intitola Ajisai no Niwa, il giardino delle ortensie, e verso la fine dice: le lacrime che traboccano, ormai, lasciamole nel giardino delle ortensie. E allora facciamo così anche noi, lasciamo le tristezze nel giardino delle ortensie e poi corriamo coi sandali tra il blu, il viola, la pioggia, le foglie fresche e il verde brillante.

E grazie a Francesca Scotti, ancora complimenti per il suo ingresso fra i finalisti del Premio Chiara 2026. Ore d'Ozio ritorna anche la prossima settimana ed è il momento invece della rubrica del giovedì, quella curata da Giovanni Chiodi.

0: Viaggio a Firenze per le tappe conclusive del maggio musicale, almeno sul versante operistico. È in scena Giulio Cesare, il capolavoro di Handel, nella produzione di Monte Carlo Vista Zurigo e recensita per voi con Carlo Vistoli e Cecilia Bartoli, ora rimontata con grande successo a Firenze. Regia di Davide Livermore, crociera sul Nilo negli anni 20, tutti fingono, tutti simulano, tutti sorridono e tramano, cullati dalle onde di un mare mosso agitato, tutti i numerosi personaggi sono ben serviti da una regia realistica e movimentata, che rende i due protagonisti addirittura degli scatenati divi che si trasformano in performer musicali in due esibizioni canore nel salone della nave. Una spettacolare pioggia di bombe fa da sfondo a Se pietà di me non senti e un cielo nuvoloso che si tinge di rosso incornicia Piangerò la sorte mia e via di seguito, in un susseguirsi di colpi di scena da thriller che però non tradiscono la componente seria del dramma malgrado la leggerezza e l'ironia del racconto. Esecuzione straordinaria dei complessi del maggio sotto la direzione di Gianluca Capuano, che compie la prodezza di essere diversa da quella di Zurigo. Là un'estrema concisione e secchezza di tempi e di ritmo, qui a Firenze una continua tensione, un'articolazione sempre rapida e spedita della narrazione con ampi squarci lirici. Edizione integrale con alcune novità ed esecuzione elettrizzante da parte di un cast omogeneo. Tre dei migliori controtenori di oggi, che non a caso sono italiani e di generazioni diverse, Raffaele Pè, Nicolò Balducci, Filippo Mineccia. Si sfidano a chi canta meno. Per chi non lo conosceva, stupito Balducci, e Raffaele Pè è lo stratosferico Giulio Cesare, tutto sulla parola e sul fraseggio che ha per rivale solo Carlo Vistoli. Una protagonista ironica e svettante, Mariangela Sicilia, che tra parentesi canta anche lei ancora sotto shock da Tempesta e Legno Infranto, una splendida Fleur Baron come Cornelia, un'eccellente Achilla che è Valerio Morelli. Con questa è premessa un'edizione memorabile che è ancora in scena fino a domenica e stasera viene trasmessa in radio. Chiusura al vertice anche per il Festival Monteverdi di Cremona edizione 43, sempre nello scorso weekend, replica delle Incoronazione di Poppea, replica della nuova produzione delle Nozze di Teti e Peleo, che è uno scoop del festival. È la prima opera di Francesco Cavalli e nello stesso tempo la prima opera della storia offerta a un pubblico pagante, scritta per il Teatro San Cassiano di Venezia. Ci sarebbe da parlare a lungo dell'operazione musicologica condotta in porto da Antonio Greco alla testa degli strumentisti di Cremona Antiqua. Esecuzione brillante per tempi, fraseggi e ricchezza strumentale in orchestra, più alterna nelle numerosissime voci, ben 17. Menziono almeno Ferran Albrich, Valentina Ferrarese, Danilo Pastore, Alessandro Ravasio, Mara Gaudenzi, Maximiliano Danta. Alterna anche la regia di Pietra Deida, fatta con poco, anzi pochissimo, ma non del tutto a fuoco. Una prima mondiale che ha fatto conoscere un'opera che non è ancora al cavalli maturo, ma che contiene una miriade di spunti. Lunghissimo pomeriggio, ben 4 ore, e poi di nuovo al Teatro Ponchielli per il concerto conclusivo del festival, memorabile. In scena da par suo il controtenore Carlo Vistoli, che ha portato a Cremona il concerto Amor Tiranno, con diverse varianti, tutte in positivo. Accompagnamento stupendo di Filippo Pantieri e dei 6 strumentisti della sezione Aura, quasi 2 ore inchiodati alla sedia ad ascoltare questo straordinario cantante, che sa tenere la scena anche in concerto, affascina e magnetizza per bellezza di voce, profondità di fraseggio e bravura virtuosistica, il vero recitar cantando. Cavalli, Cesti, Monteverdi e Stradella con interludi strumentali rari e bis da manuale. Esecuzione da premio, finora il più bel concerto di canto solista dell'anno. L'estate non poteva iniziare meglio, malgrado il calore di questi giorni, e vi do appuntamento a Cult Estate.
1: Grazie a Giovanni Chiodi della sua rubrica, lo sentiremo in realtà la settimana prossima ancora nella versione, chiamiamola autunnale, invernale di Cult, perché il palinsesto nuovo comincerà non la prossima settimana, quella successiva. Adesso ci sono le notizie delle 12:30, noi ritorniamo domani alle 11:30, un saluto da Ira Rubini.

Radio Popolare presenta Musica Leggerissima. In studio Davide Facchini.

A parte che stavo pensando che con questa ne mancano 7. E stavo collateralmente pensando che secondo me sta anche malino fare il conto alla rovescia, sembra che non veda l'ora. Effetto Trump in America, così cominciamo il pretrasmissione di oggi. E uno dice, dal punto di vista economico, dal punto di vista sociale, dal punto di vista politico, effetto Trump in America, da che punto di vista? Dal punto di vista dell'anagrafe. D'altronde lo sapete che, insomma, qua non si parla di robe serie, ma solo di robe leggerissime. Sono usciti i dati dei nomi negli Stati Uniti. Nessuno vuole chiamare più il proprio figlio Donald. Cioè, in tutti gli Stati Uniti nel 2025 meno di 400 neonati sono stati chiamati Donald. Minimo storico. Cioè, per farvi capire, il record fu nel 1934, quando oltre 30.400 bambini furono chiamati Donald. Niente male, da 30.400 a 400. Sei sotto solo di 30.000, d'altronde era il 34, era un periodo storico in cui nel mondo comunque c'erano, come dire, delle politiche nazionali affini alla tua, Donaldo. E allora la rubrica nozioni superflue atte alla bisogna nella giornata di oggi avrà come tema il nome Donald. Allora, nozioni superflue atte alla bisogna, lo ricordiamo, la rubrica che va in onda quando questa trasmissione viene registrata, vi fornisce delle nozioni superflue, come detto, che però a volte possono essere utili. Donald è un nome usato principalmente in Irlanda, Scozia, Gran Bretagna e Stati Uniti. Deriva dal gaelico Dumhol. Chissà come si dice in gaelico. Nome composto dalla parola mondo e dalla parola governo. La sua traduzione quindi è dominatore del mondo. Porca. L'onomastico di Donald è il 15 luglio. Tendenzialmente Donald è una persona spumeggiante e molto sicura di sé. Ama stare al centro dell'attenzione e in certi casi anche attirare ulteriore attenzione su di sé. Insomma, è un adulto irrisolto, no? Peraltro origine celtica. Senti qua, il colore è arancione. Beh, strano, ancora come i capelli. La pietra è il rubino, come il naso, rubicondo. Il metallo e il bronzo, come la faccia. Guarda che incredibile, torna tutto. Tra l'altro confido di non offendere nessuno tra gli ascoltatori, dubito che ci sia qualcuno che si chiami Donaldo. L'origine del nome è celtica, come quella cosa là celtica. Il segno è lo scorpione, infatti può essere mortale. Basta, non dite troppe di stupidaggini. Gemstone.

Cioè neanche l'originale, pure il remix ho dovuto mettere. Beh, oggi è record. Oggi, complice un allineamento di pianeti tutto strano, oggi è record. Siete seduti? Più comodi. Bentrovati ascoltatori, bentrovati ascoltatrici sulle frequenze di Radio Popolare. Questa è una nuova puntata di Musica Leggerissima. Oggi, ed è record, 44 minuti e 30 secondi, 44 e 30, dicasi 44 e 30, di musica per chi non ha voglia di niente. È una maratona, la maratona Musica Leggerissima. Dai, che si va avanti fino alle 2 e speriamo che i conti siano giusti. A questo punto io, come al solito, vi ricordo il sito www.radiopopolare.it, dove ci sono tutti gli appuntamenti della radio, tutte le iniziative, nonché la possibilità di riascoltare tutte le trasmissioni in podcast. Oggi vi leggo alla mail musicaleggerissima@radiopopolare.it, nonché sul muro di Facebook di Musica Leggerissima. Ove! In previsione dell'ultima puntata registrata, che sarà settimana prossima, a un certo punto della settimana stessa, andrò a leggere le migliori, o meglio, tutte quelle che riesco, scritte sui muri che abbiamo raccolto in queste ultime 2 settimane. Ovviamente darò la precedenza alle foto. Poi, se avanza spazio, anche quello che mi raccontate voi. Trovate la notizia da cui, insomma, che ci ha dato il destro per giocare su questa cosa delle scritte sui muri, sul muro di Facebook di Musica Leggerissima, e lì sotto tutte le scritte che ci avete messo voi. Tra le iniziative della radio vi ricordo questa sera l'ultima occasione per venire a trovarci in radio per quanto riguarda gli aperitivi di Radio Popolare con i DJ set dei DJ della radio, e la Silent Disco a chiudere il palinsesto 2025-2026 sabato prossimo al Rob de Mat di Milano. Avremo modo di parlarne, seconda cosa di oggi.

Beh, sempre bello ascoltare Polly Jean. Chi? PJ Harvey, dai, Polly Jean. Come avete intuito dal rumore di cartaceo, andiamo a leggere una notizia leggerissima. Aspetta che ve la faccio risentire. Abbiamo 44 minuti e 30, credo 33 addirittura, abbiamo messo un sacco di contenuti. In soccorso ci arriva, come spesso accade, la sempre curiosa cronaca che arriva dal Veneto, il Corriere del Veneto ancora una volta. Assaltano l'orafo con un trattore, ma si incastrano e il colpo fallisce. Il piano era studiato nei minimi dettagli: bloccare gli accessi all'azienda con alcuni mezzi rubati e utilizzare un trattore a mo' di ariete. Tra l'altro, ariete scritto con la maiuscola, quindi forse volevano, era tipo una costellazione, eh? Un segno zodiacale, eh? Non so, nome proprio di arma medievale per buttar giù i portoni? Non so. L'allarme è scattata alle 2:30. I malviventi avrebbero utilizzato un trattore per buttare giù il muretto esterno dell'azienda. Anzi, la muretta esterna. Ma pensa in Veneto come parlano. Così da introdursi all'interno dell'azienda. Sono riusciti a buttarla giù, ma il trattore si è incastrato e non è riuscito più a oltrepassare quanto divelto. A quel punto, alle 2:30 del mattino, si è svegliato il vicino, che ha chiamato da presso i carabinieri. E io cosa potrei fare? Potrei decidere che la parola del giorno è trattore. Ho cercato trattore in tutte le lingue, dove l'ho cercata, come al solito, nel cloud di Radio Popolare, ma non ho trovato niente. Allora ho cercato incastrato, perché sapevo dove volevo andare a parare. Incastrato in inglese si dice stuck, e la parola del giorno, tratta dalla notizia del giorno, può essere proprio questa. Stuck è la canzone Stuck in the Middle with You. Quando dici un bel pezzo, eh?

0: buono.
1: Ed eccoci qua, Michael Franti con Bomb the World. E dici, che cazzo fai, Facchini? Entra a metà canzone. Oltretutto molto bella, sì. Entra a metà canzone, oltretutto molto bella, ma c'è un perché. Un perché che ovviamente voi non condividerete, ma cosa vuoi fare? Va così. Allora, questo è sì, Michael Franti con gli Spearheads. Il brano è Bomb the World, un brano che inneggia alla pace e che ho risentito dopo un bel pezzo. L'altra sera, tornando a piedi da Gorla verso Precotto, dopo la grande serata degli Ascoltacori, su cui in questo voi Ascoltacori, ascoltatori, su cui in questo caso non torniamo. Allora, stavo ascoltando sta canzone e mi sono ricordato della doppia versione di questa canzone qua, Bomb the World. E di quando Michael Franti ce l'aveva presentata qui in onda, credo addirittura in auditorium di Metro Stratos, nella trasmissione condotta mirabilmente da Marina Petrillo ed Elisa Graci, da Pacianca. È anche una volontà mia, voglio togliermi il vezzo, di provare a farvi vedere come può cambiare la stessa canzone interpretata dallo stesso artista. In questo caso la sentite, il tema è ovviamente importante, il tema è anche pesante se vogliamo, Bomb the World, ma la versione è soul, è melliflua, è morbida. Mi sono ricordato proprio come Marina Petrillo ed Elisa Graci ci presentarono un'altra versione di questa canzone grazie a Michael Franti stesso. La canzone è la stessa che avete appena sentito, ma nella sua versione Armageddon. Bomb the World, Michael Franti in The Armageddon Version.

Eccola qua la versione che non piace per niente a Facchini. Pezzone, niente da fare. Michael Franti con Bomb the World, the Armageddon version, musica leggerissima, radio popolare. Ove torna, come spesso accade in questa trasmissione quando in versione registrata, la rubrica Oh, mi metti quella bella, che oggi dedichiamo all'ascoltatore Tommaso, che nel fare una richiesta dice: ma questa rubrica è sparita? Beh, ogni tanto si prende una pausa, però. Anche perché sono le ultime occasioni che avete, in effetti, con il palinsesto che va a chiudersi. Bravo Tommaso, hai anche richiesto una canzone? No, non ti accontenterò. Oggi accontentiamo, per una mera questione di tenacia, l'ascoltatrice Giulia, che ha scritto una richiesta, musica leggerissima, radiopopolare.it, con 14, più o meno, titoli di canzoni dello stesso artista, che devo dire un po' colpevolmente trascuriamo, uno di tanti, Oltretutto è una roba moderna, italiana, che partirà in tour in quest'autunno, per cui passerà anche da Milano. Ha tutto il suo senso accontentare Giulia, che dice: mi metti Willy Peyote, mi metti Willy Peyote, mi metti Willy Peyote, e scrive appunto 74 titoli di canzoni, tra i quali ho deciso, più che altro perché era il primo della lista, uno dei primi della lista di Giulia, di mettere in onda una canzone dal titolo accattivante, come spesso accade per Willy Peyote, Il periodo di merda più bello della mia vita. Per la rubrica Oh, mi metti quella bella?

Oh, allora, mentre sto registrando questa puntata di musica leggerissima, quindi per voi è ieri pomeriggio, è arrivata questa notizia al volo da Repubblica.it. Su uno schermo della stazione di Trastevere a Roma è apparsa un'immagine di Giorgia Meloni a testa in giù. È un problema tecnico, lo spiega la società che si occupa dei monitor pubblicitari. Era una pubblicità di Fratelli d'Italia, l'hanno montata male. Non facciamo battute, facciamo i bravi. Giù con le battute, no, dai, su. Era per il 2 per 1000. Beh, sicuro se ne è parlato, Oh, a proposito di trasporti a Roma, l'aeroporto Leonardo da Vinci, per l'ottava volta dal 2018, e credo che a questo punto sia dall'ottava volta, sia dal 2018 praticamente ininterrottamente, ha vinto il premio per il miglior aeroporto d'Europa, del mondo. Oltre 40 milioni di... per la categoria 40 milioni di utenti l'anno. Eh sì, perché non è che metti 40 milioni contro un milione. Il 40 milioni contro i 100 utenti all'anno. Devo dire che mi fa abbastanza impressione. Tutti a dire, oh, Roma, Milano funziona, Roma no. Tanto loro 51 milioni quest'anno e l'ottava volta il premio quest'anno. Noi l'abbiamo dedicato a Silvio Berlusconi. Hai capito? Tra le robe più belle della ultima stagione che ci portiamo dietro anche, spero, l'anno prossimo, c'è Lauren Anderson.

Te lascia perdere che non è nelle tue corde, ascoltatore medio, è brutto dirlo, ascoltatore medio di musica leggerissima. Brava, lei è proprio brava. Smoking Section, Lauryn Henderson. Lauryn Henderson. Quasi in chiusura di questa puntata di musica leggerissima per la rubrica. Oh, sai chi c'è in tour in questo momento in Italia? 300 milioni di 40 miliardi di live possibili in Italia in questo periodo estivo, come sempre accade. Nonostante i costi proibitivi delle produzioni, dei biglietti e anche il proibitivo caldo, in tour tornano in Italia i White Lies.

Va bene, chiudiamo qua questa puntata di Musica Leggerissima. Torniamo domani a partire dall'1:15 in diretta sulle frequenze di Radio Popolare. E stasera l'aperitivo nel cortile della radio, nell'auditorium del Metro Stratos. Ci sarà il live, l'ultimo live dell'anno. Ingresso è gratuito e poi ci sarà anche il DJ set, il DJ di Radio Popolare, e sabato prossimo la Silent Disco al Rob De Mat a ingresso gratuito. Avremo modo di parlarne, tra poco c'è Volume. Ciao!

0: Hello, buongiorno, buongiorno Dario.
1: Eccoci, eccoci, ci siamo. Buongiorno Elisa Graci, come va?
0: Bene, tutto bene. Benvenuti, cari ascoltatrici e cari ascoltatori, all'ascolto di Volume, la trasmissione che vi tiene compagnia dalle 2 alle 4 tutti i pomeriggi, dal lunedì al venerdì, nella sua penultima settimana.
1: Vero.
0: Siamo quasi alla fine di questo palinsesto e quindi ascolteremo ancora per un po' di giorni un bel po' di musica nuova e avremo degli ospiti, avremo i nostri amici che ci vengono a trovare qualche volta qui nei nostri studi. Essendo giovedì, oggi viene Pier Giorgio Pardo.
1: Esatto,
0: torna live.
1: Giorno arcobaleno a Volume.
0: Esatto, nel mese del Pride, quindi ancora più felici di parlare della cultura queer qui a Volume e a Radio Popolare, grazie a Pier Giorgio Pardo, alla fantastica musica che ci porta. E quindi sì, ci tingiamo.
1: Di arcobaleno
0: intorno alle 2:30 questo pomeriggio. Poi alle 3 anche un mini live.
1: Assolutamente sì, oggi vengono a trovarci direttamente da Bologna i Polythene Dreams. Loro sono una band collettivo nato da poco. Hanno pubblicato il loro debutto, che si intitola Jules and I. Tra post-rock e psichedelia sembravano molto interessanti, per cui alle 15 sono qui per raccontarci e suonarci qualche brano dal nuovo disco.
0: Ah, Bologna, la città Bologna. Che ha visto, diciamo, la mia gioventù, dove ho vissuto dai 20 ai 30 anni, veramente un periodo bellissimo per vivere a Bologna, quindi saluto tutti gli amici bolognesi che ci ascoltano, e siete in tanti, lo so, che ascoltate Radio Popolare anche da Bologna, e quindi un bacione a tutti voi,
1: ai bolognesi
0: e dintorni. Allora, oggi iniziamo, che bello, con un nuovo pezzo di PJ Harvey. Credo che, insomma, uno degli inizi più belli della stagione, perché quando torna Polly Jane siamo tutti felici. Voyager è un po', appunto, il primo brano dopo alcuni anni di PJ Harvey, pubblicato proprio ieri, il 24 di giugno. È una canzone scritta su invito del fisico Brian Cox per il suo spettacolo Emergence. PJ Harvey ha immaginato di scrivere dal punto di vista della sonda spaziale Voyager 2, chiedendosi cosa potrebbe dire all'umanità dopo quasi mezzo secolo di viaggio nello spazio interstellare. E quindi sicuramente sentirete queste atmosfere molto molto belle, poi la musica, la voce incredibile e inconfondibile di PJ Harvey con Voyager.

0: Si chiama Voyager, questa nuova canzone di PJ Harvey pubblicata proprio ieri, 24 giugno 2026. Si parla di spazio, di sonde spaziali. Voyager è uno dei temi centrali, è proprio la prospettiva cosmica, cioè osservare la Terra da una distanza grandissima. E PJ Harvey fa anche un riferimento in questa canzone. A un certo punto si sente lei cantare Play a Blue Dot, che è una frase di Carl Sagan, che era un grandissimo astronomo, divulgatore scientifico, che aveva una serie televisiva di grande successo, e quindi praticamente in un certo senso per sottolineare questa fragilità e la bellezza del nostro pianeta vista da lontano. E, insomma, queste sono le atmosfere che ha voluto cantarci PJ Harvey in questa sua nuova canzone Voyager, che si accosta un po' ai suoi lavori, alcuni suoi lavori del passato, un po' più riflessivi, un po' più minimali, anche se poi avete sentito tutta questa orchestra. Però, insomma, con meno chitarre, alla Wild Chuck per intenderci. Bello,
1: Bella.
0: bentornata PJ, bentornata.
1: Bentornata PJ. Andiamo avanti e rimaniamo però in Inghilterra, ci spostiamo a Londra, dove dal 2020 è attiva una band di nome Fat Dog, che, attenzione, sta anche per passare da Milano. Sarà qui
0: Eh
1: il
0: sì.
1: giorno 5 luglio in
0: Prima di
1: apertura agli Idols e ai Foo Fighters, agli Hay Days di Milano. Forse qualcuno di voi ha già il biglietto, ma li andiamo ad ascoltare, sì, un po' per prepararci anche a questo bel concerto, un po' perché spaccano. Sono molto fighi dal vivo. Se andate a vedere anche semplicemente dei video dei loro concerti, molto caotici, molto rave anche loro, in un senso un po' alla Nick. Lo sto dicendo
0: Sì,
1: arrivando direttamente da
0: ci
1: quell'esperienza,
0: si
1: però di
0: muove
1: base,
0: parecchio.
1: esatto, ci si muove parecchio, però di base il loro è un post-punk, ma sono apprezzati proprio per lo spirito festaiolo che portano nel post-punk, che solitamente è qualcosa di un po' più decadente e un po' più cupo. Li andiamo ad ascoltare da questo brano che arriva proprio dal loro primo disco Woof. Questa si intitola Peace Song.

0: with the world.
1: I song, loro sono i Fat Dog, un brano con questi synth molto anni 80 in realtà, però anche post-punk fresco.
2: Questa è anche una canzone di pace, una canzone di amore,
1: esatto,
2: per il mondo.
1: Peace ci song.
2: Vuole.
1: E quindi i Fat Dog che potrete vedere sul palco dell'High Days il 5 luglio, lo ripetiamo.
2: Manca poco.
1: Ci vedremo lì.
2: Manca proprio poco, tanti concerti anche questo fine settimana, magari domani che è venerdì vi raccontiamo un po' di cose che andremo o andrete a vedere durante il fine settimana. Fatecelo
1: certo
2: sapere se andrete in giro per concerti in giro per l'Italia o anche qua in zona al 331 6214013, che è sempre il nostro numero SMS, WhatsApp e Telegram. Scriveteci oppure guardateci e ascoltateci su Instagram a Elisa Graci Radio e dar.grande. Adesso
1: oh, yes,
2: ci ascoltiamo. Allora, più tardi ascolteremo il nostro album della settimana, che è un chitarrista di una grande band, ovviamente parliamo di Graham Cox dei Blur, che ha realizzato un suo album solista, anche se dopo alcuni anni dalla sua scrittura. Anche John Frusciante, celebre chitarrista ma di un'altra band, dei Red Hot Chili Peppers, si cimenta in canzoni soliste. In questo caso però è il suo progetto, diciamo, elettronico. A volte lo abbiamo ascoltato con progetti più scarni, voce e chitarra, invece in questo caso il progetto Thick Finger è proprio il suo progetto di musica elettronica, proprio un progetto parallelo. Lui stesso ha raccontato che per anni, mentre era impegnato come chitarrista del Red Hot Chili Peppers, studiava sintetizzatori, drum machine, sequencer, proprio con una grandissima dedizione, si era proprio appassionato con la stessa dedizione, diciamo, che aveva per la chitarra. A partire dal 2007 inizia a sperimentare come Trick Finger, e questa è la sua ultima opera con questo progetto, John Frusciante, Thick Finger Unending.
3: In

0: tutto matto.
1: Tipo quattro pezzi in uno, John.
0: Tutto matto, John. John Frusciante nella sua versione elettronica con Trick Finger, il suo progetto, e la canzone era Unending, completamente matta.
1: Beh, molto interessante.
0: A noi piacciono le cose matte.
1: Evidentemente sfoga tutto ciò che non puoi fare nei Red Hot. Stai esatto. A vedere che nei Red Hot lo tengono in catene, non gli fanno fare.
0: Fanno fare dei granassoli.
1: Ma lui vorrebbe fare molto di più, no, e quindi concentra in questo Trick Finger, nuovo
0: esatto.
1: progetto elettronico, tutto quello che
0: a un certo punto
1: fare.
0: È partito anche un chitarrino, fantastico. L'aveva ascoltato con decisamente con attenzione questo progetto elettronico, appunto, di John Frusciante. A proposito di musica elettronica, ci segnalate un concerto? Assolutamente, stasera ci sono i Roeksopp, duo norvegese, tra i grandi del regno elettronica, synth pop mondiale ormai da molti molti anni. Questa sera in triennale, e quindi dai, è un bel concerto. E complimenti a te, ascoltatore e ascoltatrice, che andrai a vederli questa sera. Facci sapere magari domani,
1: bello, bello.
0: Stato. Poi nella cornice della triennale deve essere molto bello. Buon divertimento. Anche domani iniziano un sacco di concerti, poi ovviamente ve ne parleremo tra oggi e domani.
1: Eh sì, weekend pienissimi.
0: Sì.
1: Andiamo avanti e ci spostiamo a Madrid, dove c'è una band indie di nome Amor Liquido. Anche loro un po' indie rock, un po' post-punk, un po' lo-fi.
0: Di solito ci mandate il meteo da Madrid,
1: è vero.
0: Un po' che non ce l'ho mandato.
1: Non solo il meteo, anche i prezzi del carburante.
0: Visto che ascoltiamo una band in Madrid, dai, è il vostro turno.
1: Ascoltatore, stiamo parlando di te. Mandaci questo aggiornamento. Beh, arrivano da Madrid, sono un po' così la risposta, se vogliamo, post-punk, appunto, spagnola alla scena di, insomma, Fontaines D.C., Turnstile, eccetera. È uscito questo nuovo brano che si intitola in spagnolo Guardame un sizio, e significa Tienimi un posto. Quindi li ascoltiamo, Amor Liquido.

0: Allora, adesso so come dire in spagnolo tienimi un posto.
1: Tienimi un posto, guardami un sizio.
0: Guardami un sizio, non l'avrei mai detto.
1: Amor liquido da Madrid, chissà se l'anno prossimo magari al Primavera Sound. Ogni tanto, insomma, ci sono band, indie band spagnole,
0: certo.
1: Sono scoperte interessanti, quindi
0: assolutamente.
1: Vediamo.
0: Tra l'altro leggevo che a Madrid record caldo di tutti i tempi, un po' come qui direi.
1: Beh,
0: siamo
1: sì.
0: Tutti immersi.
1: Chi non sta facendo, come si dice, infrangendo ogni record in questi
0: giorni? Vabbè, è impressionante, noi siamo completamente devastati, immagino anche voi,
1: sì.
0: Da questo caldo. Nonostante questo voglio ancora una volta mandare, soprattutto per questo, mandare un abbraccio, un saluto a tutti i nostri ascoltatori che hanno partecipato all'Ascoltacorid con noi in un'infuocata camera del lavoro.
1: Esatto.
0: Io penso il sito più caldo dei cinque, sicuramente il nostro primato può essere questo.
1: Sicuro.
0: Abbiamo avuto sicuramente più caldo di tutti. Sì, era veramente molto caldo, ma siete venuti lo stesso in tantissimi, e quindi vi ringraziamo davvero ancora di aver cantato con noi, e grazie anche al Jubilant Gospel Girl Coro. E Francesco e
1: Anna,
0: che siete stati fantastici, quindi davvero grazie ancora tantissimo di essere stati con noi, e spero che vi siano piaciuti i CD pacco che vi abbiamo
1: dato. È vero.
0: Fateci sapere
1: sui CD pacco.
0: Dio, che vergogna. Tantissimi CD pacco per voi come sempre, poi tra un po' vi regaliamo il pacco di volume, però nella terza parte. Allora, volevo parlarvi anche di un festival molto bello che è il Mojo Tic. Ve ne parlo,
1: sì.
0: Perché è veramente un bel festival. Ci ho visto un sacco di band fantastiche, da Tame Impala, pensano, molti anni fa, quando ancora erano magari non così conosciuti, oppure i The War on Drugs. È davvero molto molto bello. Si svolge in Liguria. In particolare quelli, i concerti che ho visto io a Sestri Levante, questi sono alla Baia del Silenzio.
1: Bello.
0: Molto molto bello, ci saranno i Cardinals che abbiamo tanto ascoltato, si svolge nel mese di agosto, quindi me ne parlo così vi organizzate. Tante volte il 9, il 10, l'11 agosto sarete in Liguria, sappiate che potete anche ascoltare dell'ottima musica a Sestri Levante, appunto alla Baia del Silenzio. 9 agosto Cardinals, 10 agosto Molotovs e 11 agosto i Marugia. Quindi davvero una bella line up, tre bei concerti, quindi se sarete in Liguria vi consiglio di andare. L'anno scorso, così per fare un piccolo aggancio a una band che mi piace tanto, lì a Sestri Levante hanno suonato i newyorkesi Dive.

0: When You Find Out, terza traccia del disco della settimana di volume, ovvero Castle Park di Graham Coxon. Questa si intitolava When You Find Out, e chissà se qualcuno si è accorto che qui Graham si è cimentato in una cover, in una reinterpretazione di un brano degli anni 70, di fine anni 70. Si parla appunto dell'omonima When You Find Out dei The Nerves, una band di Los Angeles, di pop rock losangelino anni 70, forse attivi dalla fine degli anni 60 in realtà. E quindi ecco, un brano tra l'altro appunto tratto da questo disco, il primo disco dei The Nerves, gli stessi autori anche di un pezzo molto famoso.
1: Eh sì, che tra l'altro ascoltiamo tra pochissimo. Sì, abbiamo fatto sto collegamento. Proprio stavo scoprendo che questa canzone di Graham Coxon era una cover dei The Nerves, una canzone dei The Nerves, forse la loro più famosa direi,
0: sì.
1: Scritta nel 1976 ma reinterpretata nel 1978 da Blondie.

0: E allora era questa la canzone più famosa dei Nerves, 1976, scritta da loro, 1978 riproposta da Blondie, che insomma l'ha fatta totalmente sua, in particolare nella voce, nella interpretazione di Debbie Harry, che aspetta sta telefonata in modo molto molto ansioso.
1: Sì.
0: Parallel Lines, che era il terzo album dei Blondie, bellissimo.
1: Bello, bello.
0: Tra l'altro, insomma, un album importantissimo per i Blondie, che li trasforma veramente in delle superstars. Anche con questa Hanging on the Telephone. Grazie a Graham Coxon, che con la sua cover ci ha dato la possibilità di riascoltare anche questo pezzo di storia della musica.
1: Esatto. Ora ci spostiamo un po' in Canada, andiamo a trovare una band di cui parlavamo un po' anche ieri con i Bayparula, la band che abbiamo avuto il piacere di intervistare. Loro arrivano proprio da Montreal in Canada, e dalle stesse parti arrivano i La Securité, band che abbiamo ascoltato già un po' di volte con il loro nuovo disco Bingo, che è uscito proprio un paio di settimane fa. Li andiamo a riascoltare, pazzissimi i La Securité, questa è Nana.

0: tutti matti dal Canada, sì. La sécurité. Questa era sì. Nana.
1: Nana, un po' divo, mi sembra.
0: Un po' divo,
1: questa
0: è vero.
1: Roba.
0: Un po'
1: vero, vero, sì, Pier sì. Giorgio Pardo.
0: Vero, Pier.
2: Ciao.
0: Buongiorno.
2: Come va?
0: È arrivato Pier Giorgio, che bello.
2: Buongiorno, ragazze e ragazzi.
1: Benvenuto, bentornato. Non ci siamo visti settimana scorsa, mi
2: no,
1: pare.
2: Sono impegnato con gli esami
1: sotto
2: di maturità.
1: Esame.
2: Sono
0: come
2: sotto
0: vanno questi ragazzi? In bocca al lupo, ovviamente.
1: Già.
0: Fanno
1: male.
2: In bocca al lupo a tutti loro e... Ma penso bene, ma, se la cavano egregiamente, ragionano, va bene così.
0: Va bene così, ragionare.
2: Sì, sono meglio loro degli adulti, sicuramente.
0: Ragionare, mi raccomando, ragionare. Allora, Pier Giorgio, buongiorno, è il Pride Month, siamo sì. Insomma comunque ancora sempre, però ancora più felici di parlare con te della cultura queer. Questo mese è importante anche perché anche tu forse sei stato colpito dalla notizia che abbiamo letto ieri, terribile, che arriva sì. dalla Versilia, da dietro casa mia.
2: Da dietro casa tua.
0: Siamo tutti rimasti un po' colpiti da questo omicidio di...
2: Guarda, sono tante le cose che mi hanno colpito, anche il modo... Ma quello proprio mi ha ferito. Ieri è stata una giornata negativa per come alcuni giornalisti hanno trattato la cosa, perché
0: ricordiamo cos'è successo. Un ragazzo e sua madre sono stati uccisi dal padre. Il ragazzo era gay, omosessuale e non accettato, anzi assolutamente denigrato. Padre da sempre.
2: E a parte che probabilmente il ragazzo voleva intraprendere un percorso di transizione. E in gran parte questo è stato taciuto dalla stampa.
0: Sì.
2: E poi c'è stata una certa insistenza su supposte dipendenze da alcol o droghe, ma a parte il fatto che in nessun caso fucilare il proprio figlio è un modo per risolvere i suoi problemi di dipendenza, ma fare della speculazione sulla moralità della vittima o sulla devianza della vittima è una cosa di una bassezza e di una
0: una seconda anche, vittimizzazione
2: è una seconda vittimizzazione che però fa del male alla società. Allora io credo che una vicenda come questa abbia dei mandanti in qualche modo, e i mandanti sono le persone che in questo momento stanno diffondendo una cultura dell'odio per mero interesse personale. In questo caso l'assassinio di Mirko vede il padre come una sorta di strumento di questa antropologia d'odio che è diventata l'aria tossica che respiriamo. È una cosa alla quale dobbiamo stare molto attenti, perché spesso si dice che, ed è vero, le ferite delle guerre che ci sono nel mondo avranno bisogno di generazioni perché possa, dopo che tutto sarà finito, quando finirà, se mai finirà, ritornare la concordia fra i popoli, ma è la stessa cosa fra le parti sociali,
0: sì.
2: Perché tu hai creato un conflitto e questo è una cosa che tu puoi toccare con mano. Non è la stessa cosa andare in giro per le strade oggi rispetto a come poteva esserlo nel 2018, nel 2017. E la colpa è sicuramente del linguaggio d'odio e di chi lo diffonde. E chi lo diffonde sappiamo chi è.
0: Sappiamo esattamente chi è. Ed è ancora più importante per noi invece diffondere un messaggio assolutamente opposto,
2: sì.
0: Quello della tolleranza, della fratellanza, dell'accettazione e dell'amore.
2: E dell'amore. E a proposito di questo, siccome oggi è la settimana clou del Pride per Milano, perché il 27 giugno è il 28 giugno è il Pride.
0: Domenica.
2: Sabato,
0: 28 oggi, è domenica.
2: No, il 27.
0: 27 sabato.
2: Il 27 giugno sabato è il Pride. Però il 25 giugno, ovvero oggi, è il Beatles Day.
0: Ok.
2: Perché viene celebrata un'esibizione dei Beatles durante una grande festa della connessione per satellite. Era praticamente una grande prova generale delle trasmissioni via satellite. Mm-hmm. Ci furono 400 milioni di utenti collegati dalle varie parti del mondo. Tutti i paesi che potevano permettersi tecnologicamente questa cosa, ma furono tantissimi paesi, fecero parte di questa diretta, e ogni paese mandava aveva scelto, diciamo, un act rappresentativo. Naturalmente, cosa poteva scegliere l'Inghilterra, cosa poteva scegliere la Gran Bretagna? Scelsero i Beatles. John Lennon scrisse di proposito "All You Need Is Love" per questo evento, e quindi introducendo quella vena pacifista che poi svilupperà con Yoko, eccetera. Ma una cosa che si dice anche poco è che Brian Epstein, il manager, il cosiddetto quinto Beatles, che sarebbe morto il 27 agosto di quello stesso anno, quindi quello lì è l'ultimo evento che lui curò come manager dei Beatles, era gay. Uh-huh. E in un momento in cui, perché lui segue i Beatles tra il 1961 e la morte, in un momento in cui non era ancora neanche stata depenalizzata l'omosessualità in Inghilterra, e sia John che Paul furono molto vicini a Epstein per aiutarlo proprio a vivere serenamente la propria condizione sessuale. Quindi questa "All You Need Is Love" ha veramente quel significato intersezionale che oggi noi vogliamo celebrare, e soprattutto al quale vogliamo dare impulso, perché l'unico antidoto è proprio quello che dicono i Beatles, "All You Need Is Love", per combattere l'odio che c'è nel mondo.

0: Love is all you need, l'amore è tutto quello di cui hai bisogno, dicevano i Beatles.
1: Che poi tra l'altro questo pezzo è nel più queer di tutti i loro album, che è Magical Mystery Tour.
0: Loro hai visto erano già in studio, che outfit facevano... pazzeschi.
1: Sì, pazzeschi. Si diceva anche che ci fosse una mezza liaison tra John Lennon e Brian Epstein.
0: Ma però,
1: mai guarda, stato confermato.
0: Sarebbe solo bello per loro.
1: Sì, vero. Per entrambi.
0: Allora, volevo segnalare, Edo, che ci segnala questo appuntamento importante, queer e Palestina. Mm-hmm. Domenica uniamo tutti i temi sulla Palestina con temi queer, tutto gratuito, importante. Gaza chiama Lecco Risponde, si trova il 26, 27 e 28 giugno a Villa Sirtori a Olginate, in provincia di Lecco. C'è questo festival, quindi ve lo volevamo dire, perché appunto è un benefit per un progetto di scolarizzazione sulla striscia di Gaza. Noi siamo Associazione Risuono, il festival, 20ª edizione, si chiama Toni Molesti, e quindi queer e Palestina insieme.
1: Adoro, anche perché è proprio quello che dicevamo, no? Lo spirito intersezionale, quello per cui si sta dalla parte delle vittime, ed è quello il modo per fare una politica sociale che faccia diventare il margine un nuovo centro di una comunicazione che crei nuova aggregazione sociale, altrimenti non se ne esce.
0: È vero, grazie Edo della segnalazione.
1: Grazie Edo della segnalazione, non sperare che ti paghiamo, perché non succederà.
0: No.
1: Invece però ti dedichiamo...
0: Invece però questa canzone che non vedo l'ora di ascoltare.
1: Sì, che si chiama Queer...
0: Come Quirinale.
1: E immagina,
0: come Quirinale,
1: però Quirinale. Okay. E secondo me Mattarella, che è una Mattarella, poi sarebbe anche d'accordo anche lui. E diciamo che tra tutte le cose che dice ci sono delle ottime idee, tipo falce pisello.
0: Sentiamo. Sì. Quirinale.
1: Sì. Anafem e Young Paninaru.

0: Quirinale.
1: Quirinale. Si sono presentati, ragazzi. Che bella. Tra l'altro, bello anche sentire appunto questo, cioè il movimento comunque hip hop, trap, in un certo senso, non troppo spesso lo sentiamo vicino a queste questioni, invece qui assolutamente sì.
2: Piano piano. Queen of Saba, loro,
1: esatto.
2: E poi
1: Madame.
2: Madame stessa, Ifaxia.
1: Già, sì.
2: A Chico.
1: Ci sono. Dai, sì. Bene, fatevi sentire sempre di più. Questa era Quirinale.
2: Sentito
1: allora, nominare una signora in questa canzone, no?
2: La Carrà?
1: Sì.
2: Sì, perché il 18 giugno, giusto, era il suo compleanno e sono 5 anni senza Raffaella.
1: Di già?
2: Sono 5 anni senza Raffaella.
1: Credo.
2: E quindi...
1: Quanto ci manca?
2: Ci manca tantissimo, ci manca il suo dire io sempre voto comunista, ci manca...
1: la sua libertà,
2: e anche la sua vicinanza sostanziale alla comunità gay. Qui, se quello che stai mettendo è il vinile che vedo, lo annuncio un attimo, è praticamente un pezzo che aveva scritto per lei Shel Shapiro. Sentite proprio, è il vinile. Sentite l'arrangiamento disco dell'epoca, questo è un disco del 76 ed è una produzione che per l'epoca era veramente molto avanti.
1: Come al solito, quando si parla di Raffa.
2: Sì.

0: senti che arrangiamento pazzesco.
1: Pazzesco. Lì c'era praticamente tutta la CGD ancora prima che passasse al management Sugar, tutto quanto, tutto dispiegato al suo servizio con Paolo Ormi, Danilo Vaona, e c'era però Shel Shapiro a comporre tutto.
0: Che meraviglia!
1: È veramente era un bellissimo disco, lo stesso dove c'è Forte Forte Forte, è un album che amavo molto, come avete sentito, portandolo qua sotto al sole.
0: Si è un po' piegato. Si è un po' ondulato, vabbè.
1: Adesso dovrò comprarne un altro.
2: Sbagliato.
0: No, secondo me si aggiusta. Però devo dire che ascoltiamo Raffaella più spesso, per favore, perché tutte le volte che l'ascolto è un po' un colpo al cuore, è una figura così fondamentale per tutti noi, anche dalla mia generazione, insomma, una donna davvero libera e per noi donne davvero un esempio, quindi sì. Ci manca molto.
1: Un pezzo che si chiama Tabù, che è nell'album precedente, in cui lei appunto parla dei tabù in generale e dice: la donna non sarà più soltanto una cosa e non sarà più bianco il vestito da sposa, che era un tema all'epoca assolutamente rivoluzionario.
0: Assolutamente sì.
1: Come era rivoluzionaria la vicinanza alla comunità LGBT. Lei è stata una delle prime a intervistare un rappresentante della comunità gay, e lo fece a mezzogiorno
0: appunto Raffaella. Quindi, uno spettacolo ricordo per le famiglie,
1: e lei si espose a,
0: è vero, sì,
1: a raccontare
0: un grande tatto, tra l'altro, come tatto, eleganza, sì. L'ultima canzone
1: celebra una grande icona che in realtà era un po' dimenticata qua in Italia, è ancora famosa in Francia, però qui in Italia ha avuto questo successo pazzesco nell'88, che è Etienne Gespatti.
0: Ah sì,
1: è morta da poco.
0: Ecco.
1: In Italia fu lanciata da Pippo Baudo, giusto
0: questa
1: per
0: voce un po' roca.
1: Con la voce un po' roca, con questo pezzo, diciamo, sexy, che infatti riprese Alba Parietti e che imitò Francesca Reggiani quando faceva Etienne, ah! Sì, c'era quell'imitazione che era straordinaria, però in realtà Gespatti è un grande talento anche cinematografico e di teatro, e i suoi dischi risalivano addirittura a 15 anni prima. Però questo è stato il lancio internazionale, che è cominciato proprio da uno spettacolo di Pippo Baudo che si chiamava Numeri 1, e numero 1 fu, e la canzone è Etienne. Ed è con questa che vi saluto.
0: È questa che ci salutiamo e ci diamo l'appuntamento al Pride, quindi sabato,
1: yes,
0: 27 a Milano, tutti in piazza, mi raccomando, anche se è caldo, tutti presenti.
1: E poi giovedì prossimo.
0: E poi giovedì prossimo l'ultima puntata.
1: Wow.
0: Puntata
1: dell'anno.
0: Grazie mille, grazie
2: Pier Giovanni.
1: Grazie, ciao.
2: Grazie.
1: Ciao.

0: qui siamo andati un bel po' indietro nel tempo con Gashpati, che non veramente era un po' di tempo che non sentivo nominare, grazie a Pier Giorgio Pardo che ci ha riportato anche questa canzone di molti anni fa. Etienne, grandissimo successo, e Gashpati, e ricordiamoci tutti il Pride a Milano questo sabato, tutti al Pride, tutti colorati. Adesso la linea va nel nostro basement, dove c'è la musica dal vivo qui a volume Dario, a te.
1: Eccomi Elisa, ci siamo, sono, come dicevi, giù nel basement e ho già conosciuto i nostri ospiti di oggi, e quindi con grande piacere che do loro il benvenuto. Benvenuti ai Polythene Dreams. Ciao ragazzi, benvenuti a Radio Popolare.
2: Trovati.
1: Ciao, so che arrivate da Bologna, come è andato questo viaggio? Fa più caldo che a Milano o il caldo milanese?
2: Uguale, torrido.
1: Uguale, torrido. Grazie ancora a maggior ragione per essere qui, per averci raggiunti per questo mini live. Allora, Polythene Dreams, voi siete una band collettivo originario di Bologna. Avete pubblicato qualche mese fa il primo disco,
2: sì,
1: di questo progetto, che si intitola Jules and I, tra psichedelia, post-rock, qualcosa che ci ha affascinato molto, per cui adesso insomma siete qui proprio per siete qui i nostri ospiti per parlarne e per suonarci anche qualcosa. Innanzitutto, come va, come state?
2: Bene, dai, molto felici di essere qui e grazie per l'invito, davvero.
1: Grazie a voi, come dicevo prima, siete qui, allora, per descrivere anche un po' a chi è in ascolto ciò che vedo io. Vedo due chitarre acustiche.
2: Sì, una acustica, una classica.
1: Ah, ecco, una è classica.
2: È un Hammond, oggi siamo venuti in una formazione a tre.
1: Bellissimo, quell'Hammond
2: essenziale.
1: Esatto, com'è?
3: Ti senti se parlo?
1: Ti sento, però forse è meglio se ti avvicini un po' al loro microfono.
3: Una pianola, insomma.
2: Sì, è una, diciamo, una simulazione di Hammond. L'Hammond portale era un po' pesante, allora.
1: Certo, simulazione di organo Hammond, ci piace molto. E, esatto, dicevate oggi in tre, ma normalmente siete di più. Di quante persone si compone il collettivo?
2: Ma allora, guarda, il collettivo è più un'idea e un metodo, forse, che un gruppo. Nel senso che è nato da un incontro tra me e Fausto, e quindi abbiamo lavorato moltissimo io e lui, inizialmente alle fasi dell'album. E poi l'idea è quella, appunto, di avere un progetto fluido, dinamico, in cui coinvolgere amici, anime affini musicali. E oggi siamo, per esempio, con Andrea, che è un vecchio compagno di Scorribande Musicali e che parteciperà al secondo album che è in preparazione adesso. E quindi diciamo che il collettivo, perché a noi piace suonare in formazione mista, cioè cerchiamo di suonare in una formazione che serva al brano stesso, no? È il brano che chiama diversi strumenti, diversi amici.
1: Chiaro.
2: Questo è il modo con cui lavoriamo.
1: Quindi potenzialmente in ogni brano può essere suonato da una band che cambia.
2: Esatto, più o meno.
1: Sì. Che cambia componenti. Cavolo, siete già al lavoro sul prossimo disco, quindi?
2: Sì,
1: non vi siete fermati un secondo.
2: Ci siamo talmente divertiti a fare questo primo disco che voglio dire, è stato tra l'altro anche un così un

0: Presto, presto.
1: Le notizie appena sveglie.
2: Here we go.
0: Questa puntata è dedicata a tutte le persone coraggiose, né capitani né tantomeno generali, quelle che vanno avanti per prime se la strada è buia, quelle che dicono la verità anche se ci saranno di sicuro conseguenze, quelle a cui non importa dell'impopolarità, quelle che sanno cos'è la paura ed è per questo che non sono imprudenti, quelle che chiedono, che fanno valere i propri diritti, quelle che hanno forza d'animo o di cuore, come suggerisce la parola stessa. Questo venerdì 26 giugno è tutto per voi che siete già svegli e che, con coraggio, vi preparate a questo fine settimana incandescente. Buongiorno Alessandro Braga.
3: Buongiorno Cinzia Poli, buongiorno ascoltatori, buongiorno ascoltatrici.
0: Che bello, l'ultimo venerdì di Presto Presto è un venerdì col supplì.
3: Il penultimo,
0: sì, cioè è
3: volevi chiudere prima?
0: Magari, no. Diciamo, è l'ultimo venerdì col supplì, ecco.
3: È l'ultimo venerdì col supplì, devo venire, devo tornare in onda, era da un po' che non venivo
0: era
3: per salutare.
0: Era da aprile che non facevi una puntata insieme a noi. Sì, ho guardato quando è stata l'ultima puntata insieme.
3: Ah, però. E allora sì,
0: e ne sono successe di cose.
3: Mamma mia, certo che sì. E quindi ci stava a venire a salutare.
0: Ci stiamo preparando, dicevamo, ad un weekend incandescente. Tu ce l'hai l'oggetto del desiderio? L'hai visto qual è l'oggetto del desiderio?
3: No, cos'è?
0: Il gilet refrigerante di Sinner per Wimbledon?
3: No, sono contrario ai gilet di qualsiasi colore, non è una questione di politica.
0: Ma è refrigerante.
3: Non mi piace,
0: il gilet proprio no.
3: Ne
0: fai una questione estetica, non una questione...
3: Sì, è una questione estetica, il gilet proprio non mi piace.
0: Il raffinato Braga, va bene. Un brano iniziamo?
3: Sì. Questo l'hai scelto tu,
0: Tamarrissimo.
3: Via.

0: Perché oggi è così, freestyle.
1: Samarrina, sì. Dopo ne cerchiamo una un po' più tranquilla. Anzi, adesso mentre tu leggi di matrimoni andati male, io scelgo la prossima canzone, dai.
0: Allora, da domani la prima segnalazione ce la fa Riccardo Bocca a proposito di un suo saggio che si intitola Matrimodio, la prima inchiesta sulla crudeltà psicologica della coppia, uscita per Ponte alle Grazie. Scrive Riccardo Bocca: c'è una crudeltà che dissangua l'armonia di coppia senza fare clamore. Feroce nel suo progredire quotidiano, implacabile nella sua evoluzione, assume di volta in volta il senso squallido della manipolazione, del ricatto emotivo, dell'umiliazione messa in atto senza pietà. Una realtà opaca che ha per protagonisti uomini e donne determinati a demolire chi sta al loro fianco. Non conta l'orientamento sessuale, non influiscono classe sociale ed età, non importa neppure se ci sia stato un matrimonio a celebrare ufficialmente l'unione. Prevale la foga patologica di castigare l'altro per affermare la propria identità. Matrimodio, un saggio nato senza volontà giudicante, senza la presunzione di fornire ricette prêt-à-porter per contrastare le crudeltà psicologiche che possono innestarsi nelle relazioni sentimentali. L'obiettivo piuttosto è fare luce sul complesso di oppressioni con cui persone in apparenza normali umiliano chi li ama. È un'opera distruttiva a 360 gradi. La violenza più pericolosa non è quella costituita di singoli episodi, ma quella che restringe progressivamente lo spazio di libertà della vittima, rendendola prigioniera senza catene. È la lezione ereditata dal sociologo americano Ivan Stark, che tra le figure più influenti a livello mondiale nello studio della violenza domestica e di genere. A lui dobbiamo il concetto di controllo coercitivo, cioè una forma di abuso paragonata a un rapimento o alla schiavitù. Come rimarca Valerio De Gioia, consigliere della Corte d'Appello di Roma e consulente della Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, esistono leggi specifiche per affrontare questo inferno. Preziosa è stata nel 2019 l'entrata in vigore del Codice Rosso, che ha accelerato l'intervento delle forze dell'ordine. Cruciale è l'intreccio nel codice penale tra il reato di maltrattamenti nei confronti di familiari e conviventi, stalking, lesioni personali, violenza personale e revenge porn. Desolante nell'insieme è la scarsità di denunce in rapporto ai casi esistenti. Accade pure che donne o uomini denuncino e poi ritrattino per non rovinare chi hanno amato e spesso ancora, malgrado tutto, amano. Ed esiste anche nel novero delle crudeltà chi denuncia con accuse false il compagno per vendicarsi di torti subiti. Scarsi, se non esistenti, i titoli dei giornali, non pervenuti i segmenti televisivi. Uno spazio di indifferenza in cui Matrimodio si addentra raccontando 8 storie e proponendo 2 interviste con nomi e cognomi a chi ha subito crudeltà psicologica. Sperando, come dice Laura Sgro, avvocata patrocinante presso la Corte d'Appello dello Stato della Città del Vaticano, che chi patisce dinamiche così sciaguratamente tossiche trovi sempre la forza per ribellarsi. Oggi su Domani Riccardo Bocca parla del suo dossier, Matrimodio, la prima inchiesta sulla crudeltà psicologica nella coppia, uscito per Ponte alle Grazie.
1: Non c'entra niente. però c'è...
0: Questa è una crudeltà.
1: Però parla di una vedova bianca. Mettiamo questa.

0: Bella, grazie, cioè mi hai tirato fuori questi after hour.
1: Sai che non me la ricordavo assolutamente, poi quando è partita mi è venuta in mente.
0: Sì, l'abbiamo cantata, la conosciamo tutti.
1: Chissà, magari anche ascoltatore ed ascoltatrici. Per ora c'è Sole che ci manda il buongiorno.
0: Eh sì, Sole ci saluta sempre. Noi anche noi facciamo il saluto al sole, è una cosa molto yogica. E salutiamo lei.
1: Un po' braccia alberi. Senza offesa. Lo intendo, è un altro dei gesti certo. Che viene fatto.
0: Seconda segnalazione la prendo dalla pagina della cultura di Repubblica. Anna Ottani Cavina ci racconta del perdersi con gioia nel labirinto del professor Eco. Perché verrà inaugurata tra poco la seconda delle donazioni delle sue librerie. Ma veniamo al racconto. Un corridoio di libri lungo 16 metri, la biblioteca moderna di Umberto Eco nella sua casa milanese di Piazza Castello, un luogo suggestivo di Milano, dove il comune gli ha dedicato uno spazio alberato, una passeggiata che lo scrittore amava. 44.000 volumi moderni, 1.300 libri rari e incunaboli del 400. I libri antichi, che nelle parole di Eco erano biblioteca semiologica curiosa lunatica magica et pneumatica, hanno conquistato da tempo una collocazione molto nobile alla Braidense di Milano, accanto al fondo di Alessandro Manzoni, mentre la biblioteca moderna approda ora alla biblioteca universitaria di Bologna, inaugurazione il 1 luglio ore 12. All'università di Bologna, dove Eco si è speso nell'arco di oltre 30 anni, tra il 71 e il 2007, creando una scuola, formando generazioni di studenti, calamitando in città il meglio di una cultura internazionale che ha difeso la fisicità del libro nell'avanzata del digitale. Quella fisicità che è il principio essenziale di una biblioteca d'autore, qual è quella di Eco, dove l'accostamento dei libri è pensato come un percorso di scoperta, nella sequenza molto studiata che apre a connessioni intellettuali sempre nuove, letterarie e scientifiche. Perché l'ordine dei volumi non è quello di una tradizionale classificazione bibliotecaria, ma segue il principio cardine della biblioteca d'autore formulato nel primo Novecento da Abby Warburg sulla base della regola del buon vicino. L'ordine, la disposizione e le relazioni tra i volumi sono parte integrante del contenuto intellettuale della collezione, testimonianza del metodo di lavoro dell'autore, delle sue fonti e dei suoi interessi a largo spettro. Per mesi è stata studiata l'organizzazione dei libri a scaffale nella sede originaria di Milano, con l'obiettivo di salvare la natura esplorativa e la potenzialità combinatoria, le intuizioni impreviste generate dalla prossimità fisica dei libri. La principale funzione della biblioteca di casa mia, scriveva Umberto Eco, è di scoprire dei libri di cui non si sospettava l'esistenza e che tuttavia si rivelano di estrema importanza per noi. È uno schema molto libero, nel continuo ricomporsi di ordine e disordine, dove ad esempio il settore letteratura, italiana e straniera, comprende narrativa e poesia, feuilleton e poliziesco, fantascienza, fumetto, critica letteraria, giornalismo, mass media. Giosuè Carducci di fianco a Pinocchio di Collodi, agli scritti pedagogici di Don Bosco, i romanzi a puntate di Dumas vicino a Conan Doyle e alle detective story britanniche. Nella sua traduzione, nel senso spostamento a Bologna, si è dunque cercato di salvare con la biblioteca una costruzione mentale, cosa non facile e neppure scontata, perché la cultura, nel caso di Eco, è cultura allo stato di grazia, cultura d'avanguardia, in dialogo con l'Accademia. D'altronde, se Eco è l'acronimo della formula latina ex celis oblatus, cioè mandato dal cielo, e così si indicava il casato dei bambini abbandonati, anche il suo lascito va preso alla lettera, un dono del cielo. E questo è un articolo di Anna Ottani Cavina su Repubblica, sull'ordine che regnava nella biblioteca di Umberto Eco. Sai che c'è chi mette i libri in ordine di colore?
1: No, io sapevo di grandezza, di altezza, così, che è una cosa che non sopporto, ammetto che non si può.
0: Vabbè, quello è troppo confusionario. Alcuni invece molto esteti, per questioni così decorative della casa, li metto in ordine cromatico.
1: Ma non si può.
0: E tu che ordine hai?
1: Io sono un misto, nel senso che ho i classici italiani in ordine cronologico.
0: Addirittura? Cronologico?
1: Sì, quindi parto, che ne so, Dante, Boccaccio, Petrarca, per intenderci, arrivo magari ad Eco, ecco. Invece i non classici, quelli che ritengo non classici, così li metto in ordine alfabetico. E idem per gli stranieri, vado di cronologico per quelli classici, che ne so, Ivano o Shakespeare, quelli lì.
0: quelli lì
1: e invece quelli più contemporanei, così li metto in ordine alfabetico pure quelli. E poi ho la scaffale politica, lo scaffale storia.
0: Ah sì, anche io li divido un po' per argomenti, anche se va detto ormai negli ultimi 5 anni leggo quasi tutto in digitale, quindi ho pochissime cose nuove fisiche, però insomma è un altro tipo di classificazione.
1: Se digitale non ce la faccio ancora.
0: Però mi devo scrivere su un quadernino le cose che leggo, sennò me le dimentico.
1: E allora vabbè.
0: Tutto fin troppo digitale, continuiamo.
1: Continuiamo, quest'altro brano.
0: Cosa hai scelto?
1: Senti un po'. Senti un po'.

0: Rai News 24 fa vedere festeggiamenti ai mondiali.
1: Mentre noi cantiamo 74-75. Ma che mondiali c'è?
0: Che mondiali ci sono?
1: No,
0: quelli di calcio maschile, quelli che non facciamo più da diversi anni noi dell'Italia.
1: Chi sono questi arancioni che hanno vinto? È l'Olanda? Chi sono?
0: E questa qua, arancione, immagino sia l'Olanda.
1: Perché l'Olanda è favoritissima, no?
0: Ah sì?
1: Sì.
0: Non lo so, io l'ultima Olanda che ho visto c'erano Gullit e Van Basten, penso, quindi non mi ricordo.
1: No, leggevo di un tizio che studia statistica e che non ha mai sbagliato, tipo il polpo polla.
0: Ok.
1: E dice che l'Olanda quest'anno è la super favorita, però vedremo, noi abbiamo la nostra rubrica mondiale con Sciauchi tutti
0: esatto,
1: i giorni.
0: Esatto, chiederemo.
1: Chiederemo, oggi no, perché oggi è venerdì, però insomma durante il resto della settimana è lui che segue per noi i mondiali, insieme a Luca Parena. Ultima segnalazione, la prendo dal manifesto, è una pagina scientifica, però insomma interessante, strategie contro la nostra estinzione, ce le dà Henry Gee sul suo Storia di una specie, edito da Einaudi. Alla fine dell'Homo sapiens, la specie a cui apparteniamo, non sarà domani né dopodomani, sarà probabilmente tra 10.000 anni, sostiene il paleontologo inglese Henry Gee. Nel suo ultimo libro, Storia di una specie, un gruppo di paleontologi dell'Università di Helsinki ha avviato nel 2017 uno studio sull'estinzione delle specie umane che precedono l'Homo sapiens, come l'Homo erectus, il Neanderthal e il Denisova, partendo dal periodo di loro maggiore espansione, sia terrestre che demografica, in un periodo che oscilla tra 50.000 e 25.000 anni fa. I risultati dello studio hanno portato alla scoperta che uno dei motivi della scomparsa degli ominidi fu la scarsità della popolazione. I Neanderthal, per esempio, non andavano oltre poche migliaia di individui sull'intera superficie terrestre. Inoltre, i gruppi erano isolati gli uni dagli altri e costretti a riprodursi tra consanguinei. E questo aspetto ha reso la specie molto fragile e particolarmente esposta ai mutamenti esterni. Da ciò, probabilmente, la ragione della loro estinzione. L'Homo sapiens, che alla fine del XXI secolo raggiungerà la spaventosa cifra di 10 miliardi di individui, come si estinguerà? Guy dice, tutti i segnali indicano che gli esseri umani si estingueranno abbastanza presto, perché il tasso di crescita della popolazione sta rallentando rapidamente. Il concetto chiave è racchiuso nella sigla TFR, che non è il trattamento di fine rapporto, quello alla fine dei contratti, ma il Total Fertility Rate, il grado di fertilità degli esseri umani, che per garantire la stabilità deve essere di 2.0. Alla fine di questo secolo scenderà all'1.4. L'invecchiamento della popolazione, combinato con un calo del tasso delle nascite, porterà a un progressivo spopolamento del pianeta. Del resto, l'Homo sapiens è l'ultima specie degli ominidi rimasta e si estinguerà come si sono estinte le altre. L'Homo sapiens si è evoluto 300.000 anni fa, più o meno nello stesso periodo di Neanderthal, ma essendo una specie tropicale non sopravviveva bene nel freddo dell'Europa. Ha provato una volta a entrare in Medio Oriente e in Europa, ma non ci è riuscito perché i Neanderthal erano già lì. I Neanderthal erano altrettanto intelligenti e altrettanto culturalmente sviluppati dell'Homo sapiens. Infatti si è scoperto quasi abbastanza recentemente che erano in qualche modo coevi. Solo dopo molti tentativi, circa 50.000 anni fa, l'Homo sapiens riesce a penetrare nel continente eurasiatico e ad espandersi in tutto il pianeta. La diffusione fu lenta e non fu come Mosè che attraversa il Mar Rosso. Ci volle molto tempo, alcune persone tornarono addirittura indietro. Quando poi l'Homo sapiens finalmente lasciò l'Africa, iniziò a incrociarsi con altri ominidi, con i Neanderthal in Europa, con i Denisoviani che vivevano nell'Asia orientale. I Neanderthal scomparvero dall'Europa e i Denisoviani dall'Asia. Ci vollero forse 5-10.000 anni. In termini geologici suona infinitesimale, ma in termini umani è molto tempo. È il doppio della storia della nostra civiltà. La vecchia teoria secondo cui l'essere umano avrebbe violentemente sopraffatto o sterminato gli altri ominidi non trova più consenso nella comunità scientifica. In effetti, non vediamo alcun segno di guerre, di conflitti tra Neanderthal e gli umani. Non fu una conquista. Il paesaggio era così scarsamente popolato che forse non si incontravano molto spesso. Nel corso

0: Di un lungo periodo non ci vuole molto tempo perché una specie prende il sopravvento su un'altra. I Neanderthal, ora lo sappiamo, avevano ancora meno variazioni genetiche dell'Homo sapiens ed erano più soggetti a malattie genetiche. Questo significa che il loro successo riproduttivo era inferiore. Inoltre, i Neanderthal erano abitanti delle caverne, vivevano sottoterra, cacciavano, non avevano un ampio raggio d'azione. Gli esseri umani moderni si spostavano più lontano nel territorio e si adattavano meglio. Se la tua specie si riproduce di meno e se non si sposta molto nel territorio, l'altra specie che si riproduce di più e si sposta più lontano ti soppianta. E se non hai la possibilità di incontrare altri Neanderthal, l'unica scelta che hai, visto che sono abbastanza simili, è di accoppiarti con gli umani e produrre prole vitali. E questo è il motivo per cui gli umani, alla fine, riuscirono a sostituire tutti gli altri. Facevano l'amore, non la guerra. E questa è la cosa fondamentale. Vedi, anche nella preistoria.
1: Anche nella preistoria.
0: Spostarsi, accoppiarsi in giro per il mondo.
1: Chissà cosa pensa il generale di questa cosa.
0: Di questa teoria, scientifica tra l'altro.
1: E beh, ma non amano molto le teorie
0: No,
1: scientifiche loro.
0: In effetti no. Sai che si sono intanto fatte le 6:29 ed è arrivato il momento di passare la linea alla prima edizione del giornale radio. Chi c'è questa mattina? Ci sono Omar Caniello
1: e Diana Santini.
0: Quindi la linea passa a loro, vedo che la luce si è già accesa. Noi invece torniamo tra poco e ricominciamo con il meteo. Parliamo delle previsioni del tempo.
1: Che direi più che...
0: Diciamo che c'è...
1: Più che di attualità, perché
0: esatto.
1: Questo fine settimana arriva al picco, dicono.
0: Ecco.
1: Prima cos'era? Neanderthal che col freddo, stavi leggendo
0: esatto,
1: il pezzo.
0: Passando dall'Africa
1: ecco,
0: non ce l'hanno fatto.
1: L'Homo Bragens col caldo non ce la fa. Sono destinato all'estinzione.
0: Passiamo la linea al giornale radio. Noi ritorniamo tra poco con le previsioni del tempo.

0: Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 6.30. In Venezuela si scava a mani nude tra le macerie delle centinaia di palazzi crollati in seguito al più grave terremoto mai registrato nel paese. Ormai quasi 30 ore dalle due scosse che hanno colpito a ovest della capitale sulla costa, dovrebbero arrivare nelle prossime ore le prime squadre internazionali di soccorso, lo ha confermato la presidente ad interim Delcy Rodriguez poco fa. L'ultimo bilancio del sisma parla di almeno 235 vittime, ma ci sono ancora oltre 20.000 dispersi. Tra questi ci sono anche molti italiani, la Farnesina si è attivata e dalla notte anche la notizia di un italiano tra le vittime. Al momento 70.000 famiglie risultano sfollate, anche questo è un bilancio provvisorio.
1: L'ondata di caldo che sta attraversando l'Europa, il picco e la conseguente discesa delle colonnine non è attesa prima di domenica o lunedì. In Italia le città con bollino rosso per temperature estreme salgono oggi a 18. Il Ministero della Salute ha annunciato un protocollo ad hoc per i malori da caldo nei pronti soccorso. Le misure che consentono invece ai datori di lavoro di attivare la cassa integrazione per caldo eccessivo varate dal governo lo scorso lunedì non entreranno in vigore prima del 1 luglio. Fino ad allora, secondo una stima di Greenpeace, saranno 1.500.000 i lavoratori italiani esposti a rischi per la salute. Contromisure vengono prese anche negli altri paesi europei coinvolti. In Francia, dove oggi sono 61 i dipartimenti in allerta rossa, oltre 3.500 scuole sono chiuse. Da oggi è vietata la vendita di alcolici per la strada. Scuole chiuse anche in alcune zone della Gran Bretagna. In Spagna il Ministero della Salute stima da domenica a oggi circa 200 decessi correlati al caldo.
0: Sorrisi, sguardi d'intesa e una serie di accordi di cooperazione dal non nucleare alla missione in Libano fino all'Ucraina. Si è concluso così il vertice di Antiba tra Giorgia Meloni ed Emmanuel Macron. La Presidente del Consiglio, dopo la rottura con Trump, sceglie l'Europa, il vecchio rivale all'Eliseo, per evitare l'isolamento internazionale. Nella conferenza stampa finale è tornata anche sulle dichiarazioni del numero uno della NATO Rutte sul ruolo dell'Italia nella guerra all'Iran. Non abbiamo partecipato al conflitto, abbiamo rispettato gli impegni cedendo le basi per attività di logistica, ha detto Meloni.
1: La strage di Viareggio, andrà in carcere l'ex amministratore delegato di Ferrovie dello Stato e RFI Mauro Moretti, 72 anni. Ieri la Cassazione ha confermato le condanne inflitte nel processo d'appello TER per il disastro del 29 giugno 2009. Poi morirono 32 persone e oltre 100 rimasero ferite a seguito del deragliamento e della successiva esplosione di un convoglio merci carico di GPL. Moretti è stato condannato a 5 anni, passate in giudicato altre 10 posizioni. Per tutti l'accusa è disastro ferroviario colposo.
0: Chiudiamo con i mondiali di calcio, con i risultati delle partite giocate nella notte italiana. L'Olanda ha battuto 3-1 la Tunisia e accede ai sedicesimi. Ci sarà anche il Giappone, che ha pareggiato 1-1 con la Svezia, e l'Australia dopo lo 0-0 con il Paraguay. La Turchia, già eliminata, ha battuto 3-2 gli Stati Uniti. Ieri sera il risultato più sorprendente e inaspettato: l'Ecuador ha battuto 2-1 la Germania, accedendo ai sedicesimi. Dopo la vittoria, il presidente dell'Ecuador, Noboa, ha annunciato che oggi nel paese sarà un giorno festivo. Sono le 6.34 minuti, per il momento è tutto con le notizie. Ci risentiamo alle 7.
2: Popolare Network.

0: Quindi niente gilet refrigerante di Sinner.
1: No, niente gilet refrigerante, però servirebbe qualcosa di refrigerante. Anche perché ho deciso di andare a un concerto proprio nel weekend più caldo della storia.
0: Cioè sabato sera però, anche tu sabato sera?
1: Domenica.
0: Ah ecco, però comunque sarà un weekend caldo mi pare. E lo chiediamo a una persona che ne sa, lo chiediamo a Simone Scapin del Centro Geofisico Prealpino di Campo dei Fiori di Varese. Buongiorno Simone.
1: Ciao Simone, benvenuto.
2: Buongiorno a tutti. Buongiorno. Sì, confermo che proseguiamo con tempo stabile, molto caldo e afoso.
0: Bene.
2: Oggi le temperature massime sono attese attorno ai 34 gradi a ridosso delle Prealpi e fino a circa 38 gradi sulla Bassa Padana. Le minime leggermente scese in area piedemontana oggi grazie a qualche isolato temporale nella notte attorno ai 19 gradi, ma sulla pianura siamo sempre attorno ai 24-25 gradi. Avremo anche nel prossimo tardo pomeriggio e sera la possibilità di isolati rovesci, ma per lo più sui rilievi alpini e prealpine. Per quanto riguarda invece il fine settimana, si prosegue appunto con tempo sempre ben soleggiato e ulteriore aumento delle temperature che arriveranno a sfiorare i 40 gradi sulla Bassa Padana.
0: Ah, quindi questo è il weekend del picco?
1: È il weekend del picco, tra domenica e lunedì leggevo, qualcuno dice nel weekend, qualcuno tra domenica e lunedì. Simone, ti faccio uscire un attimo dalle frontiere del Centro Geofisico Prealpino. In zona Friuli, Udine, così sarà uguale tanto. Così do qualche indicazione che concerto vado a vedere domenica sera, che tanto
0: in zona invece Piemonte, Alba, dove vado io. Anche lì mi sa che sarà così.
1: Stiamo ampliando le frontiere del centro geofisico, io a est e tu a ovest. Simone Scapin, grazie mille, buon lavoro.
0: Grazie per le previsioni e buon fine settimana.
2: Altrettanto, grazie, buona giornata.
1: Hai citato Sciauchi prima, che vi fa la rubrica mondiale, e gli Zebda, lui piacciono molto, allora mi è venuto da metterli.

0: Partiamo dalle segnalazioni dall'estero. Leggo da domani l'articolo di Nello Trocchia, che è riuscito ad andare a raccogliere le testimonianze inedite dei migranti rinchiuse nei CPR vicino a Tirana, in Albania, come cani dentro la gabbia, le voci dei reclusi di Gjader. Ho sempre lavorato in fabbrica, in campagna, ho fatto saldature, ho raccolto l'uva, fagioli, pomodori, poi è scaduto il mio permesso di soggiorno, il mio avvocato non ha fatto ricorso e sono rimasto senza documenti. Io non ho mai fatto reati, eppure sono qui. A parlare è Mohamed, a nome di fantasia, rinchiuso nel centro di Gjader, l'infernale struttura voluta dal governo Meloni con quasi 1 miliardo speso in 5 anni. È qui che sorge il CPR, al cui interno è stato ricavato un piccolo carcere quasi sempre vuoto. E domani ascoltate il suo racconto raccolto dagli avvocati. Nel CPR ci sono in questo momento meno di 100 persone, tra queste c'è Mohamed. Io ho paura che mi rimandino in Pakistan. Qui è come stare in carcere senza avere fatto niente. Sopra c'è una rete. Che faccio tutto il giorno? Io dormo e quando esco cammino, ma a poco. Altri prendono farmaci, sonniferi e dormono. Viviamo in quattro e abbiamo doccia e bagno, i letti sono a castello. Cosa faccio tutto il giorno? Sembriamo i cani, sopra di noi c'è la rete, siamo in gabbia e il cibo? Peggio del carcere, peggio. Per chi ha i soldi c'è la possibilità di comprare prodotti, quello che in carcere si chiama sopravvitto, con prezzi che restano inaccessibili per le scarse o nulle finanze degli ospiti del centro. Anche le comunicazioni sono difficili per l'assenza di interpreti in grado di tradurre tutte le lingue parlate dai reclusi, oltre al fatto che i cellulari vengono requisiti. Mentre in patria Edi Rama, primo ministro albanese, deve fare i conti con l'oceanica protesta contro il mega resort voluto da Trump, dai Trump, anche sull'accordo con l'Italia arrivano segni di cedimento. Ma il futuro dei CPR è legato in particolare alla decisione della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che dovrà chiarire se il trattenimento in un centro localizzato in uno Stato terzo consenta di rispettare le garanzie procedurali previste dal diritto dell'Unione.
1: Parliamo sempre, hai citato Trump, si parla di migranti reclusi, restiamo un po' sul tema, passo al manifesto che racconta che la Corte Suprema aiuta la grande deportazione. Che è successo? C'è stata questa decisione della maggioranza della Corte Suprema americana di consentire all'amministrazione Trump di respingere i migranti al confine sud. In base alla legge americana, scrive il manifesto, giunti al confine i migranti hanno diritto di fare richiesta di asilo e vederla valutata prima di venire ammessi o respinti. La misura, introdotta per la prima volta nel 2016 a San Diego e ampliata geograficamente e temporalmente dal primo governo Trump, oggi diventa costituzionalmente protetta da una corte eversiva. Il voto 6 a 3 è avvenuto secondo la ormai consueta divisione fra conservatori e liberal, che spinge per un esecutivo sempre più monarchico, senza nessun potere, a controbilanciarlo. Il Refugees Act era stato approvato dal Congresso e la sua relegazione all'irrilevanza di fatto sancisce l'uscita degli Stati Uniti anche dalle convenzioni internazionali sul diritto d'asilo. La sentenza in Mullin versus all'otro lado, non so, la pronuncia latinoamericana non mi viene benissimo. Comunque è il nome della sentenza, Mollin è il nome del giudice che l'ha portata avanti. Non è, dice il manifesto, l'unica che ieri ha contribuito ai piani della grande deportazione dell'amministrazione Trump. Un'altra decisione della Corte Suprema, che reca anch'essa il nome del nuovo segretario dell'Homeland Security, Mark Wayne Mullin, Mullin verso Doe, contribuisce alla buona riuscita della grande deportazione di Trump. Questa volta in questione era la protezione umanitaria temporanea concessa agli immigrati siriani e haitiani per vivere e lavorare negli Stati Uniti. L'amministrazione Trump con questa sentenza riuscirà nell'intento di abolirla definitivamente. Dici, porca miseria, che doppietta. Va a chiudere il manifesto dicendo, comunque una sentenza ancor più potenzialmente disastrosa è attesa a breve da questa Corte Suprema, quella sull'ordine esecutivo emanato da Trump nella notte del suo insediamento, con cui abolisce uno dei pilastri della Costituzione, lo Ius Soli. Tremendo. Quindi accidenti. Triplete, diciamo.
0: Veramente. E ora qualcosa di completamente diverso, direbbero i Monty Python in Gran Bretagna, perché è lì che ci spostiamo. Leggo Antonello Guerrera su Repubblica: Carlo lascia Buckingham Palace e non sarà più la residenza dei reali, anche se forse non è questa la notizia più importante.
1: No, infatti titolano lì ma poi la notizia,
0: esatto, esatto, dice oggi il re Carlo III diventa il primo sovrano della storia britannica a pubblicare la sua dichiarazione dei redditi, che sarà resa nota anche dal suo primo genitore primogenito erede al trono William. Non solo, il monarca e sua moglie Camilla hanno deciso di abbandonare Buckingham Palace, che non sarà più la loro casa, una decisione rivoluzionaria che rompe una tradizione in auge dal 1837, quando traslocò la regina Vittoria. A Buckingham sono appena stati completati 10 anni di lavoro di restauro. Nel frattempo Carlo era rimasto a vivere nella vicina residenza Clarence House insieme a Camilla, ma ora il re e la regina non torneranno al leggendario palazzo e non sarà più la loro residenza personale. Non solo, si scopre oggi che King Charles ha pagato 12,9 milioni di sterline di tasse, 15 milioni di euro praticamente, nell'anno fiscale 2024-2025, 11,7 milioni in quello precedente per complessivi 30 milioni da quando è re. Ma attenzione, è su base volontaria, dal 1993, quando Elisabetta II volle placare i sudditi che ribollivano per i costi di ristrutturazione del castello di Windsor incendiato. Oggi anche William farà sapere quanto paga di tasse: 7,76 milioni di sterline nell'ultimo anno fiscale per i 21 milioni provenienti dal suo portafoglio di asset e investimenti sotto il nome di Ducato di Cornovaglia.
1: Pensa un po', no? Stavo ascoltando le tasse, così mi ha fatto venire in mente che adesso c'è la scadenza,
0: è 7:30,
1: queste cose qui.
0: È stato al 20 luglio, ma arriva.
1: E arriva anche quella, e vabbè, Re Carlo mi ha fatto... Stavo scorrendo un po' la nostra playlist e direi che Joe Strummer ci sta bene dopo aver parlato di Re Carlo.
0: Perfetto.

0: Cinzia, Luigina ci cazzia, per dire col termine tecnico.
1: Sì, perché cosa abbiamo fatto?
0: La scadenza del 7.30 è il 30 di settembre. Dice: sono operatrice dei CAF, non scatenate il panico.
1: Ah, beh, perché allora mi hanno scritto? Ah, cioè, è stato spostato fino al 20 luglio, ma forse sono altre scadenze.
0: Ma c'è una scadenza il 30 giugno.
1: Ma
0: io ho in mente,
1: non lo so, a me
0: una roba del genere.
1: Chi mi mandano il modello, io pago. Cioè,
0: esatto,
1: io pago.
0: Invece Giallo dice sarebbe stato meglio Carlo Martello di De André, ma povero Charles, poi sai. Se li metti a un inglese, una canzone che riguarda un re francese,
1: esatto.
0: Po' si offende.
1: Veniamo all'Italia, in realtà il problema è europeo e riguarda il caldo.
0: Ne parlavamo prima anche con Simone Scapin della nostra pianura padana, è un tema europeo. Oggi il Manifesto decide di aprire su questo, il titolo è Tempo Moderno e dice arriva in Italia il primo picco di calore, ne parlavamo prima, dovrebbe arrivare nel fine settimana ma già nei giorni scorsi abbiamo boccheggiato tutti e il Manifesto la prende da un punto di vista, diciamo, della legge, delle regole per tutelare lavoratori e lavoratrici, dice le nuove regole per sospendere il lavoro nelle ore più calde sono blande, escludono le partite IVA, a proposito, e non sono ancora in vigore, tra l'altro.
1: Bene.
0: Il risultato per CGIL e Greenpeace è che fino a domani rischieranno la salute 1,5 milioni di lavoratori. Che succede? La canicola, scrive Roberto Ciccarelli, metterà a rischio la salute appunto di 1,5 milioni di lavoratori in Italia fino al 27 giugno, denunciano CGIL e Legambiente, fino a domani insomma, e questa denuncia arriva in base ad un'analisi di Greenpeace, ma le norme che introducono anche quest'anno misure temporanee emergenziali sugli ammortizzatori sociali nell'industria, nell'edilizia e in agricoltura contenute nel decreto infrastrutture varato dal governo il 22 giugno entreranno in vigore il 1 luglio, cioè 3 giorni dopo la fine del primo picco stagionale del caldo prodotto dallo stravolgimento climatico. Senza contare che la misura varata dal Consiglio dei Ministri è insufficiente. Il decreto poi scadrà il 31 dicembre prossimo e come sempre esclude i lavoratori non dipendenti, a cominciare dalle partite IVA e in particolare i riders che dovranno cuocersi per soddisfare le miserabili richieste di chi sta all'aria condizionata e vuole mangiare giapponese, farsi il tramezzino e bere la birretta, mentre fuori c'è la morte a 40 gradi col 100% di umidità e i lavoratori delle piattaforme digitali vengono pagati 3 euro a consegna. Tranquilli, dice poi Ciccarelli, si muore ancora poco, per fortuna, si muore ancora poco, Cinzia. Lo dicono i dati raccolti dal 15 maggio al 22 giugno, cioè prima del picco d'afa della cabina di regia che si è riunita ieri al Ministero della Salute. Nessun picco significativo di decessi tra gli over 65 accessi al pronto soccorso, quindi insufficienti, in ritardo e escludenti delle categorie molto a rischio.
1: Eh sì, è di questo che scrive anche Avvenire, Nicoletta Martinelli intervista una ricercatore in sociologia dell'ambiente che ci dice il prezzo dell'afa lo pagano i poveri, le case senza raffrescamento, le periferie con pochi spazi verdi condannano i vulnerabili, c'è la cosiddetta povertà da raffrescamento, il cooling poverty che è la nuova branca del più ampio tema della povertà energetica. Cinzia Arena poi ci racconta dei rider, ne parlavi anche tu, che consegnano anche a 40 gradi e dicono o così o 0 euro. 40 gradi all'ombra e non è un modo di dire. Piazza della Scala, pieno centro di Milano, Ahmed si aggiusta il cappellino, controlla i 2 cellulari montati sul manubrio della bici che fanno da navigatore e centralino allo stesso tempo e si mette in movimento pedalando lentamente. L'asfalto è bollente, l'ombra un miraggio, unico dato positivo, il traffico meno congestionato del solito. Chi può è fuggito dalla città, chi lavora in ufficio sta barricato con l'aria condizionata e ordina il pranzo a domicilio. Per i rider, veri e propri forzati delle consegne, la sospensione del lavoro nelle ore più calde prevista dalle ordinanze regionali ha il sapore di una beffa. Di quelle che lasciano l'amaro in bocca e che se cerchi di spiegarle rimani con un enorme punto interrogativo. Ahmed viene dal Pakistan, ha solo 21 anni e delle norme a tutela della salute di chi lavora sotto il sole cocente non ha mai sentito parlare. Fa il rider da qualche mese, non per scelta ma per facilità. È un lavoro senza barriere d'accesso, basta un cellulare, un account e una bici. Ci si arriva con il passaparola e dice: se non faccio le consegne non guadagno, non posso permettermi di stare fermo all'ora di pranzo, soprattutto perché il lavoro si sta già riducendo e mi dicono che a luglio ad agosto sarà peggio.
0: Ieri avete parlato del patto del Porceddu?
1: Sì, ne abbiamo accennato ovviamente. Dobbiamo...
0: in qualche modo, è perché il Fatto Quotidiano oggi racconta, ho visto poi, sei su quei siti di satira così, vannacci alle mano, e la battuta era se li prende già pregiudicati.
1: Ah beh, certo.
0: E effettivamente sai che è così, perché il Fatto Quotidiano racconta questo: comune sciolto per il nipote del boss che oggi è con Vannacci.
1: Vedi?
0: C'è un vannacciano che nel 2022 fu tra le cause dello scioglimento per camorra di Torre Annunziata e 4 anni dopo ricorre come concausa del secondo scioglimento per camorra della stessa città. È uno di quella feccia di cui il generale Vannacci è fiero e la sua storia va ricordata di nuovo. Che record simili difficilmente vengono eguagliati. Stiamo parlando di Salvatore Onda, nipote di un sicario della famiglia Giunta.
1: Un sicario?
0: Sì, beh, non male, insomma,
1: beh,
0: per...
1: Beh, dai, se da essere feccia, che feccia sia, ma cioè, ben scelta, ben insomma, ricercata. La parola ricercata forse è la parola giusta.
0: Sì, esatto, proprio ricercata.
1: Dal Sole 24 Ore, segnalazione, controlli anti-evasione sugli affitti brevi, sotto la lente 32.000 immobili. Oggi in Italia gli appartamenti offerti per questo tipo di locazione sono circa 500.000. I numeri della relazione annuale della Corte dei Conti analizzano anche il fenomeno degli affitti turistici. Tutto parte dai dati sulle ritenute comunicate dai portali di intermediazione e può arrivare attraverso gli incroci con le dichiarazioni fino alle contestazioni dell'amministrazione finanziaria. C'è un obbligo di comunicazione degli ospiti presenti nelle strutture alla questura tramite un portale apposito. C'è l'obbligo di acquisizione ed esposizione del codice identificativo nazionale, il CIN, e c'è l'obbligo di versare l'imposta di soggiorno ai comuni che lo prevedono. Tramite queste previsioni viene garantita la trasparenza e la tracciabilità dei redditi per prevenire fenomeni di evasione fiscale. Insomma, anche la Guardia di Finanza dedica grande attenzione alle irregolarità, non solo tributarie. Forse c'è tempo ancora per un'altra segnalazione?
0: Ma sì, dai, al volo, al volissimo. Non trovo la pagina, però volevo parlare di Valditara, che sai che...
1: Che cos'hai? La stampa?
0: La stampa.
1: Direi pagina 21?
0: In fondo, verso il fondo. Dicevamo che in questo ultimo periodo si è molto discusso dei programmi scolastici e adesso c'è una novità, i nuovi licei, dice la stampa. L'intelligenza artificiale più matematica, le radici della Costituzione. Valditara ridisegna i programmi. Si studieranno i classici, quindi torna Dante, qualche altro giornale titola torna Manzoni, torna I Promessi Sposi, c'è l'obbligo di leggere quanti
1: sei romanzi
0: all'anno. Però si studieranno i classici e anche la Bibbia.
1: La Bibbia, beh certo, i fondamenti.
0: E qui poi c'è il commento di Fabrizio Giuliani, che dice bene puntare sulle radici ma nella loro complessità, e poi l'insegnamento della fisica sarà collegato a quello delle materie urbanistiche, restano appunto I Promessi Sposi e la Divina Commedia che verrà studiata nel triennio, quindi rimodulazione di nuovo dei programmi scolastici.
1: Tipo la biblioteca di Umberto Eco di cui si parlava prima,
0: con
1: un ordine un po' per associazione di idee, i libri accostati gli uni agli altri.
0: Quindi dicevamo l'Hobbit, la Bibbia per la categoria fantasy.
1: Senta, ecco, lo sapevo che arrivavi lì.
0: E ora?
1: Sono le 6:59, noi passiamo di nuovo la linea a Omar Caniello e Diana Santini per i titoli principali del giorno, dopo torniamo noi con le prime pagine dei quotidiani.
2: È tornata Arianteo, la rassegna di cinema all'aperto che da giugno a settembre illumina le serate milanesi. Il cortile di Palazzo Reale, il chiostro dell'Incoronata, l'arena di City Life e lo schermo di Fabbrica del Vapore. Anteprime, prime visioni, incontri con gli autori ed eventi speciali sotto le stelle per un cartellone ricco e diversificato. Un'iniziativa di Anteo con il sostegno di Beeper in collaborazione col Comune di Milano che porta il cinema nel cuore delle città. spaziocinema.info.
3: Popolare Network.

0: Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 7. L'Europa soffoca, ma la transizione ecologica può aspettare. Al vertice dei ministri dell'ambiente dei 27, nessun accordo sullo stop alle auto a benzina e sui diritti di emissione. Oggi in Italia bollino rosso per 18 città, pronti soccorso, allertati. Venezuela, 30 ore dal sisma, si scava a mani nude. In nottata arriveranno le prime squadre internazionali. I morti accertati sono 235, ma i dispersi sono ancora 20.000. Stati Uniti e immigrazione, la Corte Suprema va in soccorso di Trump, legittima la revoca presidenziale delle tutele temporanee per haitiani e siriani. La decisione potrebbe tradursi nell'espulsione di migliaia di persone dal paese. Strette di mano, sorrisi e intese, Meloni e Macron firmano accordi di cooperazione dal nucleare alla missione UNIFIL in Libano. La Presidente del Consiglio, dopo la rottura con Trump, punta su Parigi e l'Europa per uscire dall'isolamento internazionale. Salvini fa fuori i vertici di Ferrovie dello Stato, il Ministro dei Trasporti scarica le responsabilità dei continui problemi e disservizi sui treni sull'amministratore delegato Donnarumma che si dimette. Strage di Viareggio, andrà in carcere Mauro Moretti, ex numero uno di FS. La Cassazione conferma la condanna a 5 anni per il disastro ferroviario del 2009 in cui morirono 32 persone. Sono le 7:02, per il momento è tutto, con il giornale radio ci risentiamo alle 7:30.
1: Popolare Network.

0: presto presto.
1: Le notizie appena sveglie.
2: Rieccoci alle 7.03 di venerdì 26 giugno, questa è Presto Presto nella versione Cinzia Poli, Alessandro Braga per il venerdì del supplì. Queste sono le prime pagine dei quotidiani, oggi i titoli sono abbastanza variegati, quelli di apertura. Iniziamo con Avvenire che apre con dramma su dramma, centinaia di morti e oltre 40.000 dispersi dopo la doppia scossa sismica che ha travolto il Venezuela, già alle prese con una crisi economica e sociale tra le più gravi di sempre.
3: Repubblica invece definisce l'apocalisse quella del Venezuela, si parla sempre del terremoto di ieri mattina, terremoto di magnitudo 7,5 devasta il paese, centinaia di morti, 40.000 dispersi, poi nei giornali radio di Popolare Network avete sentito anche tutti gli aggiornamenti della notte, si mobilita la comunità internazionale per gli aiuti dal Fondo Monetario, stanziati 200 milioni per la cooperazione.
2: Sempre da Avvenire leggo la doppietta sismica di mercoledì sera, la notte italiana, ha messo in ginocchio il Venezuela, decine e decine di edifici crollati, altri sventrati e ripiegati su se stessi, centinaia i morti accertati ma i dispersi sono decine di migliaia e si teme un'ecatombe. Le zone più colpite sono la capitale Caracas e la fascia costiera caraibica dello stato della Guaira. La presidente ad interim Delcy Rodríguez ha proclamato lo stato di emergenza e ha invitato la popolazione alla calma facendo appello all'unità nazionale. Le infrastrutture sono danneggiate, l'aeroporto di Caracas è chiuso e molti ponti sono lesionati. Dagli Stati Uniti all'Europa, la comunità internazionale si è immediatamente mobilitata per inviare in Venezuela squadre e mezzi di ricerca e recupero dei sopravvissuti e aiuti materiali. Anche l'Italia partecipa alla grande ondata di solidarietà. Papa Leone XIV ha messo a disposizione un primo contributo per l'emergenza e anche la Caritas italiana ha aperto una sottoscrizione.
3: Anche il Corriere ha ovviamente in prima pagina molto in vista la questione venezuelana e la fotonotizia di prima pagina del Corriere, però il titolo più grande è sulla questione italiana sui treni, caos e ritardi, Salvini fa dimettere l'AD di Ferrovie e poi nell'occhiello strage di Viareggio a Moretti 5 anni di carcere. Sui treni oggi ci sono varie questioni. Quella delle dimissioni di Donnarumma, ovviamente, e così dice il Corriere, ribaltone FS, via Donnarumma, adesso fase 2 alle ferrovie, c'è tutto il retroscena, lo sfogo del manager. L'altra notizia sul Corriere, dicevamo, era Viareggio. Ieri la Cassazione ha confermato le condanne, l'ex amministratore delegato di FS Moretti va in carcere perché è confermati 5 anni.
2: Sì, anche la stampa apre su questo, caos treni, Salvini licenzia l'amministratore delegato di FFS, ritardi e cantieri infiniti, via Donnarumma, l'opposizione dice è il ministro che deve andarsene. Sulla stampa Fabrizio Goria e Giovanni Turi ci dicono dal titolo binario morto, ci raccontano i ritardi, i guasti e i sabotaggi e i lavori che mettono in crisi la linea ferroviaria italiana e da inizio anno il 65% dei convogli non è in orario, da record i cantieri estivi. Quello che ci dicono è che se per i tecnici il fatto di aprire dei cantieri è un fattore positivo, poi invece per la politica e anche per gli utenti, insomma, è più difficile da considerarla come un fattore positivo.
3: E pensa a quello, lo dice FS, pensa a noi pendolari lombardi con Trenord come siamo messi, e più oggi, lo dirà Luca Parena tra poco a Metro Regione, c'è lo sciopero dei mezzi ATM anche.
2: Ecco.
3: Invece li lasciamo i treni in ritardo e coi loro problemi.
2: Siamo in Francia, dove c'è stato ieri il vertice ad Antibes, ci apre il Foglio che fa un lunghissimo titolo del direttore Claudio Cerasa, l'abbraccio tra Macron e Meloni e la fotografia perfetta di un altro fallimento di Trump, voleva dividere l'Europa ma ha unito anche gli opposti.
3: Anche il Messaggero ha, come sempre, come molti, insomma, la fotonotizia sul Venezuela, anche qui usa il termine apocalisse come la Repubblica, ma il titolo principale è su Meloni e Macron, intesa Roma-Parigi per la nuova Europa, un patto sul Libano post-UNIFIL, dopo Ruth Teheran attacca Italia complice degli USA e la Premier, Giorgia Meloni, che dice mai partecipato al conflitto.
2: Anche il giorno apre su questo, asse Italia-Francia per il Libano, ma è scontro tra Roma e Teheran. Meloni e Macron al vertice di Antibes dicono: i nostri paesi sono partner indispensabili e non c'è mai stato il gelo. Sul caso dei voli la premier accusa Rutte e dice solo confusione, mentre l'Iran ci accusa e dice siete complici degli Stati Uniti. Anche su giorno la fatta notizia è quella del salvataggio di alcune persone rimaste intrappolate nelle macerie, il titolo è Morte e Macerie.
3: Il domani, Rubio getta benzina sulla lite col governo Meloni, Trump è ancora molto arrabbiato, il titolo poi dice basi USA, l'Iran ora accusa l'Italia, Crosetto che dice che da Rutte sono arrivate parole a caso, l'ira degli Ayatollah dopo le esternazioni del segretario NATO, siete complici della guerra atroce, premier e ministro della difesa sono contro l'alleanza, una ricostruzione semplicistica.
2: Il Fatto Quotidiano apre con sberle da Trump e NATO e ora anche da Teheran. Italia isolata sulle basi USA, Tajani tenta di ricucire con l'Iran. Nelle pagine interne, ora Meloni scarica Rutte ma non vuole andare in aula. Ci sono due interviste a confronto, uno con il giurista D'Andrea che dice per i voli americani era necessario il via libera delle due camere e poi l'opinione del pacifista Vignarca, Francesco Vignarca, che abbiamo spesso sentito qui a Presto Presto, il coordinatore delle campagne della rete Pace e Disarmo, che dice non possiamo più sentirci rispondere, state tranquilli, è tutto secondo le regole, vogliamo sapere che cosa è successo davvero, perché il punto non è il singolo episodio, il problema è strutturale, lo denunciamo da anni, non stiamo parlando di una decisione della NATO ma di una decisione degli Stati Uniti. Per questo le parole di Rutte sono curiose e superficiali. Cosa c'entra la NATO con la scelta tutta americana di attaccare l'Iran utilizzando basi che dipendono da accordi bilaterali tra Roma e Washington?
3: Lo abbiamo citato ampiamente già prima, il manifesto Tempo Moderno, il titolo di apertura, si parla del picco di calore in arrivo per questo fine settimana e in particolare si parla delle nuove regole per sospendere il lavoro nelle ore più calde che vengono definite blande, che escludenti le partite IVA e non ancora in vigore. Il risultato per CGIL e Greenpeace, dice il manifesto, è che fino a domani rischieranno la salute 1,5 milioni di lavoratori.
2: Un po' tecnico il titolo di apertura del Sole 24 Ore, flop delle rottamazioni sugli incassi, il fisco rilancia sui pignoramenti. Le definizioni agevolate non aumentano il tasso di riscossione, fermo al 14,7%. Nel 2025 approfondimenti su 47.000 forfettari, sotto la lente poi 32.000 affitti brevi, lo raccontavamo prima.
3: Senti, prima di andare a chiudere con il triplete dei giornali della destra, volevo tornare non ai titoli di prima pagina, anche se si trova quella in prima pagina, poi è spiegato meglio nelle pagine interne, sulla giornata di ieri di Mattarella.
2: Gli 80 anni della Costituente.
3: Esatto, ieri noi l'abbiamo trasmesso lunga parte del discorso di Mattarella in diretta e la prendo da Repubblica. Mattarella celebra la Costituente con il fascismo unita a rischio. Cita De Gasperi che disse «Diamoci la mano uomini di buona volontà, può valere anche per l'Italia di oggi?» Sergio Mattarella se lo augura, parlando nell'aula della Camera nell'anniversario appunto della prima seduta dell'Assemblea Costituente che si è tenuta il 25 giugno del 1946, il capo dello Stato riassume il pensiero dello statista democristiano, poi elenca i martiri assassinati dal fascismo, fa un discorso storico di 18 minuti, cita le donne che entrarono finalmente a far parte dell'Assemblea, i partigiani che si batterono per la libertà, ricorda non solo le responsabilità dei nazisti ma anche quelle della Repubblica di Salò, i militari mandati allo sbaraglio, il contributo della Brigata Ebraica alla liberazione dell'Italia, gli uomini non compromessi col regime che riuscirono in una rivoluzione pacifica dopo che il fascismo aveva messo a rischio anche l'unità d'Italia. Concordia, questo è l'elemento chiave del discorso. Viva la Repubblica, viva la Costituzione, esclama il Presidente, a cui l'aula regala una standing ovation. Le radici democratiche vanno preservate più che mai. Poi sui vari giornali c'è la questione che i Vannacciani non c'erano, Salvini era al ministero a licenziare Donnarumma, su alcuni passaggi diciamo più antifascisti l'applauso di una parte dell'emiciclo è stato un po' più tiepido, diciamo così per usare un eufemismo, rispetto all'altra parte, però insomma il succo del discorso di Mattarella era quello.
2: Allora segnaliamo anche dalla stampa Francesco Malfetta Milano che scrive: voto del 2027, il governo vuole aggirare l'election day con una legge ordinaria o magari un DPCM, quello che serve per evitare l'election day. A poco più di un anno dalla scadenza naturale della legislatura è noto come nel centrodestra si ragioni sulle modalità con cui Giorgia Meloni ha in mente di giocarsi la riconferma. Se prende corpo l'ipotesi di elezioni politiche tra la fine di aprile e i primi giorni di maggio 2027, resta da sciogliere il nodo delle comunali e l'accorpamento sarebbe la soluzione più lineare. Ma ministri ed esponenti di primo piano del centrodestra stanno valutando una strada alternativa: separare i due appuntamenti senza rinunciare del tutto alla logica degli accorpamenti. L'idea allo studio è quella di fare slittare a metà giugno le elezioni delle grandi città andate a voto nell'autunno del 2021, insomma quelli che dovrebbero votare tra il 15 aprile e il 15 giugno del 2027.
3: Senti, ci dovevamo giocare la prima pagina del Libero, ma non abbiamo tempo, me li sono presi tutte e tre
2: vai,
3: i giornali a destra.
2: Il
3: Giornale rimette nel titolo di apertura la parola Covid.
2: Beh,
3: appalto
2: certo.
3: Da 1,2 miliardi, ecco le fatture false, si riapre il caso Covid. La Verità dice che Landini vuol far pagare la tassa sul caldo alle aziende, ma il titolo peggiore è quello di Libero, perché tiene insieme una non notizia, del sessismo, di tutto. Burrasca in vista alla Salis bollente. Il sindaco di Genova,
2: il sindaco.
3: Paparazzato con il capo di gabinetto, questo va bene, al forte, e in comune scoppia la rivolta sul favorito della Delfina Dem. Silvia Salis a Forte dei Marmi col suo capo di gabinetto, Marco Speciale.
2: E poi l'attaccano anche perché è andata a Forte dei Marmi, non in Liguria.
3: Esatto,
2: mare.
3: Esattamente. Vabbè, è così.
2: Va bene, è sempre il finale preferito. Sono le 7:14, noi passiamo alla linea, alla prima edizione di Metro Regione, notizie da Milano e Lombardia, che questa mattina è a cura di Luca Parena. Torniamo tra poco dopo il giornale radio.
0: Dal 18 giugno al 4 luglio, lo spirito del pianeta. Il Festival dei Popoli Indigeni a Casirate d'Adda. Indiani d'America, Maya, Incas, Scozzesi e tanti altri. Ristoranti da tutto il mondo, area olistica, 100 espositori. Anche in caso di pioggia, spazio al chiuso 4.000 metri quadrati. Ingresso gratuito. Dal 18 giugno al 4 luglio vi aspetta lo spirito del pianeta a Casirate d'Adda, area Gerundium. Si ringrazia Mirage Stampe Digitali.
4: La Lega Italiana per la lotta contro i tumori organizza una serata benefica per dare vita ad un nuovo grande centro dedicato alla prevenzione oncologica e all'assistenza ai malati di tumore.
5: Giovedì 16 luglio alle 21 nel cortile delle armi del Castello Sforzesco, Paolo Iannacci e Stefano Signoroni, in un concerto fatto di emozioni e ironia, arricchiranno la serata Germano Lanzoni, Corinna Grandi e Leonardo Manera.
4: O vivere o ridere. Prenota il tuo posto su legatumori.me.it/estate al castello.

0: Le 7.16, buongiorno, la premedizione di Metro Regione, i titoli. Stop alle consegne di Amazon nel giorno del Prime Day, da stamattina corrieri in presidio davanti ai principali magazzini milanesi e lombardi. Gli autisti lamentano carichi di lavoro insopportabili e discriminazioni da parte delle aziende in appalto. Ci collegheremo in diretta con il polo Amazon di Milano. Sciopero dei mezzi pubblici, possibili ritardi e cancellazioni per ATM a partire dalle 8.45 fino alle 15 e dalle 18 a fine giornata. Tra le ragioni della protesta, sicurezza del personale e tempi di percorrenza di autobus e tram. Atteso nel fine settimana il picco di caldo a Milano, le temperature arriveranno a 38 gradi, accessi nei pronto soccorso lombardi aumentati del 20%. Genitori ed educatori denunciano ambienti invivibili nei nidi e negli asili comunali. Le previsioni del meteo questa mattina a cura di Simone Scapin del Centro Geofisico Prealpino di Varese.
1: Prosegue l'intensa ondata di calore in corso sull'Europa, che porta anche per oggi una giornata molto calda e afosa su tutta la regione, con temperature massime previste attorno ai 34-35 gradi in area piemontana e fino a punte di 38 gradi sulla bassa padana, le minime invece tra 19 e 25 gradi. Sui rilievi isolati rovesci e temporali possibili nel tardo pomeriggio e sera.
0: Corrieri di Amazon in sciopero nel giorno delle offerte del Prime Day. Gli autisti che si occupano delle consegne a domicilio protestano contro i carichi di lavoro, soprattutto in questo periodo di caldo torrido, contro l'allungamento degli orari e per le discriminazioni che subiscono con le aziende che escono dall'appalto. Nei principali magazzini Amazon lombardi sono stati annunciati presidi e stop alle consegne. Noi ci colleghiamo con il polo Amazon di Via Toffetti, il principale magazzino di Milano. In diretta con noi c'è Roberto Ferrara della Filt CGL Milano Lombardia. Buongiorno Roberto, come sta andando il presidio e oggi dunque non si consegna?
2: Sì, buongiorno. Oggi confermiamo, non si consegna, c'è uno sciopero regionale, una mobilitazione, il primo giorno di mobilitazione in tutte le station lombarde. Le motivazioni sono lampanti. Una delle principali, la riporto, ci avete detto bene, sono aumentati gli accessi al pronto soccorso e questo già dovrebbe dire qual è la condizione attuale in Lombardia rispetto alle ondate di calore. E ciononostante questi lavoratori e queste lavoratrici stanno consegnando tantissimi pacchi nelle scorse giornate, ovviamente con un aumento dei carichi di lavoro. È evidentemente un modello che va cambiato, perché con questo caldo non si può pretendere questo da queste lavoratrici e questi lavoratori, e siamo sempre lì a rincorrere la committenza per la responsabilità solidale, perché le aziende quando escono dagli appalti spesso e volentieri non pagano TFR, non pagano la retribuzione correttamente, è necessario che le garanzie vengano applicate a pieno titolo e complessivamente in modo più rapido. E inoltre le aziende saturano le rotte, utilizzano l'estensione oraria legata alle condizioni di guida, alle variabilità della strada e tutto quello che può riguardare il lavoro, diciamo, di una persona che sta sul furgone, ma non è legata alle operazioni di consegna. Ciononostante le aziende l'hanno utilizzata per le operazioni di consegna. Di qui la rivendicazione di differenze retributive con richiesta di un tavolo di trattativa per tutte e per tutti e non solo per alcuni lavoratori, perché non ci sono lavoratori di serie A e lavoratori di serie B.
0: Roberto, in chiusura ti chiedo di darci una fotografia, che cosa sta succedendo lì al polo Amazon di Via Toffetti rapidamente.
2: Stiamo facendo un presidio con molte lavoratrici e molti lavoratori, stiamo parlando con le persone, le stiamo informando e stiamo protestando. È l'inizio di una mobilitazione che poi continuerà con ulteriori 16 ore di sciopero nelle prossime settimane, in assenza di risposte, con modalità e tempistiche da definire azienda per azienda.
0: Grazie a Roberto Ferrara della Filt CGL Milano Lombardia per questo collegamento e quindi buon presidio, buono sciopero al magazzino Amazon di Via Toffetti a Milano. Buona giornata.
2: Grazie, buona giornata a voi.
0: Oggi ci sarà uno sciopero dei mezzi pubblici indetto dal sindacato Confial Trasporti a Milano. Metropolitane, autobus e tram di ATM potrebbero avere cancellazioni o ritardi tra le 8.45 e le 15 e dopo le 18 fino al termine della giornata. Tra le motivazioni per cui è stata proclamata la protesta ci sono sicurezza del personale a contatto col pubblico, tempi di percorrenza dei mezzi di superficie, problematiche relative ai turni di lavoro, alle pause e agli orari notturni. Il picco di caldo arriverà nel fine settimana a Milano, ma già in questi giorni ci sono stati problemi in diversi settori. L'assessore al welfare di Regione Lombardia, Bertolaso, ha parlato di un aumento degli accessi nei pronto soccorso del 15-20%. Diverse scuole a Milano hanno lamentato temperature altissime nelle aule. Le segnalazioni dei genitori per nidi e scuole dell'infanzia parlano di termometri che sono arrivati a 36 gradi. Una situazione insopportabile anche per i lavoratori. Angelo Greco, il segretario della UIL FPL di Milano.
3: Come ogni anno, dobbiamo fronteggiare l'emergenza caldo nei servizi educativi, negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia, dove stanno i nostri bambini e i lavoratori che ogni giorno operano nella nostra città. Dall'anno scorso ad oggi nulla è stato fatto in modo strutturale da parte del comune, nulla per rendere più sicuri quei luoghi dove le persone a noi più care stanno tutti i giorni. Come UIL abbiamo chiesto la riduzione dell'orario di apertura di questi servizi per evitare la fascia più calda della giornata, come hanno fatto altri comuni e altre città europee. Inoltre abbiamo indetto un'assemblea per il 1° luglio, dove chiederemo il mandato ai lavoratori e cercheremo di capire quali sono le condizioni in cui operano, perché non escludiamo anche la proclamazione dello stato di agitazione e altre forme di lotta a tutela dei nostri bambini, delle nostre bambine e dei lavoratori.
0: A Milano ci si aspettano temperature vicine ai 38 gradi e la notte scenderanno poco sotto i 30. Recenti analisi delle temperature in città hanno mostrato come uno dei quartieri più bollenti sia Bovisa. Questa sera un gruppo di cittadini e alcune associazioni organizzano una protesta contro il comune. Dalle 19 ci sarà un aperitivo nel verde che non c'è, così hanno definito l'iniziativa, in via Don Giuseppe Andreoli e via Durando. Sentiamo Michele Polito dell'associazione Bovisa. Gruppo di cittadini e alcune associazioni organizzano una protesta contro il comune. Dalle 19 ci sarà un aperitivo nel verde che non c'è, così hanno definito l'iniziativa, in via Don Giuseppe Andreoli e via Durando.

0: chiamata Respira Bovisa, e sia l'assessore Grandi sia l'assessore Granelli ci hanno promesso di intervenire. Lo stesso municipio ha fatto una delibera dove si chiedeva un intervento urgente per mettere del verde in questa via. È passato un anno e ancora non c'è verde. La motivazione che ci dà il comune è che il progetto era vecchio e di qualche anno fa e non avevamo previsto le piante. Ho capito. In via di realizzazione cambi progetto o almeno inserisci una ciclabile. Hanno messo tutto in San Pietrini, che quindi rende anche più difficile per le biciclette anche andare sul marciapiede. In Bovisa ci sono varie vie larghe dove si potrebbe depavimentare e tra l'altro le usano per parcheggiare. La motivazione principale è che non si può depavimentare perché sotto ci sono la fibra, il gas e la luce. Tra l'altro nei quartieri vicini, ad Ergano, Afori, Comasina, ha messo questi vasconi pieni di terra con degli alberi anche alti, mentre qui in Bovisa arriveranno, dicono. Quindi il 26 faremo una manifestazione, abbiamo chiamato aperitivo nel verde che non c'è. Portiamo noi il verde, porteremo delle piante, decoreremo di verde la Via Andreoli.
1: Stasera dalle 19 ci sarà la parata del Q-Pride, il Pride di quartiere che attraverserà i quartieri di Bovisa, Dergano, per arrivare all'isola alla vigilia della grande manifestazione del Milano Pride di domani. Concentramento sarà poi davanti alla stazione centrale a partire dalle 15:30 di sabato. Il sindaco Sala ha confermato la sua partecipazione. A proposito del caldo estremo ricorrente, ha detto che spostare la data della parata per l'anno prossimo potrebbe essere una buona idea. Questo è il commento di Gabriele Piazzoni, segretario generale di Arcigay.
2: Il problema c'è tutto ed è un problema che non riguarda soltanto sabato a Milano, ma è un problema di natura globale. È una sfida ovviamente per i Pride, che sono manifestazioni prevalentemente estive all'aperto, in una situazione in cui anno dopo anno le temperature continuano ad aumentare. È chiaro che si stanno fra l'altro mettendo in campo in tutti i Pride, anche sabato è stato fatto, misure per mitigare i disagi, possibilità di avere punti d'acqua, cercare di slittare in avanti con gli orari di partenza, cercare di individuare percorsi che garantiscono una maggiore ombreggiatura sui partecipanti, eccetera. Ma non è solo questo, il problema è che le manifestazioni grandi come quelle di Milano hanno bisogno che vengano dietro tutti i servizi pubblici collegati, dalla polizia ai trasporti pubblici, perché parliamo di una manifestazione che a Milano ha visto 300.000 persone. Sono in piazza, quindi tu non puoi pensare di farla partire alle 9 di sera perché alle 23:59 la metropolitana chiude. Chiaro a tutti che è un problema per le persone fragili, ovviamente manifestare sotto un calore di quel tipo, ma anche per quelle non fragili, diventa un problema per tutti oggettivamente. Il caldo così atroce, richiedono che ci si sieda intorno a un tavolo e tutti quanti si cerchi di capire con le istituzioni, enti pubblici, organizzatori, come fare e quanto si può cercare di andare verso la mitigazione di questo problema.
1: Continua la fabbrica del vapore, il forum sulla longevità dal titolo Vecchia a chi, Radio Popolare e media partner dell'evento. Vi segnaliamo un appuntamento per una visita guidata oggi pomeriggio, il servizio di Tiziana Ricci.
3: Il collettivo Donne Fotoreporter, che ha una mostra fotografica che si può visitare fino al 4 luglio alla Sala delle Colonne, alla Fabbrica del Vapore, invita venerdì pomeriggio alle 16 a una visita guidata proprio per illustrare il significato del loro lavoro. Vi diamo una piccola anticipazione.
4: Queste fotografie di quando, Giovanna Calvenzi?
5: Sono delle fotografie fatte nel 1977 e rifatte con le stesse persone più o meno e nelle stesse situazioni nel 2025. Come collettivo Donne Fotoreporter avevamo voluto scherzare sul fatto che come donne fotografe venivamo prese un po' in giro, c'erano degli stereotipi. Se tu eri una mamma snaturata perché lasciavi la tua bimba e andavi in giro a lavorare, se eri sposata lasciavi a casa il marito e anche questo non era carino. Abbiamo
3: Insomma,
5: scherzato,
3: tradivi le aspettative.
5: Sì, tradivi le aspettative. Quindi abbiamo scherzato su questi stereotipi.
3: Livia Sismondi. Ah, ma che bella signora! Chi è questa signora?
6: Allora, questa signora è una signora che ha compiuto da pochissimi mesi 100 anni, che era un'ex ballerina che ha avuto grandi successi. Secondo me, la creatività e quindi gli artisti, in senso anche maschile, non per forza solo femminili, ma magari le donne di più, non so, sono con l'attività di artiste si mantengono più a lungo.
1: 7:28 è tutto. Metro Regione torna questa sera alle 19:45. Una buona giornata e un buon proseguimento d'ascolto. Da Luca Parena.
7: È arrivato Prime Day su Amazon con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99 euro. E pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
2: Attenzione, grande promo da Teddy! Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutte le lampade da tavolo, 50% su tutte le perline per il fai da te e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.

0: quanto sa di felicità. Popolare Network.
1: Sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray, setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio, per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrà in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta, l'estate dell'erbolario.

0: L'Europa soffoca, ma la transizione ecologica può aspettare. Al vertice dei ministri dell'ambiente dei 27 nessun accordo sullo stop alle auto a benzina e sui diritti di emissione. Oggi in Italia bollino rosso per 18 città, pronti soccorso allertati. Venezuela, 30 ore dal sisma, si scava a mani nude. In nottata arriveranno le prime squadre internazionali. I morti accertati sono 235, ma i dispersi sono ancora 20.000. Stati Uniti ed immigrazione. La Corte Suprema va in soccorso di Trump, legittima la revoca presidenziale delle tutele temporanee per haitiani e siriani. La decisione potrebbe tradursi nell'espulsione di migliaia di persone dal paese. Strette di mano, sorrisi e intese. Meloni e Macron firmano accordi di cooperazione dal nucleare alla missione UNIFIL in Libano. La Presidente del Consiglio, dopo la rottura con Trump, punta su Parigi e l'Europa per uscire dall'isolamento internazionale. Salvini fa fuori i vertici di Ferrovie dello Stato. Il ministro dei trasporti scarica le responsabilità dei continui problemi e disservizi sull'amministratore delegato Donnarumma e lo fa dimettere. Buongiorno dalla redazione, il giornale radio delle 7.30, l'ondata di caldo che starà attraversando l'Europa, il picco e le conseguenze e la conseguente discesa delle colonnine non è attesa prima di domenica o lunedì. In Italia le città con bollino rosso per temperature estreme salgono oggi a 18. Il ministro della Salute ha annunciato un protocollo ad hoc per i malori da caldo nei pronti di soccorso. Le misure che consentono ai datori di lavoro di attivare la cassa integrazione per caldo eccessivo, invece varate dal governo lunedì, non entreranno in vigore prima del 1° luglio. Fino ad allora, secondo una stima di Greenpeace, saranno 1.500.000 i lavoratori italiani esposti a rischi per la salute. In Francia oggi sono 61 i dipartimenti in allerta rossa, oltre 3.500 scuole sono chiuse ed è stata vietata la vendita di alcolici per strada. Scuole chiuse anche in alcune zone della Gran Bretagna. In Spagna il Ministero della Salute stima da domenica ad oggi circa 200 decessi correlati al caldo. In questo scenario rovente si è concluso ieri sera il Consiglio europeo dei ministri dell'ambiente, ma tra obiezioni e resistenze è andata per l'ennesima volta in scena la divisione a Bruxelles sulla transizione ecologica. Il servizio.
1: Mentre l'Europa fa i conti con una crisi climatica storica già all'inizio della stagione estiva, il Partito dei Verdi chiede una riunione straordinaria dei leader UE sull'emergenza caldo. Molti dei 27 governi sembrano voler continuare a ragionare come se nulla fosse. Perché nonostante il commissario per il clima Hoekstra dica che basta guardare il meteo, è chiaro che abbiamo bisogno di più, non meno mitigazione. Il fronte dei paesi che vogliono ammorbidire i paletti del Green Deal a favore del mantenimento dello status quo industriale non perde adepti. Il terreno di scontro più evidente è la questione dello stop alle auto a benzina e diesel dal 2035. La Commissione ha già proposto di abbassare l'obiettivo al 90%, ma ora gli stati si dividono su chi vuole solo l'elettrico e chi, come l'Italia, punta su carburanti alternativi. Ci si scontra in consiglio anche sulla questione dell'ETS, cioè il meccanismo di mercato creato per incentivare la riduzione delle emissioni di gas serra. Sempre l'Italia, con altri 12, aveva già chiesto di sospendere il sistema a causa della crisi energetica, ma ora chiede anche un ulteriore rinvio dell'inclusione di trasporto su strada ed edilizia. Intanto si attende la proposta della Commissione sulla resilienza climatica entro la fine dell'anno, anche se nel pieno di una crisi sembra poco coraggioso far passare i mesi prima di avere delle idee sul tavolo. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
0: E tra i paesi più colpiti, come dicevamo, c'è sicuramente la Spagna. Sentiamo da Madrid Giulia Maria Piantadosi.
2: Il caldo ha dato appena 24 ore di tregua prima della prossima ondata di calore prevista per domani, con temperature in risalita di oltre 5 gradi. Gli spagnoli al calore estremo ci sono abituati, ma l'agenzia meteorologica ha confermato che le temperature di questi giorni hanno polverizzato tutti i record precedenti. Il 23 giugno è stato il giorno più caldo dal 1950. Uno degli aspetti più preoccupanti è che il caldo ha colpito il nord della penisola, una zona dove di solito le temperature sono più basse. In 4 giorni le vittime sono state almeno 212. Dal 2023, quando scatta l'allerta per le alte temperature, è proibito lavorare all'aria aperta in settori come la costruzione, l'agricoltura o la pulizia delle strade. E da quest'anno lo stop è stato esteso anche ai bar, che dovranno ritirare i tavolini all'aperto. Il governo di Sanchez ha varato poi un piano di aiuti per rafforzare l'installazione dei condizionatori in ambulatori e scuole. Grazie alle rinnovabili al prezzo più basso dell'energia si potrà fare senza danneggiare l'ambiente. Da Madrid, Giulio Maria Piantadosi per Popolare Network.
0: In Venezuela si scava a mani nude tra le macerie delle centinaia di palazzi crollati in seguito al più grave terremoto mai registrato nel paese. Ormai quasi 30 ore dalle scosse che hanno colpito a ovest della capitale, sulla costa dovrebbero arrivare nelle prossime ore le prime squadre internazionali di soccorso, lo ha confermato la presidente ad interim Delcy Rodriguez poco fa. L'ultimo bilancio del sisma parla di almeno 235 vittime, ma ci sono ancora più di 20.000 dispersi, tra questi ci sono anche molti italiani. La Farnesina si è attivata e della notte anche la notizia di un italiano tra le vittime. Al momento 70.000 famiglie risultano sfollate, anche questo è un bilancio provvisorio. Poco fa abbiamo raggiunto a Caracas Clorinda Maiuri, ricercatrice all'Università Centrale del Venezuela.
3: A quest'ora ancora il governo non è arrivato ai posti più difficili. Solo la gente fanno il video e fanno le lavori con le mani. Ancora il governo non ha fatto niente, non sa farlo, non ha personale. E proprio adesso, fra un'ora, è arrivato l'aereo dal Salvador con i rescatisti. I movimenti della terra quasi, a dove abito io non si sentono, no? Ma la casa mia è fortissima, no? Però si dicono che ogni tanto si sentono nelle altre case, forse sono già 30 volte che trema un po', però poco.
0: La Corte Suprema degli Stati Uniti si schiera a favore del colosso della chimica Bayer contro le cause per i danni alla salute umana provocati dall'erbicida Roundup a base di glifosato. Con 7 voti a favore e 2 contrari, i giudici hanno deciso che i consumatori non possono fare causa alla multinazionale per la mancata apposizione di avvertenze sul rischio di cancro, dato che l'autorità di regolamentazione federale aveva stabilito che tale avvertenza non fosse necessaria. La sentenza potrà bloccare migliaia di cause intentate da persone che hanno sviluppato il linfoma non Hodgkin proprio a causa di questo erbicida, cause già costate negli anni alla Bayern oltre 10 miliardi di dollari. E la Corte Suprema statunitense ha emesso un'altra controversa sentenza ieri. L'amministrazione Trump potrà revocare le tutele temporanee contro l'espulsione a cittadini stranieri provenienti da Haiti e Siria. La decisione potrebbe significare la perdita dei permessi di lavoro e del diritto di rimanere negli Stati Uniti per 350.000 haitiani e 6.000 siriani. In diretta Roberto Festa. Buongiorno Roberto.
4: Buongiorno. Donald Trump potrà più facilmente deportare i migranti e potrà più facilmente impedirgli di entrare dal confine meridionale con il Messico. È il senso delle due sentenze della Corte Suprema emesse ieri che allargano i poteri di Trump in materia di immigrazione. La Corte dà anzitutto a Trump il potere di porre fine al Temporary Protected Status, cioè un programma passato nel 1990 con voto bipartisan che offre status legale a persone provenienti da paesi considerati non sicuri a causa di guerre, di criminalità, di disastri naturali. Appunto, come dicevi tu Omar, 350.000 haitiani e 6.100 siriani, ma non solo haitiani e siriani, potranno essere a questo punto facilmente deportati. L'altra sentenza passata ieri permette al governo degli Stati Uniti di respingere i migranti in cerca di asilo al confine meridionale, cioè gli agenti dell'immigrazione americani e statunitensi avranno il potere di impedire fisicamente a chi cerca protezione appunto dalle persecuzioni, potranno impedirgli fisicamente di passare, di attraversare il confine. Una volta dentro, infatti, i migranti avrebbero il diritto ad un processo per valutare le loro richieste. Le sentenze sono passate con il voto dei 6 giudici conservatori, contrari e le 3 liberal. Si attende a questo punto, dovrebbero uscire proprio tra oggi e la prossima settimana, le sentenze, la sentenza sullo Ius Soli che Trump vuole cancellare. Sembrava certo che la Corte respingesse la richiesta, dopo quanto è avvenuto ieri con queste due sentenze, niente è più così certo, Omar.
0: Grazie a Roberto Festa. Sorrisi, sguardi d'intesa e una serie di accordi di cooperazione dalla nucleare alla missione UNIFIL in Libano. Si è concluso così il vertice di Antiba tra Giorgia Meloni ed Emmanuel Macron, la Presidente del Consiglio, dopo la rottura con Trump, sceglie l'Europa, il vecchio rivale all'Eliseo, per evitare l'isolamento internazionale. Michele Migone.
5: Sono lontani i tempi dell'ambasciatrice Donald Trump in Europa, segnati dalla diffidenza nei suoi confronti da parte dei maggiori leader della UE, dalla freddezza se non dall'ostilità di Emmanuel Macron. Scottata dalle scelte del presidente USA, gli attacchi al Papa, la guerra contro l'Iran, trascinata sul ring dello scontro politico e mediatico dallo stesso Trump, Giorgia Meloni ha scelto un cambiamento di rotta, investendo, per non rimanere isolata, su di un maggiore afflato europeista, culminato nel riuscito vertice di Antibes. Il giro del passato con il presidente francese è stato dimenticato. Lo scambio di complimenti, gli sguardi d'intesa, l'elenco delle collaborazioni in atto segnano una nuova fase nel rapporto tra i due. Per sottolineare il suo nuovo passo, la Presidente del Consiglio ha detto che senza Italia e Francia l'Occidente e la UE non sarebbero quello che sono. E poi è tornata sull'uscita di Mark Rutte, smentendo una partecipazione attiva dell'Italia alla guerra contro l'Iran. La sua è stata un'entusiastica ricostruzione confusionaria senza prudenza, ha detto, ma non ha dato altre spiegazioni su quei voli. Vertice italo-francese, ma con il convitato di pietra americano, Meloni e Macron hanno parlato del prossimo summit NATO di Ankara, della collaborazione in Libano alla vigilia della scadenza della missione UNIFIL. La politica Donald Trump ha ricompattato l'Europa. C'è riuscita anche nel caso di Parigi e Roma. Per Giorgia Meloni alla fine non c'era altra alternativa che trasformare il vecchio rivale francese Macron in un nuovo partner.
0: E come sentivate dunque l'ennesima precisazione della Presidente del Consiglio sul ruolo dell'Italia nella guerra all'Iran, arriva poche ore dopo la dura presa di posizione di Teheran contro l'Italia e la Romania. Sono complici della guerra, devono spiegare ai propri cittadini e al mondo perché hanno scelto di colludere con questo atto di aggressione, ha dichiarato il ministro degli esteri iraniano. Il ministro degli esteri italiano Tajani ha poi chiamato il suo omologo iraniano Araghchi, spiegando che l'Italia non ha mai preso parte ad alcuna iniziativa militare, non ha mai autorizzato l'utilizzo delle basi per azioni di guerra. Treni in ritardo, bloccati per ore, continui disservizi che durano da anni. Il ministro dei trasporti Matteo Salvini, nel mirino delle critiche, ha scaricato tutte le responsabilità sul capo di Ferrovie dello Stato Donnarumma e lo ha costretto alle dimissioni addirittura prima di comunicare la decisione ai vertici del gruppo. Per le opposizioni, le dimissioni del numero uno di FS certificano il fallimento del governo in un settore strategico come quello dei trasporti. Sentiamo Nicola Fratoianni.
6: È evidente a tutti gli italiani, ai milioni di pendolari che ogni giorno sono costretti a fare la gincana tra ritardi, disservizi, che è la responsabilità politica di quello che è accaduto al nostro sistema di trasporti in questi anni, che accade quasi quotidianamente, è tutta in capo alla politica e al ministro competente, o meglio incompetente, cioè a Salvini.
0: La strage di Viareggio, andrà in carcere l'ex amministratore delegato di Ferrovie dello Stato RFI Mauro Moretti, 72 anni. Ieri la Cassazione ha confermato le condanne inflitte nel processo d'appello TER per il disastro del giugno 2009 in cui morirono 32 persone, oltre 100 rimasero ferite a seguito del deragliamento e della successiva esplosione di un convoglio merci carico di GPL. Moretti è stato condannato a 5 anni. Le radici antifasciste della Repubblica e della Costituzione, l'omaggio ai combattenti per la libertà. Il presidente Mattarella ieri in Parlamento ha tenuto un discorso nell'80° anniversario dell'inizio dei lavori della Costituente. Lele Liguori.
7: La Repubblica non nasce né da un soffio, né da un caso, né da un risico o un azzardo tra un sì o un no, tutt'altro. Le origini della Repubblica d'Italia sono fatte di fatiche, difficili compromessi, condivisioni non scontate di valori. È un po' questo il messaggio che il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sembra aver voluto inviare ieri in occasione degli 80 anni dell'Assemblea Costituente. Ha citato Ferruccio Parri, uno dei fondatori della Repubblica, per spiegare come è stato duro risalire la corrente verso la democrazia. pesa gravemente sul nostro senso di dignità nazionale, dice Mattarella citando Parri, la parte che ci è riservata di nazione vinta. Un'altra citazione, di cui l'intervento di Mattarella è ricco, è quella dell'ex ministro costituente Carlo Sforza. Dice Sforza, in futuro parrà miracoloso cosa abbiamo fatto per rifar l'Italia dopo lo sfacelo del 1943, una citazione che avviene con l'approvazione del Presidente della Repubblica, il quale poi aggiunge che il prezzo pagato per liberarsi da guerra e dittatura è stato un prezzo troppo alto per i partigiani, per le popolazioni sottoposte alle vessazioni nazifasciste, per i militari, per gli italiani di origine ebraica, dice il Presidente della Repubblica, avviati ai campi di sterminio, e per quelli che nella brigata ebraica e nelle formazioni partigiane parteciparono alla liberazione dell'Italia. Infine Mattarella, che è apparso indulgente verso la cultura politica prefascista dello Stato liberale, ha lasciato ai suoi interlocutori una sorta di eredità. Quale? La fusione tra gli ideali di indipendenza e unità del Risorgimento con gli ideali nuovi della resistenza al nazifascismo e della lotta contro la tirannide.
0: In chiusura i risultati dei mondiali di calcio delle partite giocate nella notte italiana. L'Olanda ha battuto 3-1 la Tunisia, Giappone ha pareggiato 1-1 con la Svezia, l'Australia 0-0 con il Paraguay, la Turchia già eliminata ha battuto 3-2 gli Stati Uniti. Il risultato più inaspettato e sorprendente è stato la vittoria dell'Ecuador per 2-1 sulla Germania, e dopo la vittoria il presidente ecuadoregno Daniel Noboa ha annunciato che oggi nel paese sarà un giorno festivo. Diana Santini e Omar Caniello per questa edizione del Giornale Radio, per il momento è tutto, con le notizie ci risentiamo alle 8.30.
8: Popolare Network.
9: Affittate la vostra seconda casa su Airbnb? Sapete tutto su tasse di soggiorno, registrazioni dell'appartamento e soprattutto sapete che per queste cose c'è
10: FlexiRent. Pubblica la vostra casa sui portali più in vista, gestisce prenotazioni e accoglienza e si occupa di tutto quel che serve per essere in regola.
9: FlexiRent con la Y 02 968 46 968.
10: Affitti brevi, tranquillità lunga.
11: Festival Villa Arconati a Castellazzo di Bollate. Giovedì 2 luglio, Gypsy Kings by Diego Bailardo in concerto. Inizio ore 21. Per informazioni 847 47 47. www.festivalarconati.com.
12: Presto, presto.
13: Le notizie appena sveglie.
12: Here we go. Sono le 7.48 di venerdì 26 giugno, questa è ancora Presto Perso, presto nella sua versione supplì con Alessandro Braga. Buongiorno Ale.
14: Di nuovo buongiorno Cinzia, di nuovo buongiorno ascoltatore ed ascoltatrici nell'ultima della stagione. Poi no, io e te ci rivediamo a settembre.
12: Sì, ci rivediamo a settembre, dove rifaremo il patto della porchetta.
14: Alemanno.
12: Anche io e te. Allora, le prime pagine dei quotidiani, ce ne sono due che aprono sul terremoto in Venezuela come Repubblica, che titola l'apocalisse del Venezuela, terremoto di magnitudo 7,5 che devasta il paese, centinaia di morti, 40.000 i dispersi. Avvenire titola dramma su dramma, centinaia di morti e oltre 40.000 dispersi dopo la doppia scossa sismica che ha travolto il Venezuela, già alle prese con una crisi economica e sociale tra le più gravi di sempre. La doppietta sismica di mercoledì sera, la notte italiana, ha messo in ginocchio il Venezuela. Decine e decine di edifici crollati, altri sventrati e ripiegati su se stessi. Centinaia di morti accertati, ma i dispersi sono decine di migliaia e si teme un'ecatombe. Le zone più colpite sono la capitale Caracas e la fascia costiera caraibica dello stato della Guaira. La presidenta di interim Delcy Rodríguez ha proclamato lo stato di emergenza e ha invitato la popolazione alla calma, facendo appello all'unità nazionale. Le infrastrutture sono danneggiate, l'aeroporto di Caracas è chiuso e molti ponti sono lesionati. Dagli USA all'Europa, la comunità internazionale si è immediatamente mobilitata per inviare in Venezuela squadre e mezzi di ricerca e recupero dei sopravvissuti e aiuti materiali. Anche l'Italia.
14: La questione del caldo oggi ci apre il manifesto, il titolo è Tempo Moderno e dice: arriva in Italia il primo picco di calore, ma le nuove regole per sospendere il lavoro nelle ore più calde sono blande, escludono le partite IVA e non sono ancora in vigore. Il risultato per CGIL e Greenpeace è che fino a domani rischieranno la salute 1,5 milioni di lavoratori. Poi nelle pagine interne va a spiegare tutta la questione.
12: Anche Avvenire, ma molti quotidiani oggi ne parlano ancora, il prezzo dell'AFA lo pagano i poveri, intervista a un sociologo dell'ambiente che parla della povertà da raffrescamento, il cosiddetto cooling poverty, cioè una branca contemporanea del più ampio tema della povertà energetica. E a proposito di questo, Cinzia Arena scrive dei rider che consegnano anche a 40 gradi e dicono o così o 0 euro. Le ordinanze regionali impongono uno stop nelle ore più roventi, ma visto che si tratta di autonomi pagati a cottimo, rimangono inapplicate. Da Torino a Palermo la protesta dei sindacati e insomma alcuni chiedono di estendere la cassa integrazione, alcuni sindacati, la CISL in particolare.
14: Treni, caos e ritardi, Salvini fa dimettere la D di Ferrovie, questa è l'apertura del Corriere della Sera, altro tema questo molto presente sui giornali oggi. Cos'è successo? Lo avete sentito anche nei giornali radio di Popolare Network, una sorta di ribaltone, lo definisce il Corriere, se ne va Donnarumma dopo questo vertice con Salvini, al suo posto arriva l'amministratore delegato di Trenitalia Strisciuglio, ma è tutto un caos di retroscena, questioni di Salvini che ha trovato il capro espiatorio per la situazione pessima delle ferrovie, comunque dei trasporti italiani, le opposizioni che attaccano e dicono era lui che si doveva dimettere, non certo Donnarumma. A proposito della situazione dei trasporti e delle ferrovie italiane, passo alla Stampa perché fa questa doppia pagina molto interessante, la chiama Binario Morto. Ritardi, guasti, sabotaggi e lavori mettono in crisi la linea ferroviaria italiana. Da inizio anno il 65% dei convogli non è in orario e poi il record dei cantieri estivi che nei prossimi mesi di fatto bloccheranno tutto. Si parla di una necessaria aggiornamento del sistema, delle reti, ma i disagi ovviamente per i pendolari nel periodo qui ci si muove anche per le ferie saranno molto elevati. Chiudo, Cinzia, questo pacchettino treni, in realtà è una questione giudiziaria questa, perché ieri la Cassazione ha confermato le condanne per la strage di Viareggio. Tra i condannati, confermato perché era già la condanna in secondo grado, 5 anni all'ex amministratore delegato delle ferrovie
12: 17 anni dopo
14: Moretti, dal 2009, esatto, sì. Era il 2009, era il 29 giugno, proprio tra poco è il 17° anniversario. Il Corriere, da qui che la sto riassumendo, ma la trovate su tutti i giornali, racconta anche un po' l'amarezza dei familiari delle vittime che hanno seguito in maniera molto forte, passo passo, tutti i processi. Sono stati 7 tra primo, secondo grado, adesso Cassazione, e erano sempre presenti in aula. Ieri hanno scoperto che ci sarebbe stata la sentenza leggendolo sui giornali e quindi non sono riusciti ad andare.
12: Altra questione, la cita il Fatto Quotidiano in prima pagina: sberle da Trump e NATO e ora anche da Teheran. Il tema è quello della concessione delle basi USA per il conflitto. Roma ha fornito le basi, è complice degli USA nelle stragi di massa, dice Teheran, cioè contestano il nostro sostegno a Epic Fury. Oggi Tajani ha chiamato il suo omologo Araghchi. Sempre sul Fatto Quotidiano ci sono interviste, un giurista, D'Andrea, dice: per i voli americani era necessario il via libera delle due camere. E poi Francesco Vignarca, il coordinatore delle campagne della rete Pace e Disarmo, dice la scusa del governo è ridicola, è la logistica oggi che decide le guerre, perché ieri si parlava della divisione tra logistica e cinetica.
14: E il domani titola: basi USA, l'Iran ora accusa l'Italia, Crosetto che dice da rutte parole a caso, cioè l'ira degli Ayatollah, racconta il Domani per quanto riguarda questa tensione con Teheran. Alcuni giornali ci mettono insieme la questione delle basi USA con l'Iran e invece l'incontro, il vertice di ieri tra Macron e Giorgia Meloni.
12: Si fa così il giorno asse Italia-Francia per il Libano, ma è scontro tra Roma e Teheran. Meloni e Macron al vertice di Antibes dicono i nostri paesi sono partner indispensabili, non c'è mai stato gelo. E sul caso dei voli, cioè della concessione delle basi, la premier accusa Rutte, dice solo confusione, mentre l'Iran accusa siete complici degli Stati Uniti. Sull'incontro e sul vertice di Antibes, ricordiamo la prima bilaterale Italia-Francia dall'inizio del mandato di Meloni. Meloni e Macron, intesa Roma-Parigi per la nuova Europa, titola il Messaggero. Patto sul Libano post-UNIFIL. Dopo Rutte, Teheran attacca Italia, complice degli USA. La premier dice mai partecipato al conflitto. Ci sono stati poi accordi in questa bilaterale su nucleare, difesa e competitività. Come dice poi il Foglio, l'abbraccio tra Macron e Meloni è la fotografia perfetta di un altro fallimento di Trump. Voleva dividere l'Europa, ha unito anche gli opposti.
14: Se volete leggere più in profondità cosa è successo ieri, vi consiglio domani l'articolo di Francesca De Benedetti. Vi leggo giusto il titolo: Meloni ora cerca rifugio alla corte di Macron, siamo partner indispensabili.
12: Ieri Mattarella ha celebrato la Costituente dicendo con il fascismo l'unità è a rischio. Alla Camera c'è stata la cerimonia a 80 anni della prima seduta, standing ovation, quando il Presidente ha citato i martiri del regime e ha detto la Repubblica è di tutti.
14: Titolo economico finanziario per il Sole 24 Ore, il flop delle rottamazioni sugli incassi. Il fisco rilancia sui pignoramenti, più 25,2%.
12: Citiamo oggi i settimanali, potevo farlo prima quando ho letto l'articolo sui rider sull'Avvenire, ma insomma l'Espresso ha in copertina un uomo con una cassa di uva sulla testa, uomini e caporali, braccianti nella morsa del racket dei campi, migranti ostaggio dei permessi di soggiorno e ridotti in schiavitù, rapporto su un sistema di sfruttamento che chiama in causa la responsabilità dell'intera filiera e dei consumatori.
14: Velocissimo, il venerdì di Repubblica si chiede ma gli stati sono ancora uniti, e c'è un'immagine dei 50 stati degli USA appunto che deflagrano in qualche modo. L'Internazionale si fa un'altra domanda invece: ringiovanire è davvero possibile? Credo proprio di no.
12: Questa è la risposta che
14: e la chiuderei
12: la chiudi qui. Le rimaste
14: via
12: le notizie sfuggite alla rassegna stampa. Il Senato dello Zimbabwe ha approvato una riforma costituzionale che cambierà il modo in cui viene eletto il presidente, permettendo all'83enne Emmerson Mnangagwa di restare in carica fino al 2030. Pare che ad ispirarlo sia stata la longevità politica di Vincenzo De Luca. Come spiegano gli esperti del UAI, l'Unione Astrofili Italiani, non ci sono solo le stelle cadenti di agosto, ma già a giugno si potrà vedere passare lo sciame meteorico delle Sagittaridi. Sono quelle che hanno scelto la partenza intelligente. E a proposito di partenze, chiudiamo con i cliccabilissimi, quegli articoli calamita come questo di greenme.it. Prezzi pazzi dell'estate 2026, l'indagine Codacons, quasi 300.000 euro per una settimana a Firenze, 238.000 per una tenda in Salento. Allora, bisogna specificare che la tenda a Ceglie-Messapica ha il bagno privato e quindi li vale tutti, e che la settimana è quella dal 14 al 21 agosto, quindi bollino rosso. Comunque non è che sia necessario spendere queste cifre inarrivabili. In fondo alla classifica si trova un appartamento a 149 euro per tutta la settimana. Certo, è a Segrate, ma ho controllato e la piscina è aperta, quindi cliccabilissimi e sai cosa eviti.
14: Mi sa che punto all'ultima.
12: Una bella settimana Segrate, non se ne parli più. Sono le 7.59, è il momento di passare la linea a Roberto Festa per la rassegna stampa internazionale. Subito dopo arrivano Gianmarco Bacchi e il professor Di Stefano per il giorno delle locuste. Presto presto finisce qui, e finisce anche qui anche la nostra ultima puntata insieme.
14: È finita la stagione dei supplì, anche perché fa troppo caldo.
12: Fa troppo caldo, in effetti ci rivediamo l'anno prossimo. Grazie mille Alessandro Braga, presto presto torna nella sua formazione, diciamo normale, normale è una parola grossa, lunedì prossimo alle 6. Grazie mille Alessandro Braga, sei il miglior facente le veci.
14: Grazie Cinzia, ciao ciao ciao.
12: Ciao a tutti e a tutti.
15: La Lega Italiana per la lotta contro i tumori organizza una serata benefica per dare vita ad un nuovo grande centro dedicato alla prevenzione oncologica e all'assistenza ai malati di tumore.
16: Giovedì 16 luglio alle 21 nel cortile delle armi del Castello Sforzesco, Paolo Iannacci e Stefano Signoroni, in un concerto fatto di emozioni e ironia, arricchiranno la serata Germano Lanzoni, Corinna Grandi e Leonardo Manera.
15: O vivere o ridere. Prenota il tuo posto su legatumori.mi.it/estatealcastello.
17: Vuoi respirare arte?
18: Alla Villa Reale di Monza sono aperte le iscrizioni al liceo artistico serale Nanni Valentini. Leggi le informazioni su lasmonza.edu.it o chiamalo 039 326 341.
17: Attenzione, questa iscrizione potrebbe farti scoprire la tua vocazione artistica. Leggi attentamente il foglio illustrativo.
19: Esteri, la rassegna stampa dei giornali internazionali, a cura di Roberto Festa.
4: Il titolo questa mattina di Liberazione, nella foto tutta pagina che apre appunto il giornale, si vede un sole all'orizzonte che illumina un paesaggio spettrale. Il paese, la Francia, si trova in una balia di temperature che non hanno eguali nella storia francese, non è attrezzato per contrastare il fenomeno. Scrive Libé: la mortalità è in aumento, le chiamate ai servizi di emergenza si moltiplicano, gli accessi al pronto soccorso sono in crescita, gli ospedali di Parigi sono saturi, la situazione si sta complicando in particolare nell'Île-de-France e si fa tesa nella Nuova Aquitania e nel Grand Est. Anche i trasporti, racconta Libé, sono in difficoltà. Ecco un altro titolo, sempre di Libé: SNCF, cioè i treni, sotto pressione a causa dei giorni più caldi dalla creazione della rete ferroviaria. Dopo aver effettuato una prima valutazione dell'impatto dell'ondata di calore, giovedì 25 giugno, quindi ieri, la compagnia ha espresso preoccupazione per le conseguenze che una nuova ondata potrebbe avere sulle partenze per le vacanze. Ecco Le Monde: dopo 7 giorni dall'inizio dell'ondata di calore, ipertermia, infarti e primi decessi. Gli ospedali pubblici in prima linea, i servizi di emergenza hanno visto le conseguenze sanitarie dell'ondata di calore accelerare nelle 24 ore tra mercoledì e giovedì. Ecco l'apertura del Guardian: l'ondata di calore in Europa è la peggiore di sempre ed è impossibile senza la crisi climatica, lo affermano gli scienziati. Vi leggo l'attacco: l'ondata di calore che sta bruciando l'Europa occidentale è la più grave e diffusa di sempre ed è possibile solo a causa della crisi climatica causata dalla combustione di combustibili fossili, affermano gli scienziati. Quasi la metà delle 850 città più grandi d'Europa sta anche sopportando il peggior stress da calore di sempre, con una combinazione di temperature e di umidità che mette a dura prova il fisico, cioè il fisico delle persone. Le condizioni più afose rendono la sudorazione meno efficace nel raffreddare il corpo e rendono quindi le ondate di calore più pericolose. L'analisi arriva mentre il Regno Unito ha registrato giovedì la temperatura più alta di sempre per il mese di giugno, cioè 36,4 gradi nel Somerset. Gran parte dell'Europa occidentale registra un forte aumento delle emergenze mediche, inclusi i decessi. L'ondata di calore sta sconvolgendo la vita delle persone, racconta appunto ancora il Guardian: scuole chiuse, ospedali in difficoltà, viaggi ferroviari e aerei cancellati. Nell'estate del 2022 più di 60.000 persone sono morte a causa del caldo in Europa, questa volta potrebbero essere di più. Allora, visto che sono sul Guardian, vi leggo un altro titolo: i giudici conservatori della Corte Suprema, e quindi andiamo negli Stati Uniti, accusati di promuovere un'agenda di supremazia bianca. Legislatori e attivisti condannano le decisioni disastrose che consentono ai funzionari dell'amministrazione Trump di smantellare le tutele per i migranti. In effetti, ieri la Corte, i 6 giudici conservatori della Corte, contrarie le 3 giudici liberal, hanno emesso 2 sentenze che allargano in modo significativo i poteri di Trump in tema di migrazione. La Corte dà anzitutto il potere a Trump di porre fine al Temporary Protective Status, cioè un programma del 1999, era passato con voto anche dei repubblicani allora, offre status legale a persone provenienti da paesi considerati non sicuri per le guerre, la criminalità e disastri naturali. Quindi a questo punto 350.000 haitiani e 6.100 siriani, ma la misura riguarda anche altre 18 nazionalità, potrebbero appunto essere deportati. L'altra sentenza permette al governo degli Stati Uniti di respingere i migranti in cerca di asilo al confine meridionale, cioè gli agenti potranno fisicamente impedire a chi cerca asilo di entrare, di passare il confine. Perché? Perché una volta entrati nel confine, la legge degli Stati Uniti dà a questa gente, a questi migranti, il diritto di andare davanti a un tribunale perché il tribunale valuti, diciamo, la sua richiesta di asilo. Quindi, non facendoli entrare, non c'è il problema appunto di farli arrivare davanti a un tribunale. Dicono gli avvocati che hanno rappresentato gli haitiani davanti alla Corte Suprema, in parole povere, la sentenza della Corte Suprema porterà direttamente alla morte violenta e inutile di migliaia di persone innocenti. Ecco l'apertura del Paese. Il governo venezuelano aggiorna il bilancio delle vittime a 235 e quello dei feriti a 4.300 dopo i due devastanti terremoti. 80 spagnoli risultano ancora dispersi, aerei carichi di aiuti umanitari provenienti da Stati Uniti, Messico, Qatar, Spagna e Nazioni Unite si stanno dirigendo verso le zone colpite. C'è un editoriale della direzione del Paese: il Venezuela ha bisogno del mondo, ciò che è urgente sono gli aiuti, la solidarietà, in seguito la ricostruzione che richiederà fiducia sia all'interno sia all'esterno del paese, scrive il Paese. L'amministrazione Trump ha seguito da vicino l'evoluzione del Venezuela da quando lo ha attaccato il 3 gennaio per impadronirsi delle sue riserve petrolifere e minerarie. È tempo che la principale potenza mondiale fornisca un'assistenza incondizionata e completa al Venezuela di fronte ad una delle peggiori tragedie umanitarie degli ultimi tempi. In effetti, appunto, gli Stati Uniti hanno ridotto il Venezuela ad una sorta di protettorato. Allora, vado a un pezzo che ha grande risalto sul Wall Street Journal: come l'Iran ha devastato una base navale americana e costretto gli Stati Uniti a ricalcolare le proprie strategie. Immagini satellitari si rivelano per la prima volta l'entità dei danni causati dall'Iran alla base navale di supporto in Bahrain. Allora, la base navale statunitense in Bahrain è stata ripetutamente bersagliata di attacchi tra la fine di febbraio, quando la guerra è iniziata, e giugno. Secondo un'analisi del Wall Street Journal basata su immagini satellitari, basata su filmati dei social media, basata anche su interviste a militari in servizio e in congedo, i bombardamenti andati a segno hanno causato danni ingenti, danni che il Pentagono, tra l'altro, non ha riconosciuto pubblicamente. Tra gli edifici più colpiti ci sono il quartier generale del comando e almeno una dozzina di altri edifici, oltre a due terminal per le comunicazioni satellitari. Allora, questo sarebbe stato importante, diciamo, un evento determinante per la gestione dell'amministrazione che l'amministrazione ha dato alla guerra, cioè ha fatto capire all'amministrazione Trump che l'Iran era lontano dall'essere davvero in ginocchio, come appunto gli americani hanno pubblicato sostenuto, e quindi che la guerra sarebbe stata più lunga del previsto, che gli Stati Uniti non avrebbero potuto sostenerla, e di qui la decisione di spostarsi sul lato negoziale. Le cose mantengono comunque tese nell'area. Apertura del New York Times: l'Iran colpisce una nave nello stretto di Hormuz, compromettendo gli sforzi per ripristinare il traffico marittimo. L'attacco, confermato da funzionari statunitensi e iraniani, è avvenuto dopo che Teheran aveva minacciato di interrompere la navigazione nello stretto e mentre Washington cerca di mantenere il sostegno regionale per il suo accordo di pace. Quindi comunque la situazione è in movimento. C'è un altro pezzo interessante sul New York Times: la carenza di armi per l'esercito statunitense non mostra segni di miglioramento. Il presidente Trump e i funzionari del Pentagono cercano di rassicurare i produttori mentre chiedono ulteriori finanziamenti al Congresso, cioè gli americani hanno le scorte, i depositi diciamo in difficoltà, perché insomma tutte le guerre che hanno sostenuto eccetera, e chiedono 70 miliardi di dollari al Congresso per finanziare appunto l'acquisto di armi. La proposta, la richiesta necessita però dell'appoggio bipartisan del Senato. Quasi tutti i democratici hanno dichiarato che non voteranno a favore del rifinanziamento del Pentagono, quindi insomma difficoltà per Trump. Vado a Haaretz, alcuni pezzi. Il Golfo, come Israele, ritiene che Trump abbia tradito sull'Iran. Gli Stati Uniti riusciranno a ricostruire la fiducia, cioè con l'accordo sullo stretto di Hormuz, soggetto a interpretazioni contrastanti, con tutto quello che è successo prima, gli Stati Uniti che dicono che insomma distruggeranno l'Iran e poi invece adesso stanno negoziando. Gli stati del Golfo e quindi anche Israele sono molto più dubbiosi nei confronti della strategia americana, e quindi gli stati del Golfo potrebbero stringere legami più stretti con l'Iran. Altro pezzo su Haaretz: in vista di un'elezione cruciale, Netanyahu vuole il controllo dei media israeliani. L'obiettivo del ministro delle comunicazioni Shlomo Kari di danneggiare le principali emittenti televisive e invece dare un vantaggio competitivo ai media filogovernativi, canale 14 e 24 News. Ecco, questo obiettivo è stato apertamente dichiarato nella commissione della Knesset. E infine concludo con un pezzo che trovo sui giornali olandesi. Sostanzialmente i restauratori hanno scoperto che un dipinto di Rembrandt è stato alterato per cancellare il turbante dalla testa di un uomo. Fu dipinto da Rembrandt durante l'afflusso di rifugiati a Leida negli anni 20 del 600, e quindi qualcuno mise su quel turbante un cappello, un berretto morbido olandese. Il turbante probabilmente era di un uomo appunto che veniva da un altro paese, quindi come dire, la tendenza a cancellare gli stranieri non è soltanto di oggi. È tutto con la rassegna stampa internazionale Radio Popolare. Un saluto da Alberto Festa, ciao.

0: E con il classico caracollante giro di basso, peraltro perfettamente intonato a ritmo lento, di queste notti inesauste di grande caldo, va a cominciare una nuova puntata del Giorno delle Locuste. Buongiorno ascoltatrici, buongiorno ascoltatori, buongiorno soprattutto al professor Andrea Di Stefano, che questa mattina, complice il caldo, sfoggia uno sbarazzino bermuda a scacchi. È tipo un kilt però fatto a bermuda. Ha cambiato stilista?
1: No.
0: Sempre quello?
1: Sempre quello.
0: Sempre quello delle cravatte, sempre lui?
1: Sempre lui.
0: Lo stesso. A proposito di scacchi, Trump attorno alle 2 del mattino ha twittato che il comunismo ha fatto la sua mossa. Ma lui è pronto,
1: Sarebbe questa mossa?
0: Non lo so quale sia la mossa.
1: Si riferirà forse ai candidati, quelli di New York.
0: Comunque ha fatto la sua mossa. Ha aspettato i mondiali per fare la mossa, era quattato dietro Giappone, Svezia, il comunismo, e ha fatto la sua mossa. Poi vi racconteremo, appena lo sapremo, qual è la sua mossa, ma permettetemi nel frattempo di dire un grazie a tutti voi che avete partecipato, ascoltato, apprezzato gli ascoltacori l'altra sera, voi che avete cantato, insegnato a cantare, ai cori ufficiali, a quelli spontanei, diciamoglielo in coro, grazie. Ridiciamoglielo in coro. Grazie. Oh, ecco, meglio così. Ha funzionato perfettamente. Ho anche incrociato Cinzia Poli, una delle protagoniste della serata, che aveva ancora la faccia da treno dei desideri, dei miei pensieri, che all'incontrario va. E visto che siamo sul tema treni, vuole salutare Donna Rumma?
1: Arrivederci.
0: Arrivederci. Non eravamo messi male, avevamo una rete ferroviaria che in confronto Hormuz era scorrevole. Per arrivare a quel punto a Hormuz ci è voluta la guerra, per arrivare a questo punto da noi è bastato Salvini. Ma non è di questo che parliamo oggi in apertura di puntata. Ci saranno come sempre i tradizionali momenti di quiz, ma intanto andiamo subito con la notizia.
1: La notizia che è arrivata tardi, quindi non trovate con grande presenza, è che la Corte Suprema statunitense ha mantenuto le promesse di Trump. La Bayer, che sinora aveva subito condanne per oltre 10 miliardi di dollari da parte degli agricoltori statunitensi che avevano chiesto il risarcimento per i danni da esposizione al Roundup, la formulazione di glifosato messo a punto da Monsanto per i suoi OGM, può tirare un sospiro di sollievo. Secondo la Corte Suprema, con un voto di 7-2, non c'era l'obbligo di informare gli agricoltori sul rischio cancerogeno, cioè non era necessario mettere un'etichetta che evidenziava il rischio cancerogeno per chi utilizzava il Roundup. Immediata la reazione del titolo Bayer, che aveva acquistato nel frattempo Monsanto e ha registrato un incremento del 19%, è un sospiro di sollievo, perché non è assolutamente detto che questo possa permettere al colosso agrochimico di cancellare tutti i procedimenti in corso, ma senza dubbio diciamo che Trump ha mantenuto la promessa che aveva fatto in campagna, e anche subito dopo essere stato eletto aveva dichiarato che queste cause erano inaudite e un attacco alla libertà d'impresa.
0: Svela
1: il Wall Street Journal che proprio in questi giorni il nuovo procuratore delegato all'antitrust Stanley Woodward ha informato gli staff che il Dipartimento della Giustizia hanno organizzato, che hanno operativi in diverse parti del paese, è andato a Chicago, è andato a New York e a Washington, e ha invitato i procuratori che appunto istruiscono le indagini per l'operazione antitrust di non andare a giudizio. La linea è del Dipartimento della Giustizia, linea evidentemente che arriva direttamente dalla Casa Bianca, è di raggiungere accordi sia per i procedimenti aperti sia per gli esiti delle future istruttorie. Questo è un terremoto che è in corso da tempo all'antitrust. Precedentemente la candidata dallo stesso presidente alla guida della divisione antitrust, Gail Slater, è stata licenziata perché aveva rifiutato di dare il via libera a un accordo di fusione a cui teneva in particolare la Casa Bianca. Il vice di Slater, Roger Alford, aveva pronunciato un discorso durissimo alludendo alle modalità operative del Dipartimento. Le aziende assumono avvocati e trafficanti di influenze per rafforzare la loro immagine in linea con la campagna MAGA e pervertire l'applicazione tradizionale della legge. Questo è il clima che si respira, non è solo all'antitrust, ma evidentemente che si respira molto chiaramente all'antitrust statunitense.
0: Si è parlato molto dell'uso presidenziale della grazia in questo periodo in Italia, tirando Mattarella per la giacca sul caso Minetti, ma un caso come quello è niente rispetto al disinvolto uso della grazia che ne sta facendo Trump. Qualche mese fa un'inchiesta del New York Times raccontava che nel corso dei suoi due mandati Trump ha concesso clemenza a oltre 70 persone condannate per frode. Secondo mandato però il ritmo è aumentato vertiginosamente, solo nel primo anno ha firmato quasi 36 tra grazie e commutazioni di pena, sempre per casi di frode. Il tutto però mentre firmava un ordine esecutivo per istituire una task force contro le frodi, mettendo chi a capo? Il vicepresidente J.D. Vance, con il soprannome di zar antifrode. Adesso poi è un magic moment particolare per chiedere la grazia, perché in occasione del 250esimo compleanno della la nazione, pensate un po', Trump elargirà 250 grazie. Alcuni esempi di grazia: una donna ha donato $1 milione al super PAC di Trump, il super PAC è il comitato elettorale. Tre settimane dopo suo figlio, un criminale fiscale condannato, è stato graziato, ma la cosa fantastica è che la domanda di grazia menzionava esplicitamente la donazione che lei aveva fatto a MAGA Incorporated. Trump ha firmato la grazia, il figlio della donna è stato liberato e è stato sollevato dai $4 milioni di restituzione che gli competevano. Poi ci sono esempi più tradizionali come la grazia concessa a un ex deputato dell'Indiana condannato nel 2023 per insider trading, e questi sono quelli più recenti. Ma poiché ci sono adesso le offerte imperdibili di grazia in occasione dei 250 anni, anche altri stanno cercando di approfittarne. Per esempio Sam Bankman-Fried, di cui abbiamo molto parlato.
1: Il famoso Sam Altman.
0: L'ex miliardario delle cripto, quello che ha orchestrato una delle più grandi frodi finanziarie di tutti i tempi, ha chiesto ufficialmente anche lui la grazia a Trump. Sembra che non gliela voglia dare, ha detto no a lui, a Diddy e a Maduro, però se ne può parlare ancora.
1: Può parlare, dipende anche da quanto, da quali cifre sono in gioco probabilmente.
0: $175 milioni è la cifra per cui era stata condannata ad esempio Charlie Javis, che aveva frodato JP Morgan Chase nella vendita della sua startup. Anche lei sta cercando una grazia presidenziale, visto che ci sono gli scontissimi. Ma la cosa più bella, e qua chiudo, il consigliere più influente di Trump avrebbe fatto ritirare la causa per frode contro il miliardario indiano Gautam Adani. Anche di questo avevamo molto parlato.
1: Molto.
0: Come si chiama il consigliere più influente di Trump? Si chiama Epstein, con una Y al posto della I e con una H in più. Boris Epstein non ha incarichi ufficiali nel governo, è stato soprannominato da Trump in persona il suo psichiatra e quindi non sta lavorando benissimo. Secondo il Wall Street Journal, sempre lui, oggi citatissimo, avrebbe contribuito alla nomina di molti funzionari, tra cui il vice procuratore Trent McCotter, che è quello che avrebbe deciso appunto l'archiviazione del caso.
1: Splendido aggiornamento in attesa dei movimenti in borsa che, come noto, hanno caratterizzato
0: quello che avrebbe deciso appunto l'archiviazione del caso.
1: Splendido aggiornamento in attesa dei movimenti in borsa che, come noto,

0: evidente che anche questa dinamica delle grazie si muove in quella concezione dell'amministrazione dello Stato federale. La settimana è stata caratterizzata ovviamente dalla domanda se c'è o no uno scoppio della bolla tecnologica legata all'intelligenza artificiale. Il tema tiene banco quasi ogni giorno, ma è difficile che possa arrivare una risposta nel breve termine. Probabilmente terrà banco tutta l'estate, anche quando noi non ci saremo, perché questa è la nostra ultima puntata di stagione. E quindi...
1: È l'ultima puntata questa, no?
0: Eh sì.
1: Ma no, penultima.
0: Penultima.
1: Ah, sì.
0: Ah, è penultima, no, io ero convinto, tu prima
1: hai
0: detto
1: che era l'ultima. Hai capito, stava già facendo la valigia e chi si è visto, eh?
0: Mi hai detto che era l'ultima.
1: Ma non è vero.
0: Ok, comunque siamo vicini a un periodo estivo e quindi la situazione è destinata a tenere banco per tutto il periodo estivo, con i conseguenti annessi e connessi legati allo Stretto di Hormuz. Noi guardiamo sempre questo sito Strait Hormuz Monitor. Ieri
1: abbiamo un sito Strait Hormuz Monitor,
0: sì,
1: veramente?
0: Strait Hormuz Monitor,
1: che è quello che fa vedere che chi fa passa vedere. Di non... bello!
0: Sì. Ora sono nelle ultime 24 ore sono transitate 62 navi, normalmente il traffico è di 60 navi.
1: Lei passa la giornata a vedere quante navi stanno passando,
0: non
1: però
0: la giornata, ma quando arrivo in trasmissione faccio un controllo.
1: Vabbè, comunque, come cantava il Venditti, la citazione è d'obbligo, visto che è stata la grande settimana della musica italiana qui a Radio Popolare con gli Ascoltacori. Bolla o non bolla, arriveremo a Roma. Intanto il prezzo del petrolio è tornato sotto i livelli pre-guerra.
0: Il prezzo del petrolio è tornato sotto i livelli pre-guerra, è la prima volta che il Brent... l'altro ieri è stato scambiato a un prezzo inferiore a $72.48, che era il prezzo di chiusura del giorno prima dell'attacco di Stati Uniti e Israele all'Iran. Gli operatori stanno scontando il ritorno alla normalità, ma ancora i rischi non sono completamente sciolti, perché rispetto al conflitto, complessivamente la stima è che siano intrappolati 1 miliardo di barili di petrolio nel Golfo, e quindi saranno necessari mesi prima di tornare alla normalità. E poi, come sappiamo, ci sono anche i danni che sono stati prodotti dalla guerra ad alcuni degli impianti, in particolare quelli del Qatar per il gas liquefatto. Quello che è certo è che, appunto, come dicevamo, il tema del pedaggio rimane ancora sul tavolo. Gli USA smentiscono, Trump ha detto più volte che in caso di pedaggio saltano le trattative, ma Iran e Oman stanno procedendo nella gestione dello Stretto di Hormuz. Hanno già istituito due canali, di questo si è scritto, un canale a nord e un canale a sud, che è rispettivamente gestito da uno e l'altro paese, e si è in attesa poi delle opere di sminamento, perché questa dimensione dei canali è dovuta anche al fatto, appunto, che non c'è certezza sulle condizioni delle mine che sono state nel frattempo posizionate durante il conflitto. E poi torniamo a parlare, appunto, della bolla, perché stamattina c'è un nuovo allarme, visto il crollo che è stato registrato in apertura dai titoli tecnologici.
1: Bravo, perché volevo farle una domanda. Cos'è il Kospi?
0: Il Kospi è uno degli indici di riferimento.
1: Perché c'è il titolone adesso del Sole 24 Ore online: borsa, il Kospi perde oltre l'8%. Seul attiva il circuit breaker.
0: Sì, è l'indice principale della borsa sudcoreana, che è diventato in questi ultimi tempi uno dei parametri per capire, appunto, l'andamento dei titoli tecnologici. È crollato oggi dell'8,1%, facendo sostanzialmente, vanificando i guadagni che erano stati fatti, recuperando il crollo che si era già registrato lunedì. Siamo sempre nel capitolo delle aziende dei chip che temono uno sgonfiamento della bolla, anche se proprio ieri Micron, la statunitense Micron, aveva fatto un balzo del 15%, perché aveva registrato utili più che quadruplicati nell'ultimo trimestre registrato. Quindi la situazione continua a rimanere da montagne russe, e la montagna russa contribuisce in modo particolare sempre lui, sempre Elon Musk e la sua

0: a SpaceX.
1: Per fare pandan, visto che ha chiuso parlando di montagne russe, è d'accordo se rientriamo con Montagne Verdi di Marcella Bella?
0: Sì, io non posso che essere sempre d'accordo con le tue scelte.
1: Dopodiché io devo anche lanciare il quiz odierno del giorno della locusta, lo devo fare molto rapidamente, e il quiz è questo qua. Vogliamo sapere chi è colui che invidia con rancore la cuccia dell'altro. Chiaro?
0: Chiaro.
1: Colui che invidia con rancore la cuccia dell'altro. Il primo quiz di oggi del giorno delle locuste, pubblicità, linea al GR e poi torniamo con Montagne Verdi e le risposte.
2: Popolare Network.
3: Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 8.30. Alla Guaira in Venezuela si scava a mani nude, le squadre di soccorso sono poche e male attrezzate, non hanno i macchinari necessari per smuovere le macerie e tentare, a ormai 30 ore dal devastante sisma che ha colpito la zona ovest della capitale, di salvare le persone ancora sotto i calcinacci. Lo denunciano tanti parenti delle persone intrappolate sotto le case crollate, almeno 200, tra cui molti grattacieli. Nelle prossime ore le prime squadre internazionali di soccorso dovrebbero raggiungere le aree interessate. L'ultimo bilancio del sisma parla di almeno 235 vittime, ma ci sono ancora decine di migliaia di dispersi, tra questi anche molti italiani, e della notte anche la notizia di un italiano tra le vittime.
4: Una sentenza fondamentale per la difesa dell'industria agrochimica. Il portavoce della Bayer esulta dopo la decisione dei giudici della Corte Suprema statunitense 7-2. Il verdetto stabilisce che i consumatori non potranno più fare causa alla multinazionale per la mancata posizione di un'avvertenza sul rischio di cancro legato all'uso dell'erbicida Roundup a base di glifosato. Secondo la Corte il colosso non può essere ritenuto responsabile poiché l'autorità di regolamentazione federale aveva stabilito che tale avvertenza non fosse necessaria. La sentenza bloccherà migliaia di cause intentate da persone che hanno sviluppato il linfoma non Hodgkin proprio a causa del Roundup, cause già costate negli anni a Bayer oltre 10 miliardi di dollari.
3: Oggi la nuova legge elettorale arriva alla Camera dopo il via libera della Commissione Affari Costituzionali. Si inizia alle 9.30, mentre il termine per gli emendamenti è fissato per lunedì prossimo. La destra vuole proseguire a ritmo spedito per cucirsi addosso una legge elettorale che gli consenta di vincere nuovamente. Le opposizioni chiedono di rallentare l'iter per un esame più approfondito in commissione e parlano di forzature inaccettabili.
4: A Milano un uomo alla guida di un furgone ha travolto un motociclista e ha colpito una donna a piedi, accaduto ieri sera poco prima delle 22.30 vicino a Piazza Le Udine. La persona che era in moto è ricoverata in ospedale, in pericolo di vita. Meno gravi le condizioni della donna, l'autista è fuggito, è stato fermato poco dopo in tangenziale, risultato positivo all'alcol test ed è stato arrestato per omissione di soccorso e lesioni gravissime.
3: Corrieri di Amazon in sciopero nel giorno delle offerte del Prime Day. Gli autisti che si occupano delle consegne a domicilio protestano contro i carichi di lavoro, soprattutto in questo periodo di caldo torrido, contro l'allungamento degli orari e per le discriminazioni che subiscono con le aziende che escono dall'appalto. Nei principali magazzini Amazon lombardi sono stati annunciati presidi e stop alle consegne.
4: Oggi c'è sciopero dei mezzi pubblici, la mobilitazione indetta dal sindacato Confialtrasporti. A Milano metropolitana, autobus e tram di ATM potrebbero subire cancellazioni o ritardi tra le 8.45 e le 15 e dopo le 18 fino al termine del servizio. Tra le motivazioni per cui è stata proclamata la protesta ci sono sicurezza del personale a contatto col pubblico, tempi di percorrenza dei mezzi di superficie, problematiche relative ai turni di lavoro, alle pause e agli orari notturni.
3: Sono le 8.33 minuti, per il momento è tutto con le notizie, ci risentiamo alle 9.30, buona giornata e buon ascolto.
2: Popolare Network.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità. Let's go! Da MediaWorld arrivano i Red Days, 4 giorni di offerte imperdibili con carta MediaWorld Club. Solo in negozio fino al 28 giugno, frigorifero combinato Samsung classe A, tuo a 899 euro. Approfittane subito! MediaWorld.
1: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con Despar Premium, qualità, passione e tradizioni si incontrano. Fino al 4 luglio da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a 14,90€ e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
2: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
3: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
4: Ci sta.
3: Su una grande nave.
4: Ci sta.
3: A un prezzo piccolo.
4: Ci sta anche quello.
5: Raggiungi Olbia a partire da 54,20€ a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.

0: Però questa avremmo dovuto farla, gli ascoltacori. Strano che non abbiamo neanche preso così la serie, perché poi c'aveva anche il nananana finale perfetto. Ma veramente non l'ha mai sentita? Ma non è possibile?
1: No,
0: che...
1: no. Come ti ho detto prima, no.
0: Ma non puoi non averla mai sentita. Cioè, capisco che non sappia il testo, magari intero. Ma sentirla deve averla sentita.
1: Non me la... no, non mi sembra. Che cioè... devo fare? Cioè, io dico...
0: Cioè, non ho mai sentito l'amico mio più sincero, un coniglio dal muso nero. È uno dei versi più famosi della letteratura italiana. E come quindi uscimmo a rivedere le stelle. E come il naufragarmi dolce in questo mare. Non può non averlo sentito.
1: Adesso...
0: Tanto dovrebbe piacerla la canzone, perché Montagne Verdi è green,
1: quindi, sì, va bene, però
0: cioè. Quindi adesso l'ascolterà, adesso che sa che è green,
1: Sì, l'ho ascoltata.
0: Tra l'altro, lo dico a lei, lo dico anche a tutti gli ascoltatori, se la volete fare a casa col flauto del bambino,
1: sì,
0: è molto facile.
1: Ah.
0: Do, re, mi, mi, re, mi, re, mi, mi, mi, re, fa, fa, re, fa, re, fa, fa. Lo sapevo fare anch'io.
1: Beh, sei veramente...
0: Sono belle e facili da fare. Quella lì, il Danubio Blu e I Was Made For Loving You dei Kiss. Tutte e tre molto facili col flauto. Io lo dico.
1: Lo dici tu.
0: E qualcuno ha voglia di esercitarsi oggi, eccetera.
1: Invece il quiz non doveva essere...
0: Ah, fatto, bravo, il quiz, me lo stavo dimenticando. Allora, no, abbiamo le risposte?
1: Pochissime.
0: E beh, perché richiede un certo ragionamento, ma attenzione perché è interessante come quiz. Colui che invidia con rancore la cuccia dell'altro.
1: Finora io vedo solo il triste cane del mio vicino.
0: Cioè, e basta?
1: E basta, è l'unica...
0: Allora, diamo un aiutino. Mamma mia, che fatica. Colui che invidia in modo rancoroso l'osso e la cuccia dell'altro.
1: Ah, no, hai aggiunto l'osso per chi non se ne fosse accorto.
0: Proviamo a dare un aiutino. Colui che invidia con rancore l'osso e la cuccia dell'altro. Va bene, parliamo dell'iPod. Ancora dell'iPod? Abbiamo...
1: Beh, parliamo sì, perché è evidente che in tutta la vicenda delle montagne russe un ruolo fondamentale lo ha assunto e ce l'ha SpaceX, che continua a tenere banco sia in termini di assorbimento di capitali sia perché è come se si fosse quotata una criptovaluta con fluttuazioni anche giornaliere rilevanti. C'è una marea di operatori che hanno compravendite importanti, ma per le motivazioni che avevamo detto, cioè per il drammatico errore della borsa di autorizzare una IPO con un flottante così basso e volumi di denaro così alti, è evidente che bastano poche compravendite, relativamente poche, per far muovere tantissimo il titolo. Titolo che è sceso sotto il valore dell'offerta pubblica, $147, poi è risalito e da questo punto di vista appunto il trading rischia di assorbire, di influenzare un po' tutto il comparto tecnologico, che è sotto scacco per la questione dei chip. Ieri è arrivata la conferma dal Dipartimento del Commercio statunitense che l'inflazione continua a rimanere al 4% e la ragione principale è proprio quella della bolla legata ai data center, la dimostrazione che questa bolla produce comunque risultati incredibili, e sono i dati appunto, come dicevamo, della trimestrale di Micron, uno delle principali fornitori di chip negli Stati Uniti, che ha visto i profitti nell'ultimo trimestre triplicati per 4, 29 miliardi di dollari contro i precedenti 2 miliardi, è cresciuta del 15%, ma ieri a innescare il meccanismo delle vendite invece ci ha pensato Apple, che ha alzato i prezzi dei propri prodotti da 100 a $300, imputandolo alla bolla dei prezzi dei chip, in particolare delle memorie RAM che sono mancanti sul mercato.
0: I desktop e gli iPad, i notebook e gli iPad, non gli iPhone.
1: No, esattamente,
0: ancora.
1: Perché è sempre legato appunto alla questione della RAM e quindi al fatto che c'è una penuria in questo momento di disponibilità di RAM e prezzi in forte crescita.
0: Purtroppo è già quotata in borsa, altrimenti avrei partecipato con grandissimo entusiasmo all'IPO di Emma, l'intelligenza artificiale pasticciona tutta italiana di cui molto si è scritto in questi giorni. Purtroppo appunto Gomnia è già quotata in borsa, dopodiché ci dice abbastanza dell'eccellenza del Made in Italy nel settore dell'intelligenza artificiale. Io nel frattempo mi sono fatto questo film, no! È arrivata la risposta esatta.
1: No,
0: io mi ero fatto il film che non arrivassero risposte al quiz, perché nel frattempo là fuori, come nelle serie distopiche, erano tutti morti per il caldo, no? E noi uscivamo poi dallo studio e ci accorgevamo che eravamo rimasti gli unici sopravvissuti sul suolo terrestre, lì cominciava tutta una saga di sopravvivenza pazzesca. Invece no, perché stavano arrivando delle risposte sbagliate e a caso, finché è arrivata?
1: È arrivata
0: quella?
1: Elia, il rosicane.
0: Però ci metto un po' di pathos, non è che la sbatte lì così come se fosse
1: Madonna, scusa,
0: ci sono quante edizioni di Masterchef che insegnano a impiattare le cose, non è che si sbattono nel piatto così come capita. Esattamente, la risposta esatta al quiz odierno, il primo quiz odierno, era proprio quella lì: colui che invidia con rancore la cuccia dell'altro è proprio il rosicane.
1: In realtà c'è anche prima era arrivato anche Franco, che prima ha scritto rosicane, e poi rancoroso, non so perché, evidentemente
0: ha tentato la doppietta,
1: si dice.
0: Vabbè, comunque era proprio il rosicane, che è una figura mitologica norrena, era un cane che stava nel Walhalla e quando arrivavano gli altri cani più cani di lui gli ringhiava, da cui appunto il rosicane e tutta la sua invidia. Bene, proseguiamo
1: perché, con
0: intanto Anthropic.
1: No, prima dobbiamo dare questa. Perché la trovo assolutamente geniale, cioè SpaceX sta costruendo, ha avviato i piani per la costruzione di una vera e propria Star Pipe che dovrebbe collegare la sua base di lancio dei satelliti, la Starbase, nel Texas del Sud, ai fornitori diretti di combustibile, per la precisione metano liquido, perché i razzi di SpaceX consumano ciascuno 630.000 galloni per ogni lancio, e quindi questo significa oggi centinaia mezzi che devono portare queste enormi quantità di metano liquido per i lanci, in previsione del fatto che i lanci diventeranno, secondo il piano di Musk, alcune migliaia all'anno. È in costruzione appunto una vera e propria metanodotto che dovrebbe permettere l'alimentazione diretta per i lanci, e da questo punto di vista Musk sta anche cercando di costruirsi un approvvigionamento diretto del combustibile, in particolare in Texas. Già dal 2023 stava lavorando forse addirittura per l'acquisizione di un'azienda fornitrice di questo metano liquido.
0: La cosa interessante che non sapevo è che c'era Finardi ai cori di Montagne Verdi.
1: Ah sì?
0: Sì, c'era Finardi. L'altra cosa che non sapevo è che Rita Pavone ne aveva fatto una cover per il mercato francese, Vert Colline. Sapeva?
1: No.
0: E l'altra cosa ancora che non sapevo è che una cover l'aveva fatta anche Laura Freddi nella compilation Mega Summer volume 4 del 2011. Ma intanto Anthropic,
1: sì, perché Anthropic ha scritto una lettera al Congresso degli Stati Uniti segnalando che c'è stata una violazione, un tentativo per la precisione di Alibaba di ottenere accesso illegale a Cloud. Perché lo ha fatto al Congresso? Perché appunto in questo momento è ancora operativa una sorta di un vero e proprio bando per le aziende cinesi ad accedere ai sistemi di intelligenza artificiale made in USA, e quindi da questo punto di vista c'è una ipotesi e una richiesta appunto da parte di Anthropic di informazioni su come bisogna comportarsi e quali azioni devono essere messe in campo per proteggere appunto i sistemi di intelligenza artificiale da quella che viene considerata l'aggressività cinese. In realtà i cinesi, come sappiamo, stanno anche producendo sistemi molto più economici e molto più diretti.
0: Ne approfitto per lanciare il secondo quiz odierno del Giorno delle Locuste. Cari ascoltatori, questo è facilissimo, di una facilità disarmante, per cui vince chi arriva primo, perché tanto le risposte arriveranno immediatamente. Vogliamo sapere il titolo del canto il titolo del canto partigiano che dice no alla speculazione di borsa. Titolo del canto partigiano che dice no alla speculazione di borsa. Intanto sono gli investimenti nei data center che contribuiscono a alimentare la spinta inflazionistica.
1: Sì, spinta inflazionistica, come dicevamo, alimentata dai data center. L'ultimo dato è al 4%. È vero anche che questo dato dimostra che l'economia americana continua a crescere.
0: Ha vinto Fabio.
1: Ha vinto Fabio, sì. È già arrivato.
0: Dopo diciamo la risposta.
1: Perché l'economia statunitense continua a crescere, perché il dato è un più 2,1% nell'ultimo trimestre, smentendo le stime che appunto prevedevano invece una frenata dovuta in particolare alla bolla sui prezzi energetici e alla guerra. Nell'insieme di questo cambiamento in corso, che a cui abbiamo già accennato la scorsa settimana, relativamente alla scomparsa delle polemiche tra la Washington, tra la Casa Bianca in particolare, e la presidenza della Fed con la nomina di Kevin Warsh, continua a rimanere una posizione della Fed che sembra fortemente focalizzata sul controllo dei prezzi, cioè la stessa linea identica che aveva Powell, ma portata avanti da Warsh. Questo sta facendo consolidare ancora di più il recupero del dollaro, ma la stessa Fed ha anche segnalato in uno stress test che le principali banche statunitensi, praticamente le 32 più grandi banche sottoposte a stress test, hanno evidenziato una perdita potenziale da 708 miliardi nel caso di una crisi economica, e quindi chiede la Fed che sostanzialmente queste banche mantengano i livelli di protezione regolatoria del capitale, diversamente da quanto invece aveva preannunciato Trump. Quindi un altro segnale che la Fed si muove in modo diverso rispetto agli annunci del presidente.
0: Pensi che, pur arrivando solo settima a Sanremo del 72, Montagne Verdi fu il più grande successo di quell'edizione, insieme a Jesael dei Delirium di Ivano Fossati. Quindi pensi che Pantheon di cantautori che c'era attorno a Montagne Verdi, Finardi ai cori, accanto c'erano Fossati e Delirium che cantavano Jesael. La risposta esatta al quiz del Giorno della Locuste, il primo l'ho detto perché l'ho visto in tempo reale, è stato Fabio, bravi anche gli altri, ma era di una facilità quasi imbarazzante. Il quiz numero 2 di oggi, il canto partigiano che dice no alla speculazione di borsa, naturalmente bolla ciao, e volevamo venirvi incontro perché avete avuto delle difficoltà con il rosicane. 7 minuti e 45, ancora oggi abbiamo un sacco di tempo, ma
1: sì,
0: anche un sacco
1: allora
0: di argomenti.
1: Esatto, un sacco di argomenti, e per la precisione segnaliamo che Lee Robinson, che è il gestore che nel 2008 ha trasformato 20 milioni di dollari in 200 milioni, è uno di quei 10 che ha puntato contro i mutui subprime americani, oggi vede rischi in particolare il solito mercato del private credit di cui abbiamo già parlato, che è cresciuto fino a 1.800 miliardi di dollari grazie a una domanda di rendimento più alta di quella offerta dai titoli di Stato statunitensi. Robinson sta aumentando le posizioni ribassiste su alcune grandi compagnie assicurative, MetLife, Berkshire Hathaway, utilizzando i credit default swap di cui non sentivamo parlare da molto tempo per proteggersi da un possibile deterioramento di questo credito privato. Secondo Robinson, che quindi è uno che di crisi ne sa qualcosa, gli attuali livelli di fiducia ricordano la calma che precedette addirittura il collasso di Lehman Brothers.
0: Ah, scusi, no, ero distratto perché stavo leggendo che Re Carlo lascia Buckingham Palace, non vivrà più nel Palazzo Reale. È arrivato il momento di tornare sul risico bancario.
1: Esatto.
0: Quando ho visto che l'ha messo in scaletta, sa cosa ho pensato?
1: Sì.
0: Che non mi ricordo già più niente di tutto quello che avevo capito.
1: Avevi
0: l'altra
1: ero
0: stato bravissimo.
1: Sì, ti avevano anche dato
0: un fenomeno ero stato, sì. E però riconosco che trascorso una settimana o forse due, già non mi ricordo più niente, dovrei riprendere tutto, ma anche no. Quindi aggiorniamo con la nuova puntata del risico bancario.
1: Aggiorniamo con due elementi, cioè che l'attuale amministratore delegato di MPS, di cui abbiamo parlato tanto, Luigi Lovaglio, che ha resistito al licenziamento da parte di Francesco Gaetano Caltagirone, ha vinto a sorpresa l'assemblea in cui doveva essere nominato un nuovo consiglio, poi aveva creato un asse molto debole, ma un tentativo con Banco BPM in vista dell'attacco di Intesa Unipol, sta ancora cercando una via di rilancio da parte di Banco BPM, ma è quasi del tutto improbabile, anche perché nel frattempo è notizia proprio di ieri che Crédit Agricole è salito al 29,9% dello stesso Banco BPM, aveva avvisato il Ministero dell'Economia e delle Finanze da tempo di questa sua iniziativa, e quindi il balzo verso il 30% consentirebbe a Crédit Agricole di avere un ruolo di sostanziale controllo della banca senza la formalità. Non è detto che comunque questa crescita all'interno di Banco BPM non possa preludere anche a ulteriori operazioni nel settore, ma ormai la partita invece relativa a Mediobanca e MPS sembra consolidata. Rimane aperta la partita sulle generali, perché lì si intreccia la questione generali con la quota importante di Unicredit, 8,4%, e il fatto che Unicredit è anche uno dei finanziatori di Leonardo Maria Del Vecchio nell'operazione per liquidare i fratelli dalla Delfin, e avrà bisogno appunto di oltre 11 miliardi, e una delle opzioni che ha messo sul tavolo Unicredit è quella di scambiare la quota di Delfin nelle generali con le linee di finanziamento per questa operazione, ma finora Leonardo Maria Del Vecchio ha rifiutato la proposta.
0: Bene, sono le 8:55 minuti, siamo quasi in chiusura, visto che siete affamati di quiz, ingordi di quiz, ve ne butto lì uno così, proprio in coda. Gli apparecchi per rinfrescare determinati bovini. Gli apparecchi per rinfrescare determinati bovini. Parlava dei Del Vecchio, ma questo è un paese in cui le eredità sono sempre in prima pagina. Si litigano i fratelli Del Vecchio per l'eredità del padre, litigano anche le figlie di Emilio Fede per l'eredità, e le figlie di Emilio Fede ci portano nel grande mondo del berlusconismo, che non è fatto di sole eredità.
1: Beh, però è fatto sicuramente di molto danaro, qui litigi non ce ne sono, almeno non appaiono in alcun modo, sembra ci sia concordia in particolare nelle vendite e nelle divisioni del ingenti somme. Di cosa stiamo parlando? Avete sicuramente letto che i Berlusconi hanno venduto Villa Certosa per 350 milioni di euro all'emiro Altani, molto meno di quanto era iscritto a bilancio, ma che era 500 milioni, ma tant'è, se ne sono liberati. La notizia invece, quella interessante, è quella di ieri. Mediaset ha fatto l'assemblea, ha incrementato i dividendi da distribuire sempre ai cinque figli del 50%, da 100 a 150 milioni, ed è il 300% in più rispetto a quanto distribuito nel 2023, che erano soli 50 milioni di euro. I conti apparentemente sembrano ottimi, con un profitti a 429 milioni, ma in realtà se si approfondisce si evidenzia che il fatturato di Mediaset da solo è calato e che c'è un boom del debito per l'acquisizione di ProSiebenSat. Sostanzialmente in questo momento il debito di Mediaset sfiora, è prossimo a i 3 miliardi di euro, si era partiti da meno di 900 milioni, questa acquisizione di ProSiebenSat ha spinto anche il fatturato, ma non sappiamo se e come resisterà un'aggregazione di questo tipo al stravolgimento in corso nella televisione broadcast.
0: Allora, diciamo due cose in chiusura. La prima è che Altani è il noto creatore della Pimpa Catariota.
1: Ah, okay.
0: Hai capito?
1: Sì.
0: Bene. La seconda...
1: Sono arrivate le risposte.
0: Sì. Facile. Però poteva essere doppia la risposta. Tutti si sono concentrati sulla risposta più eco-green, che era ventilatori. Ventilatori, capito?
1: No.
0: Bella era questa.
1: Però sono arrivati.
0: Però poteva essere anche condizionatori.
1: Infatti sono arrivati diversi anche condizionatori.
0: Eppure climatizza?
1: Tori.
0: Che sono sempre, alla fine, determinati bovini rinfrescati da determinati apparecchi. Nel frattempo io stavo chiudendo con un grandissimo omaggio alla famiglia Bella, cioè anche con Non si può morire dentro di Gianni Bella, dopo Montagne Verdi di Marcella Bella, ma mi ha cresciato tutto, è partito un'altra cosa e niente, non va, guardi,
1: è
0: cresciuto
1: caldo,
0: di nuovo,
1: dici tu.
0: Peccato, tra l'altro tutto questo lo sto facendo sull'account di Elisa Gracci, che era rimasto aperto in studio, e quindi l'algoritmo punterà molto per lei su Marcella e Gianni Bella, spero che me ne sarà grata. Bene, siamo arrivati al termine di questa puntata del Giorno delle Locuste, al contrario di quanto non diceva il diabolico professore, ci risentiamo e ci ritroviamo anche la prossima settimana, e quella sì sarà l'ultima di questa stagione del Giorno delle Locuste. Niente Demone del Tardi domani, perché è l'ultima del mese.
1: L'ultima del mese.
0: E quindi c'è la direttrice Lorenza Ghidini. Basta, noi andiamo.
1: Andiamo.
0: Arrivederci. Alla prossima.

0: La Collina Incantata Music Festival, 3 appuntamenti in un luogo fiabesco dove la musica incontra la magia della notte. Sabato 27 giugno Sentimento Popolare, sabato 4 luglio Tierra Tan Solo, Voces de Mujer, sabato 11 luglio Sly Pistons Trio. La Collina Incantata, Bosco Urbano, Parco Matteotti Osnago, spettacoli ore 21:30, ingresso libero. In caso di maltempo, spazio Fabrizio De André, comune.osnago.lc.it, con il contributo di Regione Lombardia.
1: Dal 18 giugno al 4 luglio, lo spirito del pianeta, il festival dei popoli indigeni a Casirate d'Adda, indiani d'America, Maya, Incas, scozzesi e tanti altri, ristoranti da tutto il mondo, area olistica, 100 espositori, anche in caso di pioggia, spazio al chiuso 4.000 metri quadrati, ingresso gratuito. Dal 18 giugno al 4 luglio vi aspetta lo spirito del pianeta a Casirate d'Adda, area Gerundium. Si ringrazia Mirage Stampe Digitali.
2: Tutto scorre.

0: Due minuti dopo le 9, buona mattinata, si fa per dire, da tutto scorre, da Massimo Bacchetta. È venerdì, ultimo giorno della settimana lavorativa, detta tra virgolette. Che uno dice, che bello, arriva il fine settimana. Aumentano le temperature, ve lo volevo dire. Cioè, in questo fine settimana le temperature sono previste ancora in aumento e poi prepariamoci invece nei prossimi giorni che si dirà sono arrivati i grandi casini di piogge, eccetera, perché succederà ovviamente. Per quello che mi era possibile in questi giorni, anche dopo la trasmissione di ieri che abbiamo fatto sul caldo, sull'ondata del caldo, sul farne una questione politica, ho provato ieri ad andare un po' in giro, a guardare, a ascoltare, insomma, i segni si vedono, difficile sentire parlare d'altro quando sei fuori. Poi, a proposito del rendere il caldo, quindi le temperature, una questione politica, ho guardato i giornali oggi.
1: Tutto scorre.
0: Allora, nella rassegna stampa di Roberto Festa delle 8, rassegna stampa internazionale, avrete sentito quanti giornali titolano l'ondata di calore sta sconvolgendo la vita delle persone. Stanno parlando di noi, no? Ecco, più i giornali internazionali. Quelli italiani ho guardato, il caldo oggi è in prima pagina, a proposito del rendere il caldo una questione politica, è in prima pagina su Avvenire. Il caldo non è ancora al picco, emergenza anziani, il ricatto ai rider, consegne anche a 40 gradi o niente compensi, tutta l'Europa nella morsa, le temperature saliranno fino a domenica, monitoraggio nelle carceri. Poi è in prima pagina sul Manifesto, la Francia bollente spegne pure le centrali nucleari e la grande siccità, anche i dati bevono, è una questione sulla penuria d'acqua, eccetera. Poi è in prima pagina sul Messaggero, l'asfalto supera i 50 gradi, piani per il pronto soccorso, Spagna 212 morti in 3 giorni, caldo ancora in peggioramento, udienze sospese a Palermo. Basta, il resto sarà una questione politica, ma non è nelle prime pagine, chissà com'è.
1: Tutto scorre.
0: Però poi quando ho sentito appunto i giornali internazionali l'ondata di calore sconvolge la vita delle persone, ho pensato, sta parlando in effetti proprio di noi. Nella trasmissione di ieri, che era più appunto orientata alla questione politica, cioè alla possibilità o alla necessità di prenderle in mano una vicenda del genere come una questione politica, ci sono state molte telefonate vostre, c'è stata anche un ascoltatore che si è lamentato perché gli chiedevo cose personali, lui dice ma tu vuoi le cose personali, qui ci sono discorsi più generali da fare. Però poi ho provato un pochino a ragionare sul perché allora una vicenda del genere sui giornali di oggi, per esempio, sparisca. E mi sono detto, forse perché invece piano piano ci si è abituati che i casini personali della vita delle persone in Italia vengono fatti un po' sparire, cioè si risponde ad altri meccanismi. Forse c'è anche un altro meccanismo, mi sono detto, che al nord Europa, dove stanno subendo questa ondata di calore esattamente come da noi, sono meno abituati, cioè tradotto nella pratica, come raccontano i nostri corrispondenti, eccetera, in Germania, in Francia, eccetera, essendo meno abituati, sono meno strutturati, cioè hanno meno l'aria condizionata in casa, hanno meno tutte quelle robe a cui noi già ci stiamo abituando, che sono però, se uno le guarda, quelle cose che noi sappiamo concorrono poi ad alimentare il circolo vizioso, insomma un po' un pasticcio.

0: Allora mi sono detto, ma chissà com'è o com'è non è, nei posti dove appunto non sono ancora così abitualmente strutturati a fare fronte a queste ondate di calore con le aree condizionate, con eccetera eccetera, cioè con tutti quei sistemi che però di fatto ti fanno abituare a una situazione ma poi la alimentano. Beh, paradossalmente lì si vede di più questo impatto micidiale ed epocale che stiamo vivendo. Quasi meglio, no? Perché almeno lì c'è la possibilità di vederlo. Se non che in Italia invece i titoli, però poi a ben guardare, di chi la paga primariamente una vicenda del genere, quando se ne occupano lo dicono, cioè la povertà energetica. Ehi, sono i rider e se ne parla in prima pagina. E sono i soggetti deboli, fisicamente più deboli, gli anziani piuttosto che i bambini, e se ne parla in prima pagina. E quindi c'è l'emergenza negli ospedali, eccetera, eccetera. Cioè sono i soggetti deboli. Ecco, c'è quel particolare che in Italia, anche, e io ne faccio parte per esempio, un sacco di gente... E non ce l'ha tutta quella struttura, cioè in questi, l'aria condizionata eccetera, cioè in questi giorni non è al riparo.
1: Tutto scorre.
0: L'ho presa larga perché mi son detto, vabbè, adesso arriva il fine settimana. Ma fosse mai che fare la radio un po' di utilità sia... darci dei consigli, cioè come sopravvivete in questo fine settimana? Tutto quel pezzo di mondo che, oibò, magari c'è, che e non c'ha le aree condizionate in casa e non c'ha tutte le strutture, non parte adesso per farsi il weekend in montagna o al mare, eccetera, cioè qua deve stare. Mentre se ne fa o non se ne fa una questione politica, facciamola una questione di utilità. Come cavolo sopravvivete? Per esempio, avete disdetto degli impegni che ci avevate e avete pensato, no, mi dispiace, questa volta no. Avete cambiato i vostri impegni? Avete pensato al fine settimana pensando a questo e quindi organizzandovelo di conseguenza? Cosa fate? È troppo banale, è troppo personalistico fare di una questione politica, realmente una questione politica, a cominciare da come cavolo facciamo noi a viverci qua dentro. I didn't love, baby. Vabbè, se volete, se non avete voglia di fare troppe polemiche, eccetera, che il caldo pesa per tutti, allo 0233 001001 per telefonare in diretta in questo spazio, oppure se volete al 331 6214 013 per scrivere, ma se telefonate è meglio, va? Allora, ci abbiamo davanti 3 giorni, venerdì, sabato e domenica. Che in teoria è anche un fine settimana e che le temperature aumentano e che bisogna sfangarsela. Dai, progetti che tirino sul morale a quelli che magari un po' come me magari stanno ascoltando e sono già un po' piegati. E non fatevi illudere dal mezzo nuvolo che vedete in cielo, perché è nuvolo di calore. Sopravvivere bisogna sopravvivere.

Allora, per invidia vi leggo quello che scrive Gala, credo, che dice: salgo di quota, cerco dei torrenti, non ho l'aria condizionata, per scelta finché riesco. Ma non capisco, magari già vivi in quota, un po' in quota. Progetti, consigli e agende personali per questo fine settimana che ci abbiamo davanti. Ma che palle, Massimo, sembra di essere in un ascensore, che si parla del tempo e si parla del caldo. Allora, è o non è una questione politica questa?

0: A proposito dell'essere preparati o no, un ascoltatore che vive a Bruxelles segnala giusto che le case lì non hanno nemmeno le tapparelle, soltanto vetro, tende interne, molte case sono sottotetto, a scuola hanno chiesto di prendere i bambini a mezzogiorno perché non riuscivano a tenerli al fresco all'ora di pranzo. Appunto, quando non sei strutturato il danno si vede peggio. Ora, le tapparelle le puoi mettere... Non è un meccanismo che peggiora la situazione energetica e ambientale, tutto il sistema invece della refrigerazione artificiale, quella sì. Vabbè, progetti del fine settimana di questa vicenda così politica ma così personale, cioè l'ondata di caldo. Pronto?
1: Ciao Massimo, sono Alberto.
0: Ciao Alberto.
1: Allora, se ho capito bene, le domande sono due. La prima, per una questione politica...
0: No, ma non lo so, e mi viene da dire benvenuto in ascensore, dove si parla del tempo. Ah, che banale, però poi ci abbiamo davanti una delle questioni politiche dell'epoca, cioè del periodo, proprio del secolo. Però, quindi,
1: se ho inteso bene,
0: tutto strano.
1: È politica perché divisiva tra, non solo tra chi può e non può, ma questo non è solamente una questione della condizionata, no? C'è anche il discorso delle scuole.
0: Ma tutto, certo.
1: Che non possono portare i figli in giro, no? Quindi devono stare solo a Milano, quindi non è che cambia tanto, purtroppo. Però non è solamente una questione di differenza economica, ma anche, come appunto ha detto adesso l'ascoltatore su Bruxelles, anche quelli dove sono ricchi non si stanno o non hanno affrontato il tema caldo, quindi non hanno le tapparelle e tutto. Quindi vuol dire sì, è un discorso politico che deve essere messo in atto, poi non tanto un discorso politico di leggi, ma di cambio di mentalità, no? Se non ci sono le tapparelle devi metterle. Per quanto riguarda invece, e qua la finisco come discorso dell'ascensore, e ne aggiungo un altro. Tu hai detto cosa denunci? Guardi, di solito vado in giro in bicicletta, non ce la faccio. Ecco.
0: In questi giorni niente bici?
1: No, non ce la posso fare, devo andare al lavoro, per cui facendo 15 chilometri sotto il sole, anche se sono ciclabili, anche no.
0: Senti, ma cosa prevedi in questo tuo fine settimana?
1: Sì. Nel fine settimana, vabbè, è un caso un po' particolare perché vado in montagna, ma è un caso, quindi non è... Se no stavo qua e stavo col ventilatore, perché io non ho l'aria condizionata.
0: Infatti, no. Perché poi siamo più reattivi noi che non abbiamo l'aria condizionata, forse al problema.
1: Ma può essere, perché sinceramente se mettessi l'aria condizionata in camera, sicuramente alla prima accenno di caldo l'accendi, poi ti abitui.
0: Esatto.
1: Invece col ventilatore, devo dire che ho raggiunto i miei 59 anni e sono ancora vivo.
0: Però te ne accorgi un po' di più, insomma, un po' più...
1: Sì.
0: Siamo un po'... noi siamo un po' come i canarini nelle miniere, no? Cioè siamo i primi che segnalano una vicenda quando non hai l'aria condizionata, eccetera.
1: Sì.
0: Che dici,
1: sì,
0: c'è un problema. Grazie mille Alberto, buona non pedalata. Ciao, ciao. Pronto?
2: Pronto, buongiorno.
0: Ciao. Allora, aspetta, mi scrive un ascoltatore. A proposito di che cosa... state cambiando proprio in questi giorni e in queste ore, non parlo di cose epocali, mi segnala un'ascoltatrice Cinzia che sua figlia lavora in ospedale, fa ambulatorio e dice che stanno saltando le visite, cioè i pazienti stanno dando forfè perché stanno a casa e rinunciano ad andarci, immagino per lo spostamento. Ecco, questa è una di quelle cose che sta succedendo in questi giorni. Dimmi.
2: Allora, sono Massi. Io penso che sia politica per tantissime ragioni, penso io, cioè mi sembra, soprattutto vabbè, per il fatto del cambio climatico ed è quello per cui in Italia penso non se ne parli assolutamente, per il fatto di come rivisitare le città, le bombe di calore che sono presenti, la Salis è già intervenuta per esempio e quindi devono intervenire i politici e quindi è politica e poi ampia secondo me il divario sociale per le cose che dicevi, cioè condizionatori di no, si può scegliere di partire, andare a rinfrescarsi, andare in piscina.
0: Eh beh certo, è proprio evidentissima questa cosa, infatti c'è da lì da chiedersi come mai qui c'è questa un po' abitudine, o comunque questa abitudine a non farne una questione politica e il primo passo per non farla è parlarne poco.
2: In Italia è quello che si sta facendo benissimo, proprio quindi dal macro mondiale al micro, alle città, alle persone, penso sia completamente politica. E però non vedo, insomma, insomma, degli interventi si vedono, perché leggo diversi articoli dove nelle grandi città europee tolgono spianate di asfalto, pietre e quant'altro per mettere più verde possibile. Abbiamo visto tutti i post dove si vede quanto la temperatura cambi. Io sto lavorando sotto gli alberi da una settimana, prima era il sole, c'è una differenza abissale.
0: Senti, come affronti questo fine settimana? Cioè, cambia rispetto alla tua agenda, diciamo, abituale dei fine settimana o no?
2: Allora, io vado sempre a camminare in montagna, sto periodo meno camminate, più torrenti, quindi mi cambia poco. Quello che mi sta cambiando è la vita lavorativa, faccio muratura sostanzialmente, e essendo artigiano la sera e tutti gli impegni di vedere, recuperare materiali, vedere lavori e tutto, dopo le ore di lavoro io la sera non c'ho indietro il mondo da andare a vedere, perché continuo a rimandare, arrivi spossato e dici no, ancora non ce la faccio. Cioè, sta cambiando più nella vita, non del weekend, la mia vita, perché non è ancora più micro, ma nella quotidianità è veramente...
0: Però essendo tu artigiano non ti sta succedendo ancora di dire, sai che c'è, invece comincio a lavorare dal pomeriggio tardi in poi? No, perché poi in realtà non è che scenda la temperatura.
2: Sì, quindi... a seconda dei lavori, capita di noi, quando siamo al sole, mi è già capitato quando ero esposto, inizia alle 5 e finisce alle 2:30. Inizi alla prima luce, pomeriggio è troppo caldo comunque per noi se lavori all'aperto. Vedo diversi colleghi che sono dipendenti, stanno tutti anticipando il lavoro alle 6 alle 5.
0: Ah, ok.
2: Perché quello è il momento buono. Sì, la mattina, oltre a rendere di più, la mattina l'oro in bocca, è proprio una questione di temperatura. La mattina è più fresca, va a scaldarsi. Se sentissimo, per parlare di ascensore, alle 4 del pomeriggio nelle case inizia a esserci sui 33-34 gradi, quindi diventa comunque invivibile.
0: Senti, ma visto che frequenti appunto il mondo di chi lavora anche all'aperto, mi sembra di capire, ma la vedi nelle persone, cioè con quelle con cui hai a che fare, la percezione del siamo dentro in una situazione assurda oppure no? O ce la stiamo tenendo tutti facendo finta di niente?
2: Ma allora è un po' complesso, nel senso che si va su luoghi comuni, cultura americana, quindi cultura italiana, quindi chi il dipendente, parliamo sempre di, non è la mia opinione, quello che sento che possa sembrare, il dipendente che fa giusto il suo lavoro, non si impegna, è quello che vabbè, sono per 42 gradi però mi devi lasciare a casa, devo essere pagato, fa più la figura quasi ancora in questo mondo di lavoro di quello che non ha voglia, no? Non so se sono riuscito.
0: Sì, infatti è esattamente quello, secondo me, in cui siamo, ecco. È quella, diciamo, la bolla in cui siamo dentro, cioè...
2: Penso che esca più questo che non di dire, cazzo, sciopero, cioè non lavoriamo più perché c'è caldo. E poi c'è da dire che per i ritmi, soprattutto qua al nord di lavoro, questi sono i mesi più importanti, più pieni di lavoro, consegne, date, scadenze. Sentivo stamattina un servizio alla radio dove parlava dei lavoratori autonomi a Cottimo, e certo che quelli non smettono e vanno avanti, cioè se no non prendono niente, come dire, è un periodo di lavoro buono e spingi.
0: Ma infatti è per quello che faccio questa trasmissione questa mattina, perché da stupidino, tanto stupidino quale sono, ho cominciato ad avere il dubbio, ma se in realtà la vita delle persone non cambia nemmeno nel tempo libero, cioè se non modifica, se in realtà una cosa del genere non sta modificando niente delle nostre vite, e dagli torto allora a tutti i politici eccetera che fanno finta di niente, cioè voglio dire, se una roba del genere non cambia la vita delle persone, se le persone non modificano la loro vita, figurati se devono farlo questi, insomma, cioè che ci sia un effetto un po' a catena dell'occhio non vede, cuore non vuole, che peccato, fa caldo, alziamo l'aria condizionata e buonanotte e continuiamo, insomma.
2: Non è un pensiero stupidino, anzi è molto interessante, ma dovrebbe essere quindi l'esatto contrario, proprio loro che ci rappresentano, che quindi dovrebbero rappresentare me perché non sono capace ed essere migliori, dovrebbero essere quelle persone che si rendono conto, non dico dall'alto fisico-economico, dall'alto della loro posizione, di dire c'è questa situazione e dobbiamo fare qualcosa. Però penso che tra 2 mesi, 3 mesi, quando finisce il caldo, in Italia si vive di emergenze sempre, no?
0: Ah, certo.
2: Se ne parlerà un pochino adesso. Che
0: ma anche meno di 3 mesi. Lascerei passare quest'ondata e poi a quel punto basta, non se ne riparla più.
2: Caldo.
0: Ti ringrazio, ciao. Ciao. Per quello che piccola cartina di tornasole, volevo capire se almeno noi qualcosa ce la facciamo cambiare oppure no, perché poi se in realtà siamo tutta la più.
2: Caldo.
0: Ti ringrazio, ciao. Ciao. Per quello che piccola cartina di tornasole, volevo capire se almeno noi qualcosa ce la facciamo.

0: 4 gradi in meno rispetto alle altre zone di Milano dove il verde lo vedi col binocolo, e quindi venite al parco questo weekend, grazie Deborah, venite al parco, ma tu fai al mare, dici vai, andiamo al mare per fortuna. Sto parlando di questi giorni, cioè proprio adesso, cioè senza farla grossa, senza farla globale, da qui a questo fine settimana che ci abbiamo davanti. A proposito di 3-4 gradi in più o in meno, ne segnala un altro invece, un altro ascoltatore che nella zona dove abito, non ho ben visto, hanno sostituito il pavé col cemento e dice ecco qua ce ne sono 4 o 5 in più di gradi, per il solo fatto che hanno messo il cemento. Poi mi scrive un'ascoltatrice che dice Massimo, scusami se mi permetto di chiamarti per nome, fino adesso qui è tutto giusto, ma dunque ci meravigliamo che i politici facciano finta di niente sull'argomento caldo lavoro? Non ci meravigliamo per niente che la politica non metta al centro dell'agenda le questioni realmente complicate, però è vero che le questioni sono realmente complicate se davvero impattano sulla vita delle persone, e quindi adesso bisogna vedere se le persone, cioè tutti noi, cioè anche tutti voi, realmente dicono che la questione sta impattando su di loro, se ne hanno la consapevolezza oppure no. Cosa fate questo fine settimana? Avete cambiato un po' la vostra agenda oppure niente, tutto quello che dovevate fare prevedete di farlo, e cioè il caldo non interviene. Presenta la grande nevicata dell'85 che ancora adesso tutti voi, se c'eravate, vi ricordate cosa avete fatto in quei giorni, perché era tutto eccezionale. Ecco, non mi sembra che la situazione sia che invece queste ondate di calore che stanno diventando la nostra norma ci diano la stessa sensazione di eccezionalità. Pronto? Pronto?
1: Pronto?
0: Ciao.
1: Sì, ciao. Buongiorno.
0: Come affronti sto fine settimana? Cambia qualcosa o vai dritta come sempre?
1: Allora, in teoria cambia qualcosa sicuramente, perché sono abbastanza sensibile al caldo, ma in realtà ho un impegno che è superiore, nel senso che io faccio parte di un gruppo di persone volontarie che vanno una volta al mese nel carcere per minori e per fare tipo una merenda, insomma, per passare un po' con i ragazzi. E quindi la volta al mese è domani, e i ragazzi hanno le ore d'aria, certo. E quindi abbiamo appuntamento alle ore 15 e per poi andare a comprare dei ghiaccioli con delle borse termiche, e poi andremo all'istituto per minori del Pratello di Bologna e staremo 2 ore sotto il sole insieme ai ragazzi che giocano a pallavolo.
0: Anche perché per te far saltare quella roba lì sarebbe veramente un pessimo occhio non vede cuore non duole, cioè la fai saltare tu ma quelli lì continuano a rimanere lì, quindi tu sei in una situazione particolare, insomma, infatti.
1: Esatto, e questi ragazzi comunque che stanno dentro tutto il giorno non rinuncerebbero per niente al mondo all'ora d'aria, anche perché molti di loro sono stranieri nordafricani, e quindi per loro magari, e poi sono dei bambini, cioè vanno dai 15, insomma sono dei bimbi proprio, e quindi magari per loro il caldo è meno significativo che per noi babbioni.
0: Ti ringrazio, ciao, buon fine settimana, nei limiti del possibile. Da Parigi ci scrive un ascoltatore che conferma, qui siamo alla frutta, ieri in casa avevo 41 gradi, in questo momento ne ho 32, le ragioni insomma sono tante, però dice, confermo, non solo qui non c'è la tradizione dell'aria condizionata, ma è quasi impossibile per fortuna, viste le regole architettoniche, capito? Quando ti eviti l'artificialità, poi l'impatto si rende evidente di quello che sta succedendo. Vabbè, le notizie di Popolare Net, 5 minuti e torniamo, tutto scorre verso il fine settimana caldo.
2: È arrivato Prime Day su Amazon con 4 giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99€ e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39€. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
2: Attenzione, grande promo da Teddy! Tanti articoli scontatissimi! Ad esempio, 30% su tutti i peluche, 30% su tutte le candele e portacandele e molto altro ancora! Ma solo per pochissimo tempo! Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio! Teddy, un mondo di idee!
3: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
4: Popolare Network.
5: Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 9.30.
6: Sarebbero almeno 50.000 le persone che risultano ancora disperse dopo i terremoti che hanno colpito il Venezuela nella notte tra mercoledì e giovedì, così riporta il sito web venezuelano dedicato proprio alle persone scomparse. Al momento non c'è una vera e propria cifra ufficiale dei dispersi, si parla comunque di decine di migliaia. Alla Guaira si scava in queste ore a mani nude, le squadre di soccorso sono poche e non hanno le macchine necessarie per smuovere le macerie, così denunciano i parenti delle persone intrappolate sotto le case crollate, che sono almeno 200, tra cui molti grattacieli. Nelle prossime ore le prime squadre internazionali di soccorso dovrebbero raggiungere le aree interessate. L'ultimo bilancio del sisma parla al momento di 235 vittime.
5: Nuova ondata di vendite nel comparto tecnologico sui mercati asiatici all'indomani dello scivolone di Apple. Il titolo è crollato in borsa dopo l'annuncio da parte dei vertici dell'azienda di un rialzo del 20% dei prezzi di listino per far fronte all'aumento dei costi dei processori. Tokyo chiuso poco fa a meno 4,15%, Seoul meno 5,81%, Taiwan meno 3,64%, tutto in negativo anche se non hanno ancora chiuso Hong Kong, Shanghai e Singapore.
6: Oggi la nuova legge elettorale arriva alla Camera. Dopo il via libera della Commissione Affari Costituzionali si inizia alle 9.30, mentre il termine per gli emendamenti è fissato per lunedì prossimo. La destra vuole proseguire a ritmo spedito per cucirsi addosso una legge elettorale che gli consenta di vincere nuovamente. Le opposizioni chiedono di rallentare l'iter per un esame più approfondito in Commissione, parlano di forzatura inaccettabile.
5: Corrieri di Amazon in sciopero nel giorno delle offerte del Prime Day. Gli autisti che si occupano delle consegne a domicilio protestano contro i carichi di lavoro, soprattutto in questo periodo di caldo torrido, contro l'allungamento degli orari e per le discriminazioni che subiscono con le aziende che escono dall'appalto. Nei principali magazzini Amazon lombardi sono stati annunciati presidi e stop alle consegne.
6: A Milano un uomo alla guida di un furgone ha travolto un motociclista e ha colpito una donna a piedi, accaduto ieri sera poco dopo le 22.30 vicino Piazzale Udine. La persona che era in moto è ricoverata in ospedale, è in pericolo di vita. Meno gravi le condizioni della donna, l'autista è fuggito, è stato fermato poco dopo in tangenziale, è risultato poi positivo all'alcol test ed è stato arrestato per omissione di soccorso e lesioni gravissime.
5: Sono le 9.34 minuti, per il momento è tutto con le notizie, ci risentiamo alle 10.30, buon ascolto.
4: Popolare Network.

0: 50.
1: Per il 50° di Radio Popolare si fa presto a dire facciamo 50 e 50. Noi facciamo il nostro. Anche in giro vi facciamo gli ascoltacori con Bachi, poi la Silent Disco con Facchini e prima la festa dei poveri ma belli e tutto l'anno il tour di Falla con noi e poi qui in sede gli aperitivi con i DJ set. E voi? Nell'operazione 1975 nuove sottoscrizioni per i 50 anni della radio ne mancano meno di 300. E fatele! Cosa vi costa? 90 euro, un abbonamento a Radio Popolare. Lo fate su radiopopolare.it e facciamo 50 e 50.

0: 5 minuti dopo le 9:30, la seconda parte della trasmissione in questo venerdì, ultimo giorno in teoria della settimana, e quindi arriva il fine settimana, aumentano le temperature. Le agende singole, personali, cambiano? Cambiate il programma? Adeguate il vostro fine settimana al caldo che c'è? Oppure no? Discorso d'ascensore? Sì e no? Secondo me, perché uno può dire, ma è una, il caldo, rendiamoci conto che è una questione politica, cioè nel senso reale da affrontare per nelle sue cause, eccetera. Sì, se poi realmente uno dice questa cosa, infatti vedi, come titolano i giornali stranieri, l'ondata di caldo sta sconvolgendo la vita delle persone, perché se è no, allora dagli torto a quelli che si ostinano a non farne una questione politica. Allora, prima facevo un paragone con la nevicata dell'85, no? Dove ancora adesso molti di voi si ricordano cosa facevano, cos'è successo, eccetera, perché è una cosa che ha sconvolto le cose. E adesso invece il caldo, dal punto di vista della salute, dell'effetto sugli ultimi, cioè sulle persone che la pagano questa povertà energetica in maniera micidiale, forse gli effetti non sono gli stessi. Scrive un'ascoltatrice che dice: no, non è assolutamente paragonabile a quella nevicata. Perché? Perché le nevicate bloccano le strade, impediscono fisicamente di andare in ufficio, non abbiamo mezzi spazzaneve, eccetera. Il caldo invece ti spezza il morale prima, ti spezza la salute dopo, ma a nessuno interessa degli ultimi. Chi lavora per strada, che non si può permettere il condizionatore, chi non ha i soldi per andare al mare o al parco perché deve lavorare, appunto. Non siamo noi che non percepiamo il problema, ma gli imprenditori e la politica che finché possono far finta di niente faranno finta di niente. È il classismo la sua massima espressione. E chiude con una domanda: ma perché allora la CGIL non indice uno sciopero generale? Però, tutto giusto, a me sembra però non illegittimo domandarsi anche il collegamento con le nostre vite, perché tutto quello che dici tu fotografa una situazione reale in cui evidentemente ci facciamo comandare dal "io speriamo che me la cavo". E allora, dato che sono all'ascolto anche molti di voi che non se la cavano, perché sono nelle condizioni che tu dicevi, devono lavorare ugualmente col caldo, non hanno l'aria condizionata, eccetera, eccetera, mi dite se almeno voi, se potete, o insomma, cosa vi sta succedendo? Cambiate nei prossimi giorni la vostra agenda o no? O andiamo avanti come dei trenini? Pronto? Come dei trenini si fa per dire, visto quello che succede con i treni. Pronto? Ciao.
1: Ciao Massimo.
0: Ce la fai a togliere il viva voce? No, perché sei in macchina, quindi.
1: No, perché sono solo macchina, perché mi tocca lavorare. Altrimenti rischio una di quelle sanzioni.
0: Dotato di aria condizionata in macchina?
1: Assolutamente sì.
0: Perché no? Perché piccola cosa personale, io ieri ho scoperto che, dato che mi sono detto, vabbè, mi hanno detto, vabbè, ti prestiamo un pinguino e allora vienitelo a prendere, allora ho preso la macchina per andare a prendere sto benedetto pinguino, e ho scoperto che la mia automobile ha deciso di scioperare, nel senso che l'aria condizionata non va più nella mia automobile, e quindi ho detto, vedi, tutto concorre al fatto che tu non ti puoi dimenticare che fa un caldo della Madonna. Vabbè, dimmi.
1: Allora, aspetta che mi fermo, perché così non sono fastidioso.
0: Vai.
1: Visto che mi posso fermare.
0: Meraviglioso.
1: E magari mi senti anche. Aspetta un attimo.
0: Oh, così è tutta un'altra storia, dai, va benissimo.
1: Ecco, guarda, scusami tanto. No, ti volevo dire questa cosa, caro Massimo.
0: Aia, quando uno dice caro Massimo comincia male.
1: No. Allora, vai, dimmi. posto che mi trovo d'accordo con il messaggio che hai letto poco fa, bisogna dire questa cosa, cioè che l'italiano è di norma rassegnato, è rassegnato a tutto ed è rotto a tutto, non ha una grande dignità né dal punto di vista individuale e né dal punto di vista collettivo, perché manca anche di coscienza collettiva. Non vorremmo mica paragonarci, vero, alla popolazione francese, che adesso è tornata di moda anche dal punto di vista politico.
0: No, non lo so. Io le etnopsicologie non le faccio molto, non ho bene.
1: No, però voglio dire, non è che gli italiani sono noti per coraggio, per civismo e per coraggio politico, almeno negli ultimi 30-40 anni. Sono noti per, voglio dire, essere supini, essere proni e va tutto bene, madama la Marchesa.
0: Quindi, tradotto nella pratica, tu dici, anche in questa evenienza ci stiamo sopportando e io speriamo che me la cavo, nient'altro.
1: Ma io dico semplicemente questa cosa, scusami un attimo, sentivo poco fa il vostro TG. Alcuni lavoratori che presumo siano stranieri e che in questo caso dimostrano molta più dignità di noi, in questo momento stanno scioperando. Uh-huh. Stanno scioperando fuori dai magazzini Amazon. Bene, negli ultimi 30 anni è successo di tutto ad aggravare quella che è una situazione di precarietà dal punto di vista professionale. Dal punto di vista collettivo, tra l'altro, e nessuno è mai sceso in piazza. Vuoi che gli italiani scendano in piazza per il caldo?
0: Però posso farti notare una cosa, non prenderla come polemica, cioè giusto per capire se siamo su una lunghezza d'onda è compatibile. Cioè, però anche tu stai chiamando e facendo un'analisi generale, ma tu la tua persona non la metti in mezzo, no? Cioè, anche tu fai parte di questa bolla di, che ne so, di caldo, eccetera. E però stai parlando degli italiani, ma tu vai avanti dritto.
1: Che cosa noto? No, ma diciamo...
0: Cioè, ne fai parte, o no? Anch'io, cioè, voglio dire...
1: Certo, purtroppo, purtroppo mi tocca farne parte. Okay. Purtroppo mi tocca farne parte. Però ti dico, lo sai che cosa noto? Proprio perché manca una speranza di un futuro migliore, manca una speranza reale, seria, di una classe politica che ti rappresenti realmente, che rappresenti veramente un cambiamento. Lo sai che cosa noto? È che con il caldo le persone che già vanno fuori di testa, per cui diventano irascibili sulla strada, pericolosissimi, pericolosissimi. Non puoi dire nulla e o segnalare nulla, che ti aggrediscono come dei cani famelici. Allora, c'è un portato sul quale interrogarci anche rispetto al caldo, rispetto a tutto ciò che non funziona, e che purtroppo, non avendo una classe politica anche a sinistra che ci rappresenti e che veramente scioperi, scenda in piazza per la mancanza di lavoro, per la desertificazione dal punto di vista industriale, perché qui tu corri.
0: No, ok, questo...
1: Corri, e corri.
0: Ma quando tu dici le persone vanno fuori di testa, parli anche di te, o no?
1: Ma io cerco tutto sommato di essere abbastanza civile, voglio dire, cerco di mantenermi e con un contegno, e quindi, però guarda che diventa veramente pesante, diventa veramente difficile, perché tu alla fine della giornata, anche voglio dire, sul piano professionale, ti devi misurare con delle persone che scattano per un non nulla, allora cerchi di... Cerchi di essere come dire, sempre sulla linea mediana, no? E di vedere le cose nella loro giusta prospettiva. Cioè, io applico questo principio: quello che mi fa incazzare oggi e in questo momento, domani per me non conta nulla, ma non soltanto domani, anche tra un'ora, tra mezz'ora. Quindi una persona cerca di fare buon viso a cattivo gioco,
0: okay,
1: in tutto.
0: Ti ringrazio. Bisogna vedere se gli altri siamo noi o meno. Allora, Cristina lavora in un supermercato e dice: ho un kit perché l'aria condizionata è troppo bassa, nel senso che fa caldo dove lavoro, e quindi ho un kit di sopravvivenza, ventilatore da collo, ventaglio, acqua termale da spruzzare sul viso e la borraccia con l'acqua fredda, dice buona sopravvivenza a tutti, e sta parlando da lavoratrice che evidentemente non può cambiare la sua agenda lavorativa in questi giorni. Cristina, mi fai sapere almeno se cambia la tua agenda della vita personale o se neanche su quello, perché continuo ad avere questa sensazione. Questo ascoltatore, l'ultimo che ha chiamato, parlava Oddio, lui sembrava fuori dalla scena, faceva come se fosse un fuoricampo, però diceva no, perché gli italiani si abituano a tutto, eccetera, quindi è per questo, non abbiamo una classe politica che ne fa una questione politica e noi ci abituiamo a tutto. Allora, non è tanto vero, cioè, perché gli effetti ci sono, sto ricevendo più di un messaggio, per esempio questo che vedo è di Daniele, che dice, come affronto il weekend, abbiamo rinunciato ad andare al Pride domani, domani è giornata a Milano, del Milano Pride, e dice, restiamo a casa, e leggerò, lavorerò a bassa intensità, ho l'aria condizionata, la uso poco, però io al Pride domani non ci vado, ed è, non è l'unica che, è l'unico che scrive, c'è anche un altro che dice, io domani al Pride c'ho una questione di salute, quindi devo dire di no, non ci vado, anche perché poi il giorno dopo invece c'ho un impegno con Arcigay e lì non posso mancare, quindi ho dovuto decidere. Quindi i cambiamenti ci sono, è che magari non li, quasi non li notiamo, cioè li subiamo individualmente? Punto di domanda, chi lo sa. Ma magari un po' troppo da ascensore a questo discorso. Pronto?
2: Pronto?
0: Ciao.
2: Ciao, sono Carlo.
0: Ehi, si sente... Sei Ca e poi qualcosa, sarai Carlo.
2: Carlo, Ca. Sì, no, ho tolto
0: Carlo.
2: In quel momento lì. Su.
0: Dai, come affronti questo fine settimana? Cambi qualcosa o come se niente fosse?
2: Io questo fine settimana vado sulle montagne sopra Genova lì, e quindi starò bene, abbastanza al fresco.
0: Ma ci vai per emergenza o ci vai perché ci vai sempre?
2: No, era già programmato.
0: Ah, colpo di fortuna.
2: Sì, però settimana scorsa sono stato, sabato e domenica, io e un altro amico siamo stati, mi ha fatto il giro i 5 rifugi in Alta Val Formazza e mi sono ricordato che nell'81 ero salito per la prima volta in quel posto lì da un canalone di neve molto in piedi, salendo direttamente sulla neve e scendendo altrettanto. Adesso di quel canalone lì è rimasto qualcosa sul fondo e si passa faticosamente sul sentiero. E anche sopra, quelli che erano un piccolo ghiacciaietto dove ai tempi c'era anche una scuola di sci, non è che ci si andava a sciare, però per imparare bastava, c'era uno spilit, insomma... E praticamente adesso sono rimaste delle lingue di neve, mezza marcia e basta. I sintomi di questa cosa, per chi frequenta la montagna, sono è da anni che si vedono, non è che bisogna aspettare
0: il caldo. Ma questo lo so, infatti parlarne adesso fa addirittura ridere, cioè è sempre che nell'ambito che ci sono cioè tutto il filone di interessi del negazionismo, però fa un po' ridere come sostiene, insomma c'è anche chi sostiene che la Terra è piatta e quindi si può fare tutto e si può discutere di tutto, però è come discutere un passo indietro, no? Ancora mi sembra che tu stia dicendo guardate che è da tempo che si vede. La questione è, sta cambiando la nostra vita oppure no? Perché io penso che se in realtà noi ci ostiniamo a che la nostra vita non cambi, questo perversamente rischia di essere un grande alleato di chi non ne vuol fare una questione politica.
2: Pensa che per assurdo fra un po' l'acqua sarà un problema. Anche se poi ci sono quei fenomeni estremi quasi alluvioni eccetera, che però non risolvono il problema, lo incrementano e creano altri disagi.
0: Ok.
2: E comunque, no, aspetta. Vai. Un secondo. Quello che faccio io è fare laddove possibile con altri manifestazioni eccetera, perché hanno deciso di rallentare ancora gli interventi ecologici eccetera in favore dei combustibili fossili eccetera.
0: Ok, però quindi stai agendo
2: madornale.
0: Ne stai agendo politicamente, però scusami, mi sembra di capire, la tua vita non sta cambiando.
2: Giusto? Cerco di arrangiarmi.
0: Okay.
2: Io ho 75 anni. Okay. Cerco di adattarmi. Adesso
0: okay.
2: Vado nell'orto col cappellone, raccolgo i fagiolini e vabbè, farò quello che posso.
0: Ti ringrazio, ciao. No, ma adesso poi magari sono io particolarmente stupidino in questi giorni e non riesco a spiegarla, però nel momento in cui noi diciamo ci adattiamo, faccio quello che posso, che è ovvio, cioè è sacrosanto che ognuno di noi faccia quello che può, però mi chiedo quanto un atteggiamento del genere, una cosa del genere, diventi perversamente un alleato di chi invece, di quelli contro i quali tu stai andando a manifestare, insomma. Pronto? Pronto?
3: Pronto?
0: Ciao!
3: Ciao, sono Matteo.
0: Sto cercando consigli per il fine settimana di sopravvivenza.
3: Beh, io fortunatamente riuscirò ad andare in montagna.
0: Ah,
3: quindi,
0: un sacco di voi, bello.
3: Sono fortunato da questo punto di vista, però volevo parlare un attimo, io lavoro all'aperto, quindi sicuramente queste ondate influiscono pesantemente. Io faccio manutenzione del verde e noi abbiamo adottato un anticipo di orario
0: abbastanza
3: pesante e iniziamo alle 5 di mattina.
0: Quindi, e solitamente invece?
3: Solitamente le 7, 6 okay. e mezza, 7, poi dipende dalla stagione, ecco, però diciamo è l'unica fascia oraria in cui si riesce a fare qualcosa, perché il pomeriggio è palesemente impossibile.
0: E quindi, scusami, ma tu te lo autodetermini il lavoro o no?
3: No, io sono dipendente.
0: Okay.
3: È stata una scelta, devo dire che il posto di lavoro, fortunatamente il mio, è abbastanza avanti da questo punto di vista.
0: Quindi spiegami la tua giornata. Allora, cominci a lavorare alle 5 a questo punto.
3: Alle 5.
0: Fino alle?
3: Fino alla 1.
0: Alla 1.
3: E mezza, il tempo di rientrare.
0: E poi che fai?
3: Poi torno a casa, dormo se riesco per arrivare al soffitto e poi la giornata per...
0: Eh certo, poi svegliandoti alle 5. E
3: bisogna recuperare un attimo e poi vabbè, si fa normalmente, ecco, cerco di non uscire durante il pomeriggio e se riesco a posticipare un po' di impegni, meglio, ecco. La giornata è più o meno questa.
0: Sera ti tappi in casa e o ti illudi che uscendo respiri un po' di più?
3: No, anche perché abito a Starohanno, quindi in centro città, la sera è più o meno uguale, forse è peggio, perché non ho la fortuna di vivere in una zona verde, quindi c'è tutto il caldo del giorno che...
0: Ah ecco, non è solo una mia sensazione, cioè che di sera è peggio perché viene su tutto il caldo e l'umidità che si è, cioè aumenta anziché diminuire.
3: Esatto, okay. E non ho neanche l'aria condizionata, non ho intenzione di metterla, ho un po' di accorgimenti su quando aprire le finestre, insomma le prime, prima durante le ore notturne e poi chiudo tutto quando vado via e riapro la sera.
0: In che montagna vai questo fine settimana?
3: Pensavo alla zona della Val Grande, quindi nel Verbano, sì.
0: Buona camminata, ciao, grazie.
3: Grazie mille.
0: Ciao. Beh, un ascoltatore mi scrive, caro Massimo, no, non sei stupidino, è l'effetto del caldo. Cioè, che mi sembra di dire, stai dicendo delle scemenze, ma è il caldo, non è che sei stupido. Pronto? Ci sta, in effetti.
4: Pronto?
0: Ciao, chi sei?
4: Ciao, Salvatore.
0: Ciao, Salvatore.
4: Ciao, ti chiamo dalla Salerno Reggio Calabria.
0: Porca miseria, ok.
4: E sto andando verso sud per scappare dal caldo di Roma.
0: Quindi, da Roma hai detto vado a? Cioè hai detto...
4: Sì, no, in realtà dovevo già partire.
0: Ok.
4: Casualmente si è trovata questa situazione, quindi ho anticipato. Niente, scappo perché a Roma era, diciamo, invivibile, credo un po' più vivibile di Milano, perché da quello che ho capito insomma si è concentrata molto più a nord della stranamente. Infatti sto scappando verso il sud per evitare il picco di questo weekend.
0: E poi te ne torni a Roma lunedì?
4: Torno, no, in realtà lunedì a Roma è festa perché
0: sì,
4: e quindi tornerò credo martedì in giornata. sperando di trovare un po' di refrigerio, spero di andare anche un po' al mare.
5: Senti, ma appunto quando dici no, perché a Roma non è vivibile, insomma, adesso al di là che lo facciamo in modo leggero, eccetera, ma insomma stiamo dicendo i posti dove viviamo, appunto, uno dice non è vivibile,
4: non sono più vivibile, sono
5: e quindi me ne sto andando via. La tua vita è in questa settimana e così è cambiata in qualche cosa oppure no?
4: Ma guarda, allora, io per fortuna...
5: Cioè, l'unica possibilità che abbiamo è scappare, perché non possiamo cambiare, diciamo, alcune cose.
4: Sì, la mia vita è cambiata perché io non sto più uscendo, praticamente. Oh. Mi tappo in casa. Per fortuna il pomeriggio, cioè io lavoro, faccio un part time e poi il resto della giornata lavoro per altri clienti, però per il cliente, diciamo, quello mattutino... devo andare in ufficio perché per loro non esiste che si possa lavorare da casa e quindi devo tornarmene a casa uscendo all'1:30 dall'ufficio, quindi mi becco il picco del calore giornalmente, infatti arrivo a casa che sono un cencio.
5: Infatti ti chiudi e non esci.
4: E mi chiudo e non esco, sì, se esco uscirò tipo verso le 8:30. Faccio un giro così magari...
5: Ma le persone con cui vivi, intorno a te, eccetera, se ne stanno rendendo conto che gli sta cambiando la vita? Anche se non ci pensano?
4: Sì,
5: cioè, perché
4: sì,
5: tu dici, Io mi tappo in casa e non esco più, insomma è un bel cambiamento di vita, mica...
4: Caspita!
5: Certo. Se ne sta rendendo conto, secondo te, le persone?
4: Io credo tutti, ma... tipo, guarda, proprio l'altro ieri parlavo con un mio collega, lì in ufficio, la mattina... provavo a parlargli di questa cosa del problema politico, cioè del fatto che viviamo in questo realismo capitalista che non ci fa avere un orizzonte diverso rispetto a quello che abbiamo, e cercavo di spiegargli che in realtà sì, è un problema climatico, ma non più solo climatico, adesso è diventato un problema di vita, di appunto sopravvivenza.
5: E cosa ti rispondevano? Non farla grossa,
4: sì,
5: oppure...
4: È vero, ha voglia, certo, c'hai ragione.
5: Ma infatti, così...
4: ma che devi fare? Niente, non facciamo niente, siamo così, subiamo. Io personalmente non ho neanche tanto idea di che cosa potrei fare, potremmo fare. Ed è una cosa che... chiaramente ti butta giù ulteriormente psicologicamente.
5: No, infatti la questione forse per eliminare sarebbe cominciare a notare la quantità di cambiamenti che ci sta portando a vivere, no? Che ci stia che uno dica sto peggio, sono più isterico, più triste o più incazzoso, mi tappo in casa e non esco più. Cioè a vederle le cose che si fanno, perché sennò l'alternativa è solo... aria condizionata a palla, cioè non è che ci sia molta alternativa nelle singole
4: per persone. Chi può farlo, ovviamente.
5: Per chi può farlo, c'è sempre quel piccolo particolare, in effetti.
4: Sì, di cui, non una roba da poco.
5: Di cui tentiamo di dimenticarci. Grazie mille, ciao.
4: Ma grazie a voi, ciao.
5: Ciao, ciao, anche perché scrive Paolo, che in effetti dice, guardate che c'è anche... No, non lo dice, ma lo traduco io. C'è anche l'altro lato della questione, dice, guardate che gran parte delle persone... non avrebbe cambiato potendo le sue abitudini neppure durante il Covid, se non fossero state obbligate, figurarsi per il caldo, che mi sembra che dica c'è anche un pezzo dentro di noi che non vuole arrendersi al fatto che qualcosa ti stia modificando la vita. Pronto?
6: Pronto?
5: Ciao.
6: Ciao, buongiorno Mazzo, sono Fabrizio da Sesto Benettino.
5: Vai, dimmi come affronti il fine settimana.
6: Niente di niente, faccio le solite cose di sempre.
5: Quindi non cambia?
6: Me ne sto a casa, esco un po' di giorno e più la sera. E stasera c'è un concerto rock, Linkin Park, all'ippodromo del Bisagno, alle Cascine, ci vado come se niente fosse.
5: Ci vai come se niente fosse?
6: Sì, considera comunque siamo abbastanza abituati a Firenze.
5: Senti, ma dimmi dimmi un po', ma è un bene o un male, diciamo, fare questa cosa del vabbè, provo a non dargliela vinta, cioè non cambio la mia vita?
6: Non è che non provo a non dargliela vinta, diciamo, non è sconvolgente per me questo
5: caso,
6: in questo momento. E ovviamente è un male, perché venendo alla conclusione del discorso, questo è un fenomeno lento e irreversibile, quindi non raggiunge in questa maniera, non raggiunge mai la soglia di innesco a livello politico di un processo serio.
5: Vabbè, però diciamo che questa situazione non è arrivata ancora al punto di farti cambiare la vita, quindi bene
6: no,
5: per te.
6: Okay. A me no, ma okay. Ho anche la sensazione
5: Vabbè,
6: considera comunque il nord Europa è ben diverso.
5: Sì, sì, sì, ma
6: non
5: questo...
6: sono abituato.
5: Eh no, no, certo, ma grazie Fabrizio, gli altri sono sempre gli altri. Delia scrive: tra voi virtuosi che ammiro, io mi autodenuncio. No, no, virtuosi degli molti sono sfigati, cioè che ne so, non c'è l'aria condizionata, eccetera. Lei invece dice: mi autodenuncio, in questi giorni la mia aria condizionata di giorno è la mia migliore amica, dopo aver provato la pressione e aver visto che avevo 98 di massima. La notte il ventilatore è sufficiente, quindi dai, hai trovato una nuova amica, chissà se le hai dato un nome. 50 secondi, ci fermiamo e continuiamo.
7: La Francesca Sud, un villaggio unico sulla costa del Cilento. www.lafrancesca.it, dove mare e terra si incontrano. 09 74 98 60 68, oppure info@lafrancesca.it.
8: Anteo porta il cinema nei municipi.
9: Da giugno a settembre nelle piazze di Milano c'è Anteo nella città, il cinema itinerante organizzato da Anteo e Fuori Cinema, con il sostegno di Beeper e la collaborazione del Comune di Milano. In programmazione i film dai festival internazionali e le novità della stagione.
8: Dal 23 al 28 giugno presso la cooperativa La Briola in via Enrico Falche 51. Il programma su spaziocinema.info.
10: Tutto scorre.

0: Diceva una grande vecchia regola dell'ipertradizionalismo: le cose private si risolvono in privato. Ecco, è per questo che non mi sembra poco rilevante se il caldo e le nostre vite che si trasformano sono questioni private o non private. Vabbè, un'ascoltatrice dice che la sua vita privata non cambia, nel senso che comunque sarebbe stata in ogni caso chiusa in casa con l'aria condizionata. Per il fine settimana invece un ascoltatore dice che prende, da pensionato, prendo il tram con l'aria condizionata vicino a casa e faccio chiacchiera con qualche passeggero. Un'altra invece è una veterinaria e fa la veterinaria in pronto soccorso. Allora dice: in questi giorni di caldo andare al lavoro non è mai stato così bello grazie ai 20 gradi massimi garantiti nella struttura, che è la struttura veterinaria. Purtroppo di gente ce n'è tanta però che non ha questa fortuna, come chi lavora per manutenzione di città eccetera. E quindi dice: quindi per i consigli su come passare il weekend venite in sala d'attesa in clinica. A parte l'odore di animali, si sta da Dio. E in effetti chissà quanti di voi o di noi nel loro giro di weekend un po' di posti con aria condizionata ce li infilano. Pronto?
1: Pronto.
0: Ciao.
1: Ciao, ciao Massimo. Guarda, io penso che farò come tanti altri. Nelle ore più calde sto in casa, che ho la fortuna di avere una casa, diciamo, refrigerata, ecco. Quando ho avuto, che ho ristrutturato il tetto, ho fatto installare un sistema di refrigerazione con dell'acqua,
0: okay,
1: che bagna il tetto della casa e mantiene praticamente circa 28 gradi, 27 sti giorni c'ho in casa.
0: Che figata. Senti, ma ti chiedo anche a te, cioè, tu hai la sensazione del dire: cavoli, sta succedendo qualcosa che sta cambiando la mia vita, oppure no?
1: Sì, sì, figurati, io vivo in campagna, sarebbe bello poter andare in giro, andare a pescare. Guarda, l'unica cosa che farò durante questo weekend è andare a un motoraduno, perché se io sono due cilindri, non so se ti ricordi.
0: Sì, come no, cioè, ma è un motociclista, è un ascoltatore motociclista. E, quindi al motoraduno, però no, il motoraduno non lo salti, ci vai, vabbè, dici, perché lì
1: sì,
0: piglio.
1: Però ci vado la sera perché fa caldo, anche andare in moto fa caldissimo, però domani sera ci provo, vado lì, stare un po' in compagnia con altri matti come me ed è l'unica cosa che farò, poi me ne starò in casa perché si sta bene, anzi ti dirò di più, ogni tanto invito anche i miei vicini anziani,
0: certo,
1: che godono di questa.
0: Certo, tu sei come quelli che tanti anni fa erano i pochi che avevano la televisione e invitavano gli altri, tu c'hai una casa a 27 gradi e inviti, e inviti la gente, c'hai ragione.
1: Pensa che il lavoro che ho fatto fare è un lavoro abbastanza semplice, quando ho ristrutturato il tetto che me l'aveva distrutto una tempesta, che avevo fatto mettere anche il fotovoltaico, al momento avevo fatto montare queste serpentine. L'acqua la prendo dal pozzo sottoterra a 8 metri, scorre e poi ritorna nella falda, nel senso che come entra la rifaccio scendere nella falda con un altro tubo, quindi è un sistema anche abbastanza ecologico.
0: Bello.
1: Consumo solo un po' di corrente elettrica per la pompa che mi fa girare quest'acqua.
0: Bello, grazie, ciao, ciao, ciao. Bello, a maggior ragione invidia, visto che sembra anche una cosa poco devastante, insomma. Federica fa una riflessione, dice, allora, che dice che le sembra che sia lo stesso meccanismo delle bolle finanziarie, cioè tutti sanno che la bolla finanziaria esiste e tutti sanno che quella bolla deve scoppiare, però nessuno o pochissimi esce dal mercato e in effetti mi sembra un buon paragone, almeno a me. Pronto? Pronto?
2: Sì.
0: Ciao.
2: Ciao, sono io.
0: Sei tu, chi sei?
2: Sì, Giacomo da Milano.
0: Giacomo, dimmi cosa fai questo fine settimana.
2: Sì, no, allora io sono uscito dal mercato.
0: Cioè?
2: Nel senso che me ne sono andato a cercare il fresco da 2 anni con la famiglia verso il Lago Maggiore.
0: E quindi tu sei uno di quelli del lungo periodo, cioè che in questo momento non diresti che la tua vita in questo momento, in questi giorni, sta cambiando?
2: No, noi l'abbiamo capito già da mo' abbiamo cercato di fare un cambiamento. Non siamo una famiglia fortunata, ci siamo buttati e siamo andati e adesso beneficiamo di queste piccolezze, ecco, perché poi cioè come dormire la notte, cioè perché poi si tratta di questo.
0: Sì.
2: Non è che è cambiata la nostra vita, sono cambiate delle percezioni, perché poi noi comunque lavoriamo a Milano, quindi bene o male, però quando rientri a Milano hai un atteggiamento diverso rispetto a quando eravamo qui e insomma la situazione era ingestibile oramai da sotto tutti i punti di vista.
0: Cioè tu sei uno del clima nel medio-lungo periodo, cioè hai fatto scelte più di lungo periodo che... No, sai perché lo dico? Perché in alcune cose qui in Italia, ma forse ovunque, mi ricordo un po', non so, piglia l'esempio della sanità. Che la sanità stesse andando a sbattere contro il muro lo si vede da anni. Poi però ti accorgi che ha un effetto diverso e più d'impatto anche quando vedi i dati e senti qualcuno che li riprende dicendo «Oh, sapete che sono oltre 6 milioni le persone che in questa fase stanno rinunciando a curarsi», no? Cioè ne vedi gli effetti pratici. È per quello che questa cosa del caldo, di questa onda di caldo, di questo periodo mi colpisce abbastanza, quasi come sintomo del nostro rapporto con questo cavolo modo di vivere, eccetera, perché...
2: Sì, soprattutto dalle telefonate che sento adesso,
0: è un po' strano, no?
2: Dalla mia... Sento gente che dice sì, sto a casa, non faccio, aspettando che, che ne so, arrivi la bomba d'acqua, arrivi l'inverno. Ecco, questo era il nostro limite era questo, cioè di non aspettare che domani sia un giorno migliore, perché il giorno dopo è uguale all'altro.
0: Quanto tempo fa l'avete fatta sta scelta?
2: 2 anni fa, insomma, poi siamo ancora freschi, ecco.
0: Insomma, la parola perfetta. Ti ringrazio molto, ciao.
2: Dai,
0: ciao, ciao, buon fine settimana. Vi ricordate, scrive uno, quando Berlusconi suggeriva agli anziani di andare ai supermercati perché lì fa fresco? Però anche lì non diceva una cavolata in sé, nella vita singola delle persone. Poi diceva una cavolata dal punto di vista... del fatto che era un presidente del Consiglio, quindi ti aspetti altro, ti aspetti una prospettiva politica maggiore, però poi i singoli, come stiamo vedendo, salgono sul tram con l'aria condizionata e dice chiacchiero un po' in giro. Sto cercando consigli generali per affrontare questo fine settimana di aumento delle temperature ancora e ovviamente da parte di chi ci deve restare in una situazione come questa, cioè non di chi riesce a scappare in alta montagna, che ne so, o a respirare, fortunato e fortunata lei e fortunato lui. È troppo da ascensore? Insomma, c'è uno strano contatto tra i temi generali che vanno trattati in senso generale, però poi la loro ricaduta sulle questioni pratiche, eccetera, eccetera. Mi sa che ce la dovremmo chiarire un po' tutti quanti. Sull'aria condizionata dovremmo fare un discorso, dice un ascoltatore, prima o poi. Ci vorrebbe il porto d'armi per usarla, sono tanti a usarla in modo improprio, e lo dico con cognizione perché io di lavoro faccio quello che immagino gestisce o impianta o installa o manutiene le aree condizionate. Questo è giusto. E invece... Daniela mi suggerisce che l'ascoltatore fiorentino voleva dire che il suo non cambiare le abitudini ha qualcosa di spaventoso, proprio perché lentamente ci fa sembrare normale quello che non lo è, come la rana bollita. Daniela, questo mi sembrava, perché mi hai detto forse non hai colto il senso di quello che diceva lui, forse no, ma io gliel'ho richiesto, invece mi sembra che poi lui alla fine, lui almeno, dicesse, boh, io non la sto patendo io così tanto.
3: Tutto scorre.
0: Vabbè, ma questa è tutta una grande comunità, quindi poi suggerite a me come interpretare una cosa, ve la prendete con me, però fa caldo. Fa caldo. Nell'azienda di Cristina hanno introdotto lo smart working al 100%, che però dice nessuno di noi usa completamente. D'estate però siamo in grado di spostarci da Milano e lavorare tranquillamente. Beh, anche perché penso che oggi uno che ci avesse lo smart working ma a casa non ha l'aria condizionata e in ufficio sì, dice, sai che c'è, vengo in ufficio. Un ascoltatore da, oh bravo, un consiglio. Consigliamo le biblioteche come spazi freschi, non solo i centri commerciali. Giusto, che anche la cultura ha la sua necessità. Prima consiglio di informarvi se la biblioteca dove volete andare ha l'aria condizionata oppure no, perché mica tutti, mica tutte mi sa che ce l'hanno. Pronto?
4: Pronto, buongiorno.
0: Ciao, chi sei?
4: Mi chiamo Liana. E anch'io lavoro all'esterno in questi giorni, quindi mi sento molto in unione con il ragazzo.
0: Ci credo.
4: Chiamato. Sì, però allora io personalmente non soffro il caldo, adesso mi scuserete per i sottofondi, sono un restauratore di beni culturali, salgo sul mio monumento, confermo che rispettando l'ordinanza per il caldo chi deve smontare i ponteggi, operai vengono molto prima, alle 5:30, alle 6 e vanno via all'1 perché così magari pranzano e fanno riposo. Per una mamma è molto difficile venire magari alle 6, ma non perché è un orario scomodo, è per gestire tutta una questione familiare, ci si arriva alle, no, alle 8, alle 7:40, ma io serenamente vivo molto bene questo caldo, lo so, per tanti non sarà molto.
0: Vabbè, ma quella è una...
4: il mio commento. Io amo il caldo, amo la luce, amo l'estate, bevo acqua tiepida. Ascolto te, magari dopo pranzo mi prendo 20 minuti nell'ufficio a scrivere il mio giornalino di lavoro e quindi la vivo con tanta gioia l'estate.
0: Cioè non stai patendo più di tanto?
4: No, Massimo, io sono nata in estate, io amo l'estate e quindi per me la sera magari un po' di stanchezza c'è, è giusto che ci sia, sono 8 ore sotto il sole più o meno, però la vivo serena, l'idratazione è santa sacra, possibilmente non con l'acqua ghiacciata come vivono e bevono un po', ahimè, in Occidente, penso che nei paesi medio orientali non sono così stupidi che bevono il tè caldo sotto 40 gradi, sono piccoli gesti che magari cerco di inserire per tenere un ordine unico e poi ci sono i miei marmi, ci sono i miei monumenti che mi danno forza.
0: Ho quasi paura di chiedertelo cosa fai questo fine settimana. Cosa fai questo fine settimana?
4: Serenità, se si va in piscina con altre mamme, bambini, giochini, tutti felici, alle 5 si fa un aperitivo, non ci vuole così tanto per essere stare bene. Si raffresca un pochino e va bene. Se non riusciremo faremo un giretto, vedere qualche museo un pomeriggio, tutti sereni e tranquilli.
0: Ma che meraviglia!
4: Così tanto. Scusatemi,
0: No, ma è fantastico.
4: Vivo un pochino, soffro la temperatura, essendo dal Caucaso, dall'Armenia, io chiamo qualche volta, scendo magari a Yerevan, la capitale, se devo spostarmi nelle montagne altissime dove sono 3.000 metri quadrati, c'è una temperatura molto differente, l'aria e pressione dell'aria differente. Ecco, magari quando torno a Malpensa mi sento un po' stordita, ma l'acqua calda aiuta tutto, quindi pazienza.
0: Ma che meraviglia.
4: Giusto che sia.
0: Ma che bello. Grazie, ciao, chiamaci tutti i giorni, ma giusto così è per rinfrancarsi, sai quando dice crea il mindset, è fantastico. Pronto?
5: Pronto, ciao.
0: Ciao. Ti senti, dopo quella telefonata di questa ascoltatrice, ti senti più sereno, più...
5: messo il cappotto.
0: Hai messo quasi il cappotto, anch'io.
5: Esatto.
0: Che bello.
5: No, ascolta, no, io sento i miei diversi colleghi che lavorano sia in Francia, che in questi giorni sono veramente disperati, ma veramente, e altri che lavorano in Spagna, che tutto sommato, anche noi investiti da un'ondata di caldo eccezionale, ma sono per lo più rilassati. E questo perché una delle poche eredità che gli spagnoli hanno tenuto dal franchismo è l'orario estivo di lavoro. In Spagna, in quasi tutte le realtà, sia
0: certo,
5: pubbliche che private,
0: è tradizionale lo spostamento.
5: Sì, si lavora dalle 7:30 alle 14:30, orario continuato, si fanno 7 ore, che poi si recuperano in varie forme, in varie modi, però comunque, cioè, quasi tutti tra le 2:30 e le 3 finiscono di lavorare, tutti i giorni dal lunedì al venerdì. Beh, ti posso dire che i miei colleghi spagnoli, sì, sentono caldo,
0: certo,
5: ma l'affrontano in un modo diverso.
0: Però noterai che questa cosa che dici, che è sacrosanta, ma viene da un'abitudine tradizionale al caldo, perché in zone della Spagna, eccetera, il caldo era la dimensione tradizionale, è come da noi in alcune regioni, in alcune regioni del sud, eccetera. Il segno del fatto che quello che sta succedendo non è usuale è che impatta in tutte le, in territori, eccetera, che invece avevano un'altra organizzazione. Quando in Francia dalla Francia ti dicono qui non ci sono nemmeno le tapparelle ai vetri, è perché lì non servivano le tapparelle. E adesso vivici in un posto senza neanche, con caldo, senza neanche poter tirare giù le tapparelle. Cioè, è lì che l'impatto si sente, no? Cioè, che si vede.
5: No, voglio dire, certo, però se...
0: Tu dici, dobbiamo imparare, cioè cambiamo le nostre abitudini.
5: Se siamo diventati tutti spagnoli in un certo senso, no? Cioè, dal punto di vista delle temperature, beh, prendiamo anche qualche buona soluzione che la Spagna ha di fronte al caldo, che non costa niente.
0: Però non lo sta facendo dalle tele...
5: Cioè, a costo zero dal punto di vista energetico, ha solamente degli orari diversi, tutti si adattano, con pace di tutti quanti.
0: Però dalle telefonate che sento non lo sta facendo nessuno di cambiare, o in pochi, di cambiare.
5: Purtroppo non lo sta facendo nessuno, perché si chiede un adattamento personale, anzi, quasi quasi se hai caldo, sei quasi un pirla, scusami l'espressione, cioè voglio farti tuoi, capito? Uh-huh. Cioè, voglio dire, sei te che sei fatto quasi male, sei sudo, caldo, fai un lavoro che, voglio dire, col calore, e piuttosto che cambiare l'organizzazione, però, voglio dire, non è l'approccio sbagliato.
0: Ma questo però, secondo me, adesso si incazzano in tanti, però vabbè, dai, perdonatemi, ma mi sembra una cosa politicamente importante, interessante. Ti ricordi quello slogan del insorgiamo? Ecco, se dimostriamo ugualmente anche noi in questa fase che non insorgiamo, ma neanche nei confronti del cambiare la nostra vita singola di fronte alle condizioni circostanti, allora lo percepiamo con mano di quanto questa questione, che è politica, ma sia difficile da risolvere anche per noi, non solo perché non ci sono i politici che ci risolvono la faccenda, cioè è una questione collettiva, forse più,
5: certo,
0: più profonda di quello che pensiamo.
5: È difficile risolverlo per noi, perché politicamente ormai non c'è più noi, c'è l'io, e quindi ci diamo tutti delle soluzioni, diciamo, personali, andiamo a vivere al solado maggiore, prendiamo l'aria condizionata, cioè, ma giustamente, non è una critica,
0: certo,
5: ci mancherebbe altro, no? Però non c'è più una dimensione noi, e quindi anche una cosa semplice, vedere come altri paesi che storicamente hanno sempre un vissuto al caldo, dall'Andalusia alla Spagna, trovano una soluzione nei mesi estivi, con buona pace di tutti, industriali, aziende, tanto, perché così da 80 anni sono tutti felici, che fanno l'aria estiva, che tra l'altro ti dà anche tempo di vita, banalmente, perché quando finisce le 2:30 d'estate, cioè è tempo di vita, capito? Perché è tempo di vita che tu guadagni per te, per la tua famiglia, con i tuoi cari, che fai quel cazzo che vuoi. Ecco, una soluzione così semplice non viene neanche ipotizzata in Italia e in Francia, che siamo diventati dal punto di vista della temperatura come la Spagna di 20 anni fa.
0: Cosa fai questo fine settimana?
5: Io questo fine settimana sto a Milano, ho deciso di godermi questa temperatura, no, non posso fare altrimenti.
0: Infatti. Di goderti cosa vuol dire? Che stai chiuso in casa o vai in giro?
5: Vado in giro.
0: Quindi anche tu, come se niente fosse.
5: No, no, no, non come se niente fosse, cercando solamente di bere un pochettino, di proteggermi nelle ore più calde, ma sì, non facendomi bloccare più di tanto, questo è il senso.
0: Ti ringrazio, ciao, buon fine settimana.
5: Grazie a te, Massimo.
0: Ciao, ciao, ciao, ciao. Allora,
3: tutto scorre.
0: Dunque, Luigi vi segnala che quasi tutte le biblioteche, quando sono aperte, hanno l'aria condizionata, ma aggiunge: telefonate e controllate prima se funziona l'aria condizionata. Ecco, intendevo questo. Poi, una per la... così ci refrigera tutti noi, è Chiara che dice che lei odia l'estate, dice: però per fortuna lavoro in una cella frigorifera a meno 18 gradi. Quando facevo la restauratrice era fantastico stare nelle chiese con una decina di gradi in meno rispetto all'esterno. Vivo questa stagione con serenità, perché comunque dal 21 giugno le giornate hanno cominciato a riaccorciarsi e quindi l'inverno è più vicino. Vabbè, questo è un suo approccio alla vita e al clima. E poi scrive Ren, credo Renato, dice: i discorsi d'ascensore li fa chi ha l'ascensore. E c'hai ragione, infatti anch'io non ce l'ho l'ascensore. Dice: io lavoro in mezzo ai binari e quindi ho ridotto i miei interventi al minimo necessario, ho consigliato ai colleghi di fare lo stesso con pochi risultati, ho anticipato le ferie che erano previste a settembre e quindi da domani ho cancellato tutti gli impegni e docce fredde e tiepide a dismisura, mi rivedono dopo i primi temporali. Ren, buona vacanza e buone docce, freddo, tiepido, ci rivediamo con i temporali. Grazie a tutti per l'ascolto, ci risentiamo se volete lunedì. Vediamo come sarà andata poi. Comunque lunedì, tutto scorre a partire dalle 9. Buon fine settimana.
3: NDA, note dell'autore.

0: Giorgio Volpi, non siamo gli unici, l'arte segreta della natura, Aboca è l'editore.
1: Almeno nella cultura occidentale noi abbiamo ereditato questa idea secondo cui l'uomo è stato creato a immagine e somiglianza di Dio e messo a dominio del giardino dell'Eden. E anche per chi non è credente è talmente, diciamo, ha permeato talmente tanto la cultura ad ogni livello questo concetto che in effetti sicuramente in tutte gli stati moderni, in quella che chiamiamo la cultura occidentale, c'è questa idea di uomo che domina la natura e uomo che sfrutta la natura, e ha portato al paradosso odierno in cui noi abbiamo una sicuramente in tutte gli stati moderni, in quella che chiamiamo la cultura occidentale, c'è questa idea di uomo che domina la natura e uomo che sfrutta la natura.

0: eravamo arrogantemente presi come dominatori, ma che stiamo distruggendo, e ci siamo accorti solo da 20 anni che l'uomo sta bene solo dove la natura sta bene, perché la natura ci fornisce l'aria respirabile, l'acqua potabile, il suolo fertile, l'impollinazione, quello che gli ecologi chiamano i servizi ecosistemici, cioè quei gradi di benessere che ad oggi sono gratuiti perché la natura è ancora forte e vigorosa, ma che se continuiamo a degradare, depauperare, impoverire, sicuramente ci porteranno ad uno stile di vita meno ricco, meno, diciamo, auspicabile per le future generazioni. Sì, ho dovuto fare effettivamente l'avvocato del diavolo, perché quello di cui abbiamo parlato prima ha funzionato per 2000 anni, e quindi quando devo dimostrare a qualcuno che noi non siamo i migliori, non siamo diversi, non siamo gli unici, devo analiticamente andare a cercare tutti quegli aspetti che ci hanno insegnato a scuola o che per l'osservazione diretta abbiamo sempre pensato essere appunto prerogative umane o dono divino, se qualcuno la vuole vedere così. E quindi cosa abbiamo fatto nel libro? Siamo andati a cercare tutti quegli aspetti culturali, tecnologico, scientifico, artistici, che in teoria dovrebbero essere unici dell'uomo. E quindi nella prima parte del libro abbiamo descritto l'arte, le varie sfaccettature delle arti, non tutte le arti, perché sennò sarebbe diventata un'opera monumentale. Cioè, mi sono focalizzato su danza, teatro e musica, che effettivamente nella cultura umana hanno manifestazioni molto diverse, molto interessanti, molto variegate. E poi ci siamo addentrati invece in quello che è il campo della tecnica e della scienza, dove in teoria l'uomo è l'unico ad aver sviluppato un metodo scientifico, ed è vero, abbiamo sviluppato una società tecnologica incredibile. Però se andiamo a vedere i concetti fondamentali, i brevetti, i materiali, e quindi abbiamo affrontato delle discipline come la chimica, la fisica, la scienza dei materiali, i minerali, l'utilizzo di queste materie, cade un po' questo mito dell'uomo abilissimo, perché in realtà tutto ciò è già presente in natura con una chiave di superiorità che è l'ecosostenibilità. Quello che dicevo prima, noi umani facciamo tecnologia ma inquiniamo, degradiamo l'ambiente, lo distruggiamo, creiamo rifiuti, e invece questi stessi materiali, parliamo dei diamanti, parliamo della visione, parliamo di certi minerali, sono usati dalla natura in un sistema produttivo di consumo totalmente circolare. E quindi noi abbiamo soldi da imparare. Poi c'è l'ultimo capitolo dedicato veramente al comportamento. Io se devo essere sincero, quando ho iniziato questo libro non mi sarei mai aspettato che un comportamento peculiare come la ritualità, che è poi la base del credo religioso, sì, la cerimonia, il pellegrinaggio, fossero condivisi con gli animali, ma è così.
1: Giorgio Volpi, Non siamo gli unici, l'arte segreta della natura, Aboca è l'editore.
2: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
2: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
3: Popolare Network.
4: Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 10.30. In Venezuela, ormai un giorno e mezzo dal devastante terremoto che ha colpito il paese, si scava ancora a mani nude. Molti paesi stanno attrezzando squadre di soccorso da inviare sul posto. La Spagna ha mandato un ospedale da campo e un centinaio di soccorritori.

0: esperti in disastri naturali. Da Pratica del Mare sta partendo un primo aereo carico di personale e di vigili del fuoco, altri aiuti materiali seguiranno. La Farnesina ha anche fatto sapere che sono oltre 65.000 gli italiani presenti nell'area del sisma. Il viaggio comunque sarà lungo, per prime arriveranno le squadre mandate dai paesi vicini, Repubblica Dominicana e Cuba in testa. L'ultimo bilancio del sisma parla almeno di 235 vittime, ma ci sono ancora decine di migliaia di dispersi. Al momento 70.000 famiglie risultano sfollate.
1: L'ondata di caldo che sta attraversando l'Europa, il picco e la conseguente discesa poi delle colonnine non è attesa prima dei primi giorni della prossima settimana. La Spagna è in queste ore alle prese anche con una serie di gravi incendi boschivi. Il più grave è quello che interessa le località di Tamarite de l'Itera e Acalpel nella regione di Aragona. Il rogo, che ha bruciato finora 4.000 ettari di vegetazione, non è ancora sotto controllo. In Italia le città con bollino rosso per temperature estreme salgono oggi a 18. Il Ministero della Salute ha annunciato un protocollo ad hoc per i malori da caldo nei pronti soccorso.
0: Droni ucraini hanno colpito questa mattina la città di Kerch in Crimea. In particolare vengono segnalati incendi nei pressi del porto. L'attacco sarebbe ancora in corso perché la contraerea russa è in azione, lo hanno segnalato i residenti della penisola annessa dalla Russia nel 2014. Mosca ha invece bombardato la regione e la città ucraina di Kharkiv, uccidendo 2 persone e ferendone altre 7.
1: Alla Camera è durato poco più di mezz'ora, la discussione della riforma della legge elettorale. La legge è stata, la seduta infatti è stata sospesa dopo la protesta e l'espulsione dall'aula del deputato di Più Europa, Riccardo Maggi. Maggi è relatore di minoranza della legge. Al termine del suo intervento aveva esposto un cartello con cartello facsimile di come, a suo dire, sarebbe la nuova scheda elettorale con l'approvazione della riforma. Cartello, oltre a riprodurre il facsimile di una scheda elettorale, aveva in basso la scritta "Il tuo voto non conta".
0: Corrieri di Amazon in sciopero nel giorno delle offerte del Prime Day. Gli autisti che si occupano delle consegne a domicilio protestano contro i carichi di lavoro, soprattutto in questo periodo di caldo torrido, contro l'allungamento degli orari e per le discriminazioni che subiscono con le aziende che escono dall'appalto. Nei principali magazzini Amazon lombardi sono in corso presidi e lo stop alle consegne. Sono le 10.33 minuti, per il momento è tutto, con il giornale radio ci risentiamo alle 12.30. Buona giornata e buon ascolto.

0: Popolare Network.
1: È tornata Arianteo, la rassegna di cinema all'aperto che da giugno a settembre illumina le serate milanesi. Il cortile di Palazzo Reale, il chiostro dell'Incoronata, l'arena di City Life e lo schermo di Fabbrica del Vapore. Anteprime, prime visioni, incontri con gli autori ed eventi speciali sotto le stelle per un cartellone ricco e diversificato. Un'iniziativa di Anteo con il sostegno di Beeper in collaborazione col Comune di Milano che porta il cinema nel cuore delle città. Spaziocinema.info.
2: Medicina Democratica è lieta di invitarvi all'ascolto di 37 e 2.

0: Buongiorno, buongiorno, un saluto da 37.2, la trasmissione in onda tutti i venerdì mattina per parlare di sanità qui su Radio Popolare. In studio Elena Mordiglia, Vittorio Agnoletto. Buongiorno Vittorio, bentornato.
1: Buongiorno a tutti e a tutti.
0: Buongiorno, allora i nostri contatti, quelli della diretta 331-6214-013 per sms, telegram e whatsapp, e poi diretta @popolarenetwork.it per le vostre mail. Vi ricordo anche la nostra mail 372@radiopopolare.it. E vi dico anche questa cosa, questa è la nostra penultima puntata, come sapete dalla settimana del 6 di luglio comincerà il palinsesto appunto estivo, quindi abbiamo ancora due puntate davanti. Scriveteci a 372@radiopopolare.it però fino al 30 di giugno, poi noi ci prendiamo diciamo una pausa e chiaramente dopo non riusciremo a gestire le vostre mail, ecco perché 372 appunto riprenderà a settembre, quindi scriveteci però entro il 30 di giugno e poi dopo le mail che arriveranno dopo le gestiremo a rientro, quindi a settembre. Allora vi ricordo anche che sulla nostra pagina di Facebook, così come su quelle di Vittorio e quelle dell'Osservatorio di Salute, trovate le indicazioni su come comportarvi di fronte alle liste d'attesa. E poi vi ricordo anche il sito del difensore regionale, difensoreregionale.lombardia.it, sempre molto utile. Vittorio, prima di dare un sunto della puntata di oggi, la tua newsletter quando parte?
1: La mia newsletter vi arriverà domani mattina alle 10.11, la newsletter è Diritti in Salute, lo ripeto ogni trasmissione, l'iscrizione è gratuita, chi non l'ha ancora fatta la faccia, si iscriva oggi così riceve la newsletter domani mattina, fa Vittorio Agnoletto, Diritti in Salute, e attraverso il web si iscrive gratuitamente. Sarà una puntata, diciamo così, della newsletter pienissima, con tanti argomenti che vanno dal locale al globale e credo anche con molte informazioni utili nella vita quotidiana. Quindi iscrivetevi, Diritti in Salute.
0: Di che cosa parliamo invece nella puntata di oggi?
1: Oggi cominciamo ad aggiornarvi sulla situazione del CPR e sulla lettera che abbiamo inviato al presidente dell'Ordine dei Medici di Milano, chiedendogli di andare a vedere che cosa accade nei CPR e soprattutto cosa fanno i medici che prescrivono l'idoneità a chi viene ristretto poi nei CPR. Parleremo poi del malfunzionamento del Servizio Sanitario Nazionale, agende chiuse, difficoltà a prenotare esame oppure esami prenotati in momenti sbagliati, una storia molto molto particolare, racconteremo tutto questo attraverso le vostre testimonianze. E poi vi diremo dei corsi che organizza la Croce Rossa, che ci pare un'opportunità interessante per chi fosse motivato a imparare qualcosa di più sul pronto soccorso.
0: Cominciamo però appunto tornando a parlare di CPR. Allora diamo il bentornato a Nicola Cocco, medico della rete Mai Più Lager Noi CPR. Ciao Nicola.
2: Buongiorno, buongiorno a tutte e a tutti, grazie dell'invito.
1: Buongiorno, grazie di essere qua con noi, come al solito ci diamo del tutto tra colleghi. Allora, dicevo introducendo questa puntata che tu ed io abbiamo mandato una lettera al presidente dell'Ordine dei Medici di Milano dicendo: qui ci sono stati dei casi estremamente gravi all'interno dei CPR, vi sono state delle decisioni di alcuni magistrati di rimettere in libertà e fuori dal CPR persone che per le condizioni psicofisiche non vi potevano stare lì dentro, parliamo di persone con alle spalle tentativi di suicidio, con diagnosi psichiatriche pesanti, con pregressi interventi chirurgici e via dicendo. E quindi abbiamo chiesto al presidente dell'Ordine dei Medici: ma visto che vengono date delle idoneità e che queste idoneità sono date da colleghi e poi dopo queste idoneità non reggono davanti al pronunciamento dei giudici e che gli atti di autolesionismo si moltiplicano dentro il CPR e si moltiplicano situazioni di persone lì rinchiuse che stanno veramente molto male, abbiamo chiesto al presidente dell'Ordine dei Medici di andare a verificare anche come vengono date queste idoneità in base al codice deontologico che dobbiamo rispettare tutti quanti. No, questo mi pare fosse l'oggetto della lettera che abbiamo inviato, o c'è qualcosa da precisare?
2: Sì, solo preciserei che queste valutazioni di idoneità devono rispettare il dettato di un regolamento che è quello della direttiva del Ministero dell'Interno del 19 maggio del 2022, quindi c'è anche, diciamo, non è una legge, ma c'è un'indicazione procedurale da questo punto di vista.
1: Anche perché sollevamo la questione che quando dei medici in altre parti d'Italia stabiliscono che una persona non è idonea per essere rinchiusa in un CPR, si scatenano i media, si scatenano le inchieste delle magistrature e via dicendo. E quando invece qualche collega dice che quella persona può essere rinchiusa nei CPR pur avendo alle spalle una situazione psicofisica veramente disastrosa, nessuno dice niente. Quindi noi abbiamo sollevato questo problema. Fino alla scorsa puntata il presidente dell'Ordine dei Medici di Milano non ci aveva risposto. Tra l'altro era stato proprio lui, intervenendo qui a 37.2, a dire: beh, però se avete dei casi da segnalarceli, mandateci questi casi che noi come Ordine dei Medici cercheremo di capire. Ecco, cosa è successo negli ultimi giorni?
2: Abbiamo ricevuto una risposta da parte del Presidente in data 23 giugno in cui viene detto in maniera molto sintetica che sono stati avviati degli approfondimenti istruttori nei confronti del singolo medico di ATS che aveva rilasciato quell'idoneità, ricordiamo, di una persona che poi nel CPR aveva avuto numerosi problemi di salute e numerose manifestazioni di problematiche di salute mentale con numerosi atti di autolesionismo. Il problema è che non è stata accolta appieno la nostra richiesta, infatti anche se poi il Presidente dice che per gli altri aspetti che noi abbiamo sollevato nei limiti di competenza dell'Ordine, la questione verrà portata all'attenzione del primo consiglio direttivo utile. Questo penso sia già una cosa importante, cioè che si discuterà della salute nei CPR in un direttivo dell'Ordine dei Medici di Milano. Questo penso sia già un importante obiettivo. Dispiace che non sia stato accolto l'altro aspetto che noi abbiamo sollevato nella nostra segnalazione, e cioè che questa persona all'interno del CPR era stata valutata anche da degli psichiatri, in particolare da uno psichiatra dell'ospedale Niguarda, che per un protocollo che esiste tra la SST Niguarda e la prefettura prevede queste valutazioni, che purtroppo vengono eseguite all'interno del CPR, quindi diciamo in un luogo che non è un luogo di cura, e paradossalmente la valutazione psichiatrica che ha escluso, come al solito, come scrivono gli psichiatri, no, delle acuzie che necessitino un ricovero, si è poi manifestata fallace, perché la persona detenuta dopo un giorno è finita di nuovo in pronto soccorso per un atto autolesionistico molto grave, molto pericoloso. Quindi ecco, noi vorremmo che anche questo aspetto deontologico degli psichiatri, dei professionisti sanitari che in nome dei protocolli che esistono si ritrovano poi a valutare le persone che sono già all'interno del CPR, vorremmo che l'Ordine facesse un po' emergere la problematica etica e si esprimessero in generale su questi aspetti. Io volevo ripetere una cosa che ho detto diverse volte anche qui in trasmissione: noi non abbiamo l'interesse a fare una sorta di caccia alle streghe a dei medici che danno delle idoneità. A noi interessa far emergere la problematica strutturale che si manifesta a causa della patogenicità dei CPR.
1: E infatti qui ti interrompo, perché infatti noi qui in radio, altro che caccia alle streghe, abbiamo ripetutamente chiesto alla psichiatria di Niguarda, a tutti i livelli di diversa responsabilità, di venire in trasmissione a spiegare non tanto il singolo caso, ma come si comportano, quali sono i criteri che seguono per dare l'idoneità, che abbiamo verificato più di una volta, poi si scontra invece con una situazione drammatica della persona che viene rinchiusa nei CPR. E tutte le volte la psichiatria di Niguarda si è rifiutata di venire qua in trasmissione. E allora noi abbiamo ritenuto dovere deontologico, avremmo potuto avere anche una responsabilità dal punto di vista legale se a conoscenza di quello che avviene non avessimo segnalato all'Ordine dei Medici le nostre perplessità. E quindi riteniamo che l'ordine dei medici non debba andare a informarsi sul comportamento di un singolo medico, ma debba andare a informarsi sul comportamento di queste strutture, cioè del percorso che avviene, di come si comportano alcune strutture e poi esprimersi. Quindi mi pare che insomma abbiamo cercato di percorrere la strada che noi avevamo davanti, ponendoci proprio un problema di coscienza. Ecco, però già che sei qua con noi, io ho visto che tu su un articolo pubblicato su Salute Internazionale, insieme ad altri colleghi, hai sollevato un'altra questione, diciamo, molto pesante, e cioè la presenza di minori nei CPR di Milano.
2: Sì, questa è una storia che si è verificata verso la fine di aprile di quest'anno, in cui per più di un giorno sono stati presenti 4-5 persone minori all'interno del CPR di Via Corelli di Milano. Noi abbiamo ricevuto la segnalazione come rete, ricordiamo che le persone minori non possono stare all'interno dei CPR, non sappiamo cosa è successo, perché questi ragazzi sono stati portati nei CPR, dopo appunto circa 24-48 ore sono stati poi rilasciati e condotti in una comunità. Diciamo che questo è un episodio molto grave che ha fatto interrogare il gruppo di lavoro della Società Italiana di Medicina delle Migrazioni, che si occupa del bambino migrante, sui rischi di salute, anche di sviluppo dei ragazzi che dovessero ritrovarsi in contesti di detenzione amministrativa. Ed è per questo che abbiamo scritto un pezzo che è uscito solo in questi giorni su Salute Internazionale, ricordando un po' la letteratura scientifica che c'è su queste pericolosità, che partono chiaramente da documentazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, ma anche da convenzioni internazionali, in particolare la Convenzione di New York. E quindi ribadiamo questo pericolo, anche perché l'implementazione del nuovo patto europeo su asilo e immigrazione purtroppo prevede che bambini, minori e nuclei familiari possano rientrare nelle procedure, le cosiddette procedure accelerate di frontiera, che non escludono il trattenimento, la privazione della libertà e poi i percorsi detentivo-espulsivi. Questo è davvero molto pericoloso, anche perché ricordiamo che in questi contesti si sviluppano non solo le dinamiche di patogenicità che abbiamo descritto tante volte, ma anche delle dinamiche di violenza, che vanno appunto dall'autolesionismo alla violenza delle forze dell'ordine, alla violenza medica, alla violenza strutturale, tutte le forme di violenza che volete, che chiaramente su un adolescente hanno un impatto traumatico che poi permane anche negli anni successivi. Ci tenevamo a sollevare questo rischio anche in vista dell'implementazione del patto europeo.
1: Sì, mi pare di poter dire che stiamo andando verso una forma di disumanizzazione assolutamente totale. La nostra cultura ci ha sempre spiegato, e siamo cresciuti dentro la convinzione, che i minori dovevano essere trattati in modo molto diverso degli adulti, andavano rispettati, che c'è un'attenzione. Ci deve essere un'attenzione al loro percorso di sviluppo, che attraversa una fase anche molto complessa dal punto di vista psicologico. Tutto questo rischia di essere veramente cancellato, e quindi avete fatto benissimo a segnalare la gravità della presenza di minori all'interno di CPR. Grazie moltissimo.
2: Grazie a voi.
0: Grazie a Nicola Cocco, medico della rete Mai più lager, noi CPR. A presto.

0: E andiamo adesso a dare la parola a voi, proprio a voi che ci scrivete in tanti e in tante, noi raccogliamo le vostre segnalazioni, di alcune ne parliamo come sapete qui in onda anche attraverso proprio la vostra voce, quindi come vi dicevamo in apertura fino al 30 di giugno potete scriverci quello che vi succede a 372@radiopopolare.it e poi ricominciamo a settembre, per cui da settembre vi richiediamo di continuare a scriverci quello che vi succede. Allora cominciamo con una piccola carrellata di storie che ci avete mandato. Cominciamo con la storia che ci racconta una nostra ascoltatrice. Vediamo che cosa le è successo.
1: Allora, io ho scritto perché avevo bisogno di prenotare un'ecografia per mio figlio che è in cura al policlinico presso l'ematologia. Gli avevano chiesto un'ecografia di scontro, insomma, dell'avanzamento della sua situazione dal fascicolo sanitario. Ovviamente non avevo avuto nessuna possibilità di poter prenotare in autonomia. Quindi ho scritto all'URP segnalando questa impossibilità e anche lì non mi ha risposto nessuno. A quel punto rinoltro la mail all'URP, però in copia conoscenza al difensore regionale, e a quel punto finalmente mi prendono in carico, dandomi però una data per questa ecografia 3 mesi prima rispetto alla data necessaria, che era allo scadere dell'anno necessario per verificare appunto l'evoluzione della patologia in corso.
0: Ok, quindi l'ecografia doveva essere a un anno di distanza dalla visita che avete fatto e invece è stata prenotata con 3 mesi d'anticipo, giusto?
1: Doveva essere a un anno perché la visita era ottobre dell'anno scorso e mi hanno chiesto l'ecografia a 12 mesi, invece l'appuntamento risultava a luglio, per cui mi hanno anticipato di 3 mesi l'ecografia di controllo.
0: Lei che cosa ha fatto a questo punto?
1: E a questo punto ho di nuovo scritto perché onestamente mi sembrava inadeguata la risposta, perché comunque avevo trovato un posto e va comunque relativamente bene, però mi sembrava onestamente ingiusto che in quanto paziente, avendo delle indicazioni di cura a 12 mesi come paziente della sanità pubblica, non potessi rispettare i requisiti di cura, che sono comunque importanti per delle verifiche sugli accertamenti, che non sono casuali le richieste del medico, la tempistica di verifica dell'avanzamento della malattia. E poi mi hanno prenotato al sacco, è una struttura diversa, e mi sono chiesta perché prenotando con 5 mesi di anticipo al policlinico, per cui con tutto il tempo necessario, non ci sia la disponibilità per un'ecografia, e che la procedura dovesse essere così complicata e uno dovesse come paziente accontentarsi dei buchi di tempo e di spazio che invece magari con un appuntamento privato si può scegliere in modo più adeguato rispetto alle indicazioni della terapia in corso. E quindi ho riscritto all'URP e non ho avuto nessuna risposta. In copia avevo scritto anche a voi, per cui poi dopo un po' di tempo mi hanno risposto anche che in realtà mi hanno cambiato la data, dandomi la disponibilità per il mese di ottobre, che era lo scadere dei 12 mesi come richiesto dallo specialista per la verifica nei tempi utili appunto dell'avanzamento della situazione.
0: Guarda caso le hanno risposto quando anche noi abbiamo scritto che appunto la situazione era quella che lei ci aveva presentato e che anche noi chiedevamo spiegazioni. Nelle ore immediatamente successive lei è stata ricontattata e le è stata fissata la visita, però non al policlinico, giusto?
1: No, sempre in una struttura diversa, questa volta a Cologno Monzese, per cui manca ancora la continuità di struttura, cosa che invece appunto successivamente ancora, giusto ieri, mi ha risposto il difensore regionale dicendo che invece quanto paziente in cura presso una struttura dell'ATS, comunque tutti gli ulteriori accertamenti devono essere garantiti all'interno della stessa struttura, e mi ha indicato altre 2 delibere a cui fare riferimento per poter rivolgermi di nuovo all'URP e chiedere un eventuale spostamento di nuovo presso il policlinico.
2: Allora, noi, come appunto si capisce dall'intervista, abbiamo scritto al Policlinico che ci ha risposto. Ci ha scritto: informiamo che la segnalazione è stata presa in carico dagli uffici competenti, come avviene per tutte le richieste che provengono al Policlinico di Milano, e che è stata individuata una soluzione coerente con le esigenze cliniche rappresentate. Nello specifico, alla signora è già stata proposta una disponibilità nel periodo ritenuto appropriato per l'esecuzione dell'esame richiesto. Riteniamo pertanto che la situazione segnalata abbia trovato una positiva definizione e non ravvisiamo la necessità di ulteriori approfondimenti o interviste sul caso specifico.
3: Loro non ravvisano la necessità di ulteriori interviste ed approfondimenti. Noi ravvisiamo la necessità che comportamenti simili tacciano, smettano, non si ripetano più. Perché non è che deve intervenire il singolo cittadino o deve intervenire 37.2 per far presente che l'ecografia va fatta nel periodo in cui è stata richiesta dal medico e non 3 mesi prima. Qui siamo veramente alla follia. Uno si chiede: ma quando guardano le richieste che arrivano dagli specialisti di medicina generale, li guardano con occhio medico, li guardano con occhio clinico o con che occhio le guardano? Ma non si può neanche dire la burocrazia, perché se uno deve fare un esame a maggio e tu glielo fai fare invece a febbraio, e si tratta soprattutto di un'ecografia, voi capite che questo ha veramente poco senso. Quindi loro non vengono qui a rispondere e noi speriamo di non dover più mandare lettere di questo tipo.
2: Andiamo ad ascoltare invece che cosa è successo a un altro nostro ascoltatore che ci ha scritto.
4: Il 5 maggio scorso avevo fatto una prenotazione di visita ortopedica al Pio Alberto Trivulzio perché ho un problema di artrosi ai pollici. La visita si è conclusa con una prescrizione di iniezione di acido ialuronico e la prima cosa che mi ha stupito è che mi è stato dato un foglietto con su scritto di rivolgermi a una persona per comprare in autonomia il medicamento, l'essiale di acido ialuronico, dicendomi che avrei risparmiato. Io ho fatto un controllo in rete, a me non sembra che sia così e comunque mi sembra strano, e vorrei sapere se il Pio Alberto Trivulzio ha conoscenza che esiste questa prassi di consigliare a un utente di comprarsi i medicinali dei suo. Questa è la prima. La seconda è che ho immediatamente provato a fissare gli appuntamenti per le infiltrazioni. Ero lì, ero fisicamente al PAT e sono andato allo sportello facendo la mia coda e però mi è stato detto che non mi potevano fissare nulla perché non c'era l'agenda. E quello che secondo me è peggio, non riuscivano neanche a darmi un'idea di quanto tempo ci fosse da aspettare, una settimana, un mese, non lo so. Io ho aspettato più di un mese, però nel frattempo la situazione dei miei pollici è peggiorata, per cui è diventato un po' urgente, fino a che un giorno ho deciso di cominciare a telefonare, perché non sapevo come funzionasse. In questo caso io, che prenoto sempre le visite attraverso il fascicolo sanitario elettronico, in questo caso dovevo telefonare per avere dei consigli, non capivo come funzionava e quindi dovevo parlare con un umano. Mm-hmm. E purtroppo c'è stato un giorno, che è quello del 16 di giugno, in cui mi sono dedicato 2 ore al mattino, 1 ora e mezza al pomeriggio a telefonare al PAT e io, facendo quasi 100 telefonate, non sono riuscito a prendere mai la linea. Cronometrando, perché a un bel momento ho guardato, le telefonate duravano invariabilmente 2 minuti e 40 secondi, compresi 40 secondi di inizio di ascolto della voce che mi spiegava che cosa dovevo fare.
2: Dopo questi 2 minuti e 40 secondi che cos'è che succedeva?
4: Arriva la voce che, gentile, dice: tutti i nostri operatori sono occupati, ti preghiamo di richiamare. E la linea cade. Mm-hmm. E questo è accaduto, ripeto, quasi 100 volte il 16 di mattina e il 16 di pomeriggio. Poi in più, in queste telefonate, c'è stato un qualcosa che mi ha veramente lasciato molto perplesso. Perché alle volte, e ho contato anche i numeri di queste volte qui, si sente una voce che ti dice: hai una telefonata in attesa davanti a te. Per cui dicevo: ischia, sono fortunato, sono addirittura d'arrivo. Peccato che questa voce, ed è strano, e secondo me all'inizio ho pensato a una coincidenza, ma poi, avendo contato che mi è accaduto almeno una decina di volte, adesso non ricordo il numero giusto, ma me lo sono scritto, la voce si presentava sempre esattamente al minuto e 20 secondi della telefonata. E questo, secondo me, non può essere un caso. E quindi il Pio Alberto Trivulzio mi piacerebbe che mi spiegasse come mai accade questo, ma soprattutto perché mette 2 minuti, massimo 2 minuti e 40 d'attesa, quando per esperienza in qualunque centro unico di prenotazione si sta in attesa minuti, minuti e minuti, anche superiori alle mezz'ore. Mi è capitato, ma se uno deve rispondere, deve avere la fortuna di prendere la linea in 2 minuti, o vince il Superenalotto, non la prenderà mai la linea. Quindi io non sono riuscito a fare nessuna prenotazione delle infiltrazioni di acido ialuronico presso il PAT. Ho dovuto, perché riesco a permettermelo, farle privatamente, e domani ho già la prima infiltrazione domani, perché sono fortunato e mi posso permettere di pagarlo. Però non va bene per chi fortunato non è, e sono probabilmente la maggioranza dei miei concittadini.
2: Grazie anche a questo ascoltatore. E noi abbiamo scritto al Pio Albergo Trivulzio, come facciamo sempre, però non abbiamo ricevuto risposta.
3: Noi riscriveremo ancora questa settimana prima dell'ultima puntata di venerdì prossimo. Però quello che abbiamo ascoltato è scandaloso. Cioè, l'ascoltatore ci ha parlato di oltre 100 telefonate, di ore passate al telefono per cercare di fissare l'appuntamento. Ci ha parlato di una durata standard della telefonata di 2 minuti e 40, dopodiché si interrompe. Ovviamente nessuno di noi può pensare che sia casuale, cioè che fai decine di telefonate e tutte si interrompono dopo 2 minuti e 40. È evidente che c'è qualcosa che non funziona, è evidente che c'è probabilmente qualcosa che è programmato in questo modo. L'ascoltatore ci ha parlato di un messaggio che poi è quello classico, no? C'è una telefonata davanti a lei, quindi uno si prepara, dice adesso tocca a me, sono fortunato, e poi dopo invece tutto si interrompe e deve ricominciare da capo. Beh, questo innanzitutto denota una mancanza assoluta e totale di rispetto verso i cittadini, che sono detentori di diritto, ecco, questo non dimentichiamocelo, che non stanno chiedendo un favore ai cittadini che fanno questa telefonata, stanno semplicemente chiedendo di far sì che un loro diritto venga tutelato e rispettato. Allora, di fronte a quello che abbiamo ascoltato, noi adesso richiederemo al Pio Albergo Trivulzio di venire in trasmissione. Suggeriamo all'ascoltatore di inviare tutta questa documentazione al difensore civico regionale, all'assessore regionale Bertolaso, al direttore generale dell'assessorato welfare, sempre in regione Lombardia. E speriamo di poter dare qualche notizia, di tornarci sull'argomento nella prossima puntata. Aggiungo anche che proveremo a contattare dei consiglieri regionali perché presentino un'interrogazione all'assessorato di Bertolaso, perché fatti di questo tipo sono veramente inaccettabili e sono umilianti, oltre al fatto che obbligano la persona ad andare verso la sanità privata. Poi dopo Bertolaso può andare su tutti i giornali, i telegiornali locali a dire che va tutto bene, che siamo i primi della classe, che i problemi sono risolti, che le liste d'attesa sono ridottissime. Certo, sono ridottissime se non si risponde, quindi non parte neanche la lista d'attesa, perché non si riesce neanche a parlare per prenotare la visita o l'esame. Quindi procediamo in questo modo.
2: Andiamo ad ascoltare ancora una vostra testimonianza, la testimonianza di un ascoltatore che ci ha scritto.
5: Io sono un cardiopatico perché ormai 12 anni fa ho avuto 2 interventi di ablazioni per delle fibrillazioni atriali. Fortunatamente però poi non ho mai avuto nessun tipo di problemi, di conseguenze, e quindi non sono in cura presso uno specifico cardiologo, uno specifico centro. Faccio degli holter annuali di controllo e fin qui è andato tutto bene. Nell'ultimo holter che ho fatto a febbraio c'erano alcune anomalie, per cui il mio medico di base mi ha fatto fare degli accertamenti. tramite SSM, perché comunque non c'era nessuna urgenza anche all'età sua. Ho prenotato in tempi brevi sia la visita con il cardiologo sia un ecodoppler. Il cardiologo ha fatto la visita all'ospedale Monzino facendo anche un elettrocardiogramma normale. Per scrupolo mi ha detto di fare questo ulteriore esame, che era la risonanza magnetica con e senza contrasto. Qui sono nati un po' i problemi, perché a lui ovviamente ho detto che vivevo a Varese e lui mi ha detto che non c'era nessun problema a fare l'esame anche qui nel Varese, posto che a Milano, perché è un esame, tra virgolette, di routine come tipologia di esame. Fiducioso ho iniziato a telefonare al numero unico della regione Lombardia per le prenotazioni e qui sono iniziati ad emergere i problemi. In primis io ho telefonato al numero, era dedicato alla provincia di Varese, e la prima telefonata che ho fatto, la signorina che mi ha risposto, devo dire, ho trovato sempre persone molto gentili, però diciamo il problema non era risolto. Comunque dicevo, la prima signorina che mi ha risposto mi ha detto che sul monitor a lei appariva un codice tensione diverso da quello che io avevo da ricerca, perché essendo, ripeto, paziente cardiopatico, gli esami cardiologici per me sono esenti, e quindi il sistema la bloccava e non poteva andare avanti. Ho telefonato alla provincia di Milano aspettandomi una risposta analoga. In realtà qui del codice tensione non mi hanno detto assolutamente nulla. Quello che mi hanno detto però è che loro potevano prenotare l'esame, la risonanza magnetica, comunque abbastanza in là nel tempo, adesso onestamente non ricordo quando, solamente anni guarda, con l'unico problema che però anni guarda la risonanza magnetica la fanno solo su prescrizione del cardiologo loro.
0: Quindi anni guarda le hanno detto che le avrebbero fatto l'esame, ma solo con anche la prescrizione di un cardiologo interno al Niguarda, è così?
5: Sì, esattamente. Io onestamente faccio fatica a capire il motivo, però io ovviamente non sono un medico, quindi ne prendo atto. Ritelefono allora alla provincia di Varese, non mi danno nessun problema di esenzione, ma mi dicono semplicemente che nessun ospedale, nessuna struttura in provincia di Varese ha l'agenda aperta, e mi danno un elenco di strutture a cui rivolgermi direttamente. Inizio quindi a rivolgermi direttamente sia sullo sito di internet che al telefono, e diverse strutture mi dicono che no, devo passare per forza tramite il numero della regione Lombardia. Altre strutture invece, in particolare l'ospedale di Busto Arsizio, dopo diciamo aver vagato telefonicamente tra diversi reparti, mi dicono che anche loro fanno l'esame solamente per loro pazienti interni, non hanno agende aperte all'esterno. Avevo nel frattempo ritelefonato al numero della regione Lombardia passando per la provincia di Milano, e anche qui mi hanno dato il suggerimento di rivolgermi direttamente a delle strutture ospedaliere come l'Humanitas piuttosto che l'Oxologico piuttosto che il Sacco. Telefonando a Fare Bene Fratelli, loro mi hanno detto che non fanno l'esame ma lo fanno al Bussi. Telefonando al Bussi mi hanno detto che anche loro lo fanno solo al pazienti interni. Mandando invece una mail all'Humanitas e all'Oxologico, l'Oxologico mi sembra mi ha detto che non hanno posti, e mentre l'Humanitas, confesso, mi ha telefonato ieri, però purtroppo quando mi ha telefonato io avevo lasciato il telefono a casa, ero fuori casa, e quindi non ho potuto parlarci. Non so se volevano dirmi che non avevano posto piuttosto che magari avevano posto non so quando. Il problema vero è non che ottenevo una prescrizione in là nel tempo, il problema vero è che proprio non ottenevo una prescrizione.
0: Un appuntamento, intende?
5: Sì, scusi, un appuntamento, pardon.
2: Questa è la testimonianza del nostro ascoltatore, che poi ci ha detto di essere stato chiamato dal Monzino e quindi è riuscito a fissare il suo esame.
3: Questa vicenda che abbiamo ascoltato solleva tante questioni. Primo, una grande confusione su sta storia dei codici di esenzione. Non è la prima volta che questo problema ci viene posto. Cioè, qualcuno mette un codice di esenzione, altri funzionari non riconoscono quel codice di esenzione e dicono che non è corretto, ce ne vuole un altro, l'altro non si trova, non si capisce che cosa, risultato di mezzo ci va il cittadino che perde un sacco di tempo. Questo è un aspetto non clinico, un aspetto burocratico che dimostra l'inefficienza del sistema pensato della regione. La seconda questione, anche questa si è posta tante volte, e cioè diverse strutture, io oserei dire quasi tutte le strutture, sia pubbliche che private e convenzionate, dicono quel tipo di esame noi lo facciamo solamente se prima la visita viene fatta nella nostra struttura. Cioè, se lo specialista che prescrive quell'esame diagnostico fa parte del nostro ospedale. Si può discutere su questo, parlano di responsabilità professionale, si può discutere. Quello che però non può avvenire è un'altra cosa, cioè se gli fai la visita devi poi garantirgli l'esame. E allora questo problema non si porrebbe, cioè se lui fa la visita nel primo ospedale, gli prescrivono di fare l'holter e poi gli fissano l'holter, va tutto bene. Ma se gli fanno la visita, deve fare l'holter e poi lì non glielo fissano e lui deve andare in un altro ospedale dove gli dicono che deve fare la visita, lui fa la visita, poi non si sa se gli prescriveranno l'holter e se glielo prescrivono non si sa se lo si può fare, andrà avanti all'infinito. Quindi, se stabiliscono che la richiesta deve venire dal proprio specialista, devono anche stabilire che se il proprio specialista fa una richiesta, questa richiesta poi deve essere esaurita all'interno della stessa struttura sanitaria. Un terzo aspetto che è stato sollevato da questo ascoltatore è un aspetto su cui torneremo poi tra poco con una brutta storia che ascolterete, che racconterà Elena, è quella delle agende chiuse. Allora, per legge, le agende non possono essere chiuse. Non possono essere chiuse, è illegale. Quindi quando vi dicono che l'agenda è chiusa, inviate immediatamente una lettera al difensore, una mail al difensore civico regionale e all'assessorato regionale al welfare, segnalando che il giorno X, all'ora X, avete telefonato a quella struttura e che vi è stato risposto in questo modo, perché qui dovrebbe scattare immediatamente un'indagine da parte della regione e da parte dell'ATS. Ripeto, nessuna struttura, né pubblica né privata convenzionata, può avere l'agenda chiusa. Dopodiché, per fortuna che almeno in questa situazione la questione si è risolta perché il cittadino è stato ricontattato e gli è stato fissato l'esame.

0: Vi volevamo parlare anche di una cosa di cui voi stessi ci avete parlato in tante mail, e cioè le piattaforme per prenotare le visite presso i medici di medicina generale. Una di queste si chiama DoctoLib, è una piattaforma appunto digitale usata in tutta Europa, che si usa nella sanità, funziona sia come agenda che come motore di ricerca per cercare esami e appuntamenti, e tante persone appunto ci scrivono perché sono costrette ad utilizzarla, dato che è l'unico modo che è proposto dal loro medico di base per prenotare un appuntamento. Noi abbiamo invitato per raccontarci un po' il funzionamento dell'app e anche poi sollevare i problemi, perché sono, ci sono tante persone, anche sicuramente anche giovani, però anche tante persone anziane che magari non sono molto esperte di app, che fanno proprio fatica ad utilizzarle e che quindi hanno difficoltà a contattare il medico. Noi abbiamo invitato allora la cooperativa Medici di Milano Centro, che però non ci ha risposto, non è venuta qua a spiegarci che cosa, insomma, a darci dei consigli, a darvi dei consigli.
1: Sì, quando parliamo di una cooperativa di medici, voi non dovete pensare alle cooperative ottocentesche, novecentesche, basate su solidarietà, si lavora insieme, eccetera. Siamo di fronte, sostanzialmente, almeno dal mio punto di vista, a quella che assomiglia sempre di più a un'azienda, che svolge spesso un ruolo di intermediazione. C'è una discussione se questo ruolo di intermediazione dal punto di vista ufficiale, cioè legislativo, sia previsto in questi termini o meno. Comunque di fatto svolgono un ruolo di intermediazione spesso tra i medici e la regione, l'ATS e via dicendo, e forniscono una serie di servizi ai medici che sono iscritti alla loro cooperativa. Questa questione del DoctoLib si sta diffondendo, come di altre piattaforme, noi adesso parliamo di questa, ma ci sono altre piattaforme uguali, si sta diffondendo in tutta Italia. Nel mio tour per presentare il libro L'industria della salute, ad esempio, ho scoperto che anche in Centro Italia sono diversi medici di medicina generale che usano questa piattaforma. E qual è il problema? Che noi abbiamo in alcune regioni addirittura il 30% della popolazione sopra i 65 anni. Sappiamo tutti che questa è la popolazione che ricorre maggiormente al medico di medicina generale, e sappiamo anche che è la popolazione che è meno esperta nell'uso anche di queste piattaforme, di queste tecnologie, e sappiamo perfettamente che per questa popolazione, ma direi in generale per tutti, abbiamo ascoltato prima una testimonianza in questo senso, sarebbe assolutamente fondamentale il poter parlare, cioè utilizzare un linguaggio umano anche per prenotare una visita. E questo non avviene, è un elemento che ci preoccupa moltissimo, e credo che anche questo debba essere posto sulla, diciamo così, dibattito politico, deve essere posto proprio da un punto di vista delle responsabilità istituzionali. Cosa hanno da dire le istituzioni su questo? Certo, risparmiano delle visite, anche i miei colleghi risparmiano delle visite perché molti non riescono a prenotare. Mi piacerebbe anche lanciare un appello da questo microfono rivolto ai colleghi di medicina generale. Insomma, sappiamo che avete tante richieste, sappiamo che dovete lavorare parecchio, però, colleghi, non è tutto oro ciò che luccica, Cioè far usare ai vostri pazienti questa piattaforma non è proprio venire incontro ai bisogni della popolazione. Io credo che un ripensamento ci dovrebbe essere, noi porremo il problema anche a livello istituzionale.
0: Noi abbiamo chiesto a questo ascoltatore che ci ha scritto l'ultimo su DoctoLib se potevamo contattare il suo medico di base per chiedere spiegazioni, eccetera, e ci ha detto di no, e questo ci è sembrato un po' un ennesimo campanello d'allarme, Vittorio, su un po' un clima di paura che c'è e che hanno i pazienti e le pazienti, tante volte, insomma, anche che comprendiamo assolutamente, sia umanamente sia appunto proprio nei fatti, che però, insomma, ci mette anche un po' in allarme. E il tema della paura ha a che fare anche invece con la testimonianza che noi abbiamo chiesto a un medico, a un dottore, sulle agende chiuse nella sua struttura. All'inizio sembrava volesse partecipare e poi ci ha detto no per la paura di ritorsioni e di se non di sanzioni addirittura vere e proprie.
1: Sì, la cosa incredibile è che questo medico parla con un suo paziente, gli fa presente che ci sono delle agende chiuse, sa che il suo paziente conosce il sottoscritto e Elena, segnali questa cosa delle agende chiuse, e quando poi noi contattiamo questo medico prima tentenne, poi dice ho paura e quindi non faccio questa testimonianza. Noi l'avevamo proposto una testimonianza anche senza che il medico dovesse dare il suo nome e cognome, no? Paura, paura. Settimana prossima voi ascolterete un lavoro sui dipartimenti di prevenzione, di cui parliamo poco, fatto da un giovane infermiere. Ma chi racconterà questa ricerca sarà probabilmente una voce della radio, perché questo giovane infermiere ha paura di raccontare questa ricerca normale che ha fatta, perché teme l'intervento dei superiori o della struttura. Allora, questo non è un clima che va bene. Io credo che sia difficile pensare di riuscire a modificare il servizio sanitario dentro un clima di questo tipo. E anche in questo caso io rivolgo un appello ai colleghi, agli operatori sanitari. Ci sono dei momenti in cui bisogna assumersi una propria responsabilità. I cambiamenti non sono mai avvenuti così, caduti dal cielo. Sono sempre state conquiste e c'è sempre chi ha deciso di metterci la faccia. Non voglio fare la morale specificatamente a nessuna persona in particolare. Dico che però ai nostri microfoni noi stiamo registrando questo clima di paura.
0: Vittorio, abbiamo ancora un paio di minuti per le case di comunità.
1: Elena mi dice sempre un paio di minuti guardandomi perché io mi dilungo. Sì, perché tra quattro giorni, entro il 30 giugno, dovrebbero essere funzionanti 187 case di comunità e 60 ospedali di comunità previsti dal PNRR e devono essere operativi, altrimenti si perdono i finanziamenti, e questo è molto lontano dalla realtà. E allora che cosa fa la regione? Prende in mano la bacchetta magica e dice abbiamo risolto tutto. Cioè dice in questo momento ci sono già 150 case di comunità funzionanti, in 4 giorni ne faremo funzionare altre 36, sarà solo una quella che non funziona ma perché è un bene che è stato sottratto alla mafia, quindi ci sono stati dei problemi burocratici. Sugli ospedali di comunità dicono 41 ospedali già stanno funzionando, per altri 19 stiamo terminando i lavori e quindi verrà raggiunto il target sia in un caso che nell'altro caso. Ecco, allora, non raccontiamoci storie, sappiamo tutti che la situazione non è questa. Tanto è vero che, andando più a fondo, che cosa emerge? Che nella stragrande maggioranza di queste case di comunità la presenza dei medici o non c'è o c'è per pochissime ore. La presenza del medico 24 ore su 24 ore avrebbe dovuto essere all'interno della casa di comunità, ma invece state a sentire che cosa accade, cosa riporta il Corriere della Sera di oggi, e cioè pare che una successiva interpretazione delle norme, questa presenza del medico 24 ore su 24 ore è stata limitata a un dottore per ogni distretto e non più in ciascuna struttura. Cioè, avete capito? Non sono riusciti a raggiungere l'obiettivo dei medici dentro le case di comunità, hanno bloccato la proposta del ministro, non hanno trasformato il percorso per diventare medici di medicina generale in una specialità, non hanno dato risorse, non hanno aiutato i medici di medicina generale, hanno accettato il ricatto del sindacato autonomo dei medici di medicina generale. Allora come risolvono il problema? No, ma la norma non andava interpretata in quel caso, non devono essere medici dentro tutte le case di comunità con quei tempi, ma basta che siano all'interno di ogni distretto. Non aggiungo commenti.
0: Infine andiamo a parlare di corso di formazione. La Croce Rossa dice che appunto a Milano si verificano 8 arresti cardiaci ogni giorno, poche ore di formazione possono fare la differenza. Allora noi ne abbiamo parlato con la responsabile della formazione della Croce Rossa Italiana.
2: Katia Di Sisto, responsabile di formazione di Croce Rossa Italiana a Milano, benvenuta a 37.2, grazie di essere qui con noi.
3: Grazie a voi per avermi invitato, buongiorno a tutti.
2: Grazie a lei. Allora, intanto la prima cosa che le chiederei magari è di partire un po' dai numeri. Quanti corsi organizzate e quante persone partecipano?
3: Noi ogni anno organizziamo oltre 400 corsi e le persone che vengono da noi sono più di 8.000.
2: Però... tantissime, quindi tantissime persone. A Milano in particolare le fate nella sede di Via Pucci 7, se non sbaglio,
3: Esatto, noi abbiamo la possibilità di organizzare corsi ovviamente qui in sede da noi in via Pucci 7, dalla mattina, pomeriggio, sera, compresi sabati e le domeniche, oppure a seconda dei bisogni ci richiamo anche presso le aziende del territorio di Milano e associazioni, enti o anche famiglie che vogliono organizzare dei corsi per la propria community.
2: Che cosa si impara ai vostri corsi?
3: Noi abbiamo dei corsi base di primo soccorso dove si insegna come intervenire in caso di malore, incidente e come fare una chiamata di emergenza all'112 e le tecniche di manovra salvavita, e quindi si impara a saper agire e non reagire nel momento del bisogno e a come anche dare un supporto psicologico alle persone.
2: Chi fa un vostro corso poi che cosa fa delle competenze che ha diciamo assimilato?
3: Noi abbiamo diversi partecipanti con profili e bisogni particolari, in quanto se parliamo dei corsi rivolti ai cittadini, le persone vengono per poi aiutare a prendersi cura sia delle persone a loro vicine che per anche un autosoccorso, che per le persone che banalmente incontri per strada. Poi ci sono invece dei professionisti che hanno bisogno di fare dei corsi, parlo per esempio dei personal trainer, piuttosto che degli autisti che devono prendere la patente specifica KB, che devono seguire dei corsi di primo soccorso. E poi ci sono nelle aziende gli addetti alla sicurezza che seguono il nostro corso di primo soccorso aziendale e relativo aggiornamento. E poi ci sono mamme, nonni, zii che si prendono cura dei bambini che seguono i nostri corsi di manovra salvavita pediatrica. Quasi tutti, invece, che siano cittadini, che siano aziende, seguono il corso per saper utilizzare il defibrillatore automatico, il DLSD.
2: E sì, ho letto che a Milano si verificano 8 arresti cardiaci ogni giorno in media.
3: Esatto, e il problema in questi casi è la rapidità nell'intervento e sapere intervenire nel modo giusto, e quindi più persone sono formate più la possibilità di ripresa della persona che poi si reca in ospedale è efficace, quindi è molto importante la tempistica, il timing dell'intervento.
2: Chi sono i professionisti che dirigono questi corsi?
3: Ci sono volontari della Croce Rossa con esperienza pluriennale nel mondo del soccorso e che quindi non solo sono dei docenti certificati ma anche dei soccorritori che portano tutti i giorni degli esempi pratici di che cosa vuol dire poi salvo del soccorso e che quindi non solo sono dei docenti certificati ma anche dei soccorritori che portano tutti i giorni degli esempi pratici

0: una cifra che io dico simbolica, ma perché viene poi reimpiegata nei progetti umanitari della Croce Rossa e quindi vanno da 50 euro IVA compresa al corso da 80 euro o quello aziendale 170 euro, per una durata che può variare a seconda del corso dalle 3-5 ore fino alle 18 ore.
1: Quindi insomma sì, appunto un contributo diciamo che va poi alla Croce Rossa italiana. Grazie mille, grazie Katia Di Sisto che è responsabile appunto della formazione della Croce Rossa italiana Milano. Grazie.
0: Grazie a voi.
2: Allora, con Elena abbiamo preso una decisione. Come al solito sul sito della radio sarà pubblicata tutta la puntata. Sapete che ogni volta estraiamo un pezzo, questa volta estraiamo questo pezzo, cioè tutto quello che riguarda i disastri e disfunzioni del servizio sanitario regionale. Il titolo sarà Servizio Sanitario Nazionale, Galleria degli Orrori. E poi manderemo il messaggio alle istituzioni dicendo: ascoltate, e che cosa ne dite?
3: Torniamo settimana prossima con l'ultima puntata. Se ci volete scrivere 372@radiopopolare.it entro il 30 di giugno, poi anche 372 si ferma e si ferma anche la corrispondenza fino a settembre. Un saluto da Elena Mordiglia.
2: E da Vittorio Agnonetto che vi ricorda che cosa? Di iscrivervi a Diritti in Salute, la sua newsletter è gratuita, andate sul computer Vittorio Agnonetto Diritti in Salute e cosa vi consiglio anche? Leggete e comprate L'industria della salute, il mio ultimo libro.
4: Medicina Democratica vi ringrazia per l'ascolto e vi dà appuntamento alla prossima settimana per una nuova puntata di 37 e 2.
5: Let's go! Da MediaWorld arrivano i Red Days, 4 giorni di offerte imperdibili con carta MediaWorld Club. Solo in negozio fino al 28 giugno, frigorifero combinato Samsung classe A, tuo a 899 euro. Approfittane subito! MediaWorld.

0: Stato sa di felicità.
1: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99€ e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39€. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
2: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma...

Un saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, con voi fino alle notizie delle 12.30. Un saluto da Ira Rubini, 331-6214013, per mandarci un messaggio durante la diretta.

0: diretta con WhatsApp, Telegram o con un SMS. Diretta @popolarenetwork.it se volete scriverci una mail, se volete potete anche scriverci in altri momenti per consigli, segnalazioni o richieste di precisazioni a cult@radiopopolare.it. Saremo in podcast al termine di questa puntata, sempre con le tag del nostro programma, della nostra scaletta di quest'oggi, che termina come tutti i venerdì e come tutte le settimane del quotidiano culturale con la rubrica di fumetti a cura di Antonio Serra. Parleremo, è il momento in cui partono una serie di rassegne di questa estate appena iniziata, del Giardino delle Speridi, che arriva a un'edizione ormai significativa. Era cominciato come un esperimento in Brianza, è diventato una certezza, ne parleremo con Michele Losi. Ci spostiamo a Pergine, dove Babilonia Teatri da 4 anni dirige questo festival che si svolge in quello che un tempo era un istituto di igiene mentale. Parliamo del recente report Cultura che proprio ieri l'assessore Sacchi ha presentato. È il primo annual report della cultura che viene presentato dal Comune di Milano. Tiziana Ricci è andata a sentirlo per noi e ci restituirà i principali argomenti. Ma cominciamo, e come vi dicevo, è estate, quindi ci sono delle rassegne che coinvolgono anche molte delle realtà della formazione e dell'alta formazione della città di Milano e non solo. Vi parliamo delle Civiche Fest 2026, la seconda edizione. La precedente edizione era stata anche qui un esperimento che poi era andato anche come partecipazione di pubblico e feedback da parte di chi aveva partecipato e assistito alle diverse iniziative molto bene. Quindi si ripete dal 1 al 17 di luglio. La città di Milano si trasforma in un palcoscenico diffuso aperto al pubblico, perché le scuole civiche di Milano, ovviamente molti lo sanno, ne parliamo spesso delle scuole, dei loro progetti, hanno delle destinazioni differenti. Ci saranno spettacoli teatrali, concerti, installazioni multimediali e incontri culturali realizzati appunto dalle 4 scuole civiche di Fondazione Milano. E allora ne parliamo con la direttrice generale di Fondazione Milano, Sara Abram. Buongiorno, benvenuta.
1: Buongiorno, buongiorno Ire, buongiorno a tutti coloro che sono in ascolto, grazie.
0: Allora, è andata bene, direi, ricordo insomma gli esiti della scorsa edizione, no? Si è detto, perché non fare un festival, no? Che riunisce tutte le cose che le scuole fanno, soprattutto a fine anno, con un pensiero dietro che sia anche una filosofia, no?
1: Esattamente, la scorsa edizione è stato il primo tentativo di mettere insieme rassegne che ogni anno presentavano ai cittadini milanesi, al pubblico, le attività al lavoro degli studenti delle scuole civiche. È stato creato questo cappello unico delle Civiche Fest, che tiene insieme le installazioni di cinema di visioni espanse, testi inediti, che è la rassegna storica della Scuola Civica di Teatro Paolo Grassi, i notturni in villa, che quest'anno in realtà non saranno in villa ma saranno in notturni off della Scuola di Musica Abbado, e poi gli incontri con la Civica Spinelli su temi più sui linguaggi e la comunicazione. E in effetti avere in un unico ambiente riunite le scuole è anche l'occasione per mostrare che le scuole sono 4, ma sono anche molto intrecciate tra di loro, perché la collaborazione tra gli studenti di cinema, musica, teatro e comunicazione è molto viva ed emerge anche dalla fruizione di questo programma.
0: Allora, il programma, come si diceva, noi siamo stati, come molti professionisti della comunicazione, abituati a seguire le diverse rassegne che le scuole mettevano in campo anche in anni precedenti. Grazie alla sinergia con altre realtà della città, questo appunto diventa un vero e proprio festival con sedi differenti. Per esempio, insomma, da quale delle scuole vogliamo partecipare per raccontare?
1: Allora, Esatto, le sedi sono differenti e questo è anche un bellissimo modo per diffondersi all'interno della città. Per esempio abbiamo appunto citato la Civica Scuola di Musica Claudia Abbado, che tradizionalmente negli spazi meravigliosi del giardino di Villa Simonetto ospitava i suoi concerti di fine anno. Quest'anno invece saremo al Teatro Autof di Milano con questo programma che metterà in scena concerti di tutti gli istituti rappresentativi della scuola, dalla musica classica, la musica antica, i civici cori di jazz, la popular e anche i corsi di educazione musicale che abbiamo voluto coinvolgere quest'anno, e quindi saranno al teatro Autof, quindi con uno spostamento proprio anche fisico della nostra sede dal 6 al 10.
0: In realtà per noi comodissimo, per noi di Radio Popolare, perché siamo tipo a 200 metri dall'Autof.
1: Fantastico, allora vi aspetteremo ogni sera,
0: No, ma eravamo vicini anche a Villa Simonetta, devo dire, insomma, perché appunto il quartiere è quello, però, no? Un quartiere in grossa trasformazione, sì, infatti.
1: Sì, e noi siamo affezionati alla presenza all'interno dei quartieri in cui ci troviamo, perché rappresenta un legame fondamentale proprio anche di presenza culturale ed educativa, a cui teniamo particolarmente. Invece la scuola Paolo Grassi, Contesti inediti dal 2 al 17, che quest'anno vede anche una bella accordata di sostenitori, perché c'è il sostegno del Ministero della Cultura, c'è una bellissima collaborazione con la scuola di scenografia dell'Accademia di Brera per le scenografie e soprattutto con il Teatro dell'Elfo di Milano, che accoglierà questi 5 lavori che sono molto diversi tra loro per stile, per contenuti, e che andranno in scena a partire dal 2 luglio fino al 17 luglio proprio al Teatro Elfo Puccini. Invece la scuola di cinema resterà nella propria sede all'ex Manifatture Tabacchi, dove presenterà due installazioni audiovisive che diventano degli spazi anche di fruizione molto coinvolgenti, sia dal punto di vista di uno in particolare, un percorso più soggettivo, più personale, di introspezione, l'altra invece è una riflessione più sociale, contemporanea, sul tema delle rotte migratorie, quindi delle morti in mare, che è stata realizzata con la collaborazione dell'ONG Mediterranea Rescue, che ha permesso ai ragazzi e ai docenti proprio di approfondire questi temi. E sempre all'interno della scuola di cinema ci saranno due incontri organizzati dall'Altiero Spinelli, si chiamano Polifonie Linguistiche, ed è un modo per ragionare e riflettere più ampiamente sul tema del linguaggio e della comunicazione. In particolare quest'anno, grazie anche a Monica Albini e ad Anna Anselmo, faremo due incontri che rifletteranno su come il nostro linguaggio è portatore, eredita degli schemi e delle interpretazioni di cui non sempre siamo anche consapevoli, ma che poi vengono trasferiti anche all'interno di nuovi strumenti, per esempio l'intelligenza artificiale, e quindi questo sarà un po' il tema, la riflessione che porterà la scuola di musica il 2 luglio con questi due incontri che si terranno negli spazi proprio dell'ex Manifattura Tabacchi della nostra scuola Visconti.
0: Allora, diciamo che entreremo nello specifico di ciascuna proposta, cioè di ciascun programma, diciamo, delle 4 scuole differenti, poi la settimana prossima, perché tutto comincia dal primo e poi prosegue, come abbiamo detto, per i giorni successivi, quindi scopriremo insieme agli studenti di teatro quali sono i 4 spettacoli di Teste Inedite di quest'anno, qual è il tema qual è il tema dell'installazione, insomma poi ci tornerà Barbara Sorrentini con un'intervista specifica, ma è il sogno, l'insomnia, sì. No?
1: Esattamente, esattamente, è l'insomnia che diventa un po' uno spazio da attraversare per fare quasi un percorso di introspezione, no? Dove il sogno in realtà ci rivela delle dimensioni del nostro percepire, del nostro essere, della nostra intimità e personalità, muovendosi proprio all'interno di uno spazio che si trasforma durante la nostra fruizione, la nostra presenza, diventando proprio un elemento poi di percezione.
0: Quindi andando in ordine, diciamo anche cronologico, presenteremo nello specifico, come dicevo, i 4 programmi. Aggiungiamo che ci sarà la possibilità proprio qui a Radio Popolare di trasmettere 5 podcast che sono stati stati realizzati dal primo anno di regia e drammaturgia nel corso dell'anno scolastico, quindi li ospiteremo a luglio e quindi diciamo che faremo un'operazione off da Civic Fest, dando, come dire, la dimensione sonora che i podcast hanno come loro destinazione privilegiata. Quindi i progetti delle civiche sono moltissimi e più sono conosciuti, insomma, dalla cittadinanza meglio è.
1: Un'ultima, ti ringrazio molto per questo.
0: Un'ultima domanda alla direttrice generale di Fondazione Milano Sara Abram, con cui stiamo parlando di Civiche Fest, ve lo ricordo, ed è sulla nuova sede delle civiche, o almeno di alcune delle scuole civiche, che è il famoso progetto Goccia. La Goccia da queste parti la conosciamo bene perché è molto vicina, è oltre Villa Pizzone, insomma è una zona dove il Politecnico ha già, insomma, una serie di sue strutture e di sue realtà. Come sta andando?
1: Ma sta andando, dal mio punto di vista, molto bene, perché è raro e prezioso avere un'opportunità così di guardare e lavorare verso la costruzione di una nuova casa per le nostre scuole, che sarà una sede disegnata dallo Studio Piano. È un progetto a cui noi stiamo lavorando ovviamente con il Comune di Milano, che sta portando avanti questa grandissima operazione, ed è una grande opportunità da un lato perché ci permette di unire le nostre scuole, perché confluiranno nella nuova sede di Goccia a partire dal prossimo anno, poi sarà un trasferimento ovviamente graduale, la scuola di cinema, la scuola di teatro e la parte di musica contemporanea all'Istituto di Ricerca Musicale dell'Abbado, e quindi questo favorirà ulteriormente la contaminazione tra i nostri studenti e anche, dal mio punto di vista, la possibilità di sviluppare le nostre discipline in una dimensione sempre più ampia. E in più ci troveremo in un contesto prezioso che è quello del campus del Politecnico, e quindi anche il fatto di mettere in relazione discipline scientifiche e tecniche come quelle del Politecnico e la presenza culturale e performativa delle nostre scuole rappresenterà una situazione abbastanza unica nella geografia proprio degli spazi universitari e degli spazi culturali, e quindi è anche una grande occasione per intraprendere nuovi sistemi di relazione accademica, scientifica, disciplinare, e anche di offrire, forse, questo è il nostro augurio, di poter offrire, essere tra quelli che offriranno una dimensione culturale a quest'area territoriale che è oggetto di una grandissima trasformazione, e quindi ci sarà spazio anche per coinvolgere la comunità in maniera più ampia alla vita delle scuole, a quello che le scuole possono restituire alla città in termini di fruizione culturale.
0: Bene, allora sicuramente torneremo a parlare anche di questo argomento, sia con la nostra redazione locale, sia per quello che riguarda la redazione culturale. Io ringrazio ovviamente Sara Abram, direttrice generale di Fondazione Milano, per essere stata con noi e averci presentato Civiche Fest seconda edizione. Tutto quanto il programma lo troviamo sul sito di Fondazione Milano e sui social.
1: Assolutamente sì, sono io che ringrazio voi innanzitutto. C'è un sito che è lecivichefest.fondazionemilano.eu, che contiene tutte le informazioni e le modalità di accesso.
0: Grazie, buon lavoro, a risentirci.
1: Grazie a voi.
0: A presto.
1: Grazie, buona giornata.

0: E cambiamo argomento, ma restiamo a Milano. È tempo di bilanci per tanti progetti. Dunque, l'assessore alla cultura del Comune di Milano ha presentato il primo Annual Report, uno strumento per raccontare alla cittadinanza il lavoro e i progetti dell'amministrazione civica nel settore cultura. E allora, sentiamo il servizio di Tiziana Ricci.
1: Siamo alla scadenza del mandato, ma l'assessore alla cultura Tommaso Sacchi ha voluto illustrare bilanci e progetti in un report cultura. Ha sciorinato cifre, investimenti. Dai 51 milioni del 2023 si è passati ai 73 milioni del 2025. 2 milioni 700 mila i visitatori. Agli spazi espositivi, 29 biblioteche, 4 depositi museali, 22 teatri e il parco d'arte a City Life. Maggiori investimenti anche grazie ai fondi del PNRR. Inaugurato il CASVA alla fine del 2025, al QT8, con 44 archivi di architetti e designer. Fondi e strutture per lo spettacolo dal vivo, per le performance e per le varie Art Week, Piano City, Book City e via dicendo. E poi i cantieri aperti. Tra poco quello al Museo del Novecento, il secondo arengario, la BEIC, il Museo della Resistenza, le biblioteche di Lorenteggio e Sant'Ambrogio. Insomma, l'assessore è soddisfatto.
2: Sì, diciamo che la cultura in città sta bene, nel senso che stanno bene i musei, che crescono i luoghi della cultura, che cresce l'investimento in cultura e quindi questo ovviamente si traduce in una maggiore attenzione ai luoghi e ai servizi che l'amministrazione restituisce alla città. Abbiamo detto che non sono solo luoghi dell'amministrazione comunale, sono luoghi dove però spesso, in cui spesso l'amministrazione ha agito in maniera determinante per riqualificarli e per rimetterli al centro della geografia urbana. Questo è quello che esce dall'annual report del 2025 che
3: Come
2: viene
3: mai avete
2: presentato.
3: pensato di farlo? Che sta finendo il mandato?
2: Non è tanto un bilancio di mandato. Io penso che innanzitutto che troppo poco spesso si racconti il lavoro di chi magari sta dietro i riflettori, ma quotidianamente lavora per la cultura in città. Sono oltre 900 dipendenti, sono persone, donne, uomini, professioniste e professionisti che dedicano la loro vita professionale a questo. E quindi ho voluto entrare nelle varie direzioni della cultura e praticamente dar voce ad ognuno dei 930 dipendenti di questo settore dell'amministrazione. Un dipendente ogni 15 del comune lavora in cultura, quindi è una città che ha un fortissimo carattere
3: Mi
2: culturale.
3: sembra di capire che le novità più grandi siano appunto il cantiere che sta per aprire qui al Museo del Novecento e la BEIC, eh? Sono le
2: Sì,
3: due cose grosse.
2: io guarderei.
3: Investimenti.
2: Sì, la Biblioteca Lorenteggio la voglio citare, è molto grossa e molto importante. È la riqualifica in Barona della Biblioteca Sant'Ambrogio, la riapertura del Teatro Ringhiera e del Cinema Orchidea, la BEIC sicuramente, e il Museo del Novecento e poi il Museo della Resistenza che qualificherà Portavolte, che sarà una grande elemento
3: Che
2: di.
3: tempi ci sono per il Museo della Resistenza?
2: Essendo un museo nazionale, non è gestito direttamente ed esclusivamente dall'amministrazione comunale. Noi seguiamo, diciamo, quotidianamente questo lavoro, però il cantiere va avanti, quindi insomma siamo nei tempi abbastanza corretti rispetto a quelli che ci eravamo dati, quindi anche su quello ci riteniamo molto soddisfatti. È chiaro che è un lavoro enorme che completa un quartiere che oggi è abitato da altre grandi fondazioni culturali come Fondazione Feltrinelli e il Museo del Design e quindi diventa una sorta di completamento di quel polo. Però siamo soddisfatti anche di questo.
3: E ultima cosa, Fabbrica del Vapore sta cambiando faccia.
2: Sì, Fabbrica del Vapore, tra l'altro gli ascoltatori di Radio Popolare ben la conoscono perché è stata un po' anche la vostra casa in
3: Sì, con
2: questa.
3: un po' di difficoltà, dobbiamo dire.
2: Però poi ce l'abbiamo fatta, anche la mostra curata da Giovanna Calvenzi è stata veramente bellissima e con un valore storico che riconosciamo. Fabbrica del Vapore cambia la faccia in che termini? Stiamo rifacendo il piazzale, non sarà più solo la grande pavimentazione in cemento, ma verrà abitata da tanti alberi, il quartiere tornerà a vivere sempre di più questo grande piazzale, questo luogo della cultura della città.
0: Allora, così l'assessore Tommaso Sacchi, assessore alla cultura di Milano, che ha presentato proprio ieri, anzi scusate, mercoledì, quando appunto noi trasmettevamo dal quartiere Lorenteggio Giambellino, il primo annual report sulla cultura a Milano. Noi abbiamo ancora il tempo per, in questa prima parte, poi insomma abbiamo una serie di argomenti anche nella seconda parte, per raccontarvi che cosa succede nell'ultima sezione, negli ultimi giorni della rassegna Da vicino nessuno è normale, all'ex ospedale psichiatrico Paolo Pini, organizzata da Olinda. Questa sera, se vi interessa una vera novità, come molte di quelle che questo bel festival porta a Milano a cavallo fra la fine della primavera e l'inizio dell'estate, anche stasera c'è una replica di I Persiani da Eschilo, nella versione diretta dal giovane talentuoso regista Giovanni Ortoleva. In scena ci sono Enrico Campanati, Pietro Giannini e Valentina Picello con Marco Santi. Ortoleva affronta, e non è la prima volta che affronta, i miti classici. In questo caso si parla di conflitti bellici, una maledizione che perseguita l'Occidente dell'antichità, cioè quello che comprendeva anche molto Medio Oriente, molti paesi mediterranei o di quella che oggi è una regione, ahimè, ancora interessata da conflitti. Una riduzione a tre attori in cui appunto i persiani rappresentano una tragedia dell'identità, della tradizione, insomma la guerra come una malattia ereditaria. Ancora questo sabato, che cos'è la salute mentale? Genealogie e prospettive critiche alle 19 a cura di Mario Colucci. È un libro edito da Einaudi che viene presentato dallo stesso Mario Colucci insieme a Ota De Leonardis, Thomas Menegger, uno degli inventori insieme a Rosita Volani di Da vicino nessuno normale, e Paola Grifo. Mentre sempre sabato, dopo la presentazione del libro alle 19.30, performance per un campo. Il concept è di Antonio Tagliarini, coreografo, performer, danzatore, che aveva già immaginato delle performance che coinvolgono il pubblico. Le stelle se ne stanno dove sono, appunto performance per un campo, è un verso tratto da una poesia di Patrizia Cavalli che, con la sua ironia nell'osservare e nominare le cose del mondo, accompagnerà l'artista in questa esplorazione. E poi si conclude con un appuntamento classico di Da vicino nessuno è normale, il 29 e il 30, la non scuola, a cura del Teatro delle Albe, l'esito del laboratorio di teatro con gli adolescenti. Le guide sono Monica Barbato e Mauro Milone, appunto in due appuntamenti, lunedì e martedì, che concluderanno il programma di Da vicino nessuno è normale di quest'anno. Tutto su Facebook di Da vicino nessuno è normale, oppure su Instagram Olinda Onlus. Se cercate comunque Da vicino nessuno è normale, trovate tutti i sistemi per prenotare.

0: E termina proprio così il brano di I Vagabonds, con l'articolo, come si usava ai tempi di Shakespeare, non the ma ye, con The Flood, un brano decisamente folk che ci accompagna fino allo spazio della pubblicità. Noi torniamo fra poco con la seconda parte di Cult.
1: Festival Villa Arconati a Castellazzo di Bollate. Giovedì 2 luglio. Gypsy Kings by Diego Bailardo in concerto. Inizio ore 21. Per informazioni 847 47 47. www.festivalarconati.com.
2: La Lega Italiana per la lotta contro i tumori organizza una serata benefica per dare vita ad un nuovo grande centro dedicato alla prevenzione oncologica e all'assistenza ai malati di tumore.
3: Giovedì 16 luglio alle 21 nel cortile delle armi del Castello Sforzesco, Paolo Iannacci e Stefano Signoroni, in un concerto fatto di emozioni e ironia, arricchiranno la serata Germano Lanzoni, Corinna Grandi e Leonardo Manera.
2: O vivere o ridere. Prenota il tuo posto su legatumori.mi.it/estate al castello.

0: Ed eccoci alla seconda parte di Cult, come ci siamo detti, insomma, in tutta Italia e non solo in tutta Italia, questo periodo di festival, alcuni dei quali davvero storici, come il Pergine Festival, che si svolge in una località tra l'altro in altitudine, insomma, per cui suggestiva di per sé, dove aveva sede un manicomio, diventata ormai da molti anni un luogo di cultura. Il Pergine Festival 2026 per la quarta edizione è diretto da Babilonia Teatri, ovvero da Enrico Castellani e da Valeria Raimondi. E noi abbiamo parlato del programma di quest'anno proprio con Enrico Castellani. Sentiamo.
1: La nostra idea è quella che la direzione di un festival, in qualche modo, ti offre l'occasione di lavorare a creare un'opera, un po' come quando crei uno spettacolo. Chiaramente le dimensioni cambiano, il pubblico e quindi la platea di riferimento anche si amplia di molto, e la nostra volontà di portare dei contenuti che in qualche modo si interrogano sul tempo che abitiamo e di farlo attraverso delle forme che a livelli diversi possono essere leggibili da tutte le persone, che è quello che cerchiamo di fare quando creiamo i nostri spettacoli, è un po' il lavoro che in parallelo stiamo cercando di fare con il festival, creando quindi un festival che in qualche modo si stratifica e che fa delle proposte differenziate proprio con l'ambizione di poter raggiungere pubblici molteplici, per cui chiaramente al centro sta la scena contemporanea, però in tutte le sue declinazioni, quindi dal teatro alla danza, alla musica, anche al performativo, al circo anche, e chiaramente tutto questo portando a Pergine da una parte dei nomi che sono nomi noti, che sono nomi immediatamente riconoscibili per qualsiasi persona da una parte, dall'altra dando grande spazio invece a chi sulle scene si sta affacciando e quindi alle nuove generazioni, non soltanto perché crediamo che sia importante che abbiano spazio, ma anche perché crediamo sia fondamentale il loro conoscere, il loro modo di leggere il nostro tempo, perché lo guardano con occhi diversi dai nostri e abbiamo bisogno di sapere che cosa pensano e che cosa vedono.
0: Il titolo di questa edizione è Geografie umane, abbiamo detto la vostra quarta edizione, la 51esima in senso lato, dal 27 giugno all'11 luglio, e gli eventi sono almeno 40, come dicevi tu, declinati attraverso diversi linguaggi espressivi, ma il titolo Geografie umane ci fa pensare, come tu hai appena detto, a delle mappe.
1: Ci fa pensare delle mappe, ci fa pensare a quanto il nostro abitare i luoghi in qualche modo li trasformi e quanto anche i luoghi che abitiamo in qualche modo trasformino noi, quindi come ci sia questo rapporto che non è univoco ma è bionivoco, e quindi quanto in realtà creare delle occasioni di incontro possa essere anche un modo per modificare il nostro modo di abitare, di percepire gli spazi. Per questo il festival chiaramente prende vita all'interno di spazi che sono teatrali, però si sposta anche in luoghi completamente altri, che possono essere un forte, un castello, una piazza, un parco, il cortile di un palazzo storico, e crediamo che in questo modo, facendo uscire il teatro dai teatri, da una parte sia possibile ospitare dei formati che sono ibridi, che non sono pensati per vivere all'interno di un teatro, ma tutto questo rende possibile anche incontrare persone che magari a teatro non vanno, ma che nel momento in cui qualcosa accade si accorgono che può parlare anche a loro, con loro e di loro, e crediamo che questo sia un compito che un festival ha.
0: Certamente, e scorrendo il programma appunto di questa quarantina di eventi, davvero tanti e tutti molto molto interessanti, tra insomma musica che appunto non sempre, adesso noi siamo particolarmente interessati, diciamo, alla musica indipendente, tu lo sai, ma che appunto non è quella che si sente in circuiti più mainstream, molto molto interessante, e poi appunto la danza, la performance e anche parecchi appuntamenti in cui il pubblico partecipa, no? Cioè, quindi ci sono anche delle proposte che appunto portano il pubblico fuori dal teatro. C'è una madrina, no?
1: C'è una madrina, a chi ti riferisci, era?
0: Alicia la Nera?
1: Ma sì, allora noi, Alicia la Nera è stata ospite ad aprile,
0: sì.
1: Perché tutti gli anni noi continuiamo una collaborazione per noi fondamentale con Area Teatro, che è la compagnia
0: esatto.
1: che gestisce il teatro comunale di Pergine, che un po' è il luogo di riferimento teatrale per tutta la città nell'arco dei 365 giorni. Loro organizzano un festival che si chiama Bellandi ad aprile, e ogni anno uno degli spettacoli è scelto da noi insieme a loro, e in qualche modo invitiamo un artista dell'edizione precedente, ospite all'edizione precedente di Pergine Festival, che in qualche modo ci traghetta verso il nuovo festival. Quest'anno è stata Alicia la Nera, è stata con noi ad aprile con The Black Tales Tour, e da lì in qualche modo è iniziata la marcia di avvicinamento al festival, che poi prenderà il via sabato, come tu dicevi.
0: Certo, diciamo che quello che Alicia la Nera rappresenta per la scena contemporanea italiana è comunque un segnale molto preciso, anche un po', no, dei vostri orientamenti. Ci sono poi, come tu dicevi, alcuni grandi nomi, no, da Roberto Latini a Pippo Del Bono.
1: Sì, inauguriamo proprio sabato una mostra dedicata a Pippo Del Bono, che è una mostra non dei suoi spettacoli, ma una mostra di immagini, di scatti che lui ha realizzato, e questi scatti in qualche modo si muovono in una dimensione anche intima, e che quindi ci restituisce una parte viva del suo processo creativo. È come se la sua macchina fotografica diventasse un po' un'estensione di quello che è la sua creazione da un punto di vista strettamente teatrale. Pippo Del Bono è sicuramente un maestro, no, del teatro contemporaneo in Italia, che ha aperto la strada a molti da tanti punti di vista, per la libertà con cui ha costruito i suoi spettacoli, per l'impegno civile e sociale che lui ha in qualche modo incarnato, senza che fosse un lavoro strettamente civile e sociale, ma attraverso un processo e un lavoro invece completamente artistico, quindi con uno sguardo che in qualche modo prima di lui non esisteva in Italia. E per questo siamo felici di ospitare questa mostra. Poi, come dicevi, ci sarà uno spettacolo di Roberto Latini che ci porta in cima ad un campanile, dove Marco Sgrosso darà voce al paradiso perduto di Milton, ma questo paradiso perduto si contaminerà di altre poesie, di voci di altre poetesse e poeti, e gli spettatori lo potranno ascoltare dal giardino sottostante, che è il giardino della chiesa dei frati francescani qui a Pergine, luogo generalmente non frequentato e che il festival ci offre l'occasione di incontrare e di conoscere. Però poi nomi noti ce ne sono altri: ci sarà Sabina Guzzanti, ci sarà la banda Osiris, avremo davvero, come dicevo prima, una vasta gamma di forme che il teatro prende. Parlavi prima di musica, sì. Ci saranno i Tre Leghi Ragazzi Morti, ma ci saranno anche Arlene Kunz, Cristiano Godano insieme a Drigo De Negrita, che danno forma a questo concerto che si muove tra i loro pezzi noti e le loro canzoni, che in qualche modo entrambi considerano del cuore, quindi in una forma cover, però tutto questo accompagnato da alcuni racconti della nascita di quei pezzi, e quindi muovendosi in qualche modo in una dimensione tra musica e teatro.
0: Certo. Insomma, devo dire, un programma che trovo appassionante, come sempre, si vede tutto il lavoro che c'è dietro e anche, come dicevamo, un concetto, insomma, di che cosa dovrebbe essere un festival. Noi non possiamo che suggerirvi di andare su perginefestival.it, scoprire tutto il programma, le possibilità di prenotare, e ricordatevi tra l'altro che Pergine è un luogo davvero, oltre che con una storia ben precisa che abbiamo tante volte raccontato, anche molto suggestivo, E quindi non possiamo che augurare a voi, a te, a Valeria, a tutta la squadra, un buon festival, un buon lavoro.
1: Ti ringrazio moltissimo, invito te e ovviamente tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori a raggiungerci a Pergine per il festival, vi aspettiamo a braccia aperte.
0: D'accordo, grazie infinite, ciao Enrico,
1: grazie,
0: ciao,
1: grazie a presto.

0: Ed eccoci a un'altra manifestazione ormai davvero molto consolidata dell'inizio dell'estate, il Giardino delle Esperidi Festival. Ne parliamo con Michele Losi. Buongiorno Michele.
1: Buongiorno Ira.
0: Bentornato. Allora, io sempre faccio questa domanda avendo una memoria, come dire, permeabile, ecco, come tutti quelli che fanno il mio mestiere. A che edizione siamo arrivati?
1: Siamo arrivati alla 22ª.
0: Ecco, quindi direi che è ormai una certezza, tu ci hai raccontato tante volte che è difficile, soprattutto, no, se non si è in una grande città, avere una continuità quando si organizza un festival. Voi ci siete riusciti, anche con un concetto che vale la pena di ripercorrere brevemente.
1: Sì, guarda, ci siamo riusciti forse perché comunque stare in quel luogo convoglia tantissime energie, perché è un luogo molto bello e che tutto sommato, pur essendo periferico, non è così distante dalla città, per cui è un luogo che comunque riesce a coinvolgere tante energie, quindi secondo me questa è una delle chiavi. E poi l'altra chiave sicuramente è il fatto che il festival sempre di più negli ultimi anni assunto una connotazione molto specifica, che è quella della relazione tra le arti performative in generale, quindi non solo il teatro ma anche la musica, la danza, azioni interdisciplinari nella loro relazione sempre più approfondita e profonda con il paesaggio. Quindi è sicuramente diventato un festival che ha sempre più delle caratteristiche identificabili e che attirano un pubblico ormai su base regionale, anche nazionale, ma anche iperlocale, anche di persone che magari non sono necessariamente dedicate all'arte, ma che magari amano il camminare o l'immergersi in luoghi belli.
0: Un'intuizione insomma che credo poi sia stata seguita da molti. In questa 22ª edizione diamo qualche numero, le date, quanti spettacoli e appuntamenti.
1: Allora, le date, il festival parte sabato, quindi domani il 27 termina il 5, ogni giorno c'è una programmazione ampia. Non ti so dire i numeri esatti perché non sono molto bravo in questo, però
0: a occhio
1: saranno 25-30 opere che vengono presentate in questi giorni. La cosa penso anche molto interessante è che tante sono prime, anteprime, studi, cioè è sempre più diventato un festival in cui gli artisti, le artiste vengono, si sperimentano, stanno in residenza, presentano per la prima volta dei progetti, e questo è anche secondo me significativo e interessante. Quindi abbiamo opere di danza contemporanea, abbiamo concerti, abbiamo spettacoli di teatro, abbiamo azioni di performing art in natura. Molte di queste sono davvero delle super anteprime, ma di artisti sia molto giovani che anche invece di artisti consolidati. Faccio un esempio: Oscar De Suma, che in questi giorni era all'Elfo, viene da noi a fare l'anteprima.
0: Michele, non ti sentiamo più. Vediamo se ritorna. Vediamo se la voce ritorna di Michele Losi. No, proviamo a richiamarlo allora.

0: Eccolo, l'abbiamo ritrovato Michele Losi, stavamo parlando di Oscar De Summa.
1: Sì, stavo parlando di Oscar De Summa che appunto è venuto e viene anche quest'anno a presentare l'anteprima del suo nuovo lavoro che poi girerà diciamo nei circuiti più tradizionali o comunque più urbani. Quindi questo a dire che in realtà tanti autori, sia più consolidati che invece giovanissimi, vengono da noi a presentare i propri lavori. L'esempio per esempio di Collettivo Cinetico, che presenta la sua nuova opera il giorno 3, Mumble Mumble, con la coreografia e regia di Giulio Santolini e Lorenzo Guerrini. Ma questo avviene in maniera sempre più evidente, e infatti poi il festival, oltre ad attirare un pubblico locale, un pubblico più generale che viene anche da Milano e da altre città, è ormai molto seguito anche dalla critica e dai giornalisti, perché sanno di poter vedere delle opere in un contesto.
0: Si possono fare i compiti delle vacanze, dice qualcuno, no? Come si fanno i festival, portarsi avanti anche su alcune cose che poi saranno in stagione prossimamente. Allora, raccontiamo alcuni dei filoni del festival. Abbiamo ancora 2 minuti di tempo, scegliamo delle cose da raccontare e poi diamo i riferimenti per consultare il programma.
1: Chiarissimo. Allora, sicuramente il filone di quest'anno principale è legato alla notte, ai temi e ai momenti della sincronicità notturna, quindi il tramonto, la mezzanotte e l'alba. Abbiamo degli eventi che attraversano tutta la notte o abbiamo degli eventi che iniziano all'alba e terminano al tramonto, quindi anche con una cavalcata e una maratona per gli spettatori di 10, 12 fino a 16 ore. Quindi questo è un po' per noi una caratteristica, mescolare appunto degli attraversamenti di spazi e di tempi nella relazione con delle opere. Le opere per esempio notturne del 30 notte, primo mattino, che poi sarà la notte di Ecate e notte di luna piena, sono 5 diverse e verranno attraversate dal pubblico. Le opere per esempio del 5 luglio, che invece è un attraversamento dall'alba al tramonto, saranno 7, come i 7 chakra, e verranno attraversate dal pubblico anche attraverso un cammino di 26 chilometri che pian piano li porterà da un luogo all'altro di questo monte incredibile che è il Monte di Brianza. Quindi sì, cioè diciamo che il tema della sincronicità spazio-temporale, quest'anno particolarmente dedicato al notturno, è un tema che ci ha portato a costruire tutto il palinsesto del festival.
0: Bene, allora ci sono qualcuno che viene per la prima volta?
1: Qualcuno che viene per la prima volta? Sì, sicuramente. Abbiamo per esempio Ippolito Chiarello, che debutta proprio domani con la sua nuova opera, La cantata dell'eroe, che è la prima volta che viene al festival e siamo molto felici di averlo con noi, lui è bravissimo. Quindi anzi, vi invito a venire domani sera, andate molto a incontrarlo, assolutamente.
0: E qualche altro nome che vuoi fare per scegliendo insomma in modo scorretto verso, certo, gli altri, come sempre, ma non è impossibile, certo, fare diversamente?
1: Ma guarda, una giovanissima cantante jazzista che si chiama Diletta Longhi, che tra l'altro l'anno scorso ha vinto un importante premio a livello nazionale, lei è molto giovane e molto brava, e suona con il suo Uranic Project a Ello domenica sera alle 21. Davvero vale la pena di sentirla, se no la sentirete al Blue Note, ma secondo me è più interessante sentirla in mezzo alla tua.
0: Va bene, allora ricordiamo dove consultare questo intenso programma del Giardino delle Esperidi, che prende il via proprio questo sabato, e anche dove prenotare.
1: Certo, su il Giardino delle Esperidi Festival, proprio il sito del festival, ci sono tutte le informazioni, c'è la biglietteria online, ci sono anche invece le informazioni per contattare la segreteria del pubblico, trovate tutto, programma dettagliato giorno per giorno, sinossi degli spettacoli e delle opere, per cui avete davvero un'informazione completa.
0: Grazie davvero Michele Losi, buon festival, a risentirci, ciao!
1: Grazie a te Ira, grazie agli ascoltatori.

0: Buongiorno Antonio.
1: Buongiorno cara Ira.
0: So che questa rubrica, la penultima, ti ricordo che ti devi preparare per l'ultima.
1: Mi sto preparando.
0: Tu sai tutto, non ho bisogno di ripetere nulla. Che questa rubrica di questa settimana, insomma, è stata oggetto di molti ripensamenti. Poi alla fine la scelta è caduta su.
1: Questo volumetto in una collana nuova che si chiama Pocket, Marvel Pocket, che raccoglie delle storie di supereroi americani, e questa storia è una storia di Capitan America che si intitola La Patria dei Coraggiosi. Perché l'ho scelta alla fine? Avevo altre ipotesi, ma ero anche molto, come dire,
0: combattuto. Perché visto che l'America in questo momento non è che proprio ci dia delle gran soddisfazioni.
1: Esatto. Diciamo che non è proprio, no, un esempio, però in questa storia succede una cosa, quindi per la prima volta credo anticipo un po' tanto quello che c'è nel racconto, però mi sembra opportuno raccontarlo. Quelle storie che sono contenute in questo volume, questo volume è appena uscito proprio settimane fa, e sono state pubblicate originariamente negli Stati Uniti nel 2018. Nel 2018 eravamo nel bel mezzo della prima presidenza Trump. In questa serie di storie, in quell'anno però anche usciva il numero 700 di Capitan America, quindi come succede sempre anche nei fumetti da noi, insomma, no? Questi numeri tondi vengono festeggiati da un qualche tipo di iniziativa, in questo caso da una storia, chiamiamola speciale, che si partiva dal numero 665 e arrivava al 700. C'era questo gruppo di racconti. In questo gruppo di racconti Capitan America, che va in giro per l'America rurale a cercare di ritrovare anche un po' se stesso, oltre che le sue origini, si ritrova a dover combattere un gruppo militare super organizzato di suprematisti bianchi. Li picchia, ma questi alla fine hanno la meglio e riescono a congelare Capitan America in un blocco di ghiaccio, cioè esattamente quello che gli è successo, per chi si ricorda la storia del personaggio, alla fine della Seconda Guerra Mondiale, cosa che gli ha prodotto poi il fatto di doversi risvegliare nel presente e di trovarsi, diciamo, in un mondo molto diverso. Gli succede di nuovo, questi cattivissimi riescono a congelarlo in un blocco di ghiaccio, e quando si risveglia, ricordo è il 2018, quando si risveglia si trova davanti a una situazione pazzesca. Gli Stati Uniti d'America sono in mezzo a una spaventosa guerra civile, Washington è stata ridotta a un cumulo di macerie, l'America è governata da un gruppo di ricconi comandati da un re, perché non è più neanche una repubblica, la Costituzione è stata abolita, da un re che si fa chiamare il Re Bambino, che ha sparato sulla popolazione delle radiazioni affinché tutti diventino sostanzialmente dei suoi servi, dei suoi schiavi, e li ha anche fisicamente trasformati, quindi sono un po' mostri, un po' no, cioè un macello, una situazione folle dove non esiste più nulla di quello che Capitan America ha difeso per tutta la sua carriera di supereroe. Quindi quando si sveglia e si trova in questa situazione pazzesca dice: ma quanti anni sono rimasto congelato? Quanto tempo ci è voluto perché tutto il nostro sistema, la nostra democrazia, la nostra repubblica, tutto andasse in malora? E la giovane ragazza asiatica, che è a capo del gruppo di ribelli che ha liberato il suo blocco di ghiaccio e lo ha risvegliato, e gli dice: Cap, è il 2025. Onde per cui si capisce che nel 2018 un autore, diciamo, sensibile come Mark Waid, che è un grande autore di fumetti, aveva intuito molte, ma molte cose. Teniamo conto che queste storie sono state pubblicate quasi 3 anni prima che ci fosse l'assalto al Campidoglio, e che però costruiscono proprio un'idea di un futuro. Qui addirittura una delle cose che succede è che Capitan America si trova a dover affrontare è che gli Stati Uniti hanno perso completamente il rapporto con i loro alleati nel resto del mondo, e quindi sono

0: Bisogna dire la verità, quindi, che non è un caso che la Panini ristampi queste storie in questo momento. Questo libro ha un pregio, oltre a questa storia che vi sto raccontando, che poi c'ha dei colpi di scena e così via, eccetera. Ha un disegnatore straordinario, Chris Samnee, che è veramente bellissimo. I disegni sono veramente bellissimi, classici, tradizionali, ma allo stesso tempo moderni, sintetici. Un lavoro splendido, assolutamente imbattibile. L'altro, l'unico difetto, diciamo, è che contiene due blocchi narrativi, uno successivo al numero 700. Il secondo blocco narrativo, nonostante sia scritto a Mark Waid, ha delle bellissime idee fantascientifiche, ma molto meno intrigante dal punto di vista politico e così via. Comunque, diciamo che la prima parte è sicuramente interessante e dimostra che esistono autori americani che hanno coscienza di quello che succede. Abbiamo parlato di Capitan America, la patria dei coraggiosi, si intitola così questo volumetto, edizioni Marvel Pocket, 9,90 € in libreria e fumetteria.
1: Grazie, grazie anche per tutte queste tormentose riflessioni ogni volta che c'è la rubrica. Non perdetevi venerdì prossimo Antonio Serra, perché sarà l'ultima rubrica della versione autunno-inverno di Cult. Poi comincerà il palinsesto estivo con un'altra proposta, e sapete che Antonio Serra, insomma, ha delle responsabilità sul finire di ogni stagione. Grazie, a
0: Ciao.
1: risentirci. Adesso ci sono le notizie, noi torniamo lunedì alle 11:30. Un saluto da Ira Rubini.
2: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 € e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, eccellenza del gusto.
3: Attenzione, grande promo da Teddy! Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutte le lampade da tavolo, 50% su tutte le perline per il fai da te e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.
4: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
5: Ci sta.
4: Su una grande nave.
5: Ci sta.
4: A un prezzo piccolo.
5: Ci sta anche quello.
6: Raggiungi Olbia a partire da €54,20 a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.

0: dal 1878 sa di felicità.
1: Popolare Network.
2: L'Europa boccheggia, pronti soccorsi sotto pressione, blackout e incendi in Francia e Spagna. Annullati molti eventi del weekend, a Parigi rinviato il Pride. Oggi in Italia bollino rosso per 18 città, sciopero dei corrieri Amazon. Venezuela, squadre di soccorso in viaggio da tutto il mondo, nelle zone colpite si scava ancora a mani nude. Poco fa estratta dopo 36 ore una donna viva dalle macerie di un palazzo. I morti accertati sono 235, ma i dispersi sono ancora decine di migliaia. Legge elettorale alla Camera, la destra vuole l'approvazione in pochi giorni, le opposizioni denunciano, con questo premio di maggioranza si distorce la democrazia e c'è l'ipotesi che venga posta la fiducia. Strage di Viareggio, si è costituito in carcere Mauro Moretti, l'ex amministratore delegato di Ferrovie dello Stato, ieri la condanna definitiva a 5 anni per il disastro in cui morirono 32 persone, i parenti delle vittime, dopo 17 anni finalmente giustizia. Buongiorno dalla redazione, il giornale radio delle 12.30. Cominciamo dall'ondata di caldo che sta attraversando l'Europa. Una prima parziale tregua delle temperature record non arriverà prima di lunedì e molte amministrazioni locali stanno riducendo o annullando tutti gli eventi previsti per il weekend. È il caso di Parigi, del Pride che è stato rinviato e di molte altre iniziative. Blackout più o meno estesi a causa del surriscaldamento.

0: Riscaldamento dei cavi e del picco di domanda dovuta ai condizionatori si registrano un po' in tutto il continente, altrettanto può dirsi per l'aumento del numero di accesso ai pronto soccorso. La Spagna è anche alle prese con una serie di gravi incendi boschivi. In Italia oggi sono 18 le città col bollino rosso, aumenteranno ancora di qui a domenica, mentre il provvedimento varato dal governo per proteggere i lavoratori dal caldo, una cassa integrazione a disposizione dei datori di lavoro, entrerà in funzione solo lunedì. Questo, come hanno denunciato ieri congiuntamente Greenpeace e la CGIL, lascia fino ad allora almeno 1,5 milioni di lavoratori esposti a pesanti rischi per la salute, oltre a escludere i non dipendenti come i rider e molti corrieri. Anche per questo oggi è in corso uno sciopero dei lavoratori di Amazon. Sentiamo Luca Parena.
1: Una lunga fila di furgoni bianchi fermi all'ingresso del magazzino. Nessun logo li contraddistingue come corrieri di Amazon, ma le consegne a domicilio dipendono da loro. Nel giorno in cui l'azienda ha previsto offerte speciali e super lavoro, anche con 36 gradi a Milano, hanno deciso di scioperare. Fanno i corrieri ormai da 5, 6, anche 10 o 11 anni. Sono passati attraverso cambi d'appalto, orari e organizzazioni del lavoro diverse. Quello che non cambia mai, raccontano, è la sensazione di esistere solo per il numero di pacchi che riescono a consegnare.
2: È impossibile, con questo caldo soprattutto, fare 120, 130, 140 stop, con posizioni multiple, non ce la facciamo più.
3: Se hai tutte queste consegne da fare e ti mettono pressione per farle, ci mettono in condizione in cui non siamo anche in grado di essere lucidi anche di testa, e rischiando anche la nostra incolumità a volte.
1: La maggior parte di chi sciopera lo fa perché non ne può più di 150-200 consegne al giorno. Dietro una fermata possono nascondersi anche 10 consegne e un'infinità di piccoli inconvenienti che col tempo si trasformano in un incubo quotidiano. Chi ha un contratto a termine accetta qualunque condizione pur di portare a casa uno stipendio, spiegano. È un ricatto che si ripete di offerta in offerta, sempre nuovo eppure vecchissimo, come lo sfruttamento. Chi ha un lavoro a tempo indeterminato sciopera anche contro questo.
0: E la situazione a causa del caldo è particolarmente difficile anche nelle carceri sovraffollate, spesso ospitate in strutture vecchie o fatiscenti. Ascoltiamo Susanna Marietti dell'Associazione Antigone.
4: È una nuova ordinaria estate di abbandono e sovraffollamento perché i detenuti sono abituati estate dopo estate a vivere questo. Questa estate è peggiore di altre, intanto perché è più calda di altre, poi perché è più sovraffollata e poi perché si sta più chiusi. Voi pensate che quando questo governo è entrato in carica noi avevamo circa il 25% di sezioni chiuse, tutte le altre puntavano su una detenzione aperta. Oggi abbiamo superato il 60%, quindi oltre il 60% dei nostri detenuti vive chiuse, murate in celle dove spesso ci abbiamo i materassi per terra, non c'è un ventilatore, non gira un filo d'aria, e quindi veramente il caldo diventa qualcosa che toglie l'aria, che toglie lo spazio vitale. Assurdo che il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria abbia solo pensato di proibire i frigoriferi in cella. Vorrei capire qual è la ragione di sicurezza per una cosa del genere.
0: In Venezuela, ormai a un giorno e mezzo dal devastante terremoto che ha colpito il paese, si scava ancora a mani nude. Molti paesi stanno attrezzando squadre di soccorso da inviare sul posto. La Spagna ha mandato un ospedale da campo e un centinaio di soccorritori esperti in disastri naturali. Da Pratica di Mare è partito questa mattina un primo aereo carico di persone, di vigili del fuoco. Altri aiuti materiali seguiranno. Un aereo è decollato anche dalla Germania. Per prime arriveranno però le squadre mandate dai paesi vicini, a cominciare da Repubblica Dominicana e Cuba. L'ultimo bilancio del sisma parla di almeno 235 vittime, ma ci sono ancora decine di migliaia di dispersi. Questa mattina, a 36 ore dal sisma, una donna è stata estratta viva dalle macerie. Le difficoltà della popolazione sono aggravate dalla mancanza di informazioni chiare, come racconta Clorinda Maiuri, ricercatrice all'Università Centrale del Venezuela.
5: Qua non c'è radio, non c'è televisione. Questo è amministrato dal governo, è un governo dittatoriale, non permette uscire le notizie come sono. Ieri sera è uscita la terina e ha detto che siamo fraterni, questo è stato. Però se ci sono le persone vive, persone che hanno andato all'ospedale, ci sono tutte le persone che sono all'estero e domandando dove è dove è tal persona, perché non c'è informazione. Noi siamo incomunicati per il governo, perché sono la gente che sta a informare come può informare.
6: Ci sono persone rimaste senza casa, ci sono degli alloggi che il governo sta mettendo a disposizione. Come sanno le persone come muoversi?
5: No, non sanno farlo, perché non c'è informazione. E loro, per me, è un'impressione mia, che fanno per farsi vedere che fanno qualcosa, ma noi che siamo qui non è che è così.
0: Una sentenza fondamentale per la difesa dell'industria agrochimica. Il portavoce della Bayer esulta dopo la decisione dei giudici della Corte Suprema statunitense. Il verdetto stabilisce che i consumatori non potranno più fare causa alla multinazionale per i tumori sviluppati a causa dell'esposizione al suo erbicida più noto e diffuso al mondo, il Roundup a base di glifosato, scusate. Il motivo: l'azienda non era tenuta, in base alle leggi federali, a riportare il rischio in etichetta. Sentiamo Andrea Di Stefano.
7: Ancora una volta Trump ha mantenuto le promesse. La Corte Suprema ha bloccato gran parte delle cause intentate contro Bayer per gli effetti del Roundup, la formulazione del glifosato più diffusa in America e abbinata agli OGM di Monsanto. La motivazione ufficiale è relativa alla conferma che non esisteva l'obbligo di etichettare come potenzialmente cancerogeno il pesticida. L'acquisizione da parte del colosso tedesco era costata oltre 10 miliardi di risarcimenti, ma i contenziosi a questo punto potrebbero essere bloccati in attesa di uno scudo legale che l'amministrazione Trump vuole introdurre nel Farm Bill. L'agrochimica esulta, il titolo Bayer ha registrato ieri un balzo del 19%. Con Trump la riscossa degli OGM potrebbe estendersi all'Europa, dopo che il Parlamento europeo ha dato il via libera definitivo alle nuove tecniche genomiche che mettono a rischio il continente, che era rimasto l'unico con un bando alla coltivazione di piante geneticamente modificate.
0: La legge elettorale della maggioranza è arrivata in aula per il rush finale che, nei piani della destra, si dovrebbe concludere prima della metà di luglio. Sentiamo da Roma Anna Bredice.
8: La forza dei numeri viene usata come un manganello contro la democrazia. Riccardo Maggi è intervenuto in aula con queste parole, con un giudizio che stronca la legge elettorale della destra, bocciata da tutte le opposizioni perché porta con sé, dicono, una deriva plebiscitaria. Maggi è stato sospeso per le proteste mentre parlava la ministra Casellati. La discussione generale iniziata oggi dà l'idea di quanto sarà intensa la discussione e il voto di una riforma che la maggioranza ha modellato per poter vincere di nuovo con un premio di maggioranza alta, con le preferenze che cercheranno in tutti i modi di bocciare in aula e il convitato di pietra Vannacci, con cui Meloni spera di poter trovare un accordo in vista delle elezioni. Ci sentiamo Simona Bonafè, capogruppo del PD in Commissione Affari Costituzionali.
9: Il metodo con il quale è stato portato avanti il lavoro di questa legge elettorale la dice lunga, prima ancora che del merito. È evidente che questa è una legge elettorale che la maggioranza, per paura di perdere le elezioni, si è cucita su misura, l'ha blindata fin dai lavori di commissione. Adesso vediamo in aula l'andamento, dove avremo i tempi contingentati, e peraltro non è nemmeno escluso che si possa arrivare persino al voto di fiducia. Non solo, va anche detto che il premio di maggioranza è un premio abnorme che rischia di consegnare a una minoranza, che con i tassi di bassa partecipazione al voto è ancora più preoccupante, quindi a una minoranza un numero di seggi tali che può portare questa cosiddetta maggioranza, che di fatto invece è una minoranza, eleggersi gli organismi di garanzia sostanzialmente da soli.
0: Arriverà a breve, forse già nelle prossime ore, l'ufficialità della nomina di Giampiero Strisciuglio alla guida di FS, dopo la destituzione di Stefano Donnarumma, una scelta interna al gruppo, visto che il manager è amministratore delegato di Trenitalia e che resta anche politicamente in linea col suo predecessore, una mossa voluta da Matteo Salvini, che in questo modo prova a recuperare centralità in un momento difficile. Sentiamo Alessandro Braga.
10: Le dimissioni di Donnarumma, più imposte da che concordate con Matteo Salvini, sono la prima boccata d'ossigeno per il leader leghista in un periodo dove sembra andargli tutto male. Sfumata la possibilità di tornare al Viminale, come gli chiedevano a gran voce i nordisti della Lega, per Salvini l'obiettivo da qui alle elezioni politiche è recuperare consensi, dimostrando di esserci e di contare ancora. E allora la destituzione di Donnarumma, innalzato a capro espiatorio dei disastri dei trasporti, è la prima risposta che Salvini ha dato ai suoi avversari interni. Seconda mossa, in brigliare nel neonato tavolo dei territori le istanze che in particolare i governatori del nord portano sul tavolo della discussione. L'aver rimandato di fatto a data da destinarsi l'incontro che doveva tenersi a Mogliano Veneto i primi di luglio è un altro modo che Salvini ha escogitato per rimandare qualsiasi possibilità di resa dei conti interna. Il segretario leghista in questo modo ha guadagnato un paio di mesi per riorganizzarsi e provare a contrattaccare, per evitare di essere messo a spalle al muro. Il suo obiettivo è arrivare ancora in sella alla Lega e magari con una piccola ripresa nei consensi sia la scadenza elettorale del prossimo anno. Non sarà facile, soprattutto se i sondaggi continueranno a sottolineare l'avanzata di Futuro Nazionale a discapito del Carroccio, e gli antisalviniani, non domi, stanno preparando le loro contromosse per l'autunno. La data da segnare sul calendario è il 20 settembre, il luogo simbolico, Pontida.
0: La strage di Viareggio. Mauro Moretti, l'ex amministratore delegato di Ferrovie dello Stato e RFI, si è costituito in carcere dopo la condanna definitiva a 5 anni per il disastro del giugno 2009 in cui morirono 32 persone e oltre 100 rimasero ferite a seguito del deragliamento e della successiva esplosione di un convoglio merci carico di GPL. Per i parenti delle vittime, quella di ieri è stata una sentenza storica. Daniele Rombi, presidente dell'associazione Il Mondo che vorrei, che raggruppa i familiari delle vittime.
11: Questa sentenza l'abbiamo accolta con tanto sollievo. Ecco, io dico tanto sollievo perché 17 anni sono tanti, ma sono tanti davvero. E io personalmente, ma insomma, siamo anche stanchi, no? di questa tensione, di queste attese continue. Quindi un grande respiro di sollievo per aver finito il percorso dei tribunali. Almeno adesso potremo dedicarci ad altro, per noi, per la nostra vita nuova e diversa che ci è stata imposta. Con questa sentenza, ecco, io credo che appunto uno straccio di giustizia sia stato raggiunto, una sentenza storica, perché per la prima volta sono stati condannati gli amministratori delegati delle aziende e non l'ultima ruota del carro, non l'ultimo operaio che ha stretto male il bullone. Ecco, per questo ci rende anche orgogliosi, no? Di questo noi abbiamo faticato tanto, abbiamo lottato con un avversario impari, perché insomma io mi ricordo che contavo 70-80 fra avvocati e professionisti dalla loro parte, 10-12 avvocati dalla nostra, però con la ragione della verità ce l'abbiamo fatta.
0: Diana Santini, Alessandro Principe e Omar Caniello per questa edizione della Giornale Radio. Il prossimo appuntamento alle 15:30.
12: Sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray, setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio, per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta, l'estate dell'erbolario.
13: Popolare Network.
14: La Collina Incantata Music Festival, 3 appuntamenti in un luogo fiabesco dove la musica incontra la magia della notte. Sabato 27 giugno Sentimento Popolare, sabato 4 luglio Tierra Tan Solo, Voces de Mujer, sabato 11 luglio Sly Pistons Trio. La Collina Incantata, Bosco Urbano, Parco Matteotti Osnago, spettacoli ore 21:30, ingresso libero. In caso di maltempo, spazio Fabrizio De André, comune.osnago.lc.it, con il contributo di Regione Lombardia.
15: Dal 18 giugno al 4 luglio, lo spirito del pianeta, il festival dei popoli indigeni a Casirate d'Adda, indiani d'America, Maya, Incas, scozzesi e tanti altri, ristoranti da tutto il mondo, area olistica, 100 espositori, anche in caso di pioggia, spazio al chiuso 4.000 metri quadrati, ingresso gratuito. Dal 18 giugno al 4 luglio vi aspetta lo spirito del pianeta a Casirate d'Adda, area Gerundium. Si ringrazia Mirage Stampe Digitali.

Armadille, armadilli, buongiorno, bentornati e bentornate da Federica Giordani. Puntata piena di cose oggi, prima cosa il pensiero va ovviamente al Venezuela e insomma a tutte le persone che stanno affrontando questo, insomma, questa situazione gravissima, ma anche agli animali che ovviamente insomma stanno patendo insomma, la situazione. Ci sono queste immagini che arrivano dai soccorsi, alcuni animali vengono salvati, estratti via dalle macerie, insomma speriamo davvero per il meglio. Vi dicevo puntata ricca perché oggi parliamo di alimentazione vegetale, parliamo degli ultimi dati Eurispes, insomma di clima. Come va lì da voi il caldo? Perché qui è veramente forte. Allora, voi sapete che il venerdì noi insomma facciamo anche insomma, un po' il punto della situazione con le notizie, quindi prima di tutto insomma partiamo con il GR Animali.

0: dalle nubi viene.
1: Doveroso aggiornamento sull'incendio che ha colpito la zona di Nero, la vicino a Roma, dove ha sede il santuario Capra Libera Tutti, amici considera l'armadillo. Abbiamo sentito Massimo Mani ieri, ci ha confermato che tutti gli animali stanno bene e ora insomma il problema ovviamente è quello del fieno, del insomma, recupero dell'aria, che chiaramente sarà molto molto difficile perché la montagna insomma è bruciata quasi interamente. Se avete modo, insomma, fate una donazione, aiutateli, perché insomma in questo momento ovviamente sia fieno che recinzioni andranno tutte riviste. Però ecco, la cosa che ci fa tanto piacere è che gli animali stanno tutti bene.
0: Che diluvio, che pioggia viene. Piangendo il coccodrillo vuol la vecchia giungla.
1: Nell'altopiano della Lessinia, a nord di Verona, è stato trovato morto un altro lupo, probabilmente avvelenato. Stanno facendo ovviamente le valutazioni. L'evento è stato segnalato dall'associazione Io non ho paura del lupo. Ennesima situazione di avvelenamento si è confermata dopo i fatti dell'Abruzzo, dove 20 esemplari sono stati uccisi negli scorsi mesi. Speriamo davvero che questa cosa finisca, perché è pazzesca. Ci spostiamo a Verona per la guerra in corso alle colonie di ibis sacro, questo uccello molto bello che ovviamente è diventato fastidioso, perché sono tante, una popolazione molto molto grande, ma come sempre si tratta di animali che sono stati importati in Italia per scopi ornamentali, e adesso ovviamente hanno preso possesso di molte aree. Purtroppo le immagini che arrivano sono molto brutte, perché vengono tagliati gli alberi, i pulli vengono uccisi, muoiono a causa insomma della distruzione dei nidi. Speriamo davvero che si possa trovare una situazione e un punto d'incontro in questa situazione. Sappiamo anche che Eleonora Evi del Partito Democratico parlamentare porterà in Parlamento ovviamente la situazione. Segnalazioni velocissime per il weekend, prima di dare il benvenuto alla mia ospite che mi aspetta. Sabato 27, cioè domani, Vizzolo Predabissi, potete andare alla Bat Night organizzata dall'Oasi Renata Fonte. A partire dalle 21 si osservano i pipistrelli e si scoprono i loro richiami con un'esperta di bioacustica. Sempre sabato, bellissimo evento alla libreria La Civetta Azzurra a San Martino Sicomario a Pavia, 16:30, presentazione del libro edito da Cronache Ribelli, Mandrie e basta, che raccoglie storie e bellissime illustrazioni che raccontano la vita di animali liberati partendo proprio dal loro punto di vista. Ma sempre parlando di libri, io ci tengo a segnalarvi anche che è uscito in tutte le librerie Chicken Impossible, edito da Emmons, che per la collana Gialli Tedeschi ha portato sugli scaffali questo bellissimo romanzo giallo, dove ci sono 4 galline che fanno da testimone ad un delitto. Quindi io l'ho iniziato a leggere, veramente delizioso, molto bello. Benissimo, allora siamo alla fine del nostro GR. Io non posso che essere felicissima di dare il benvenuto a Rosa Carbone, biologa e nutrizionista esperta in alimentazione vegetale. Buongiorno Rosa.
2: Buongiorno Federica, buongiorno a tutte e tutti coloro i quali sono in ascolto.
1: Allora Rosa, insomma parliamo di una cosa che a noi sta molto a cuore, che è il tema dell'alimentazione vegan, ma ne parliamo soprattutto a fronte di dati nuovi, di notizie di attualità che sono uscite ultimamente, per esempio i dati periodici che arrivano dall'Eurispes, che ha fotografato, come sempre fa, lo stato dell'alimentazione italiana. Abbiamo visto, Rosa, che insomma vegetariani e vegani rimangono più o meno stabile la popolazione, 8,5%, sono saliti un po' i vegani, diminuiti un po' i vegetariani. Ma senti, a me con te io di questo oggi voglio parlare soprattutto aspettando anche le domande dei nostri ascoltatori, se hanno voglia di scriverci in diretta al 331, io sono cieca, 621 14013, ce la posso fare a leggere il numero, eccolo qua. Il 22% di tutti quelli che invece non mangiano vegetariano vegano ritiene che il vegetarismo e il veganismo possano essere dannosi per la salute. Tu fai questo di lavoro, sei una nutrizionista, una biologa, dobbiamo temere, è pericoloso?
2: Assolutamente no, purtroppo queste sono un po' le palle del sistema perché sui media circolano sempre, come sappiamo, delle notizie che non sono mai state approfondite scientificamente, quindi sono semplicemente voci di corridoio su questo potrebbe far male, oppure i vegani non assumono abbastanza proteine, gli alimenti vegetali non sono completi e via discorrendo. Quindi certo. Bisogna sempre considerare questo, quando si dà una notizia, da dove è stata presa, chi l'ha emessa, quali sono le fonti, eccetera, eccetera. Bisogna, a mio parere, andare sempre alla fonte. Io quando voglio anche condividere una notizia con i miei pazienti o anche sui social media, io vado sempre a cercare in letteratura scientifica che cosa c'è scritto in riferimento a quella notizia.
1: Certo, soprattutto appunto è un tema così delicato come quello dell'alimentazione, dove lo dicevi tu, spesso come dire, no, le pressioni sono forti, soprattutto sui media generalisti, e dove è difficile come dire, sentire grandi appoggi, ecco, a questo tipo di alimentazione. Sì. Ma quali sono, visto, cioè, tu fai la nutrizionista, la divulgatrice anche online, insomma, sulle tue pagine social, eccetera, quali sono il tema, diciamo così, proviamo a estrarne uno più gettonato, cioè qual è la domanda che ti viene fatta più spesso sull'alimentazione vegana in questo caso?
2: È quello delle proteine, indubbiamente, perché c'è sempre questo timore di non assumere abbastanza proteine.
1: Perché dobbiamo fare i pesi tutti quanti, qual è il problema? Cioè, ma veramente si rischia di non prendere abbastanza proteine?
2: Quando invece bisognerebbe più preoccuparsi del corretto apporto di fibre, che è forse certo. La cosa, no? Prendiamo di nuovo le fibre fighe.
1: Ecco, certo.
2: In realtà no, le proteine nel mondo vegetale sono ampiamente presenti, tant'è che gli animali erbivori, quelli che poi vengono definiti come animali da consumo dell'allevamento, prendono loro stessi le proteine direttamente dal mondo vegetale. Quindi certo. L'onnivoro che fa? Prende le proteine mangiando l'animale che a sua volta ha mangiato vegetali. Certo, i vegetariani e i vegani vanno direttamente alla fonte, quindi al vegetale.
1: Certo, c'è anche il discorso, però ogni tanto no, si dice sì, è vero, ci sono i legumi, le alternative vegetali, sì, però ci sono tanti carboidrati, c'è un problema di questo tipo.
2: Sì, questo è un altro mito enorme, gigante da togliere davanti, perché comunque la gente pensa sempre che il legume sia una fonte di carboidrati, invece no, il legume è la prima fonte per un vegetariano e per un vegano di proteine. Quei carboidrati che ci sono che variano comunque dal 40 al 60%, però di questa frazione dobbiamo considerare che più del 30% sono oligosaccaridi, quindi sono fibre che il nostro intestino non è in grado di digerire, piuttosto vengono appunto fermentate dal nostro microbiota intestinale, e quindi quello che rimane alla fine sono acqua, proteine, una percentuale praticamente inesistente di grassi e una piccolissima quantità di zuccheri, che però sono sempre zuccheri a catena complessa, non stiamo parlando di zuccheri semplici come quelli che invece magari possiamo ritrovare nella frutta o in alcune tipologie di verdure.
1: Certo, guarda, è arrivata proprio una domanda adesso di Federica su WhatsApp che ha detto: i carboidrati, come si imposta una dieta vegetariana minimizzando i carboidrati?
2: Ecco, si può assolutamente fare, io seguo anche pazienti che sono diabetici, hanno problemi di insulino resistenza, ed è facilissimo impostare un piano cosiddetto low carb, che probabilmente è questo a cui la persona che ha mandato il messaggio si riferisce. Un piano low carb vegetariano si può tranquillamente fare, non c'è nessun problema.
1: Certo.
2: Si vanno, diciamo, praticamente si gioca più sul discorso delle verdure, dei legumi, pseudocereali come quinoa, grano saraceno, che in rapporto ad altri cereali hanno un po' meno carboidrati, e poi magari appunto si eliminano per un periodo i carboidrati maggiori come appunto gli amidi della pasta, il pane, le patate e così via, però si può tranquillamente fare.
1: Stamattina leggevo e leggevamo insieme, tra l'altro, questa notizia, analisi di uno studio che parlava degli additivi. Questo studio metteva in correlazione le alternative plant-based, quindi diciamo sostanzialmente tutti quelli che sono le alternative anche alla carne, vegetali, e i loro equivalenti, e diceva: beh, però qui ci sono 39 additivi verso invece al contrario, tanti additivi additivi e venivano citati la metilcellulosa, l'alginato di sodio, però c'è un punto, Rosa Carbone, che fanno male questi additivi?
2: No, allora intanto in letteratura non ci sono dati chiari riguardo al fanno male o fanno bene. La maggior parte di questi sono comunque additivi presenti già in natura, come appunto la cellulosa oppure anche il carbonato di calcio, sono già appunto molecole che noi ritroviamo nella natura. Semplicemente quando vengono utilizzati per produrre questi alimenti tra virgolette processati, vengono aggiunti in una certa concentrazione, però tutto sta alla fine nell'uso che noi facciamo di questi alimenti. Certo. Perché una dieta vegetariana o comunque vegana o plant-based equilibrata non esclude questi alimenti, però non sono alla base sono gli alimenti che già conosciamo e consumiamo normalmente, quindi legumi, cereali, frutta, verdura e frutta secca.
1: Che tra l'altro, Rosa, no, scusami se ti interrompo, ma tra l'altro appunto gli alimenti che citi tu fanno parte non tanto della dieta vegana o vegetariana a seconda, ma dell'alimentazione base, perché spesso sembra un po', no, in contrasto. Sì. No, e in realtà
2: assolutamente no, sono alla base anche della, banalmente, se prendiamo la piramide mediterranea, il primo scalino, il primo gradino è fatto di questi alimenti che andrebbero consumati tutti i giorni, più volte al giorno. Cioè, dove sta scritto che i legumi non si consumano tutti i giorni? Non sta scritto da nessuna parte, eppure c'è tanta gente che crede ancora che i legumi si consumino massimo 2-3 volte a settimana, come se consumarli ogni giorno fosse un delitto alla salute.
1: Sì, no. Forse 2-3 volte a settimana è anche tanto, perché insomma noi sappiamo anche molto bene che spesso sono, così come i legumi ma anche la frutta secca, sono relegate addirittura dei periodi dell'anno, no? A Natale, sì, o le feste.
2: Sì, proprio in estate. Adesso io ho tanti pazienti che erroneamente mi dicono: dottoressa, ma i legumi in estate non fanno male? Fanno male. Perché? No, perché sai, fa caldo e non si digeriscono bene. Mi fanno sbellicare quando dicono. E dico: perché, scusa, il legume tu te lo puoi consumare anche freddo come qualsiasi altro alimento, in una bella insalatona.
1: Certo.
2: Anzi, è forse molto più facile rispetto a mettersi lì vicino ai fornelli a cucinare qualcos'altro. Sgoccioli la scatoletta, lo sciacqui e ce l'hai pronto.
1: Quindi, esatto, prima parlavamo anche della questione, insomma, dei cibi processati, no? Perché anche questo è un altro mito, un mito, ma soprattutto, come dire, un'informazione che passa, cioè che l'alimentazione a base vegetale sia un'alimentazione nella quale è necessario mangiare, o comunque, e di conseguenza, anzi, prima acquistare e poi di conseguenza consumare prodotti come burger già fatti, alternative al pesce, insomma, eccetera. Sono necessari questi alimenti, i famosi burgerini che troviamo al supermercato, che sono facili e semplici, chiaramente, anche comodi, però cioè, dobbiamo per forza inserirli nella dieta?
2: No, assolutamente. Diciamo che questi possono essere il salvavita quando abbiamo avuto una giornata particolarmente lunga e stancante, non abbiamo avuto tempo di fare nulla, allora sì, però non sono la regola. Cioè, possiamo tranquillamente portare avanti la nostra alimentazione vegetale con gli alimenti che ho citato prima, dei gruppi alimentari che ho citato prima. Basta un pochino di organizzazione, poi è chiaro che ci sono... l'organizzazione ci vuole in tutte le tipologie, in tutti gli stili alimentari, quindi non è che se sei vegano devi cucinare dalla mattina alla sera. Questo è un altro mito, no, che circola. Anzi, io cucino molto di meno adesso rispetto a quando invece tanti anni fa non ero ancora vegana.
1: Senti, domanda che arriva da un nostro ascoltatore, dice: il mio tentativo di virare ad essere almeno vegetariano al 100% si è schiantato contro la ribellione del mio intestino, i legumi mi hanno costretto a smettere. Tra l'altro ti ha trovata proprio, perché tu sei proprio esperta di tematiche legate proprio al benessere intestinale nell'ambito dell'alimentazione vegetale. Cosa possiamo rispondere ad Alberto, magari per dargli una speranza e riprovarci, perché secondo me si può fare?
2: Sì, Alberto, io ti dico, seguo tanti pazienti che hanno il colon irritabile e anche malattie più importanti dell'intestino, che comunque seguono un'alimentazione a base vegetale. E addirittura c'è chi anche è vegano, quindi non solo vegetariano, e semplicemente quello che ti consiglio nelle prime fasi di farti seguire, perché lo shift da un'alimentazione onnivora a una vegetariana, comunque se si ha un problema intestinale di qualsiasi tipo, è meglio consigliabile farsi seguire da un nutrizionista esperto sia di alimentazione vegetale che di problematiche intestinali. Passato questo primo periodo di rodaggio, vedrai che poi andrà meglio e non avrai più alcun problema a digerire le fibre dei legumi.
1: È una questione di abitudine, no? Giusto?
2: Certo, perché il nostro intestino è un organo profondamente flessibile e quindi selezioniamo i batteri del nostro intestino in base a quello che mangiamo. Non a caso, infatti, ci sono interi studi, tantissimi, centinaia, migliaia di studi sull'argomento, proprio perché siamo quello che mangiamo, i nostri batteri sono quello che mangiamo.
1: Certo. Senti, altra domanda, Olli dice: io non sono vegana ma mi interessa sapere dove trovare la vitamina B12 non di origine animale, perché so che esiste. Qui si apre un altro capitolone dopo certo. Le proteine, che è quella della vitamina B12. Sì. Intanto io ricordo che siamo in diretta con Rosa Carbone, biologa nutrizionista, esperta in alimentazione vegetale. Parliamo intanto che cos'è la vitamina B12 e a che cosa serve.
2: Allora, la vitamina B12 è metilcobalamina nella sua forma attiva, è una vitamina che nel nostro organismo ha tantissime funzioni, in primis la maturazione dei globuli rossi, serve per il corretto sviluppo dei neuroni, del sistema nervoso, per la contrazione muscolare, ha davvero tantissime funzioni per la memoria, per prevenire anche malattie degenerative come per esempio l'Alzheimer, il Parkinson e la demenza senile, quindi è molto molto importante e va dosata da quando siamo piccoli a quando cresciamo, a quando saremo anziani. È molto importante tenerla sott'occhio qualsiasi sia la nostra alimentazione, quindi anche se seguiamo un'alimentazione onnivora è molto importante andarla a dosare nel sangue. E la B12 è presente negli animali, ma perché gli animali la prendono brucando l'erba. L'erba contiene dei batteri che producono la B12, quindi scopriamo che la B12 non è una peculiarità del mondo animale, ma viene prodotta dai batteri.
1: Certo.
2: In questo senso, quindi, se vogliamo ricercarla anche negli alimenti vegetali, dovremmo in teoria mangiare i vegetali sporchi di terra, però non ci conviene perché andremo a prendere.
1: Non è il caso, ecco. Va bene, estremi, ma non così, ecco.
2: Esatto, l'alternativa ci sono degli alimenti che sono particolarmente ricchi di B12, come per esempio il lievito alimentare disattivo, che è comunque ricavato da un fungo, da un lievito, che è Saccharomyces cerevisiae,
1: certo.
2: Che però è disattivato, quindi non ha la funzione di far lievitare gli alimenti, ma si utilizza diciamo proprio in cucina, nella cucina vegetale, a mo' di formaggio come insaporitore.
1: Cioè, però è vero, Rosa, che comunque è necessaria l'integrazione, perché le fortificazioni...
2: Perché comunque non puoi prendere la B12 solo dal lievito alimentare, ma comunque c'è bisogno di integrarla. Come ho detto prima, anche gli onnivori dovrebbero controllarla e integrarla laddove richiesto. Poi, superata la dose nel sangue di 450-500 picogrammi, si può pensare di prendere una dose di mantenimento un paio di volte a settimana, però comunque questo va fatto con l'aiuto del nutrizionista o del medico, mai nel fai da te.
1: Però appunto la cosa interessante che dicevi è che è un altro dei miti da sfatare durante questa puntata un po' particolare di fine settimana qui a Considerare Armadillo, è che va controllata questa vitamina per tutti, non solo per i vegani e
2: sì,
1: vegetariani.
2: Assolutamente
1: quindi è da attenzionare in ogni caso, insomma.
2: Sì. Sempre, esatto.
1: Tra l'altro, i nostri ascoltatori ci dicevano, leggo dagli sms che arrivano, ci sono i legumi, vanno cotti con l'alga kombu che aiuta insomma alla digeribilità.
2: Esatto, sì, l'alga kombu. Io utilizzo la regola delle 3C che l'ho definita, l'ho chiamata io. Utilizzo 3 spezie che sono carminative quando cuociono i legumi e sono la curcuma, il cumino e il coriandolo. Poi volendo ci possiamo anche aggiungere un pezzettino di alga kombu o foglie di alloro, però già l'utilizzo di queste 3 spezie insieme è magia, secondo me.
1: Ma queste spezie, scusami, vanno aggiunte, andiamo sul pratico perché io poi devo provare, durante la cottura dei legumi secchi o quando li mangiamo?
2: No, durante la cottura dei legumi secchi.
1: Ah, ok, quindi nell'acqua.
2: Sì, Assolutamente.
1: Ah, perfetto, facilissimo. Beh, ridici le tre C che così ce le segniamo bene.
2: Curcuma, cumino, coriandolo.
1: Oh, perfetto, quindi mi raccomando. Quindi B12, l'abbiamo, insomma, ne abbiamo parlato, integrazione necessaria nel momento in cui insomma, verifica chiaramente dei livelli nel sangue e di integrazione. Ci sono altre, come dire, no, altro mito e altra questione, ma i vegani, le carenze, appunto, e da lì deriva anche tutta una serie di timori, no, nell'avvicinarsi a questo tipo di alimentazione, che lo ricordiamo, è un'alimentazione che è stata, come dire, raccontata negli ultimi 10 anni, soprattutto dagli studi scientifici, come l'alimentazione con il minore impatto ambientale in assoluto, oltre, brava, ovviamente, brava, esatto, ma non va neanche citato, con un minore impatto sugli animali e sulla vita degli animali. Certo. Cosa succede? Ci sono altre integrazioni assolutamente necessarie se si è vegani, oppure la B12 è l'unica?
2: La B12 è l'unica, poi la vitamina D, ma quella tutti quanti dovremmo controllarla, perché comunque dipende da quanto ci esponiamo al sole, da che zona del mondo viviamo, quindi a parte questo non nient'altro, poi dipende sempre dalle casistiche, se ci sono patologie, però di base è un'alimentazione consigliabile con tutte le fasi della vita, quindi anche da neonati, quando siamo nella pancia della mamma, quando portiamo un figlio nel nostro grembo, quindi si può fare sempre, assolutamente.
1: È adatta. Altro, adesso io, come dire, farò l'avvocato del diavolo in questi ultimi 4 minuti insieme alla dottoressa Rosa Carbone, ma è necessario per forza farsi seguire da un nutrizionista nel momento in cui decidiamo, io parlo sempre di persone che non hanno patologie, comorbilità, eccetera, no? Cioè, chi ha una situazione normale, è necessario per forza?
2: No, in presenza di, diciamo, tra virgolette, di normalità in cui non ci siano patologie, un soggetto sano, normopeso, si può tranquillamente avvicinare all'alimentazione vegetale semplicemente documentandosi molto, online c'è di tutto, ci sono tanti libri, basta, insomma, studiacchiare e informarsi un po'.
1: Certo. Poi, prima cosa, ecco, scusami, giustamente Lorenzo chiede, ma dosi delle 3C? Giustamente, perché
2: dipende da quanti legumi si stanno cucinando, però io in genere metto una puntina di cucchiaino di ciascuna.
1: Ah, quindi poco, insomma, poco, proprio un pizzico, un pizzico. Come si parte, Rosa, per dottoressa Rosa Carbone, come si inizia, se si è proprio onnivori dell'ultima ora, a mangiare vegetale? Qual è il tuo consiglio? Rosa? Ah, benissimo, l'abbiamo persa. Allora datemi un secondo che recupero Rosa e torno subito da voi.

0: Allora, niente, purtroppo abbiamo problemi con la linea e quindi niente, siamo anche a fine trasmissione, ma vi prometto che torneremo a parlare di alimentazione vegana con Rosa. Io vi ringrazio di essere stati con noi in questa puntata e niente, ci risentiamo settimana prossima. Passate un bellissimo weekend, mi raccomando, e fate cose buone con gli animali che vi fa sempre bene.
1: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Quindi, essendo il 26 giugno, basta questa pubblicità, abbiamo deciso. 23-26, basta. Basta. Basta. Basta. Promesso?
2: Radio Popolare presenta Musica Leggerissima. In studio, Davide Facchini.

Allora, a proposito di cose che ci sono scappate di mano, la rubrica cose che ci stanno scappando di mano. E i neologismi, l'invenzione di nuove parole. L'invenzione di nuove parole, via. Perché purtroppo sto vedendo che sta prendendo piede la parola adolescente. Ah, se vogliamo fare i saputi, è la crasi di adulto e adolescente. Per cui, se vogliamo, potrebbe avere un doppio significato. Nel nostro cuore alberga la vana speranza che il significato della parola adolescente sia un adolescente che però è estremamente risolto, ha già fatto esperienza, è solido nel se stesso, per cui è un adolescente sì, ma già adulto. E invece mi sa che è il contrario, è un adulto che fa l'adolescente. Ma perché, come dire, inventare una nuova parola adolescente quando c'è adulto irrisolto? È una stagione intera che lo utilizziamo. C'era l'attore, l'ex cantante dello Stato Sociale, che ne parlava, Lodo, che ne parlava in... faceva i suoi pipponi lunghissimi in televisione, della parola adolescente. Poi ne ho visto un'altra, che è ancora più inquietante. Si parla di cibo. C'è l'erbivoro, il carnivoro, l'onnivoro e il flessivoro. Oh mio Dio, i flessivori? Che sono quelli che mangiano, che sono flessibili nel mangiare. Ma che cacchio vuol dire? Scusa. Flexivoro sta al cibo come eterocurioso nella sessualità? È così? Funziona così?

Ma guarda che secondo me adulto irrisolto e bimbo minchia non è proprio la stessa roba, Perché il primo può essere anche il secondo, ma il secondo può anche non essere il primo. Vabbè, fa niente. Bravo Facco, trovo queste pubblicità insopportabili anche quando ben recitate dagli speakers. Tipo questo sa cantare, vero? Sa cantare bene, ma questa non è una giustificazione per fare questa pubblicità. Ah, adolescente, io pensavo fosse adulto senescente. Vecchio, quindi, anziano. Senti qua, vi è piaciuto l'intro di oggi? E io che pensavo che il flessibile si nutrisse metaforicamente del fatto di poter flexare. Quindi a questo punto bisogna spiegare ai più che cosa significa flexare? O siete tutti edotti sul tema? Ah, quindi il flexibile è vegano alla bisogna, come dici tu. Pensavo che il flexibile fosse quello che flexa il piatto di cibo sui social. Facchini, la realtà è complessa, meglio utilizzare flexitariano, perché il flexivoro è prevalentemente vegetariano. Ma sei serio? Ho perso gli auricolari, ti ascolto in viva voce dalla spiaggia, che semideserta. Ti invidio molto, dove sei? Oh, che bello, state mandando i video degli ascoltacori? Sulla questione adulto irrisolto, bimbo minchia, hai ragione, apprezzo l'analisi, cosa vuoi fare? Eccolo qua, sono vecchio e non conosco il termine flexare. Ostentare, come dice Monica, vantarsi, in particolare sui social. Puoi flexare qualsiasi cosa, dai voti alla pagella, allo spider perché sei in crisi di mezza età. Il miglior neologista è Sodomocchio, che ha inventato Crozza imitando Vannacci. Sodomita e Finocchio, se non si è capito, è Sodomocchio. Però lui è un... come dire, è pagato per dirle queste cose, per inventarsele. Crozza. Peraltro basta non votarlo. Va bene, complice la versione registrata dell'Armadillo, oggi abbiamo un sacco di minuti di musica per chi non ha voglia di niente. Questa è musica leggerissima, 13:26 in diretta Radio Popolare, andiamo avanti fino alle 2. Scrivete, state scrivendo 331-6214013, SMS, Telegram e WhatsApp, la mail è diretta@popolarinetwork.it. Seconda cosa di oggi.

Allora, devo dire che i brani dove gli artisti fanno un chiaro esercizio di stile per far vedere quanto sono bravi a fare quella cosa che fanno, un pochettino perdono i brani. Tipo questa parte qua. Celia Wha con Wake Up. Allora, ridendo e scherzando, e so già che questa cosa dopo i primi giorni mi mancherà molto, sta per finire musica leggerissima. Ma no, eh sì, cacchio. Allora è inutile che mi tengo gli argomenti e le prossime puntate, le registrate, no. Però saremo in diretta da oggi fino a venerdì prossimo. Non ininterrottamente, solo nell'orario della trasmissione. Per cui sarà il caso che mi gioco gli ultimi argomenti dell'anno. Ricordandomi che poi si festeggia il 4, sabato prossimo, al Rob De Matt, ingresso gratuito, la Silent Disco di Radio Popolare, con tutti, con molti DJ di Radio Pop, e con le tre console, prendete le cuffie, i tre DJ suonano contemporaneamente e si alterneranno anche una decina di DJ circa nel corso delle ore. E voi potete decidere che cosa ascoltare. Switchate la cuffia al canale. A proposito di musica dal vivo, è tema di periodo, evidentemente, essendoci i festival e i grandi concerti estivi. E poi, come detto, sono le ultime occasioni per tirarvi un po' in mezzo. Per cui facciamo un bel microfono scritto di quelli facili, facili, facili. Io domando, voi scrivete. La notizia arriva da diciamo dalla DN Kronos e anche da Repubblica.it. Va bene andare presto a far la fila ai concerti per prendere il posto migliore, per carità, va bene fare presto. Ecco qua, a Tor Vergata da 3 giorni c'è gente in fila per entrare al concerto di Ultimo. E tu dici, il concerto sarà oggi, ieri, nel weekend. Il concerto è il 4 luglio. 10 giorni in coda, fuori. Ha montato le tende e sono lì fuori dall'ingresso di Tor Vergata per far la fila per il concerto di Ultimo. 10 giorni in coda. Beh, te che proprio niente fa, Tra l'altro la temperaturina aiuta, all'idea di metterti su un prattone in un campeggio selvaggio, gente con bambini e con cani. Questa è la verità, no, nel senso della testata, nel senso che proprio sta succedendo. Per cui al 331 6214013, al volo un bel microfono scritto a fine settimana, e doppia domanda: le file più lunghe che avete fatto, quanto prima siete andati per andare nella venue, all'arena, prima di vedere un concerto?

e due storie di file ai concerti, eh? Gente che è andata prima, gente che ha montato la tenda, gente che ha incontrato qualcun altro, gente che si è portata da mangiare e da bere, gente che dormiva lì davanti alla transenna. 331-621-403 via sms, telegram e whatsapp. La mail è diretta@popolarenetwork.it. Ah, Facchini, metti il brano di Mia? Non esattamente.

Grazie per i Clash, nonché di Fresco, Giuseppe. No, ammetto che in questo caso volevo flexare la conoscenza musicale del fatto che la canzone di Mia ha un riff che è campionato da questo brano The Clash, secondario ma solo fino a un certo punto. Allora, storie di file, storie di concerti cui siete andati molto presto. Il primo messaggio che è arrivato, tra quelli giunti al 331-6214013, non necessita di ulteriori spiegazioni. Io ho preso la prima metropolitana al mattino del 27 giugno 1980. Ah, domani è l'anniversario, di quel concerto a San Siro. Prima metropolitana al mattino, cos'è, 6? 5 e mezza? Ultimo concerto dei ministri all'Alcatraz, la coda faceva tutto il giro dell'isolato. Allora, all'Alcatraz la coda gira dando le spalle all'ingresso, destra, destra, ma non arriva all'altro angolo ancora, e men che meno tutto l'isolato, dai, non esageriamo. Coda rigorosamente in fila uno per uno, sotto il sole, 100% di umidità, per visitare il mausoleo con la salma di Ho Chi Minh. Vietnam. Heineken Jammin' Festival, Imola, più di 20 anni fa. Arrivo giovedì nel parcheggio. Il programma è di dormire 3 notti in macchina. Ce la faccio per 2. La terza non ce l'ho più fatta, ho cercato un bed and breakfast. Che forse 20 anni fa ancora non si chiamavano così. Vale questa? Sentiamo Francesca. Allora, io conosco uno che ha provato a nascondersi nei cessi chimici nella notte fra un live e l'altro ad un festival. Il piano era nascondersi temporaneamente nel cesso e poi a un certo punto della notte infilarsi da qualche parte a dormire. Il piano era, mi sa che non ce l'ha fatta. Tra l'altro, per come la racconti, secondo me eri tu, quel tuo amico lì. Grazie Radio Popolare, ti adoro. Dove altro sento di uno che ha fatto la coda per la salma di Ho Chi Minh?

Questo era Wiz Khalifa, che è uno dei due miei filosofi preferiti. L'altro è Kierkegaard. Non ho esagerato con la questione del fila per entrare a vedere i ministri. Non potevano far entrare per problemi legati alla gestione e ci hanno fatto fare tutto il giro per non ammassare la gente sul marciapiede di fronte. Urca! Ancora musica leggerissima, 331-6214013, storie di file e concerti. Al derby della Lanterna, Genova, a cavallo del secolo, ci si ammassava 5 ore prima della partita, così da trovare un varco e sfondare con ferocia. Una volta ingradinata, ogni distrazione era buona per ammazzare le suddette 5 ore. Facco, dai, metti Sun is Shining di Bob Marley, la versione deluxe, pure. Coda di 12 km sulla A4, sono l'unico pirla che torna a Milano proprio per questo weekend. No, sei 12 km sulla 4 di coda. Hai un'uscita? Sì, però ste informazioni sul traffico, dai, un po' precisi. E vabbè, due robe sui mondiali. Purtroppo la Scozia verrà quasi sicuramente eliminata. Peccato perché hanno i tifosi più belli di tutti, ma largamente più divertenti. Le guardate i social, hanno fatto proprio un delirio. E vabbè, è andata così, cosa vuoi fare? Adesso ci teniamo i tifosi norvegesi. Almeno per un po', come i nostri preferiti. Che altro? L'idea di vedere Stati Uniti-Iran a Dallas il 3 luglio è tramontata. Gli incroci dei risultati faranno sì che non si incroceranno. Basta, finito. Beh, sono abbastanza divertenti dal punto di vista sportivo. A parte quell'enorme cagata del time out per reidratarsi, che hanno inserito a metà primo tempo e a metà secondo tempo. A proposito di Stati Uniti, il brano che segue, scoperto a caso, proprio a caso, si chiama Letter to Elon, dei Mr. Dinkles. Evidentemente Elon e Elon Musk subiscono una fascinazione particolare per questo brano. Uno, lei lì, che lo canta con quell'aria tutta grunge un po' andata buttata via, così. Due, il brano con quell'aria tutta grunge un po' buttato via, così. Terzo, il testo, con l'aria di contestazione buttato lì un po' così. Il testo di questo brano, Letter to Elon, lo trovate sul muro di Facebook di Musica Leggerissima Radio Popolare. Assaggi e poi mi dici.

Erano partite due note di sta canzone, avete scritto, ah, 1994, sì sì, me l'avevo detto, l'avevo chiamato, è grunge, è tutto grunge sta canzone. Ma ho ceduto a sta canzone subito, a parte, insomma, loro lì, però quando il primo verso, get out of my phone, stop watching my porn, Elon. A proposito di mondiali, ancora due cose. Uno è questo messaggio fantastico di Nicola. Io boicotto i mondiali di calcio. E ho pensato, vabbè, giusto, per carità, niente da dire. Sarà il solito, il consueto, tradizionale messaggio di critica da parte dell'ascoltatore di Radio Popolare. No. Io boicotto i mondiali di calcio dalla partita inaugurale di USA 94. Quando l'arbitro messicano cacciò fuori il numero 10 della Bolivia, Echeverry, detto El Loco, solo per aver starnutito su Mateus. Era entrato da 3 minuti, idolo eterno. L'altra cosa, l'avete visto Fight Club? L'avete visto Fight Club? Dove c'era Edward, il personaggio interpretato da Edward Norton, che era anche il personaggio interpretato da Brad Pitt. Vabbè, insomma, l'avete visto Fight Club? Gira per l'internet la foto dei due attori che parlano durante una partita dei mondiali di calcio in corso. E poi all'improvviso la foto di Brad. Non c'è più Brad Pitt. Esattamente come nel film. E la didascalia dice: anche voi avete visto Edward Norton parlare da solo durante i campionati del mondo? Questa la capite solo se avete visto il film Fight Club. Confido che non vi siate persi una perla del genere. A proposito di perle, questa l'abbiamo colpevolmente trascurata questa stagione, eh? Dimmi che è venerdì senza dirmi che è venerdì. Ascolta musica leggerissima.

0: È entrato il collega di Sma Pestalozza e mi dice: volevo essere sicuro che fossi tu in onda questo pezzo. E certo, chi doveva essere? Non mi sembrava musica da volume. No, non mi sembrava anche a me musica da volume. Quella è gente seria, con musica seria e ascoltatori seri. Non quelli che c'ho io di ascoltatori, tipo Andrea. Figa, facco, spinge sta roba. Shazammo subito. E la Cinzia: ma sono i Technocity? No, troppo lenti, ma possono sembrare. Sono in autostrada e grazie a sto pezzo sto assaggiando l'impianto della mia macchina nuova. Usata. Valido. Bene, Mitch. E lo sappiamo tutti, vero, quale sarà la punta di diamante dei DJ di Radio Popolare sabato 4 luglio alla Silent Disco? Lo sappiamo di là dallo studio 2, no?
1: Certo.
0: Eccola qua, la nostra DJ. Ti mettiamo in chiusura,
1: Sì, sì.
0: A far sudare tutti.
1: Faccio la chiusura, faccio quella, faccio il più tardi, quindi verso mezzanotte.
0: E beh, quando c'è la gente proprio così,
1: ha resta, voglia di ballare,
0: resta lì per te. E poi cominciano, e se non metti l'ultima, noi reduce dal grande successo
1: dell'aperitivo,
0: degli aperitivi, perché ideati da lei, organizzati da lei, direttrice artistica.
1: Beh, non esageriamo. Allora, secondo me tu mi metti a suonare più tardi perché sono la più vecchia.
0: No, ne conosco, conosco almeno tre o quattro più vecchi di te.
1: Io volevo venire lì con Disma a chiederti che pezzo era quello che...
0: Bello sto pezzo, eh?
1: Ci prepariamo per il Pride di domani?
0: Bello, beh, c'è Pride domani. Bello, bello anche andare a prendere la nonna con i nipoti che arriva dal mare. Indovina,
1: esatto.
0: Indovina che ora?
1: Più tre, o meno concentramento.
0: Tre del pomeriggio, indovina dove? Stazione Centrale!
1: Ah,
0: ma che culo!
1: È vero? Tutti al Pride, nonna, nipoti, tutti.
0: Certo, sì, è facile. Vabbè, detto questo... no, torniamo alla Silent Disco. Sì, no, reduce dal 4 luglio. A ingresso gratuito, perché siamo...
1: Ma infatti io ieri ho detto oggi, cioè ieri ho detto, è il mio penultimo DJ set della stagione, perché l'ultimo sarà alla Silent Disco il 4 di luglio.
0: Qua Silent Disco 4 di luglio, va bene. Tanto tu non sei in... non ti senti in competizione con gli altri
1: no,
0: DJ?
1: No, io no.
0: No! Tra te e la Stripoli, ma va, ma no.
1: No, io e la Stripoli siamo sisters, non competiamo. Non competiamo.
0: Va bene. Allora, c'è da fare una trasmissione seria.
1: Sì, ma ormai a venerdì 29 di... Che giorno è?
0: 26
1: di giugno, anche noi, la serietà.
0: Con un co-conduttore serio.
1: Alberto?
0: Degli ospiti... Dai, Dario. Degli ospiti seri. E
1: sì.
0: Un pubblico serio,
1: sì, sì, serissimo.
0: E della musica seria,
1: okay.
0: Per cui su.
1: Qui non siamo noi, no, dai, siamo noi tra poco.
0: Tra poco c'è volume.
1: Meno seri del solito. Ciao Facco.
0: Ciao, buon weekend.
1: Ciao.
0: Fate quella roba là che si fa spesso nel weekend. Ciao, a lunedì.
2: Affittate la vostra seconda casa su Airbnb? Sapete tutto su tasse di soggiorno, registrazioni dell'appartamento e soprattutto sapete che per queste cose c'è
3: FlexiRent. Pubblica la vostra casa sui portali più in vista, gestisce prenotazioni e accoglienza e si occupa di tutto quel che serve per essere in regola.
2: FlexiRent con la Y 02 968 46 968.
3: Affitti brevi, tranquillità lunga.
4: Volume, volume, volume.

0: giusto fare ascoltare la sigla. Buongiorno.
1: Un po' di più. Buongiorno.
0: Buongiorno Dario Grandi.
1: Buongiorno Elisa Graci, ci siamo.
0: Ciao a tutti, benvenuti dopo Davide Facchini e Musica Leggerissima. È il nostro turno ancora per 6 giorni.
1: Sì, oggi è il sestultimo.
0: Siamo a meno 6 dalla fine di questo palinsesto che è cominciato ai primi di settembre. Adesso siamo qua quasi a luglio, in vostra compagnia ogni giorno dalle 2 alle 4 del pomeriggio con Volume.
1: Esatto, come tutta la prossima settimana. Nonostante questo caldo estremo che prima scherzavamo, potremmo quasi chiedere di terminare oggi la stagione perché è veramente tosta da affrontare.
0: Ragazzi, ma voi come ve la state cavando con questo caldo? Perché noi, cioè io sono completamente impreparata, completamente stremata. Oggi ho avuto un mezzo mancamento dal tragitto automobile, casa.
1: Sì,
0: qua.
1: Sì, cali di pressione non indifferenti, pressioni bassissime, però...
0: Diteci un po' come va, come ve la cavate, se avete insomma magari in programma di fare qualcosa questo fine settimana. Il venerdì è sempre un po' una puntata così in cui ci raccontiamo anche un po' di fatti nostri,
1: delle fughe da Milano e non solo.
0: Esatto, ma ci mandate anche delle belle foto di solito dei vostri viaggi fuori città questo fine settimana più che mai, anche se poi c'è il Pride domani. Insomma, fateci sapere quali sono i vostri piani e magari se ascoltate la musica di Volume nei vostri viaggi, ovunque voi andiate. Abbiamo tanta musica da farvi ascoltare oggi, tanta musica nuova, anche perché il venerdì poi si sa escono dei dischi, escono dei singoli, e quindi anche oggi abbiamo delle belle cose da farvi ascoltare. E come sempre un mini live nei nostri studi, molto molto curioso di ascoltare la nostra ospite oggi.
1: Esatto, anch'io sono molto curioso di conoscere, di ascoltare, di vedere dal vivo Arianna Pasini. Lei viene a trovarci suonarci, per presentarci il suo nuovo disco che è uscito poche settimane fa. Lo avevamo ascoltato con qualche singolo che lo anticipava. Il titolo è Danza Gentile sull'orlo di una tempesta, un album delicatissimo che appunto ci racconterà verso le 15.
0: Bello. Prima ancora andremo un po' a scoprire invece le serie televisive più interessanti dell'estate. Abbiamo anche l'occasione di salutare anche per questa stagione Alice Cucchetti, che è stata con noi tutto l'anno, e così abbiamo occasione di farci dare un paio di consigli su belle serie da vedere quest'estate, e ovviamente salutarla e ringraziarla per essere stata anche quest'anno con noi e aver fatto parte della squadra di Radio Popolare, anche di Volume, oltre che da Estri, dove la sentite. E poi come sempre tanta musica. Già mi ci state dicendo dove state andando, ad esempio Tommy va verso Nick Cave alla prima estate.
1: Ne parleremo, Tommy.
0: Sì, ne parleremo della prima estate. Questo è il secondo e ultimo fine settimana di questo grande festival che si svolge a Lido di Camaiore. Questa sera anche Nick Cave sarà in Toscana, quindi Tommy, buon viaggio a te e buon concerto. Ovviamente lunedì aspettiamo la tua recensione, quella degli altri ascoltatori e ascoltatrici che andranno a vedere questo e altri concerti.
1: Che bomba.
0: Che bello, è uscita una nuova canzone di Phoebe Bridgers, quindi siamo tutti super contenti, perché certamente Phoebe è una di quelle artiste, giovani artiste americane cantautrici che seguiamo ormai da tanti anni e ci piace sempre. È tornata con questa Lost Boys, il primo singolo dal suo nuovo album che si chiamerà Lost Weekend, in uscita il 14 agosto, quindi quasi Ferragosto di quest'anno ovviamente. Il suo primo brano solista dopo 4 anni e dopo il grande successo con Boy Genius, che insomma lo sapete, abbiamo ascoltato in lungo e in largo. Ci sono anche le due compagne di Boy Genius in questo suo nuovo album, Julian Baker e Lucy Dex. Insomma, si promette davvero molto molto bene. Questo è il suo appunto primo singolo, si chiama Lost Boys. Sentirete una classica Phoebe Bridgers con anche un po' di orchestrazioni un po' più ricche del solito. Lost Boys, nuovo singolo di Phoebe Bridgers.

0: Bentornata Phoebe Bridgers, questo era Lost Boys, il primo singolo estratto dal suo nuovo album, uscirà il 14 agosto, si chiamerà Lost Weekend e questa Lost Boys è riferita ai ragazzi sperduti di Peter Pan, certo. Quindi un po' una metafora di persone così un po' incapaci o che non vogliono crescere, non vogliono assumersi le proprie responsabilità e in questo caso appunto i ragazzi perduti o sperduti.
1: Lost Boys.
0: Di Phoebe Bridgers, bentornata, la riascolteremo certamente prima della fine della stagione, cara Phoebe.
1: C'era anche un film, Lost Boys, ragazzi perduti,
0: sì. Quello
1: gli
0: un po'
1: anni 80.
0: Un po' più peso.
1: Vampiresco.
0: Abbastanza.
1: Bello, bello. Andiamo avanti con un altro progetto che ormai è in procinto di pubblicare un nuovo disco, in questo caso il primo disco. Parlo di Family Stereo, lo avevamo già conosciuto con qualche singolo, è il figlio di Tracy Thorn e Ben Watt dei Everything But The Girl,
0: praticamente si chiama... degli Everything But
1: esatto,
0: The Girl,
1: esatto, è letteralmente
0: il figlio degli Everything But The Girl.
1: Lui ha iniziato a pubblicare in realtà i primi brani, le prime cose da solo nel 2019, per poi trasformare il progetto Family Stereo in una vera e propria band ed ha uno stile, diciamo, molto diverso da quello più elettronico, più trip hop degli Everything But The Girl, dei suoi genitori, perché si muove, diciamo, tra indie folk, un po' dream pop, un po' anche a volte country. Il disco esce il 31 luglio, è uscito un altro brano ad anticiparlo, si intitola DLR.

0: Estereo, figlio, progetto in cui compare il figlio degli Everything But The Girl, 31 luglio, il nuovo disco che parla un po' tra le varie tematiche, insomma, di distanze, di connessioni, di legami umani. Quindi 31 luglio da segnarsi in agenda.
1: Bene, tanti dischi in uscita allora quest'estate. In quest'ultima settimana ovviamente vi faremo renderemo conto di un po' di questi dischi, un po' di novità e un po' di canzoni, belle canzoni da ascoltare magari d'estate, le vostre lunghe giornate di luglio e agosto, quando non ci saremo. Anche se tu, Dario, ci sarai.
0: Io ci sono fino a fine luglio.
1: Dario non vi lascia.
0: E poi me ne vado anch'io, però.
1: Anch'io ci sarò in qualche forma, così sentiremo durante l'estate, non tutti i giorni, ma insomma ci saremo, in qualche modo appariremo anche durante l'estate, per poi ritrovarci invece insomma in fissi, diciamo, da settembre in poi. Anche noi abbiamo un'estate da trascorrere, anche voi fateci sapere appunto anche oggi cosa fate, dove andate, e se state anche voi andando verso concerti, verso festival, verso località più fresche rispetto a Milano. Prima ne parlavamo qui in pausa pranzo con tutti i nostri colleghi, chi va in montagna, chi va al Pride, chi resta a Milano, chi va al mare, insomma siamo tutti un po' in giro, ecco.
0: Beh, se potete scappate,
1: esatto. Scappate. Sempre sì, sempre utile, soprattutto con questo caldo. Allora, c'è una bella canzoncina nuova di This Is Lorelai che ci piace tantissimo, si chiama Billy Came Back.

0: Questa qua la vedo bene mentre si va in macchina, un viaggio, finestrini aperti. Anche se finestrini aperti non lo so in questi giorni, forse è meglio l'aria condizionata se ce l'avete.
1: Già.
0: Sì, anche nel video di questa canzone di This is Lorelai, Billy Came Back, è anche in una road trip in macchina da qualche parte nel deserto americano. Lui è Nate Amos, americano certamente, cantautore anche di Water From Your Eyes e anche con il progetto This is Lorelai. Continuiamo, abbiamo ancora 7 minuti per farvi ascoltare delle novità musicali per poi invece dedicarci al nostro album della settimana.
1: Allora, ci spostiamo ancora una volta in Australia, andiamo a trovare i Pond. Abbiamo già detto che è uscito il loro disco da pochissimo, band australiana, arrivano da Perth. Solo questa cosa mi rinfresca, sì, l'idea di così di andare a trovare i Pond. Il loro ultimo disco, Terrestrials, è molto bello, hanno detto questa cosa, che volevano realizzare una cosa che strizzasse l'occhio un pochino più al post-punk di fine anni 70, inizio anni 80, un po' una cosa da goth al pub. Mi ricordo che sì, ci avevamo riso su questa cosa, ed effettivamente così, ma è interessante parlare di loro anche perché hanno rilasciato un'intervista per promuovere il disco, in cui hanno effettivamente rivelato che c'è stata una sessione di registrazione in cui si sono trovati loro con i Geese, i Tame Impala e King Gizzard per registrare qualcosa, e questo qualcosa bisognerà aspettare qualche mese, quando uscirà il nuovo album di Gam. Gam chi è? È il progetto solista di un musicista dei Pond, che fa da turnista anche per i Tame Impala, quindi sì, è proprio una scena musicale, sono tutti connessi, sono tutti. E qui ci sono anche, esatto, si trova sul web, trovate un video dove si vedono appunto tutti insieme più o meno in studio di registrazione. Quindi chissà cosa hanno combinato per noi. Nell'attesa andiamo ad ascoltare ancora una canzone dal nuovo album dei Pond, questa è Skyworks.

0: Skyworks, il brano che apre il nuovo disco dei Pond Terrestrial, direttamente dall'Australia.
1: Molto bello, tra l'altro in Australia sta per iniziare l'inverno,
0: giusto? In realtà sì, esatto.
1: ecco perché volevi andare in Australia.
0: Siamo al contrario, Dario. Esatto.
1: Allora, tra pochino ci separiamo perché c'è la piccola prima pausa pubblicitaria, poi c'è il nostro album della settimana, andiamo dal caro e vecchio Graham Coxon e poi andiamo invece a parlare di serie televisive con Alice Cucchetti. Se nel frattempo volete dirci quali serie televisive state guardando, cosa magari avete iniziato una serie o siete in ansia per la stagione che arriva di un'altra serie, fatecelo sapere così ne parliamo con Alice al 331-6214-013. Andiamo a riascoltare l'ultimo singolo di Ty Segall, Black Paint.

0: Let's go! Da MediaWorld arrivano i Red Days, 4 giorni di offerte imperdibili con carta MediaWorld Club. Solo in negozio fino al 28 giugno, notebook HP AMD Ryzen 7, tuo a soli 599 euro. Approfittane subito! MediaWorld.
1: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Easy.
1: Che carino, Graham. Che dolce, sempre. Graham Coxon. Easy, sì, era la canzone che abbiamo ascoltato dal nostro album della settimana.
0: Beh, ballata, pop, molto, molto sincera, molto genuina, estremamente coxoniana.
1: È vero.
0: E che dire, appunto.
1: Beh, sempre, dà sempre questo senso di pace, di serenità ascoltare Graham Coxon, che è una di quelle voci che magari appunto conosciamo perché sempre nei cori dei Blur o comunque anche nei suoi dischi solisti, però sì, è una di quelle voci familiari che ci piace ascoltare.
0: Lo zio Graham.
1: Lo zio Graham.
0: Era l'ultimo ascolto della settimana, ma lo ritroveremo sicuramente con questo Castle Park, che ricordiamo è un disco che era stato scritto una quindicina d'anni fa, poi tenuto a lungo nel cassetto. Ora finalmente ha trovato modo di essere condiviso con il mondo.
1: Meno male, Graham, l'hai pubblicato, così cioè davvero allietato tutti i pomeriggi. E adesso invece vediamo come possiamo organizzarci con tutte le serie televisive che usciranno quest'estate, stanno per uscire o sono già uscite. Ci dà così un po' una bussola, come sempre, la nostra Alice Cucchetti. Buongiorno, Alice.
0: Ciao.
2: Buongiorno, ciao, ciao a entrambi.
0: Ciao.
1: Ciao, dopo esserci viste, dopo aver cantato ai cori, volevo ringraziare Alice di aver fatto parte del nostro coro, davvero grazie mille, abbiamo cantato a squarciagola in quella serata caldissima, però ce lo dicevamo poi così nei nostri messaggi, è bello cantare tutti insieme, cioè, dà sempre questo senso di,
0: va bene,
1: non so, di gioia, no?
2: Sì. Sì, è vero, perché cantare è una cosa che nella vita quotidiana magari non si fa come abitudine, invece fa stare bene ogni volta che lo fai e tutti insieme ancora di più.
1: Bene, per cui, bene.
2: Grazie che avete organizzato la cantata collettiva.
1: Grazie a te, Alice, di essere stata con noi. Allora, il nostro ultimo appuntamento dell'anno, e parliamo appunto di delle serie televisive che secondo te le più interessanti ovviamente che escono quest'estate, come passare insomma le nostre serate quando vogliamo stare a casa al fresco e rilassarci,
2: sì, allora,
1: un attimo.
2: Premesso che io oggi 26 giugno sono immersa nel binge watching di The Bear, quinta e ultima, che è uscita oggi, tutti gli episodi, 8 episodi tutti insieme, quindi
1: te la guardi tutta oggi?
0: Sì, maratona.
2: Sì, l'ho quasi già finita.
1: È già quasi finita. Mamma mia. Vabbè.
2: Sì.
1: Bella.
2: Gli episodi non sono lunghissimi, preparati un po' di fazzoletti, so che in questi anni qualcuno si è un po'
1: merzo,
2: non proprio disamorato di The Bear, però insomma rispetto alle prime stagioni che erano unanimemente acclamate c'è stato un po' è stata ricevuta in modo un po' più controverso, però secondo me, soprattutto se avete amato questi personaggi, per quello che sto vedendo finora mi sembra che stanno portando alla chiusura insomma in modo molto molto bello.
1: Bene.
2: E quindi post The Bear,
1: okay, quindi quella è una
2: di certo
1: intanto.
2: non aiuta a far passare il caldo, visto che sono
1: in
2: questa stagione c'è una tempesta gigante a Chicago, quindi vedere la pioggia
0: potrebbe
2: magari rinfresca, però sei lì ai fornelli tutti chiusi nella cucina e quindi poi sappiamo che è un po' ansiogena. Invece, prima di passare alle serie nuove che usciranno, volevo approfittarne per consigliarne una che è già uscita ed è si è conclusa poi di settimane fa, non so se l'avete visto, ne avete sentito parlare, di Widow's Bay.
1: No, io no,
0: neanche.
1: Le ho sentito parlare ma non l'ho vista.
2: È un po' un peccato perché essendo una serie di Apple TV sappiamo che è una di quelle piattaforme che è meno diffuse rispetto magari a Netflix, Prime, Disney eccetera, e invece è molto molto carina e soprattutto è ambientata su un'isola 40 miglia nautiche dalla costa del New England, perché lo ripeto.
1: Ah no, ma l'ho iniziata, sì, ho capito.
0: L'hai iniziata, l'hai mollata?
1: No, sono lì che devo trovare il tempo materiale, ma sì, ho visto la prima puntata, bellissima, sì. Vero, vero.
2: È una serie, dicevo, un'ambientazione un po' vacanziera, perché è ambientata su questa isola e in particolar modo il protagonista, il sindaco, interpretato da Matthew Rhys, vuole farlo diventare diventare, bravi, straordinario, vuole far diventare quest'isola la nuova Martha's Vineyard, insomma la nuova località di vacanza. Il piccolo problema è che quest'isola è maledetta. Ma non è che ha una maledizione, ce le ha tutte. Poi adesso non voglio spoilerare, perché è anche molto divertente scoprire le varie maledizioni a livello horror, intendo. Sì. Cioè ci sono, non so, c'è la maledizione, gli abitanti non possono lasciare l'isola, quelli che sono nati sull'isola, oppure ci sono delle creature del folklore che escono dalle acque, seguitano la gente, c'è il serial killer che ha ammazzato tutte le giovani donne anni prima, insomma ogni, diciamo, topos dell'horror in qualche modo viene visitato, ma in modo molto intelligente, e questa serie contemporaneamente fa ridere e fa paura, cioè non è quell'horror in cui ogni tanto fanno le battute, ma non è neanche la parodia dell'horror, magari proprio, non so, tipo La notte dei morti dementi, certo, no? Comunque sì, un film bellissimo, però quella è una commedia. No, è proprio costantemente in equilibrio tra queste due cose, cioè un momento prima sei lì che ti spaventi un po' perché ovviamente è proprio horror, e poi dopo ridacchi perché questi personaggi, a partire dal sindaco, ma poi sono tutti personaggi bizzarri, insomma secondo me è rinfrescante.
0: Bello.
2: In tutti i sensi.
1: Sì, sì, poi è molto originale, devo dire, rispetto a quello che si vede in questo periodo, quindi assolutamente sì, mi cimenterò presto nelle puntate, nella seconda puntata.
0: Widow's Bay.
2: Widow's Bay, e questo, insomma, ci tenevo perché non avevo parlato, e secondo me merita di essere, insomma, l'attenzione che comunque sta un po' ricevendo, almeno in America. Invece riguardo a quelle cose che devono uscire nei prossimi mesi, sicuramente delle cose più attese è la quarta stagione di Ted Lasso, che non ne avevamo parlato forse anche qua, a volume. Ted Lasso è una serie sempre di Apple, che era stata una commedia molto molto amata soprattutto durante i primi paio d'anni della pandemia, e poi era finita, sembrava fosse finita, che con tre stagioni si fosse conclusa, invece no. Jason Sudeikis, che è il protagonista, che è anche un comico molto famoso negli Stati Uniti, ha deciso, insomma, di ritornare a fare una quarta stagione. È quella serie che racconta di quel coach di football americano che viene mandato a Londra a insegnare il football, però quello europeo, cioè calcio. Il calcio, e non sa neanche le regole. E in questa quarta stagione allenerà una squadra femminile, insomma è una sorta di piccolo reboot, per cui siccome le altre stagioni erano state, si aspetta molto questa. Invece, a riguardo di cose nuove, una serie che personalmente sono molto curiosa di vedere, si intitola Lucky, e ha come protagonista Anya Taylor-Joy, un'attrice giovane molto, molto in ascesa, che magari gli ascoltatori conoscono perché era stata la regina degli scacchi, che è stata una delle serie di Netflix più viste di sempre, diciamo. Poi ha fatto un sacco di film, è stata anche in Dune, sarà anche in Dune parte terza che esce quest'anno, insomma è un po' saltata al cinema, però con questa serie ritorna alla TV, ed è un thriller molto, sembra molto adrenalinico, in cui si vedono, lei fa un po' una truffatrice che però viene coinvolta in una questione molto più grande di lei, e sembra, insomma, una di quelle serie estive, perché ti coinvolgono, insomma, no? Fai un po' un binge watching, puoi vedere una, certo, una puntata dopo l'altra.
1: E su che piattaforma questa?
2: Anche questa è su Apple, mi sto rendendo conto che sto facendo. Adesso cambiamo un attimo.
1: Ok.
2: Cambiamo piattaforma. Andiamo su HBO Max, che è la nuova piattaforma che è arrivata quest'anno, e non so voi, ma io sinceramente mi sono resa conto che la maggioranza delle cose che guardo alla fine con piacere, diciamo. E non solo per lavoro, le guardo su HBO Max e su Apple. E HBO Max si attende quest'estate una serie che si chiama Lanterns, che allora sulla carta è l'ennesima serie di supereroi, nel senso che è basata sul supereroe Lanterna Verde, non so quanto siete appassionati o fan di supereroi, però Lanterna Verde è un supereroe della DC Comics, che nei fumetti piace moltissimo, ma al cinema è stato abbastanza sfortunato, perché avevano fatto un film con Ryan Reynolds un po' di anni fa, considerato unanimemente orribile da chiunque l'abbia visto. E quindi tu dici, è l'ennesima serie sui supereroi. Beh, in realtà questa serie ha, ufficialmente l'hanno detto anche gli autori, ha delle vibes, atmosfere alla True Detective, perché Lanterna Verde, non so, faccio un minimo di infarinatura per chi non è un nerd appassionato di supereroi, il corpo delle Lanterne Verdi in realtà è una sorta di corpo galattico di poliziotti sostanzialmente, no? Una persona in tutta la galassia può essere scelta per diventare una di queste Lanterne Verdi, gli viene dato questo anello che gli dà mille superpoteri. Questo è, diciamo, il contesto del fumettistico, ma nella serie noi abbiamo due Lanterne Verdi, una, diciamo, uno più anziano che è interpretato da Kyle Chandler, che è un attore che sicuramente avete visto in moltissime cose, è un attore caratterista molto famoso, e lui, diciamo, è un po' ha fatto Lanterna Verde da anni e anni e anni e sta, insomma, verso la fine della sua storia in questo senso. E poi c'è una Lanterna Verde giovane che è una recluta più o meno, e questi due quindi costituiscono una sorta di coppia classica, no, del poliziesco, no? Il veterano stanco di mille battaglie, mille indagini, e la giovane recluta che in qualche modo un po' scalpita, hanno un rapporto complesso, sicuramente impareranno a rispettarsi, lo sappiamo che va un po' così. Però il fatto è che il tentativo degli autori è appunto di prendere due personaggi che sono due supereroi, hanno dei superpoteri, in particolar modo le Lanterne Verdi hanno questo anello che gli permette di rendere vertesi cosa immaginino, quindi è anche molto fantasiose, sono, possono essere i combattimenti, le cose varie, però vengono calati in un'indagine poliziesca nel centro dell'America, dove stanno indagando su una cosa che è successa e che puzza di bruciato, diciamo così. E anche dal trailer, se lo cercate, si capisce che le atmosfere sono un po' quelle lì. Inoltre, tra gli autori c'è Damon Lindelof, che è un autore, è stato un autore di Lost, ma anche di The Leftovers, di Watchmen, quindi ha già affrontato i supereroi anche in quello, è un grandissimo autore televisivo, a me piace quasi sempre tutto quello che fa, quindi anche io sto aspettando, pur non essendo una grandissima fan dei fumetti,
1: però ci fidiamo supereroi. Dell'autore, ecco,
2: esatto.
1: Bene, bene.
2: E poi finirei con l'ultimo consiglio, poi se volete ne ho
1: sì, poi ne ho due o tre cose da dirti dagli ascoltatori.
2: Esatto. Finirei con l'ultima cosa che sono curiosa di vedere, poi non so se sarà davvero bella o no, però ad agosto su Disney Plus, in questo caso, cioè su Hulu, che ormai fa parte di Disney Plus, e lo specifico perché non sarà sicuramente una serie per bambini, anche se sta su Disney Plus, arriverà il 6 agosto The Shards, che è la serie creata da Ryan Murphy, nostro conoscente, abbiamo parlato mille volte di questo showrunner super prolifico, ma tratta da l'ultimo romanzo di Bret Easton Ellis. Quindi in qualche modo c'è questo incontro fra due autori che in qualche modo a tutti aspettavamo di vedere, perché sono entrambi autori che si occupano di raccontare un sogno americano marcio, tutte diciamo i lati oscuri di un certo tipo di America,
1: quanto mai attuale, direi.
2: Esatto, e lo fanno in modo molto, anche un po' camp, un po' come dire, molto esagerato, un po' sopra le righe, eccetera. Quindi, ed è scelta, quando è uscito il romanzo di Bret Easton Ellis, che era molto atteso perché era un po' che lui non scriveva qualcosa, se non ricordo male, si era detto che la serie l'avrebbe di Luca Guadagnino, e che sarebbe stata interpretata da Jacob Elordi.
1: Okay.
2: Poi questo sogno,
1: tutto.
2: Questa fantasia non si è realizzata, ma comunque Ryan Murphy è molto interessante. E quest'anno Ryan Murphy ha già fatto due serie, tra cui Love Story, quella sulla storia d'amore fra Robert Kennedy Jr. e Caroline Bessette, che è stata molto molto commentata. Sì, non so se a te è piaciuto,
1: no, io
2: sicuro
1: sì,
2: è stata molto virale.
1: Beh, ma certo, figurati, io sono una romanticona, vuoi che non mi faccia prendere da queste serie romantiche? Certo, sì, l'ho vista e mi è piaciuta.
2: Ecco, The Shard sarà molto diverso, ecco, da questo punto di vista, perché certo. Racconta la storia di un gruppo di teenager californiani molto ricchi, che in un certo punto arriva un nuovo ragazzo e scombina.
1: Aiuto.
2: Tutto, insomma, e probabilmente c'è un omicidio da qualche parte, quindi non è molto in linea con Love Story, però sono curiosa di vederla, soprattutto per vedere come si incontrano queste sensibilità di Ryan Murphy e Bret Easton Ellis.
1: Assolutamente. No, volevo chiederti, così al volo, abbiamo poco tempo, però io sto guardando e così parliamo anche di Netflix che non abbiamo citato, sì. È la seconda serie di una appunto di una stagione di uno show molto molto carino, divertente secondo me, che si chiama Four Seasons, le quattro mm-hmm. stagioni, ed è praticamente una commedia, non so se tu l'hai vista o la conosci, però è una commedia con dei comici americani famosissimi, sì. Tra cui Tina Fey, che narra un po' le storie di queste coppie, diciamo, un po' di tutti i tipi, c'è la coppia gay, la coppia etero, la coppia vedovi, insomma, tutti amici che vanno in vacanza insieme nelle quattro stagioni, quindi una volta in inverno, in autunno, in primavera e in estate. Secondo me è molto divertente e magari è più per la generazione X, ecco, perché si tratta appunto più o meno di 40-50 anni, però super divertente, io così ve la consiglio su Netflix, molto leggera.
2: Sì. E poi Tina Fey comunque è anche una delle autrici della serie, quindi è sì. interessante, insomma,
1: è vero.
2: Tina Fey, che comunque ha creato 30 Rock ed è stata Tina Fey è stata la prima donna a fare la capo sceneggiatrice del sì. Saturday Night Live.
1: Grande.
2: Insomma, è un personaggio sì. fantastico
1: e super simpatica, davvero è una bravissima sì, comica, sì. oltre che essere una brava attrice, una brava imprenditrice. Poi ci dicono, tra le altre cose, ci stanno un po', vedo gli ascoltatori sì. tendono a riguardare le cose che gli sono piaciute, tipo ecco. ciao, mi sto guardando un classicone The Office, mi stupisce sempre di più come sia bella, attuale e per nulla scontata. Vero?
2: Sì, allora questa cosa l'ho fatta anch'io, nel senso che anch'io mi sono riguardata e mi sto riguardando delle cose che ho già visto, e soprattutto vedo sempre più persone che lo fanno, e credo che non sia un buon segno,
1: no.
2: nel senso è un buon segno per noi, ma sicuramente ci dice che le cose nuove non sono probabilmente così appassionanti, oppure semplicemente secondo me anche un po' dipende dal fatto che con tante piattaforme ognuno si guarda un po' le sue robe ma poi non riesce a metterle in condivisione, allora piuttosto ritorno a vedere una cosa che ha fatto parte del mio passato, tante persone hanno visto, perché comunque guardare le serie vuol dire anche commentarle, non è una cosa solitaria. E quindi secondo me un pochino c'è questa tendenza, e la capisco, io ho fatto i miei mesi e mesi a riguardare tutta una mamma per amica, sono stata contenta, e poi vabbè The Office è un capolavoro, fa sempre ridere.
1: È vero, insomma, poi forse c'è un po' bisogno anche no, di ridere, di guardare cose anche un po' leggere e così
2: sì.
1: per svagarsi un po'. E poi un altro messaggio, la seconda stagione di Parker su Apple, bellissimo, ci dicono. Parker.
2: Ok. Comunque, Parker. Non la conosco.
1: Ma nemmeno io. Vedi, esatto.
2: Sono talmente tante le.
0: È vero.
2: Posso suggerire invece un'altra sì. un'altra serie che è già in, anzi la prima stagione sta andando in onda su Sky, poi arriverà anche la seconda, e si chiama Poker Face ed è una serie che è di 3 anni fa, ma in Italia è arrivata solo oggi, per questo che solo adesso, per questo che la suggerisco, perché io ne avevo già parlato, sono 3 anni.
1: Sì, me lo ricordo, è vero, ti piaceva tantissimo.
2: Esatto. Mm-hmm. Finalmente c'è, ed è anche quella molto molto carina, divertente, leggera, con Natasha Lyonne, che è questa attrice che forse gli ascoltatori conoscono per Orange is the New Black, questa la chioma rossa. Gigantesca. Da questo personaggio in grado di capire quando qualcuno sta dicendo una balla. Cioè lui proprio lo sente, se uno sta dicendo una balla lo sente.
1: Niente male come superpotere.
2: E questa cosa invece sì, il fatto che non è un superpotere, perché le crea un sacco di casini.
1: Sì, certo.
2: Poi lei sì.
1: Beh, ora che ci penso non so.
2: Che cosa.
1: Non so se è un bel potere, forse è meglio non saperle certe cose.
2: No. Sarebbe un bel potere, diciamo, idealmente, forse oggi nella nostra contemporaneità . E mi viene da dire, non per buttarla in politica, nell'America di oggi . In particolare, e quindi lei fugge per l'America perché si è inimicata a un gangster, e in ogni puntata si ritrova un po' a risolvere un giallo un po' alla Colombo, no? Per cui vedi tu, come spettatore,
1: finisci.
2: Vedi l'omicidio e poi vedi lei che lo risolve, ed è molto molto carina e divertente.
1: Bene, mamma mia, quante cose ci siamo segnati tutti, voi vi siete segnati tutto, ascoltatori e ascoltatrici, se no ovviamente noi vi scriviamo se vi siete persi qualcosa. Sì. Alice, come sempre, davvero grazie mille di essere stata con noi anche quest'anno per parlarci di tante cose, serie televisive, attori, attrici che ci fanno sognare sul piccolo schermo. Grazie mille Alice, fai una bellissima estate.
0: Grazie.
1: E ci risentiamo l'anno prossimo, che ne dici?
2: Sì, certo.
1: Benissimo.
2: Buon estate a tutte e tutte.
0: Buon estate.
1: Grazie,
0: ciao.
1: Alice Cucchetti, ciao.

0: finalone corale per Man, wow. Woman, Chainsaw. Questo è Nosedive, che vuol dire un volo in picchiata. Proprio, sai quando un uccello va giù in picchiata? E loro dicono questa è una caduta che però non rappresenta soltanto un fallimento, ma anche un momento di trasformazione, la possibilità di riprendere quota. Questa è un po' la metafora che sta dietro a questa canzone Nosedive, a questo titolo Nosedive, che vuol dire appunto picchiata. Questo interessantissimo progetto, un bel disco di Man, Woman, Chainsaw, si chiama Cannonball, l'album di debutto che sta per uscire.
1: Bello, da ascoltarselo quest'estate.
0: Eh sì, è vero, da ascoltarlo quest'estate. Tra poco invece andiamo giù nel basement, dove ci aspetta la nostra ospite.
1: Mamma mia, manca pochissimo al mini live di Arianna Pasini. Siamo molto contenti di averla qui, l'ho già vista passare.
0: Arriviamo,
1: fuori dal nostro
0: Arianna.
1: Studio. Arriviamo Arianna. Nel frattempo una band a New Orleans, loro sono i Video Age, inizialmente un duo, poi nel giro di qualche anno sono diventati anche loro una band. Rileggono un po' quel filone new wave anni 80, usano sintetizzatori vintage e sono anche insomma molto melodici, insomma un indie pop molto così leggero, spensierato. Parlavamo prima di andare a vedere e a rivedersi vecchi classici della serialità televisiva. Questo per me è un classico dell'estate che ogni tanto vado a riascoltarmelo, perché è uscito qualche anno fa, nel 2018. Rinfresca anche parecchio, sono i Video Age con Hold On.

0: Spero che vi state sorseggiando qualcosa, magari ascoltando questa canzone di Video Age, che ci riporta un po' sì atmosfere estive. Ma noi siamo pronti adesso invece per la musica dal vivo nel nostro basement, ancora una settimana di mini live qui a volume. Dario, a te la linea.
1: Eh sì, siamo pronti, Elisa, a dare il benvenuto alla nostra ospite di oggi, quindi come annunciato con grande piacere do il benvenuto a Darianna Pasini. Ciao!
2: Ciao, grazie per avermi invitata.
1: Grazie a te per essere qui. In questi giorni ringraziamo due volte chi viene a trovarci, perché il caldo è talmente estremo che veramente non, è difficile spostarsi. Da dove arrivi tu?
2: Io arrivo dalla provincia di Rimini.
1: Okay.
2: Abito a Bellaria, di fianco al mare, quindi è un bel cambio. Poi l'altro giorno ero a Roma, quindi...
1: Ok, stai comunque girando.
2: Sì, comunque le città le sto girando purtroppo in questi giorni, ed è talmente caldo che mi si sono scollate le scarpe mezz'ora fa.
1: No, arrivando a Radio Popolare.
2: Sì, arrivando a Milano. Quindi.
1: Non abituate all'asfalto milanese, che comunque ti si scioglie davvero sotto i piedi in questi giorni.
2: Sì, incredibile.
1: Quindi, Arianna Pasini, oggi qui da noi, siamo molto contenti di averti per questo nuovo disco che è uscito, Danza Gentile sull'orlo di una tempesta. Che bello, ci hai portato anche il vinile, siamo super contenti di vederlo, di toccarlo, e poi parliamo anche del fatto che sono sorta di traccia segreta che si può ascoltare solo appunto su formato fisico e non sulle piattaforme. Comunque, non ti sentivamo da un paio d'anni, quando usciva il tuo primo lavoro, era il 2024, usciva Verso una casa.
2: Sì.
1: Cos'è successo un po' in questi due anni? Come sono stati movimentati?
2: Beh, parecchio, soprattutto a livello climatico, e quindi questa cosa su di me ha avuto un effetto grande, talmente da farmi scrivere un altro album, e questo diciamo è un po' il frutto, perché...
1: Esatto, sì. Danza Gentile sull'orlo di una tempesta. Per chi non ti conoscesse però, raccontaci qualcosa così un po' sul tuo percorso, su come eri arrivata a appunto questo progetto che poi prende il tuo nome, Arianna Pasini.
2: Io sono da ormai diversi anni come turnista, musicista, sia dal vivo che in studio per diversi progetti.
1: Sì.
2: E infatti forse mi avrete vista in diverse formazioni con diversi strumenti, perché non mi annoio. e quindi ho suonato con Generica Animal, Lenny Adler, adesso suono spesso con Maria Antonietta Colombra al basso, quindi
1: wow.
2: Insomma sì, mi diverto, e poi sentivo il bisogno di fare uscire un mio progetto personale solista, perché avevo diverse canzoni accumulate negli anni, una decina di anni.
1: Sì.
2: E ho deciso di pubblicare Verso una casa nel 2024 proprio per questo motivo qui, perché ho detto dai, mettiamoli tutti insieme e facciamone qualcosa. Ed era Verso una casa un po' una ricerca di casa più interiore, di luogo.
1: Certo.
2: Sicuro. Poi questo invece, Danza Gentile, è un po' venuto inaspettatamente, e dopo...
1: Ah, tu nella tua idea dicevi facciamo un disco,
2: sì,
1: e vediamo.
2: Sì, avevo proprio pensato ne faccio uno e basta.
1: Allora, sì. Succede che quel disco viene anche notato, insomma viene anche apprezzato nella scena, un po' nel panorama alternativo italiano. E hai avvertito insomma una certa pressione nel approcciarti a questo secondo lavoro, o sei riuscita un po' così a...
2: No, per nulla, infatti il bello di essere indipendenti, ovviamente ci sono molti contro, però è proprio la naturalità con cui si possono fare le cose, proprio senza pressioni e con i propri tempi, quindi zero.
1: Sei riuscita farti intaccare da questa cosa. Va bene, allora, Danza Gentile sull'orlo di una tempesta, il titolo è già molto evocativo, come l'hai trovato?
2: Sì, è venuto anche quello in maniera molto spontanea. Uh-huh. Sembra quasi un po' un ossimoro, perché c'è una cosa molto leggera, quindi una danza associata ad una tempesta. E quindi insomma è proprio questo futuro, secondo me, che mi sta spaventando parecchio, però allo stesso tempo vorrei vivermelo in modo un po' leggero.
1: Certo.
2: È un po' questo.
1: E infatti, ascoltando i brani del disco, insomma, sembrano spensierati, poi se ci ragioni un attimo, diciamo, su quello che dici nei testi, si capisce che c'è un doppio significato, ecco. Però riesci a renderlo comunque super leggero e interessante. Direi che non vediamo l'ora di ascoltarti, per cui qual è il primo brano che ci suoni?
2: Sono A Galla.
1: A Galla, Arianna Pasini, live a volume.

0: Arianna Pasini dal vivo a volume con A Galla, uno dei nuovi brani tratti dal nuovissimo disco Danza Gentile, sull'orlo di una tempesta. Arianna Pasini, che è oggi la nostra ospite di volume, grazie ancora per essere qui. Chitarra elettrica, tra l'altro bellissima quella chitarra elettrica, che chitarra
1: grazie. È una Echo degli anni 60, e questa è una delle mie fissazioni, proprio gli strumenti musicali, soprattutto anni 60 e 70 italiani.
0: Collezionista, quindi?
1: Sì, allora, collezionista non mi piace troppo perché li uso tutti.
0: No, certo, li usi.
1: Però sì, diciamo di sì, inizia ad essere una collezione, quindi posso definirmi tale.
0: Li suoni sì, però tutti quanti, quindi questo è uno dei tuoi pezzi preferiti.
1: Esatto.
0: Fantastico. E no, stavo dicendo appunto voce, chitarra elettrica, in questo brano, che poi in realtà nel disco esatto ci sono anche un po' di batterie elettroniche, è un pochino più movimentato. Come li porti poi dal vivo sui palchi quest'estate?
1: Dipende, infatti ho deciso di non scegliere.
0: Ah ok, di volta in volta.
1: Sì, dipende proprio dai contesti, perché a volte siamo in duo con il pianista che ha arrangiato e composto insieme a me, Saverio Cigarini. Altre volte siamo in trio con Giovanni Minguzzi alla batteria, Edoardo Nave al basso e tastiere. Altre volte siamo in quartetto, oppure in duo però con violinista e violista, dipende. Ho deciso che sia una cosa un po' modulabile in base alle situazioni.
0: Giustissimo, quindi sì. Se andate a vedere Arianna Pasini potrebbe capitarvi di vedere una cosa diversa ogni volta.
1: Sì, è probabile. Sì.
0: Anche questo è il bello, direi. Comunque funziona benissimo anche in questa veste acustica che ci hai portato qui a Radio Popolare. Ci hai suonato A Galla un brano dei vari che trattano poi un po' il tema anche dell'emergenza climatica, vero?
1: Sì, assolutamente, infatti si ritrova un po' in tutto l'album, e l'emergenza climatica, ci sono anche molto le api che tornano.
0: È vero, ci sono anche nei titoli dei brani.
1: Sì, infatti tornano diversi elementi all'interno del disco, e però purtroppo soprattutto questa emergenza climatica che non si può non notare, diciamo, è abbastanza evidente anche oggi, appunto quando mi si sono scollate le scarpe.
0: Vedi.
1: Quindi,
0: che
1: sì.
0: Tutto vero. E la cosa delle api, spiegacela un po', perché è chiaramente una metafora.
1: Secondo me le api sono molto curiose, perché quando le vedi individualmente sembrano leggere, diciamo, gentili, e si spostano di fiore in fiore e sembrano libere nel contesto.
0: Sì.
1: E in realtà poi tornano nelle loro celle, nei loro alveari, che sono società molto complesse e rigide. E quindi mi sono chiesta chissà come le percepiscono anche loro quelle società, e forse un po' come le percepisco io, quindi strette e...
0: Certo.
1: Sì, c'è quella voglia forse di evadere anche per loro, chi lo sa.
0: Esatto, per le api come per tutti noi.
1: Sì.
0: Riguardo invece al precedente album di 2 anni fa, c'è qualcosa che hai approcciato in modo diverso, magari che hai voluto sviluppare diversamente?
1: Sì, sicuramente è stato un po' più consapevole l'approccio anche in studio, e mi sono sempre affidata alle sapienti mani di Marco Giudici.
0: Marco Giudici, che era passato anche qui da noi a novembre.
1: Sì, infatti ci troviamo molto bene, anche per la passione sugli strumenti anni 60 e 70, quindi assolutamente possiamo fare i nerd e sbizzarrirci quando siamo insieme.
0: Totale.
1: Quindi ho deciso di nuovo di farlo insieme, però questa volta è grazie anche al supporto di Saverio e Fausto Cigarini, che fanno parte sempre della produzione. Abbiamo fatto un arrangiamento più ricco anche di archi, e che insomma in quello precedente non c'era, o comunque c'erano arrangiamenti ricchi ma erano un po' più acerbi, spesso scritti da me magari, e sono anche venuti in modo naturale, improvvisato in studio, che è bello anche così come approccio. Diciamo che questo è stato un po' più consapevole.
0: Certamente, essendo poi insomma il secondo disco. Direi che siamo pronti per ascoltarne un'altra. Quale ci suoni?
1: Sono Campi di Ottone. Spero che non ci sia troppo fuzz.
0: No, ci piace. Campi di Ottone live a volume.

0: Campi di ottone dal vivo a volume, suonata da Arianna Pasini, oggi nostra ospite. Campi di ottone, Arianna, ti va di raccontarci com'era nato questo brano?
1: Anche questo, come gli altri brani, è nato in maniera spontanea e naturale. E sicuramente il contesto è un po' pesante che abbiamo attorno, e sia a livello sociale che climatico e insomma, sì, anche le guerre e tutto quanto, insomma, non viene voglia di tuffarsi dalla
0: Certo,
1: finestra e
0: esatto, la sensazione che comunica.
1: sì, viene voglia di chiudersi e trovare anche lì un posto sicuro, un po' questa cosa che torna sempre, come in persona a casa e
0: Certo,
1: sì,
0: protezione.
1: esatto.
0: E, ci parlavi prima della produzione con Marco Giudici, mi parlavi prima anche di tutti i musicisti con cui hai l'opportunità di suonare come strumentista, come bassista, come chitarrista sui palchi da Any Other, Generic Animal. Come cambiano il tuo modo di vedere la musica, di scrivere canzoni, queste esperienze?
1: Beh, ovviamente cambia moltissimo e ci influenza anche indirettamente, secondo me, avere a che fare con persone che ci stimolano e che sì, stimiamo e quindi è una fortuna e sicuramente credo che ogni esperienza sia poi in piccola parte anche in quello che scrivo e che faccio poi nel mio progetto.
0: Certo, tra l'altro ci hai portato il vinile bellissimo di questo nuovo album, Danza Gentile sull'orlo di una tempesta, e che ha una copertina molto bella che è un dipinto.
1: Sì. Si
0: È un dipinto o un frammento di un dipinto? È
1: tratta di
0: una.
1: un particolare,
0: Esatto.
1: di un'opera che in realtà è più piccola del vinile, quindi
0: Ah,
1: è simpatica
0: minuscola.
1: questa cosa. Ed è di Arianna Zama, una pittrice romagnola che stimo moltissimo e ho avuto il piacere di incontrare già qualche anno fa in modo superficiale, poi ho avuto l'occasione di vederla in fiera ad Arte Fiera a Bologna lo scorso anno e mi sono innamorata delle sue opere, ho provato a scriverle, chiederle se le andava di fare una collaborazione e lei mi ha detto: "Guarda, anch'io stimo molto il tuo lavoro, se ti va,
0: Wow.
1: mi piacerebbe tantissimo". Poi ha detto che era uno dei suoi sogni nel cassetto poter realizzare un vinile con le sue opere, quindi ci siamo trovate, infatti sono molto felice e se faremo anche insieme una presentazione,
0: Esatto,
1: sì.
0: già deciso per l'8 ottobre,
1: Sì,
0: vero? Qui a Milano.
1: assolutamente. Infatti ci stiamo organizzando perché vogliamo fare live painting, è una cosa un po' particolare.
0: Tra arte e musica,
1: Sì.
0: tra esatto, di pittura e musica.
1: Sì.
0: Super, super bello. Allora, tra l'altro, vedendo le date estive, insomma, hai un sacco di occasioni. La prossima, per esempio, è questa, del 3 luglio a Marina di Ravenna, e poi, insomma, tante altre. Potete vedere i canali social di Arianna Pasini per rimanere aggiornati su
1: Sì.
0: tutto quello che verrà. Siamo arrivati, direi, al momento dell'ultimo pezzo, Arianna, che cosa ci suoni?
1: Beh, essendo l'ultimo pezzo farò Coda che chiude anche questo album.
0: Benissimo, allora grazie ancora per essere passata a volume. Ci vediamo, spero, dal vivo a uno dei tuoi concerti e alla prossima.

Coda con Arianna Pasini dal vivo qui a Volume. Grazie ancora per essere passata da noi, è stato un vero piacere conoscerti, grazie ancora per questo vinile bellissimo che ci hai portato e che faremo girare sicuramente sul lettore, sul giradischi di Radio Popolare. Tra non molto qui è il momento delle news di Popolare Network, precedute da una breve pausa pubblicitaria. Andiamo ad ascoltare un'altra band italiana che abbiamo apprezzato molto in questo anno di Volume ormai al termine. Loro sono i Satan Tango con Gioventù, Amore e Rabbia.

0: Acquista ora.
1: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
2: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge.
3: Vorrei mica andarci con una piccola nave.
2: Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 € a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
4: Popolare Network.
5: E 15:30, buongiorno, le notizie di Popolare Network. Venezuela è salito a 589 il numero delle vittime e a 2980 quello dei feriti nel violento terremoto che ha colpito il paese due notti fa. È una cifra destinata a crescere ancora perché sarebbero almeno 50.000 finora dispersi, in un contesto dove manca il personale, le risorse per gestire le operazioni di ricerca e soccorso tra le macerie, mentre gli ospedali sarebbero al collasso. In queste ore stanno arrivando i primi soccorritori internazionali. Secondo le Nazioni Unite si tratta di gruppi provenienti da almeno 17 paesi. Presenti già squadre dall'Italia, dalla Spagna e dalla Svizzera e dai vicini Cile, Colombia, El Salvador e Messico. Si attende anche l'arrivo, tra gli altri, del team statunitense. Il Dipartimento di Stato americano ha annunciato 150 milioni di dollari in aiuti.
6: L'Iran ha avvertito che il traffico attraverso lo stretto di Hormuz è possibile solo attraverso rotte approvate da Teheran. Lo ha detto dopo che l'Oman ha annunciato ieri l'apertura di un nuovo passaggio all'interno delle sue acque territoriali. L'Iran oggi ha anche respinto la dichiarazione congiunta tra Stati Uniti e paesi del Golfo, sempre su Hormuz, per garantire la sicurezza dello stretto che rivendica come sotto il suo controllo. La TV di Stato iraniana intanto ha detto poco fa che è stata stabilita una linea di comunicazione tra gli Stati Uniti e l'Iran proprio per Hormuz, un canale che era previsto dall'accordo tra Teheran e Washington per prevenire incidenti nello stretto.
5: Stamattina un turista di 81 anni è morto in spiaggia in provincia di Pescara per un malore. Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo sarebbe l'ennesima vittima dell'ondata di caldo che ha colpito tutta l'Europa. Solo in Italia le città con bollino rosso sono 18, ma aumenteranno ancora tra domani e domenica. Secondo il report pubblicato da Greenpeace e CGIL, saranno almeno 1,5 milioni i lavoratori a rischio per le alte temperature, mentre nelle scuole si continuano a ricevere segnalazioni di studenti che durante gli esami accusano malori e che collassano per il caldo, di docenti costretti a dotarsi autonomamente di ventilatori per rendere le aule appena vivibili.
6: La legge elettorale è approdata in Parlamento e le opposizioni promettono battaglia. Più Europa ha organizzato un flash mob alla Camera e Riccardo Maggi annuncia una mobilitazione delle opposizioni dentro e fuori Montecitorio. La destra in ogni caso non riesce a nascondere le divisioni, a cominciare dall'introduzione delle preferenze. Lega e Forza Italia non le vogliono. Da Fratelli d'Italia c'è un'apertura. Stiamo cercando insieme agli alleati di presentare un emendamento unitario insieme alle forze di centrodestra, anche magari immaginando delle proposte nuove per consentire agli italiani, come Fratelli d'Italia da sempre vuole, di poter indicare le preferenze, ha detto il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Galeazzo Bignami.
5: L'ex amministratore delegato di Ferrovie dello Stato, Mauro Moretti, è entrato oggi in carcere dopo la condanna definitiva a 5 anni per la strage di Viareggio. Moretti si è presentato al carcere di Orvieto, non posso fare altrimenti, accetto la decisione dei giudici, rispetto lo Stato, ha dichiarato mentre entrava in carcere.
6: Dal sito di Trenitalia sono stati rubati i dati di diversi clienti, un attacco hacker che è solo l'ultimo dei disservizi delle ferrovie, è la stessa azienda che ha informato i clienti del furto dei dati. Nel farlo minimizza, non sono stati coinvolti dati di accesso agli account, credenziali personali o informazioni relative ai pagamenti.
5: Le 15:33, le notizie tornano alle 17:30. Una buona giornata e un buon ascolto.
4: Popolare Network.

0: 50.
1: Per il 50° di Radio Popolare si fa presto a dire facciamo 50 e 50. Noi facciamo il nostro. Anche in giro li facciamo gli ascoltacori con Bachi, poi la Silent Disco con Facchini e prima la festa dei poveri Mabelli e tutto l'anno il tour di Falla con noi e poi qui in sede gli aperitivi con i DJ set. E voi? Nell'operazione 1975 nuove sottoscrizioni per i 50 anni della radio ne mancano meno di 300. E fatele! Cosa vi costa? 90 euro, un abbonamento a Radio Popolare. Lo fate su radiopopolare.it e facciamo 50 e 50.

0: cantare, come quanto abbiamo cantato questa settimana qui a Radio Popolare, bentornati.
1: Parecchio si è cantato.
0: Eh sì, è vero, abbiamo cantato tanto con l'ascoltacori, provandogli le canzoni che volevamo cantare, magari dai. Anche questa sing si presta, in effetti. Potremmo pensare a ricantarla prossimamente. Bentornati, questo è Volume, Radio Popolare, Lisa e Dario con voi ancora per una ventina di minuti circa. Siamo tornati con appunto i Travis, questa sing, famosissima canzone dell'ormai lontanissimo 2001. Mm-hmm. Che cosa?
1: What?
0: 2001.
1: No, non è possibile. 2001.
0: Non è possibile. Io tipo, vabbè, questa qua sarà 10 anni fa. Invece no, 25. 25 anni fa.
1: È passato un po' di tempo.
0: Lasciamo perdere. Saluto anche Enzo che dice, tornando in mente i tempi di Pacianca, Graci Petrillo, Boschero, che salutiamo. Sì, tanti anni fa. Altre trasmissioni, altre conduttrici, a parte me, che eccomi qua. Sono ecco qua, anche a Volume. Allora, parliamo dei mondiali, perché appunto abbiamo salutato un po' la Scozia, questo gruppo era scozzese di Glasgow. Insomma, la Scozia non se la passa benissimo, devo dire, la nostra squadra del cuore. Però questa sera ci saranno altre partite. Beh, ieri abbiamo portato malissimo alla Germania.
1: Sì.
0: Che ha perso contro l'Ecuador. Grande festa in Ecuador. Tipo
1: grande festa
0: nazionale.
1: Anche nello stadio dove hanno giocato, esatto. c'era un pubblico ecuadoregno veramente caldissimo.
0: Hanno vinto 2-1 contro la Germania. Insomma, una bella partita. Poi l'Olanda ha vinto, il Giappone-Svezia pari. E invece gli Stati Uniti hanno perso contro la Turchia e questa sera, attenzione, Norvegia-Francia.
1: Norvegia-Francia.
0: Perché insomma tutte e due squadre abbastanza forti, certamente la Francia ha probabilmente una marcia in più, però anche la Norvegia se la cava, devo dire, con un po' di giocatori ormai famosissimi che giocano anche in Inghilterra, insomma. Quindi dai, vedremo questa partita alle 21, Senegal-Iraq, altra partita alle 21 e poi Capo Verde, Arabia Saudita, Uruguay-Spagna in tarda notte.
1: Sì, alle 2.
0: Allora, vediamo se riusciamo a portare sfortuna come ieri anche alla squadra di cui ascolteremo musica. Parliamo di Norvegia e vabbè, ci vengono subito in mente i Kings of Convenience, che tra l'altro saranno presto in Italia a Ferrara sotto le stelle,
1: wow.
0: Se non sbaglio. Questa è Toxic Girl.

0: Kings of Convenience, Toxic Girl, no Roberto, non voglio sapere di che anno è anche questa canzone, vi prego basta, non voglio più parlare di...
1: Vabbè, saranno dei primi 2000, dai.
0: Sempre troppi anni fa. Allora, Kings of Convenience, che tra l'altro, appunto, come detto, saranno in Italia molto presto, nel mese di luglio, a fine luglio, per Ferrara sotto le stelle e poi anche a Gardone Riviera in Veneto, quindi insomma due belle date per i Kings of Convenience alla fine di luglio, in particolare appunto il 28 luglio a Ferrara sotto le stelle, il 29 a Gardone Riviera.
1: Bello, beh, loro scelgono bene le venue dei
0: sì,
1: concerti.
0: Devo dire di sì. Allora, ogni tanto vedo così, per dirvelo a fine stagione, ogni tanto ci mandate dei vocali, ma noi i vocali non li possiamo ascoltare.
1: Purtroppo no,
0: quindi mi
1: piacerebbe.
0: Dispiace se non vi rispondiamo, ma qui in diretta così non possiamo ascoltare i vocali, non abbiamo ancora la tecnologia, quindi non ci mandate vocali.
1: Però Francesco, se vuoi traducici il vocale che hai scritto e lo leggiamo, dai.
0: Lo leggiamo. E ringraziamo anche tutti gli altri ascoltatori che ci stanno scrivendo, e Clara e altri che ci stanno scrivendo al 3316214013, numero che dovete comporre anche adesso, perché c'è il nostro quiz.
1: È quel momento
0: lì, quiz cinematografico, il venerdì. Ormai da un paio di settimane mi ricordo incredibilmente di esaudire la richiesta di canzoni di film in lingua originale, come in questo caso un bellissimo film italiano. E quindi, se lo indovinate, scrivete al 3316214013.
2: Sai cosa penso? Che questo aeroporto in fondo non è brutto, anzi.
3: Che cosa dici?
2: No, visto così dall'alto, uno sale qua sopra e potrebbe anche pensare che la natura vince sempre, che è ancora più forte dell'uomo. E invece non è così. In fondo tutte le cose, anche le peggiori, una volta fatte, poi si trovano una logica, una giustificazione per il solo fatto di esistere. Fanno ste case schifose con le finestre in alluminio, i muri di mattoni vivi. Mi stai seguendo?
3: Ti sto seguendo.
2: I balconcini. La gente ci va a abitare, ci mette le tendine, i gerani, la televisione. Dopo un po' tutto fa parte del paesaggio. C'è, esiste. Nessuno si ricorda più di com'era prima. Non ci vuole niente a distruggere la bellezza.
3: Beh, ho capito, ma allora?
2: E allora? Allora, invece della lotta politica, la coscienza di classe, tutte le manifestazioni, queste fissarie, bisognerebbe ricordare alla gente che cos'è la bellezza, aiutarla a riconoscerla, a difenderla.
3: La bellezza.
2: È importante la bellezza, da quella scende giù tutto il resto.
3: Senti un po', ma che ti sei innamorato pure tu come tuo fratello? Sì. Che c'è un'epidemia in famiglia, magari?
2: Ma sta storia di Giovanni e Felicetta, cioè così i giovani si innamorano e subito si accasano, fanno capanna. Ancora non so niente di quanto è grande il mondo, non lo so.
3: Maria, mi pare mia nonna, che discorso fai?
2: Non lo so, vabbè, Giovanni sì, va tutto facile. Conosce sta ragazza e subito gliela presenta a mia madre, gli amici del gruppo. Mio padre pure c'ha un debole per lei.
3: Ma guarda, mi sembra abbastanza normale.
2: È normale, infatti. Io la invito questa normalità. Io non ci riuscirei a essere così.
3: Ah, vedrai che appena incontri la ragazza giusta ci riesci.
2: Non lo so, può essere.

0: Uno dei tanti concerti che abbiamo visto al Primavera Sound, bellissimo.
1: Che
0: quello,
1: concerto!
0: Bellissimo, quello dei Men I Trust dal Canada. Tra l'altro, poco prima che si battesse la tempesta di pioggia.
1: Tramonto con i Men I Trust e poi. Sì.
0: Poi Ghise, poi
1: e
0: temporale.
1: Poi la tempesta.
0: E tutto a monte.
1: Su quel parco del Forum.
0: Eh già, è vero, bei ricordi. L'abbiamo ascoltati subito dopo il film misterioso che avete indovinato tutti. Complimenti, ma era abbastanza semplice. Si trattava dei 100 passi. Dico subito che la vincitrice è Valentina. Complimenti Valentina, sei stata tu la prima a rispondere a, esattamente appunto al film, hai indovinato per prima e quindi hai vinto il pacco di volume. Eh sì, vabbè, la storia, un film bellissimo della storia vera di Peppino Impastato, Giuseppe Impastato per tutti, Peppino Cinisi, anni 70, la lotta contro la mafia e la fondazione di Radio Out e tutto quello che
1: sì.
0: Tutta la storia incredibile, tragica anche di Peppino Impastato che conoscete, conosciamo benissimo. Bel film di Marco Tullio Giordano da rivedere ovviamente tutte le volte che si vuole, davvero un gran bel film. Anche questo estratto sulla bellezza mi commuove sempre molto quando lo ascolto. Quindi complimenti a voi anche che avete tutti quanti indovinato il film. Allora, abbiamo la possibilità di dare altri due biglietti per il concerto di Aldous Harding. Il nostro amico Francesco non può andare, ci ha avvertito appena adesso.
1: Esatto.
0: E quindi così rimettiamo in palio
1: quegli stessi biglietti.
0: Solo scrivendoci, se volete, domani sera, no, il 28, scusate.
1: Il 28,
0: che è domenica, al Magnolia c'è Aldous Harding, bravissima artista neozelandese. Quindi se volete andare a vederla avete 5 minuti di tempo per scriverci. Ovviamente la prima che ci scrive vince due biglietti, quindi voi e il vostro o la vostra accompagnatrice.
1: Esatto.
0: Quindi scriveteci se volete vincere anche voi due biglietti per andare a vedere Aldous Harding domenica, basta.
1: Sì, 28 giugno.
0: Domani è il 27, grazie.
1: Domenica 28
0: ecco, guarda,
1: giugno
0: Chiara.
1: Al Magnolia. Ha vinto Chiara direi.
0: Chiara, li vuoi tu, Chiara? Te li diamo. Chiara, scrivici il tuo cognome e hai due biglietti per te, va bene?
1: Esatto.
0: Per Aldous Harding. Un altro concerto molto interessante del weekend, come del resto tanti, sono quelli della prima estate. Prima ci ha scritto un nostro ascoltatore che si stava recando proprio adesso a vedere Nick Cave. Stasera c'è Nick Cave, tra gli altri artisti ci sono veramente una lineup incredibile, perché c'è Dove Ellis, ad esempio,
1: sì.
0: Emiliana Torrini, gli Sleaford Mods,
1: grandi.
0: E Nick Cave, Bad Seeds. Tutto questo solo stasera.
1: Bellissimo.
0: Quindi, domani sera c'è Nation of Language, Wolf Alice e Gorillaz, quindi anche domani grandissima serata in Versilia a Lido di Camaiore. Infine domenica 28 giugno, se non siete qui a vedere Aldous Harding, potete andare a Camaiore a vedere ad esempio Wet Leg e 21 Pilots. Anche qui
1: non si scherza affatto, un weekend assicurato a Lido di Camaiore. La prima estate festival è l'ultimo dei due weekend che hanno fatto, quindi
0: esatto.
1: Da non perdere. Se potete andarci, andateci.
0: C'è anche il mare.
1: Ci scrive Chiara, sempre per Aldous Harding, quando posso passare a ritirare i biglietti? No, devi recarti direttamente in cassa crediti e
0: dare il tuo nome e cognome, ovviamente, tra un po'. Scrivici il tuo cognome, ce l'hai scritto? Sì, brava.
1: Sì, ce l'ha scritto.
0: Devi solo dire il tuo nome e cognome e ovviamente ritirare i tuoi due biglietti. Chiara, buon divertimento e facci sapere, ovviamente, se ti è piaciuto e facci la recensione. Grazie anche a Francesco di averci avvertiti.
1: Grande.
0: Allora, Nation of Language sicuramente sono stati tra gli ospiti più graditi
1: sì.
0: di quest'anno, e quindi vi salutiamo proprio con loro, con i Nation of Language, domani alla prima estate a Lido di Camaiore. Buon weekend a tutti voi e ci sentiamo per l'ultima settimana lunedì.
1: Buon weekend, ciao Elisa,
0: ciao
1: a tutti.
0: Dario.

La Francesca Sud, un villaggio unico sulla costa del Cilento. www.lafrancesca.it, dove mare e terra si incontrano. 09 74 98 60 68, oppure info@lafrancesca.it.

Sembrava non arrivasse mai, questo venerdì 26 di giugno, e invece eccoci qua, ce l'abbiamo fatta. Sarà anche questo caldo, ci toglie veramente la lucidità, mamma mia. Ben ritrovati, ben ritrovate. Eccoci, questa è Vieni con me. Io sono Giulia Strippoli e vi faccio compagnia fino alle 17. In onda sulle frequenze di Radio Popolare, in diretta dallo studio 3. In attesa delle vostre telefonate allo 02 33 001 001 per le segnalazioni delle iniziative, degli eventi, degli appuntamenti, quelli da non perdere, quelli a cui partecipate, a tutte quelle cose, quelle attività a cui dedicate tempo, energia, sudore della fronte e che volete giustamente che conoscano un po' tutti e tutte. Estendere l'invito, allargare il giro. E allora, perché no, farlo proprio all'interno della rete di Radio Popolare, per la logica secondo la quale magari ascolti Radio Pop e quindi quel talk, quella proiezione, quel dibattito, quel momento di incontro scambio, quella riflessione, quello specifico tema interessa anche te, proprio perché sapete che insomma la pluralità del pensiero, dei temi, è il nostro pane quotidiano. E in questo spazio diamo spazio a voi, che in fondo create spazio, che vivete gli spazi, insomma che fate rete. Ciao Giulia, il giorno X alle ore Y c'è questo. Succede che... Vieni, venite. Ovviamente parto sempre io, in attesa che mi chiamiate allo 02 33 001 001, o scriviate al 331 6214013, via WhatsApp, Telegram, SMS. Vi leggo anche via email a diretta@popolarinetwork.it. Nel darvi il tempo però di digitare il numero, di scrivere il messaggino, ovviamente vi rilancio io appuntamenti, festival, cose che ho scovato, quelle che mi avete segnalato.

Partiamo per ordine. Allora, primo appuntamento vi porto in montagna. C'è un festival, una due giorni, si chiama Imboscati. Non siate maliziose, dai! Si parla di montagna, visione laterale dei monti. Buone pratiche, cibo, natura. Momenti di riflessione. E poi ancora un pranzo per i volontari dell'Arci Laga Margonara, segnalato da una di voi, da un ascoltatore, un'ascoltatrice, che mi dice: ma ti posso chiamare? Perché vorremmo far conoscere la nostra Arci un po' di più. Certo. E poi il tema Pride. Pride sì, Pride no. Insomma, sapete che ogni anno c'è un'accesa polemica in merito a quello che è il Pride, la partecipazione della piazza. Sapete il mio punto di vista, che è quella che la piazza va sempre presidiata, ma ne parliamo dopo. Con calma, io aspetto le vostre segnalazioni, i vostri messaggi, i vostri commenti, intervallati ovviamente sempre da buona musica. Oggi è venerdì, escono i pezzi nuovi. Alleluia, è tornata Levante con Malia.

0: Malia, levante, sono le 16.08 in onda su Radio Popolare, squilla il telefono 02 33 001 001, pronto? Ciao, chi sei?
1: Ciao.
0: Ciao.
1: Sto parlando io?
0: Sei tu?
1: Sì.
0: Ciao, da dove chiami?
1: Sì, ciao, sono Daniela di Milano, in arte la danza.
0: Ciao.
1: E vorrei parlarvi di quello che accade domenica 28 giugno, fra due giorni, in Cascina Turchiera, nella cornice del Circo per Tutte. E, alle 19 in particolare andrà in scena Ator, la Bacca Sacra, performance di prog poetry con dei e musici.
0: Prog poetry?
1: Sì, prog poetry.
0: Ok, che cos'è la prog poetry?
1: Definita così. Allora, si tratta di un ciclo poetico che va in scena con sintetizzatori, con dei sintetizzatori.
0: Figo, bello.
1: E quindi, sì.
0: Originale, quantomeno.
1: È una cosa inedita, okay. Sì, è un lavoro inedito e insomma spero vogliate accogliere questo invito.
0: Dai, bene, a che ora? Domenica in Turchiera?
1: Alle ore 19 in Cascina Turchiera. Il tutto inizia in realtà dalle 16 e va avanti fino a tardissimo, perché alle 19 c'è Ator e la cena, uh-huh. E alle 20 inizia il circo e poi si continua. E quindi, bene, anche prima delle 19 ci saranno altri laboratori, okay, e attività varie.
0: Bene.
1: Insomma, venite a passare il pomeriggio con noi, il pomeriggio e la sera del 28.
0: Grazie Daniela.
1: Grazie, grazie. Ciao. A voi.
0: Ciao.
1: Ciao.
0: Bene, primo festival, primo appuntamento invece di oggi che vi rilancio io, vi dicevo, Imboscati, un appuntamento tra due weekend in realtà, parliamo di sabato 4 e domenica 5 di luglio, e ce lo racconta per noi qui su queste frequenze Andrea Membretti. Ciao Andrea, benvenuto, ben arrivato.
2: Ciao, ciao, ciao, ciao, grazie.
0: Ciao.
2: Grazie.
0: Allora, Imboscati, che cos'è e di che cosa si parla? Parliamo appunto, è un festival, un appuntamento per stare all'aria aperta, ma anche per imparare cose. Ho visto che avete tantissimi laboratori, tantissimi workshop e poi, insomma, in Valle d'Aosta, cioè l'occasione mi sembra piuttosto interessante. Ci racconti qualche highlights, ci dai qualche coordinata anche?
2: Volentieri, ma intanto occasione sicuramente di stare un po' meglio, un po' più al fresco che nella pianura padana a Milano in questi giorni. Siamo in Valle d'Aosta, siamo nella Valle dell'Istria, la Valle di Grestonei, quindi diciamo anche raggiungibile da Milano abbastanza comodamente, perlomeno con l'automobile a Pont Saint-Martin, ma anche con i mezzi
0: con
2: fino
0: i mezzi,
2: al fondo valle.
0: Infatti.
2: Poi l'ultimo pezzo però c'è da andare a piedi se non hai la macchina, perché siamo a 1520 di quota.
0: Però dai, bellissimo... visto che ci rivolgiamo a persone amanti della montagna, potrebbe essere una buona ragione per far partire la vacanza prima della vacanza stessa.
2: Fantastico sarebbe, perché se si arriva invece con i mezzi a Fontanemor, che è il paese, poi in un'ora e mezza di camminata c'è un bel dislivello di 600 metri e si arriva su a questa zona del Pianco Marial e del Bosch, che sono queste due frazioni, questi alpeggi dove facciamo il festival. Mm. E il festival è promosso dall'Altra Montagna, il quotidiano, il portale online che abbiamo insomma messo in piedi da un paio d'anni. Si chiama Imboscati perché gioca sul fatto che c'è una frazione che si chiama Bosch, quindi effettivamente stiamo in mezzo anche al bosco in quella radura, e però anche vuole portare un po' l'attenzione sul termine Imboscati, che è un termine che ha una valenza un po' scivolosa.
0: Perché sì, io che sono un po' così, un po' di malizia mi è propria, te lo devo dire che ci ho pensato, ma in che senso ci si imbosca?
2: In tanti sensi, naturalmente. Poi qualcuno ha anche detto, ma dipende dove metti l'accento, perché potrebbe anche essere in bosca.
0: Imboscati, quindi... ah giusto, quindi imboscati
2: però...
0: tu.
2: No, diciamo che noi abbiamo voluto giocare un po' sul fatto che c'è anche una valenza un po' critica, se vogliamo, no? Imboscati, qualcuno che si sottrae al dovere collettivo, no? Mm-hmm. Quindi, o invece qualcuno che si imbosca, nel senso che va a nascondersi nel bosco.
0: E magari si incontra l'amore, ma che ne sai?
2: Ma infatti non ci sembra assolutamente, invece poi a noi piace anche la valenza positiva, perché imboscati è anche un modo comunque di tirarsi fuori
0: dalla città
2: realtà urbana, sì, oggi, sì. Da, dalla crisi generale in cui siamo da tutti i punti di vista, non ultimo quello climatico. Quindi giochiamo su questa ambivalenza, insomma, ci piace il termine imboscati perché è provocatorio.
0: Assolutamente.
2: E però il sottotitolo del festival è altrettanto importante, cioè perché si chiama Festival della Montagna Laterale. E abbiamo voluto un po' introdurre questa idea che lì siamo sulla valle di Gressonei, per chi la conosce, tutte le macchine vanno sparate fino alla base del Monte Rosa, insomma, a vedere il ghiacciaio che si sta fondendo, e però noi parliamo della montagna ai lati, che non è il fondovalle, non è la quota turistica, è quella montagna degli alpeggi, quella media montagna, dove c'è tanto che si può fare, ci sono tante situazioni, insomma, belle, positive per un turismo sostenibile e anche per andare ad abitarci, c'è cioè il fenomeno smart working, il fenomeno, insomma, nomadi digitali, ecco. Quindi montagna laterale è il nostro riferimento.
0: Bene, ci segnali qualche appuntamento da non perdere, perché appunto si parte la mattina di sabato 4 di luglio dalle 10, che
2: alle
0: c'è
2: 10.
0: Dall'apertura del festival, ma poi ci sono escursioni, come dicevo, laboratori. Intanto andate ovviamente sul sito imboscati.it e trovate tutto in maniera più dettagliata.
2: Sì.
0: Il programma
2: intanto
0: è anche...
2: preciso, scusami, che non è un errore, insomma, di uso dell'italiano, ma volutamente imboscati è scritto con la N.
0: Ah,
2: quindi
0: ecco.
2: non mettetelo come dovrebbe, come ci insegna la grammatica, con la M prima della B, ma è proprio imboscati. Quindi dovete fare imboscati.it è il sito.
0: Io la mia miopia mi impediva di vedere il refuso, vado spesso a intuito, quindi figurati, ma giustamente l'hai segnalato, quindi inboscati.it trovate tutti i dettagli del programma, ma tu dovessi, non fossi lì praticamente per 3 giorni e 3 notti, no? Quindi fossi un ascoltatore che adesso dice, ma sai che quasi quasi, a quale appuntamento andresti?
2: Beh, ci sono 2 tavole rotonde, secondo me molto, molto belle, molto informali, sabato mattina alle 10:30 e domenica mattina sempre a quell'ora, dedicate ai nuovi abitanti della montagna, quindi ci saranno giovani e meno giovani che sono andati a vivere in montagna, hanno costruito un progetto, e invece anche ai restanti, come diciamo noi, quindi persone, ragazzi soprattutto, che sono rimasti a vivere in montagna per fare delle attività non appunto particolarmente commerciali e turistiche. Queste 2 tavole rotonde mi sembrano molto, molto interessanti. Ovviamente sono dei momenti di discorso, di confronto. Io non mi perderei, però, soprattutto se sei poi magari in famiglia o con dei bambini, o comunque hai voglia di stare un po' in giro, abbiamo escursione naturalistica con un'associazione del territorio che ci porta a vedere il tema anche della migrazione verticale delle piante, degli animali per i cambiamenti climatici. Questo mi sembra una bella iniziativa. Oppure abbiamo i workshop di muretti a secco, quello della domenica è dedicato proprio anche ai bambini, c'è una specie di Lego fatto con i sassi piccolini, abbiamo Luca Viscuso che è un maestro della pietra secco che farà questi workshop, uno dedicato proprio anche ai bambini.
0: Insomma, c'è la possibilità quindi anche di andare con prole, ma poi i marmocchi e le marmocchie si possono smollare a qualche parte, c'è una sorta di club.
2: Il babysitting per il club non c'è, per quello non l'abbiamo pensato, però la zona è completamente libera da veicoli, siamo su dei prati, tenete anche presente che tutto sul sito lo trovate, poi c'è anche una pagina Instagram Imboscati che è molto popolata di video carini che hanno fatto i vari protagonisti, che potete già conoscere andando sulla pagina Instagram, che si raccontano, che verranno a presentare i libri, eccetera. E la notte di sabato 4 luglio è possibile eccezionalmente il campeggio gratuito nel pratone della zona del Cumarial. E quindi noi abbiamo questa iniziativa anche per abbattere i costi di chi venisse, bisogna solo prenotarsi, quindi sul sito c'è un link, c'è un Eventbrite e bisogna prenotarsi. Non ci sono più moltissimi posti, però mi sembra che ci siano ancora un 25-30 posti tenda, quindi aspettatevi.
0: Bene, va bene, Andrea, ti ringrazio e quindi buona imboscata. Detta così effettivamente fa ridere, però mi piace assai.
2: Grazie,
0: ciao.
2: Grazie a voi, grazie,
0: buon fine settimana e buon lavoro, ciao ciao,
2: a presto.
0: Loro sono i Queen of Saba, Rallenty.

0: 16:21, Radio Popolare, vediamo se Gabriella ha risposto subito al telefono. Ciao Gabriella, ben arrivata.
1: Ciao, grazie, mille.
0: Sai che ho detto, mamma mia, adesso la chiamo, sta finendo il pezzo, aiuto, vediamo se ce la faccio. E brava,
1: ce l'abbiamo fatta.
0: Grandiosa, grandissima. Allora Gabriella, mi scrivi alla mail, quella di riferimento di questo programma, della trasmissione, vieni con me, @radiopopolare.it, che è l'indirizzo al quale scrivere anche fuori da questo momento di diretta, e dove appunto voi, che giustamente ascoltate il programma, dite, ma sai che noi vorremmo far conoscere un po' di più il posto che viviamo, che frequentiamo, che abitiamo, che attraversiamo, e soprattutto che con enorme fatica e con tutta energia volontaria facciamo vivere, che è appunto...
1: Allora, è fare i volontari con Emergency. Allora, in realtà è l'Arcilago Margonara di Gonzaga che organizza, in collaborazione con noi, con Emergency, gruppo di Mantova, e con il patrocinio della città di Gonzaga. Allora, è stato organizzato un pranziamo con Emergency, ci sarà sicuramente un menù a 28 euro, di cui 10 euro i progetti di Emergency, quindi l'Arci ci viene incontro, propone un menù a prezzo calmierato e addirittura riesce a darci anche un contributo per i progetti di Emergency. Il tutto si svolge in un bellissimo, bellissimo posto a Gonzaga. Si trova in strada comunale Ronchi 99 a Gonzaga ed è un posto molto bello, in mezzo a due laghetti, ci è anche piantumato, eccetera.
0: Mamma mia,
1: il pranzo è chiuso. Il pranzo è al chiuso, perché sennò...
0: Ma con sto caldo, ma io lo farei nel lago il pranzo, non al chiuso.
1: Infatti.
0: I piedi a mollo, veramente. Sarebbe da fare. No, tra l'altro sto vedendo adesso su Google, è un posto meraviglioso, ma stupendo.
1: È bellissimo, davvero. E è appena stata fatta anche un'opera di ripiantumazione, quindi sicuramente, tra l'altro, da visitare ci sono anche un sacco di attività adesso, oltre a questa nostra iniziativa di domenica alle 13. Tra l'altro facciamo sicuramente questo menù e mangiamo tutti insieme, c'è sicuramente un repertorio di canzoni di impegno civile con l'Acoustic Trio Carrion Tell. Poi cos'altro dire? Ah, c'è anche la testimonianza di Francesca Briani, che è un'infermiera clinical trainer in Sierra Leone, quindi niente di esagerato, però ci racconta, ci dirà come vive questo suo volontariato in Sierra Leone, insomma, ecco.
0: Senti, arriva subito una domanda da Silvia, ci chiede, c'è il menù vegano?
1: Sì, assolutamente, siamo attentissimi al menù vegano. Ah no, è vegetariano, oddio, io adesso non conosco esattamente
0: la proposta culinaria. Però comunque...
1: No, la proposta sì, ma non so se il vegano prevede anche aspetta, dei formaggi.
0: Io no, non vegano so. Non il regime alimentare vegano non mangia animali e derivati, quindi no. Però allora, vabbè, le verdure ci sono, quindi sì, se avete fatto un menù vegetariano, verdure ci sono.
1: Sì, menù vegetariano sicuramente, bevande dolci, per chi non è vegano o vegetariano c'è il gnocco fritto con salumi oppure con formaggi. E, che altro dire? C'è un numero da usare per la prenotazione, posso darlo?
0: Vai!
1: 346 10 79 021.
0: Ottimo.
1: Oppure un altro 329 85 63 751.
0: Ok, senti Gabriella, io come al solito consiglio di fare una giratina sulle pagine Instagram, che insomma mi sembrano anche molto, molto aggiornate, ma tu invece all'interno dell'Arci di, aspetta, come si chiama? Laghi? Me la sono già persa, mannaggia.
1: Allora, Arci Laghi
0: Margonara.
1: No,
0: ecco.
1: No, io in realtà non faccio parte dell'Arci, ma faccio parte del gruppo di Mantova di Emergency, sì.
0: Ok. E vi trovate lì, quindi per fare una combo, benefit Arci, benefit Emergency. Va bene. Ottimo, allora ho ritrovato la pagina, è chiocciolina Arci Laghi Margonara, tutto attaccato, senza punti, tutto dritto, e trovate tutte le informazioni. E
1: la
0: va bene.
1: La mail che è ancora, cioè proprio quella tenuta da noi, è mantova@volontari.emergency.it. Quindi o uno la, magari questa è più, si ricorda più facilmente.
0: Da che ora non abbiamo detto?
1: Allora,
0: Gabriella,
1: non abbiamo detto l'ora, aspetta, ore 13. Quindi vabbè, un pochino prima, però diciamo che il pranzo comincia alle 13, accompagnato sempre da questa musica, da questo gruppo, e poi vabbè, poi si sta insieme, si chiacchiera e si...
0: Mi hai fatto arrabbiare Silvia che mi dice noi mangiamo solo verdure e se va bene pasta al pomodoro, dai, cercate di fare su una
1: allora,
0: proposta
1: vegan.
0: Allora,
1: maccheroni con le verdure ci sono, quindi magari si riesce sicuramente.
0: Va bene, grazie Gabriella, dai. Ciao.
1: Ma grazie dello spazio, ciao, grazie.
0: Un minuto e poi pausa per la seconda parte di Vieni con me. Intanto approfitto per ricordarvi il numero di telefono da digitare per segnalare iniziative, eventi, appuntamenti. 02 33 001 001, e anche al 331 621 4013 vi leggo.

0: la mia mente.
1: Un minuto e mezzo di pausa, poi seconda parte, vieni con me, state lì.
2: Let's go! Da MediaWorld arrivano i Red Days, 4 giorni di offerte imperdibili con carta MediaWorld Club. Solo in negozio fino al 28 giugno, Smart TV LG OLED Evo 65 pollici, tuo a 1279 euro. Approfittane subito. MediaWorld.

0: 1878 sa di felicità.
1: È arrivato Prime Day su Amazon con 4 giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Attenzione, grande promo da Teddy. Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutti i peluche, 30% su tutte le candele e portacandele e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.

0: Vieni con me, 16:35 minuti, Radio Popolare. Ben ritrovati, ben ritrovate. Giulia Stripoli con voi fino alle 17 con Vieni con me. 02 33 001 001, squilla il telefono. Pronto? Ciao, chi sei? Da dove chiami?
1: Ciao, sono Tiziana della cooperativa La Cordata a Milano.
0: Ciao Tiziana. Che ci racconti?
1: Allora, noi praticamente abbiamo organizzato il Stai a Casa Festival che si terrà domani, 27 giugno, al Villaggio Barona.
0: Ah.
1: Praticamente in via Ettore Ponti 15, vicino a Romolo.
0: Benissimo.
1: È una giornata piena di festa, con installazioni artistiche, interattive, abbiamo dei laboratori, workshop gratuiti, e ne è gratuito, salsa baciata, giochi per i bambini, delle bag personalizzate. La sera avremo un bellissimo live set con tanti artisti emergenti e poi avremo un live set DJ set con Malincuore, che è un artista a cui noi teniamo tanto, e poi ci sarà il food truck e degli stand, per cui se volete venire, venite.
0: Allora, gratuito abbiamo detto, si mangia, si beve, si canta, con Malincuore, che è il nome d'arte dell'artista, voi ci andate felicemente,
1: sì.
0: In Barona, come si chiama, non ho capito?
1: Sei a casa festival.
0: Sei a casa, ok. E c'è un leitmotiv, un fil rouge che lega tutti i vari talk a questo titolo? No, è per l'accoglienza,
1: sì,
0: e la Barona.
1: Sì, noi siamo la cooperativa La Cordata e ci occupiamo di abitare. In special modo questo festival è dedicato ai giovani, all'abitare collaborativo e giovanile a Milano. Quindi un tema molto caldo per la città di Milano.
0: Infatti.
1: E quindi...
0: Ok, c'è una pagina.
1: Molte attività sono fatte proprio da loro, dai ragazzi, dai nostri abitanti, dai giovani che vivono insomma i nostri spazi. Quindi è tutto un progetto, è un festival progettato insieme.
0: Ok, e tu fai parte della cooperativa, della Cordata, e quindi vi siete un po' occupati di organizzare tutto il palinsesto.
1: Esatto,
0: okay.
1: Esatto. Io e le mie colleghe ci sono occupate dell'organizzazione di tutto il festival, della promozione, tutto quanto.
0: Senti, c'è uno su tutti, un appuntamento che pensi proprio sia irrinunciabile di tutta la giornata, dalle 10. Vedo adesso che c'è la pagina Instagram, l'unica che ho trovato è municipio 6-basso Milano. C'è anche una pagina della cooperativa? Che...
1: Sì, abbiamo la nostra pagina che si chiama La Cordata Mi.
0: La Cordata Mi, ok. E di
1: esatto,
0: tutta la giornata,
1: tutto
0: quindi...
1: il giorno, sì. Diciamo che le attività un po' più... tutta la giornata abbiamo tante attività, però dal pomeriggio, siccome fa un po' caldino, se volete dal pomeriggio, dalle 4:30 in poi, insomma, ci sono tutte delle attività consecutive, anche in contemporanea, si può girare tutto il villaggio, fare diverse cose e poi finire in bellezza con il food truck che è a Pecesare, che ha vinto tra l'altro anche una delle puntate di Foodish con Gio Bastianic, e poi finire in bellezza con il live set di DJ set.
0: Bene, evviva! Così almeno si mangia, poi si suda anche un po', si smaltisce, va bene?
1: Sì, dai.
0: Ciao Daniela.
1: Esatto, esatto.
0: Grazie.
1: Grazie mille a voi.
0: Ciao.
1: Vi aspettiamo allora. Ciao, ciao.
0: Ciao. 02 33 001 001 per segnalare con la vostra viva voce in onda in diretta fino alle 17 sulle frequenze di Radio Popolare quell'iniziativa, quell'appuntamento, quella realtà che volete, come dire, della quale volete parlare perché pensate meriti che tante altre persone la conoscano anche per uscire un po' da Milano, dalla città. Poi lo sappiamo che gran parte del nostro bacino d'ascolto si trova a Milano, però ecco, ci sono tantissime realtà piccole, molto piccole, che magari voi conoscete e che avete voglia adesso di raccontare, proprio perché quell'appuntamento se lo merita di avere più pubblico, più gente, di essere più partecipato. E allora voi potete invitare tutti e tutte chiamandolo 02 33 001 001 fino alle 17 oppure scrivendo al 331 62 14 013. Vi leggo anche a diretta @popolarenetwork.it nel momento in cui foste così indaffarate ancora davanti al computer, quindi avete solo modo di mandare una mail. Nel frattempo Silvia, che diceva prima della cucina vegana, lancia un'idea format per la prossima stagione dicendo: ma vogliamo fare una bella radio di servizio, tutti i festival che segnali tu ospiti degli chef vegetali che suggeriscono a chi organizza, quindi alle produzioni che organizzano appunto feste e festival, come poter cucinare alternative vegetali, ovvero vegane. Ma guarda che ce ne sono tante, dai. Io sono, devo dire che trovo sempre di più opzioni vegetali, alternative vegetali, anche nei festival meno sensibili. Però ovviamente, se voi ne conoscete degli altri, chiamate, chiamate, chiamate. Intanto squilla il telefono. Pronto, ciao, chi sei? Da dove chiami?
2: Pronto, ciao, sono Giovanni da Pavia.
0: Ciao, Giovanni da Pavia.
2: Sì, da Pavia, guarda, vi stavo sentendo e se volevo invitare un po' tutte e tutti gli ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare domani sera,
0: sì,
2: alla Polisportiva Popolare Pavese, che è una nuova realtà che è nata da qualche anno, un circolo Arci Wisp, diciamo collegato sia con Arci sia con Wisp,
0: sì,
2: con ingressi gratuiti sempre per tutti gli eventi. Sono anche legati alla realtà, tipo collettivi, uno si chiama Carama Colletti, diciamo, che aiuta i migranti sulla rotta balcanica, insomma un sacco di bellissime iniziative.
0: Bene.
2: E domani c'è una serata di musica, si chiama Fluo Bass, per chi piace drum and bass, jungle, un po' di hardcore.
0: Come no?
2: Insomma,
0: come
2: un po' di tutto, sì.
0: Hai voglia. Senti, io nel frattempo ho cliccato e vedo pagina Polpo Pavese, vero?
2: Esattamente quella, sì, esattamente lei.
0: Chiocciolina Polpo Pavese, c'è un calendario incredibile, fate un sacco di roba.
2: Sì, tantissime.
0: Dalla capoeira allo swing.
2: Sì, ci sono un sacco di corsi, insomma, veramente un posto speciale. Quindi invito tutti i milanesi e non che hanno voglia di farsi un giro a Pavia.
0: Ma anche i pavesi.
2: Anche i pavesi.
0: Sì, li conoscete già tutti.
2: Pavia è talmente piccola, guarda che ci conosciamo tutti.
0: Mai stata, prima o poi verrò anche lì. Va bene, grazie Giovanni. Tu quale
2: grazie
0: sport
2: di
0: fai
2: voi.
0: Di questo? Di questi?
2: Come?
0: Quali sport fai di questi?
2: Sport di quelli nessuno, io guarda, faccio il barista, faccio ogni tanto sport per conto mio, io bevo e suono lì, sì, domani sera.
0: Ok, tu sei un altro dei massimi esperti di alzata della media.
2: Esatto, no.
0: Ok, capito.
2: Hai azzeccato.
0: Va bene, ciao Giovanni.
2: Grazie di cuore, ciao.
0: A te, ciao. Un'altra telefonata, pronto? Ciao, chi sei?
3: Ciao, sono Cristina.
0: Ciao Cristina, dove chiami?
3: Ciao, chiamo da Milano e volevo sapere se posso segnalare anche un'iniziativa che è online, quindi non sul territorio.
0: Sì.
3: Perché tu hai detto di segnalare le iniziative che meritano di essere segnalate.
0: Conoscete.
3: E secondo me questa lo merita davvero.
0: Sì, che iniziativa è?
3: Allora, è un gruppo, uno spazio di parola, un cerchio, dedicato alle coppie miste, alle coppie transculturali.
0: Ok, sì.
3: In cui un partner è italiano e un partner non è italiano. Le coppie miste di solito si sentono molto sole. E allora noi da qualche anno, una volta al mese, ci troviamo online il sabato, quindi domani, dalle 4 alle 6 e parliamo, ci raccontiamo, soprattutto ci diamo soluzioni a vicenda.
0: E si fa rete.
3: La counselor che conduce, si fa decisamente rete.
0: Bene.
3: È gratuito e sarà sempre gratuito. E l'associazione si chiama AIFCOM, Associazione Italiana Famiglie e Coppie Miste.
0: Evviva! Grazie, c'è una pagina che vuoi segnalare?
3: Sì, la pagina di AIFCOM, ti trovo tutto lì.
0: Ok,
3: su
0: bene.
3: Instagram.
0: Grazie Cristina.
3: Grazie mille a te.
0: Ciao. Ciao.

0: Bene, siamo arrivati in quella parte di trasmissione che giustamente dedichiamo all'evento un po' principale, principe di questo fine settimana. Domani, il 27 di giugno a Milano, ci sarà il Milano Pride, come ogni anno, tanti punti di vista diversi, molte polemiche per la copiosa, bisogna riconoscere la copiosissima presenza degli sponsor, talvolta anche dal, come dire, i profili poco chiari, insomma ci sono sicuramente tante ragioni per cui questo Pride solleva diverse posizioni. Dopodiché io ho chiesto il parere di una persona che domani insieme a me presidierà quella piazza, probabilmente insieme a quelli che gli organizzatori dicono potrebbero essere quasi 350.000 persone, per capire un po' anche le sue ragioni, il suo punto di vista e soprattutto come me esprimere no, questi mix feeling, queste sensazioni contrastanti sul perché è vero che sì, gli sponsor, non c'è pace senza giustizia, eccetera eccetera, però perché è anche importante presidiare la piazza. Ciao Vanessa, ben arrivata. Vanessa Capretto, ciao.
1: Ciao, ciao a tutti, ciao a tutte, ciao a tutte.
0: Ciao.
1: Grazie per questo spazio. E in effetti sì, è un grande dilemma guardare al Pride e cosa è diventato ultimamente, no? Perché è sempre utile ricordarlo, il Pride nasce come una lotta politica e se vogliamo anche violenta, perché piccolo accenno storico scontato, ma certo, appunto doveroso ribadire, è nata come rivolta per i fatti dello Stonewall, quando sostanzialmente l'establishment americano fece irruzione in un locale sostanzialmente della comunità LGBT e soprattutto trans di New York, e da lì appunto partirono dei moti di rivolta. Quindi il senso del Pride originale per tanti anni fu strettamente politico e non c'entra nulla la mercificazione attuale, però oggi è così. Oggi è così, sarebbe di fatto stupido chiudere gli occhi e dire il Pride è monotematico. Il Pride adesso è un contenitore,
0: sì,
1: che racchiude tanti significati belli, validi tutti quanti, però sì, come tu hai detto poc'anzi, contrastanti tra di loro.
0: Ecco Vanessa, tu sei un attivista e insomma ti occupi delle tematiche per la comunità LGBTQIA+ da tanto tempo, al momento a chi... Perché ci sono anche tante realtà collettive che non hanno aderito quest'anno al Pride in logica di protesta, in logica di opposizione. Tu che cosa un po' rispondi a chi sostiene questo punto di vista, ovvero che è meglio disertare la piazza che esserci, più che appoggiare magari un Pride sponsorizzato da brand che di fatto appoggiano insomma le guerre, politiche guerrafondaie, eccetera eccetera, tutto quello che sappiamo e che raccontiamo tutti i giorni?
1: Allora, sono molto tormentata, ti confesso.
0: Anch'io.
1: Ma penso che la risposta, o poi darò la risposta puntuale, ma se posso dire sarebbe opportuno alzare un attimino lo sguardo, perché il problema non è tanto il Pride in sé per sé, il problema reale secondo me è la cronica mancanza di spazi oltre il Pride. Come dicevo prima, il Pride adesso è un contenitore che ha troppi significati che sono tendenzialmente confondono il percepito, no? C'è chi ci mette la parte di festa, di orgoglio e rivendicazione, chi ci vede la parte politica. Ora, il problema è questo: se la comunità LGBTQIA+ e dentro ci si mette anche giustamente, correttamente, tutta la lotta politica per la questione palestinese e quant'altro, ecco, io rivendico con forza più spazi di visibilità e di partecipazione oltre il Pride, che consentano di dare visibilità in maniera più puntuale e con i linguaggi più adeguati, perché se cerchiamo di compattare tutto quanto in una parata di un pomeriggio, ma è ovvio che le cose cozzano a questo certo. punto, perché c'è troppa roba.
0: Certo, lì, e anche diverse identità da dover rappresentare.
1: Esatto, che sono giuste, sono sacrosante, viva la complessità, e sono tutte lotte contigue che hanno un fil rouge comune. Il problema è non vanno condensate in così poco spazio e così poca visibilità. Non che non ci siano, perché tutte le certo. associazioni, tantissime, organizzano altrettanto tanti punti di contatto, di condivisione con la comunità, di manifestazione e quant'altro, ma sono invisibilizzati o frammentati, perché manca
0: una coesione di fatto. Certo. Quindi tu dici invece che magari di sgregarci su un'occasione, sull'unico territorio comune che finora abbiamo trovato, magari ritroviamoci anche là per costruirne altri. Questa è la logica.
1: Esatto. Diamo più spazio, battiamoci forte affinché il nostro spazio di visibilità non sia un pomeriggio in cui vogliamo far stare tutto, ma diventi un presidio costante tutto l'anno, perché poi questo è, no? Certo. Non è soltanto un momento e poi allora ciao tutti, deve essere un presidio costante con le mille sfaccettature sacrosante della lotta della nostra comunità LGBTQIA+, e tutte le istanze di lotta per le varie minoranze e le oppressioni.
0: Certo.
1: E dico questo perché viviamo in un periodo in cui
0: è evidente la necessità di difendersi.
1: Due giorni fa due persone sono state ammazzate, fucilate soltanto per il sacrosanto diritto di essere per se stesse, e qualcuno dice vabbè, potete guidare, ok, ma se non ci arrivo alla macchina capisci che è un enorme problema.
0: Sono molto d'accordo con te. Vanessa, noi ci vediamo domani e il
1: noi
0: Pride.
1: Noi ci vediamo comunque domani, perché nonostante tutto non esserci è uno schiaffo agli enormi sforzi, sacrifici, lotte che hanno costruito questo momento di domani, e sarebbe veramente un grande spreco, oltre un affronto enorme, non rendere atto a questo enorme lavoro che è stato fatto.
0: Concordo. Il concentramento è in via Vittorio Pisani davanti alla stazione centrale alle ore 15:30, si parte alle 16 e partenza del corteo da Piazza della Repubblica lungo Viale Liberazione, e poi ci sarà ovviamente tutta la parata che arriva all'Arco della Pace, e poi da lì sapete insomma l'evento dal palco grande. Noi di Radio Popolare cercheremo di raccontarvi con servizi, interventi nei vari spazi quello che succederà. Vanessa, ti ringrazio moltissimo come sempre della tua immediata risposta quando si tratta di dover ribadire la difesa dei diritti che non sono mai per certo mai garantiti. Grazie mille.
1: Esatto, ma grazie a te per il megafono che ci offri.
0: A presto, ciao.
1: Ciao.
0: Ciao, ciao. Bene, mancano 3 minuti alla fine della puntata. Io devo dire che stavo chiamando Marina, la cittadina che per oggi ci raccontava il presidio permanente in Piazza Duomo, che vi ricordo anche oggi, anche domani, anche dopodomani, come ogni pomeriggio dalle 18:30 alle 19:30 sarà lì per ribadire stop al genocidio, come ogni giorno in Piazza Duomo. Cercherò di ricontattare, nel frattempo c'è una telefonata in entrata, sentiamo chi è, pronto, ciao.
2: Ciao, ciao, buonasera, ciao. Mi chiamo Francesco.
0: Ciao Francesco, ciao. Da dove chiami?
2: Io chiamo da Milano.
0: Sì. E volevi
2: Zona Sud in particolare, sì, volevo, innanzitutto vi ringrazio per aver citato questa finestra, questo spazio. Io faccio parte di un'organizzazione che si chiama, di un comitato che si chiama Vaiano Valle Respira. Vaiano Valle è un posto che magari molti milanesi nemmeno conoscono, ma è un'area che si trova nella parte sud fra Corvetto, Chiaravalle, non so se è presente.
0: Ok, sì, più o meno, più o meno.
2: Ecco. Si tratta di un'area verde.
0: E che succede lì?
2: Succede questo, cioè in un'area verde a ridosso proprio del Parco Agricolo Sud, di fatto il comune sta permettendo la costruzione di, pensa, quasi 30.000 metri quadri di superficie libera, senza edilizia residenziale, cioè parliamo di fatto di un nuovo quartiere con 360 appartamenti, 1.000 persone e addirittura delle torri alte fino a 17 piani.
0: Wow. E, ok, c'è un'attività, un'iniziativa, qualcosa che state facendo, vi state mobilitando? Non abbiamo molto tempo, ahinoi.
2: Ci metto un minuto.
0: Vai, un minuto.
2: Stiamo cercando appunto di tenere alta l'attenzione sul tema e in particolare ci chiediamo: ma che tipo di città vuole essere Milano? No? Perché da un lato c'è tutta la retorica,
0: la città che non si ferma.
2: La città che non si ferma, poi tutto green, eccetera, e sì. Poi c'è lento. Quindi noi abbiamo lanciato una petizione pubblica che trovate su change.org all'indirizzo e si chiama Salviamo Vaiano Valle Milano. Abbiamo quasi 2.000 sottoscrizioni. Ci trovate lì se volete partecipare anche voi per accogliere peraltro le richieste del Garante del Verde sul rispetto di quest'area.
0: Ti ringrazio molto.
2: Grazie a voi.
0: Risentiamoci. A
2: Assolutamente.
0: Presto.
2: Ciao, grazie. Ciao. Buon pomeriggio.
0: Ciao. Bene, intanto ancora radio di servizio, mi arriva un messaggio per dire attenzione, gli orari del Pride sono slittati di un'ora, sia il ritrovo sia la partenza. Quindi tutto posticipato di un'ora. Scrive una persona parte del gruppo senior del CIG. Va bene, grazie. Quindi appuntamento a questo punto alle 16:30 probabilmente per il caldo. Avete visto che a Parigi è stato annullato? Mamma mia, altro tema. Noi abbiamo finito però il tempo a disposizione, ci sentiamo lunedì, stesso posto, stesse frequenze, come al solito, alle 16. Grazie dell'ascolto, della partecipazione, un abbraccio a tutti e a tutte, da Giulia. Ciao, ci vediamo in piazza, a domani.
3: Festival Villa Arconati a Castellazzo di Bollate. Giovedì 2 luglio. Gypsy Kings by Diego Bailardo in concerto. Inizio ore 21. Per informazioni 847 47 47. www.festivalarconati.com.

0: tutti, benvenute, benvenuto.
1: Come mai hai questa voce da venditore di angurie all'angolo della superstrada?
0: I don't know.
1: All'angolo della Interstate 5,
0: della
1: allora.
0: Highway, sì, della Highway Route 66.
1: Ieri ho visto un tipo che era in giro con un grande triciclo Harley Davidson e ho pensato che fosse il mezzo che fa per te.
0: Me l'hai già detto
1: in passato. È proprio lui.
0: Ah, perché tu pensi che sono un coglione?
1: Che cosa c'entra?
0: Eh?
1: Sì, se parli così sì. Ma non c'entra, cioè, anzi, sei un gallo di Dio con quel motorone.
0: Non lo so, perché inquina, perché comunque è una moto da... dillo?
1: Da cosa?
0: Dai, il triciclo della Harley Davidson è una moto da...
1: Da cosa?
0: Da ciccioloni.
1: No, per niente. No, è da, che ne so, nemico di Ken il guerriero. Lecca i coltelli, con
0: sì, quello...
1: il collo in piume di avvoltoio, sì, roba del genere.
0: Sono orribili, persone, assassini.
1: Sono punti di vista.
0: Stupratori e malvagi.
1: Ma questa è la narrazione che Ken. Ci vuole dare Ken.
0: Il bastardo.
1: Comunque un violento.
0: Completamente.
1: Patriarca totale.
0: Completamente. Cioè. Io ho ricominciato a vederlo, Ken
1: Tutto?
0: Shiro. Dall'inizio. La prima puntata, perché è uscita la nuova edizione.
1: Ha rifatto?
0: Rifatto, però devo dire che abbastanza fedele all'originale, cioè piuttosto fedele all'originale.
1: Cioè la serie che arriva fino allo scontro contro Shin.
0: Sì, sì,
1: che è esatto. La parte più bella in assoluto,
0: sì.
1: Diciamo.
0: Ma in realtà io non me lo ricordavo. Già all'inizio.
1: Sì.
0: C'è un subito c'è uno scontro con Shin.
1: E lui le prende pesanti.
0: Shin.
1: No.
0: Sì,
1: Ken.
0: No, prende Shin.
1: Da Ken?
0: E perché
1: poi...
0: sai che non mi ricordo, perché praticamente nella seconda o terza puntata, dopo che ha incontrato il marmocchio e la marmocchia,
1: sì.
0: Va in questo...
1: un ostello?
0: No, va in un building,
1: sì,
0: che però è
1: diventato disastrato.
0: È diventato un castello medievale. Anzi, ha le fattezze del castello, non si capisce perché sia un castello.
1: Sì.
0: Con dentro delle colonne di marmo, eccetera. Va lì e c'è Shin con Giulia.
1: Certo, in catene.
0: In catene su un trono. E sto babbazzo di Kenshiro, Shin fa per buttare Giulia giù dal tetto di sto
1: sì.
0: posto. La butta giù effettivamente. Succede che si picchia, eccetera, vince Kenshiro, forse anche lui viene buttato giù.
1: Nel frattempo Giulia sta ancora cadendo e lui riesce a prenderla.
0: No, era un fantoccio. Era Giulia, era un fantoccio.
1: Di paglia,
0: sputato,
1: perfetto,
0: che non è possibile.
1: Una bambola in lattice.
0: Era una bambola in lattice, che però in quell'universo lì non è possibile costruirla, perché
1: ma c'era da
0: fabbriche.
1: C'era da prima, no? Da prima dell'olocausto nucleare.
0: Con le fattezze di Giulia?
1: Beh, le ha dato una parruccata, ha trovato qualcosa in giro.
0: No, era un buco di sceneggiatura, cioè...
1: Ma non
0: è
1: so,
0: un
1: Aumai non distrutto dalla guerra nucleare ci sarà stato.
0: Un?
1: Aumai.
0: Cos'è un Aumai?
1: È un negozio.
0: Ah, i negozi.
1: Cinese, scusa.
0: Non lo so, comunque era irrealista. Comunque, vabbè, fatta... A proposito di piccoli schermi,
1: sì.
0: Ho visto due film italiani per la prima volta... In decadi, in
1: sì.
0: decenni anzi. E uno è Agatha Christian con Christian De Sica.
1: Straordinario.
0: È un film tipo Agatha, tutti in una casa, muore uno, il blackout.
1: Agatha Christian, ma
0: Agatha
1: recente?
0: Christian. E adesso, uscita adesso. Che già solo per il nome merita di essere.
1: Sì, un Davide di Martufello, sì.
0: E l'altro, un film che non dirò qual è, ma... credo il peggior film della mia vita.
1: No, dai.
0: Sì.
1: Cioè,
0: dai, non dirò che film è. No.
1: Vabbè, fuori onda me lo dici.
0: Fuori onda te lo dico. Ma veramente.
1: Che non vuoi fare né pubblicità.
0: No, vabbè, non mi piace dire le robe cattive. Le cattive. Però.
1: Ma dal punto di vista della storia, registico, recitativo.
0: Tutto?
1: Produttivo.
0: Tutto.
1: Tutto?
0: Tutto.
1: Cioè, se l'avessimo girato noi sarebbe venuto meglio. Il nostro film è più bello?
0: No.
1: Siamo su quel livello.
0: No, peggio, però comunque
1: peggio, okay.
0: Però comunque non...
1: Ricordiamo che il nostro film è un inedito, ci sono solo alcune parti di girato.
0: Sì, c'è il...
1: È un trailer.
0: È un trailer bellissimo.
1: Il trailer spacca, sì.
0: Trailer, vabbè, che ci devi fare? Fare i trailer è più facile che fare i film. E, vabbè.
1: No, ok.
0: Abbiamo finito.
1: Basta, l'introduzione della puntata è finita. Abbiamo parlato di qualsiasi cosa.
0: Sì, siamo veramente
1: molto eclettici.
0: Galli di Dio. Tra l'altro oggi è pre-sabato, quindi domani non si lavora.
1: No.
0: E settimana prossima è l'ultima settimana, quindi meno 5 puntate alla fine della stagione del...
1: Della tua stagione, Disma, perché sei un autocentrato.
0: No, di Poveri ma belli.
1: Sì, poi c'è Poveri ma in ferie, vabbè, capirai.
0: Un altro orario, altre persone.
1: Sì, mezz'ora in avanti.
0: Mezz'ora in avanti.
1: Altre persone, una delle due.
0: Ricordiamolo, da lunedì...
1: 6 luglio.
0: 6 luglio.
1: Quindi 17.30, 18.30 l'orario, Poveri ma in ferie con Vittoria Dovalli e Alone.
0: Alone Diegoli.
1: Sì.
0: E insomma sarà una trasmissione comunque molto da seguire.
1: Comunque tu avrai finito di far fuori tutte ste ferie,
0: ragazzo mio.
1: Sono 10 anni che fai tre mesi di vacanze. Ma neanche, non so,
0: allora
1: chi è che fa tre mesi di vacanze? Neanche, non so,
0: sono sempre chi ha Laura. Chiedi agli ascoltatori, chiediglielo. Chi è che ha fatto l'apertura a Natale? Chi è che ha fatto l'apertura a Pasqua?
1: Perché se il senso di colpa ti obbliga a venire qua.
0: Sono ateo.
1: Sì. Anche. Ateo, ma molto...
0: Che tu sei ateo, però non vieni a fare l'apertura.
1: Ma tu sei molto, molto ligio alla religione delle vacanze.
0: Ateo, sì. E io invece potrete ascoltare due trasmissioni condotte magistralmente, scritte, interpretate, ideate da Disma Pestalozza. Questa è una citazione.
1: Sì, certo.
0: E chissà se qualcuno l'ha colta. Non credo.
1: No. Beh, chi non se ne penso. Frega? Vediamo se qualcuno la coglie. Le citazioni sono fatte per essere buttate lì.
0: Geografie sommerse, che andrà in onda sabato alle 16.30, a partire dal sabato il 11 luglio.
1: Mm-hmm.
0: E l'altra è geografie sonore, perché c'è poi tutto un link tra le due
1: trasmissioni. Non si capirà nulla.
0: No, perché uno è...
1: Cos'è una e cos'è l'altra.
0: Uno è sommerso, l'altro
1: è sonoro. Aveva capito. Senti che invece il sommerso voleva dire sonoro e viceversa.
0: Sarebbe un casino.
1: Vabbè, sonoro...
0: E andrei in onda alla domenica, a partire da domenica 12 alle 17.30 dopo il GR.
1: Mamma mia, cioè, quindi praticamente ci sarà un'estate a tutta Disma.
0: Hai voglia.
1: Anche se lui non c'è.
0: Anche se, sì.
1: Ma vogliamo ricordare che, fra l'altro...
0: No, non vogliamo.
1: Beh, fai una cosa importante per la radio.
0: No, vabbè, ma non voglio...
1: Beh, però ormai...
0: Non voglio vantarmi.
1: No, perché...
0: No,
1: per la prima volta.
0: No, lascia stare. Lascia
1: la
0: stare.
1: Prima volta conduci un giornale radio.
0: Andiamo alla linea GR.
1: No. E di già, ma no. Ma oggi abbiamo una puntata
0: un sacco
1: pazzesca.
0: Di roba, sì. Ah, ci sono le nuove hit dell'estate,
1: Della Tyrol.
0: Della Tyrol. Ieri ne abbiamo sentita una, perché, cioè. Quelli scarsi ne fanno una di hit, la Tyrol ne fa due o tre.
1: Sì, ma perché hanno la, come dire, la songorrea loro, riescono a star fermi.

0: I vitelloni sono qua, sono qua per...
1: Ma scusami, ma è la Tirol Crew che fa questo casino?
0: Non credo che sia la Tirol Crew, credo che sia...
2: Pressione allo sfruttamento.
1: Oh no!
0: È sempre lui.
1: Me l'ero dimenticato.
0: Reagisce l'anziano.
2: Noi facciamo pirateria.
3: Radio Antonio, Radio Antonio, Radio Antonio, Radio Antonio.
4: Radio Antonio.
0: Eccolo.
4: Radio Antonio per tutti.
0: E culo.
4: Non è che faccio favoritismi a questo e a quello.
0: Grazie Radio Antonio.
4: Antonio. Per tutti.
0: Senta, è tornato a fare le sue interferenze. Mi risultava che dovesse essere in crociera. No, invece no.
4: No,
0: è una crociera di vecchi, credo che fosse la dicitura.
4: Un po' presto perché il mio Panfilo è in manutenzione in questo momento.
0: Ah, ok, va bene. Senta, Radio Antonio, ricordiamo insomma la sua figura, cittadino lussemburghese, persona comunque agiata, ma anche con una certa cultura, perché è anche musicista e compositore. È un comunista con
1: col Patek Philippe, sì.
4: Ma non un comunista così, un comunista così. Questa anche è una citazione.
1: Questa lo è, sì, questa mano può essere ferro, può essere piuma, più o meno la siamo lì da quelle parti.
4: Esatto.
0: Vabbè, Antonio, però oggi, se non ho capito male, sono successe delle cose incredibili.
1: Cresciose.
4: Sì, io già l'ultima volta, venerdì scorso, volevo mettervi in guardia su questo. Poi non c'è stato tempo, non ne abbiamo parlato. Però questa è stata la settimana della National Feiertag.
0: La?
4: National Feiertag.
0: La festa nazionale?
4: Festa nazionale lussemburghese, festa nazionale lussemburghese che festeggia il compleanno del Granduca.
1: Ah. Ma quindi scusami, vuoi dire che quando cambia Granduca cambia il giorno della festa nazionale?
4: Bravo, sono contento che lei mi abbia fatto questa domanda perché in effetti no.
1: Ah, ok.
4: Allora, prima era così, la festa nazionale era la festa, il campionato del Granduca. Poi, negli anni 30 c'era la granduchessa Carlotta che faceva il compleanno a gennaio. E quindi la festa nazionale veniva d'inverno, col ghiaccio per le strade, la neve, e quindi non si poteva festeggiare un granché, anche i fuochi d'artificio si bagnavano. era una roba terribile.
1: Quindi è stata decapitata ed è stato messo lì un fantoccio nato a giugno.
4: sarebbe stata la soluzione ideale, ma siccome a Lussemburgo, voi sapete che non sono così violenti, hanno deciso che qualunque fosse il Granduca avrebbero festeggiato il 23 di giugno.
0: Perché proprio il 23 di giugno?
4: Ma non lo so, adesso...
0: Come non lo sa? Lei è lussemburghese, mica noi.
1: Ma magari quell'anno c'era il solstizio, di solito... No, però il 21 di solito.
4: No, perché il 23 di giugno siamo vicini alla notte più lunga dell'anno. E siccome la festa del Granduca era tradizionalmente l'unico momento dell'anno in cui i lussemburghesi non andavano a letto tardi.
1: Oltre le 8 di sera, sì.
4: Oltre le 8 di sera, io mi ricordo che quando ero ragazzo, personalmente con i miei amici, un branco di sfaccendati semicriminali, andavamo in giro per le strade del Lussemburgo urlando a squarciagola: noi siamo la gente che non fa rumore. E questo era il nostro divertimento.
1: In che lingua?
4: In francese, ovviamente.
0: Ah, in francese. Voi sì che sapevate divertirvi.
4: Sì, ci divertiamo moltissimo con questa cosa.
1: Ma questo non so, alle 21:45?
4: No, ma anche più tardi, anche le 10:15, anche le 10:15.
0: Urca, roba. Ma tra l'altro,
1: scalmanati.
0: Oggi è anche la giornata, in realtà era 3 giorni fa la festa, comunque oggi le informiamo che è anche la giornata contro la droga, e sappiamo che quelli della sua generazione sono più o meno tutti passati... per le punture degli acidi.
4: E abbiamo avuto questa tragedia nella nostra generazione.
0: Lo so.
4: Ma tornando alle cose serie, cioè la festa del Granduca, poi da poco si è cumulata con la festa del Granduca la festa della musica, che è il 21 giugno.
0: Beh, come a Parigi, anche a Parigi, se non ricordo male.
4: Perché fu inventata a Parigi, la verità. Ah, ecco. Quindi noi abbiamo subito preso, papà, 21 giugno, festa della musica. Quindi il 21 giugno, festa della musica. Il 23, festa granducale. Quindi il 22 si va a letto tardi, wow, perché è vigilia di festa. Quindi un ponte.
0: Ah, non si lavora, quindi?
4: Una cosa inaudita.
0: Quindi 20, quest'anno 20 e 21 erano sabato e domenica, 22, 23, 4 giorni di ferie?
4: Esatto.
0: Ah, però.
4: Esatto. Poi il 23 il Granduca, c'è una cerimonia molto bella, tutto il Granduca con la macchina ufficiale targata 1.
0: Ah sì, veramente?
4: Sì, sì, sì, sì.
0: Ma la targa è più stretta o è larga come le altre?
4: No, è larga come le altre, ma c'è solo uno.
0: Ah.
4: Uno.
0: Che è un po' la caffonata, comunque, cioè sembra una roba da rapper americano. Sono il numero uno.
4: Macchina numero uno, vanno alla cattedrale per assistere al Te Deum, quindi una bella festa. E poi, dopo, ci si riunisce tutti al castello del Granduca per la garden party.
0: Cos'è?
4: Festa in giardino, come si fa in Inghilterra, no? Si prende il tè, si parla, si discute, e quindi è una festa invito, ovviamente. Non sono mai stato invitato, ve lo dico subito.
0: Strano.
4: No, non sono mai stato invitato.
1: Ma...
4: E quest'anno il tema della garden party era il ringraziamento, quindi lui ha invitato alla garden party, party soltanto il personale della casa reale, che si è sbattuto, insomma, fra la presa di potere, diciamo, le varie feste, cose varie, quindi lui ha voluto ringraziare invitando loro.
0: Ma
4: che belle cose democratiche.
0: Questo è molto interessante, però ci sono giunte anche delle voci di foschi presagi, di maretta mondo dei reali.
1: Sì, ma ci sono giunte in tedesco e non ne abbiamo capite bene.
4: Non avete capito niente. Allora, è successo che al Te Deum, giusto appunto, è stato visto soltanto il giovane Granduca Guglielmo e la moglie, la Granduchessa, ma non c'erano né i figli né i genitori. La famiglia granducale non era presente. Come mai? Cosa vuol dire? Il popolo trema. Ci sono forse delle incomprensioni in seno alla famiglia reale? C'è forse sotto qualcosa? Il potere non è più stabile sul trono? Il trono vacilla?
0: Non lo sappiamo, ce lo dica lei. Che cazzo sapete, di domande però... ci fa? Non lo
4: allora,
0: sappiamo.
4: Allora, altra inchiesta giornalistica come quella famosa sugli schiaffi all'autobus di cui ho parlato venerdì scorso.
0: Ah sì, quella anche Alone non c'era. Alone non c'era.
1: No.
0: Gliela ricapitolo io. C'è stato questo scandalo, grosso scandalo in Lussemburgo, perché un signore è stato immortalato da delle telecamere mentre tirava uno schiaffo su un
1: deretano?
0: No, sulla portiera di un autobus. Ed è stato poi però la contropolemica, perché poi è scattato anche il tema della privacy. Come vi permettete voi di riprendere un signore che tira uno schiaffo su una portiera dell'autobus? E quindi 6 pagine di reportage.
1: Lui è stato condotto comunque ad un ergastolo preventivo, immagino.
4: No. È stato impossibile accertarne l'identità, in quanto che il volto era nascosto sui video.
1: Sui video,
4: cancellato, sì.
1: Per la privacy.
0: Non aveva un passamontagna cautelativo per poter schiaffeggiare?
4: No, così. Lui è andato a schiaffeggiare a viso aperto.
0: Comunque, con la notizia lì, poi la dobbiamo seguire, perché se ci saranno
4: degli sviluppi, no, perché poi vi ricordate che c'è anche un problema sindacale, perché gli autisti degli autobus, vedi, sono preoccupati perché la violenza li mette in pericolo.
0: Certo.
1: Ma prenditelo te una manata da parte di un vecchio sulla portiera del tuo autobus, ma rischi di andare fuori strada,
4: Esatto, perché poi si sono chiesti, ma perché l'autista non ha semplicemente proseguito la sua strada e invece si è fermato, ha chiamato la police?
1: Era sotto shock.
0: La police, come direbbe Anthony B.
4: La police. Ma non
0: torniamo noi, non sì.
4: Perdiamo di vista l'argomento principale, che è questa assenza della famiglia granducale,
1: ma sì,
4: alle celebrazioni.
1: Pazzesco.
4: È una cosa. E allora, dopo una dettagliata e approfondita inchiesta giornalistica, è venuto fuori che i vecchi, sì, cioè il vecchio granduca con la vecchia granduchessa, essendosi ritirato dalla vita pubblica e facendo molto caldo, ha preferito restare a casa, mentre i bambini, essendo molto piccoli e facendo molto caldo,
1: hanno preferito essere tenuti a casa.
4: Esatto.
0: È la scelta che hanno fatto molti per il Pride di domani.
1: Sì.
4: Come vedi, alla fine non c'era sotto nient'altro che niente, una decisione di buon senso. Sì. Ma a me fa ridere, noi prendiamo in giro questo paese, però in realtà tu capisci che ormai è un paese dove ci sono dei grossi interessi, no? Perché è un centro bancario, è il terzo centro per l'amministrazione dei fondi al mondo.
0: Quali sono i primi due?
4: Al mondo. In Europa c'è l'Irlanda, prima del Lussemburgo, sì, e nel mondo non mi ricordo.
0: Singapore, tipo.
4: Probabilmente, sì. E, d'altra parte, io parecchio che ormai non pratico, non esercito più la professione, sì, e quindi non le so queste cose.
0: Peccato che le abbiano fatto firmare quella NDA quando è andata, sì, in pensione, sì, sennò ce ne potrebbe raccontare delle belle.
4: Ne avrei di cose da raccontare. Sì. Purtroppo non posso. Poi fra un po' ci si metterà anche il normale decadimento intellettivo. Legato all'età, e quindi non mi ricorderò più.
0: Appena lei, diciamo, si ricoglionisce un ciccinin, noi ne approfitteremo per fargliele raccontare, pur sapendo della NDA.
4: Guardi, io me le scrivo per me sotto forma di diario.
0: Giusto.
4: E poi, quando non mi ricorderò più che non devo parlarne, le farò vedere.
0: Esattamente. Vabbè, nel frattempo c'è stata anche la partita di calcio tra i due grandi esclusi dei mondiali, Lussemburgo e Italia, e l'Italia ha vinto clamorosamente.
4: Sì, ma questo già un po' di tempo fa.
0: Una ventina di giorni fa. Sì.
1: La Coppa del Mondo Alternativa.
0: Sì, esatto.
4: Nel nuovo stadio del Lussemburgo, hanno fatto il nuovo stadio del Lussemburgo, perché io ricordo, andavo a vedere, tipicamente Italia-Lussemburgo, cioè Lussemburgo-Italia, era una partita delle qualificazioni mondiali, e io con i miei, sempre i soliti quattro facinorosi, andavamo a vederla allo stadio Josy Bertel, e invece adesso hanno fatto lo stadio nuovo, quindi non c'è più quell'aura legata ai ricordi di una vita, lo stadio un po' cadente, quel cemento che stava lì dagli anni 50. Hanno fatto un bello stadio, modernissimo, grandissimo, 10.000 posti.
0: Ma nello stesso punto dove c'era lo stadio Josy Bertel?
4: No, nella zona nuova della città, ben collegato, così, dove fanno lo stadio, credo che sia diventato il terreno edificabile più caro del Granducato.
0: Ok. Vabbè, Radio Antonio, noi... Ah, vedi?
1: Se ne va lui?
0: Se ne va lui. Se ne sta andando, Radio Antonio? Radio Antonio è già andato.
5: Ci avete sabotato!
0: Radio Antonio, presto!
1: Arrivederci!
0: E anche questa settimana ce la siamo sfangata.
1: Mamma mia, è stata meno dura del solito, però, perché comunque c'erano delle notizie sugose che arrivavano là, da dove, insomma, imperversa la ricchezza, la benestanza.
0: Beati loro
1: e i loro dobloni.
0: Dopo parliamo di Pride, ma del Pride di Dergano, il Q Pride, che parte alle 19 da Bovisa.
1: Sì, poi attraversa Dergano e arriva fino all'isola.
0: Fino al ponte, come si chiama?
1: Ponte Cavalcavia Bussa.
0: Sì, che è già isola lì.
1: Sì. Certo.
0: Sì?
1: Sì.
0: È quello che è sulla stazione Garibaldi, sì, dove fanno gli obei Alter Bay.
1: Alter Bay? Eh beh, sì.
0: È isola.
1: È praticamente isola, sì.
0: Vabbè, e ne parliamo tra poco, perché adesso c'è il GR. Ciao.
6: Let's go! Da MediaWorld arrivano i Red Days, 4 giorni di offerte imperdibili con carta MediaWorld Club. Solo in negozio fino al 28 giugno, Samsung Galaxy S25 con supervalutazione tuo a 499 euro, riportando un dispositivo ritirabile. Approfittane subito. MediaWorld.
7: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99 euro. E pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
2: Popolare Network.

17.30. Buonasera alle notizie di Popolare Network. Buonasera.

0: che ieri ha già proclamato lo stato di emergenza, ha deciso di militarizzare l'area più colpita, quella della città portuale di La Guaira. In queste ore stanno arrivando le prime squadre di soccorritori provenienti da almeno 17 paesi, presenti già i team di Italia, Spagna e Svizzera e dei vicini Cile, Colombia, El Salvador e Messico. Si attende anche l'arrivo, tra gli altri, di quello statunitense. Il Dipartimento di Stato americano ha annunciato 150 milioni di dollari in aiuti.
1: Le autorità della Crimea hanno dichiarato lo stato di emergenza nella penisola, presa di mira nelle ultime settimane da pesanti raid delle forze ucraine. Sergei Aksionov, il capo della regione annessa nel 2014 dalla Russia, ha detto che la decisione è stata presa in primo luogo per regolarizzare le questioni di carattere economico. Nei giorni scorsi le autorità locali avevano vietato la vendita ai privati di benzina in seguito alla carenza dovuta ai raid ucraini sulle raffinerie russe. Il ponte di Kerch, che collega la Russia alla Crimea, è stato di nuovo chiuso al traffico per precauzione dopo i nuovi raid della scorsa notte dei droni ucraini.
0: L'Iran ha avvertito che il traffico attraverso lo stretto di Hormuz è possibile solo via rotte approvate da Teheran. E lo ha detto dopo che l'Oman ha annunciato ieri l'apertura di un nuovo passaggio all'interno delle sue acque territoriali. L'Iran oggi ha anche respinto la dichiarazione congiunta tra Stati Uniti e paesi del Golfo, sempre su Hormuz, per garantire la sicurezza dello stretto, che rivendica come sotto il suo controllo. La TV di Stato iraniana intanto ha detto poco fa che è stata stabilita una linea di comunicazione tra gli Stati Uniti e l'Iran proprio per Hormuz, un canale questo che era previsto dall'accordo tra Teheran e Washington per prevenire incidenti nello stretto.
1: Nella Francia colpita da temperature record è morto un bambino di un anno e mezzo dopo essere stato in un'auto sotto al sole per ore. Anche in Germania oggi si sono superati i 40 gradi, nel fine settimana si potrebbero raggiungere i 41. In Italia stamattina un turista di 81 anni è morto in spiaggia in provincia di Pescara per un malore. Le città bollino rosso in Italia sono 18, ma aumenteranno ancora tra domani e domenica. Secondo Greenpeace e CGIL saranno almeno 1,5 milioni i lavoratori a rischio per le alte temperature.
0: Sono stati prosciolti dall'associazione a delinquere e da gran parte delle altre accuse i 6 sindacalisti di Sicobas e USB che nel luglio 2022 furono arrestati nell'ambito di un'indagine della Procura di Piacenza sulle vertenze della logistica nel territorio. All'epoca, dopo le misure cautelari, furono organizzate manifestazioni e cortei. Secondo l'accusa, lo scopo delle due associazioni a delinquere contestate era quello di organizzare proteste davanti ai cancelli delle aziende logistiche, per cui era stata ipotizzata la violenza privata. Dopo 4 anni, commenta l'avvocato Eugenio Losco, finalmente si è riconosciuto che l'attività sindacale volta alla tutela dei lavoratori non può essere assunta sotto l'ipotesi delittuosa di associazione a delinquere.
1: Dati anagrafici, email, numeri di telefono e informazioni di viaggio. Questi i dati personali che sarebbero stati rubati dai portali di Trenitalia, bersaglio di un attacco hacker. L'attacco sarebbe avvenuto il mese scorso, ma la società solo oggi lo ha comunicato ai propri clienti, rassicurando che non sono state prelevate password, credenziali o informazioni relative ai pagamenti. Dopo i guasti e i ritardi, la falla nella sicurezza è l'ennesimo caso che testimonia i problemi cronici dei trasporti italiani. Per rispondere alle critiche, il ministro Salvini ieri ha costretto alle dimissioni l'amministratore delegato di Ferrovie dello Stato Stefano Donnarumma. Al suo posto l'ipotesi è quella di Giampiero Strisciuglio, ex numero uno di Rete Ferroviaria Italiana. Una nomina che ha innescato diverse polemiche, perché Strisciuglio è attualmente indagato per omicidio colposo e disastro ferroviario per la strage di Brandizzo del 30 agosto 2023.
0: Le notizie di Popolare Network tornano alle 18:30. Scusate, una buona serata e un buon ascolto.
2: Sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray. Setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio. Per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta. L'estate dell'erbolario.
3: Popolare Network.

50. Per il 50esimo di Radio Popolare si fa presto a dire facciamo 50 e 50. Noi facciamo il nostro. Anche in giro vi facciamo gli ascoltacori con Bacchi, poi la Silent Disco con Facchini e prima la festa dei poveri Mabelli e tutto l'anno il tour di Falla con noi e poi qui in sede gli aperitivi con i DJ set. E voi? Nell'operazione 1975 nuove sottoscrizioni per i 50 anni della radio ne mancano meno di 300. E fatele! Cosa vi costa? 90 euro, un abbonamento a Radio Popolare. Lo fate su radiopopolare.it e facciamo 50 e 50.

0: non è lei? È lui o non è lui?
1: Io lo so.
0: Certo che... Ma no, è una citazione.
1: Ma lo so, i nostri come dire, capisaldi culturali sono drive-in quasi integralmente.
0: E poco altro.
1: A qualche telefilm sempre di Mediaset.
0: Magnum P.I.
1: Sì, non so,
0: Manimal.
1: E poi...
0: Automan.
1: Sì. Tu riesci ad andare anche un po' più indietro su qualche cosa più culturale o no?
0: Beh, c'era cosa, i fratelli Karamazov.
1: Ah, scusa, mi ho fatto un sorsino.
0: Figurati.
1: Io mi ricordo di Blitz. Ti ricordi Blitz? Non il giornale. Non il
0: giornale,
1: no. Lo sapevo.
0: Gianni Minà?
1: Gianni Minà.
0: Ah, beh, sì, ho trovato sempre molto noioso.
1: No, perché eravamo bambini, ma io mi ricordo di quando l'hanno chiuso perché Mastelloni bestemmiò in diretta.
0: Sì, sì. Beh, quella io non me la ricordo.
1: Io me la ricordo, me la ricordo.
0: È un finto ricordo, è una di quelle robe.
1: No, mi ricordo che, non so se lo sto guardando, mi ricordo che è che benissimo quando è successo, che l'hanno chiuso. E poi successivamente sono andato su YouTube negli anni di adultità a guardare effettivamente il momento del porco.
0: E su YouTube, beh, ha milioni di views quella roba lì.
1: Sì, sì, sì. Oggi ho anche ritrovato un grandissimo video integrale, quello molto, un caposaldo della cultura televisiva, che non è...
0: quello del Veneto.
1: Di Vazzanichi in diretta, no, quell'altro. Ti ricordi?
0: No.
1: Ma no, ma come no?
0: Ah, ok, il prezzo è giusto.
1: Ma no, te lo posso dire dopo, fuori onda.
0: Perché è una roba...
1: No, terribile. Ma non lo voglio. Poi c'è anche quell'altro con Antonella Clerici, invece, famosissimo.
0: Non me lo ricordo.
1: Con la tipa che telefona. Fa la schiuma, ma non è sapone.
0: Ah, ok, sì, sì.
1: Beh,
0: sì,
1: un canto tale, sì, insomma. Sì.
0: Beh, e l'altro giorno il...
1: Doppio dito? A chi? Dove?
0: In TV, no.
1: Chi l'ha fatto?
0: Cos'era? Radio... No, radio... un all news, credo... Credo a quello della Rai.
1: Chi è che ha fatto il doppio dito?
0: È un giornalista.
1: Ed è stato sospeso, eliminato?
0: Sì, è stato sospeso. Vabbè, Alone, scusami, non abbiamo ancora fatto sentire colpo grosso, ci segnalano, certo.
1: Sì, ma...
0: Cin cin, ricoprici di baci, cin cin, e poi mi dici... siamo noi ragazze, cin cin.
1: Ma tu eri più fan della la prima versione con Umberto Smaila o di quella
0: Beh, secondo te?
1: La seconda con Maurizia Paradiso.
0: Ma no, dai.
1: Umberto,
0: cioè. L'originale. E così come di anche alla grande il Sexy Caffè. Non si chiamava Sexy Caffè. Come si chiamava?
1: Chi lo sa.
0: Vabbè.
1: Sexy bar, forse.
0: bravo. Mm. E non abbiamo ancora fatto ascoltare questo capolavoro.
1: Vai.
0: Cioè, perché Dergano è sempre con noi.

0: Via! E questa è la testimonianza della piazza di Dergano,
1: mitica,
0: dove domani, anzi oggi, che sto a dire,
1: oggi tra poco
0: si svolge il Q-Pride, che nasce a Dergano, ma essendo un Q-Pride internazionalista e senza sponsor di multinazionali, si è allargato e ha preso dentro anche la Bovisa e ha preso dentro anche l'isola. E con noi c'è Roberto Marinelli.
2: Ciao,
0: ciao Roberto.
1: Ciao.
0: Uno dei, insomma, dei promotori, degli animatori del Q-Pride.
2: Sì, sì, sì, sì, esattamente. Insieme a tutto l'altro gruppo multicolor che è composto da vari nomi che, se mi mettessi ora a dirli tutti, non basterebbero 4 ore di trasmissione, quindi diciamo nominiamoci il grande gruppo Q-Pride.
0: Q cosa sta per queer?
2: Innanzitutto, vedi, proprio va da sé, ma soprattutto, come avete detto in apertura, sta per quartiere.
0: Ah, quartiere.
2: Piccolo quartierino, Dergano, okay. Che poi dopo si è allargato, come dicevate voi, a Bovisa, isola, e stiamo cercando di coprire tutto il municipio 9 e cercando di esportarlo addirittura. Abbiamo queste idee espansionistiche.
0: È il primo anno che è così grande, o sbaglio?
2: Allora, è il primo anno che ci allarghiamo, sì, in effetti, ed arriviamo a comprendere anche con la nostra parata anche l'isola, terminando poi sul cavalcavia Bussa.
0: Perché c'era Marco Schiaffino che un po' si lamentava, che diceva: no, cazzo, vedi, io sono il Pride, mi univo al Pride sempre qui mentre ero a bermi i miei arambengio davanti al Mamusca, ma quest'anno non passa dal Mamusca il Pride.
2: Ma non è mai passato al Mamusca.
0: Vabbè, l'inzone, insomma, diciamo.
2: No, scherzo. No, no, dal Mamusca no, però passa, attraversa da Bovisa, arriva proprio fino in Piazza Dergano, e poi lì gira in Bocca in Bonati e terminavamo in Maciachini.
0: Ok. E
2: quest'anno da Maciachini non si fermerà, ma proseguirà la nostra fiumana Rainbow fino alla cavalcavia Bussa lì in isola.
1: Fino a che ora potrebbe essere attivo quindi il corteo? A che ora è previsto l'arrivo? Già col buio?
2: Allora, secondo le forze dell'ordine abbiamo tempo fino alle 12:30, quindi meno 30 per l'esattezza.
1: Quindi notturno. Quindi,
2: sì, sì, sì, dovremmo essere più o meno in Piazza Archinto intorno alle 9:30, 9:15, 10 più o meno, per poi dopo salire sopra e concludere proprio sul cavalcavia Bussa con i DJ e la nostra. E ci sarà la possibilità lì, per chi non l'ha ancora fatto, di comprare la maglietta Isola è un buco di Q, che è una delle t-shirt che abbiamo fatto quest'anno, declinate nei vari quartieri del municipio 9.
0: Ecco, mi piace ricordare che, come abbiamo già detto prima di sfuggita, il vostro è un Pride senza sponsorizzazioni di multinazionali.
2: Completamente dal basso, parte proprio dalla forza di persone. Noi non siamo un'associazione, oltretutto, cioè siamo proprio puro volontariato, che durante la prima era concentrato più solo nel mese di giugno. Da ormai 2022 organizziamo attività durante tutto l'anno ed è tutto volontariato, con l'aiuto e il supporto dei negozi del nostro quartiere, della gente con le proprie forze, a volte qualcuno anche economiche ci dà una mano e ci supporta sotto quell'aspetto, però tutto parte dal basso, non abbiamo sponsorizzazioni o robe del genere.
0: Carri?
2: Carro uno, piccolino. È molto piccolino, è il carro dei testi, che però lo scorso anno, sì, con questa enorme Q che girava quando ci siamo uniti alla parata cittadina lo scorso anno, poi ha avuto un seguito enorme, tanto che quest'anno siamo stati scelti come foto per una serie di testate online per la presentazione delle parate di quest'anno di Milano. Quindi stiamo crescendo, piccolini, ma mi veniva un termine che forse radio non si può dire.
0: Ti facciamo sentire due estratti della serata che abbiamo fatto a Dergano, poiché tu c'eri all'ascoltacori di Dergano.
2: Sì, sì, sì, all'Atere, sono arrivato in corsa perché lavoravo, ma ho goduto di una buona parte di coro.
0: Allora, ti facciamo ascoltare due cori che abbiamo raccolto in Piazza Dergano e ci dirai quale dei due domani sarà più presente al Pride, va bene?
2: Ok.
0: Allora, aspetta, partiamo col primo, eh.

0: Allora, aspetta, questo qua era il primo. Sei sempre lì. Ascoltiamo anche il secondo. Andiamo col secondo.
1: Sono pronto per le cuffie.
2: No, la mamma di mia mamma, no! Allora, qua è partito Salda Vinci.
3: Salda Vinci.
2: Però è già finito, per fortuna. Andiamo con il coro di Dergano.
0: Dai, andiamo con il coro di Dergano.
3: Dai.
4: Mamma è mia nonna, la nonna di mia nonna.
0: È sempre quella oramai, eh.
4: La zia di mia zia, non so chi cazzo sia.
0: Il problema è che tornare ai Beatles.
5: Allora, era questo l'altro. Quale
0: scegli?
1: Guarda, allora devo parlare con l'anima Dergano o con l'anima qui?
0: Vabbè, con facciamo una via di mezzo, li mettiamo tutte e due.
1: Guarda, una maledetta primavera cantata dalla nonna di mia nonna.
0: Va bene. Senti, no, tra pochi minuti, in realtà tra un'ora e 10 minuti parte dalla stazione di Bovisa. Voi in questo momento siete, diciamo, il comitato organizzatore, siete già lì? O dove siete?
1: No, non proprio esattamente perché abbiamo fatto un allestimento come lo scorso anno, gentilmente offerto dai giardini dell'associazione Amico Charlie in quartiere, e adesso io mi sono messo un attimo all'atere perché avevo paura col rumore di non essere leggibile al telefono, però siamo tutti quanti qua pronti, il carro sarà sfavillante, non anticipo niente perché chi verrà lo vedrà.
0: Perfetto.
1: Sarà meraviglioso.
0: Perfetto.
1: È un upgrade quest'anno siamo proprio oltre.
0: Ok, alle 19. Io segnalo anche, ce lo hanno segnalato poco fa dalla redazione, che invece il Pride, quello di domani, è stato posticipato alle 17:30 la partenza da Centrale, l'arrivo sempre all'Arco della Pace. Giusto?
1: Il percorso sarà lo stesso, ma slitterà alle 17:30.
0: E che comunque farà comunque un caldo della Madonna.
1: Sì. Ma infatti, noi quest'anno, per fatemi dire questa cosa, che gli anni scorsi lo facevamo la stessa mattina del Pride cittadino, quindi era una lunga vasca che iniziava la mattina prestissimo fino a sera. Ci hanno sempre criticato per il grande caldo, perché noi arrivavamo intorno all'1:30, alle 2 in maciachini. Quindi quest'anno dico, facciamolo in serale, così almeno magari è più fresco.
0: Sì, beh, è stata un'ottima idea. Roberto, grazie, buon Pride.
1: Grazie a voi.
0: Ciao
3: Roberto, grazie.
0: Buon Q Pride, grazie, un saluto a tutti, a Roberto.
3: Tutte, tutti e tutto.
0: E tutto.

0: Siamo in dirittura d'arrivo, Alone, meno 3.
1: Meno 2.
0: No, aspetta, cosa? Deve passare un minuto prima di dire meno 2.
1: Pensavo fosse un conto alla rovescia in stile Federica Panicucci dalla piazza principale di Campobasso. per il Capodanno.
0: Ma non era Campobasso, era Isernia. Te lo ricordi?
1: Era Isernia. Vabbè, siamo lì, dai.
0: Vabbè, e tra poco inizia il weekend, lo trovate da domani, da questa sera intorno alle 19 circa fino a domenica alle 24.
1: Il weekend?
0: Weekend.
1: Ah, e invece sabato 4 luglio a Rob De Matt, in collabo con Radio Popolare, anzi Radio Popolare in collabo con Rob De Matt, c'è la Silent Disco. Zitti tutti, c'è la Silent Disco. Con le vostre cuffione colorate. Se andate sull'Instagram o il Facebook di Radio Popolare trovate, e anche sul sito, credo, tra poco, trovate le indicazioni di sorta, quelle giuste, quelle che è troppo... Eccole qua, anche sul sito. Sabato 4 luglio, dalle 19 a mezzanotte circa, magari si va anche leggermente dopo, la sala in disco esattamente come l'abbiamo... Come la facemmo alle feste del Paolo Pini negli anni scorsi. Quest'anno non abbiamo fatto la festa, ma facciamo la Silent Disco al Rob De Matt, via Butti 18, guarda caso Dergano.
0: Sì, Dergano ormai è il centro del mondo.
1: Disma, dovremmo prendere uno studio lì, secondo me.
0: Dergano dovrebbe anche un po' ringraziare.
1: Beh, porco cane.
0: Anche e soprattutto perché dopo che gli abbiamo lasciato giù uno stipendio
1: in
0: due
1: birre,
0: giorni fa,
1: sì.
0: Birre e cocktails.
1: Sì,
0: e io sono tornato a casa alle 3 con la 90.
1: Sì, facendomi la telecronaca del suo ritorno agghiacciante.
0: Ma poi
1: viaggio
0: cosa...
1: allucinante.
0: No, beh, ma sta roba che tutti dicono la 90, la 90. Cazzo, era perfetto. Era.
1: Comunque hai preso la 91.
0: Vabbè, la 91, quel che l'è. E senti, no, volevo dire questa roba per tutti i nostri fans e tutte le nostre fans. Ci sono ancora soltanto 4 magliette.
1: Di che taglia? Di Poveri Maribelli?
0: Tutte L, sì. Poveri Maribelli.
1: Tutte L, tutte grigie, scura.
0: No, 3 antracite o grafite e una chiara. Quella chiara te la sei presa
1: no,
0: te.
1: No, 2 me le prendo io.
0: Ah, sei una merda.
1: Scusa, le pago, eh.
0: Ma le abbiamo già ordinate a...
1: Ma le no, non le nostre, Disney.
0: Sì, le nostre.
1: Ma sei sicuro?
0: Sì.
1: Ah, allora ok. Allora, ci sono 3 antracite e una grigio melange.
0: Antracite o grafite.
1: O grafite. Taglia L. Sì. Allora, la taglia L è una taglia che veste leggermente larghina.
0: Ma quando la lavi, essendo cottone della Madonna, si restringe.
1: Secondo me no, io la mia è rimasta uguale, quindi ancora più...
0: Perché tu continui a dimagrire.
1: Il cotone. Fate conto che io... Sono un gallo di Dio e vesto la L.
0: Vabbè, comunque, se le volete, le dovete venire a prendere qua, punto.
1: Sì, sì, sì, qua, il prezzo di 15 euro, le ultime 4 e sono tutte taglia L.
0: Quelli a cui le abbiamo spedite, le hanno ricevute?
1: Scriveteci, perché ormai sono passati quasi 8 giorni.
0: Sì.
1: 7 giorni, abbiamo spedito mercoledì scorso.
0: Poi vabbè.
1: No, 8 giorni, sì.
0: I soldi comunque li abbiamo incassati.
1: Ah, quindi, quello è l'importante, però, figurati.
0: Fateci
1: però,
0: sapere.
1: Mandateci un feedback via mail a poverimabelli@radiopopolare.it. Diteci se effettivamente sono arrivate. La linea va alla direttrice.
0: Yeah, a Lorenza Ghidini. Ciao a tutti. A lunedì.
1: Ciao.
2: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
3: È tornata Arianteo, la rassegna di cinema all'aperto che da giugno a settembre illumina le serate milanesi. Il cortile di Palazzo Reale, il chiostro dell'Incoronata, l'arena di City Life e lo schermo di Fabbrica del Vapore. Anteprime, prime visioni, incontri con gli autori ed eventi speciali sotto le stelle per un cartellone ricco e diversificato. Un'iniziativa di Anteo con il sostegno di Beeper in collaborazione col Comune di Milano che porta il cinema nel cuore delle città. Spaziocinema.info

Buongiorno, buongiorno e bentornati, bentornate detto tra noi. Ultima puntata della stagione con quella di domattina alle 9.30. Sapete che l'ultimo venerdì del mese ci confrontiamo sulle cose che ci stanno a cuore. Saremo in diretta fino alle 19 e poi domani mattina appunto proseguiamo dalle 9.30 per un'altra oretta. Buongiorno da Lorenza Ghidini. Lunedì 6 luglio sarà in onda il palinsesto estivo, ve lo presenteremo con il direttore dei programmi Sciocchi Senussi in diversi spazi venerdì prossimo. Detto tra noi però si ferma e torna a settembre. Oggi siamo alla vigilia del Pride di Milano, ne parlava prima Giulia Stripoli ed Isma e Alone parlavano del Pride di Bergamo. Avevo già pensato di parlarne con voi appunto in questo spazio, poi con l'omicidio di Camaiore, insomma, ho pensato a maggior ragione come forse diamo per scontato che sul terreno dei diritti la strada in fondo sia fatta di progressi, magari lenti, sicuramente da conquistare con le lotte, ma comunque progressi. Poi ti ritrovi nel 2026 davanti a un padre che uccide il suo stesso figlio perché non accetta che sia gay. Lo so che questo signore poi ha detto al suo avvocato un'altra versione, a occhio credo che sarà la sua linea difensiva, ha detto che il figlio chiedeva sempre soldi, che lo picchiava eccetera, poi comunque oggi davanti al GIP questo padre non ha risposto all'interrogatorio, neanche a una domanda, quindi insomma mi pare di poter dire che il movente di questo delitto sia proprio quello che il ragazzo stesso aveva anticipato, no? In qualche modo, raccontando che suo padre appunto pensava meglio morto che gay. Peraltro, se anche poi saltasse fuori che non era questo, diciamo, il motivo scatenante, ve lo ricordate Vannacci l'altro giorno da Lilli Gruber, che dice che gli omosessuali non sono persone normali e che comunque gli viene garantita la sanità pubblica, il diritto di guidare, no? Uno pensa, questo delira, però è un europarlamentare che ha appena fondato un nuovo partito e che peraltro pare piaccia al 5% della popolazione italiana, e questo sdogana in TV in prima serata il concetto che essere gay significa non essere normale. Insomma, ce n'è abbastanza, mi pare, per riflettere sul senso del Pride e dell'esserci, e di questo vorrei parlare con voi. Sono ovviamente consapevole che ci sono problematiche di vario tipo attorno al Pride, ad esempio la questione del rainbow washing, no? Lo stesso concetto del greenwashing. Aderiscono al Pride alcune grandi aziende che fanno presenza per farsi pubblicità, no? Tipo vedete quanto siamo attenti e politicamente corretti. Ci sono aziende sponsor che sono a vario titolo coinvolte in guerre. Poi quest'anno c'è anche la polemica per il caldo, sapete che a Parigi hanno annullato la parata per non esporre a certi rischi chi doveva andare in corteo, e anche a Milano hanno spostato in avanti l'avvio della parata. Però ecco, io partirei dal dato che nell'Italia del 2026 c'è un politico ormai di primo piano purtroppo che dice certe cose, e c'è un padre che ammazza un figlio, e di una legge che tuteli dall'omo lesbo bitransfobia nel frattempo la politica ha smesso di parlare dopo il naufragio del DDL Zan, vi ricordate tutta la vicenda. C'è invece nel frattempo da poco una legge che vieta di fare l'educazione sesso-affettiva alle elementari e la prevede solo col consenso dei genitori alle medie e alle superiori. Vi immaginate se fosse arrivato il modulo a casa della famiglia di Camaiore? Ed è chiaro, no, che l'educazione sesso-affettiva significa anche essere educati all'accoglienza. E poi vabbè, c'è anche nel mondo, in particolare negli Stati Uniti di Trump, un attacco violentissimo ai diritti delle persone trans. C'è la legge terribile del Senegal, fino a 10 anni di galera per chi è omosessuale, volendo si potrebbe allargare, diciamo. E insomma, salta agli occhi che i diritti non li possiamo dare per scontati.
e che ci riguardano, anche se non siamo né gay, né lesbiche, né trans o bisessuali. Il delitto di Camaiore, ecco, secondo me è un delitto contro la libertà e come tale ci riguarda. 0233 001 001, i vostri pensieri, le vostre opinioni sul Pride, i messaggi al 331 6214 013, WhatsApp, Telegram, SMS, le mail a diretta @popolarenetwork.it.

0: Ad esempio, mi interessa appunto sentire se domani pensate di andare, se siete a Milano o nella zona, o se siete andati, o se insomma parteciperete a qualche Pride di quartiere. C'è un ascoltatore che non si firma, cioè ascoltatore 405, non so bene cosa voglia dire, che dice, insomma, parlate al solito di gay lesbiche mentre la questione trans e i più soggetti alla violenza vengono messi in terzo ordine. In realtà è proprio esattamente quello che ho detto, parlando anche di homo, lesbo, transfobia, e dicendo che nel mondo e non solo in Italia e negli Stati Uniti in particolare c'è un vero e proprio attacco molto violento ai diritti delle persone trans, quindi è sicuramente una delle questioni di questi ultimi anni. 02 33 001 001, e c'è una prima telefonata. Pronto?
1: Pronto, ciao Roberto di Bergamo.
0: Ciao Roberto, come stai?
1: Procede, tu come stai?
0: Sì, parliamo del tema, vai al Pride?
1: Ecco, no, non vado al Pride, io sono anziano, mi muovo poco, non mi muovo tanto.
0: Ho capito.
1: Ma volevo dire...
0: Sei andato negli anni scorsi, negli anni passati?
1: No, mai.
0: Ah, e allora niente, allora chiama in un altro microfono aperto. Oppure non sei andato per qualche ragione...
1: Volevo dire una cosa. Posso dirla?
0: Sì, sentiamo, dipende. Sì,
1: riguarda il Pride, il Pride che è successo a Bologna, dove hanno voluto buttare fuori quelli con le bandiere dell'Iran.
0: Era il Pride, era il 25 aprile. Ti saluto perché era il 25 aprile, stiamo andando già fuori tema. Pronto?
2: Pronto, buonasera.
0: Buonasera, chi parla?
2: Sono Samir.
0: Buongiorno Samir, buonasera.
2: Adesso mi è venuto in mente quando si parla nelle borse o nelle banche, le borse vanno giù, vanno su e si perdono miliardi, non so se si chiama
0: aggiotaggio, sì.
2: E che uno pronuncia una cosa e dopo 2 o 3 giorni casca il mondo.
0: Sì.
2: Cioè io non so se in questo caso...
0: Come mai ti è venuto in mente?
2: È perché riguarda Vannacci, perché se questo padre abitasse nel palazzo di Vannacci e si sente come una che non riesce a controllare il figlio, si sente molto, si vergogna, cioè, che poi questo ragazzo quando cammina dove c'è questa gente, dove abita Vennaccio, gli altri lo guardano in modo, ecco il figlio di questo, ecco il papà di questo.
0: Sì, ho capito. E quindi accidenti.
2: Stigazione perché adesso vorrei sapere in questi prossimi giorni quanto gente verranno malmenati di più di una volta quando si trovano 2 persone mano in mano.
0: Una volta che questo qua dice certe cose, capisco, grazie Samir, grazie per questo contributo.
2: Grazie.
0: Ciao, arrivederci. Pronto?
3: Pronto, Lorenza?
0: Sì, ciao, chi parla?
3: Ciao, sono Luca, ciao. Orgogliosamente abbonato, ma non ti chiamo come abbonato, ma come vicepresidente della GEDO della Regione Marche.
0: Ah, molto bene, grazie per aver chiamato, Luca.
3: No, grazie a voi che date molto spazio a queste cose. Allora, guarda, a me viene da dire...
0: Ricorda
3: molto...
0: che cos'è la GEDO, magari non è detto che l'acronimo tutti gli ascoltatori lo conoscono.
3: Certo, hai assolutamente ragione, è l'associazione dei genitori delle persone gay, lesbiche, bisessuali, transgender, queer e non binarie in generale.
0: Okay, certo.
3: Genitori, amici e parenti, naturalmente.
0: Sì.
3: E allora, a me viene da dire, ma probabilmente noi non li abbiamo visti arrivare, ma in realtà noi, io intendo come collettività italiana o come campo progressista, perché per quello che riguarda invece le cose viste dall'interno della nostra associazione e delle associazioni di cui fanno parte i nostri figli e le nostre figlie, questo clima si respirava da tempo. Vannacci non fa altro che dire forte quello che sotto sotto veniva detto sempre più forte. Diciamo che
0: è stato un crescendo, secondo te, negli ultimi anni?
3: Ma assolutamente sì, è stato un crescendo continuo. E ricordiamoci che purtroppo noi abbiamo un convitato di pietra di cui si parla molto poco. Culturalmente parlando, almeno per quello che riguarda l'Italia, ricordiamoci sempre che noi veniamo da un paese che ha una religione che all'interno della propria dottrina contiene un giudizio molto preciso sull'omosessualità e non lo ha mai cambiato, se non nei pareri estemporanei di questo o di quel papa, ma a livello dottrinale non è mai cambiata la dottrina della Chiesa, e purtroppo la definizione di omosessualità è proprio quella di una devianza da una norma, in buona sostanza. E da questo deriva tutto ciò che è un attacco a quello che i cattolici pentaliberalisti e i politici che gli vanno dietro chiamano ideologia gender.
0: Però tu dici che è stato un crescendo negli ultimi anni, la Chiesa c'è da tanto, e quindi cosa sta cambiando, cosa è cambiato? E poi ti domando anche se ad Agedo avete avuto, come posso dire, più chiamate, più richieste di consigli, più, non so se ci si iscrive, non so bene come funziona, insomma, se il vostro ruolo, insomma, evidentemente è ancora molto importante oggi, se mi stai anche dicendo che le cose peggiorano, com'è da voi?
3: Guarda, purtroppo sì, dico purtroppo perché fosse per noi ci autosceglieremmo istantaneamente, perché significherebbe che non serviremmo più, e invece purtroppo le cose peggiorano. Guarda, ti posso dire, almeno dall'osservatorio di Ultra Provincia dal quale ti sto chiamando.
0: Ricordami da dove me lo sono perso?
3: Guarda, io sono nelle Marche.
0: Nelle Marche.
3: Allora, sono aumentate tantissimo le richieste di aiuto di genitori di figli transgender. Sono diminuiti drammaticamente le richieste di aiuto da parte di genitori di figli gay o lesbiche.
0: Perché diminuite drammaticamente? Cosa intendi per diminuite drammaticamente? Uno potrebbe pensare che le persone transgender sono, come dire, meno accettate, invece una coppia gay ormai accettata? Non è così, mi stai dicendo?
3: No, è l'esatto contrario, perché mentre i figli i genitori che hanno dei figli transgender vivono, come dire, la violenza in prima persona e quindi e soprattutto anche la difficoltà di capire la non coincidenza tra il genere e il sesso biologico. Invece i genitori che hanno figli gay o lesbiche purtroppo ultimamente hanno le idee molto chiare, e cioè i figli devono cambiare.
0: Urca.
3: E quindi non si rivolgono più a noi.
0: Guarda, sai che hai fatto proprio bene a chiamare Luca, perché a dir la verità noi siamo consapevoli che il nostro osservatorio di Milano e poi magari un po' la bolla in cui sta inserita Radio Popolare, in un certo ambiente, insomma, le cose non sono così, e invece se tu mi parli dalla provincia di Macerata, nella tua esperienza di appunto attivista di Agedo, diciamo così, mi stai dicendo un po' quella che è l'Italia fuori da qua.
3: Allora, guarda, anche di questo avevo parlato, mi ero confrontato con alcuni esponenti di Agedo invece delle grandi città, diciamo, e osservavo che in Italia, se tu escludi due o tre casi dove ci sono veramente delle aree metropolitane, quindi Milano, Roma, forse Napoli, ecco, ma in altre parti, tutte le altre parti, sono un'immensa e diffusissima provincia. Anche laddove ci sono città più grandi, anche quelle dove c'è una tradizione, diciamo, di partecipazione più alta, come può essere Bologna, eccetera. Però parliamo sempre di una grande provincia dove le dinamiche sono quelle.
0: Senti Luca, adesso vorrei sentire anche degli altri ascoltatori e ascoltatrici che chiamino allo 02 33 001 001, oppure se preferiscono mandare i messaggi, ma io preferisco di gran lunga le telefonate, possono farlo al 331 6214013. Dalle tue parti si fanno i Pride?
3: Allora, qui sì, da qualche anno fortunatamente sì, e devo dire che la spinta più grande è venuta dalle associazioni studentesche, in particolare quelle universitarie. Mentre la vecchia generazione, di cui ahimè faccio parte anch'io perché ho 59 anni, ha fatto sempre una fatica immensa a creare, diciamo, quello zoccolo duro necessario per poter organizzare insieme anche ad altre realtà dei Pride o comunque delle manifestazioni che pronassero verso il riconoscimento di altri diritti. Da quando sono arrivati invece i ragazzi più giovani, i Pride qui si sono fatti tutti gli anni, quindi parliamo di 3-4 anni, forse anche qualcosa di più, dal 2016. Che si riescono a fare dei Pride regionali.
0: Ok.
3: Quindi qualcosa di buono c'è.
0: Qualcosa si muove grazie ai ragazzi.
3: Assolutamente sì, però ti devo dire, la spinta viene soprattutto dalle nuove generazioni.
0: Ok, Luca, grazie di aver chiamato. E
3: grazie a te, grazie a voi per...
0: Un abbraccio a tutti voi di Agedo.
3: Accendete sempre su queste problematiche.
0: Ok, ciao, buon weekend.
3: Ciao.
0: Allora, 02-33-001-001, alla vigilia del Pride di Milano. Sappiamo che la maggior parte di voi, adesso poi ha chiamato uno dalla provincia di Macerata, ma insomma ci ascolta dal territorio comunque da cui Milano è raggiungibile, quindi la domanda di partenza è proprio se domani andrete, parteciperete al Pride. C'è anche un tema di caldo, come si diceva prima, e, ok, è stata spostata un po' in avanti l'orario, magari si evita proprio le ore più calde, però chiaramente insomma ci vuole dell'impegno per andarci domani. Partiamo appunto dal tema dell'impegno e dei diritti che non sono affatto scontati. Avete sentito qual è la situazione in provincia di Macerata e come Luca ci diceva, a parte le grandi città metropolitane, questa è l'Italia di oggi. Pronto?
4: Pronto, ciao.
0: Ciao, chi parla?
4: Sono Asher di Torino.
0: Sei Asher?
4: Ashraf,
0: ok.
4: Ciao ragazzi, io non giustifico il padre, sono assolutamente contrario al gesto, però non riesco a capire perché cercate di normalizzare veramente l'essere gay, perché non è una cosa normale, ragazzi.
0: Guarda, ti ringrazio, ti saluto qui, anzi non ti ringrazio perché queste cose su Radio Popolare non le vogliamo sentire, quindi no. È proprio troppo dire che essere gay non è normale, quindi si possono accettare tante opinioni diverse, ma non una cosa del genere. 02-33-001-001, potete anche mandare un messaggio al 331-6214-013. Se invece preferite mandare una mail, potete farlo a diretta@popolarenetwork.it. Ecco, c'è un messaggio firmato da Moreno che dice: tanti anni fa c'era una pubblicità Progresso. Dopo un incidente stradale, un uomo gravemente ferito finiva all'ospedale e si trovava davanti a un chirurgo pronto a operarlo. Sullo schermo, me la ricordo in effetti, sullo schermo compariva una scritta: in questa situazione ti interesserebbe davvero sapere l'orientamento sessuale di questo chirurgo? Mi sembrava un messaggio efficace in tempi in cui non si parlava di Pride. Dov'è finito quel buon senso? Allora, interessante spunto, però Moreno non ho capito se da che punto di vista fai riferimento a quel buon senso. Quindi, se hai voglia di telefonare, 02-33-001-001, accogliamo volentieri un approfondimento di questo tuo messaggio. Ci ascoltiamo una canzone a questo punto. Tra non molto ci sarà il giornale radio di Popolare Network, l'edizione in breve, però se volete telefonare siamo qua.

0: Resistiamo, mi scrive Alessio davanti alla telefonata di prima. Diceva ci mancava il non sono omofobo, però ne avrei fatto volentieri a meno. E Daniele, grazie per gli applausi, ma ti pare che non si desse una risposta del genere a un'affermazione come quella? Certo che uno che ascolta Radio Popolare, che chiama e dice una cosa del genere, non mi era ancora capitato. Pronto?
1: Pronto?
0: Ciao, chi sei? Come ti chiami?
1: Sono io?
0: Sì, sei proprio tu.
1: Ciao, sono Achille.
0: Ciao Achille.
1: Senti, io mi sono collegato verso la fine della telefonata. Penso che quel signore parlava di quell'uomo che ha ammazzato il figlio perché era gay, giusto?
0: Allora, sì, noi siamo partiti dal fatto che domani a Milano c'è il Pride. Ecco, okay. Quindi diciamo, vi ho chiesto se ci andate, con che spirito, okay. E naturalmente mi sono ricollegata sia a il fatto di Camaiore con il padre che ha ammazzato il figlio, sia anche a certe cose che ha detto Vannacci in TV da Lilly Gruber in prime time televisivo, allucinanti, sì. No? Uno dice certo. Ma questo è al bar al quinto grappino, no, è un parlamentare, ha fondato un partito, sì, e becca il 5% nei sondaggi.
1: Ma, allora guarda, io non riuscirò ad andare, però credo sia molto importante il Pride, ma non solo quello, la situazione di quell'uomo che ha ammazzato il figlio è molto, cioè lui sicuramente ha dei problemi con la società con cui viviamo. Non era con il figlio, perché il figlio lui l'ha creato, probabilmente lo amava anche. Il problema è la società che, non accogliendo il figlio, l'ha messo in una situazione di sentirsi talmente a disagio di fare una cosa esagerata. Quindi non diamo la colpa solo a lui, sicuramente ha tanta colpa lui, come tutti quelli che stanno attorno l'hanno fatto sentire, non so cosa si è sentito per arrivare a fare un gesto del genere. Perciò il Pride, cioè va bene che venga il Pride, ma dovrebbe essere un Pride a settimana.
0: Sì, sì, è ok, così. Capisco qua, cosa dici. Va bene, come ti chiami? Non mi ricordo, l'hai detto?
1: Achille.
0: Sì.
1: Ciao, buona serata.
0: Grazie mille, ciao. Niente, Achille, ciao. Anche a te, 0233 001 001, 1 minuto e 40 prima del giornale radio. Prendiamo la telefonata, ma che sia breve, pronto?
2: Pronto, ciao. Buongiorno. Stefania, buongiorno.
0: Ciao.
2: Io telefonavo relativamente al concetto di normalità che veniva espresso prima dall'ascoltatore. Secondo me bisogna un po' far chiarezza su questo, cioè magari non tutti sanno bene cosa vuol dire, perché in fondo normale è ciò che è accettato dalla media delle persone in una determinata società. Quindi non è una legge di natura che decide cos'è normale, ma è una convenzione sociale. Quindi a seconda dei periodi storici qualcosa appare normale e qualcos'altro no. Quindi più che altro penso sia una questione di poca conoscenza di questi termini. Oggi per la maggioranza delle persone, spero, mi auguro che sia normale, tra virgolette, fare delle scelte sessuali rispetto alla propria sessualità assolutamente libere. E quindi il concetto è un po' questo, cioè nel senso non vuol dire niente normalizzare o no. No. Probabilmente oggi noi tutti ci aspettiamo che la maggioranza di persone, almeno nei nostri paesi, insomma, abbiano questa idea. Credo sia un po' questo da far capire, non so cosa ne pensi.
0: Allora, ti ringrazio intanto, devo dare la linea al giornale radio, grazie comunque per questo tuo contributo e okay, ciao, proseguiamo ciao. Subito dopo, andiamo in diretta fino alle 19, Luca da Macerata, che è quello di Agedo che ha telefonato prima, che scrive per precisare, l'uomo ha commesso un femminicidio e un omicidio omofobico. Terribile, verissimo, perché è stata ammazzata anche la moglie da questo qua, perché appunto era quella che diciamo supportava il loro figlio. E poi Laura dice sempre la cultura patriarcale che c'è dietro e lavora dentro la società, e non posso che essere d'accordo. Pubblicità, ci sentiamo dopo il giornale radio.
3: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Attenzione, grande promo da Teddy. Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutte le lampade da tavolo, 50% su tutte le perline per il fai da te e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.
2: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
3: Ci sta.
2: Su una grande nave.
3: Ci sta.
2: A un prezzo piccolo.
3: Ci sta anche quello.
4: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 € a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.

0: 1878 sa di felicità. Popolare Network.
1: Buonasera, le notizie di Popolare Network. Venezuela, proseguono le ricerche dei dispersi nel terremoto che ha devastato il paese. Sarebbero almeno 50.589 le vittime, tra queste 3 italiani. In queste ore stanno arrivando le prime squadre di soccorritori dall'estero. Trump accusa l'Iran di aver violato l'accordo sul cessate il fuoco con gli attacchi a Hormuz. Ieri un drone iraniano aveva colpito una nave su una rotta alternativa indicata dall'Oman. Le parole del presidente, arrivando le prime squadre di soccorritori dall'estero. Trump accusa l'Iran di aver violato l'accordo sul cessate il fuoco con gli attacchi a Hormuz. Ieri un drone iraniano aveva colpito una nave su una rotta alternativa.

0: Marsiglia, un bambino di un anno e mezzo lasciato in auto per ore, è solo l'ultima vittima del clima estremo. In Italia sono 18 le città con il bollino rosso. La maggioranza vuole la legge elettorale, la vuole in fretta. Il testo è arrivato alla Camera e i tempi della discussione saranno contingentati. Un po' per avere la legge pronta in caso di elezioni anticipate e un po' per mettere a tacere i dissidi interni su preferenze e alleanze. Non c'è pace per i passeggeri italiani. Dopo i guasti e i ritardi, Trenitalia colpita anche da un attacco hacker, rubati i dati di migliaia di clienti. Dopo aver silurato il capo delle ferrovie Donnarumma, Salvini pensa di promuovere il manager Strisciuglio, indagato per la strage di Brandizzo. È una vergogna, dicono i familiari delle vittime. Le notizie di Popolare Network tornano alle 19.30. Una buona serata, un buon ascolto.
1: Popolare Network.
2: La Lega Italiana per la lotta contro i tumori organizza una serata benefica per dare vita ad un nuovo grande centro dedicato alla prevenzione oncologica e all'assistenza ai malati di tumore.
3: Giovedì 16 luglio alle 21 nel cortile delle armi del Castello Sforzesco, Paolo Iannacci e Stefano Signoroni, in un concerto fatto di emozioni e ironia, arricchiranno la serata Germano Lanzoni, Corinna Grandi e Leonardo Manera.
2: O vivere o ridere. Prenota il tuo posto su legatumori.me.it/estate al castello.

0: Parliamo del Pride alla vigilia di quello di Milano e della vostra partecipazione eventuale, dei pensieri che fate nei giorni in cui abbiamo con grande sconcerto assistito a quell'omicidio omofobo di Camaiore, con anche il femminicidio della mamma del ragazzo. E abbiamo anche, lo ricordavo prima, ascoltato certe parole da Vannacci sulla non normalità delle persone omosessuali. 0233 001 001, pronto, c'è di nuovo una telefonata. Chi parla?
1: Pronto, sono io?
0: Sì, chi parla?
1: Salve, buonasera, sono Guglielmo, chiamo da Milano.
0: Ok.
1: Ma io vorrei stare un attimo magari sul primo punto, appunto, se andare o no al Pride, se andiamo o no al Pride. Ma allora io chiamo senza, diciamo, nessuna verità o pensiero così articolato, diciamo, magari posso parlare di quella che è stata la mia esperienza col Pride, magari può essere interessante anche solo, non so, condividere questo, se può essere interessante, diciamo.
0: Sì.
1: Ma io diciamo domani... sicuramente, diciamo, vorrei andare al Pride. Un po' il dubbio che ho, appunto, è se andare a quello ufficiale, diciamo cittadino, o quello magari più di Dergano, che mi è sembrato negli anni, diciamo, da quello che ho sentito, forse più reale, diciamo così, ecco, lo dico male, però un po' il concetto è quello. È una manifestazione a cui diciamo non ero mai andato e che ho cominciato, diciamo, a frequentare negli ultimi 2 o 3 anni, forse perché magari prima pensavo che fosse una cosa che non mi riguardava, o che anche un po' con il timore, direi che fosse una lotta, no? Un argomento di cui forse poi, no, partecipare significava anche appropriarsene, ecco, di quella cosa lì, quindi anche un po' con quel timore, sinceramente. E poi invece negli ultimi 2 o 3 anni ho partecipato a quello cittadino e devo dire che è stato molto bello, e soprattutto, appunto, che oggi viviamo in un contesto, diciamo, di forte, no, anomia e individualismo, quindi serve attrezzarsi, diciamo, quindi penso che tutti i contesti che promuovono, diciamo, l'appartenenza, la convivenza, diciamo lo stare insieme, no? Diciamo stare insieme per condividere qualcosa, aggregarsi, e quindi ogni movimento, diciamo, che vada contro questo individualismo neoliberista, diciamo, che viviamo, sia positivo, a maggior ragione

0: appunto se è qualcosa che persegue i valori del Pride, ecco, quindi questa è un po' la mia esperienza di chi si è avvicinato a questa manifestazione solo negli ultimi anni, pur conoscendola da prima, e che accantonando un po'...
1: Ti ha convinto andandoci, diciamo.
0: Sì, è stato molto bello, forse molto libero, molto, molto importante, sì.
1: Poi, grazie, diciamo, grazie Guglielmo.
0: Bene, grazie a voi.
1: Ciao, arrivederci. Pronto?
2: Pronto?
1: Sì, chi parla? Ciao.
2: Ciao Danilo.
1: Ciao Danilo.
2: Allora, faccio un riassunto molto rapido.
1: Sì.
2: Io ero in piazza con i matrimoni celebrati da Utter, in Piazza della Scala.
1: Sì.
2: Quindi 150 anni fa.
1: Ok, più o meno.
2: Ho partecipato a tutti i Pride dal primo. Mm-hmm. E quest'anno non ci andrò perché non è possibile. Okay. Però la riflessione che volevo fare io era questa: rispetto alle parole di Vannacci o la gran cassa che suonano, la gente tipo quello che ha telefonato prima, tanto per capirci. Mm. Chi semina ventura, quella è tempesta, nel senso, più sei violento e più le risposte dall'altra parte diventano violente. Insomma, la storia italiana ci ha insegnato cosa è uscito dopo i movimenti del 68 per la violenza dello Stato nella repressione. Mm. Quindi io, se fossi anche dalla loro parte, starei veramente molto attento. Su questa cosa mi piacerebbe anche...
1: Cosa intendi? Cosa intendi? Cosa immagini? In questo caso di oggi?
2: Risposte violente sono le solite. Possono diventare manifestazioni violente, possono diventare attentati, possono diventare...
1: In risposta a questa violenza omofoba...
2: Questa violenza che da anni e anni sta attaccando fortemente tutto il pensiero controculturale di sinistra, con da argomenti beceri ad argomenti meno beceri, però insomma si sono viste anche le ultime manifestazioni, ci sono stati gli scontri di piazza, era da tanto tempo che non si vedevano, se non ricordo male adesso, io non ho il polso della situazione come voi che fate un ottimo servizio informativo, però sai le cose... Ah, sono abbonato e strabonato.
1: Ottimo. Tanto per bravo Danilo.
2: Perché vabbè, apprezzo moltissimo il vostro lavoro. Però quello che volevo dire era semplicemente questo, per cui a me ha veramente anche stancato sentire questa gente come questo che si permette di telefonare, ma non è normale. Basta, cioè, o porti delle argomentazioni che ha scientifiche, o se no delle chiacchiere, appunto come dici tu, da bar dopo 5 grappini. Il problema è che Vannacci esacerba
1: ho capito cosa intendi, si rischia di innescare anche una risposta, o speriamo di no, perché noi non siamo come loro, però...
2: Lo so, però...
1: Però capisco quello che dici. Grazie Danilo.
2: Solo chi semina vento raccoglie tempesta, stiano attenti, tutto qua.
1: Grazie, ciao, buon weekend Danilo, ciao. Pronto? Pronto? No, qui forse... Ah sì, ecco, c'è qualcuno in linea ma non si sente bene, riprova? No, mi sa che ti devi provare a spostare e richiamare di nuovo. Pronto?
3: Pronto?
1: Sì, buongiorno, chi parla?
3: Io mi chiamo Margherita.
1: Buongiorno.
3: Ascolta, io sono troppo anziana per andare al Pride. Sono sempre andata a tutte le manifestazioni, ma quest'anno non rimarrei secca lì. Ti faccio una piccola considerazione, che non so se quanto può valere, di questa gente becera, Vannacci e compagnia cantando, no? Sparano a destra manca su tutte le persone, però quelle 4-5 persone che contano, che loro sanno che sono gay, che sono lesbiche e tutto quanto, non si permettono di aprire la bocca. Sono veramente l'immondizia dell'umanità.
1: Capito.
3: Non so se mi sono spiegata.
1: Sì, non ho ben capito a chi fai riferimento, come le persone che contano.
3: Ce ne sono. Io non faccio nomi.
1: Ma infatti.
3: Cioè, voglio dire, vanno anche in televisione tutti i giorni, hanno fatto vedere i matrimoni che mi sono anche piaciuti, perché poco tempo fa si sono sposati due amici di mia nipote con un bel matrimonio e tutto quanto senza problemi, voglio dire, perché ci sono anche, tra virgolette, le comunità dove queste persone sono accettate normalmente senza bisogno di questi rimbambiti che ci stiamo beccando.
1: Vabbè, vorrei ben vedere, dai. Grazie,
3: no,
1: Margherita.
3: Ciao,
1: arrivederci. 02 33 001 001. C'era l'ascoltatore di prima a cui avevo chiesto una specifica che mi aveva ricordato, ci aveva scritto ricordando una pubblicità Progresso di un po' di anni fa di uno che aveva avuto un incidente stradale e si trova sotto i ferri del chirurgo e mai in quella situazione lì si sarebbe interessato di conoscere l'orientamento sessuale del chirurgo che lo sta per operare, ricordava così lo spot, no? E diceva che era un messaggio efficace e poi ha specificato che, insomma, che intendeva dire che la cosa bella di quel messaggio era sottolineare che una persona conta nella società in base al contributo che dà al bene comune e non in base alla persona con cui decide di andare a letto, chiaramente. E questo era, mi pare, Moreno, ecco, che ci aveva scritto. 02 33 001 001. E se volete invece mandare un messaggio potete farlo al 331 62 14 013, oppure ancora l'email a diretta @popolarenetwork.it.

0233 001 001 per chiamare qui a Detto Tra Noi. Staremo insieme ancora un quarto d'ora e poi riprendiamo lo stesso argomento come sempre domani mattina, sabato alle 9:30.

0: Ed ecco che c'è un'altra telefonata in diretta. Pronto?
1: Pronto?
0: Buongiorno, chi parla?
1: Ecco, sono Gianluca da Bologna.
0: Buongiorno Gianluca, ciao.
1: Buongiorno, ecco, io vabbè porto questa piccola esperienza a Bologna, nel senso che nell'ultimo periodo, e magari lo collego a questo, momento vannacciano del puro e duro, e, a Bologna si vede molte persone omosessuali che prima non ce n'erano così tanti, ecco, sembra quasi che fosse come se fossero usciti e per insomma quasi per dimostrare a questa destra, possiamo dire intollerante, insomma, che ci sono e sono presenti. Forse la settimana scorsa o due settimane fa c'è stato il Pride a Bologna.
0: Okay.
1: Ho partecipato in minima parte, ma quasi come osservatore, e ho visto tanta voglia di, come dire,
0: di esserci.
1: E allora, sentendo le vostre telefonate, ho percepito questa cosa, che forse c'è bisogno di un Pride ogni settimana. Ma la domanda a questo punto è: ma perché diciamo i progressisti, le forze politiche di sinistra non raccolgono questo momento, che poi nasce insomma dal referendum, quindi da istanze vere, concrete di libertà, e non ne porta avanti anche insomma in un programma politico che si basa su, finalmente, su liberare questo paese?
0: Ma sì, si diceva prima insomma che dopo il tentativo del DDL Zan la politica diciamo un po' abbandonato questo terreno. Vabbè, certamente non sarà questa la maggioranza che se ne occuperà, speriamo di mandarli a casa, come dire, e poi che qualcuno abbia il coraggio di riprovarci. Ti ringrazio Gianluca da Bologna, un saluto.
1: Grazie a te.
0: Ciao. Pronto?
2: Pronto, ciao, sono Paolo.
0: Paolo, buongiorno, come stai?
2: Ciao, sto bene, tutto bene, a parte il caldo, ma va bene. Quello è un problema di qualche 100 milioni di persone in Europa.
0: Sì. Cosa mi dici del Pride?
2: Niente, no, io volevo solo segnalare, ma proprio così come nota di margine, so che non sei d'accordo, però anche l'omofobo che ha telefonato prima, io gli avrei dato un minimo di spazio in più, perché non per discuterne, però se ci scudiamo a queste idee, facciamo muro contro muro, e forse è la logica giusta, non lo so, però mi sembra che poi non si arriva mai a nulla.
0: Ma cosa dovremmo, dialogare con uno che dice che i gay non sono normali?
2: No, assolutamente, però lasciarlo esprimere un attimino, poi magari capiamo qualcosa di più, forse, nel corso del discorso, però non lo so, forse mi sbaglio, però la persona mi sembrava abbordabile in qualche modo, comunque, nel senso,
0: da cosa l'hai capito? L'ho stroncato dopo 7 secondi.
2: Sì, lo so, visto.
0: Vabbè, cioè, dai, non sempre
2: questo, dai,
0: per
2: dai.
0: Carità, insomma, ho fatto quello che mi sembrava giusto in quel momento e sono convinta di aver fatto bene. Però dopodiché, insomma,
2: aperta,
0: che tu chiami e dica che avresti fatto diversamente, ci sta tutto, ecco, quindi da questo punto di vista no problem.
2: Questo. Grazie.
0: Ok, ciao. 02 33 001 001, alla vigilia del Pride di Milano. Abbiamo ancora una decina di minuti per parlare qui in diretta, detto tra noi, e poi riprenderemo domani alle 9:30. Vorrei sentire se qualcuno va o non va e che pensieri ha fatto insomma in questi ultimi giorni in particolare. Non possiamo non ricollegarci evidentemente a quello che è successo a Camaiore. Pronto?
3: Pronto?
0: Sì, ciao, sei tu, come ti chiami?
3: Ciao, sono Giuliana, telefono, sono in macchina, però
0: ti sento, ma ti sento bene.
3: Senti?
0: Sì.
3: Sono a Ponte di Legno, quindi non so, ci sono dei momenti che non prende. Comunque volevo dire, in ultima istanza, come ha detto il signore prima, non ci sono però o tuttavia, cioè buona lei, come hai detto tu, ma cosa dobbiamo ascoltare che cosa? No, io sono d'accordo perché questo qua ha ammazzato moglie e figlio perché lo picchiava, se è vero, ma non è vero.
0: Ma non lo sa, cioè, ma guarda, prescinde anche da quello, però insomma, io penso che sarà la sua linea difensiva, no? Oggi manco ha risposto al GIP, voglio dire.
3: Ma certo, certo. Comunque, né però né tuttavia.
0: Buona lei.
3: Ecco.
0: In estrema domani... sintesi, buona lei.
3: Buona lei, no, domani non potrò esserci perché a parte che avrei dovuto star qua nella località turistica, ma devo andare a Napoli, un matrimonio, quindi avrei preferito di gran lunga.
0: Immagino.
3: Ecco, va bene.
0: Ciao Giuliana.
3: Ciao,
0: ciao. Ciao, ciao, ciao, a presto. Pronto? Un altro in macchina.
4: Pronto, sono io.
0: Ciao, come ti chiami?
4: Sono io.
0: Sì, sì, sì.
4: Ciao, sono Patrizio da Monza.
0: Ciao, Patrizio.
4: Ascolta, mi sono perso la chiamata dell'omofobo di prima, però vorrei dire proprio a lui che io purtroppo una decina d'anni fa ero esattamente come lui. Poi c'è voluto tempo, c'è voluto non lo so cosa, anche la paternità, la scoperta della cura, del lato femminile di sé. E volevo dirgli sostanzialmente che c'è speranza per capire dove non sta andando questa persona e dove invece le potenzialità e l'apertura che può avere nell'accettazione del mondo diverso da se stesso e dai suoi canoni. Ecco, questo era la mia prece.
0: Hai fatto un coming out sul fatto di essere stato omofobo in passato. Grazie Patrizio, allora.
4: Sì. Grazie,
0: speriamo ci stia ancora ascoltando quel signore lì.
4: Speriamo, lui ed altri.
0: Ciao. Pronto?
5: Sì, pronto?
0: Sì, chi parla? Buongiorno.
5: Ciao, buongiorno, buonasera, sono Tony.
0: Ciao Tony.
5: Ciao. Ciao. Ma io avrei fatto la stessa cosa che hai fatto te, l'avrei chiuso subito, ma diciamo nel 2026, cioè non ho. Cosa gli devi insegnare di più? Cosa gli devi dire? Se è così. Cioè non è inutile che ti lascio parlare.
0: Vabbè, dai, parliamo del Pride.
5: Sì, no, io al Pride non riesco a andare, ma io a volte mi fingo gay per sentirmi vicino, ecco, non so come dire, forse sto sbagliando a parlare. Però a volte, siccome i miei vicini di casa mi hanno detto che sono un culatore perché c'è la bandiera arcobaleno.
0: Ah, così?
5: Sì, mi hanno detto che c'è quella bandiera dei culatoni.
0: Vabbè, cioè, Tony, tienila fuori, sì. Mi raccomando.
5: Ma no, ne ho comprato un'altra. Sia una della pace o un'altra dei gay.
0: Va bene, dai, no. Ciao Tony, grazie di aver chiamato.
5: Ciao,
0: ciao, buon weekend. 0233 001 001. Sono le 18:53 minuti. Noi alle 19 lasciamo la linea a Esteri, poi c'è come sempre alle 19:30 il giornale radio e Metro Regione, e alle 20 l'orizzonte delle 20 con Mattia Guastafierro, che questa sera parlerà di treni, direi argomento quanto mai attuale. Però insomma, per noi abbiamo ancora un 5 minuti, se volete allo 0233 001 001 prendiamo ancora qualche telefonata, oppure possiamo anche leggere dei messaggi al 331 6214 013. Così giusto per informazione, per chi di voi avesse intenzione di andare al Pride e si ricordasse che la partenza era stata fissata, o meglio il concentramento, alle 15:30 per via del caldo, è stata spostata alle 17:00, quindi siamo sempre Piazza Duca d'Aosta, e gli organizzatori hanno spiegato: per recuperare ombra sul percorso e facilitare la partecipazione, quindi diciamo le temperature per essere calde saranno calde, però hanno evidentemente così studiato il fatto che nel percorso poi dopo verso le 5:30 c'è più ombra e ovviamente questo aiuta. Pronto?
6: Pronto?
0: Buonasera, chi parla?
6: Ciao, mi chiamo Alessandro.
0: Ciao Alessandro.
6: Io sono andato al Pride da sempre, mm-hmm. diciamo, e da 2 o 3 anni vado anche all'altro Pride, perché a Milano ci sono 2 manifestazioni mm-hmm. che hanno questo nome, il Disability Pride.
0: Il Disability
6: Pride.
0: Certo, ne abbiamo parlato, cos'era, un mesetto fa ormai, qualcosa di meno.
6: Cioè, direi che la sensibilità nei confronti delle discriminazioni, no, dovrebbe essere trasversale. Allora mi chiedo, come mai al Pride ci andiamo in 200.000, in 250.000 e poi al Disability Pride, quell'intersezionalità che va di moda dire adesso non c'è perché siamo in 200, in 300, così pochi. Come mai non sfonda? È una domanda, è quella che vorrei porre un pochettino.
0: Sentiamo dagli ascoltatori, anche se ormai abbiamo 3 minuti, magari domattina.
6: A me piace un po' che ci sia tutta questa grande kermesse, certo voluta e dovuta anche in funzione di eventi di cronaca che confermano che c'è bisogno, no, di lottare contro,
0: certo,
6: le discriminazioni. Ma come mai poi si fermano solo alle proprie e non diventano trasversali, proprio da parte di chi le subisce ogni giorno, no?
0: Sì.
6: Nel proprio essere... come dire, differenze, siamo tutti differenti, e allora come mai la ignoriamo? Tutto qua.
0: Va bene, ti ringrazio Alessandro, vediamo se domani magari proseguendo dalle 9:30 alle 10:30 di domattina riprendiamo lo spunto. Ti saluto perché qui ormai tra 2 minuti e mezzo chiudiamo e abbiamo ancora una telefonata. Pronto?
7: Sono io?
0: Sì, come ti chiami?
7: Sono Ciccio, chiamo da Tenerife. Io ho partecipato anni fa alla Pride di Milano, anche addirittura i primi.
0: Sì.
7: Così, ma era più... allora, racconto un pochettino la mia esperienza. Io sono passato da essere omofobo quando ero molto giovane mm-hmm. a essere tollerante in seguito. E adesso di essere completamente accettare questa cosa come una normalità.
0: Sì.
7: Ma è un processo di crescita. E io direi, per esempio, a quello che ha telefonato prima, che cosa ti toglie? Che cosa ti toglie se non ti aggiunge alla tua vita, chiamiamola così, tra virgolette, normale? Perché questo tipo di accanimento nei confronti di una persona diversa? Forse perché la diversità sta quasi diventando un disvalore secondo la nostra destra attuale.
0: Capito. Ciccio, ti ringrazio e ti saluto. Devo andare in sigla, ma voglio leggere anche un messaggio da Morena, e dice: sono una mamma di ben due figli gay, dice, ormai adulti. Per quanto mi riguarda, la nostra famiglia, amici, parenti, i problemi non esistono, ma da mamma sono terrorizzata per quello che sta accadendo. Vedo che purtroppo stiamo andando indietro, molto indietro. Anche sentire i vari discorsi, battutine, mi rendo conto che l'omofobia, quella più becera, è dilagante. E questo mi fa paura, perché ne basta uno sul tuo percorso per rovinarti la vita. Comunque, al Pride credo che andrò. Grazie Morena, grazie a tutte e tutte quelle che hanno partecipato in questa puntata di Detto Tra Noi. Ci ritroviamo domattina, se volete, alle 9:30 qui su queste frequenze. Un saluto, buona serata e buon proseguimento dell'ascolto con i programmi di Radio Popolare. Da Lorenza Ghidini.

0: Affittate la vostra seconda casa su Airbnb? Sapete tutto su tassi di soggiorno, registrazioni dell'appartamento e soprattutto sapete che per queste cose c'è
1: FlexiRent. Pubblica la vostra casa sui portali più in vista, gestisce prenotazioni e accoglienza e si occupa di tutto quel che serve per essere in regola.
0: FlexiRent con la Y 02 968 46 968.
1: Affitti brevi, tranquillità lunga.
2: Every generation must write its own chapter and define its own legacy.
3: Heba Abu Nada, شابة فلسطينية من غزة.
4: Oui, je vous confirme que nous avons enclenché un nouveau front populaire.
5: Este momento en la historia en que las mujeres tenemos voz y liderazgo.
6: Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
7: Buonasera ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare, Popolare Network.
8: Sommario della puntata. In Venezuela si lotta contro il tempo nella speranza di trovare sopravvissuti sotto le macerie del terremoto. In esteri, la testimonianza da Caracas. Nel Regno Unito il caldo ha mandato in tilt gli ospedali, ma la politica continua a non reagire. A Gaza le proteste spontanee che erano previste per oggi sono state strumentalizzate da Israele e da Hamas, lasciando ancora una volta la popolazione senza voce. In India la protesta degli scarafaggi cresce ed esce dai perimetri del web. Ora gli studenti arrabbiati chiedono le dimissioni del ministro dell'istruzione. Mondialità. Il debito globale non è mai stato così grande, eppure i mercati continuano ad essere fiduciosi. Ai mondiali di calcio la favola della nazionale di Capoverde continua a far sognare tutto l'arcipelago. Sull'app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.

Partiamo dalle notizie, partiamo dal Libano. Secondo Axios, una notizia diffusa proprio pochi minuti fa, Libano e Israele avrebbero raggiunto un accordo quadro durante i colloqui che sono in corso a Washington, e questo accordo dovrebbe essere firmato oggi a Washington. Per il momento non si hanno informazioni sul contenuto. Mentre continuavano però i negoziati a Washington, due raid aerei israeliani hanno colpito questa mattina i dintorni di Nabatieh, principale cittadina nell'entroterra del sud del Libano, segnando appunto le prime incursioni condotte da caccia israeliani dall'entrata in vigore del cessate il fuoco sabato scorso. E già nella notte, poco dopo la mezzanotte, altri due raid di caccia israeliani avevano preso di mira Beit Yaun. Donald Trump ha invece scritto oggi su Truth Social che l'Iran ha violato il cessate il fuoco con gli attacchi contro le navi nello stretto di Hormuz. L'Iran ha lanciato almeno 4 droni d'attacco unidirezionali contro navi in transito nello stretto di Hormuz. Uno dei droni ha colpito in pieno il ponte superiore di una grande e costosissima nave da carico, ha scritto il presidente. Si tratta ovviamente di una folle violazione del nostro accordo di cessate il fuoco. Le dichiarazioni di Trump arrivano dopo che l'Iran ha ribadito la sua rivendicazione di essere l'autorità centrale nella gestione del traffico marittimo attraverso lo stretto. L'attacco alla Ever Lovely, una nave a porta container che transitava vicino alla sponda umanita dello stretto, sembra essere il primo attacco iraniano noto contro una nave mercantile dalla firma dell'accordo di pace preliminare tra Teheran e Washington la scorsa settimana. Il ministero degli esteri iraniano ha dichiarato oggi che lo stretto si trova all'interno delle acque territoriali iraniane e omanite, e quindi, citando una sezione dell'accordo, del memorandum con gli Stati Uniti, secondo Teheran questo gli darebbe facoltà di gestire il traffico marittimo nello stretto. Un'altra vittoria per il sindaco di New York, Zoran Mamdani. Il Rent Guidelines Board, il consiglio cittadino sugli affitti, ha approvato ufficialmente il blocco biennale degli affitti. Il sindaco di New York ha quindi mantenuto fede ad una delle promesse fatte in campagna elettorale, e grazie al provvedimento saranno congelati gli affitti per circa 1 milione di appartamenti a canone calmierato in tutta la città. Un traguardo ottenuto a 6 mesi dalla sua elezione. Il blocco è stato approvato con 7 voti a favore e 1 contrario. È una vittoria storica per gli inquilini di New York, ha detto Mamdani. Continuerò a lavorare per una città più alla portata di tutti attraverso la costruzione e il mantenimento di alloggi a prezzi accessibili, oltre che a mantenere bassi i costi assicurativi. Il provvedimento entrerà in vigore dal prossimo ottobre e interesserà i canoni di locazione sia di 1 che di 2 anni. Esteri, il giro del mondo.

0: Apriamo andando in Venezuela dopo il giorno dopo il terribile terremoto che ha colpito il paese. Il numero delle vittime continua a salire, il bilancio parla ora di 589 morti, ma si continuano a cercare i dispersi. Tra le macerie sono oltre 50.000, secondo il sito che monitora le persone scomparse. Queste sono un po' le ultime ore per sperare di trovare sopravvissuti. Oggi i dispersi sono stati cercati tra le macerie, spostando i mattoni e il cemento a mani nude nel nord del Venezuela, dove ci sono le zone più colpite dal terremoto. Tutti stavano in silenzio per cercare di raccogliere o intercettare segni di vita tra le macerie. Intanto, nel quadro dello stato di emergenza che è stato dichiarato ieri dalla presidente ad interim Delcy Rodriguez, oggi la stessa presidente ha annunciato la militarizzazione dello stato della Guaira, il più colpito dall'impatto distruttivo del sisma. Valentina Bosoni ha raggiunto nella capitale Caracas Pablito Giroletti, cittadino italo-venezuelano, e questo è il suo racconto della situazione.
1: Sono momenti inspiegabili, tanta paura. Il palazzo sembra un'altalena, tutto per terra, quadri, mobili, lampadine, eccetera. Dopo gli urli, i rumori di vetri rotti, è stata un'esperienza traumatica, diciamo. Ancora stamattina, alle 6 del mattino, adesso qua è circa mezzogiorno, ma 6 ore prima è stata una delle ultime repliche. E la gente è spaventata. Allora, nessuno ci tiene di stare in casa sugli appartamenti perché sono molto compromessi. Quindi la gente preferisce stare giù alla strada, sul pavimento o sul marciapiede, con delle tende di campeggio, con materassi. Comunque si vedono qua vicino centri di accoppio per i primi ausili, diciamo, tanto medicine come genere alimentare. Abbiamo saputo anche che ci sono anche dei primi ausili dall'esterno, dall'estero, tanti dagli Stati Uniti come dalla Germania, anche dal Messico e dal Salvador.
2: Gli aiuti stanno arrivando? In che modo vengono distribuiti?
1: Beh, molto lento, diciamo, molto lento, poca logistica, ma con le voglie e le speranze al più alto livello. Però sono momenti difficili dove è complicato avere una logistica ideale.
2: E come state ricevendo informazioni, aggiornamenti su come comportarvi e muovervi?
1: L'internet appena appena si è regolarizzata, cioè il wifi e le reti sociali, la televisione nazionale che è pubblica, mandano qualche informazione, le statistiche. Giù alla Guaira hanno fatto vedere adesso delle immagini che ci sono già le macchinarie rimuovendo assieme ai rescatisti per vedere se si trova qualche sopravvivente ancora. Dalle 24 alle 72 ore è il periodo ideale, massimo per avere speranza di trovare qualche sopravvivente ancora.
2: E la situazione già critica nel paese, sia dal punto di vista economico che umanitario, in che modo ha inciso su questa emergenza?
1: Molto perché non tutti i commerci sono aperti. Qua abbiamo un'inflazione del 170%, adesso che ha diminuito un po', e quindi non è niente facile. La gente, non ha molte capacità monetarie di muoversi con facilità. Quindi l'appoggio economico e le medicine, eccetera, sarà fondamentale in questi giorni. Sarà fondamentale.
3: Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.

0: adesso continuiamo a parlare dell'ondata di calore che sta colpendo tutta Europa in questi giorni, appunto, oltre alla Francia di cui stiamo parlando da tutta la settimana, a essere colpiti particolarmente sono anche la Germania e il Regno Unito. La Germania si sta avvicinando al culmine dell'ondata di caldo, oggi si sono superati i 40 gradi e nel fine settimana potrebbero essere raggiunti i 41 gradi e oltre. Il servizio meteorologico tedesco pensa che siano possibili nuovi record di caldo per il mese di giugno e nuovamente nu record di caldo di tutti i tempi. Nuovo record assoluto di caldo è stato registrato anche oggi nel Regno Unito, il terzo giorno consecutivo. Questa ondata di caldo sta avendo ripercussioni un po' su tutta la vita del paese, ma soprattutto sul sistema sanitario. Sentiamo Elena Siniscalco.
1: Questa settimana il Regno Unito ha visto i giorni più caldi di sempre per il mese di giugno, con temperature che hanno raggiunto i 36 gradi. Il Regno Unito non è l'Italia, non è la Spagna e non è nemmeno la Francia, e queste temperature sono abbastanza scioccanti, specialmente considerando che siamo solo a giugno. Qui l'aria condizionata esiste solo in alcuni rari negozi e nemmeno in tutti gli uffici. Le infrastrutture del paese non sono progettate per supportare temperature simili e ciò si è tradotto in case che diventano effettivamente dei forni, scuole chiuse per evitare che i bambini stiano male per il caldo, grossi ritardi nei trasporti pubblici. Ma a soffrire drammaticamente è stato soprattutto il sistema sanitario nazionale, l'NHS. I medici hanno raccontato di macchinari per le risonanze magnetiche che si rompevano, di sistemi informatici in tilt, di intere unità degli ospedali in cui l'aria condizionata non c'era o non funzionava. Allo stesso tempo, il numero di persone che arrivavano in ospedale con sintomi di disidratazione o ipertermia è aumentato. Un medico ha detto al Guardian che i pazienti di un reparto geriatrico hanno dovuto sopportare temperature che raggiungevano i 35 gradi all'interno dell'ospedale. E ancora, in un altro ospedale hanno smesso di funzionare i macchinari usati per il trattamento dei pazienti oncologici. Alcuni medici hanno raccontato di aver dovuto spegnere le luci in diverse stanze perché a un certo punto si temeva che l'intero ospedale andasse in tilt. E la lista continua. Il sistema sanitario nazionale britannico, storicamente un'enorme fonte di orgoglio per il paese, per la sua missione di curare chiunque completamente gratuitamente, è in crisi da anni. Le liste d'attesa sono lunghissime, i medici lavorano turni infiniti e le ambulanze nelle parti più rurali del paese spesso faticano ad arrivare nei tempi predefiniti. Nonostante ciò, l'azione politica continua a mancare. L'NHS è considerata dai politici un po' un mostro a sette teste, così complicato che nessuno vuole toccarlo. L'emergenza del caldo di questa settimana ha dimostrato che l'NHS non è assolutamente pronta per un futuro in cui queste temperature, impensabili nel paese fino a qualche anno fa, diventeranno sempre più comuni. La dottoressa Hilary Williams, vicepresidente della sezione clinica del Royal College of Physicians, ha detto che quando i medici guardano le previsioni del tempo provano un senso di inquietudine, perché sanno cosa li aspetta e sanno di poter fare ben poco. Quando queste sono le condizioni negli ospedali, la situazione non si risolve comprando una manciata di ventilatori, ha aggiunto. Tra i numerosi investimenti nelle infrastrutture pubbliche che il prossimo governo dovrà considerare, ci dovrà essere una riqualifica degli ospedali per renderli resilienti di fronte alla crisi climatica. Secondo un rapporto della UK Health Alliance for Climate Change, risultati importanti in questo campo si possono ottenere dotando gli ospedali di sistemi di produzione di energia sostenibile, migliorando l'isolamento termico, aumentando le aree verdi intorno alle strutture e introducendo training obbligatori per i medici su come comportarsi in situazioni di crisi come quella di questa settimana. Per ottenere risultati reali, però, serve tempo. Intanto, per i medici e i pazienti in alcune parti del paese, i prossimi 2 giorni continueranno a essere un incubo.
2: Fare Radio Popolare. Abbonati per sostenere l'informazione indipendente.

0: Le notizie di proteste a Gaza sono sempre piuttosto rare e particolarmente interessanti. Purtroppo però è anche difficile per la popolazione della striscia riuscire a manifestare il proprio scontento, il proprio dolore senza che le loro rivendicazioni politiche vengano strumentalizzate. È quello che è successo oggi. Sentiamo Riccardo Stoppa.
1: Dignità, libertà e giustizia sono le tre parole che appaiono sul manifesto pubblicato online. Potrebbe essere riassunta così la locandina circolata sui social con cui è stata indetta la mobilitazione di oggi a Gaza. Sulla pagina sventolano le bandiere palestinesi e le richieste sono scritte nero su bianco: una vita lontana dalla povertà e dalle tende, un governo democratico che rispetti il volere del popolo, elezioni autentiche e un futuro per i propri figli. Una mobilitazione indetta in una dozzina di località della striscia che viene chiamata Rivoluzione del 26 giugno. Su internet è stata promossa soprattutto da profili lontani da Gaza e i media che riprendono la notizia sottolineano questo aspetto. Ne è un esempio più 972, un magazine israelo-palestinese che parla di un movimento spinto soprattutto da attivisti e giornalisti della diaspora palestinese. Alcuni sarebbero affiliati a Fatah, altri sarebbero indipendenti. Secondo Al-Akhbar, un quotidiano di Beirut, i primi due a parlare di rivoluzione del 26 giugno sui social sarebbero stati due giornalisti egiziani. Hanno scritto: "Avete tollerato Hamas per 20 anni, non potete tollerare noi per 2 giorni?" Le reazioni sono state variegate. Mohammed Al-Tul è tra i fondatori del movimento Bedna Naesh, ovvero Vogliamo Vivere, slogan sotto cui i palestinesi di Gaza si sono uniti in protesta nel 2017. Secondo Al-Tul, la rivoluzione del 26 giugno si inserisce in quello stesso solco e spera che segni la nascita di un nuovo movimento civico. I giornali israeliani parlano invece di proteste squisitamente anti-Hamas, aggiungendo che i miliziani sarebbero pronti a reprimerle duramente. Alcuni, come il Jerusalem Post, scrivono che l'IDF si aspetta che le rivolte arrivino a ridosso della linea gialla e per questo l'esercito è in stato di allerta. C'è poi Hamas, che nega l'esistenza di malumore tra la popolazione e sostiene che i Gazawi se la possano prendere solo con Israele. In strada, però, non ci sono state mobilitazioni. A dirlo è una fonte di radio popolare nella striscia di Gaza. Racconta che era nata come una chiamata spontanea, ma che Israele e le milizie che ci collaborano l'hanno strumentalizzata. Si tratta di milizie che stanno oltre la linea gialla, composte da circa 1 migliaio di persone. Da quando la popolazione ha saputo che c'è di mezzo il nemico, ci spiega, ha lasciato perdere perché ha perso significato. Non ci sarà nessuna rivoluzione oggi. 972 Magazine parla di un copione che si ripete da anni. Le proteste vengono strumentalizzate da entrambe le parti per i propri fini, e le persone, in tutto questo, non hanno spazio per far sentire la propria voce.

0: Adesso andiamo in India, torniamo a parlare del Cockroach Janta Party, ovvero il partito degli scarafaggi, nato su internet in segno di protesta poco più di un mese fa, partito che sta uscendo sempre più dal perimetro di un fenomeno social. All'inizio della settimana il movimento ha indetto un sit-in a New Delhi per chiedere le dimissioni del ministro dell'istruzione e centinaia di persone stanno ancora partecipando oggi. Riccardo Stoppa ha raggiunto a Delhi l'avvocata del movimento, Ratna Singh.
1: Basically, this entire protest is by this Cockroach Janta Party is, you know, seeking accountability from.
2: L'obiettivo è responsabilizzare il ministro dell'istruzione e il governo in generale. I manifestanti chiedono le dimissioni di Dharmendra Pradhan, il ministro dell'istruzione, dopo che le domande del test nazionale per l'ingresso a medicina sono state diffuse online e l'esame si è dovuto ripetere. Diversi studenti si sono suicidati per lo stress. È tutto il sistema educativo in questo paese a non essere in buona salute, perché è successo anche per altri esami. Lo scandalo del test di medicina, però, è scoppiato negli stessi giorni in cui è nato il CJP e molti studenti ne hanno approfittato per far sentire la loro voce. All'inizio c'è stata una petizione per le dimissioni di Pradhan che è stata firmata da più di 50.000 persone. Ora, dopo diverse manifestazioni anche in diverse città del paese, a Nuova Delhi c'è questo sit-in che va avanti dal 21 giugno. Qui il genitore di uno studente è stato attaccato e ferito alla testa. Il sit-in è sorvegliato dalla polizia, eppure un gruppo è riuscito a entrare e a creare scompiglio. Ogni volta che c'è una protesta del genere, ci sono gruppi che non sono felici che vengano fatte domande al governo.
3: And what is the government saying?
4: Il governo come sta reagendo alla manifestazione di Nuova Delhi?
1: So till day before yesterday nothing was said from the government. They were not reacting to it.
2: Fino all'altro ieri il governo non ha reagito. Nessun media tradizionale ha coperto queste proteste. Poi l'altro ieri il ministro dell'istruzione ha chiamato i manifestanti terroristi. Continuano a dire di aver fatto un buon lavoro con i test di medicina e che può capitare che i testi vengano diffusi online, perché l'India è un paese grande. Non è la risposta che vogliamo. 20 studenti si sono suicidati solo dopo il primo test. Se vedessi le condizioni degli studenti in questo paese, non capiresti perché il governo non fa e non dice niente. Se il ministro non riesce a fare il suo lavoro, deve prendersi le sue responsabilità e dimettersi.
1: You know, he takes that accountability and he steps down. So that's there.
3: And the CJP after.
4: Alle manifestazioni del CJP non aderiscono più solo studenti, però, giusto?
3: Not only just students, right?
1: Yeah, true.
2: Sì, per ora non ci sono solo diversi sindacati degli studenti, ma anche quelli degli agricoltori. Tutti hanno la loro ideologia, ma al momento si stanno unendo sotto la causa di un sistema educativo più giusto. Quando ci sono state diverse manifestazioni in giro per il paese la settimana scorsa, sono stati coinvolti molti sindacati locali. Sono soprattutto studenti e contadini, ma a Delhi in questi giorni stiamo vedendo anche insegnanti ed educatori e anche i genitori degli studenti che hanno perso la vita. Tutti si stanno unendo per far sentire la propria voce.
1: Everyone is coming together to, you know, raise their voice.
5: Sulla app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
0: Adesso la nostra rubrica Mondialità, sentiamo Alfredo Somoza.
6: Corsa di una locomotiva su binari che stanno per finire, mancano solo pochi chilometri, i passeggeri lo sanno, ma nessuno si fa problema, anzi, a bordo del treno si fa festa. Nei primi mesi del 2026 il debito globale ha raggiunto il record storico di 353 mila miliardi di dollari, una cifra difficile da immaginare e perfino da scrivere, e pari al 352% del PIL globale. Eppure i mercati restano ottimisti, soprattutto perché la crescita di questa gigantesca montagna di debiti è stata spinta da Stati Uniti e Cina. Washington è il primo responsabile del governo federale, con un debito pubblico che ha superato quota 38 mila miliardi ed equivale ormai al 124% del PIL nazionale. In Cina, invece, il maggior indiziato è il settore delle società non finanziarie, che in buona parte però sono statali. L'Unione Europea va meglio, il debito intergovernativo si attesta al 92% del PIL. l'Italia è il fanalino di coda, il nostro debito pubblico si aggira attorno al 140% del PIL. Anche le economie emergenti fanno la loro parte con 106 mila miliardi di debiti e il dato in costante aumento. Con questi numeri è difficile capire l'ottimismo dei mercati che hanno digerito senza eccessivi scossoni anche le turbulenze generate dal conflitto iraniano e dalla conseguente impennata del costo dell'energia. Secondo autorevoli previsioni, nei prossimi anni ci sarà addirittura un aumento del ricorso al debito, proprio per far fronte al rincaro energetico, alle conseguenti inflazione e anche all'invecchiamento della popolazione, fenomeno che ormai non colpisce soltanto i paesi del G7. A proposito di G7, al recente vertice di Evian, uno dei punti dell'agenda riguardava sì il debito, ma quello dei paesi poveri. È stato ribadito il sostegno all'iniziativa HIPC, per ridurre il debito degli stati più indebitati. Sono già 25 quelli che beneficiano di alleggerimenti per 60 miliardi di dollari complessivi. Per i paesi a medio reddito invece è stato definito il cosiddetto approccio de Vian, che prevede una maggiore flessibilità e la valutazione caso per caso di eventuale ristrutturazione del debito. Il paradosso di questa situazione è che i paesi che hanno discusso di agevolazione e riduzione del debito altrui sono quelli maggiormente indebitati, sia in termini assoluti sia in percentuale, e sono gli stessi che hanno spinto per la corsa al riarmo e creato quell'instabilità che ha aumentato il prezzo di carburante e riacceso l'inflazione. In definitiva, se il debito pubblico del mondo tre volte è messa la ricchezza che il pianeta produce in un anno e nessuno si spaventa, forse è perché i diretti responsabili sanno che i debiti sono sostenibili finché c'è qualcuno che li finanzia, acquistando titoli, che si tratti di privati cittadini o di altri stati. È un mondo di finzione, ci si comporta con la finanza pubblica in un modo che, se riprodotto a livello familiare, ridurrebbe chiunque sul lastrico in poche settimane. Ma tanto vale, finché l'orchestra continua a suonare, il pallottoliere a girare, possiamo sentirci sollevati, siamo sull'orlo dell'abisso, ma i mercati sono fiduciosi.
0: Chiudiamo con i mondiali di calcio. Nella notte italiana la squadra di Capoverde sfiderà quella dell'Arabia Saudita e quindi il sogno di questa squadra, di questo piccolo paese, continua e sta mobilitando tutto l'arcipelago in sostegno della squadra. In tutto il paese vivono circa 500.000 persone, le famiglie sono molto numerose, le comunità piccole, ed è quindi anche piuttosto semplice trovare qualcuno che conosca almeno un giocatore della nazionale di Capoverde. Ed è quello che è successo alla nostra Sara Milanese, che ha incontrato il papà di Kevin Spencer Pierce, l'unico giocatore dell'isola di Boavista. Prima di sentire allora la testimonianza che ha raccolto Sara Milanese, una buona serata a tutti e tutte da Martina Stefanoni e un buon weekend.
7: Io mi chiamo Eliseo, Eliseo Andrat Pierce, un nome Kevin Spencer Pierce.
8: Mi chiamo Eliseo Spencer Pierce, mio figlio si chiama Kevin Spencer Pierce, gioca in una squadra finlandese e nella nazionale capoverdiana. Ora sta partecipando ai mondiali ed è una soddisfazione molto grande. Ha iniziato a giocare qui sull'isola di Boavista, a Rabil, in un piccolo campo di terra battuta. Non c'era erba. Da subito si è dimostrato un vero appassionato di calcio. A 14 anni era già considerato una promessa. In famiglia lo abbiamo sostenuto. Pensavamo però sarebbe diventato giocatore di una delle squadre di Capoverde. Non immaginavamo ancora che avrebbe giocato all'estero. La prima conferma che questa era la sua strada è arrivata grazie a un grande evento organizzato dal Portogallo. È stato tra i tre giocatori selezionati tra più di 600 giovani.
7: Siamo giocatori internazionali, siamo come
8: qui fu notato dal proprietario di una squadra della Slovacchia che cercava giovani promettenti. Fu scelto e messo sotto contratto. Il primo anno non giocò mai, qualche amichevole, per il resto era sempre in panchina. È sempre stato veloce, forte e alto quasi 2 metri, ma era la sua prima volta in una squadra straniera e aveva molto da imparare. Io gli dicevo, sii paziente figlio mio, arriverà il tuo momento. Venne prestato a una squadra finlandese, dove migliorò moltissimo e dove venne infine acquistato come titolare. Da Capoverde alla Finlandia, due paesi molto diversi. Sono andato a trovarlo a gennaio, c'erano meno 21 gradi. Io morivo di freddo, ma lui andava in giro tranquillamente, si è già adattato. Ha iniziato a giocare con la nazionale nel 2021. Non è ancora titolare, ma è già stato diverse volte in campo. È molto felice di poter rappresentare Capoverde con la nazionale. È l'unico giocatore dell'isola di Boavista di tutta la nazionale. Ci siamo sentiti al telefono più volte in questi giorni. Dice che è un'esperienza incredibile, un'esperienza a cui addirittura non aveva il coraggio di credere. Non riusciva a descrivermi le emozioni con le parole. Certo, il sogno di giocare ai mondiali c'era, ma l'ha sempre considerato un sogno da bambini. È molto felice, anche se in questi mondiali non è ancora sceso in campo, ma ci sono buone probabilità che nella prossima partita contro l'Arabia Saudita giochi. Il suo numero è il 25. Se lo vedrete scendere in campo, sarà un'emozione fortissima.
7: Spero che il va a giocare
9: domani.
7: Va a essere una alegria, no, vai che bello.
5: Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.
10: Attenzione, grande promo da Teddy. Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutti i peluche, 30% su tutte le candele e portacandele e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.
11: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 € a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
12: Popolare Network.

Venezuela proseguono le ricerche dei dispersi dopo il terremoto che ha devastato il paese. Sarebbero almeno 50.000, quasi 1.000, le vittime, tra queste 3 italiani. Nel giornale radio, le testimonianze da Caracas. Trump accusa l'Iran di aver violato l'accordo sul cessate il fuoco con gli attacchi a Hormuz. Le parole del presidente statunitense sono forti, ma non c'è alcun segnale che voglia riprendere la guerra. Il braccio di ferro sullo stretto, in posizione di forza, resta Teheran. L'Europa in ginocchio per il caldo. In Francia cancellati o rinviati molti eventi, tra cui il Pride di Parigi. Sono 18 le città italiane col bollino rosso. La maggioranza vuole la legge elettorale e la vuole in fretta. Il testo è arrivato alla Camera e i tempi della discussione saranno contingentati. Un po' per avere la legge pronta in caso di elezioni anticipate e un po' per mettere a tacere i dissidi interni su preferenze e alleanze. Questo è arrivato alla Camera e i tempi della discussione saranno contingentati. Un po' per avere la legge pronta in caso di elezioni anticipate e un po' per mettere a tacere i dissidi interni su preferenze e alleanze.

0: Tra i morti, ha fatto sapere il ministro degli esteri italiani, ci sarebbero anche 3 cittadini italiani. Il governo venezuelano, che già ieri ha proclamato lo stato di emergenza, ha deciso di militarizzare l'area più colpita, cioè quella della città portuale di La Guaira. Ma anche nella capitale, Caracas, la situazione è critica. Ascoltiamo la testimonianza di Reimart Yeracui, responsabile dei progetti AVSI in Venezuela.
1: Nada, que vi muchas personas desesperadas, los, bueno, niños y niñas angustiados, personas mayores solas.
2: Ho visto molte persone disperate, bambini e bambine angosciati, anziani soli. Fino a tarda notte, persino nelle prime ore del mattino, c'erano persone che pernottavano nei parcheggi qui vicino a dove vivo. Ci sono luoghi adibiti all'accoglienza, come scuole e chiese. Ci sono persone che si trovano ancora nelle loro case, anche se non sanno quale sia il livello di rischio del loro edificio perché ha subito danni. E questa è una delle situazioni più gravi. Inoltre, con le scosse di assestamento, la situazione continua ad essere molto critica. Per quanto riguarda i servizi di soccorso, è un dato di fatto che tutti i servizi pubblici, in generale, abbiano già dovuto affrontare enormi difficoltà a causa di tutto ciò che ha comportato l'emergenza umanitaria complessa in Venezuela, oltre alla carenza di forniture e di attrezzature. Tutto questo fa sì che la preparazione per rispondere a eventi come questo sia molto limitata. Si vede infatti come le persone, con i pochi mezzi a disposizione in modo piuttosto precario, stiano aiutando le squadre di soccorso a estrarre le vittime, nella speranza che possa arrivare l'aiuto che in qualche modo si sta organizzando dall'esterno.
1: Sperando che possa arrivare l'aiuto che sta in alcuna maniera organizzandosi da fuori.
0: In queste ore stanno arrivando le prime squadre di soccorritori provenienti da almeno 17 paesi, tra cui l'Italia. Come avete sentito, le operazioni al momento procedono a fatica, sia per la mancanza di personale, sia perché non ci sono le risorse per gestire la crisi. Gli aiuti saranno quindi fondamentali, sia ora per salvare chi è ancora sotto le macerie, ma anche per sostenere un paese con gravi problemi sul piano economico. Sempre a Caracas abbiamo raggiunto Estefania Salazar, intervistata da Martina Stefanoni.
3: I servizi di soccorso locali sono stati mobilitati, anche se ovviamente con delle limitazioni preesistenti dovute al budget. Quindi gli aiuti internazionali saranno, credo, molto necessari, perché le risorse locali non sono sufficienti o non hanno abbastanza personale in questo preciso momento.
4: Solo 6 mesi fa lì c'è stato l'attacco statunitense, l'arresto di Maduro e tutto ciò che ne è conseguito, e ora questo enorme terremoto. Diciamo che è un periodo complicato per il Venezuela. Qual è lo stato d'animo delle persone? What is the feeling?
5: Yeah, that's the question I've heard. Oh, come on, we have to deal now with that.
3: Sì, in giro c'è questa sensazione. Ho sentito le persone dire: ma cavolo, dobbiamo affrontare non solo l'incertezza politica, ma ora anche questo. La reazione immediata delle persone è: avremo bisogno di aiuto. Sappiamo che dobbiamo prima di tutto sostenerci a vicenda e che avremo bisogno di aiuto dall'esterno per rimetterci in piedi e per riprenderci, perché il paese era già in grande difficoltà economica e lo è ancora. Quindi, sai, per rimettersi in piedi servirà ulteriore aiuto rispetto a quello che stava arrivando, anche rispetto al cambiamento che gli Stati Uniti avevano promesso qui, ma questa è un'altra storia. L'unica cosa certa è che il paese non è in grado di provvedere da solo a ciò di cui avremo bisogno, con tutti i danni che abbiamo subito e che ancora non conosciamo.
0: In Medio Oriente risale la tensione su Hormuz. Donald Trump ha accusato poco fa l'Iran di aver violato l'accordo sul cessate il fuoco dopo l'attacco di ieri contro una nave in transito nello stretto attraverso una rotta alternativa indicata dall'Oman. Toni duri quelli del presidente statunitense, ma non c'è alcun segnale che Washington voglia riprendere la guerra. E nel braccio di ferro sullo stretto a rimanere in posizione di forza è Teheran. Michele Migone.
6: Donald Trump accusa l'Iran di aver violato l'accordo sul cessate il fuoco con l'attacco ieri contro una nave nello stretto di Hormuz. Lo ha fatto con un post sul suo social Truth, con il quale rivela anche che gli iraniani avrebbero sparato 4 droni contro l'imbarcazione, 3 dei quali sarebbero stati abbattuti dalle forze USA. Il quarto ha danneggiato in modo lieve la nave. Dopo quasi 24 ore è quindi arrivata la reazione della Casa Bianca. Le parole sono forti, ma non c'è alcun segnale che Trump abbia alcuna intenzione di ordinare una rappresaglia armata. Ieri, con quell'attacco, l'Iran ha di fatto reclamato il controllo dello stretto di Hormuz. L'avvertimento è arrivato dopo che l'Oman aveva annunciato corridoi marittimi temporanei attraverso lo stretto in coordinamento con l'IMO, l'agenzia marittima dell'ONU. Il traffico di navi non si è mai interrotto, ma l'episodio segna da una parte la fragilità della tregua raggiunta con il memorandum d'intesa e dall'altra sottolinea l'attuale debolezza degli Stati Uniti. Il segretario di Stato

0: Marco Rubio ha firmato una dichiarazione congiunta con i paesi del Golfo in cui si chiede una libera, incondizionata e senza restrizioni navigazione dello stretto. Teheran invece pensa a una soluzione simile a quella che la Turchia applica per i Dardanelli, una tassa per le navi che vi accedono. Se insistono sarà un problema, ha detto Rubio, ma senza convinzione. Settimana prossima dovrebbero riprendere i colloqui tecnici tra le parti. Per ora Teheran sta vincendo la partita a scacchi. Nessuna delle due parti vuole tornare alla guerra aperta, Washington meno di Teheran. Il regime dei Pasdaran punta su questo per conquistare o mantenere posizioni strategiche nel negoziato che rendano sempre più difficile per Trump un possibile ritorno alle armi in futuro.
1: Le autorità della Crimea hanno dichiarato lo stato d'emergenza nella penisola, presa di mira nelle ultime settimane da pesanti raid delle forze ucraine. Il ponte di Kerch, che collega la Russia alla Crimea, annessa da Mosca nel 2014, è stato di nuovo chiuso al traffico per precauzione, dopo i nuovi raid della scorsa notte di droni ucraini. Il servizio di Sabato Angeri.
2: La decisione delle autorità della Crimea di dichiarare lo stato d'emergenza arriva alla fine di un periodo tremendo per la penisola annessa dalla Russia nel 2014. Nei giorni scorsi il governatore Sergei Aksionov era stato costretto a chiudere le pompe di benzina ai privati per l'assenza di carburante. I campi estivi, dove prima dell'invasione venivano mandati i bambini dei ricchi russi e quelli in viaggio premio, hanno deciso di annullare le attività e non da ultime le ripetute ondate di attacchi al ponte di Kerch, che collega la Crimea alla Russia continentale, hanno reso insicuro il transito. Solo due giorni fa le autorità sono state costrette a chiuderlo di nuovo per 5 ore. Se Kiev colpisce la Crimea non è solo per colpire uno dei simboli dell'espansionismo russo in Ucraina, fiore all'occhiello della nuova stagione putiniana inaugurata insieme all'imponente ponte sullo stretto, ma perché attraverso questo territorio transitano molti dei rifornimenti che arrivano nei territori occupati del sud. E infatti diversi analisti ritengono che i recenti attacchi ucraini alle strutture di supporto dell'esercito russo in Crimea hanno causato seri problemi logistici per l'esercito di Mosca.
1: E ora una notizia di poco fa: secondo indiscrezioni di Axios, Israele e Libano avrebbero raggiunto un accordo nel corso dei colloqui di questi giorni a Washington. Si tratterebbe di un accordo quadro firmato dagli ambasciatori, che sarà firmato dagli ambasciatori negli Stati Uniti dei due paesi e che soprattutto riguarderebbe il sud del Libano. Al tavolo c'è, lo ricordiamo, il governo di Beirut e non Hezbollah. Tutti gli aggiornamenti saranno nelle prossime edizioni dei nostri giornali radio. L'Europa in ginocchio per il caldo e nel weekend le temperature raggiungeranno il picco massimo. In Germania si sono superati i 40 gradi, così come in Spagna. Ma chi se la passa peggio è la Francia. Molte amministrazioni locali hanno deciso di rinviare o annullare gli eventi del weekend, tra cui il Pride di Parigi. Non mancano le vittime. Oggi è morto un bambino di 1 anno e mezzo dopo essere stato per ore in auto, mentre è salito a 55 il bilancio delle persone decedute per annegamento dopo aver cercato di rinfrescarsi nei corsi d'acqua. Il servizio da Parigi.
3: La Francia sull'orlo della crisi di caldo. Dopo più di una settimana di una canicola senza precedenti per un mese di giugno, già considerata come epocale, che ha fatto passare il paese in una nuova era climatica e dopo aver inanellato negli ultimi 72 ore i 3 giorni più caldi della storia del meteo francese, la Francia, o se vogliamo il sistema paese, scricchiola al limite delle sue capacità di sopportazione, resistenza e reazione. Si contano i morti, che siano uccisi direttamente dalla canicola, come un certo numero di persone anziane o di bimbi stroncati dal caldo perché rimasti in auto sotto il sole cocente, o indirettamente annegati, soprattutto adolescenti, perché bagnanti in cerca di rinfresco in acque vietate e pericolose. Ma sono tutti corpi di milioni di francesi, in più della metà delle province in allarme rosso, a soffrire. Nella sola Parigi è quasi triplicato il numero di infarti mortali e più generalmente ormai un'onda imponente di vittime del gran caldo a riversarsi al pronto soccorso degli ospedali, che si ritrovano sommersi come nelle ore peggiori della pandemia di Covid. Situazione tanto critica che una moltitudine di eventi, festival, kermesse culturali e musicali sono annullati o rinviati, come il Pride previsto domani a Parigi è rinviato, o il più importante festival musicale della capitale Soli Days addirittura annullato. Dalle decine di treni sospesi alle quasi 15.000 scuole su 60.000 chiuse o ad orario ridotto, passando per gli incidenti che si moltiplicano sulla rete elettrica nazionale, è tutta l'infrastruttura del paese ad essere al limite. La buona notizia è che il peggio dovrebbe essere passato, o quasi, naturalmente solo fino alla prossima canicola. Da Parigi, Francesco Giorgini per Popolare Network.
1: E anche l'Italia soffre per il caldo. Oggi sono 18 le città con il bollino rosso. Domani a Milano sarà posticipata alle 17 la partenza del corteo del Pride per recuperare ombra sul percorso e facilitare la partecipazione, come hanno spiegato gli organizzatori. Invece sarà anticipato alle 6 l'inizio dei lavori nei cantieri. Il Comune di Milano ha autorizzato una deroga con l'obiettivo di far lavorare meno tempo sotto il sole gli operai. E ora la politica. Il testo della legge elettorale è arrivato in Parlamento alla Camera. Oggi è iniziata la discussione generale, la maggioranza punta ad approvarla in tempi rapidi, anche per nascondere i dissidi interni, a cominciare dalle preferenze su cui sono spaccati. Meloni deve fronteggiare sondaggi in calo e l'ombra di Vannacci che cresce. Da Roma Anna Bredice.
4: Come fosse una manovra finanziaria da votare prima che scatti l'esercizio provvisorio, così anche per la legge elettorale si sceglie una procedura d'urgenza. L'urgenza è quella della destra che, nel caso si vada al voto prima del tempo, in primavera dell'anno prossimo ad esempio, potrà avere già una legge pronta per votare e per vincere, anche se a guardar bene i sondaggi il centrodestra scende e il centrosinistra sale. Oggi è iniziata la discussione generale a fine giugno, così in modo che per i regolamenti della Camera a luglio scatteranno i tempi contingentati. Vuol dire che il 6 luglio, quando si comincerà a votare, la maggioranza potrà imporre tempi molto brevi, 4-5 giorni, ed eventualmente pure il voto di fiducia, e con un'ulteriore forzatura chiedere di approvarla anche al Senato entro agosto. Tempi compressi e forse anche il tentativo di non votare i temi di maggiore discordia nella destra, come le preferenze, che Meloni vorrebbe ma Salvini no, al punto che se passassero sarebbe pronto a sabotare la legge al Senato. L'impianto è quello che si conosce: un premio del 42%, liste bloccate, l'obbligo di indicare il nome del candidato presidente del Consiglio, ma se si votasse domani, in base agli attuali sondaggi, potrebbero vincere entrambe le coalizioni, sono quasi pari. Con la legge attuale, invece, potrebbe emergere un risultato di stallo, nessuna maggioranza definita e la tentazione di coalizioni larghe, una prospettiva che per motivi opposti non vogliono né Meloni né Schlein, ma magari quell'area di centro, da Renzi a Tajani, sempre più insofferente verso Vannacci, vedrebbe con favore. Linea Rossa studio.
1: Non c'è pace per i passeggeri italiani, non bastavano i guasti e i ritardi, oggi si è saputo che Trenitalia è stata bersaglio anche di un attacco informatico che ha violato i dati di migliaia di clienti. Salvini intanto, dopo aversi lurato il capo delle ferrovie Donnarumma, pensa di sostituirlo con un altro manager, Giampiero Strisciuglio, ipotesi che sta già innescando molte polemiche dal momento che Strisciuglio è indagato per la strage di Brandizzo. Ascoltiamo Mattia Guastafierro.
5: Dati anagrafici, email, numeri di telefono, informazioni di viaggio. Questi dati personali rubati dai portali di Trenitalia. L'attacco hacker sarebbe avvenuto il mese scorso, ma solo oggi la società lo ha comunicato ai propri clienti. Non sarebbero state prelevate password o informazioni sui pagamenti, ma il buco nella sicurezza è solo l'ultimo esempio di un sistema al collasso. Guasti, ritardi e cancellazioni sono ormai problemi cronici che rischiano di trasformare ogni viaggio in una potenziale odissea. Ieri un convoglio regionale si è fermato per un problema elettrico tra le stazioni di Lambrate e Milano Centrale, lasciando 200 persone bloccate per ore senza aria condizionata. La settimana scorsa stessa sorte era toccata all'alta velocità Milano-Bologna e a quella Roma-Napoli. Le cause sono note da tempo: una rete ferroviaria vecchia di 60 anni che necessita di una manutenzione più profonda e soprattutto sovraccarica. I cantieri finanziati con il PNRR hanno costretto a dirottare i treni sui binari ancora aperti, esponendo la rete a un maggiore rischio di guasti. I ritardi nei lavori poi hanno fatto il resto, riducendo di fatto l'infrastruttura. Per uscire dall'angolo e dalle critiche, il ministro Salvini ha costretto alle dimissioni l'amministratore delegato di Ferrovie dello Stato, Stefano Donnarumma, scaricando su di lui 4 anni di mala gestione. La toppa però rischia di essere peggio del buco. Al suo posto sarebbe infatti pronto il fidato Giampiero Strisciuglio, ex AD di Rete Ferroviaria Italiana, indagato per la strage di Brandizzo, i 5 operai investiti da un treno mentre lavoravano sui binari. Non proprio l'esempio migliore che può dare lo Stato, il commento amaro dei familiari delle vittime.
1: Le notizie tornano alle 22.30 in redazione Mattia Guastafierro, Matteo Lefons, Alessandro Principe, Michele Migone e Alessandra Tommasi. Una buona serata e un buon ascolto.
6: Sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray, setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio, per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrà in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta, l'estate dell'erbolario.
7: Popolare Network. Dal 18 giugno al 4 luglio, lo spirito del pianeta. Il festival dei popoli indigeni a Casirate d'Adda. Indiani d'America, Maya, Incas, scozzesi e tanti altri. Ristoranti da tutto il mondo, area olistica, 100 espositori. Anche in caso di pioggia, spazio al chiuso 4.000 metri quadrati. Ingresso gratuito. Dal 18 giugno al 4 luglio vi aspetta lo spirito del pianeta a Casirate d'Adda, area Gerundium. Si ringrazia Mirage Stampe Digitali.
8: Anteo porta il cinema nei municipi.
9: Da giugno a settembre nelle piazze di Milano c'è Anteo nella città, il cinema itinerante organizzato da Anteo e Fuori Cinema, con il sostegno di Beeper e la collaborazione del Comune di Milano. In programmazione i film dai festival internazionali e le novità della stagione.
8: Dal 23 al 28 giugno presso la cooperativa La Briola in via Enrico Falche 51. Il programma su spaziocinema.info. La Lega Italiana per la lotta contro i tumori organizza una serata benefica per dare vita ad un nuovo grande centro dedicato alla prevenzione oncologica e all'assistenza ai malati di tumore.
9: Giovedì 16 luglio alle 21 nel cortile delle armi del Castello Sforzesco, Paolo Iannacci e Stefano Signoroni, in un concerto fatto di emozioni e ironia, arricchiranno la serata Germano Lanzoni, Corinna Grandi e Leonardo Manera.
8: O vivere o ridere. Prenota il tuo posto su legatumori.me.it/estate al castello.

0: Le 19.48, buonasera ascoltatori e ascoltatrici, la seconda edizione di Metro Regione. Fare picchetti a lotta sindacale non è un'associazione a delinquere. A 4 anni dagli arresti cade la pesantissima accusa contro Sicobas e USB della logistica a Piacenza. Amazon Strike Day, oggi sciopero dei corrieri che fanno le consegne per la multinazionale. Tra i motivi della protesta i carichi di lavoro troppo pesanti e gli incentivi economici insufficienti. Caldo estremo a Milano, allarme nei nidi e nelle materne. In poche ore una petizione dei genitori ha superato le 5.400 firme. Domani per il caldo, partenza del Pride, posticipata di un'ora dalle 16 alle 17. E a Milano per lo sciopero del sindacato di base Confial Trasporti sono aperte solo le metropolitane M4 e M5, sono chiuse invece le linee M1, M2 e M3 per i mezzi di superficie, maggiori attese alle fermate. Erano accusati di aver costituito un'associazione a delinquere 6 sindacalisti della Sicobas e dell'USB di Piacenza. Indagine avviata 4 anni fa, con anche arresti per alcuni dei sindacalisti. Oggi l'accusa è caduta, non c'era alcuna associazione a delinquere dietro l'attività sindacale, fatta di picchetti, proteste, blocchi fuori dai magazzini della logistica tra Piacenza e Lodi. In questi 4 anni la Procura di Piacenza ha messo sotto indagine migliaia di sindacalisti attivi nelle lotte della logistica. Carlo Pallavicini del Sicobas è uno dei 6 sindacalisti finiti agli arresti domiciliari nel 2022.
1: Intanto sono molto felice anche per tutti gli altri coinvolti, ma c'è da ricordare che questa accusa che ha portato anche agli arresti non solo mio ma di altri 5, diciamo, se così si può dire, dirigenti, ma fa ridere parlando di sindacati di base, nel 2022 non era l'unico atto repressivo messo in campo contro il grande movimento della logistica che proprio da qui a Piacenza si era espanso in tutta Italia, diciamo. Era sicuramente il mattone più pesante di un mosaico più ampio, un mosaico che si costituisce anche di misure della limitazione della libertà personale che sono ancora in atto a tempo indeterminato verso Mohamed Arafat, coordinatore del Sicobas Piacenza, verso di me. Si inserisce dopo gli arresti del 2021 nell'ambito dell'avvertenza FedEx. In tutto sono più di 3.000 i procedimenti penali che intasano i tribunali di Piacenza, Lodi, delle province limitrofe per quelli che sono in definitiva atti di resistenza alla sistematica distruzione del potere d'acquisto delle famiglie, questa nuova classe operaia sia italiana che immigrata che ha trovato il coraggio negli ultimi 15 anni di ribellarsi e di lottare facendo picchetti che però avevano portato a un'espansione tale queste sigle sindacali di base, soprattutto il Sicobas, da far indispettire qualcuno. Quindi si è vista questa mannaia repressiva arrivata nel 2022 con quegli arresti alla sua apoteosi, che addirittura descriveva l'attività sindacale come associazione delinquere.
0: Lo hanno chiamato Amazon Strike Day. Oggi è stata una giornata di sciopero dei corrieri che lavorano per la multinazionale americana. Oggi era anche la giornata conclusiva della settimana promozionale Prime. Uno sciopero per le condizioni di lavoro, il ritmo delle consegne, il mancato rispetto degli accordi di secondo livello, denunciano i sindacati. Anche in questi giorni di caldo estremo, il dialogo con le società che lavorano per Amazon è andato male, non c'è stata alcuna volontà di cambiare il ritmo delle consegne. Sentiamo alcune interviste con i corrieri fatta questa mattina da Luca Parena fuori da uno dei magazzini di Milano.
2: Questo caldo non bisogna caricare la gente in questo modo. Fare 120, 130, 140 stop con posizioni multiple, non ce la facciamo più. Io lavoro da 10 anni in Amazon e questa è la terza azienda, e sono a tempo indeterminato da 8 anni più o meno, e di solito faccio il centro di Milano oppure la periferia, Milano Nord, Bresso, Cinisello, Cormano. Ma giornate calde come queste, arrivi a fine giornata che sei sfinito, non ce la fai più.
3: Lavorare in queste condizioni non è umano a momenti. Noi siamo considerati un numero ma non persone, ci caricano all'inverosimile. Più consegne facciamo per loro meglio è, ma appunto rischiando sempre di più.
4: Faccio sempre zona isola, anche lì zona isola è un po' particolare. Le portinerie ad esempio fanno mezza giornata. In ogni caso tu non puoi consegnare tutto entro le 12, non puoi, cioè è impossibile.
5: C'è una cosa che speri che questa giornata di sciopero possa portare di buono per voi?
4: Quello che spero è appunto che Amazon si metta un attimino la mano sulla coscienza e dire: sono ragazzi che lavorano in strada, non siamo né robot né schiavi, dai.
0: ha raccolto oltre 5.400 firme in poche ore la petizione con cui i genitori dei bambini che frequentano i nidi e le scuole dell'infanzia del Comune di Milano chiedono l'attivazione di misure urgenti e omogenee in tutte le strutture per affrontare l'emergenza caldo. Una presa di posizione collettiva cittadina, hanno scritto nelle petizioni i promotori, secondo cui non è più accettabile che le condizioni ambientali degli asili nido e delle scuole dell'infanzia comunali dipendano da interventi tardivi, insufficienti o non funzionanti, mentre le famiglie e il personale sono costrette a gestire quotidianamente le conseguenze, scrivono le famiglie. Tra le richieste, l'adeguamento degli impianti elettrici infrastrutturali è necessario per rendere realmente utilizzabili i sistemi di raffrescamento, l'installazione di soluzioni efficaci e funzionanti, anche temporanee ma adeguate in tutte le sedi critiche, la definizione di un piano strutturale vincolante con tempistiche certe per la climatizzazione e la riqualificazione degli edifici scolastici. In questi giorni nelle chat dei genitori sono circolate foto con i termometri che segnavano anche fino a 36 gradi in un caso. Anche i sindacati hanno scritto una lettera all'amministrazione. Anche se ancora non sono state ufficializzate, c'è un nuovo candidato alle primarie del centro-sinistra milanese, è l'assessore al bilancio Emmanuel Conte. Non serve discontinuità con la giunta Sala, ma un progetto nuovo, ha detto Conte in un'intervista al Corriere della Sera. Sentiamo Alessandro Braga.
6: Solo ieri il sindaco Giuseppe Sala, parlando delle primarie del centro-sinistra per scegliere il candidato per le elezioni comunali del prossimo anno, le aveva definite inevitabili. Oggi, con un'intervista al Corriere della Sera, ecco che l'assessore al demanio Emmanuel Conte si fa avanti con, dice lui, un progetto per la città. E a differenza di altri che della discontinuità hanno fatto una delle, se non la parola d'ordine da mettere in campo, lui si mette in gioco nel segno della continuità, anche se mascherata dietro un enigmatico motto ambrosiano: custodisci ciò che hai ottenuto e cerca sempre il nuovo. Del resto non è un segreto che sia l'uomo su cui il sindaco uscente Giuseppe Sala punta, e non da adesso, per mantenere un piede dentro la coalizione e, in caso di vittoria alle elezioni, nella prossima amministrazione comunale. Lo scorso marzo, quando la lista Sala ha cambiato nome diventando la Civica, per staccarsi almeno formalmente dall'attuale primo cittadino, che non si può ricandidare, è stato proprio Emmanuel Conte a prenderne la guida come portavoce per, diceva loro i promotori, tenere al centro il civismo milanese nella politica cittadina. E ora, pure nelle primarie, che il centro-sinistra molto probabilmente non potrà non convocare. Sostenuto da Sala, visto come un tecnico capace e pragmatico, la figura di Conte sposterebbe sicuramente al centro il baricentro della coalizione. Da vedere in quanti, soprattutto a sinistra, ci staranno.
0: Sul tema primarie del centro-sinistra è intervenuto anche il segretario milanese del PD Alessandro Capelli. Il PD è da sempre per le primarie, a settembre decideremo insieme alla coalizione, ha scritto Capelli in una nota. Più che i singoli desiderata sarà fondamentale la strada per arrivarci, perché per fare le primarie nella città non è sufficiente invocarle, ma vanno costruite con cura, pazienza e generosità, scrive Capelli. Per il trasporto pubblico locale in Lombardia serve un cambio di rotta, lo dice la PD Lombardo dopo gli ultimi episodi sulle tratte della nostra regione. Ieri, a causa di un guasto, oltre 200 viaggiatori sono rimasti bloccati su un convoglio di Trenord senza aria condizionata. Simone Negri è consigliere regionale del PD.
7: Serve un nuovo patto per il trasporto pubblico in Lombardia, perché dopo 30 anni di governo della destra i diversi territori hanno diverso accesso ai servizi legati alla mobilità, e questo si traduce in grosse disuguaglianze a carico dei cittadini. Non è un caso che solo due province, ovviamente Milano in testa, su 12 abbiano standard di servizio di trasporto pubblico locale sopra i livelli della media nazionale, mentre in tutto il resto dei territori siamo abbondantemente dietro. Noi vogliamo far recuperare terreno a quei lombardi che l'hanno perso e che devono potersi muovere liberamente in regione indipendentemente del codice postale di dove vivono. E parallelamente vogliamo anche creare le premesse affinché ci sia possibilità di scelta e pertanto riuscire a tramutare il 10% degli spostamenti che oggi avvengono attraverso l'automobile con servizi diversi di trasporto pubblico.
0: Domani a Milano sfilerà il Pride 2026. Per il forte caldo la partenza è stata posticipata di un'ora, dalle 16 alle 17, sempre da via Vittor Pisani, per raggiungere l'Arco della Pace, dove in serata si terrà il tradizionale evento finale con musica e interventi delle associazioni LGBTQIA+. Ci saranno aree di ristoro lungo il percorso e punti informativi. Alla vigilia non sono mancate anche polemiche su questioni cittadine, perché alcuni storici locali della Movida Arcobaleno di Porta Venezia hanno deciso di non partecipare con propri carri alla sfilata contro le limitazioni alla vendita delle bevande da sport e all'uso dei tavolini esterni deciso dalla giunta sala nella zona della Movida di Porta Venezia. Ora gli appuntamenti culturali per il fine settimana con Ira Rubini.
8: Va a terminare, ma con alcuni spettacoli molto interessanti, Da vicino nessuno è normale all'ex ospedale psichiatrico Pini, ancora per questa sera alle 21.30 I persiani di Eschilo, nella versione del giovane e talentuoso regista Giovanni Ortoleva, e poi durante il weekend altri appuntamenti con Che cos'è la salute mentale, un incontro seguito da Le stelle se ne stanno dove sono, performance per un campo di Antonio Tagliarini, che insomma prelude alla conclusione del festival con la non scuola lunedì e martedì prossimo. Vi ricordiamo anche che agli Arcimboldi ritorna Notre Dame de Paris per i patiti di musical, e naturalmente questo weekend, questo sabato, c'è il Pride e in occasione del Pride all'estate al Castello va in scena Queer Panic. Termina proprio questo sabato il jazz a Villa Litta con una serie di concerti, la Carmen di Bizet nella nuova versione firmata da Damiano Micheletto per la regia, con Myung Woon Chung alla direzione, anche nel corso di questo weekend, in cui termina anche il primo festival delle case popolari organizzate dal Teatro Officina. Ci sono diversi spettacoli nel corso del fine settimana, mentre al Piccolo Teatro Grassi fino a domenica Excelsior, uno dei grandi classici dei Colla, se invece volete stare in un posto climatizzato. C'è anche il Milano Latin Festival al Mind Innovation District.
0: Ora al meteo con Simone Scapine dal Centro Geofisico Prealpino di Varese.
9: Tutti buonasera, nelle prossime ore avremo cieli generalmente poco nuvolosi sulla pianura, maggiore nuvolosità cumuliforme invece sulle Alpi e le Prealpi, accompagnate da alcuni rovesci temporali che andranno poi esaurendosi nel corso della notte. Per quanto riguarda domani, sabato sarà ben soleggiato, molto caldo, con lieve aumento delle temperature, le massime attorno ai 35 gradi in area pedemontana e fino a punti di 39 gradi sulla bassa padana, lo zero termico sulle Alpi attorno a quota 4.400 metri. In montagna locali rovesci temporali saranno possibili nel tardo pomeriggio e sera, mentre altrove asciutto. Domenica tempo sempre ben soleggiato, caldo intenso e afoso, in particolare sulla bassa padana, con punte di 40 gradi nelle province di Mantova e Cremona. Locali rovesci temporali potranno interessare i rilievi nelle ore serali. Con questo è tutto, vi saluto e vi auguro un buon fine settimana.
0: Ed è tutto anche per questa edizione di Metro Regione, condotta da Roberto Maggioni. Metro Regione torna lunedì mattina alle 7.15.
10: La Collina Incantata Music Festival, tre appuntamenti in un luogo fiabesco dove la musica incontra la magia della notte. Sabato 27 giugno Sentimento Popolare, sabato 4 luglio Tierra Tan Solo, Voces de Mujer, sabato 11 luglio Sly Pistons Trio. La Collina Incantata, Bosco Urbano, Parco Matteotti Osnago, spettacoli ore 21.30, ingresso libero. In caso di maltempo, spazio Fabrizio De André, comune.osnago.lc.it, con il contributo di Regione Lombardia.
11: Vuoi respirare arte?
12: Alla Villa Reale di Monza sono aperte le iscrizioni al Liceo Artistico Serale Nanni Valentini. Leggi le informazioni su lasmonza.edu.it o chiamalo 039 326 341.
11: Attenzione, questa iscrizione potrebbe farti scoprire la tua vocazione artistica. Leggi attentamente il foglio illustrativo.

0: Le 23 minuti, buonasera, un saluto a tutte e a tutti da Mattia Guastafierra. Allora, non c'è proprio tregua per i passeggeri italiani. Benvenuti all'Orizzonte delle 20. Stasera parliamo del gigantesco problema dei trasporti del nostro paese. Non bastavano i guasti e i ritardi. Oggi avete sentito, poco fa nel GR si è saputo che Trenitalia è stata bersaglio anche di un attacco informatico che ha violato i dati di migliaia di clienti. Nomi, cognomi, email, numeri di telefono, informazioni di viaggio, questi dati personali rubati dai portali di Trenitalia. Non sarebbero state prelevate password o altre informazioni sui pagamenti, ad esempio con le credenziali delle banche, però il buco nella sicurezza, insomma, diciamo, è solo l'ultimo esempio di un sistema al collasso, dei problemi cronici che vive ormai tutto il sistema. I guasti sono all'ordine del giorno e ogni giorno, insomma, i viaggiatori possono trovarsi di fronte a una potenziale odissea quando decidono di salire sopra un treno. Ieri un convoglio regionale si è fermato per un problema elettrico tra le stazioni di Lambrate e Centrale, 200 persone bloccate per ore senza aria condizionata, ma casi come questi ce ne sono stati a decine. La settimana scorsa vi ricorderete i problemi all'alta velocità Milano-Bologna, quella Roma-Napoli, ma se spulciate i giornali locali ne trovate a iosa di notizie di questo tipo. Le cause le conosciamo da tempo: una rete ferroviaria, quella italiana, che è vecchia, che necessita di manutenzione, che soprattutto è sovraccarica per i tanti cantieri che hanno costretto a dirottare le linee sui binari ancora aperti. Cantieri che non finiscono, i ritardi nei lavori ormai si susseguono da anni e non vedono la luce. A questi problemi, poi, avete sentito, il ministro Salvini ha deciso di rispondere con una decisione che forse era inaspettata. Ha costretto alle dimissioni l'amministratore delegato di Ferrovie dello Stato, Stefano Donnarumma, il capro espiatorio perfetto su cui scaricare 4 anni di mala gestione, possiamo dire così. E al suo posto sarebbe pronto già un altro manager, Giampiero Strisciuglio, ex AD di Rete Ferroviaria Italiana, un'ipotesi che però sta già innescando parecchie polemiche dal momento che Strisciuglio è indagato per la strage di Brandizzo, e parleremo tra poco anche di questo. Però qualcosa Salvini sta provando a fare. Può bastare questo a cambiare la situazione all'alba di un'estate rovente che presenta già il conto ai passeggeri italiani? Lo vediamo in questa puntata dell'Orizzonte delle 20 con i nostri ospiti. Il primo collegato con noi è Dario Balotta, Europa Verde, esperto di trasporti. Benvenuto, Dario.
1: Ciao a tutti, buona serata a tutti, grazie dell'invito.
0: Grazie a te, Dario. Tu eri sul treno incriminato, quello di ieri, tra Lambrate e la stazione di Milano Centrale, corretto?
1: No, non proprio, ero su un altro treno arrovato, bloccato, anche quello solo mezz'ora.
0: Ah, ok, era un altro treno ma la situazione era la stessa, ci dicevi.
1: Sì, erano in realtà due, ma il primo ha fatto più rumore di tutti, ma è una cosa che capita quasi quotidianamente sui 1500 chilometri di rete lombarda, ma anche sui 17.000 chilometri di rete nazionale. Ormai i pendolari non hanno più voce in gola per urlare il loro dissenso e per urlare la loro situazione critica, tanto è vero che moltissimi proprio durante quest'estate, in cui questi 1300 cantieri saranno completamente aperti, hanno deciso di o prendersi ferie per forza oppure di raggiungere il lavoro in automobile, perché in queste condizioni non è proprio
0: non ce la si può fare. Ma senti, abbiamo capito bene, Dario, il problema è quello di una rete vecchia, che è vecchia di 60 anni, che ha bisogno di manutenzione, no, ma anche il problema dei cantieri che sono aperti e che di fatto hanno ridotto l'infrastruttura nel corso degli anni.
1: La rete, non voglio dire, non è proprio vecchissima, è una normale rete europea che è gestita malissimo. Questa è la differenza con Spagna, Francia e Germania. Anche loro hanno delle reti che non sono particolarmente brillanti sotto il profilo del peso, della portata del peso, sistema di circolazione treni eccetera, però non hanno delle condizioni gestionali come quelle che abbiamo noi. Insomma, innanzitutto il governo, pur gestendo un monopolio, si fa sentire, il ministeri dei trasporti tedesco o francese si fanno sentire, qui invece Salvini ha messo questo Donnarumma qua e l'ha tolto lui, insomma era lui che doveva dimettersi.
0: Ma per gestire cosa intendi, Dario, esattamente qual è il problema della gestione di una rete di questo tipo?
1: Beh, intanto è di avere delle capacità professionali, mentre invece quasi tutto il gruppo dirigente è stato scelto politicamente, cioè uno spoil system micidiale che va dal manager nazionale al manager locale, insomma, quindi questo dice già molto. Chi la professionalità di ferroviere non la impari all'università, la impari sul campo, e se su non promuovi qualcuno che è sul campo e arriva un ingegnere che come Donnarumma è stato a Terna fino a ieri l'altro o alla CEA fino a ieri l'altro ancora, è chiaro che questo non sa neanche da che parte muoversi, insomma è un sistema complesso che va gestito in un determinato modo. Poi c'è la irresponsabilità della spesa. La gestione fa acqua da tutte le parti, perché essendoti garantite le risorse pubbliche tutti spendono sapendo di poter buttare soldi di qua e di là. Gli appalti spesso si fanno senza gara e quindi i fornitori di materiali e servizi sono fornitori inefficienti e garantiti dalla politica pure loro. Quindi qua c'è da fare altro che una bella spazzolata e piazza pulita, ce n'è da fare due o tre, cioè il sistema è marcio proprio alla base.
0: Senti,
1: questi
0: Dario,
1: 1300,
0: sì, questi 1300 cantieri, sì, dicevi?
1: Questi 1300 cantieri, uno non apre 1300 cantieri, uno ogni 15 chilometri di rete, se non è sicuro di poter completare il cantiere al momento in cui è stato definito il termine dei lavori. Qui abbiamo decine, centinaia di cantieri che hanno un anno, due anni, tre anni di ritardo. Questo significa che un treno merci che deve venire da Verona a Milano non può fare la Verona-Brescia-Milano, ma deve fare Verona-Bologna, Bologna-Piacenza, Piacenza-Cremona.
0: E sovraccarica Cremona, la rete di fatto.
1: Esatto, c'è un allungamento di tanto. È vero che le merci sono in crisi e i gestori dei treni merci hanno gridato all'allarme e hanno chiesto sussidi allo Stato perché non riescono a fare i treni e devono farli in ritardo.
0: E questo significa anche esporre la rete a un maggiore rischio di guasti, immaginiamo, no? Tu dicevi la rete non è particolarmente vecchia, ma ci sono guasti.
1: Insomma, di gestione cambiano completamente, insomma, quando hai dei prolungamenti, non solo, poi c'hai dei guasti o sulla rete o del materiale rotabile. Il Caravaggio di ieri, i due Caravaggio di ieri sono stati comprati un anno fa, un anno fa, un treno che si blocca, che si ferma, comprato un anno prima, cioè non è mai accaduto nella storia delle ferrovie, si spaccava qualche locomotore ma aveva 50 anni e allora c'era un buon motivo. Adesso invece questa situazione è davvero,
0: certo,
1: con i treni nuovi, parliamo del regionale perché Donnarumma l'ultima conferenza stampa che ha fatto ha parlato dell'alta velocità. A me non interessa principalmente l'alta velocità, mi interessano i pendolari e le merci. E i pendolari hanno una percentuale di puntualità nazionale che sta appena appena al 90%. In Lombardia, che è un terzo del complesso della rete dei pendolari, la puntualità è dell'84%. Cioè siamo in una situazione davvero difficile, che
0: senti,
1: il treno prende uno proprio perché non ha nessun'altra alternativa, mentre dovremmo puntare su treni puliti, puntuali, con l'aria condizionata e cercare di decongestionare le strade italiane e le metropoli italiane.
0: Senti, Dario Balotta, Europa Verde, ma sì. Allora, se comunque uno dei problemi, uno dei fattori che incide nel sovraccaricare la rete, quindi esporla a più problemi, più guasti, è il fatto che ci sono migliaia, 1300 cantieri aperti, perché questi cantieri non vengono conclusi? Ti chiediamo soltanto in un minuto questo e poi ti salutiamo.
1: Allora, non vengono conclusi perché, ripeto, io posso gestire come Ferrovie dello Stato, e loro lo sapevano benissimo, al massimo 800 cantieri, punto primo. Punto secondo, le aziende che hanno vinto l'appalto sono le stesse che ne hanno vinti 4, 5 o 6 e non hanno gli operai da mettere in tutti i 6 cantieri. Non so se mi sono spiegato. Quindi chi fa un appalto del PNNR con lo Stato, con le Ferrovie dello Stato, ha vinto un terno all'otto, ha fatto bingo. Da tanto si tiene chiuso, nessuno dice niente, soprattutto le ferrovie, che sono quelle che dovrebbero dire no, tesoro mio, adesso paghi una penale perché non stai andando avanti. A Bergamo, tanto per parlare della Lombardia, siamo in questa situazione qua, un anno e mezzo di ritardo. A Mantova, per il raddoppio della Mantova Cremona, 2 anni di ritardo, cioè significa linea chiusa trasbordi in autobus per i pendolari.
0: Rende molto bene, Dario, ti spieghi benissimo, anzi rende molto bene l'idea dello stato delle cose in questo momento e ti ringraziamo per essere stato con noi.
1: Grazie a voi, buona serata a tutti. Grazie.
0: A presto, come sempre, Dario Balotta, Europa Verde, esperto di trasporti. Saluto sull'altra linea Michele Gambirasi, giornalista del Manifesto. Ciao Michele, benvenuto.
2: Ciao, buonasera a tutti.
0: Perché appunto questi sono i problemi e poi di fronte ai problemi e soprattutto alle critiche per uscire dall'angolo, dopo 4 anni ne ha sentite tante, il ministro dei trasporti Salvini ha deciso di prendere un provvedimento che forse non lo so se ce lo aspettavamo, ma te lo chiedo a te, quello di costringere alle dimissioni l'amministratore delegato di Ferrovie dello Stato Stefano Donnarumma, capro espiatorio perfetto su cui scaricare tutti i disservizi. Al suo posto sarebbe pronto un altro nome, un altro manager, Giampiero Strisciuglio, ex AD di Rete Ferroviaria Italiana, un'ipotesi che già sta innescando molte polemiche perché, dicevamo, Strisciuglio è indagato per la strage di Brandizzo, i 5 operai investiti da un treno mentre lavoravano sui binari alla stazione proprio a proposito di lavori di manutenzione. Ecco, sono molto arrabbiati ovviamente i familiari delle vittime, ma quanto è probabile che adesso arrivi Strisciuglio e perché proprio lui?
2: Eccoci, sì, buonasera. E diciamo che è molto probabile, nel senso che già ieri quella che era un'indiscrezione anche dagli stessi ambienti del ministero veniva riportata quasi come una certezza. Nonostante appunto, come giustamente ricordavi, diciamo questo processo pendente con una spada di Damocle su Strisciuglio, la procura di Ivrea solo un mese fa ha chiesto il rinvio a giudizio per 21 persone, tra cui lui appunto per la strage di Brandizzo.
0: Quindi da indagato potrebbe diventare imputato, questo ci stai dicendo?
2: Sì, diciamo, se il GUP decidesse di disporre il rinvio a giudizio,
0: certo.
2: La procura di Ivrea ha chiesto il rinvio a giudizio. Questo potrebbe accadere. La scelta ricade su di lui perché essenzialmente è una persona molto vicina al ministro Salvini, è una persona di cui Salvini si fida molto e su cui punta per cercare di rilanciarsi e rilanciare la situazione delle ferrovie che, come sappiamo e come ricordavate in trasmissione prima, è molto molto problematica nell'anno che condurrà alle elezioni, ma la rimozione, al ministero l'hanno chiamato l'avvicendamento concordato di Donnarumma, è stata una scelta fatta in concorso tra Salvini e Giorgetti, il ministro dell'economia, sempre leghista, che è il MEF, ricordiamo, è azionista al 100% di Ferrovie dello Stato. È una scelta che è stata fatta in concorso tra i due per motivi diversi. Salvini appunto aveva bisogno in qualche modo di trovare una soluzione a questo disastro delle ferrovie,
0: di vendere lo scalpo di qualcuno, diciamo così,
2: esattamente,
0: forse.
2: Che è forse una delle tante cose che in questo momento impatta e danneggia l'immagine di Salvini dentro e fuori il suo partito, quindi davanti all'opinione pubblica ma anche dentro il suo stesso partito. Giorgetti per altri motivi motivi, diciamo, erano divergenze profonde su alcuni dossier finanziari con Donnarumma, ma è una scelta che è stata chiaramente comunicata e condivisa anche con la Premier, con Giorgia Meloni, anche perché, diciamo, non serve essere fini politologi per immaginare che arrivare alle elezioni con le ferrovie ferme, i treni in ritardo quotidianamente, diciamo, per il governo, per il andrebbe su Salvini, ma si rifletterebbe su tutto il resto della
0: Eh
2: coalizione,
0: certo.
2: ecco, non sarebbe esattamente la condizione migliore. Quindi diciamo che arrivare con Donnarumma a ridosso delle elezioni, sicuramente anche a Giorgia Meloni
0: Eh sì,
2: non avrebbe fatto
0: sicuramente.
2: così tanto piacere.
0: No, dal punto di vista mediatico serve sicuramente a quello, però poi ci sono i fatti, ci sono i provvedimenti e i risultati che si portano a casa. E quindi, chissà, forse Donnarumma in questi ultimi anni non ha svolto al meglio il suo dovere e ovviamente rimane aperta l'incognita anche sul suo successore, se ce la farà, visto che i problemi ce li spiegava bene Dario
2: Questo
0: Balotta, sono cronici di difficile risoluzione, mi sembra di capire.
2: assolutamente, quasi tutte le linee ferroviarie italiane sono a binario unico, per cui intervenire su una linea a Firenze comporta dei disagi anche a Verona, non so come dire. Quindi sicuramente i problemi sono atavici, sono cronici, dipendono sicuramente dalla gestione che ne viene fatta. Diciamo, nel caso di Salvini, in qualche modo lo scaricabarile è stato piuttosto evidente, ecco, e perché gli veniva imputato a Donnarumma sia, appunto, diciamo, non aver risolto adeguatamente la questione dei ritardi. Gli aveva solo martedì gli aveva presentato un dossier Donnarumma, in cui diceva che la puntualità dell'alta velocità era migliorata del 7% rispetto al 2025. E Salvini in qualche modo non si è fatto andare bene questo risultato, e soprattutto Salvini gli ha contestato il cronoprogramma di cantieri che aveva immaginato l'amministratore delegato. Ci sono
0: Certo.
2: 1300 cantieri aperti, e soprattutto quest'estate ne hanno messi in programma alta velocità sparsi per tutta l'Italia, in particolare nel centro-nord. E in qualche modo sicuramente dei disagi si creeranno.
0: Eh sì, la questione dei cantieri l'abbiamo anche approfondita con l'ospite prima di te. Michele, un'ultima domanda per te prima di lasciarti, è politica. Significa che dopo questo avvicendamento, questa decisione di mostrarsi anche protagonista nel suo ruolo, come dovrebbe essere quello di ministro dei trasporti, significa che Salvini ha in mente anche di concentrarsi di più su questo ministero e lasciare stare le sirene, no, di chi lo voleva in un avvicendamento al Ministero dell'Interno, che invece è sempre stato il suo sogno. È un cambio di visione e di strategia, quella di Salvini, politicamente, che ne pensi?
2: Allora, bisogna fare attenzione, il passaggio di Salvini al Viminale non è mai stato un'ipotesi concreta, soprattutto a un anno dalle elezioni non è mai stata un'ipotesi sul tavolo, perché significherebbe dover fare un rimpasto, un Meloni 2, che è una cosa che assolutamente la Premier non vuole, appunto, no? Vuole essere il governo più longevo della storia della Repubblica. Sicuramente quello di ieri è anche un messaggio all'interno del suo partito. Sappiamo che Salvini vive una fase in cui la sua segreteria e la sua leadership è fortemente contestata, è fortemente in bilico. Ci sono altre figure che si stagliano all'orizzonte, Zaia, Fedriga e tutto quanto. La mossa di ieri è un messaggio anche all'interno, è dire: io sono ancora il numero uno, le decisioni le prendo ancora io e non ho intenzione di mollare un centimetro anche rispetto a chi non lo vorrebbe più segretario della Lega. Non è un caso che ieri, diciamo, in mattinata è avvenuta questa cosa. Nel corso della giornata, in batteria, sono usciti Fedriga, il presidente del Friuli, Stefani, il governatore del Veneto, Molinari e Romeo, i rispettivi capigruppo di Camera e Senato, dicendo: Salvini è il leader, è stato eletto un anno fa, rimane tale, non è in discussione. In qualche modo prova a mettere, in qualche modo a tacere, o comunque a giocare le sue carte in questa partita interna, interna, ma diciamo la sua crisi non si risolverà sicuramente rimuovendo un amministratore delegato, un
0: No, di
2: problema molto
0: certo.
2: più profondo.
0: No, di certo, vedremo quest'anno che risultati porterà a casa sulle ferrovie. Grazie Michele Gambirasi per essere stato con noi. A presto.
2: Grazie a voi e buona serata a tutti gli ascoltatori.
0: Buon lavoro, Michele Gambirasi, giornalista del Manifesto.

0: Ultimi 5 minuti dell'Orizzonte delle 20 insieme ad Andrea Casu, deputato del Partito Democratico, vicepresidente della Commissione Trasporti. Benvenuto Casu.
1: Ben ritrovati.
0: Eccoci, grazie a lei. Allora Casu, partiamo dalla notizia di oggi. In realtà è successo il mese scorso, però si è saputo solo oggi, e la notizia, per quanto ci siano ogni giorno guasti e ritardi sui treni, anche questa notizia è sicuramente seria e importante. Sono stati violati i dati di migliaia di clienti di Trenitalia, un attacco informatico che ha prelevato le loro informazioni personali. Non è qualcosa di normale, o no?
1: È molto preoccupante, abbiamo immediatamente chiesto chiarimenti, abbiamo chiesto al ministro Salvini di rispondere anche di questo, perché tutti noi ci affidiamo alle applicazioni, diamo i nostri dati personali, li condividiamo, ma ci affidiamo anche alla protezione. La mail che abbiamo ricevuto in migliaia, anch'io ho ricevuto questa mail oggi, è un elemento di grande preoccupazione, perché apre, diciamo, uno scenario inquietante su quello che può essere l'utilizzo dei nostri dati personali, delle nostre mail, dei dati, dei nostri viaggi, dei nostri pagamenti. Da questo punto di vista pensiamo che sia l'ennesimo segnale. Tra l'altro devo dire che il ministro Salvini non porta neanche grande fortuna. Abbiamo sentito ieri dire, annunciare che avrebbe avviato una fase 2. Ecco, il primo segnale di questa fase 2 è un'ulteriore preoccupazione. Sono continuati i ritardi, sono continuati i problemi, nulla sta cambiando. La scelta di cacciare, allontanare Donnarumma certifica solo il totale fallimento di Meloni e Salvini nei trasporti.
0: Ecco, senta Casu, la fase 2 per Salvini significa, oltre all'allontanamento di Donnarumma, forse la probabile nomina di Strisciuglio, indagato per la strage di Brandizzo, e forse sarà anche rinviato a giudizio per la morte dei 5 operai alla stazione mentre lavoravano sui binari. Sono molto arrabbiate le associazioni dei familiari delle vittime. Si poteva fare diversamente?
1: Adesso non sappiamo ancora quelle che saranno le scelte che saranno prese nelle prossime ore. L'unica cosa che è certa è che l'unico interesse di questo governo è nei confronti delle poltrone, cioè di chi va a governare, a guidare, a prendere decisioni. Nessun cambio di linea sulle scelte sbagliate, gli errori gravi di questi anni, non aver preso in nessuna considerazione l'impatto delle scelte nella vita delle persone. Negano addirittura il record dei ritardi, parlano di record di puntualità, parlando di un 7% di miglioramento a giugno, quando noi, contando i dati pubblicati dal gruppo Effetto, siamo arrivati a contare solo nei primi 6 mesi dell'anno, solo considerando le giornate in cui non ci sono stati scioperi, perché non bisogna mai strumentalizzare i diritti dei lavoratori, 7 anni e mezzo di ritardi. È una situazione totalmente fuori controllo. Sentiamo, leggiamo di decisioni riguardanti chi deve guidare cosa, ma nessuno che apre veramente una discussione su quello che deve cambiare in un ministero che di trasporti degli italiani non si sta occupando.
0: Adesso lo chiedo proprio a lei Casu, perché anche chissà, immaginando magari un giorno in cui anche voi potrete tornare al governo, è molto interessante capire la vostra ricetta per risolvere un problema atavico come quello delle ferrovie italiane. Però mi risponda giusto 30 secondi su Strisciuglio.
1: È sicuramente un uomo che si è occupato in questi anni delle ferrovie, c'è stata questa sentenza, ci sono stati anche dei rilievi a livello comunitario che pongono, diciamo, degli interrogativi. Le scelte che prenderà questo governo ancora non sono state rappresentate, quindi è chiaro che noi le valuteremo con l'attenzione che dovranno essere messe in campo, ma la questione, diciamo, che a noi preme in questo momento è richiamare alle responsabilità politiche il governo, quindi certo, non ci sediamo a un tavolo di discussione sul fatto. L'assunzione di responsabilità, le dimissioni che volevamo erano quelle del ministro Salvini e le assunzioni della regione Meloni. Non è arrivato questo, quando si presenteranno ne discuteremo. È chiaro che ci sono degli elementi, diciamo, che dovranno essere considerati. Io avevo posto anche in passato in maniera pubblica, con degli atti di sindacato ispettivo, un tema anche legato al fatto della palese, a mio avviso, violazione delle norme comunitarie nelle nomine precedenti che avevano riguardato Strisciuglio. Credo che si debba analizzare con grande attenzione quelli che sono gli aspetti, però il governo veramente vorrebbe trascinarci una discussione in cui si parla solo di poltrone, di chi va a guidare il gruppo Effetti. Il vero problema del gruppo Effetti è la direzione in cui lo sta portando questo governo.
0: Ecco, proprio a proposito di questo, allora abbiamo ancora un minuto, caso le chiedo, insomma, di spiegarci anche la vostra ricetta, perché abbiamo capito quali sono i problemi della rete ferroviaria italiana, una rete che in parte è vecchia e richiede manutenzione, ma ci sono anche migliaia di cantieri aperti che sovraccaricano di fatto la rete e la espongono a maggiori rischi relativi ai guasti. Come si concludono questi lavori se voi foste al governo?
1: In due minuti non è facile, ma proviamo a dire due cose. La prima, noi dobbiamo occuparci non solo di aprire i cantieri, ma di chiuderli. E la discussione che sta mancando in questo momento è proprio dell'impatto nella vita delle persone e di quelle che sono le priorità. Cosa va chiuso subito, cosa si può portare avanti con più tempo, questo sta mancando perché non c'è proprio nessuna appartenenza da parte del governo di aprire questo tipo di discussione. Ci abbiamo provato col piano strategico passeggeri e merci, non ci hanno fatto vedere nemmeno l'aggiornamento dell'accordo di programma di RFI. Loro vanno avanti, ma stanno andando avanti sulla pelle delle persone e dei lavoratori, e noi invece pensiamo che si debba fare una seria discussione. Ci sono delle opere prioritarie, faccio un esempio: i nodi urbani, il nodo di Roma, di Bologna, il potenziamento di Milano, di Genova, i collegamenti col Mezzogiorno. Se uno riesce a, nelle aree e nei luoghi della rete dove ci sono, diciamo, dove la rete è più sovraccarico, nei nodi urbani dove si creano le maggiori criticità, a intervenire per potenziare, gli effetti positivi sono poi su tutta la rete, e questi devono essere gli interventi prioritari da chiudere, non solo i nuovi cantieri da aprire. Seconda questione invece è quella dell'impatto sulle persone. Noi l'abbiamo già chiesto negli anni precedenti, lo continuiamo a chiedere quest'anno. A luglio, per gli interventi che avverranno al Ponte Alpino, ci sarà a Firenze una interruzione della linea, per cui i percorsi dureranno fino a 2 ore e mezzo in più sull'alta velocità. Se i viaggi raggiungono tempi biblici, aumentano, non sono più tempi di alta velocità, i costi non possono rimanere gli stessi. È stato annunciato una riduzione del 50% dei convogli. Noi chiediamo anche una riduzione del 50% del costo dei biglietti per le persone. Non si può pagare un servizio di alta velocità quando invece vengono allungati i tempi di percorrenza per gli interventi. Il prezzo dei disagi, dei servizi, il totale caos informativo. Non stiamo parlando della necessità degli interventi. Gli interventi si devono fare. Alcuni guasti sono inevitabili, ma tutto quello che succede dopo non può essere scaricato solo sui lavoratori e sui passeggeri, ma ci devono essere quelle politiche. Addirittura le posso fare proprio l'esempio di quello che non funziona in questo paese. Ieri mattina a Roma abbiamo avuto un blocco del treno che collegava alcune città e l'aeroporto di Fiumicino. Tantissime persone hanno perso i voli, c'è stato l'ennesimo guasto. Abbiamo visto prima minimizzare, poi alle 11 un comunicato in cui si dice, con treni fermi dalle 9, con a mezzogiorno non erano ancora arrivati i convogli delle 8, è stata richiesta l'attivazione di servizi aggiuntivi. Ma com'è possibile che a 2-3 ore dall'evento non si comunichi, sono stati attivati i servizi aggiuntivi, ma è stata richiesta l'attivazione? Quelle persone che hanno perso il volo, da chi saranno rimborsate? Ecco, noi avremmo bisogno di un ministro che non pensi semplicemente alla propaganda, al punto sullo stretto o a come riuscire a raggiungere, senza nemmeno farcela, il Viminale, ma che si occupi proprio, nei momenti in cui ci sono le difficoltà, di non lasciare da soli i passeggeri e i lavoratori.
0: Grazie Andrea Casu, alla prossima, buon lavoro.
2: Grazie a voi.
0: Andrea Casu, deputato del Partito Democratico, vicepresidente della Commissione dei Trasporti. Con lui si conclude questa puntata dell'Orizzonte delle 20. I problemi ai treni, i problemi ai passeggeri continueranno, lo immaginiamo. Un saluto da Mattia Guastafierro. Ciao.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Facciamo insieme 50 e 50.
2: Per il cinquantesimo di Radio Popolare si fa presto a dire facciamo 50 e 50. Noi facciamo il nostro.
3: Il segreto è la nostra tradizione.
0: Taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Facciamo insieme 50 e 50.
2: Per il cinquantesimo di Radio Popolare.

Buonasera, buonasera, un saluto da Elena Mordiglia, questa è Sui Generis, donne e altre stranezze, penultima puntata del palinsesto, poi comincerà il palinsesto estivo, quindi anche noi ci prendiamo una pausa, ma ci ritroviamo senz'altro a settembre con una nuova stagione di Sui Generis, a cui stiamo già un po' pensando, però se volete darci delle idee, Mordiglia, @ radiopopolare.it, quella è la mia mail, io sono Elena Mordiglia insieme a voi anche questa sera per un'ora. Per parlare di che cosa? Beh, di tante cose, come sempre. Oggi parleremo di fumetti e di illustrazione. Ne parleremo a partire da due eventi importanti che hanno a che fare appunto con i fumetti, con l'illustrazione, ma anche con questioni di genere. Allora andremo a Roma per la nuova edizione di Bande Femme, che è un festival che ha tante edizioni alla sua alle sue spalle. È arrivata una nuova edizione, allora vedremo come trasformerà il quartiere del Pigneto di Roma. Il festival è alle porte, mentre è praticamente finito, finisce domani il Festival Internazionale d'Animazione di Annecy, che è un festival molto importante, e noi abbiamo un inviato lì che tra poco vi introduco, che ci racconterà un po' che cosa dice il festival quest'anno sulle questioni di genere. E infine invece tra pochissimo partiamo con il Pride di Milano, che appunto ci sarà domani. Sono tante anche, come sapete se seguite un po' queste questioni, sono tante anche le polemiche, sono tante ci sono diverse realtà che hanno detto che non aderiranno al Pride di quest'anno. Ci sono polemiche che vanno avanti da anni, che sono un po' sempre le stesse, altre invece magari nuove. C'è comunque il forte senso di partecipare al Pride, almeno secondo insomma, quanto ne pensiamo da queste parti, però insomma c'è bisogno anche di rifletterne, e allora ne andiamo a riflettere tra pochissimo con il nostro primo ospite. Ve l'ho già detta la mia mail, ma io ve la ripeto, Mordiglia @radiopopolare.it.

0: Il Pride di Milano è alle porte, sicuramente con uno stato d'animo diverso magari da quello di qualche giorno fa, visto quello che ci racconta la cronaca di questi ultimi giorni. Allora, andiamo a parlare di che cosa succede in questo fine settimana, in particolare degli aspetti culturali e di alcune cose che sono state preparate da uno dei luoghi, dei presidi direi, della città di Milano, presidi culturali, uno dei luoghi in cui si riflette sempre, da tanto tempo, da 10 anni, di questi temi. Un luogo che amiamo molto qui da queste parti è la Libreria Antigone di Milano, e allora noi abbiamo in collegamento con noi Mauro Muscio, che è il titolare di Antigone. Ciao Mauro, benvenuto a Sui Generis.
1: Ciao, grazie mille.
2: Ciao. Allora, sentiamo un po' di rumore di sottofondo, ma perché insomma sei dentro alla libreria, ci sarà sicuramente un gran passaggio, quindi la prima cosa è che ti chiedo di raccontarci un po' che cosa state preparando per questo Pride, come

0: Che cosa farà la libreria Antigone?
1: Allora, Antigone ormai da qualche anno partecipa al Milano Pride, partecipiamo, diciamo, provando ad attraversare una serie di contraddizioni che il Milano Pride, come i Pride delle grandi città europee ormai propongono, quindi non amiamo particolarmente la presenza degli sponsor, per esempio, e apriamo un po' di criticità o discussioni anche sul significato di un Pride come quello di Milano, ma comunque ci stiamo e ci siamo perché attraversiamo i luoghi dove le comunità LGBT, queer ci sono e quindi ci dobbiamo essere, e come ogni anno proviamo ad esserci dando dei contributi tendenzialmente legati o alle presentazioni di libri o comunque ad alcuni dibattiti culturali e politici. Per inserire, proporre temi, tematiche, nomi di autori e autrici, per dare così appunto un contributo in più a quello che il Milano Pride poi concretizza. In particolar modo lo facciamo nelle giornate che precedono il corteo del Pride, che sono le giornate di questa settimana qua. Abbiamo cominciato ieri, proseguiremo oggi e domani all'interno della Pride Square di Piazzale Lavater. Le Pride Square sono queste piazze che Milano Pride e altre realtà, associazioni LGBT e non solo in realtà, di Milano organizzano per proporre una serie di eventi, incontri culturali, politici, ma anche legati alla socialità in avvicinamento del Pride. E quindi appunto all'interno degli eventi della Pride Square di Piazzale Lavater abbiamo proposto da mercoledì fino ad oggi una serie di incontri e di eventi legati ad alcuni titoli a noi particolarmente per noi particolarmente interessanti, che sono il libro che abbiamo presentato mercoledì, i dieci anni di Non facciamo non lesbo dramma, con Frad, una fumettista, comica, tatuatrice romana. Abbiamo poi fatto un incontro con Romina Cecconi e la pubblicazione di un suo libro storico, in realtà che era fuori catalogo da molto tempo e che le plurali editrici ci hanno riproposto quest'anno, che è Io la Romanina, per poi concludere nella giornata di venerdì con una serie di incontri e presentazioni legati alle famiglie trans inclusive, con la presentazione del libro Amare, Sostenere e Affermare, con la presentazione di un libro appena uscito, La psicologia e politica, la scienza psicologica tra potere, cura e giustizia sociale, con l'autrice Eleonora Marocchini e l'autore Federico Di Bennardo, e un altro libro per noi molto importante, perché insomma, per chi si occupa anche di teorie queer, un manifesto, un volume politicamente intenso che è Neuroqueer, autismo e futuri post-normali di Nick Walker. Oltre a questi libri, che sono gli eventi che ha organizzato proprio la libreria, poi abbiamo collaborato con Milano Pride nella presentazione e nella costruzione di altri incontri culturali, con libri di poesie, libri per bambine e bambini e altro ancora, il tutto ovviamente con un nostro gazebo presso la Piazzale Lavater, con bibliografie, gadget, riviste e altro per chi si è avvicinato in questi giorni alla piazza.
0: E allora domani sicuramente vi verremo a trovare al vostro gazebo, vi troveremo in giro al Pride, sicuramente milanopride.it, lì c'è tutto il programma anche degli eventi appunto che ci sono lateralmente. In quanto libraio, cosa te ne hai perso della proposta culturale del Pride di quest'anno? C'è qualcosa che manca, ad esempio, qualcosa che avresti aggiunto?
1: Io penso che purtroppo l'abbiamo visto anche negli anni passati, la grande mancanza culturale, che poi è una faccia di questa mancanza più politica, è una relazione che è sempre più difficile, in parte con alcuni soggetti, con altri un po' meno, tra le realtà dal basso e Milano Pride, quindi la mancanza di collettivi queer, transfemministi, la mancanza di alcuni militanti queer forse, che avrebbero secondo me arricchito le piazze sicuramente, ma proprio il dibattito che il Pride deve fare e in parte sta facendo sul proprio significato oggi, sulla relazione anche con la crisi climatica, perché poi sembra che ce lo diciamo scherzando, che fa troppo caldo per andare al Pride, ma fa davvero molto caldo e questo caldo ha un significato e non è semplicemente un'anomalia. Mm-hmm. E secondo me, coinvolgendo più realtà dal basso, avremmo avuto punti di vista politici differenti e anche qualità differenti da intrecciare poi, aprendo anche i dibattiti che sappiamo essere non facilissimi, alcuni di questi anche molto vecchi, diciamo vecchi tra virgolette nelle genealogie di quello che è la storia dei Pride, quindi la relazione con le istituzioni, la presenza del patrocinio di un comune o di un ente istituzionale, gli sponsor, eccetera, eccetera, insomma.
0: Eh sì, beh, non hai detto una cosa piccola, hai detto una cosa molto importante. Chissà che magari nelle prossime edizioni non si riesca a lavorare allora anche proprio con queste realtà anche più militanti, che però fanno anche poi anche loro la storia, insomma.
1: Esatto, sì, ma poi penso a Milano, hanno per fortuna hanno chiamato il corteo, adesso non ricordo la data, credo l'8 luglio, per il corteo della Marciona,
0: sì,
1: che raccoglie le realtà più antagoniste, queer di Milano e non solo. È molto evidente la differenza tra il Milano Pride e la Marciona sotto il punto di vista dei linguaggi, dei contenuti, eccetera, eccetera. Io non amo per forza l'unità a tutti i costi, però penso che in un periodo come questo almeno alcuni ponti di dialoghi politici possono farci bene o comunque possono aiutare nella costruzione di, insomma, difese, mutuo aiuto, reti tra le comunità, con le differenze che queste comunità per fortuna hanno, viene da dire poi.
0: Sì. Sì, certo, le reti adesso presentano una serie di buchi più o meno spiegabili. Senti, ancora una domanda ti voglio fare, poi ti lascio andare. 10 anni di libreria Antigone quest'anno, mica male.
1: Sì,
0: com'è il bilancio?
1: Il bilancio è positivo perché, un po' come abbiamo detto anche alla festa che abbiamo fatto qua in libreria, il 12 giugno, è positivo perché li stiamo festeggiando, il che significa che ci siamo ancora, che per una libreria indipendente in generale non è facile, una libreria LGBT poi di questi periodi non particolarmente favorevoli a livello culturale non è facile tantomeno, quindi comunque intanto sono positivi perché li stiamo festeggiando questi 10 anni. Sono stati 10 anni molto intensi perché quello che poi ci portiamo a casa ad oggi come prime valutazioni è intanto un grosso cambiamento della città in cui noi lavoriamo, le sue dinamiche, i suoi rapporti interni, i rapporti con le realtà queer, le transfemministe, molte persone che attraversavano la nostra libreria con estrazione culturale, economica differente, che hanno lasciato la città per andare in altre città meno care, più tra virgolette affrontabili sotto punto di vista della spesa economica. Quindi questo l'abbiamo visto e questo comporta anche dei cambiamenti poi per la cultura, per chi la fa vivere, per chi l'anima, per chi propone, per chi pensa. E questo è un bilancio molto grande che poi al suo interno ha degli elementi singoli che si intrecciano, ma anche delle sue specificità che andrebbero affrontate, ma qua ovviamente servirebbe un discorso un po' più lungo. Abbiamo visto sempre in questi 10 anni un incremento, diciamo, degli episodi a noi rivolti di stampo prettamente omofobo.
0: Sì.
1: Queerofobo potremmo dire, nulla di grave mai, nulla di fisico ovviamente, solo insulti o qualche problema in negozio che ci fanno un po' pensare, ci fanno un po' riflettere, tra le altre alcuni di questi insulti e slogan che richiamano il ventennio o altro, li abbiamo vissuti anche alla Pride Square in Lavater in questi giorni, con ragazzi che passavano e ci dedicavano dei loro slogan, quindi Questo l'abbiamo visto negli ultimi anni, c'è una legittimità maggiore per alcuni soggetti di esprimersi e di esprimersi con dei toni che escono ovviamente da quello che è il dibattito dialettico, eccetera, uh-huh. che vanno su tutt'altro fronte, no? Uh-huh. E questo l'abbiamo visto, però poi c'è anche un bel lato positivo di questi 10 anni,
0: certo.
1: aver visto una comunità intorno a noi forte, resistente, che ha voglia di pensare, di leggere, di confrontarsi, di presentare i libri, di dibattere, insomma, questo fa parte del bilancio ed è giusto dirlo, ecco, perché non fa tanto onore a noi, fa onore più a chi in questa città ancora c'è e ancora vuole fare cose.
0: Certo, e uno di questi sei tu, Mauro Muscio, che è appunto il fondatore e il titolare della libreria Antigone. Ci vediamo allora al Pride, ci incrociamo,
1: noi saremo all'Arco della Pace, direttamente andiamo là, abbiamo il gazebo abbastanza visibile, quindi se volete passare a trovarci siamo là.
0: libreriaantigone.com invece è il luogo online. Grazie mille Mauro per essere stato con
1: noi.
0: Ciao.
1: Grazie davvero, un abbraccio, ciao.
0: E noi ci andiamo ad ascoltare Lady Gaga con Born This Way. It doesn't matter if you love him or capital H-I-M. Just put your paws up.

0: Andiamo adesso a parlare di fumetti e di illustrazione, lo facciamo a partire dal Festival Internazionale di Annecy, che è in chiusura, finisce domani, e allora noi abbiamo in collegamento con noi Eric Rittatore, che torna a trovarci. Eric è presidente di Cartoon APS, bibliotecario anche, torna a trovarci, ciao Eric.
1: Grazie a te Elena, grazie a tutti i radioascoltatori, è sempre un piacere stare con voi.
0: Grazie a te di essere qui con noi. La prima cosa che ti chiedo magari è di raccontarci che cos'è appunto il Festival Internazionale di Animazione di Annecy, a cui tu appunto hai partecipato. Che cos'è?
1: Dunque, il Festival di Annecy è un festival storico tra i due più importanti attualmente in Europa e anche nel mondo, che l'altro è quello di Zagabria, che ha mantenuto una dimensione più, diciamo, artistico, autoriale e accademica, mentre Annecy dagli anni 60, in cui era praticamente il primo grande festival dedicato a tutta l'animazione, è cresciuto nel tempo, si è istituzionalizzato, la Francia poi a sua volta ha creduto moltissimo nell'animazione, ha creato sempre più mezzi anche di finanziamento, il festival si è sinergizzato con i grandi broadcaster e con tutti gli ambiti di produttivi, e adesso diciamo che è la realtà più grande che dà più visibilità anche a livello di concorso che c'è in Europa, sicuramente anche tra i primissimi nel mondo.
0: Mm-hmm. Eh sì, è un festival importante che finisce domani appunto. Adesso con te chiacchierà un po' di come è andata questa edizione. La prima cosa che ti chiederei, che ha molto a che fare naturalmente con le nostre, con i nostri temi, mi raccontavi che lunedì c'è stato un summit su donne nell'animazione. Allora, com'è andato? Cosa si è detto?
1: Tutto era la decima edizione di questo summit delle donne nell'animazione, appunto organizzato dalla più grande associazione che raduna le professioniste dell'animazione, che è Women in Animation, un'associazione americana soprattutto di grandi produttrici del settore, e che proprio per il legame che aveva col festival ha deciso di creare questa occasione di incontro tra professioniste, autrici, produttrici e anche ovviamente studenti, visto che ad Annecy c'è anche il mercato dove i giovani aspiranti vanno a proporsi, anche con gli studenti, con i giovanissimi del settore, per creare un'occasione di dialogo e di incontro, per capire anche a che punto siamo a livello di diritti e di salario, anche che è sempre un discorso spinoso. Questa edizione è stata interessante perché un po' come nell'idea che aveva avuto Elena Goatelli nel film Femmine di cui avete parlato recentemente, sono state messe a confronto alcune tra virgolette leggende del settore, sia a livello di registe che di produzione, per parlare con quelle che adesso sono le nuove leve ma già affermate, perché ricordiamolo che attualmente almeno a livello di animazione indipendente, quindi non mainstream, le donne sono la maggioranza delle autrici, anche probabilmente quelle più premiate. Comunque in questo caso c'erano personalità come Joanna Quinn, tra l'altro, che è la regina dell'animazione indipendente britannica, è anche una donna molto impegnata nel sociale, ha fatto una campagna di recente a favore di Gaza, della sua collega Hanin Koraz, che praticamente fa laboratori di animazione per bambini sotto le bombe, letteralmente, e Joanna Quinn l'ha aiutata realizzando dei corti insieme ad altri suoi colleghi per cercare finanziamenti. Joanna Quinn, tra l'altro, con il suo alter ego animato Beryl, ha parlato anche della donna, lei è una donna insomma degli anni 70, di come appunto la donna si è dovuta adattare ai tempi in continua evoluzione, ma sempre pretendendo di avere una vita piena e ricca. Quindi sono film che consiglio molto anche per il discorso del body shaming, perché lei non nasconde nessuna imperfezione proprio per esaltare la pienezza dell'essere se stessi. L'altra era Florence Mihail, che è una grande animatrice indipendente francese, che ha parlato spesso del discorso dell'esilio, dell'essere sradicati in terra straniera. E poi c'era Imogen Fatton, che è la vedova del grande regista e animatore Richard Williams, a cui dobbiamo anche l'animazione di Roger Rabbit. Praticamente tutte loro hanno rilevato come i tempi siano cambiati rispetto a quando loro si sono affacciate nel settore, e quando addirittura si doveva uscire per le donne dall'idea di fare film per famiglie legati alla cura, all'affettuosità, di come loro stesse hanno introdotto nel mondo dell'animazione l'idea dell'autoanalisi, dell'ironia, del parlare di se stessi, di temi impermeati, che è diventato poi trasversale e ha aperto le porte anche all'animazione maschile. Tutte loro hanno sottolineato come si siano fatti passi avanti, ma sempre dividendo, come dire, i settori a seconda del contesto. L'Italia in questo senso è un fanalino di coda, purtroppo, perché non abbiamo neanche una figura vera riconosciuta professionalmente, in cui però continuano dietro le quinte gli stessi problemi anche di molestie, di iniquità salariale e di dover combattere per avere ciò che è giusto. Perché a fronte del fatto che moltissimi grandi studi siano attualmente produttrici o esecutivi donne, rimane che le decisioni importanti le prendono sempre i maschi, e quindi anche le decisioni editoriali. Quindi diciamo che è stato un confronto dolce amaro, in cui, come al solito, un po' si è detto: a seconda di dove volete lavorare dovete guardarvi le spalle, però continuando ad avere fiducia nel futuro. Una cosa però che mi piace sottolineare è che un festival come Ann City dà una visione più, come dire, ottimista del futuro, vedendo il grandissimo pubblico legato alle comunità LGBTQ+, che sono, grazie proprio all'animazione, alle serie TV come Steven Universe, che sono state create e sviluppate proprio da persone di quelle comunità, sono riuscite a creare un immaginario, ma soprattutto un tale successo a livello commerciale, da aver regalato un immaginario proprio a queste comunità, e che è diventato però anche generalista. Quindi quando si è qua, a parte vedere affollate le produzioni attuali di questo genere, si vede una comunione tra persone di queste comunità e persone ufficialmente etero, anche se poi ormai è un discorso un po' assurdo, perché c'è proprio, si respira la fluidità ed è una cosa anche molto bella. Ma si vede come l'animazione è servita proprio da apripista per creare un terreno comune. E questo, secondo me, si riflette benissimo anche sul discorso della donna, perché l'animazione, secondo me, sarebbe il linguaggio ideale per fare una storia del contributo femminile in tutti i campi, proprio perché ne è parte integrante e perché è stato un elemento di espressione fondamentale.
0: Certo, e invitiamo allora anche andare a recuperare l'altra puntata che abbiamo fatto insieme io e te, l'altro servizio, che proprio cercava un po' di tracciare questa storia anche della partecipazione e del protagonismo delle donne nel cinema di animazione. La trovate sul sito radiopopolare.it nella pagina di Sui Generis. Eric, qualche film che hai visto al festival che ci fa pensare alla nostra trasmissione? C'è qualcosa che ci puoi raccontare?
1: Sì, me ne sono appuntato proprio un paio. Il primo, tra l'altro, è diretto proprio da una donna, Louise Bagnal, che è stata anche candidata agli Oscar con un bellissimo cortometraggio che vi consiglio, che era Late Afternoon, in cui parlava della discesa in maniera molto poetica nell'oblio di una donna affetta da demenza, molto delicato, e che credo si trovi anche su YouTube forse. Lei ha praticamente tratto dal libro illustrato di Jessica Love, che è un'autrice che fa libri molto LGBTQ+ friendly, diciamo così, che si chiamava Julian is a Mermaid, Julian è una sirena, in cui
0: sì, bellissimo.
1: Parla di un bambino lo conosci?
0: Sì.
1: E praticamente è la trasposizione animata di questo bambino di origini caraibiche che va dalla nonna a Brooklyn, quindi si ritrova anche in una comunità multietnica, molto colorata, ed è attirato tantissimo dai vestiti colorati, proprio dall'immagine stessa di una sirena a cui vorrebbe assomigliare, ed essendoci una sfilata a tema proprio a Brooklyn, vorrebbe e farne parte, insomma. E quindi, facendo così, purtroppo sperimenta anche l'ottusità media del mondo, che non accetta queste cose. Adesso non mi addentro nella trama, ma questo secondo me sarebbe un film che andrebbe benissimo da usare a scuola, ma non per parlare della successiva evoluzione in senso di orientamento sessuale, che quello veramente non c'entra niente in questo caso, ma proprio del fatto di parlare ai maschi bambini di quante cose vengano negate in nome di stereotipi ottusi, proprio pretesi dalla società come normali. Perché qua si parla di un bambino che ha un senso della fantasia, del colore, e una gioia anche nell'indossare certi vestiti, che non si vede perché debba essere osteggiato, anzi lui inizia a diventare aggressivo e patriarcale, mi viene da dire, nel momento in cui gli impongono un taglio e una maglietta di più, diciamo, coincidente col suo presunto genere. A quel punto veramente, secondo me in maniera molto delicata, ti mostra come quello che davvero viene violato a livello di diritti dei bambini è il loro diritto ad essere se stessi, in questo caso, nello sperimentare anche determinati linguaggi estetici che non fanno assolutamente niente di male. Questo quindi Julian di Luis Bagnal, secondo me, è un film veramente da riscoprire, se ce lo lasciano fare, vista la situazione attuale nel nostro paese. Però secondo me è un film che va benissimo per insegnare qualcosa soprattutto ai maschietti.
0: Mm-hmm, certo.
1: E poi c'è la Carmen di Sébastien Laudebach, che è l'autore già di un bellissimo film, La ragazza senza mani, che era tratto da una fiaba dei fratelli Grimm, che è un regista veramente, cioè, che definire anche femminista è riduttivo, nel senso che è veramente portato a lavorare con le donne, lavora molto bene con sua moglie, con cui ha fatto Chiara Malta, con cui ha fatto un bellissimo film che era Linda il pollo. In questo caso riprende la storia di Mallarmé, che è messa in musica da Bizet, in cui definendolo senza mezzo termine un femminicidio, cosa che non scontata, visto che la Carmen è anche stata usata, Carmen, proprio il personaggio, viene anche interpretato come la donna che non sa stare al suo posto e che, diciamo, provoca gli uomini e in fondo merita la morte, ma soprattutto va oltre quel fatalismo che nella lirica, come la tragedia greca, vuole che certe tragedie siano naturali, sia il fatto che lo fa. Invece, in questo senso, l'autore non si oppone a quello che è la trama che va verso un certo punto, ma ne fa scaturire qualcosa di nuovo, che porta ad un'evoluzione positiva, perché si crea una sorta di nuovo inizio per tutti, tra uomini e donne, addirittura la nascita di quello che potremmo chiamare una sorta di prototipo di casa famiglia o di casa comune, dove si impara a rispettarsi a vicenda. Questo è un film che spero che esca in Italia, perché a parte che ha musiche molto belle, ma ha veramente tante cose da insegnare.
0: Allora, siamo in collegamento con Eric Ritatore dal Festival d'Animazione di Annecy. Abbiamo ancora pochi minuti, Eric, però qualcosa volevamo dire anche su Michel Ocelot.
1: Sì, Michel Ocelot è uno dei grandissimi autori di animazione francese, è una figura tra l'altro molto particolare, ha fatto un'infanzia in Guinea con Acri, poi ha praticamente fatto svoltare lui l'animazione francese grazie a Kirikou, quel bambino che sconfigge la strega semplicemente chiedendole come mai soffre, quindi già quella era una rivoluzione. Quest'anno si fece ad Annecy, hanno celebrato il ventennale del suo film Azure Asmar, che è un film che parla di due fratelli di nutrice, diciamo, perché sono fratelli di latte, che vanno alla ricerca della fata dei gin da liberare, e che però tramite questa ricerca in pratica celebrano la loro unione di culture. Uno è un ragazzo occidentale, l'altro viene dal Medio Oriente, ma di fatto sono due facce della stessa medaglia. A me interessava parlarne perché uno dei personaggi, secondo me, più forti che la cinematografia di animazione ha creato negli ultimi 30 anni è stato proprio il personaggio che non è centrale ma ruba la scena, di Khamsou Sabah, che è una principessina chiusa in un castello che avrà sì e no 9 anni, che in realtà è un mostro di cultura, di arguzia e di simpatia anche, ma soprattutto fa qualcosa che raramente viene concesso a un personaggio femminile. Dimostra anche realismo politico. Quando la sua famiglia è stata sterminata dai nemici politici, lei vive rinchiusa nel castello, nel frattempo la madre la prepara a governare, viene considerata il futuro di tutto il popolo, ma le viene chiesto dal protagonista: ma cosa farai quando si accorgeranno che sei un pericolo? Sarà troppo tardi, li farò assassinare io. Ma lo dice senza spirito di vendetta o crudeltà, è proprio realismo politico, nel senso si vede un personaggio così, tra l'altro di età così piccola, con una cultura, una simpatia, che però capisce anche che al mondo bisogna prendere delle decisioni drastiche. Quindi secondo me Ocelot, che poi veramente usa la favola in una maniera splendida perché riesce con pochi tocchi, senza snaturarla, ad attualizzarla ai tempi moderni. In questo caso crea un personaggio che davvero è un po' una rivoluzione nell'ambito, specie dei personaggi bambini. Quindi comunque Azzurro al Mare io lo consiglio tantissimo, e secondo me, visto che anche Anna Antoniazzi, la professoressa che ha scritto un bellissimo libro sugli stereotipi di genere, l'aveva usata in una sua, in un suo appendice di progetto, proprio chiamando Lo sguardo di Samsul Sabah, le bambine nella letteratura. Quindi secondo me tutto un po' si tiene in questi casi.
0: Certo, che tra l'altro si può vedere anche online facilmente.
1: Esatto, su YouTube.
0: Su YouTube, certo. Si può vedere. Grazie mille, grazie. Allora io rimarrei sempre delle ore a chiacchierare con Eric Ritatore, ma ti lascio mandare le ultime proiezioni del Festival d'Animazione di Annecy. Grazie mille per essere stato con noi.
1: Grazie mille, se potete fate un salto ad Annecy che merita, magari quando fa meno caldo.
0: Grazie, ciao Eric.
1: Ciao, a presto. Ciao, ciao.
0: Ci ascoltiamo Gianna Nannini con la canzone Volo, in cui cita anche Pippi Calzelunghe.

0: Sui generis Radio Popolare, e adesso andiamo a Roma perché è alle porte la 13ª edizione di un festival del fumetto e dell'illustrazione che parte proprio dalle artiste, dalle illustratrici, dalle fumettiste per ragionare di fumetti e di questioni di genere. È organizzato dalla libreria femminista Tuba e sono con noi appunto due socie storiche della libreria Tuba. Sara Dinella, benvenuta.
1: Grazie.
0: Grazie a te e Ginevra Cassetta.
2: Ciao, ciao a tutte e tutti.
0: Allora, cominciamo a raccontare questo festival, che è un festival insomma che ha tante edizioni alle sue spalle. Voi siete appunto socio della libreria Tuba. Magari io comincerei da qui, cioè non dando mai niente per scontato, è un luogo, insomma, un luogo culto di Roma, del Pigneto. Che cos'è la libreria Tuba? Se riuscite a farcela visitare così attraverso la radio.
1: Allora, Tuba è una libreria femminista, è uno spazio che è nato ormai quasi 19 anni fa, per dare voce alle scrittrici e in generale, diciamo, è un luogo pensato da donne lesbiche per noi, quindi è un luogo dove c'è uno spazio di socialità, un bar, c'è una libreria, come detto, facciamo moltissime presentazioni durante tutto l'anno e organizziamo due festival, Inquiete Festival di Scrittrici e Bande Femme, Festival Femminista di Illustrazione e Fumetto. E è un bazar erotico, quindi ci sono giocattoli e un modo anche per parlare all'interno di uno spazio pubblico di sessualità dissidenti e corpi in modo gioioso e senza vergogne, senza, cioè, poterlo mettere al centro del discorso.
0: Cioè, uno di quei luoghi che se si va a Roma bisogna assolutamente andare a visitare. Come si inserisce la libreria? E poi vediamo anche il festival all'interno del quartiere che abbiamo detto appunto è il Pigneto.
1: Allora, la libreria, diciamo, nasce al Pigneto, sull'isola pedonale. Nel 2015 ci siamo spostati un po' e allargare, ma sempre sull'isola, per allargarci, scusami, sempre sull'isola pedonale. E diciamo che il nostro, come dire, il nostro stare all'interno del quartiere è cambiato insieme al quartiere in qualche modo. In questo momento è uno stare un po' in lotta perché il quartiere Pigneto è al centro di un processo molto violento di gentrificazione e ci sono lavori per la stazione, insomma, ci sono molte cose, ma devo dire che ciclicamente il quartiere si è trasformato nel corso di questi anni. La nostra scommessa è quella di stare all'interno, cioè sull'isola pedonale, come su una piazza, quindi di portare i discorsi che per noi sono centrali nello spazio pubblico, no? E permettere magari a persone che non sarebbero state messe in contatto con una serie di tematiche attraverso la loro vita quotidiana, invece si trovano a passare di là e magari si imbattono in dei discorsi che possono aprire finestre possibili e scoprono che le persone queer, le persone femministe e transfemministe sono simpatiche, gioiose, cose così. Oppure anche no per niente, che non tutti gli spazi e in non tutti gli spazi ci si può comportare allo stesso modo, che alcune cose non sono assolutamente ok e gradite, accettate, eccetera. Quindi è proprio uno spazio in cui si interagisce e si parla anche delle modalità di interazioni.
0: Allora, arriviamo a Bande Femme, che appunto è uno di quei luoghi, nel senso luoghi del tempo, oltre che dello spazio, uno di quei momenti in cui appunto ci si incontra, si riflette, ci si diverte anche. Bande Femme, che appunto vorrebbe dire banda di donne, ma che appunto ha un richiamo in bande dessinée, che è appunto il termine francese proprio per illustrare appunto le strisce illustrate, che è brutto modo di parlare, però insomma per indicare ecco, le strisce illustrate dei fumetti. Com'è nata Bande Femme? E poi vi volevo chiedere anche un po' quali sono le ispirazioni da cui ha tratto origine.
1: Allora, Bande Femme nasce appunto come dicevi tu prima, un gioco di parole tra banda, gang di donne e appunto la bande dessinée indicando le strisce a fumetti, un termine francese che indica le strisce a fumetti appunto. Nasce ormai 13 anni fa su idea di Sara Dinella, che è a fianco a me, e Viola Lo Moro, e appunto la libreria Tuba, proprio su la scia di voler dare spazio a una serie di soggettività, tra cui le donne, le persone lesbiche, queer e trans, che nell'editoria ne avevano all'epoca molto poco in termini di pubblicazioni, anche se invece in termini di editing, storytelling e quant'altro sì, erano molto presenti. Quindi appunto Tuba organizza per la prima volta Bande Femme, come raccontava Sara, nello stesso modo in cui la libreria sta nel quartiere, quindi come uno spazio, un festival attraversabile, assolutamente gratuito, in tanti spazi diversi del quartiere Pigneto, non solo insomma sulla pedonale di fronte e a fianco alla libreria Tuba, coinvolgendo la biblioteca comunale Goffredo Mameli, coinvolgendo tantissimi spazi e creando, poi alimentando e creando una rete di spazi culturali del quartiere che ad oggi ancora, di cui ancora ad oggi vediamo i frutti durante la notte a colori, di cui poi vi racconteremo. Quindi Bande Femme nasce come una scommessa e un desiderio, e appunto arriviamo quest'anno alla 13ª edizione e siamo molto molto felici di continuare ad animare le strade del quartiere e a riempirle di sì, colore, linee, illustrazioni, ma anche di discussioni importanti che ci riguardano tutte e tutti, discussioni politiche sui nostri corpi e sulle nostre vite, sulle nostre esistenze e anche, perché no, sui nostri quartieri e soprattutto su ciò che ci circonda in questo momento storico a livello globale in relazione a occupazioni coloniali e sfruttamento di vario tipo.
0: Sulle ispirazioni leggevo che alla fine del 2013 in Francia era nato il collettivo, quello che poi è diventato il collettivo Bédé Égalité, che è stato appunto uno tra i primi a lottare contro il sessismo nel mondo del fumetto, quindi anche questa sicuramente è una delle coordinate anche di Bande Femme e che si ritrovano e che si troveranno sicuramente anche in questa 13ª edizione. Allora andiamo a raccontare un po' dove si trova intanto qual è il sito di riferimento, dove si trova tutto il programma e poi magari se ci volete così anticipare qualcosa di quello che sta per succedere.
1: Allora, il sito è www.bandefemme.it e abbiamo anche un canale Instagram che è bandefemme_, dove si può trovare insomma un po' tutto. E come abbiamo detto, il festival inizia il 30 giugno con la notte a colori, quindi queste 15 mostre che contaminano il quartiere Pigneto. Sul sito c'è il programma scaricabile, c'è anche una mappa con i singoli luoghi che accolgono le mostre, per lo più sono accessibili, anche se alcuni luoghi sono studi di artiste e artiste e in quei casi purtroppo non sempre possiamo garantire l'accessibilità, però è un'occasione anche per scoprire luoghi di creatività che di solito non sono aperti al pubblico. E poi il primo e il 2 sono le giornate di Talè, Che diciamo fa parte, non, scusate, non di Italia ma di Blossoms, che è la parte del festival dedicata alle persone giovani e in particolare le fumettiste e fumettiste che hanno meno di 35 anni, quindi il primo ci sarà appunto il laboratorio Talee che si svolge in biblioteca e che è un laboratorio destinato a giovani artiste in erba che possono insieme a invece delle artiste sempre giovani ma già affermate che sono Wally Payne, Eliana Albertini, Martina Sarrizu e Federico Pace intanto lavorare insieme a una tavola a fumetti e poi parlare anche di come ci si avvicina al mondo editoriale. E poi il 3 e il 4 saremo sempre in via Pesaro e ci saranno quindi gli incontri del festival vero e proprio. Le fumettiste che partecipano sono tante, siamo molto felici quest'anno, ve ne dico qualcuna così, ci sarà Laura Perez, ci saranno Mel the Sketcher che ha fatto un esordio importante con Anatomia di me, pubblicato da Eris Edizioni, dialogherà insieme a Rina Jost. E poi ci sarà anche Elsa Clay che ci farà un racconto diciamo della sua storia soggettiva delle fanzine femministe queer e che faccio? Continuo? Mi fermo?
2: fermati così vado avanti io e, tu invece
0: più vicino al telefono però più vicino
2: sulla giornata di sabato 4 luglio continueremo appunto ospitando per la credo almeno quarta volta Rita Petruccioli, una fumettista e amica di Tuba che è uscita quest'anno con Bao Publishing con la sua graphic Medea e in dialogo con Carola Susani, una appunto anche lei amica di Tuba, soprattutto scrittrice e esperta di miti. Ospiteremo poi Gorrokh Nafisi, che è un'artista iraniana che doveva essere con noi per l'edizione dello scorso anno e purtroppo era bloccata a Teheran per i bombardamenti all'epoca appena iniziati di Israele sull'Iran. E quest'anno speriamo bene, se tutto va bene dovrebbe riuscire a essere finalmente con noi. Proseguiremo poi sabato appunto ospitando Igia Bascego e Chiara Bastanotti che sono uscite con Figli della Foresta per Becco Giallo e continueremo la serata ospitando un'altra artista internazionale che è Mine Antico, una fumettista francese che è uscita per Coconino con Un'ossessione. E chiuderemo in due momenti l'ultima serata di Bande Femme con la presentazione della riedizione dopo i 10 anni di Non facciamone un lesbodramma con Frad, stand up comedian e fumettista, uscito appunto ripubblicato da Asterisco Edizioni. E chiuderemo appunto con Holly Hauser e una performance con un'introduzione di Carlotta Vacchelli.
0: Sì?
2: Dimmi tutto.
0: No, volevo solo aggiungere che non ci sarà fisicamente, purtroppo, naturalmente, Safa Oda, che è una fumettista di Gaza, di cui abbiamo parlato molto diffusamente qui a Sui Generis, però ci sarà la sua mostra, la mostra di Safa Oda con Pat Carr, apre proprio nell'ambito di Bande Femme, dal 30 giugno al 10 settembre a Barbagianni, sempre quindi via del Pigneto, quindi a Roma si può vedere fino al 10 settembre, l'ho aggiunto perché è una cosa che ci ha piacere segnalare.
1: Scusami se ti ho interrotto, grazie. Non ci sarà lei per ovvi motivi, però proietteremo dei video in cui comunque si rivolge al pubblico di Bande Femme. E ci sarà invece Pat Carr che ha curato il suo libro Safa e la tenda uscito per Fandango e con cui espone appunto da Barbagianni.
0: Certo. Benissimo, grazie mille. Allora, ricordiamo ancora una volta il festival di cui abbiamo parlato oggi a Sui Generis, si intitola Bande Femme. Trovate tutte le informazioni sul sito. Si svolge a Roma, nel quartiere Pigneto. Sono state con noi per raccontarcelo Sara Dinella. Ciao Sara, grazie.
1: Ciao, grazie, vi aspettiamo.
0: E Ginevra Cassetta, grazie.
2: Grazie a te, ciao a tutte e tutti.

Abbiamo finito per questa puntata di Sui Generis, che torna venerdì prossimo con la prossima e ultima puntata di stagione. Un saluto da Elena Mordiglia, buon proseguimento. Ciao.

Buona serata da Marcello Lorai alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Popolare Network e ben ritrovati all'ascolto di Musiche dal Mondo. Penultima puntata della stagione che dedichiamo a Rumba Africa, album di un veterano appunto della rumba congolese, da decenni attivo a Parigi, il chitarrista Siram Benza. Come vi ricordiamo sempre, Musiche dal Mondo è collegata con World Music Charts Europe, una iniziativa in cui Radio Popolare è coinvolta fin dal principio. Con quest'anno siamo ormai arrivati a 35 anni. World Music Charts Europe è una classifica mensile di World Music, compilata attraverso la consultazione di animatori di programmi specializzati, quasi tutti in onda su radio pubbliche europee, salvo alcune eccezioni come Radio Popolare. Vi ricordiamo anche l'appuntamento al giovedì con la World Music all'interno di Esteri, la rubrica curata da Martina Stefanoni, in onda dal lunedì al venerdì dalle 19 alle 19.30. Esteri sarà in onda ancora la prossima settimana e riprenderà poi in settembre.

ha svolto un ruolo centralissimo nella musica africana moderna. Poi negli ultimi decenni il soukous, cioè l'evoluzione della rumba congolese, ha conosciuto una deriva di tipo piuttosto autoreferenziale e un po' arida, possiamo dire, anche se nel paese, in particolare nella capitale Kinshasa, il soukous continua a rappresentare un fenomeno straordinariamente coinvolgente, con un seguito di massa enorme. Ma con il protagonista del nostro disco di questa sera siamo ad una rumba anteriore a queste evoluzioni, ad una rumba congolese, diciamo così, più classica. Ma prima di raccontare chi è Siran Benza, cominciamo ad ascoltare il brano di apertura del suo album Rumba Africa, che è distribuito dalla britannica Stearns. Il brano, firmato da Mbenza, si intitola Caro Ya Maniema e la voce è quella di uno dei cantanti che figurano nell'album, Malaje Delugendo.

Mingedi Siran Benza è nato nel 1950 a Leopoldville, l'attuale Kinshasa, nel Congo che era ancora colonia belga e che sarebbe diventato indipendente nel 60. Siran Benza cominciò a suonare la chitarra da adolescente al principio degli anni 60, quando la musica congolese offriva fior di straordinari esempi di chitarristi. Grande band leader, compositore e cantante, Luambo Makiadi Franco non è stato da meno come chitarrista. Possiamo considerarlo come il più importante protagonista di tutta la musica moderna africana e non c'è da stupirsi che da ragazzino Siran Benza si sia ispirato al suo stile chitarristico. Ma Benza imparò anche da un altro chitarrista cruciale, Dr. Nico. Dalla fine degli anni 60 Mbenza lavorò con diverse formazioni, poi nel 78 si spostò in Togo dove collaborò con un importante musicista e leader, Sam Mangwana, col quale poi si spostò ad Abidjan in Costa d'Avorio. Abidjan che all'epoca era un polo importantissimo e molto avanzato per la musica e lo show business in Africa occidentale. Nel 79 Mbenza ebbe occasione di andare a Parigi con Sam Mangwana per delle sedute di registrazione e nella capitale francese si trasferì poi stabilmente nell'81 e da allora ha lavorato a Parigi. E su questo torneremo. Intanto ascoltiamo un altro brano, Niekese Maneno, anche questo firmato da Mbenza, in cui abbiamo il piacere di trovare come vocalist Samba Mapangala, grande figura della musica congolese che ha condotto gran parte della sua carriera in Kenya, a testimonianza della, diciamo così, capacità egemonica che la musica del Congo Zaire ha sviluppato rispetto ai paesi circostanti e al continente nero in generale nella sua epoca d'oro.

Negli anni successivi al suo trasferimento a Parigi, Siran Benza entrò nel giro dei musicisti congolesi che operavano dal vivo e che lavoravano molto anche negli studi di registrazione. Gli anni '80 erano anni di grande auge della musica congolese a Parigi. Nell'82 Benza, assieme ad un altro chitarrista molto importante della musica congolese, Bopol, e a due vocalist, Niboma e Vutamai, formò il gruppo Le Quatre Étoiles, che incise diversi album e svolse una intensa attività fino alla metà degli anni 90, ma che dal vivo ha continuato a prodursi fino al 2010. L'intesa tra le chitarre di Mbenza e Bopol è da annoverare tra le grandi cose della rumba congolese. Di Vutamai, tempo addietro, forse già passato qualche anno, avevamo presentato a Musiche dal Mondo un album recente. Benza ha avuto occasione in quell'epoca anche di lavorare in studio con i Kassav, il grande gruppo delle Antille francesi, popolarissimo in Francia tra seconda metà degli anni 80 e anni 90. E nel brano che abbiamo appena ascoltato si sentiva un po' di influenza dello zouk delle Antille, caro ai Kassav. Nel 2000, assieme ad altri veterani, tra cui Niboma e Vutamai, Benza ha poi formato Kekele, un gruppo di revival dedito alla rivisitazione della rumba dei primi decenni tra i 50 e i 70. La formazione ha avuto un notevole successo a livello internazionale nei primi anni 2000. Con le credenziali che abbiamo detto, Siran Benza può essere considerato uno dei grandi specialisti in attività della chitarra nella musica congolese. Ci lasciamo per questa sera con altri due brani di Siran Benza. Nella prima troviamo due voci, una è quella di Balu Kanta, un importante protagonista del Soukous, l'altra è di Vutamai, che abbiamo appena citato per la sua partecipazione a Quatre Étoiles e Kekele. E Vutamai lo ritroviamo poi unico vocalist nel secondo brano. Grazie per l'ascolto da Marcello Lorai, con Musiche dal Mondo appuntamento per l'ultima puntata della stagione a venerdì prossimo alle 21.30 o quando vi viene più comodo in podcast.

0: Buonasera ascoltatrici e ascoltatori, grazie di essere qui a Percorsi Perversi su Radio Popolare. Come tutte le volte mettetevi veramente belli comodi, allungate i piedi sul cuscinetto, state con i vostri gingilli che vi fanno star bene quando si ascolta un po' di poesia dai poeti direttamente. E anche questa sera vi mandiamo in onda la voce della poesia contemporanea.
1: C'era una dolcezza la sera. All'imbrunire, un arrendersi all'abbraccio del buio, un lasciarsi andare. Nessun sospetto che significasse la fine. Tutto era attesa, rilascio, cominciamento. O forse la fine era dolce, come una ricompensa.
0: Paola Loreto, grazie di essere qui con noi e con... Miei Lari senza la I.
1: Sì, Miei Lari senza la I.
0: Cominciamo sempre dal fondo, perché mi piace partire dall'indice, perché così capiamo come è messa questa raccolta. La raccolta è che c'è Arcadia, che è un prologo, poi Elegiaca, anzi Ada prima, poi c'è Elegiaca, poi c'è Album, poi c'è Corrispondenze, poi c'è Ara, che è congedo, e poi c'è E tu, che vedremo. E io ho già letto anche le note, quindi so praticamente tutto quello che c'è dentro questo libro. Vorrei semplicemente che tu leggessi subito un'altra poesia, per metterti a tuo agio e per andare a fare qualche domanda in più.
1: Va bene, allora leggo da Arcadia. Le sezioni, diciamo, principali sono Arcadia, Elegiaca, Album, Corrispondenze, e poi c'è questa Ara che è un'unica poesia e hanno appunto tutte un senso nella forma del libro, percorrono un po' delle tappe di una esperienza esistenziale. E allora cominciamo dall'inizio, come hai detto, da Ada, che è l'infanzia. Ada fruga fra le fragole, bassa, le dita minuscole strappano, staccano, scavano. La terra, quanta, nera, sporca, così buona sulla lingua acerba. La veste, bianca, tocca i solchi, si sposa. Sandaletti sudati, blu. Non sa, Ada, chi è. Sa il sole, che buca le foglie, le cicale. Il fresco sotto il pesco e la merenda alle 4 con la mezza rosetta e la Nutella.
0: Non abbiamo fatto nessuna pubblicità, la facciamo noi alla nostra trasmissione Percorsi Perversi, ha una pagina Facebook sulla quale noi mettiamo un po' di notizie di qui e di là del mondo poetico. Naturalmente, se avete voglia, chiedete amicizia a Percorsi Perversi, pubblicate successivamente, quando noi vi diamo il via, una vostra poesia e la faremo leggere ai poeti di turno. Ma questa volta Paola Loreto, sono io, Paola è lei, si può sbagliare, inauguriamo un nuovo cicletto di trasmissioni dedicate alle poetesse e ai poeti che sono già venuti da noi, ma sono passati talmente tanti mesi,
1: diciamo così,
0: che quando vengono qui hanno tutte le loro belle poesie nuove da raccontare e noi non dobbiamo rifare niente. Paola è la nostra conoscenza, quindi sappiamo che di mestiere fa la professoressa di inglese, ma non le faremo fare la parafrasi, per esempio, e sarà felicissima.
1: Esatto, questa volta la scampo.
0: Ma ti faremo tanto leggere, quindi vai avanti.
1: Mi fa piacere. Allora, questa prima sezione Arcadia è appunto dedicata all'infanzia e all'adolescenza, a cui faceva riferimento la prima poesia che ho letto, e vuole, come dire, rappresentare questo momento della nostra esistenza in cui l'orizzonte temporale sembra infinito e abbiamo questa esistenza molto fisica, questa esperienza delle cose che è appunto molto sensuale anche. La seconda sezione si chiama, è intitolata Elegiaca ed è dedicata a mia sorella che è scomparsa per morte violenta molti anni fa, e quindi sono poesie in sua memoria, alcune sono state scritte addirittura 30 anni fa. è tenuta in un cassetto e quindi leggerei la poesia di apertura. Senza voce. A volte mi pare di avere subito l'oltraggio che è tuo e si innalza il mio grido al cielo e alla terra e non serve. Sono qui, sono uscita, entrata, nell'aperto, immessa sull'orizzonte della circonferenza. Esce uno strillo giallo incalcolato dalla roccia e mi volto.

0: E a proposito di pubblicità, facciamo la pubblicità anche al podcast, così non ci pensiamo più. Podcast è su sito di Radio Popolare, trasmissioni, percorsi perversi e poi lì girate, scrollate come si dice adesso, fino a trovare il nome della poetessa o del poeta che vi aggrada e ascoltate. Potete ascoltarli tutti, ci vorranno 3 o 4 giorni, ma poi sarete felicissimi. Così, conoscitori della poesia moderna italiana. Paola Loreto è la nostra poetessa ospite di questa serata e la facciamo leggere immediatamente qualche cosa che riguarda le foto. Le foto però nel libro non ci sono. Quindi facci vedere questa foto che leggi.
1: Va bene, sono due foto questa volta, la sezione è intitolata Album e porta appunto i titoli foto 1, 2 e 3 in progressione. Questa è foto 5 e 6 perché sono due foto, una di mio padre e una di mia madre. Quello che conta è questo tuo sorriso aperto al mondo e non cosa ne abbiamo fatto, cosa ti è capitato, cosa ne ho capito. Offri il torace come un San Sebastiano che gode del suo dono totale, senza riserve o timore. Sei una cosa sola con la vita, un atto sacro. La testa appena rilasciata all'indietro dice il tuo puro divertimento, la gioia di dare quello che c'è, senza perché. La liberalità di chi non sa altri modi di stare sulla terra se non appartenerle come una cosa della terra. La gratitudine sarà infinita. Il tuo sorriso invece quasi non c'è e si vede. Anche tu sei prima di diventare, perciò sei tu allo stato puro, timidezza che si fa forza raccogliendosi in sé. Intimità invidiabile con te stessa, seduta su una roccia sul monte al confine con la radura nel bosco. Chissà se è il resegone anche stavolta. La follia era salire vestiti come in strada a Ponte Giurino, in camicetta stirata e pantaloni col risvolto. Un'audacia che la nonna non esibisce nel suo vestito a fiori con volant. Tu reggi un mazzo di fiori nelle mani che non si capisce cos'è o da dove venga, se dalla natura o dalla cultura. Ma la tua postura, quel lasciare spuntare un volto da un busto che si piega leggermente in avanti per restare bene piantato, è un presagio troppo evidente, troppo caro. Come l'avambraccio che adagia piano una mano, appena socchiusa o dischiusa, ad aspettare cauta tutto quello che sarebbe venuto, le sarebbe toccato. C'è la luce che ti illumina solo sempre metà del viso, madre, ed è il segno della tua mezza incontenibile gioia e della tua mezza inevitabile paura. Mi immagino ti abbia vista così, nella tua reticente contentezza, una promessa di quotidiana, domestica domanda di aiuto a farcela, a essere felici, la sua missione. Se stare insieme una vita e non potere fare a meno di quello che ci riempie e ci placa, allora vi siete amati. La gratitudine sarà infinita.

0: Ultimamente, cara poetessa Paola Loreto, mi è accaduto di avere ospiti, poeti e poetesse, che sembrano fare i conti col proprio passato, ma soprattutto col passato familiare. Quindi c'è chi parla del papà, c'è chi parla della famiglia, c'è chi parla della mamma. Io, per esempio, mia mamma. Mio papà non lo metterei dentro una poesia. A te faccio proprio questa domanda: è un tuo personale modo di vedere le cose o lo riscontriamo un po' dappertutto?
1: Allora, non potrei rispondere per gli altri poeti che stanno facendo questa cosa. A me è successo semplicemente per motivi legati alla mia vita, cioè mi sono resa conto a un certo punto che la mia famiglia era finita e questo ha aperto questo spazio di libertà con cui molto spontaneamente ripensare a quello che era stato, anche perché appunto era successo un evento molto grave che in qualche modo ha determinato gli equilibri e le dinamiche all'interno del mio nucleo familiare e di farlo da una posizione che è molto naturale quando questo succede, quando si chiude questo cerchio, che è lo spazio dove ogni tipo di dinamica, come dire, che si è instaurata e che agisce in maniera quasi autonoma, cade. Cade qualsiasi forma di animosità e di difesa, di reattività, e quindi la ricerca e il ripensamento di quello che è stato è veramente contiene un potenziale di comprensione che secondo me è superiore rispetto a quello di quando le cose stanno ancora succedendo. È un grande potenziale di empatia e così di tentativo di rintracciare il senso di tutto quanto è stato e anche di riscoprire e vedere come con uno sguardo nuovo, le vie un po' misteriose e complicate dell'affetto.
0: E poi c'è questa cosa che si mescola alla poesia e quindi è come mettere a posto i tasselli di un puzzle e di comporre quello che è accaduto. Abbiamo già avuto una prova di questa faccenda, ma io ti porto da un'altra parte perché così giriamo attorno al problema. Uno dei temi che nel titolo non l'ho visto, ma me lo sono trovato io leggendo, era il tema dell'estate, che a me piace molto personalmente, mi piace l'estate e l'inverno, mi piace meno la primavera e l'autunno. Non so come la veda tu, ma io la vedo così. E dell'estate mi pare ci sia una grandissima celebrazione e addirittura in una poesia dici c'è un'estate sola. E le stagioni cosa sono per un poeta, una poetessa?
1: Ecco, le stagioni sono davvero un tema eterno per i poeti. Sono secondo me le cose più commoventi che ritrovo nella poesia, forse perché è la cosa più struggente la sensazione di questo trascorrere del tempo e di questo ritornare del tempo. Quindi si trovano in moltissimi poeti che cercano proprio di fissare
0: Non è
1: questa
0: che
1: cosa.
0: tu ce l'hai a pagina 16 per caso, quella poesia lì che citavo io. Io ho il foglio degli appunti e comunque non è che faccio.
1: Eccola, eccola.
0: Proviamo a leggerla, vediamo
1: Va bene.
0: se lascia poi a tutti gli altri con la risposta esatta.
1: Va bene. Il cuore è affranto, è la certezza che il giallo di quella primavera da ragazza aveva un senso solamente nel corpo. Faceva l'alba e credevi che il giorno sarebbe più lungo, più avventuroso, l'orizzonte più ignoto. Sceglievi tra il piano assolato e l'ombra in anfratto riposto, privato. Ma un'estate finisce. Tutte le estati fanno un'estate sola. E il senso è in miniatura, lo stesso, incompiuto. E se posso dire qualcosa, ora che me l'hai fatta leggere, Paolo, è proprio questa sensazione incredibile. Come dicevo, no? Di questa vita molto fisica, di quando sei un adolescente ancora e hai tutte queste aspettative, queste attese. L'orizzonte sembra infinito di quello che deve venire, tutti questi mondi che forse saranno, ma il fatto di che torni una primavera e che torni con gli odori, con l'intensità della percezione proprio sensuale, fisica delle cose, è questa che fa di tutte le estati un'estate sola, è il riconoscimento. È questo.

0: Saltiamo di palo in frasca e andiamo a leggerci una traduzione del De Rerum Natura di Lucrezio, fatta da Milo De Angelis, che secondo me è un pezzo di attualità.
1: Forse le cose andarono in questo modo, ma stento a credere che gli uomini non abbiano davvero potuto prevedere e valutare le terribili conseguenze che sarebbero scaturite per tutti loro. Sarebbe più logico pensare che tutto questo sia accaduto nell'intero universo e nei diversi mondi creati in varia maniera, anziché in un solo mondo particolare, qualunque esso sia. Forse gli uomini hanno agito così non per la speranza di vincere, ma solo per creare lutti ai nemici, anche a costo della propria morte, quando non avevano un numero sufficiente di soldati e di armi.
0: Lucrezio sulla guerra. E noi ritorniamo alla nostra poesia, perché anche questa è poesia, ma quella di Paola Loreto, che stasera è qui con noi. Mi fai leggere una delle tue poesie?
1: Volentieri.
0: Cioè, così mi metto in gioco subito e poi dopo io lo vedo dalla faccia, perché leggo ma guardo il viso. Leggo io una poesia tratta da Miei Lari, che è di Marcos y Marcos comunque. Chi lo vuole comprare, magari. La poesia è questa. Chissà se hai raggiunto questo volo superiore, così fermo e costante, posato nel distacco possente dell'assenza, di sforzo e turbamento, anche in mezzo alle nubi, nonostante tutto quanto accade al di sotto, senza altitudine. Un rapace?
1: Grazie Paolo, sì, era stata scritta pensando a mio padre che ormai non c'era più e guardando il volo così calmo, posato, fermo e superiore di un rapace.
0: Adesso dobbiamo chiudere e quindi dobbiamo salutare gli ascoltatori con una delle tue poesie che tu dici. Con questa qua salutiamo tutti quanti. Mentre Paola Loreto sfoglia i miei lari, i lari, anzi, miei lari, è un'invocazione, miei lari,
1: Sì, è vero.
0: non è un titolo.
1: È vero,
0: Manca
1: sì.
0: la O davanti.
1: Sì.
0: Siamo pronti?
1: Va bene. Allora.
0: Allora un saluto a tutti da Paolo Massari e Percorsi per Versi e da Paola Loreto che è qui. Grazie.
1: Grazie a tutti. Adesso non c'è più nessuno qui e siete tutti insieme, forse. Non è mai stato così incerto dove e come, e se sia così giusto che i morti non smettano mai di morire. Riposatemi dentro, come non foste mai stati astiosi, come non foste mai stati assediati d'ansia, assetati di gioia. Io non lo so dove siete finiti tutti, ma in questa luce, in quest'aria di niente, qualcosa, qualcuno c'è.

0: La Lega Italiana per la lotta contro i tumori organizza una serata benefica per dare vita ad un nuovo grande centro dedicato alla prevenzione oncologica e all'assistenza ai malati di tumore.
1: Giovedì 16 luglio alle 21 nel cortile delle armi del Castello Sforzesco, Paolo Iannacci e Stefano Signoroni, in un concerto fatto di emozioni e ironia, arricchiranno la serata Germano Lanzoni, Corinna Grandi e Leonardo Manera.
0: O vivere o ridere. Prenota il tuo posto su legatumori.me.it/estate al castello.
2: Popolare Network.

0: Buonasera da Martino Fiumi, sono le 22.30, le news della notte di Popolare Network. I governi di Israele e Libano firmano a Washington un accordo che punta alla pace, spiegano. Secondo Netanyahu è un duro colpo all'Iran, ma Hezbollah condanna il testo e aggiunge che il rischio è quello di una guerra civile. Il documento prevede il ritorno dell'esercito israeliano nella zona di sicurezza sul suono libanese e il rientro di civili in aree pilota. Intanto Trump accusa l'Iran di aver violato l'accordo sul cessate il fuoco, ma non ci sono segnali di ripresa della guerra. In Venezuela sono quasi 1000 le vittime dopo il terremoto che ha distrutto centinaia di edifici, tra loro anche 3 italiani. Nel paese ci sono almeno 50.000 dispersi che verranno cercati anche dalle squadre inviate da altri paesi, tra cui l'Italia. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. C'è un accordo tra il governo israeliano e quello libanese. Gli ambasciatori dei due paesi negli Stati Uniti oggi a Washington hanno firmato un testo in cui si prevede il ritiro dell'esercito israeliano all'interno della zona di sicurezza, comunque sul suolo libanese, e il rientro dei residenti in 2 aree pilota a nord e sud del fiume Litani. Secondo le dichiarazioni di Tel Aviv e Beirut, sarebbe il primo passo per un percorso che punta alla pace e al ripristino della sovranità territoriale del governo libanese. Per Netanyahu si tratta di un duro colpo all'Iran, ma come era già successo negli accordi precedenti, Hezbollah non è stato coinvolto e subito dopo l'annuncio della firma da parte del segretario di Stato degli Stati Uniti Marco Rubio, Hezbollah ha risposto dichiarando l'accordo non vincolante. Il parlamentare libanese di Hezbollah ha condannato l'accordo e ha detto che le autorità libanesi non saranno in grado di imporre l'attuazione dell'accordo firmato a Washington a meno che non intraprendano con il sostegno americano una guerra civile. Al momento non si conosce ancora la data d'inizio della sperimentazione del rientro dei civili nelle aree pilota del Libano, che saranno lasciate all'esercito libanese, che prima però dovrà essere addestrato dagli Stati Uniti. E intanto in Medio Oriente è risalita la tensione su Hormuz. Donald Trump ha accusato l'Iran di aver violato l'accordo sul cessate il fuoco dopo l'attacco di ieri contro una nave in transito nello stretto attraverso una rotta alternativa indicata dall'Oman. Toni duri quelli del presidente statunitense, ma non c'è alcun segnale che Washington voglia riprendere la guerra. Nel braccio di ferro sullo stretto a rimanere in posizione di forza è Teheran. Sentiamo Michele Migone.
1: Donald Trump accusa l'Iran di aver violato l'accordo sul cessate il fuoco con l'attacco ieri contro una nave nello stretto di Hormuz. Lo ha fatto con un post sul suo social Truth, con il quale rivela anche che gli iraniani avrebbero sparato 4 droni contro l'imbarcazione, 3 dei quali sarebbero stati abbattuti dalle forze USA. Il quarto ha danneggiato in modo lieve contro una nave nello stretto di Hormuz. Lo ha fatto con un post sul suo social Truth, con il quale rivela anche che gli iraniani avrebbero sparato 4 droni contro l'imbarcazione, 3 dei quali

0: dell'ONU. Il traffico di navi non si è mai interrotto, ma l'episodio segna da una parte la fragilità della tregua raggiunta con il memorandum d'intesa e dall'altra sottolinea l'attuale debolezza degli Stati Uniti. Il segretario di Stato Marco Rubio ha firmato una dichiarazione congiunta con i paesi del Golfo in cui si chiede una libera, incondizionata e senza restrizioni navigazione dello stretto. Teheran invece pensa a una soluzione simile a quella che la Turchia applica per i Dardanelli, una tassa per le navi che vi accedono. Se insistono sarà un problema, ha detto Rubio, ma senza convinzione. Settimana prossima dovrebbero riprendere i colloqui tecnici tra le parti. Per ora Teheran sta vincendo la partita a scacchi. Nessuna delle due parti vuole tornare alla guerra aperta, Washington meno di Teheran. Il regime dei Pasdaran punta su questo per conquistare o mantenere posizioni strategiche nel negoziato che rendano sempre più difficile per Trump un possibile ritorno alle armi in futuro.
1: In Venezuela proseguono le ricerche dei dispersi dopo il terremoto che ha devastato il paese. Sono 50.000 le persone di cui al momento non si hanno notizie. Per ora le vittime sono 920 e oltre 3.000 i feriti. Tra i morti, ha fatto sapere il ministro degli esteri italiani, ci sarebbero anche 3 italiani. Il governo venezuelano, che già ieri ha proclamato lo stato di emergenza, ha deciso di militarizzare l'area più colpita, quella della città portuale di La Guaira, ma anche nella capitale, Caracas, la situazione è critica. Ascoltiamo la testimonianza di Raimart Yaracuy, responsabile dei progetti AVSI in Venezuela.
2: Nada, que vi muchas personas desesperadas, niños y niñas angustiados, personas mayores solas.
3: Ho visto molte persone disperate, bambini e bambine angosciati, anziani soli. Fino a tarda notte, persino nelle prime ore del mattino, c'erano persone che pernottavano nei parcheggi qui vicino a dove vivo. Ci sono luoghi adibiti all'accoglienza, come scuole e chiese. Ci sono persone che si trovano ancora nelle loro case, anche se non sanno quale sia il livello di rischio del loro edificio perché ha subito danni. E questa è una delle situazioni più gravi. Inoltre, con le scosse di assestamento, la situazione continua ad essere molto critica. Per quanto riguarda i servizi di soccorso, è un dato di fatto che tutti i servizi pubblici, in generale, abbiano già dovuto affrontare enormi difficoltà a causa di tutto ciò che ha comportato l'emergenza umanitaria complessa in Venezuela, oltre alla carenza di forniture e di attrezzature. Tutto questo fa sì che la preparazione per rispondere a eventi come questo sia molto limitata. Si vede infatti come le persone, con i pochi mezzi a disposizione in modo piuttosto precario, stiano aiutando le squadre di soccorso a estrarre le vittime, nella speranza che possa arrivare l'aiuto che in qualche modo si sta organizzando dall'esterno.
2: Sperando che possa arrivare l'aiuto che sta in alcuna maniera organizzandosi desde afuera.
1: In queste ore stanno arrivando le prime squadre di soccorritori provenienti da almeno 17 paesi, tra cui l'Italia. Come avete sentito, le operazioni al momento procedono a fatica e gli aiuti saranno fondamentali per salvare chi è ancora sotto le macerie, ma anche per sostenere un paese con gravi problemi sul piano economico. Sempre a Caracas abbiamo raggiunto Estefania Salazar, intervistata da Martina Stefanoni.
4: I servizi di soccorso locali sono stati mobilitati, anche se ovviamente con delle limitazioni, limitazioni preesistenti dovute al budget. Quindi gli aiuti internazionali saranno, credo, molto necessari perché le risorse locali non sono sufficienti o non hanno abbastanza personale in questo preciso momento.
5: Solo 6 mesi fa lì c'è stato l'attacco statunitense, l'arresto di Maduro e tutto ciò che ne è conseguito, e ora questo enorme terremoto. Diciamo che è un periodo complicato per il Venezuela. Qual è lo stato d'animo delle persone? What is the feeling?
6: That's a question I've heard. Oh, come on, we have to deal now with
4: Sì, in giro c'è questa sensazione. Ho sentito le persone dire: ma cavolo, dobbiamo affrontare non solo l'incertezza politica, ma ora anche questo. La reazione immediata delle persone è: avremo bisogno di aiuto. Sappiamo che dobbiamo prima di tutto sostenerci a vicenda e che avremo bisogno di aiuto dall'esterno per rimetterci in piedi e per riprenderci, perché il paese era già in grande difficoltà economica e lo è ancora. Quindi, sai, per rimettersi in piedi servirà ulteriore aiuto rispetto a quello che stava arrivando, anche rispetto al cambiamento che gli Stati Uniti avevano promesso qui, ma questa è un'altra storia. L'unica cosa certa è che il paese non è in grado di provvedere da solo a ciò di cui avremo bisogno, con tutti i danni che abbiamo subito e che ancora non conosciamo.
1: Le autorità della Crimea hanno dichiarato lo stato di emergenza nella penisola, presa di mira nelle ultime settimane da pesanti raid delle forze ucraine. Il ponte di Kerch, che collega la Russia alla Crimea, annessa da

0: Mosca nel 2014 è stato di nuovo chiuso al traffico per precauzione dopo i nuovi raid della scorsa notte dei droni ucraini, il servizio di Sabato Angeri.
1: La decisione delle autorità della Crimea di dichiarare lo stato d'emergenza arriva alla fine di un periodo tremendo per la penisola annessa dalla Russia nel 2014. Nei giorni scorsi il governatore Sergei Aksionov era stato costretto a chiudere le pompe di benzina ai privati per l'assenza di carburante. I campi estivi, dove prima dell'invasione venivano mandati i bambini dei ricchi russi e quelli in viaggio premio, hanno deciso di annullare le attività e non da ultime le ripetute ondate di attacchi al ponte di Kerch che collega la Crimea alla Russia continentale hanno reso insicuro il transito. Solo due giorni fa le autorità sono state costrette a chiuderlo di nuovo per 5 ore. Se Kiev colpisce la Crimea non è solo per colpire uno dei simboli dell'espansionismo russo in Ucraina, fiore all'occhiello della nuova stagione putiniana inaugurata insieme all'imponente ponte sullo stretto, ma perché attraverso questo territorio transitano molti dei rifornimenti che arrivano nei territori occupati del sud. E infatti diversi analisti ritengono che i recenti attacchi ucraini alle strutture di supporto dell'esercito russo in Crimea hanno causato seri problemi logistici per l'esercito di Mosca.
0: L'Europa è in ginocchio per il caldo e nel weekend le temperature raggiungeranno il picco massimo. In Germania si sono superati i 40 gradi, come in Spagna, peggio però in Francia. Molte amministrazioni locali hanno deciso di rinviare o annullare gli eventi del fine settimana, tra cui il Pride di Parigi. Oggi è morto un bambino di 1 anno e mezzo dopo essere rimasto per ore in auto, mentre è salito a 55. Il numero delle persone decedute per annegamento dopo aver cercato di rinfrescarsi nei corsi d'acqua, il servizio da Parigi.
2: La Francia sull'orlo della crisi di caldo. Dopo più di una settimana di una canicola senza precedenti per un mese di giugno, già considerata come epocale, che ha fatto passare il paese in una nuova era climatica e dopo aver inanellato negli ultimi 72 ore i 3 giorni più caldi della storia del meteo francese, la Francia, o se vogliamo il sistema paese, scricchiola al limite delle sue capacità di sopportazione, resistenza e reazione. Si contano i morti, che siano uccisi direttamente dalla canicola, come un certo numero di persone anziane o di bimbi stroncati dal caldo perché rimasti in auto sotto il sole cocente, o indirettamente annegati, soprattutto adolescenti, perché bagnanti in cerca di rinfresco in acque vietate e pericolose. Ma sono tutti corpi di milioni di francesi in più della metà delle province in allarme rosso a soffrire. Nella sola Parigi è quasi triplicato il numero di infarti mortali e più generalmente ormai un'onda imponente di vittime del gran caldo a riversarsi al pronto soccorso degli ospedali, che si ritrovano sommersi come nelle ore peggiori della pandemia di Covid. Situazione tanto critica che una moltitudine di eventi, festival, kermesse culturali e musicali sono annullati o rinviati, come il Pride previsto domani a Parigi è rinviato, o il più importante festival musicale della capitale Solidays addirittura annullato. Dalle decine di treni sospesi alle quasi 15.000 scuole su 60.000 chiuse ad orario ridotto, passando per gli incidenti che si moltiplicano sulla rete elettrica nazionale, è tutta l'infrastruttura del paese ad essere al limite. La buona notizia è che il peggio dovrebbe essere passato o quasi, naturalmente solo fino alla prossima canicola. Da Parigi Francesco Giorgini per Popolare Network.
0: Anche l'Italia soffre per il caldo, sono 18 le città con il bollino rosso. Domani a Milano sarà posticipata alle 17 la partenza del corteo del Pride per recuperare ombra sul percorso e facilitare la partecipazione, hanno spiegato gli organizzatori. Invece sarà anticipato alle 6 l'inizio dei lavori nei cantieri. Il Comune di Milano ha autorizzato una deroga con l'obiettivo di far lavorare meno tempo sotto al sole gli operai. E passiamo ora alla politica. Il testo della legge elettorale è arrivato in Parlamento, alla Camera. Oggi è iniziata la discussione generale e la maggioranza punta ad approvarla in tempi rapidi, anche per nascondere i dissidi interni, a cominciare dalle preferenze su cui sono spacciati. Meloni deve fronteggiare sondaggi in calo e l'ombra di Vannacci che cresce. Da Roma il servizio di Anna Bredice.
3: Come fosse una manovra finanziaria da votare prima che scatti l'esercizio provvisorio, così anche per la legge elettorale si sceglie una procedura d'urgenza. L'urgenza è quella della destra che, nel caso si vada al voto prima del tempo, in primavera dell'anno prossimo ad esempio, potrà avere già una legge pronta per votare e per vincere, anche se a guardar bene i sondaggi il centrodestra scende e il centrosinistra sale. Oggi è iniziata la discussione generale a fine giugno, così in modo che per i regolamenti della Camera a luglio scatteranno i tempi contingentati. Vuol dire che il 6 luglio, quando si comincerà a votare, la maggioranza potrà imporre tempi molto brevi, 4-5 giorni, ed eventualmente pure il voto di fiducia, e con un'ulteriore forzatura chiedere di approvarla anche al Senato entro agosto. Tempi compressi e forse anche il tentativo di non votare i temi di maggiore discordia nella destra, come le preferenze, che Meloni vorrebbe ma Salvini no, al punto che se passassero sarebbe pronto a sabotare la legge al Senato. L'impianto è quello che si conosce: un premio del 42%, liste bloccate, l'obbligo di indicare il nome del candidato presidente del Consiglio, ma se si votasse domani, in base agli attuali sondaggi, potrebbero vincere entrambe le coalizioni, sono quasi pari. Con la legge attuale invece potrebbe emergere un risultato di stallo, nessuna maggioranza definita e la tentazione di coalizioni larghe, una prospettiva che per motivi opposti non vogliono né Meloni né Schlein, ma magari quell'area di centro, da Renzi a Tajani, sempre più insofferente verso Vannacci, vedrebbe con favore. Linea lo studio.
0: E oggi si è saputo che Trenitalia è stato bersaglio di un attacco informatico che ha violato i dati di migliaia di clienti. Salvini, intanto, dopo aver silurato il capo delle ferrovie Donnarumma, pensa di sostituirlo con un altro manager, Giampiero Strisciuglio. E sentiamo il servizio di Mattia Guastafierro.
4: Dati anagrafici, email, numeri di telefono, informazioni di viaggio. Questi dati personali rubati dai portali di Trenitalia. L'attacco hacker sarebbe avvenuto il mese scorso, ma solo oggi la società lo ha comunicato ai propri clienti. Non sarebbero state prelevate password o informazioni sui pagamenti, ma il buco nella sicurezza è solo l'ultimo esempio di un sistema al collasso. Guasti, ritardi e cancellazioni sono ormai problemi cronici che rischiano di trasformare ogni viaggio in una potenziale odissea. Ieri un convoglio regionale si è fermato per un problema elettrico tra le stazioni di Lambrate e Milano Centrale, lasciando 200 persone bloccate per ore senza aria condizionata. La settimana scorsa stessa sorte era toccata all'alta velocità Milano-Bologna e a quella Roma-Napoli. Le cause sono note da tempo: una rete ferroviaria vecchia di 60 anni che necessita di una manutenzione più profonda e soprattutto sovraccarica. I cantieri finanziati con il PNRR hanno costretto a dirottare i treni sui binari ancora aperti, esponendo la rete a un maggiore rischio di guasti. I ritardi nei lavori poi hanno fatto il resto, riducendo di fatto l'infrastruttura. Per uscire dall'angolo e dalle critiche, il ministro Salvini ha costretto alle dimissioni l'amministratore delegato di Ferrovie dello Stato, Stefano Donnarumma, scaricando su di lui 4 anni di mala gestione. La toppa però rischia di essere peggio del buco. Al suo posto sarebbe infatti pronto il fidato Giampiero Strisciuglio, ex AD di Rete Ferroviaria Italiana, indagato per la strage di Brandizzo, i 5 operai investiti da un treno mentre lavoravano sui binari. Non proprio l'esempio migliore che può dare lo Stato, il commento amaro dei familiari delle vittime.
0: Era tutto per questa edizione. Le notizie di Popolare Network tornano domani mattina alle 7:30. Una buona serata e una buona continuazione d'ascolto da Martino Fiumi.

0: Popolare Network.
1: Dal 18 giugno al 4 luglio, lo spirito del pianeta, il festival dei popoli indigeni a Casirate d'Adda, indiani d'America, Maya, Incas, scozzesi e tanti altri. Ristoranti da tutto il mondo, area olistica, 100 espositori, anche in caso di pioggia, spazio al chiuso 4.000 metri quadrati, ingresso gratuito. Dal 18 giugno al 4 luglio vi aspetta lo spirito del pianeta a Casirate d'Adda, area Gerundium. Si ringrazia Mirage Stampe Digitali.

0: Il libro della notte.
1: Giorgio Volpi, Non siamo gli unici, l'arte segreta della natura, Aboca è l'editore.
2: Almeno nella cultura occidentale noi abbiamo ereditato questa idea secondo cui l'uomo è stato creato a immagine e somiglianza di Dio e messo a dominio del giardino dell'Eden. E anche per chi non è credente è talmente, diciamo, ha permeato talmente tanto la cultura ad ogni livello questo concetto che in effetti sicuramente in tutte gli stati moderni, in quella che chiamiamo la cultura occidentale, c'è questa idea di uomo che domina la natura e uomo che sfrutta la natura, e ha portato al paradosso odierno in cui noi abbiamo una società estremamente ricca, estremamente produttiva, basata sull'uomo che è effettivamente la specie più intelligente, cioè che ha delle capacità cognitive superiori rispetto ad altri. Io infatti nel libro parlo di abilità, confronto le abilità, le performance, non l'intelligenza. Però qual è l'inghippo di tutto questo? Che la nostra società ha un'altra faccia dello specchio, che è l'inquinamento, il cambiamento climatico, la perdita di diversità, l'impatto sulla natura che noi ci eravamo arrogantemente presi come dominatori, ma che stiamo distruggendo, e ci siamo accorti solo da 20 anni che l'uomo sta bene solo dove la natura sta bene, perché la natura ci fornisce l'aria respirabile, l'acqua potabile, il suolo fertile, l'impollinazione, quello che gli ecologi chiamano i servizi ecosistemici, cioè quei gradi di benessere che ad oggi sono gratuiti perché la natura è ancora forte e vigorosa, ma che se continuiamo a degradare, depauperare, impoverire, sicuramente ci porteranno ad uno stile di vita meno ricco, meno, diciamo, auspicabile per le future generazioni. Sì, ho dovuto fare effettivamente l'avvocato del diavolo, perché quello di cui abbiamo parlato prima ha funzionato per 2000 anni, e quindi quando devo dimostrare a qualcuno che noi non siamo i migliori, non siamo diversi, non siamo gli unici, devo analiticamente andare a cercare tutti quegli aspetti che ci hanno insegnato a scuola o che per l'osservazione diretta abbiamo sempre pensato essere appunto prerogative umane o dono divino, se qualcuno la vuol vedere così. E quindi cosa abbiamo fatto nel libro? Siamo andati a cercare tutti quegli aspetti culturali, tecnologico, scientifico, artistici, che in teoria dovrebbero essere unici dell'uomo. E quindi nella prima parte del libro abbiamo descritto l'arte, le varie sfaccettature delle arti, non tutte le arti perché sennò sarebbe diventata un'opera monumentale. Cioè, mi sono focalizzato su danza, teatro e musica, che effettivamente nella cultura umana hanno manifestazioni molto diverse, molto interessanti, molto variegate. E poi ci siamo addentrati invece in quello che è il campo della tecnica e della scienza, dove in teoria l'uomo è l'unico ad aver sviluppato un metodo scientifico, ed è vero, abbiamo sviluppato una società tecnologica incredibile. Però se andiamo a vedere i concetti fondamentali, i brevetti, i materiali, e quindi abbiamo affrontato delle discipline come la chimica, la fisica, la scienza dei materiali, i minerali, l'utilizzo di queste materie, cade un po' questo mito dell'uomo abilissimo, perché in realtà tutto ciò è già presente in natura con una chiave di superiorità che è l'ecosostenibilità. Quello che dicevo prima, noi umani facciamo tecnologia ma inquiniamo, degradiamo l'ambiente, lo distruggiamo, e creiamo rifiuti, e invece questi stessi materiali, parliamo dei diamanti, parliamo della visione, parliamo di certi minerali, sono usati dalla natura in un sistema produttivo di consumo totalmente circolare. E quindi noi abbiamo solo da imparare. Poi c'è l'ultimo capitolo dedicato veramente al comportamento. Io se devo essere sincero, quando ho iniziato questo libro non mi sarei mai aspettato che un comportamento peculiare come la ritualità, che è poi la base del credo religioso, sì, la cerimonia, il pellegrinaggio, fossero condivisi con gli animali, ma è così.
1: Giorgio Volpi, Non siamo gli unici, l'arte segreta della natura, Aboca è l'editore.

0: Allora, sulle mani, quelli che si sono già rotti il... Posso dire cazzo?
1: Certo,
0: okay.
1: ovviamente.
0: Quelli che si sono già rotti la minchia di così, di questo caldo. Cioè, a me proprio mi piglia troppo. Cioè, poi il fatto che...
1: Beh, ti butta giù il caldo, eh.
0: Ah, ma settimana prossima... Ah, no, ma mercoledì... Ah, no, ma forse... Raga... Poi quelli che arrivano l'inverno, adesso voglio vedere dove erano tutti quelli che volevano il freddo. Qui io non mi vergogno. Non
1: ma
0: ho
1: infatti
0: mai
1: bisogna scappare da Milano.
0: Per tutti voi che siete rimasti qui, per tutti quelli che fortunatamente sono riusciti a scappare e adesso sono sintonizzati, con questo caldo, in questa serata che comunque chiude una settimana, benvenuti a WH. E uno dice magari fa caldo, smettiamo.
1: Ma va. Ah.

0: Stasera va così, anche stasera fino a mezzanotte, poi io dico sera, ma è notte.
1: Sì, ovvio, ovvio, ovvio.
0: Noi siamo
1: ovvio.
0: Qui, vi accompagniamo, arriva il weekend, che c'è gente ormai. Allora, non so se hai visto che già per il caldo a Parigi hanno annullato il Pride.
1: Certo.
0: A Milano l'hanno fatto slittare di un'ora.
1: È vero.
0: Raga, state, mi raccomando, state in casa nelle ore più calde, bevete molto.
1: Però la nostra playlist di oggi è caldissima.
0: Caldissima,
1: ragazzi. Caldissima.
0: A noi ieri ci sentite e abbiamo detto, ma anzi, anche oggi abbiamo provato a fare un po' il punto. Abbiamo detto, ma vediamo, perché sai, non è che poi esca granché. E invece.
1: E invece calda, no, calda. Qualcosa invece, c'è? Interessante.
0: In realtà è piena di roba.
1: Sì, all'estero soprattutto, però in Italia si sa questo periodo.
0: Sai che però
1: scuola, qualcosina però tante anche news da dire della settimana.
0: Tante news, ma anche un paio di uscite. È periodo, lo abbiamo detto già settimana scorsa, anzi lo abbiamo anche visto, di Deluxe Edition, e quindi anche oggi entra una Deluxe Edition di un discone clamoroso di cui
1: assurdo.
0: Abbiamo parlato tanto, che di fatto era un capitolo 2 di un capolavoro del rap italiano. Ma devo dire che il brano invece con cui apriamo lo apprezzo particolarmente, perché è Lea che è venuta qui con il suo disco e poi a raccontarci l'inizio del tour, cioè quest'anno è stata più presente di noi a doppia H.
1: Praticamente.
0: Non ha fatto una deluxe, ma ha fatto un nuovo EP. E io, boh, chapeau.
1: Cioè, tanta roba, poi vabbè, l'abbiamo ascoltato e come sempre casa. Cosa
0: casa.
1: Possiamo dire? Cosa possiamo dire di Lea? Cioè,
0: ma no, guarda, brava. Io continuo a pensare molto brava. Tra l'altro, secondo me in queste EP ha tirato fuori delle cose, ha sperimentato un po' oltre i suoi classici confini, lo sentiremo già dal brano con cui apriamo, e quindi andatevelo ad ascoltare tutto poi questo progetto, perché è molto interessante. Si chiama 26. Intanto però 331-6214013 per sms, whatsapp e telegram, diretta at popolarenetwork.it per le mail se volete scriverci in diretta, e poi ci sono tutti i contatti social.
1: Ci sono tutti i contatti social, vi ricordo di scrivere sempre il nostro nome per esteso, WHACCA, mi raccomando. Ci trovate su Instagram, TikTok e YouTube. Instagram e TikTok, vi ricordo, carichiamo sempre reel anche relative alle interviste, dove poi parliamo noi, raccontiamo un pochettino il contesto delle varie interviste, mentre su YouTube tutti i video delle interviste integrali li trovate lì, sia quelli di quest'anno ma anche delle scorse stagioni, delle perle incredibili.
0: Ma poi è proprio una questione di perle su tutti i social, da TikTok, Instagram e compagnia bella. Tra l'altro Instagram è anche un posto che stiamo usando per tirare fuori un po' di opinioni, un po' di robe, lo faremo sempre.
1: Esattamente.
0: Arriva l'estate, WH non si ferma, chiaramente cambierà un pochino veste, perché sarà più dedicata agli approfondimenti, ovviamente ci sono meno uscite, ma il rap offre sempre tantissimi spunti su cui ragionare. I canali social saranno molto attivi,
1: molto attivi anche quest'estate.
0: Sì,
1: esattamente,
0: sì, davvero,
1: non
0: molto.
1: Ci fermiamo mai.
0: Abbiamo anticipato solo praticamente l'uscita di Lea in maniera esplicita, e allora avrete capito che è proprio da qui che partiamo. 26, lo abbiamo detto, il nome dell'EP, questa è Non torno a casa.
2: Non torno a

0: degli estratti, un estratto da 26, il nuovo EP di Elea. Fuori onda abbiamo ripetuto diverse volte un unico concetto. Cazzo, è proprio brava.
1: Sì, sì, ma anche live, poi dicevamo live perché sì, abbiamo avuto la fortuna questa di andare all'Alcatraz a sentirla live al concerto. Sì. Ed è stata veramente... mi ha gasato, poi quando è scesa a pogare con tutti i ragazzi in
0: poi,
1: pista, cioè...
0: Il concerto è andato in un effetto pendolo dal pogo con lei in mezzo alla pista a lei con un pianoforte a coda.
1: Esatto, col fratello che suonava il violino.
0: Sì, clamoroso, cioè veramente, bellissimo, raga, clamoroso. Lì c'è un livello di talento nel DNA elevatissimo. Elea, secondo me, ha ancora tanto, tanto, tanto da dare. Tanto, tanto da dare. Poi si vede, cioè, se questo è un EP... Allora, era già un po' chiaro quando è venuta la prima volta quest'anno col disco consegnato e già scalpitava raccontando che lei
1: aveva roba da raccontare,
0: che non l'avremmo tenuta a lungo sul pezzo. Infatti già c'è questo EP, ma noi la immaginiamo già mega proiettata avanti. Intanto è uscito un libro, tra l'altro, che celebra il suo tour e le sue date live, che ripeto... ne abbiamo fatto tra l'altro anche un reel raccontandolo, uno esatto, dei live più interessanti dell'anno, perché abbastanza minimale nella scelta scenografica, sì, del palco, però tutto centrato, ogni elemento ha molto peso perché ce ne sono pochi e perché lei li gestisce da Dio. E poi sul palco, cazzo, è proprio una rapper.
1: È una rapper proprio, e poi sì, proprio tiene, MC, tutti, però, tiene tutti sul pezzo con gli occhi incollati su di lei tutto il
0: brava,
1: tempo, cioè non riesci proprio a staccarti perché... ti dà quel carisma, è carismatica sul palco.
0: Esatto. E quindi bella Elea, abbiamo incrociato le nostre strade un sacco di volte quest'anno, ma ormai immagino che l'anno prossimo l'apriremo magari ancora con
1: magari
0: lei.
1: Esatto, perché la riporteremo
0: no,
1: qua.
0: Perché no? Esatto. Intanto, allora, per lei è facile perché sta al Canton Ticino, un attimo viene qua, cosa ci vorrà, un'oretta, treni e cose. Ma pensa quanto sarebbe comodo invece per tutta la gang che c'è sopra la prossima traccia, che andiamo a pescare da Legacy 60 Hz 2 Legacy, ovvero ovviamente la Deluxe Edition di 60 Hz 2, il super progetto di DJ Sciocca che andava a celebrare 60 Hz con una seconda edizione, un po' di nuove tracce con feat anche curiosi. Si chiama proprio Milano Top Boy il brano che andiamo ad ascoltare. Sulla traccia, non li dico in ordine di apparizione, ve ne accorgerete.
1: Vai.
0: Sono Papa B, Flaco G e un Jake La Furia.
1: Carico come non mai.
0: Raga, incredibile.
1: Jake.
0: Milano Top Boy, DJ Sciocca e tutta la gente di qui sopra.

0: Vabbè, diciamo che i simboli di Milano sono molto ben citati in questa Milano Top Boy con Papa V, Jake La Furia e Flacco G. Un terzetto, tra l'altro, schierato in maniera evidente da una delle parti calcistiche di Milano. Due la citano proprio.
1: È vero.
0: L'altro aveva scritto rosso-nero ai tempi. Te ricordo, rosso-nero, rosso-nero. Per cui diciamo che...
1: Era black and yellow, rosso-nero,
0: esatto,
1: rosso-nero. Mamma mia.
0: In versione rap italiana.
1: Da dimenticare.
0: Cioè, come sai, cioè, noi siamo equamente divisi.
1: È vero.
0: La scena, italiana sul derby di Milano si potrebbe fare un...
1: È vero, due formazioni, capito? Esatto, due formazioni.
0: Cazzo, ma che carino. Milan sono tanti.
1: Ma anche l'Inter,
0: Non ti dico quanto mi ha ferito vedere cos'era Love.
1: Sì?
0: Love, Infinity Love,
1: sì,
0: di
1: Marrakesh, sì.
0: Gue, prima di una partita dell'Inter mi ha ferito tantissimo.
1: Beh, perché Marra è interista.
0: Sì, ma infatti, fammi ancora del male. Però, ragazzi, Milan c'è lo squadrone. Rimaniamo in qualche modo a San Siro, anzi andiamo proprio a San Siro, che è il tempio di queste due squadre, ancora per chissà quando,
1: boh, 2-3 anni, così sa.
0: Smantellato la biglietteria, sì, sì. Sud, madonna che dolore,
1: che tristezza,
0: abbastanza vederlo succedere, poi una
1: è
0: cosa
1: brutto,
0: chiacchierarne
1: è brutto,
0: sì. È brutto, tra l'altro questa cosa parlavamo con Ernia, ma non c'entra Ernia, perché
1: no.
0: Questa è stata la settimana di Tedua a San Siro.
1: Sì, infatti l'altra sera c'è stato il live di Tedua a San Siro, un live incredibile. Ho avuto la sfortuna di non poterci andare, però ho sentito amici che sono andati, veramente tantissima roba. Poi lui ha questa fan base che è veramente affezionata a lui, ma proprio tanto, perché
0: sì.
1: Comunque sono un po' i ragazzi della mia età che sono un pochettino cresciuti nel periodo adolescenziale con questa nuova wave,
0: coi
1: diciamo,
0: bimbi.
1: Esatto, coi bimbi. E Tedua proprio, c'è proprio un affetto nei confronti di Tedua incredibile, e ha portato uno show assurdo, mi hanno detto tutti quanti, ma uno show assurdo. Ha fatto poi tutta la parentesi, ovviamente, Orange County, cantandola da questi palazzoni che ricordano un po' i palazzi di Genova. Quindi è stata proprio una roba veramente figa e interessante.
0: Tra l'altro pienone, supporto totale. Non è facile San Siro, diciamoci la verità, perché poi sono tutti affari buonisti, ma noi non prendiamo soldi e quindi diciamo le cose come stanno. Non è che a tutti sia riuscito San Siro,
1: No, esatto.
0: Ci sono nomi,
1: anzi,
0: apparentemente più solidi, che hanno fatto veramente fatica, che non l'hanno riempito.
1: Esatto.
0: Non li fa, Salmo ha fatto fatica.
1: Esatto, esatto.
0: Salmo a San Siro ha fatto fatica e non è stato l'unico. Non era affatto scontato. Sono molto contento di come le cose siano andate, Mario se lo merita, anche perché di riscontri poi così tangibili non ne ha avuti tantissimi nel suo percorso.
1: È vero, quindi... è vero, anzi ha avuto sempre molte critiche sul fatto che inizialmente lui non va a tempo,
0: sì.
1: Ha avuto un percorso comunque difficile, periodo Covid, che aveva fatto Vita Vera Mixtape, non era piaciuto. Poi si è ripreso bene appunto 3 anni fa con l'album che aveva fatto, poi questa è una cacciata appunto.
0: Ma poi l'Inter,
1: esatto. L'Inter.
0: E invece lui, anche la gente che il suo modo di porsi, il modo di muoversi, il modo di andare sul tempo, che non è andare fuori tempo, è il modo di Tedua di
1: esatto.
0: Andare sul tempo. È proprio una questione di stile, evidentemente lo hanno capito molte più persone di quante sembrasse e noi ne siamo contenti. Eravamo un po' così, ne abbiamo discusso su che brano alla fine andare a mettere di Tedua. Secondo me questa è una hit totale.
1: Vai.
0: Wasabi Freestyle 2.0.
1: Esatto.
0: Vabbè. Questo piccolo pezzo di storia, secondo me.
1: Totale, totale.
0: Col video anche incredibile.
1: Bellissimo.

0: Mamma mia, non si può non cantare tutta questa canzone, cioè.
1: E non è neanche, allo stesso tempo non è neanche così facile cantarla come fa lui, perché
0: no,
1: comunque
0: degli incasti, delle robe,
1: non ti molla mai, non
0: mai,
1: non
0: mai, mai, incredibile.
1: La cosa che aiuta è che sono tutti incastri di immagini incredibili, quindi te le ricordi,
0: è vero,
1: perché
0: Super Mario Balotelli, il cazzo di gelataio,
1: cazzo di gelataio, ragazzi, vabbè, bellissimo,
0: assurdo.
1: Super Mario, anche Entro da Gucci così pieno di ego, così pieno di euro, bellissimo, bellissimo, sì, bravo, sì. Bravo, bravo Mario. Oh, oggi facciamo così, facciamo il filone Italia nella prima metà di doppia H e
0: poi ci spostiamo, dai,
1: ci spostiamo,
0: ultima puntata.
1: Sì. E meno male che hai detto che di roba ne era uscita poca, invece nuovo singolo di Tormento, ultimamente ne snocciola così.
0: Una settimana praticamente, facile, nell'ultimo mese una settimana.
1: Esatto. Stiamo parlando anche qui di una collaborazione, dimmi che te l'aspettavi, sulla traccia con lui, Junior K e Noyz
0: Narcos.
1: E il brano si intitola Self Control.

0: Sempre freschissimo Tormento. Noiz ancora una volta lì a testimoniare che Roma vive uno stato di forma
1: incredibile, smagliante, smagliante.
0: Poi a me fa morire, una delle cose che mi fa morire di Roma in generale, di Noiz, ma di Roma in generale, è sta cosa della super onestà. Cioè, quando lui nella barra dice se non fumassi sarei il meglio rapper là fuori, intanto sta dicendo che non lo
1: forse
0: è,
1: non lo è.
0: Lo è. Però sti cazzi.
1: Sì, esatto.
0: Vuole
1: esatto.
0: Fumare e rappare così. Non gli dovete rompere i coglioni. Va bene così, capito?
1: Ma questo è bello di Noiz anche.
0: Li adoro. Torme, non ne parliamo. Anche lui è stato di forma pazzesco. Se pensi a cosa c'è stato in mezzo. E devo ringraziarlo ancora perché quest'anno, tra le varie celebrazioni da fatto da Yo, forse una delle interviste più incredibili di sempre, la
1: bellissima.
0: Doppia lui e Grido.
1: Incredibile.
0: Ma andate a vedere il video
1: su YouTube, recuperatelo perché è veramente incredibile.
0: Aneddoti che non credo abbiano mai raccontato.
1: Mai.
0: Sui loro fratelli, tra l'altro, che stiamo parlando di Esa e J-Ax.
1: Esatto.
0: Cioè, davvero, raga, surreali. Non avrei altri aggettivi che non incredibili. E poi i giochi. Cioè,
1: i giochini vabbè, fatti insieme a loro. Ci siamo divertiti. Bellissima intervista.
0: Allora, a proposito di cose che fino a un po' di tempo fa per te erano insomma, sono un po' ferite aperte per te.
1: Sì, leggermente.
0: C'è una ferita aperta che porta un nome, che è Arcomi.
1: Sì, che è Mirko,
0: così,
1: Mirko
0: esatto,
1: Arcomi.
0: Ne abbiamo già parlato diverse volte. Allora, è successa una roba sta settimana. Io l'ho vista, l'ho presa, te l'ho girata e ti ho detto stai su questa cosa e stacci tu. E tu mi hai detto non, diciamo,
1: non possiamo dire quello che ho detto.
0: L'edulcoro, non ho grosse aspettative.
1: Esatto.
0: La solita nata. E poi dopo un po' mi hai scritto: no, sta roba no. È diversa. Ho detto, ecco, bravo.
1: È diversa. Peccato che sopra. Mi segue un po' fino a se stessa. Questa è la roba che mi dispiace di più.
0: Ma di cosa stiamo parlando?
1: Praticamente, appunto, Arcomi ha buttato fuori sui profili social, quindi Instagram, questo reel di 8 minuti dove fa freestyle e ti porta subito a Da Senso Lame perché la intro è. Falco, mi senti? Dove sei? A casa di Ciccio? Cosa fai? E iniziare, pare, per 8 minuti a mostrare nei reel la sua zona, Calverate, zona 4. Però poi mi sa che è fine a se stessa. L'ha fatto giusto per ricordo, in omaggio a Da Senso Lame a quegli anni lì. Però mi sa che non butterà fuori nient'altro su
0: Credi?
1: Questa parentesi. Secondo me ha chiuso proprio una parentesi, ha detto ok, ora basta.
0: Con un reel?
1: Sì, secondo me sì.
0: Zero grasso.
1: Secondo me sì. Secondo me se l'avevo fatto, sai, quelle idee creative che ti partono alle 4 di notte quando non dormi col caldo e dici domani facciamo sta cosa, un po' di roba da dire nuovo. E secondo me non tornerà, però vabbè mi ha gasato, quegli 8 minuti sono stati incredibili.
0: Sono molto contento che ti abbia gasato, magari ne parleremo poi.
1: Esatto.
0: Su altri canali, intanto torniamoci a Da Senso Lame. L'hai scelto tu il brano?
1: L'ho scelto io, esatto, infatti il brano è Oh Mama di Arcomi.
2: Dario, bello, siamo due ore. Il denaro non aspetta. E polsi dentro business, parla con il mio moschino. Tarantelle le mie fisse, 4 birre al baracchino.
3: Provenienza zona 4, campo se gira un pacco. Con lo sbirro non ci parlo, prende il busto.

0: puoi asciugarti le lacrime lì.
1: Sì, adesso va.
0: Fino all'ultimo, ma sappiamo perché.
1: Certo, c'è una cosa importante. Calverate, Viale Molise, Piazza Insubria, Via Cotomei, fino in Piazza Ovidio,
2: Piazza del Popolo, perfetto. Falco è caldo, Ciccio è caldo.
3: Certo.
2: Falco, mi senti?
3: Sì.
2: Dove sei?
3: A casa di Ciccio.
2: E cosa fai?
1: E cosa ci faceva?
0: A casa di Ciccio. A casa di Ciccio.
1: Meme incredibile, poi dato per tutti questi
0: esatto,
1: anni.
0: E cosa ci faceva a casa di Ciccio? Esatto. Va bene, signore e signori, questo era Arcomi. Tu pensi che sia una cosa fine a se stessa? Io non ne sono certo.
1: Spero sono che non sia così, però vabbè.
0: Sono anni in cui si va a ripescare tra le cose che sono state e, ci si lavora sopra.
1: È vero. Spero che sia come dici tu. Veramente.
0: Ce lo auguriamo. Intanto, a proposito di gente ispirata, e che ormai è passato un anno dall'uscita dell'ultimo disco ufficiale di Tyler the Creator,
1: yes.
0: Chromacopia, sai che forse anche un anno e mezzo, un disco incredibile, un disco che l'ha portato ai Grammy, un disco che l'ha portato in giro per il mondo, ha fatto anche la data in Italia. Tra l'altro, se non sbaglio, torna a Milano,
1: sì.
0: Tyler the Creator. Stiamo parlando di uno dei rapper forse più artisti in assoluto a livello mondiale. Lui fa un po' il cazzo che gli pare, è pazzo come un cavallo, questo penso sia.
1: Beh, poi ha fatto pure recentemente, ha fatto pure un film, adesso mi ricordo il nome del film.
0: Non lo so, ne ha
1: forse Together si chiamava, non mi ricordo bene il nome del film.
0: Andiamo a recuperarlo mentre ci andiamo ad ascoltare il nuovo singolo, appunto firmato da Tyler the Creator, che si intitola That Guy. Ah, te lo dico, è un po' matto, ma vabbè.
1: Come sempre. È un

0: Copia, nah.
1: A me sembra che sia proprio difficile da inquadrare.
2: Sì, ma è sempre stato così lui, quindi ci piace per questo motivo, dai, su.
1: Tyler, virgola, The Creator. Cercatelo così perché così... A me sembra che sia proprio difficile da inquadrare.
2: Sì, ma è sempre stato così lui, quindi ci piace per questo motivo, dai, su.
1: Tyler, virgola, The Creator. Cercatelo così perché così...

0: che è una delle formazioni impegnate ai mondiali a differenza nostra, ma noi andiamo dalla mano Antoine Neuf,
1: sì,
0: a volte abbiamo questo problema,
1: esatto,
0: di 1.9 in francese, perché ha tirato fuori questo brano che si chiama Jet Set. La copertina del brano è la bandiera, non della Francia, ma della Costa d'Avorio, che ieri si è guadagnata tra l'altro la promozione ai sedicesimi di finale come miglior terza. Secondo me poteva anche andargli meglio, ho visto un paio,
1: sì,
0: di partite.
1: Sì, è vero, non sono stati fortunatissimi,
0: no,
1: però...
0: No. Forse devono imparare un po' di più sulla gestione dei 90 minuti, ma questa non è tutto il calcio minuto.
1: Esatto, siamo a doppia H.
0: Esatto, e quindi oltre a notare questa copertina particolare, se andate a vedere il video, è pieno di gente in completo della Costa d'Avorio che rimbalza su questa jet set. Lui, come sempre, una persona tranquilla.
1: Sì, esatto, no, alzate il volume a palla perché qua, sì, dovete,
0: se no,
1: gasarvi.
0: Se no lo sentite.
1: Esatto. Ma dovete casarvi qua, per iniziare venerdì sera.
0: Jet set. Would you be for the dollar?

0: La base e la ritmica soprattutto, quindi tutta la linea drum di questo brano ti portano direttamente in Africa e in quello che sta succedendo oggi nell'urban africano, che è molto molto interessante, claro. E che si riflette, come spesso accade, prima di tutto in Francia. La voce di La Mano en Point Neuf ti riporta invece direttamente, non lo so, in qualche galera.
1: Sì, sì, fuori in qualche via buia, esatto, pronta a scassarti di botte.
0: A scassarti malissimo, sì, vabbè, del resto. Ci siamo abituati, nel senso che noi ve lo passiamo da un po'. Questa stagione è uno di quelli che d'Oltralpe che siamo andati ad approfondire forse maggiormente. Ce ne sono un po' di gruppetti. Se sì, vi siete persi qualcosa, vi ricordo che ogni puntata di WH la potete andare a riascoltare in streaming. L'aprite è come l'uovo di Pasqua, dentro ci sono un sacco di sorprese, perché non sapete cosa potete
1: mai mai,
0: quest'anno
1: mai.
0: Abbiamo decisamente
1: spaziato parecchio, dai, sì, veramente, sì, veramente. Sì, abbiamo scoperto nuovi artisti.
0: Beh, dai,
1: non nuovi, però abbiamo portato
0: qui delle... abbiamo portati noi, esatto, diciamoci,
1: esatto,
0: la verità.
1: I francesi soprattutto, lo per sapete, esempio, lo sapete.
0: Per esempio,
1: vai.
0: Non avevo ancora mai parlato di Jola Green Van Trois, e di che qui è in featuring con Josman, un altro di cui non abbiamo mai parlato, in featuring, tra l'altro, di un brano uscito da un disco che è uscito a sua volta oggi. Ricordiamo, lui è Jola Green Van Trois, scritto 223 proprio.

0: Ora, il titolo del disco è complicato, perché è 23 GPT con la J.
1: È difficilissimo.
0: Extendo Plus.
1: Vabbè.
0: Ok. Io
1: sono già perso.
0: Ve l'ho già detto tutto. E uno dice, vabbè, ma cazzo, che titolo complicato per un disco. Devi, cioè, devi vedere come si chiama il singolo.
1: Vai.
0: Il singolo si chiama Tutto Attaccato.
1: Sì.
0: Dove senti una C, in realtà è una K, te lo dico già. Ok. Fo con chi te. Ah, scusa, devo rifarlo.
1: Vai, vai.
0: Fo con chi te le. Lo devo rifare.
1: Vai, tranquillo, tranquillo.
0: Fo con chi te le bandò.
1: Tostissimo.
0: Fo con chi te le bandò.
1: Vai, ce l'ascoltiamo allora.
0: Devi provare a dirlo tu adesso.
1: Fo con chi te le bandò.
0: Vabbè, adesso lo dici solo tu. Lui è Jola Green, 23 insieme a Josman.

0: Buffo con chi le bando, che vuol dire? Perché è scritto così, tutto attaccato con le K, un po' lo mascheri, ma fo con chi le bando vuol dire le bando, anzi, faccio notare che su bendo perdono l'accento sull'ultima vocale, non è bendo, ma è bendo, vuol dire bisogna che abbandoniamo il bendo, bisogna che molliamo,
1: quittiamo
0: il bendo. E va bene, allora devo dire una trap abbastanza canonica, quella di Jean Lagrin Van Troyes. È bello comunque sapere che esiste ancora questo tipo di produzione, che escono robe fresche ancora col sound della trap e che di fatto l'hip hop a livello internazionale sta proprio abbracciando tutti quelli che sono stati i suoi passaggi e che mai come ora si è potuto fare un po' quello che si vuole all'interno di questa roba, e quindi probabilmente torneremo da Jean Lagrin Van Troyes in un prossimo futuro, magari non prossimissimo, perché del resto il disco l'ha appena fatto uscire.
1: Esatto, esattamente.
0: Ne fa uno anche lui a settimana. Però, insomma, in Francia ci si torna di sicuro molto, guarda, già venerdì prossimo, lo dico già. Noi intanto però torniamo dall'altra parte dell'oceano, perché indovina un po' chi si rivede.
1: Chi si rivede?
0: Si rivede Future.
1: Eccoci qua.
0: E a proposito di Future, nel senso proprio di futuro, fa uscire questo singolo,
1: sì?
0: Si chiama Radio, come la radio dalla quale state ascoltando questa puntata di WH. E come copertina, cioè la copertina è quella che sarà il disco.
1: Ok.
0: Quindi sfondo rosso, in alto c'è scritto Future, in mezzo c'è scritto The Real Me, che è il titolo del disco, e sotto c'è July the 10th.
1: Ok,
0: quindi 10 luglio.
1: Sì, sì.
0: Che immagino proprio sia la data di
1: uscita di questo nuovo album. Ma speriamo.
0: Completamente impazzito. Quindi sta tornando Future. E nel prossimissimo Future arriva il disco. Magari non so se sarà una WH particolare, dicevamo, magari non andremo ad approfondirlo proprio nel momento in cui esce. Comunque è curiosa sta cosa, per cui in Italia in estate non esce una mazza, perché ce ne andiamo tutti al caldo.
1: È vero, vacanza. Ma in America comunque
0: il resto del mondo è come se, cioè, voglio dire, luglio,
1: non c'è la vacanza,
0: febbraio.
1: Perché non c'è questa idea di vacanza che abbiamo qua in Italia, cioè in Italia agosto, vacanza, tutto chiuso,
0: non esiste nulla.
1: All'estero non c'è questa cosa qua,
0: no, per niente.
1: Non c'è,
0: infatti,
1: questa cosa.
0: Future mantiene questo tipo di... Comunque, dicevamo, è uscito il nuovo singolo, si chiama Radio, lui è Future e il brano è questo.

0: Ancora? Non lo decidi tu, Future? This is not for the radio. Non è che lo decidiamo noi.
1: Esatto.
0: Il radio. Cioè, questo arriva e ti dà anche delle direttive.
1: Oh, esatto.
0: Questa qua la puoi ascoltare, guai a te se la metti in radio.
1: E invece noi.
0: Esatto.
1: Ah.
0: Subito, caro. Non hai capito come funziona la psicologia inversa con noi? Devi usarla, perché funziona così. Se dici, non è, forse ha fatto così, voleva che passasse.
1: Che passasse in radio, allora.
0: Bravo, bravo, bravo.
1: Furbo, furbo.
0: Va bene, tra l'altro, proprio alla fine, perché siamo arrivati in fondo anche alla puntata di questa sera di Doppia H, anche a suo giro vi abbiamo provato a portare della freschezza anche il più possibile in senso fisico in una serata come quella di stasera.
1: È molto hot.
0: È decisamente molto calda. L'appuntamento è venerdì prossimo, Doppia H.
1: Sì, con appunto un mese di episodi e di puntate.
0: Sai che cominceremo da
1: quella dopo ancora?
0: Sì, sì, sì.
1: Ah, ok, ok.
0: Settimana prossima è un po' ultimo giorno di scuola.
1: Sì, è vero, è vero.
0: Qualcosa
1: è vero.
0: Di particolare. Comunque, allora, ci trovate qua venerdì alle 23. Magari spoilereremo qualcosa se ci vengono idee durante la settimana sui social. E quindi seguiteci, anche perché usciranno cose sicuro sui nostri social.
1: Sempre,
0: per
1: come
0: cui.
1: Sempre. Doppia H scritto per esteso, mi raccomando, yeah. ACCA, Instagram, TikTok e YouTube, recuperatevi tutte le interviste che abbiamo fatto durante questa stagione.
0: Basta, noi torniamo settimana prossima, anche perché io domani c'ho apertura, vorrei andare a riposare.
1: Ah, è apertura domani?
0: Sì, guarda, sono qua alle 7. Cosa
1: mi
0: cazzo?
1: Spiace.
0: Sì, vabbè, allora domani ti chiamo in diretta. Ti
1: telefono, vai, telefono. Sì. Sicuramente il telefono acceso.
0: Va bene, allora, domani alle 7, per chi è pazzo e non riesce a dormire perché magari fa molto caldo. E poi anche alle 11:30 sono ancora qui, cioè io non mi muovo.
1: Bellissimo.
0: Bellissimo, con Good Times. Noi come Doppia H torniamo venerdì prossimo a partire dalle 23. Un saluto da Matteo Villacci
1: e Cipo.
0: Ciao.

0: H.
1: Ey. Ey. Se dopo la serata quando torni a casa ti fai due conti, tiri le somme, metti a confronto, torni alle fonti, insomma. Zero gli sconti, tutto tuo sangue, tutti i tuoi sforzi. Sono lo scemo che non ci credeva, mamma.

0: Noi arriviamo da Milano. Milano è famosissima per una famosa radio che si chiama Radio Popolare, di cui noi ve l'ascoltate, l'ascoltate.
1: Bravo.
0: Comunque noi il venerdì notte, bravissimi, noi il venerdì notte a mezzanotte, anzi alle 23:59 perché poi diventa sabato, comunque facciamo questa trasmissione che si chiama Slide. Ah sì? Allora adesso la registriamo, venerdì potrete riascoltarvi. Se a voi va tutti bene di partecipare a questa trasmissione, noi partiamo.
1: Ma quindi... poi tra l'altro la trasmissione si chiama Slide Pistons Jam Session. Chiunque può venire a cantare, a suonare con noi, se volete, non l'abbiamo detto. Via.
0: E allora la trasmissione inizia così. 3
1: 2 Ditelo.
0: Allora rifacciamo. 3
1: 2 Oh.
0: E allora ragazzi, siamo qui al Monna Bianca di Lavagna.
1: Voilà.
0: Ragazzi, un posto incredibile, un angolo spettacolare, veramente incredibile. Siamo scappati da Milano, che insomma noi l'amiamo la città, però quando inizia a surriscaldarsi, insomma,
1: andiamo a fare due tuffi. Esatto.
0: Diciamo che essere qui questa sera, qui con questa arietta, diciamo che è tutta un'altra. Quindi
1: bene,
0: siamo sulle frequenze di Radio Popolare, trasmissione Slide Pistons Jam Session, e vogliamo subito dedicarvi questo brano dal titolo Il cielo in una stanza.
1: Hola.
0: Perché insomma qui siamo in una stanza dove si vede il cielo.
1: Stanza senza.

0: Thank you so much.
1: Quella. E adesso vogliamo fare un omaggio alla nostra Milano. Questo era un omaggio alla, a Genova, alla Liguria, con Gino Paoli.
0: L'ospitalità.
1: L'ospitalità, esatto. E adesso un omaggio. E facciamo proprio un omaggio speciale a chi ha avuto una trattoria veramente storica, che ha fatto la storia delle, insomma, del cibo milanese, della convivialità milanese, proprio la famosa trattoria Madonina, dove insomma quando uno voleva andare a mangiare milanese per forza doveva passare di lì, non c'erano altre. Quindi è dedicata a te,
0: si può dire, a chi?
1: Sì.
0: Ah, a te? Ok.
1: E allora ragazzi, vuoi dire qualcosa?
0: Vuol dire qualcosa? Dai, di qualcosa, sì. Di una cosa al microfono. Che la incidiamo? No, non viene incisa. Bene, è timido. Timido di cognome.
1: Però timido col bicchiere è un buon approccio. Quello è la...
0: Ah beh, secondo me è il timido è col bicchiere.
1: Però dobbiamo cantarla tutti.
0: Ah giusto, sobria. Camicia sobria, l'uomo o meno. Sì, giusto?
1: No ragazzi, allora, però dobbiamo cantarla. Allora, però qui ci sono tantissimi milanesi. Quanti milanesi ci sono che sono venuti a vivere qui da queste parti? Vivere
0: però ci vengono spesso 3, 4, 5, 6, basta. 7. No, va, finito. No.
1: No, ma ce ne sono altre. Tu sei di Milano originaria?
0: Ma se proprio sì, deve sì. Dirlo, lo dice.
1: No, infatti diciamo che poi abbiamo scelto di venire qui a qui in Liguria, diciamo ne abbiamo tantissimi che poi hanno deciso di venire qui a vivere qui e insomma
0: poi magari uno non vuole neanche dirlo.
1: Vabbè,
0: cioè, semplice.
1: Vabbè. Allora ragazzi, da cantare tutti insieme.

0: E la canzone originale finisce così. No, forza Inter.
1: Sempre forza Inter. Bravo Raffi. Bravo, ottima scelta. Voilà.
0: E subito creiamo divisioni. Subito creiamo. Subito creiamo la...
1: Vuoi vedere anche quanti interisti ci sono? Già che ti trovi? Ah, ecco, ci abbiamo.

0: applicazione di servizio.
1: No, ragazzi, qui ecco, c'è una dedica speciale.
0: Oh, questa ci piace.
1: A Massimo.
0: Oh, tipo radio vera.
1: E Laura? Dove sono Massimo
0: ma
1: e Laura?
0: Penso lo sappiamo, davvero, prima che...
1: Allora, che festeggiano il loro anniversario di matrimonio.
0: Oh, allora lo sappiamo.
1: E allora, ragazzi, bacio, bacio,
0: olè,
1: bacio.
0: Dai.
1: Dai,
0: ah, non
1: bacio.
0: Si fa più, non si sa più. Da quando?
1: Dai, dai, bacio, dai,
0: no. Ah, tendenzialmente desistente.
1: Vedete, poca lingua, poca lingua, poca...
0: Ma secondo me no, la portano a casa. Ah, i liguri non si baciano, ma ci ha detto.
1: Signora, dica.
0: Aspetta, sta succedendo un'altra cosa. Si è sposato un altro? Cosa è successo? È una dichiarazione di matrimonio, Raffi?
2: No,
0: no. Di più? Cosa dobbiamo fare?
1: Allora, ci chiedevano un pezzo piemontese, però non ce l'abbiamo.
0: Ah, vedi, te lo io già lo sapevo. Ma piemontese lo canta lui? Qual è il pezzo piemontese che vuole cantare?
1: Però dai, dedichiamo un brano a questi due fantastici ragazzi. Ma almeno volete ballare, almeno?
0: Peggio secondo me, vede.
2: Allora facciamo comunque.
0: Dai, codici che comunque lo facciamo.

0: Evviva l'amore! È stato un amore un po' tossito questo, maestro?
1: Eh sì, che ho un po' di...
0: Esatto, un po' di...
1: Questo caldo, questo freddo, questo che entri nei posti aria condizionata bomba, poi...
0: Poi suoni la tromba. Bene, cosa vuoi...
1: Secondo me adesso ci vuole un pezzo d'atmosfera.
0: D'atmosfera.
1: Com'è? Sessi buon?
0: Sessi buon.
1: Oh yeah!
0: Certo.
1: Certamente, certamente, alla francese.

0: Poi se avete voglia di ballare, ragazzi. Non balla nessuno? Noi avevamo anche un tango da farvi. Qualcuno balla il tango? Piemontesi ballano il tango?
1: Sì.
0: Di dove siete? Di Piemonte? Ah, di dove siete? Di dove siete? Ah, residenti qui anche. Ah, ok. Vedi, tutti si trasferiscono qui a Lavagna, vedi? Che bello.

0: Merci beaucoup, merci beaucoup. E adesso andiamo con un rock and roll americano. Oh, se avesse voglia di ballarlo.
1: Cioè, che questa è la prima versione di Sassy Bon alla fisarmonica mia, eh. Io non avevo mai suonato. Che dovete sapere che io sono il trombone di professione,
0: quindi, ma dopo ogni... ci fai sentire un pezzo al trombone?
1: Ma possibile, cioè che... certo, qua, quindi, nel senso, quindi ogni richiesta è un mezzo litro di sudore, ve lo dico. Fuori da quello che sono capace di fare. Però secondo me, dai, per adesso sto reggendo. Bene, via.
0: Poi soprattutto la fisarmonica crea quell'effetto Parigi immediato.
1: Esatto. Diamo l'effetto Napoli immediato.
0: Però dovete sapere che Parigi e Napoli sono molto... cioè i parigini...
1: condividono la tarantella, cos'è?
0: No, è vero, i parigini amano andare a Napoli e...
1: Sì?
0: Sì, no, è vero, è vero. Mi dicono questa cosa.
1: I guappe cartone.
0: Sì, esatto.
1: Esatto.

0: Voilà.
1: E allora mambo.
0: No, aspetta. Vi attacco il tasto se riesco un attimo, che senza mi bemolle è un casino.
1: Si è scollato il...
0: È il caldo, ha scollato il tasto. Forse ho ancora un mi bemolle. Ce l'ho. Ok, col mi bemolle è meglio fare il mambo.
1: Allora ragazzi, ci siamo per il mambo, ci siamo per il mambo.

0: Thank you.
1: Allora ragazzi, volevo chiedervi come siete messi a valzer.
0: Ah, secondo me fin quando mangiano la vedo dura.
1: Lasciamoli tranquilli.
0: Secondo me bisogna fare un pezzo, lo so, tipo di Morricone.
1: Facciamo un brano
0: migliore
1: successivo.
0: Per il maestro. Tu che dici?
1: Vai Luciano.
0: No, penso, non lo so, era solo un'idea. Di un pezzo di Morricone. Cosa ne pensi di questo momento per un pezzo dedicato a Ennio?
1: Ci sta. Facciamo C'era una volta il West. Direi che allora alla grande, e poi dopo di convincere gli altri a tornare a ballare. Vi ricordiamo che siamo qui al Monna Bianca, ragazzi, un applauso per il Monna Bianca, posto qui a Lavagna, Liguria, ragazzi. Tra l'altro devo dire, le acciughe fritte, veramente, mamma mia.
0: Che il couscous andava.
1: Che couscous incredibile, sì, tutto spettacolare.

0: attenzione ragazzi, eravamo vicini, non l'abbiamo scritta noi come dice il maestro, però
1: purtroppo non l'abbiamo scritta, mi sarebbe piaciuto scrivere,
0: però finora non abbiamo. Questa è quasi la nostra migliore versione ragazzi, eravamo vicini, non l'abbiamo scritta noi come dice il maestro.

0: si picchino, perché Raffaele ha scritto anche un valzer. Volete sentire un valzer di Raffaele che introduce questa cosa qua? È proprio un valzer che di due che si picchiano o tre? Quante se ne picchiano? Due o tre? Nel tuo... Ah, non ce la fai, ce la fai.
1: Allora, non

0: E, però c'è l'evoluzione di questa canzone che dentro al,
1: esatto,
0: al disco che uscirà a settembre, Maledetta Balera, singola 10 luglio, ma l'11 settembre uscirà
1: tutto il disco,
0: dove c'è questo Calypso Rico, che per me è anche un po' il Calypso di San Vittore, che
1: esatto.
0: Io mi immagino così ragazzi che ballano
1: al ritmo di Calypso,
0: al ritmo di Calypso,
1: anche le ragazze,
0: sì, tutte. Però i ragazzi con i ragazzi, le ragazze, perché in galera, perché in galera

0: Voilà. Quindi questi erano due originali nostri. Uno scritto dal maestro e il secondo dal... Beh, allora, niente, dove andiamo? Andiamo in chiusura, maestro?
1: No,
0: ancora c'è,
1: sì. Allora, chiusura per no, iniziare chiusura. La sera. No, della nostra trasmissione.
0: No, perché noi siamo sempre, dobbiamo ricordarci che siamo in onda su Radio
1: Allora,
0: Popolare.
1: Facciamo un applauso intanto a Radio Popolare, ragazzi.
0: Oh.
1: E al Monna Bianca di Lavagna.
0: Voilà, vuoi cantare un pezzo già che viene? Ah, oh no, vuole dire qualcosa? No.
1: Lei intanto stappa alla grandissima.
0: Ma noi, nel senso, faremo qualche pezzo carico o ci rimaniamo così? Carichiamo tutto quello che abbiamo da caricare? Carichiamo un po'? E non si sa,

0: Grazie mille, ragazzi. Ma allora il valzer lo volete ballare?
1: Ma l'abbiamo già fatto. Ah, un altro valzer.
0: No, da ballare, no?
1: E il tango no. Un tango. Non lo so.
0: Cioè, nessuno. Allora, i ballerini, dove sono i ballerini? Dove sono i ballerini?
1: Ciaccia? Ci sono? No.
0: Non li abbiamo i ballerini.
1: Ah, ci vogliono gli uomini che sa, ma insomma, che facciano il primo passo, vedi. Anche il secondo passo, però, diciamo, si sono persi un attimino. Beh. Ah, tu solo laterale, Valli, come il gambero? Bello.
0: Come il granchio.
1: Al granchio, scusami, il gambero va all'indietro, cosa fa? All'indietro. Vabbè, niente. Secondo me
0: allora,
1: sono morbidi.
0: Allora magari non voglio di cantare tipo.
1: Ah, volete cantare un pezzo tutti assieme? Oh,
0: ci vuole questo omaggio alla grandissima, cioè la resa celebre Nada.
1: Ah sì.
0: Questo brano dal titolo Ma che freddo fa,
1: che secondo me è proprio la stagione giusta per auspicare l'amore.
0: Beh, in realtà qui è arrivato un bel venticello,
1: sì.
0: Da Dio.

0: sera. E allora facciamo l'ultimo pezzo prima della pausa alcolica. Sì, ci stai, Raffi? Sì, ci stai.
1: Se ci sta una pausettina alcolica, voi non andate via subito o avete fretta?
0: No, no.
1: No, no. Ok, allora, perfetto.
0: L'alba? Sì. Che bravi. Vedi che passo passo...
1: Allora ragazzi, salutiamo i radioascoltatori di Radio Popolare.
0: Cosa gli
1: diciamo? Qui si fa l'alba al Monna Bianca.
0: Oh, alla
1: Magna.

0: No. Dillo, no. No. Pensavo che era venuto a dire no, finale.
1: E suo papà che andava sempre a sua mamma, che si chiamava Marina.
0: Ah, incredibile, che bello, che vera notizia. Dai, meno male, dai. Bene, allora, felicità a tratti, come diceva qualcuno, però ci sono.
1: Facciamo una breve pausa alcolica e ci rivediamo tra pochissimo, ragazzi.

0: Ascoltando Radio Popolare.
1: Popolare Network.

0: Buonasera da Martino Fiumi, sono le 22.30, le news della notte di Popolare Network. I governi di Israele e Libano firmano a Washington un accordo che punta alla pace, spiegano. Secondo Netanyahu è un duro colpo all'Iran, ma Hezbollah condanna il testo e aggiunge che il rischio è quello di una guerra civile. Il documento prevede il ritorno dell'esercito israeliano nella zona di sicurezza sul suolo libanese e il rientro di civili in aree pilota. Intanto Trump accusa l'Iran di aver violato l'accordo sul cessate il fuoco, ma non ci sono segnali di ripresa della guerra. In Venezuela sono quasi 1000 le vittime dopo il terremoto che ha distrutto centinaia di edifici, tra loro anche 3 italiani. Nel paese ci sono almeno 50.000 dispersi che verranno cercati anche dalle squadre inviate da altri paesi, tra cui l'Italia. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. C'è un accordo tra il governo israeliano e quello libanese. Gli ambasciatori dei due paesi negli Stati Uniti oggi a Washington hanno firmato un testo in cui si prevede il ritiro dell'esercito israeliano all'interno della zona di sicurezza, comunque sul suolo libanese, e il rientro dei residenti in 2 aree pilota a nord e sud del fiume Litani. Secondo le dichiarazioni di Tel Aviv e Beirut, sarebbe il primo passo per un percorso che punta alla pace e al ripristino della sovranità territoriale del governo libanese. Per Netanyahu si tratta di un duro colpo all'Iran, ma come era già successo negli accordi precedenti, Hezbollah non è stato coinvolto. E subito dopo l'annuncio della firma da parte del segretario di Stato degli Stati Uniti, Marco Rubio, Hezbollah ha risposto dichiarando l'accordo non vincolante. Il parlamentare libanese di Hezbollah ha condannato l'accordo e ha detto che le autorità libanesi non saranno in grado di imporre l'attuazione dell'accordo firmato a Washington, a meno che non intraprendano, con il sostegno americano, una guerra civile. Al momento non si conosce ancora la data d'inizio della sperimentazione del rientro dei civili nelle aree pilota del Libano, che saranno lasciate all'esercito libanese, che prima però dovrà essere addestrato dagli Stati Uniti. E intanto in Medio Oriente è risalita la tensione su Hormuz. Donald Trump ha accusato l'Iran di aver violato l'accordo sul cessate il fuoco dopo l'attacco di ieri contro una nave in transito nello stretto attraverso una rotta alternativa indicata dall'Oman. Toni duri quelli del presidente statunitense, ma non c'è alcun segnale che Washington voglia riprendere la guerra. Nel braccio di ferro sullo stretto a rimanere in posizione di forza è Teheran. Sentiamo Michele Migone.
1: Donald Trump accusa l'Iran di aver violato l'accordo sul cessate il fuoco con l'attacco ieri contro una nave nello stretto di Hormuz. Lo ha fatto con un post sul suo social Truth, con il quale rivela anche che gli iraniani avrebbero sparato 4 droni contro l'imbarcazione, 3 dei quali sarebbero stati abbattuti dalle forze USA. Il quarto ha danneggiato in modo lieve la nave. Dopo quasi 24 ore è quindi arrivata la reazione della Casa Bianca. Le parole sono forti, ma non c'è alcun segnale che Trump abbia alcuna intenzione di ordinare una rappresaglia armata. Ieri, con quell'attacco, l'Iran ha di fatto reclamato il controllo dello stretto di Hormuz. L'avvertimento è arrivato dopo che l'Oman aveva annunciato corridoi marittimi temporanei attraverso lo stretto in coordinamento con l'IMO, l'agenzia marittima dell'ONU. Il traffico di navi non si è mai interrotto, ma l'episodio segna da una parte la fragilità della tregua raggiunta con il memorandum d'intesa e dall'altra sottolinea l'attuale debolezza degli Stati Uniti. Il segretario di Stato Marco Rubio ha firmato una dichiarazione congiunta con i paesi del Golfo in cui si chiede una libera, incondizionata e senza restrizioni navigazione dello stretto. Teheran invece pensa a una soluzione simile a quella che la Turchia applica per i Dardanelli, una tassa per le navi che vi accedono. Se insistono sarà un problema, ha detto Rubio, ma senza convinzione. Settimana prossima dovrebbero riprendere i colloqui tecnici tra le parti. Per ora Teheran sta vincendo la partita a scacchi. Nessuna delle due parti vuole tornare alla guerra aperta a Washington, meno di Teheran. Il regime dei Pasdaran punta su questo per conquistare o mantenere posizioni strategiche nel negoziato che rendano sempre più difficile per Trump un possibile ritorno alle armi in futuro.
2: In Venezuela proseguono le ricerche dei dispersi dopo il terremoto che ha devastato il paese. Sono 50.000 le persone di cui al momento non si hanno notizie. Per ora le vittime sono 920 e oltre 3.000 i feriti. Tra i morti, ha fatto sapere il ministro degli esteri italiani, ci sarebbero anche 3 italiani. Il governo venezuelano, che già ieri ha proclamato lo stato di emergenza, ha deciso di militarizzare l'area più colpita, quella della città portuale di La Guaira. Ma anche nella capitale, Caracas, la situazione è critica. Ascoltiamo la testimonianza di Raimart Yaracuy, responsabile dei progetti AVSI in Venezuela.
3: Nada, que vi muchas personas desesperadas, niños y niñas angustiados, personas mayores solas.
4: Ho visto molte persone disperate, bambini e bambine angosciati, anziani soli. Fino a tarda notte, persino nelle prime ore del mattino, c'erano persone che pernottavano nei parcheggi qui vicino a dove vivo. Ci sono luoghi adibiti all'accoglienza, come scuole e chiese. Ci sono persone che si trovano ancora nelle loro case, anche se non sanno quale sia il livello di rischio del loro edificio perché ha subito danni. E questa è una delle situazioni più gravi. Inoltre, con le scosse di assestamento, la situazione continua ad essere molto critica. Per quanto riguarda i servizi di soccorso, è un dato di fatto che tutti i servizi pubblici, in generale, abbiano già dovuto affrontare enormi difficoltà a causa di tutto ciò che ha comportato l'emergenza umanitaria complessa in Venezuela, oltre alla carenza di forniture e di attrezzature. Tutto questo fa sì che la preparazione per rispondere a eventi come questo sia molto limitata. Si vede infatti come le persone, con i pochi mezzi a disposizione in modo piuttosto precario, stiano aiutando le squadre di soccorso a estrarre le vittime, nella speranza che possa arrivare l'aiuto che in qualche modo si sta organizzando dall'esterno.
3: Sperando che possa arrivare l'aiuto che sta in alcuna maniera organizzandosi da fuori.
2: In queste ore stanno arrivando le prime squadre di soccorritori provenienti da almeno 17 paesi, tra cui l'Italia. Come avete sentito, le operazioni al momento procedono a fatica e gli aiuti saranno fondamentali per salvare chi è ancora sotto le macerie, ma anche per sostenere un paese con gravi problemi sul piano economico. Sempre a Caracas abbiamo raggiunto Estefania Salazar, intervistata da Martina Stefanoni.
5: I servizi di soccorso locali sono stati mobilitati, anche se ovviamente con delle limitazioni preesistenti dovute al budget. Quindi gli aiuti internazionali saranno, credo, molto necessari, perché le risorse locali non sono sufficienti o non hanno abbastanza personale in questo preciso momento.
6: Solo 6 mesi fa lì c'è stato l'attacco statunitense, l'arresto di Maduro e tutto ciò che ne è conseguito, e ora questo enorme terremoto. Diciamo che è un periodo complicato per il Venezuela. Qual è lo stato d'animo delle persone? What is the feeling?
7: Yeah, that's the question I've heard. Oh, come on, we have to deal now with that.
5: Sì, in giro c'è questa sensazione. Ho sentito le persone dire, ma cavolo, dobbiamo affrontare non solo l'incertezza politica, ma ora anche questo. La reazione immediata delle persone è, avremo bisogno di aiuto. Sappiamo che dobbiamo prima di tutto sostenerci a vicenda e che avremo bisogno di aiuto dall'esterno per rimetterci in piedi e per riprenderci, perché il paese era già in grande difficoltà economica, e lo è ancora. Quindi sai, per rimettersi in piedi servirà ulteriore aiuto rispetto a quello che stava arrivando, anche rispetto al cambiamento che gli Stati Uniti avevano promesso qui, ma questa è un'altra storia. L'unica cosa certa è che il paese non è in grado di provvedere da solo a ciò di cui avremo bisogno, con tutti i danni che abbiamo subito e che ancora non conosciamo.
2: Le autorità della Crimea hanno dichiarato lo stato di emergenza nella penisola, presa di mira nelle ultime settimane da pesanti raid delle forze ucraine. Il ponte di Kerch, che collega la Russia alla Crimea, annessa da Mosca nel 2014, è stato di nuovo chiuso al traffico per precauzione, dopo i nuovi raid della scorsa notte dei droni ucraini, il servizio di Sabato Angeri.
8: La decisione delle autorità della Crimea di dichiarare lo stato d'emergenza arriva alla fine di un periodo tremendo per la penisola annessa dalla Russia nel 2014. Nei giorni scorsi il governatore Sergei Aksionov era stato costretto a chiudere le pompe di benzina ai privati per l'assenza di carburante. I campi estivi, dove prima dell'invasione venivano mandati i bambini dei ricchi russi e quelli in viaggio premio, hanno deciso di annullare le attività e non da ultime le ripetute ondate di attacchi al ponte di Kerch, che collega la Crimea alla Russia continentale, hanno reso insicuro il transito. Solo due giorni fa le autorità sono state costrette a chiuderlo di nuovo per 5 ore. Se Kiev colpisce la Crimea non è solo per colpire uno dei simboli dell'espansionismo russo in Ucraina, fiore all'occhiello della nuova stagione putiniana inaugurata insieme all'imponente ponte sullo stretto, ma perché attraverso questo territorio transitano molti dei rifornimenti che arrivano nei territori occupati del sud. E infatti diversi analisti ritengono che i recenti attacchi ucraini alle strutture di supporto dell'esercito russo in Crimea hanno causato seri problemi logistici per l'esercito di Mosca.
2: L'Europa è in ginocchio per il caldo e nel weekend le temperature raggiungeranno il picco massimo. In Germania si sono superati i 40 gradi, come in Spagna, peggio però in Francia. Molte amministrazioni locali hanno deciso di rinviare o annullare gli eventi del fine settimana, tra cui il Pride di Parigi. Oggi è morto un bambino di 1 anno e mezzo dopo essere rimasto per ore in auto, mentre è salito a 55. Il numero delle persone decedute per annegamento dopo aver cercato di rinfrescarsi nei corsi d'acqua, il servizio da Parigi.
9: La Francia sull'orlo della crisi di caldo. Dopo più di una settimana di una canicola senza precedenti per un mese di giugno, già considerata come epocale, che ha fatto passare il paese in una nuova era climatica e dopo aver inanellato nelle ultime 72 ore i 3 giorni più caldi della storia del meteo francese, la Francia, o se vogliamo il sistema paese, scricchiola al limite delle sue capacità di sopportazione, resistenza e reazione. Si contano i morti, che siano uccisi direttamente dalla canicola, come un certo numero di persone anziane o di bimbi stroncati dal caldo perché rimasti in auto sotto il sole cocente, o indirettamente annegati, soprattutto adolescenti, perché bagnanti in cerca di rinfresco in acque vietate e pericolose. Ma sono tutti corpi di milioni di francesi, in più della metà delle province in allarme rosso, a soffrire. Nella sola Parigi è quasi triplicato il numero di infarti mortali e più generalmente ormai un'onda imponente di vittime del gran caldo a riversarsi al pronto soccorso degli ospedali, che si ritrovano sommersi come nelle ore peggiori della pandemia di Covid. Situazione tanto critica che una moltitudine di eventi, festival, kermesse culturali e musicali sono annullati o rinviati, come il Pride previsto domani a Parigi è rinviato, o il più importante festival musicale della capitale Soli Days addirittura annullato. Dalle decine di treni sospesi alle quasi 15.000 scuole su 60.000 chiuse o ad orario ridotto, passando per gli incidenti che si moltiplicano sulla rete elettrica nazionale, è tutta l'infrastruttura del paese ad essere al limite. La buona notizia è che il peggio dovrebbe essere passato o quasi, naturalmente solo fino alla prossima canicola. Da Parigi Francesco Giorgini per Popolare Network.
2: Anche l'Italia soffre per il caldo, sono 18 le città con il bollino rosso. Domani a Milano sarà posticipata alle 17 la partenza del corteo del Pride per recuperare ombra sul percorso e facilitare la partecipazione, hanno spiegato gli organizzatori. Invece sarà anticipato alle 6 l'inizio dei lavori nei cantieri. Il Comune di Milano ha autorizzato una deroga con l'obiettivo di far lavorare meno tempo sotto al sole gli operai. E passiamo ora alla politica. Il testo della legge elettorale è arrivato in Parlamento, alla Camera. Oggi è iniziata la discussione generale e la maggioranza punta ad approvarla in tempi rapidi, anche per nascondere i dissidi interni, a cominciare dalle preferenze su cui sono spacciati. Meloni deve fronteggiare sondaggi in calo e l'ombra di Vannacci che cresce. Da Roma il servizio di Anna Bredice.
10: Come fosse una manovra finanziaria da votare prima che scatti l'esercizio provvisorio, così anche per la legge elettorale si sceglie una procedura d'urgenza. L'urgenza è quella della destra, che nel caso si vada al voto prima del tempo, in primavera dell'anno prossimo ad esempio, potrà avere già una legge pronta per votare e per vincere, anche se a guardar bene i sondaggi il centrodestra scende e il centrosinistra sale. Oggi è iniziata la discussione generale a fine giugno, così in modo che per i regolamenti della Camera a luglio scatteranno i tempi contingentati. Vuol dire che il 6 luglio, quando si comincerà a votare, la maggioranza potrà imporre tempi molto brevi, 4-5 giorni, ed eventualmente pure il voto di fiducia, e con un'ulteriore forzatura chiedere di approvarla anche al Senato entro agosto. Tempi compressi e forse anche il tentativo di non votare i temi di maggiore discordia nella destra, come le preferenze, che Meloni vorrebbe ma Salvini no, al punto che se passassero sarebbe pronto a sabotare la legge al Senato. L'impianto è quello che si conosce: un premio del 42%, liste bloccate, l'obbligo di indicare il nome del candidato presidente del Consiglio, ma se si votasse domani, in base agli attuali sondaggi, potrebbero vincere entrambe le coalizioni, sono quasi pari. Con la legge attuale invece potrebbe emergere un risultato di stallo, nessuna maggioranza definita e la tentazione di coalizioni larghe, una prospettiva che per motivi opposti non vogliono né Meloni né Schlein, ma magari quell'area di centro, da Renzi a Tajani, sempre più insofferente verso Vannacci, vedrebbe con favore. Linea allo studio.
2: E oggi si è saputo che Trenitalia è stata bersaglio di un attacco informatico che ha violato i dati di migliaia di clienti. Salvini, intanto, dopo aver silurato il capo delle ferrovie Donnarumma, pensa di sostituirlo con un altro manager, Giampiero Strisciuglio. E sentiamo il servizio di Mattia Guastafierro.
11: Dati anagrafici, email, numeri di telefono, informazioni di viaggio. Questi dati personali rubati dai portali di Trenitalia. L'attacco hacker sarebbe avvenuto il mese scorso, ma solo oggi la società lo ha comunicato ai propri clienti. Non sarebbero state prelevate password o informazioni sui pagamenti, ma il buco nella sicurezza è solo l'ultimo esempio di un sistema al collasso. Guasti, ritardi e cancellazioni sono ormai problemi cronici che rischiano di trasformare ogni viaggio in una potenziale odissea. Ieri un convoglio regionale si è fermato per un problema elettrico tra le stazioni di Lambrate e Milano Centrale, lasciando 200 persone bloccate per ore senza aria condizionata. La settimana scorsa stessa sorte era toccata all'alta velocità Milano-Bologna e a quella Roma-Napoli. Le cause sono note da tempo: una rete ferroviaria vecchia di 60 anni che necessita di una manutenzione più profonda e soprattutto sovraccarica. I cantieri finanziati con il PNRR hanno costretto a dirottare i treni sui binari ancora aperti, esponendo la rete a un maggiore rischio di guasti. I ritardi nei lavori poi hanno fatto il resto, riducendo di fatto l'infrastruttura. Per uscire dall'angolo e dalle critiche, il ministro Salvini ha costretto alle dimissioni l'amministratore delegato di Ferrovie dello Stato, Stefano Donnarumma, scaricando su di lui 4 anni di mala gestione. La toppa però rischia di essere peggio del buco. Al suo posto sarebbe infatti pronto il fidato Giampiero Strisciuglio, ex AD di Rete Ferroviaria Italiana, indagato per la strage di Brandizzo, i 5 operai investiti da un treno mentre lavoravano sui binari. Non proprio l'esempio migliore che può dare lo Stato, il commento amaro dei familiari delle vittime.
2: Era tutto per questa edizione. Le notizie di Popolare Network tornano domani mattina alle 7:30. Una buona serata e una buona continuazione d'ascolto da Martino Fiumi.
12: Popolare Network.

0: Le 23 minuti, buonasera, un saluto a tutte e a tutti da Mattia Guastafierra. Allora, non c'è proprio tregua per i passeggeri italiani. Benvenuti all'Orizzonte delle 20. Stasera parliamo del gigantesco problema dei trasporti del nostro paese. Non bastavano i guasti e i ritardi. Oggi avete sentito, poco fa nel GR si è saputo che Trenitalia è stata bersaglio anche di un attacco informatico che ha violato i dati di migliaia di clienti. Nomi, cognomi, email, numeri di telefono, informazioni di viaggio, questi dati personali rubati dai portali di Trenitalia. Non sarebbero state prelevate password o altre informazioni sui pagamenti, ad esempio con le credenziali delle banche, però il buco nella sicurezza, insomma, diciamo, è solo l'ultimo esempio di un sistema al collasso, dei problemi cronici che vive ormai tutto il sistema. I guasti sono all'ordine del giorno e ogni giorno, insomma, i viaggiatori possono trovarsi di fronte a una potenziale odissea quando decidono di salire sopra un treno. Ieri un convoglio regionale si è fermato per un problema elettrico tra le stazioni di Lambrate e Centrale, 200 persone bloccate per ore senza aria condizionata, ma casi come questi ce ne sono stati a decine. La settimana scorsa vi ricorderete i problemi all'alta velocità Milano-Bologna, quella Roma-Napoli, ma se spulciate i giornali locali ne trovate a iosa di notizie di questo tipo. Le cause le conosciamo da tempo: una rete ferroviaria, quella italiana, che è vecchia, che necessita di manutenzione, che soprattutto è sovraccarica per i tanti cantieri che hanno costretto a dirottare le linee sui binari ancora aperti. Cantieri che non finiscono, i ritardi nei lavori ormai si susseguono da anni e non vedono la luce. A questi problemi, poi, avete sentito, il ministro Salvini ha deciso di rispondere con una decisione che forse era inaspettata. Ha costretto alle dimissioni l'amministratore delegato di Ferrovie dello Stato, Stefano Donnarumma, il capro espiatorio perfetto su cui scaricare 4 anni di mala gestione, possiamo dire così. E al suo posto sarebbe pronto già un altro manager, Giampiero Strisciuglio, ex AD di Rete Ferroviaria Italiana, un'ipotesi che però sta già innescando parecchie polemiche dal momento che Strisciuglio è indagato per la strage di Brandizzo, e parleremo tra poco anche di questo. Però qualcosa Salvini sta provando a fare. Può bastare questo a cambiare la situazione all'alba di un'estate rovente che presenta già il conto ai passeggeri italiani? Lo vediamo in questa puntata dell'Orizzonte delle 20 con i nostri ospiti. Il primo collegato con noi è Dario Balotta, Europa Verde, esperto di trasporti. Benvenuto Dario.
1: Ciao a tutti, buona serata a tutti, grazie dell'invito.
0: Grazie a te Dario. Tu eri sul treno incriminato, quello di ieri tra Lambrate e la stazione di Milano Centrale, corretto?
1: No, non proprio, ero su un altro treno arrovato, bloccato, anche quello solo mezz'ora.
0: Ah, ok, era un altro treno ma la situazione era la stessa, ci dicevi.
1: Sì, in realtà due, ma il primo ha fatto più rumore di tutti, ma è una cosa che capita quasi quotidianamente sui 1500 chilometri di rete lombarda, ma anche sui 17.000 chilometri di rete nazionale. Ormai i pendolari non hanno più voce in gola per urlare il loro dissenso e per urlare la loro situazione critica, tant'è vero che moltissimi proprio durante quest'estate, in cui questi 1300 cantieri saranno completamente aperti, hanno deciso di o prendersi ferie per forza oppure di raggiungere il lavoro in automobile, perché in queste condizioni non è proprio
0: non ce la si può fare. Ma senti, abbiamo capito bene Dario, il problema è quello di una rete vecchia, che è vecchia di 60 anni, che ha bisogno di manutenzione, no, ma anche il problema dei cantieri che sono aperti e che di fatto hanno ridotto l'infrastruttura nel corso degli anni.
1: La rete, non voglio dire, non è proprio vecchissima, è una normale rete europea che è gestita malissimo. Questa è la differenza con Spagna, Francia e Germania. Anche loro hanno delle reti che non sono particolarmente brillanti sotto il profilo del peso, della portata del peso, del sistema di circolazione treni eccetera, però non hanno delle condizioni gestionali come quelle che abbiamo noi. Insomma, innanzitutto il governo, pur gestendo un monopolio, si fa sentire, il ministeri dei trasporti tedesco o francese si fanno sentire, qui invece Salvini ha messo questo Donnarumma qua e l'ha tolto lui, insomma era lui che doveva dimettersi.
0: Ma per gestire cosa intendi, Dario, esattamente qual è il problema della gestione di una rete di questo tipo?
1: Beh, intanto è di avere delle capacità professionali, mentre invece quasi tutto il gruppo dirigente è stato scelto politicamente, cioè uno spoil system micidiale che va dal manager nazionale al manager locale, insomma, quindi questo dice già molto. Chi la professionalità di ferroviere non la impari all'università, la impari sul campo, e se su non promuovi qualcuno che è sul campo e arriva un ingegnere che come Donnarumma è stato a Terna fino a ieri l'altro o alla CEA fino a ieri l'altro ancora, è chiaro che questo non sa neanche da che parte muoversi, insomma è un sistema complesso che va gestito in un determinato modo. Poi c'è la irresponsabilità della spesa. La gestione fa acqua da tutte le parti, perché essendoti garantite le risorse pubbliche, tutti spendono sapendo di poter buttare soldi di qua e di là. Gli appalti spesso si fanno senza gara e quindi i fornitori di materiali e servizi sono fornitori inefficienti e garantiti dalla politica pure loro. Quindi qua c'è da fare altro che una bella spazzolata e piazza pulita, ce n'è da fare due o tre, cioè il sistema è marcio proprio alla base.
0: Senti,
1: questi
0: Dario,
1: 1300,
0: sì, questi 1300 cantieri, sì, dicevi?
1: Questi 1300 cantieri, uno non apre 1300 cantieri, uno ogni 15 chilometri di rete, se non è sicuro di poter completare il cantiere al momento in cui è stato definito il termine dei lavori. Qui abbiamo decine, centinaia di cantieri che hanno un anno, due anni, tre anni di ritardo. Questo significa che un treno merci che deve venire da Verona a Milano non può fare la Verona-Brescia-Milano, ma deve fare Verona-Bologna, Bologna-Piacenza, Piacenza-Cremona.
0: E sovraccarica Cremona, la rete di fatto.
1: Esatto, c'è un allungamento di tanto. È vero che le merci sono in crisi e i gestori dei treni merci hanno gridato all'allarme e hanno chiesto sussidi allo Stato perché non riescono a fare i treni e devono farli in ritardo.
0: E questo significa anche esporre la rete a un maggiore rischio di guasti, immaginiamo, no? Tu dicevi la rete non è particolarmente vecchia, ma ci sono guasti.
1: Insomma, di gestione cambiano completamente, insomma, quando hai dei prolungamenti, non solo, poi c'hai dei guasti o sulla rete o del materiale rotabile. Il Caravaggio di ieri, i due Caravaggio di ieri sono stati comprati un anno fa, un anno fa, un treno che si blocca, che si ferma, comprato un anno prima, cioè non è mai accaduto nella storia delle ferrovie, si spaccava qualche locomotore ma aveva 50 anni e allora c'era un buon motivo. Adesso invece questa situazione è davvero,
0: certo,
1: con i treni nuovi, parliamo del regionale perché Donnarumma l'ultima conferenza stampa che ha fatto ha parlato dell'alta velocità. A me non interessa principalmente l'alta velocità, mi interessano i pendolari e le merci. E i pendolari hanno una percentuale di puntualità nazionale che sta appena appena al 90%. In Lombardia, che è un terzo del complesso della rete dei pendolari, la puntualità è dell'84%. Cioè siamo in una situazione davvero difficile, che
0: senti,
1: il treno prende uno proprio perché non ha nessun'altra alternativa, mentre dovremmo puntare su treni puliti, puntuali, con l'aria condizionata e cercare di decongestionare le strade italiane e le metropoli italiane.
0: Senti, Dario Balotta, Europa Verde, ma sì. Allora, se comunque uno dei problemi, uno dei fattori che incide nel sovraccaricare la rete, quindi esporla a più problemi e più guasti, è il fatto che ci sono migliaia, 1300 cantieri aperti, perché questi cantieri non vengono conclusi? Ti chiediamo soltanto in un minuto questo e poi ti salutiamo.
1: Allora, non vengono conclusi perché, ripeto, io posso gestire come Ferrovie dello Stato, e loro lo sapevano benissimo, al massimo 800 cantieri, punto primo. Punto secondo, le aziende che hanno vinto l'appalto sono le stesse che ne hanno vinti 4, 5 o 6 e non hanno gli operai da mettere in tutti i 6 cantieri. Non so se mi sono spiegato. Quindi chi fa un appalto del PNNR con lo Stato, con le Ferrovie dello Stato, ha vinto un terno all'otto, ha fatto bingo. Da tanto si tiene chiuso, nessuno dice niente, soprattutto le ferrovie, che sono quelle che dovrebbero dire no, tesoro mio, adesso paghi una penale perché non stai andando avanti. A Bergamo, tanto per parlare della Lombardia, siamo in questa situazione qua, un anno e mezzo di ritardo. A Mantova, per il raddoppio della Mantova Cremona, 2 anni di ritardo, cioè significa linea chiusa trasbordi in autobus per i pendolari.
0: Rende molto bene, Dario, ti spieghi benissimo, anzi rende molto bene l'idea dello stato delle cose in questo momento e ti ringraziamo per essere stato con noi.
1: Grazie a voi, buona serata a tutti. Grazie.
0: A presto, come sempre, Dario Balotta, Europa Verde, esperto di trasporti. Saluto sull'altra linea Michele Gambirasi, giornalista del Manifesto. Ciao Michele, benvenuto.
2: Ciao, buonasera a tutti.
0: Perché appunto questi sono i problemi e poi di fronte ai problemi e soprattutto alle critiche per uscire dall'angolo, dopo 4 anni ne ha sentite tante, il ministro dei trasporti Salvini ha deciso di prendere un provvedimento che forse non lo so se ce lo aspettavamo, ma te lo chiedo a te, quello di costringere alle dimissioni l'amministratore delegato di Ferrovie dello Stato Stefano Donnarumma, capro espiatorio perfetto su cui scaricare tutti i disservizi. Al suo posto sarebbe pronto un altro nome, un altro manager, Giampiero Strisciuglio, ex AD di Rete Ferroviaria Italiana, un'ipotesi che già sta innescando molte polemiche perché, dicevamo, Strisciuglio è indagato per la strage di Brandizzo, i 5 operai investiti da un treno mentre lavoravano sui binari alla stazione proprio a proposito di lavori di manutenzione. Ecco, sono molto arrabbiati ovviamente i familiari delle vittime, ma quanto è probabile che adesso arrivi Strisciuglio e perché proprio lui?
2: Eccoci, sì, buonasera. E diciamo che è molto probabile, nel senso che già ieri quella che era un'indiscrezione anche dagli stessi ambienti del ministero veniva riportata quasi come una certezza. Nonostante appunto, come giustamente ricordavi, diciamo questo processo pendente con una spada di Damocle su Strisciuglio, la procura di Ivrea solo un mese fa ha chiesto il rinvio a giudizio per 21 persone tra cui lui appunto per la strage di Brandizzo.
0: Quindi da indagato potrebbe diventare imputato, questo ci stai dicendo?
2: Sì, diciamo, se il GUP decidesse di disporre il rinvio a giudizio,
0: certo.
2: Diciamo, la procura di Ivrea ha chiesto il rinvio a giudizio. Questo potrebbe accadere. La scelta ricade su di lui perché essenzialmente è una persona molto vicina al ministro Salvini, è una persona di cui Salvini si fida molto e su cui punta per diciamo cercare di rilanciarsi e rilanciare la situazione delle ferrovie, che come sappiamo e come ricordavate in trasmissione prima è molto molto problematica nell'anno che condurrà alle elezioni, ma diciamo la rimozione, diciamo così, al ministero l'hanno chiamato l'avvicendamento concordato di Donnarumma, è stata una scelta fatta in concorso tra Salvini e Giorgetti, il ministro dell'economia, sempre leghista, che è il MEF, ricordiamo, è azionista al 100% di Ferrovie dello Stato. È una scelta che è stata fatta in concorso tra i due per motivi diversi. Salvini, appunto, diciamo, aveva bisogno in qualche modo di trovare una soluzione a questo disastro delle ferrovie.
0: Di vendere lo scalpo di qualcuno, diciamo così.
2: Esattamente,
0: forse.
2: Che è forse una delle tante cose che in questo momento impatta e danneggia l'immagine di Salvini dentro e fuori il suo partito, quindi davanti all'opinione pubblica, ma anche dentro il suo stesso partito. Giorgetti, per altri motivi, motivi, diciamo, erano divergenze profonde su alcuni dossier finanziari con Donnarumma, ma è una scelta che è stata chiaramente comunicata e condivisa anche con la Premier, con Giorgia Meloni, anche perché, diciamo, non serve essere fini politologi per immaginare che arrivare alle elezioni con le ferrovie ferme, i treni in ritardo quotidianamente, diciamo, per il governo, per il carità, andrebbe su Salvini, ma si rifletterebbe su tutto il resto della coalizione.
3: Certo.
2: Ecco, non sarebbe esattamente la condizione migliore. Quindi, diciamo che arrivare con Donnarumma a ridosso delle elezioni, sicuramente anche a Giorgia Meloni
3: sicuramente
2: tanto piacere.
3: No, dal punto di vista mediatico serve sicuramente a quello, però poi ci sono i fatti, ci sono i provvedimenti e i risultati che si portano a casa, e quindi chissà, forse Donnarumma in questi ultimi anni non ha svolto al meglio il suo dovere, e ovviamente rimane aperta l'incognita anche sul suo successore, se ce la farà, visto che i problemi, ce li spiegava bene Dario Balotta, sono cronici, di difficile risoluzione, mi sembra di capire.
2: Questo assolutamente, quasi tutte le linee ferroviarie italiane sono a binario unico, per cui intervenire su una linea a Firenze comporta dei disagi anche a Verona. Non so come dire, quindi sicuramente i problemi sono atavici, sono cronici, dipendono sicuramente dalla gestione che ne viene fatta. Diciamo, nel caso di Salvini, in qualche modo lo scaricabarile è stato piuttosto evidente, ecco, e perché gli veniva imputato a Donnarumma sia, appunto, diciamo, non aver risolto adeguatamente la questione dei ritardi. Gli aveva, solo martedì, gli aveva presentato un dossier Donnarumma, in cui diceva che la puntualità dell'alta velocità era migliorata del 7% rispetto al 2025, e Salvini in qualche modo non si è fatto andare bene questo risultato, e soprattutto Salvini gli ha contestato il cronoprogramma di cantieri che aveva immaginato l'amministratore delegato. Ci sono 1300 cantieri aperti, e soprattutto quest'estate ne hanno messi in programma velocità sparsi per tutta l'Italia, in particolare nel centro nord, e in qualche modo sicuramente dei disagi si creeranno.
3: Eh sì, la questione dei cantieri l'abbiamo anche approfondita con l'ospite prima di te. Michele, un'ultima domanda per te prima di lasciarti, è politica. Significa che dopo questo avvicendamento, questa decisione di mostrarsi anche protagonista nel suo ruolo, come dovrebbe essere quello di ministro dei trasporti, significa che Salvini ha in mente anche di concentrarsi di più su questo ministero e lasciare stare le sirene, no, di questa decisione di mostrarsi anche protagonista nel suo ruolo, come dovrebbe essere quello di ministro dei trasporti, significa che Salvini ha in mente anche di concentrarsi di più su questo ministero.

0: La Premier non vuole, appunto, no? Vuole essere il governo più longevo della storia della Repubblica. Sicuramente quello di ieri è anche un messaggio all'interno del suo partito. Sappiamo che Salvini vive una fase in cui la sua segreteria e la sua leadership è fortemente contestata, è fortemente in bilico. Ci sono altre figure che si stagliano all'orizzonte, Zaia, Federica e tutto quanto. La mossa di ieri è un messaggio anche all'interno, è dire io sono ancora il numero uno, le decisioni le prendo ancora io e non ho intenzione di mollare un centimetro anche rispetto a chi non lo vorrebbe più segretario della Lega. Non è un caso che ieri, diciamo, in mattinata è avvenuta questa cosa, nel corso della giornata in batteria sono usciti Federica, il presidente del Friuli, Stefani, il governatore del Veneto, Molinari e Romeo, i rispettivi capigruppo di Camera e Senato, dicendo Salvini è il leader, è stato eletto un anno fa, rimane tale, non è in discussione, in qualche modo prova a mettere in qualche modo a tacere o comunque a giocare le sue carte in questa partita interna. Ma diciamo la sua crisi non si risolverà sicuramente rimuovendo un amministratore delegato,
1: No, di
0: era molto
1: certo.
0: più profondo.
1: No, di certo, vedremo quest'anno che risultati porterà a casa sulle ferrovie. Grazie Michele Gambirasi per essere stato con noi. A presto.
0: Grazie a voi e buona serata a tutti gli ascoltatori.
1: Buon lavoro, Michele Gambirasi, giornalista del Manifesto.

0: Ultimi 5 minuti dell'Orizzonte delle 20 insieme ad Andrea Casu, deputato del Partito Democratico, vicepresidente della Commissione Trasporti. Benvenuto Casu.
1: Ben ritrovati.
0: Eccoci, grazie a lei. Allora Casu, partiamo dalla notizia di oggi. In realtà è successo il mese scorso, però si è saputo solo oggi, e la notizia, per quanto ci siano ogni giorno guasti e ritardi sui treni, anche questa notizia è sicuramente seria e importante. Sono stati violati i dati di migliaia di clienti di Trenitalia, un attacco informatico che ha prelevato le loro informazioni personali. Non è qualcosa di normale, o no?
1: È molto preoccupante, abbiamo immediatamente chiesto chiarimenti, abbiamo chiesto al ministro Salvini di rispondere anche di questo, perché tutti noi ci affidiamo alle applicazioni, diamo i nostri dati personali, li condividiamo, ma ci affidiamo anche alla protezione. La mail che abbiamo ricevuto in migliaia, anch'io ho ricevuto questa mail oggi, è un elemento di grande preoccupazione, perché apre, diciamo, uno scenario inquietante su quello che può essere l'utilizzo dei nostri dati personali, delle nostre mail, dei dati, dei nostri viaggi, dei nostri pagamenti. Da questo punto di vista pensiamo che sia l'ennesimo segnale. Tra l'altro devo dire che il ministro Salvini non porta neanche grande fortuna, abbiamo sentito ieri dire, annunciare che avrebbe avviato una fase 2, ecco, il primo segnale di questa fase 2 è un'ulteriore preoccupazione. Sono continuati i ritardi, sono continuati i problemi, nulla sta cambiando. La scelta di cacciare, allontanare Donnarumma certifica solo il totale fallimento di Meloni e Salvini nei trasporti.
0: Ecco, senta Casu, la fase 2 per Salvini significa, oltre all'allontanamento di Donnarumma, forse la probabile nomina di Strisciuglio, indagato per la strage di Brandizzo, e forse sarà anche rinviato a giudizio per la morte dei 5 operai alla stazione mentre lavoravano sui binari. Sono molto arrabbiate le associazioni dei familiari delle vittime, si poteva fare diversamente?
1: Adesso non sappiamo ancora quelle che saranno le scelte che saranno prese nelle prossime ore. L'unica cosa che è certa è che l'unico interesse di questo governo è nei confronti delle poltrone, cioè di chi va a governare, a guidare, a prendere decisioni. Nessun cambio di linea sulle scelte sbagliate, gli errori gravi di questi anni, non aver preso in nessuna considerazione

0: l'impatto delle scelte nella vita delle persone, negano addirittura il record dei ritardi, parlano di record di puntualità, parlando di un 7% di miglioramento a giugno, quando noi, contando i dati pubblicati dal gruppo Effetto, siamo arrivati a contare solo nei primi 6 mesi dell'anno, solo considerando le giornate in cui non ci sono stati scioperi, perché non bisogna mai strumentalizzare i diritti dei lavoratori, 7 anni e mezzo di ritardi. È una situazione totalmente fuori controllo. Sentiamo, leggiamo di decisioni riguardanti chi deve guidare cosa, ma nessuno che apre veramente una discussione su quello che deve cambiare in un ministero che di trasporti degli italiani non si sta occupando.
1: Adesso lo chiedo proprio a lei, Casu, perché anche chissà, immaginando magari un giorno in cui anche voi potrete tornare al governo, è molto interessante capire la vostra ricetta per risolvere un problema atavico come quello delle ferrovie italiane. Però mi risponda giusto 30 secondi su Strisciuglio.
0: È sicuramente un uomo che si è occupato in questi anni delle ferrovie, c'è stata questa sentenza, ci sono stati anche dei rilievi a livello comunitario che pongono, diciamo, degli interrogativi. Le scelte che prenderà questo governo ancora non sono state rappresentate, quindi è chiaro che noi le valuteremo con l'attenzione che dovranno essere messe in campo, ma la questione, diciamo, che a noi preme in questo momento è richiamare alle responsabilità politiche il governo, quindi certo, non ci sediamo a un tavolo di discussione sul fatto. L'assunzione di responsabilità, le dimissioni che volevamo erano quelle del ministro Salvini e le assunzioni della regione Meloni. Non è arrivato questo. Quando si presenteranno ne discuteremo. È chiaro che ci sono degli elementi, diciamo, che dovranno essere considerati. Io avevo posto anche in passato in maniera pubblica, con degli atti di sindacato ispettivo, un tema anche legato al fatto della palese, a mio avviso, violazione delle norme comunitarie nelle nomine precedenti che avevano riguardato Strisciuglio. Credo che si debba analizzare con grande attenzione quelli che sono gli aspetti, però il governo veramente vorrebbe trascinarci una discussione in cui si parla solo di poltrone, di chi va a guidare il gruppo Effetti. Il vero problema del gruppo Effetti è la direzione in cui lo sta portando questo governo.
1: Ecco, proprio a proposito di questo, allora abbiamo ancora un minuto, Casu, le chiedo insomma di spiegarci anche la vostra ricetta, perché abbiamo capito quali sono i problemi della rete ferroviaria italiana, una rete che in parte è vecchia e richiede manutenzione, ma ci sono anche migliaia di cantieri aperti che sovraccaricano di fatto la rete, la espongono a maggiori rischi relativi ai guasti. Come si concludono questi lavori se voi foste al governo?
0: In 2 minuti non è facile, ma proviamo a dire 2 cose. La prima, noi dobbiamo occuparci non solo di aprire i cantieri, ma di chiuderli. E la discussione che sta mancando in questo momento è proprio dell'impatto nella vita delle persone e di quelle che sono le priorità. Cosa va chiuso subito, cosa si può portare avanti con più tempo. Questo sta mancando perché non c'è proprio nessuna partecipazione da parte del governo di aprire questo tipo di discussione. Ci abbiamo provato col piano strategico passeggeri e merci, non ci hanno fatto vedere nemmeno l'aggiornamento dell'accordo di programma di RFI. Loro vanno avanti, ma stanno andando avanti sulla pelle delle persone, dei lavoratori, e noi invece pensiamo che si debba fare una seria discussione. Ci sono delle opere prioritarie, faccio un esempio: i nodi urbani, il nodo di Roma, di Bologna, il potenziamento di Milano, di Genova, i collegamenti col Mezzogiorno. Se uno riesce a, nelle aree e nei luoghi della rete dove ci sono, diciamo, dove la rete è più sovraccarico, nei nodi urbani dove si creano le maggiori criticità, a intervenire per potenziare, gli effetti positivi sono poi su tutta la rete, e questi devono essere gli interventi prioritari da chiudere, non solo i nuovi cantieri da aprire. Seconda questione invece è quella dell'impatto sulle persone. Noi l'abbiamo già chiesto negli anni precedenti, lo continuiamo a chiedere quest'anno. A luglio, per gli interventi che avverranno al Ponte Alpino, ci sarà a Firenze una interruzione della linea, per cui i percorsi dureranno fino a 2 ore e mezzo in più sull'alta velocità. Se i viaggi raggiungono tempi biblici, aumentano, non sono più tempi ad alta velocità, i costi non possono rimanere gli stessi. È stato annunciato una riduzione del 50% dei convogli. Noi chiediamo anche una riduzione del 50% del costo dei biglietti per le persone. Non si può pagare un servizio di alta velocità quando invece vengono allungati i tempi di percorrenza per gli interventi. Il prezzo dei disagi, dei disservizi, il totale caos informativo. Non stiamo parlando della necessità degli interventi. Gli interventi si devono fare. Alcuni guasti sono inevitabili, ma tutto quello che succede dopo non può essere scaricato solo sui lavoratori e sui passeggeri, ma ci devono essere quelle politiche. Addirittura le posso fare proprio l'esempio di quello che non funziona in questo paese. Ieri mattina a Roma abbiamo avuto un blocco del treno che collegava alcune città e l'aeroporto di Fiumicino, tantissime persone hanno perso i voli, c'è stato l'ennesimo guasto. Abbiamo visto prima minimizzare, poi alle 11 un comunicato in cui si dice con treni fermi dalle 9, con a mezzogiorno non erano ancora arrivati i convogli delle 8, è stata richiesta l'attivazione di servizi aiutivi. Ma com'è possibile che a 2-3 ore dall'evento non si comunichi, sono stati attivati i servizi aiutivi, ma è stata richiesta l'attivazione? Quelle persone che hanno perso il volo, da chi saranno rimborsate? Ecco, noi avremmo bisogno di un ministro che non pensi semplicemente alla propaganda, al punto sullo stretto o a come riuscire a raggiungere senza nemmeno farcela il Viminale, ma che si occupi proprio nei momenti in cui ci sono le difficoltà di non lasciare da soli i passeggeri e i lavoratori.
1: Grazie Andrea Caso, alla prossima, buon lavoro.
2: Grazie a voi.
1: Andrea Casu, deputato del Partito Democratico, vicepresidente della Commissione dei Trasporti, con lui si conclude questa puntata dell'Orizzonte delle 20, i problemi ai treni, i problemi ai passeggeri continueranno, lo immaginiamo. Un saluto da Mattia Guastafierro, ciao.

0: Every generation must write its own chapter and define its own legacy.
1: Heba Abu Nada, شابة فلسطينية من غزة.
2: Oui, je vous confirme que nous avons enclenché un nouveau front populaire.
3: Este momento en la historia en que las mujeres tenemos voz y liderazgo.
4: Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
5: Buonasera ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare, Popolare Network.
6: Sommario della puntata. In Venezuela si lotta contro il tempo nella speranza di trovare sopravvissuti sotto le macerie del terremoto. In esteri, la testimonianza da Caracas. Nel Regno Unito il caldo ha mandato in tilt gli ospedali, ma la politica continua a non reagire. A Gaza le proteste spontanee che erano previste per oggi sono state strumentalizzate da Israele e da Hamas, lasciando ancora una volta la popolazione senza voce. In India la protesta degli scarafaggi cresce ed esce dai perimetri del web. Ora gli studenti arrabbiati chiedono le dimissioni del ministro dell'istruzione. Mondialità. Il debito globale non è mai stato così grande, eppure i mercati continuano ad essere fiduciosi. Ai mondiali di calcio, la favola della nazionale di Capoverde continua a far sognare tutto l'arcipelago. Sull'app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.

0: Partiamo dalle notizie, partiamo dal Libano. Secondo Axios, una notizia diffusa proprio pochi minuti fa, Libano e Israele avrebbero raggiunto un accordo quadro durante i colloqui che sono in corso a Washington, e questo accordo dovrebbe essere firmato oggi a Washington. Per il momento non si hanno informazioni sul contenuto. Mentre continuavano però i negoziati a Washington, due raid aerei israeliani hanno colpito questa mattina i dintorni di Nabatieh, principale cittadina nell'entroterra del sud del Libano, segnando appunto le prime incursioni condotte da caccia israeliani dall'entrata in vigore del cessate il fuoco sabato scorso. E già nella notte, poco dopo la mezzanotte, altri due raid di caccia israeliani avevano preso di mira Beit Yaoun. Donald Trump ha invece scritto oggi su Truth Social che l'Iran ha violato il cessate il fuoco con gli attacchi contro le navi nello stretto di Hormuz. L'Iran ha lanciato almeno quattro droni d'attacco unidirezionali contro navi in transito nello stretto di Hormuz. Uno dei droni ha colpito in pieno il ponte superiore di una grande e costosissima nave da carico, ha scritto il presidente. Si tratta ovviamente di una folle violazione del nostro accordo di cessate il fuoco. Le dichiarazioni di Trump arrivano dopo che l'Iran ha ribadito la sua rivendicazione di essere l'autorità centrale nella gestione del traffico marittimo attraverso lo stretto. L'attacco alla Ever Lovely, una nave portacontainer che transitava vicino alla sponda humanita dello stretto, sembra essere il primo attacco iraniano noto contro una nave mercantile dalla firma dell'accordo di pace preliminare tra Teheran e Washington la scorsa settimana. Il Ministero degli esteri iraniano ha dichiarato oggi che lo stretto si trova all'interno delle acque territoriali iraniane e omanite, e quindi, citando una sezione dell'accordo, del memorandum con gli Stati Uniti, secondo Teheran, questo gli darebbe facoltà di gestire il traffico marittimo nello stretto. Un'altra vittoria per il sindaco di New York, Zoran Mamdani. Il Rent Guidelines Board, il consiglio cittadino sugli affitti, ha approvato ufficialmente il blocco biennale degli affitti. Il sindaco di New York ha quindi mantenuto fede ad una delle promesse fatte in campagna elettorale, e grazie al provvedimento saranno congelati gli affitti per circa 1 milione di appartamenti a canone calmierato in tutta la città. Un traguardo ottenuto a 6 mesi dalla sua elezione. Il blocco è stato approvato con 7 voti a favore e uno contrario. È una vittoria storica per gli inquilini di New York, ha detto Mamdani. Continuerò a lavorare per una città più alla portata di tutti attraverso la costruzione e il mantenimento di alloggi a prezzi accessibili, oltre che a mantenere bassi i costi assicurativi. Il provvedimento entrerà in vigore dal prossimo ottobre e interesserà i canoni di locazione sia di 1 che di 2 anni.
1: Giro del mondo in

0: E apriamo andando in Venezuela dopo, il giorno dopo il terribile terremoto che ha colpito il paese. Il numero delle vittime continua a salire, il bilancio parla ora di 589 morti, ma si continuano a cercare i dispersi tra le macerie. Sono oltre 50.000, secondo il sito che monitora le persone scomparse. Queste sono un po' le ultime ore per sperare di trovare sopravvissuti. Oggi i dispersi sono stati cercati tra le macerie spostando i mattoni e il cemento a mani nude nel nord del Venezuela, dove ci sono le zone più colpite dal terremoto. Tutti stavano in silenzio per cercare di raccogliere o intercettare segni di vita tra le macerie. Intanto, nel quadro dello stato di emergenza che è stato dichiarato ieri dalla presidente ad interim Delcy Rodriguez, oggi la stessa presidente ha annunciato la militarizzazione dello stato della Guaira, il più colpito dall'impatto distruttivo del sisma. Valentina Bosoni ha raggiunto nella capitale Caracas Pablito Giroletti, cittadino italo-venezuelano, e questo è il suo racconto della situazione.
1: Sono momenti inspiegabili, tanta paura. Il palazzo sembra un'altalena, tutto per terra, quadri, mobili, lampadine, eccetera. Dopo gli urli, i rumori di vetri rotti, è stata un'esperienza traumatica, diciamo. Ancora stamattina, alle 6 del mattino, adesso qua è circa mezzogiorno, ma 6 ore prima è stata una delle ultime repliche. E la gente è spaventata. Allora, nessuno ci tiene di stare in casa sugli appartamenti perché sono molto compromessi. Quindi la gente preferisce stare giù alla strada, sul pavimento o sul marciapiede, con delle tende di campeggio, con materassi, comunque si vedono qua vicino centri di accoppio per i primi ausili, diciamo, tanto medicine come genere alimentare. Abbiamo saputo anche che ci sono anche dei primi ausili dall'estero, tanti dagli Stati Uniti come dalla Germania, anche dal Messico e dal Salvador.
2: E gli aiuti stanno arrivando? In che modo vengono distribuiti?
1: Beh, molto lento, diciamo, molto lento, poca logistica, ma con le voglie, le speranze al più alto livello. Però sono momenti difficili dove è complicato avere una logistica ideale.
2: E come state ricevendo informazioni, aggiornamenti su come comportarvi e muovervi?
1: L'internet appena appena si è regolarizzata, cioè il wifi e le reti sociali, la televisione nazionale che è pubblica, mandano qualche informazione, le statistiche. Giù alla Guaira hanno fatto vedere adesso delle immagini che ci sono già le macchinarie rimuovendo assieme ai rescatisti per vedere se si trova qualche sopravvivente ancora. Dalle 24 alle 72 ore è il periodo ideale, massimo per avere speranza di trovare qualche sopravvivente ancora.
2: E la situazione già critica nel paese, sia dal punto di vista economico che umanitario, in che modo ha inciso su questa emergenza?
1: Molto perché non tutti i commerci sono aperti. Qua abbiamo un'inflazione del 170%, adesso che ha diminuito un po', e quindi non è niente facile. La gente, non ha molte capacità monetarie di muoversi con facilità. Quindi l'appoggio economico e le medicine, eccetera, sarà fondamentale in questi giorni. Sarà fondamentale.
3: Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.

0: Adesso continuiamo a parlare dell'ondata di calore che sta colpendo tutta Europa in questi giorni, appunto, oltre alla Francia di cui stiamo parlando da tutta la settimana, a essere colpiti particolarmente sono anche la Germania e il Regno Unito. La Germania si sta avvicinando al culmine dell'ondata di caldo, oggi si sono superati i 40 gradi e nel fine settimana potrebbero essere raggiunti i 41 gradi e oltre. Il servizio meteorologico tedesco pensa che siano possibili nuovi record di caldo per il mese di giugno e nuovamente nu record di caldo di tutti i tempi. Nuovo record assoluto di caldo è stato registrato anche oggi nel Regno Unito, il terzo giorno consecutivo. Questa ondata di caldo sta avendo ripercussioni un po' su tutta la vita del paese, ma soprattutto sul sistema sanitario. Sentiamo Elena Siniscalco.
1: Questa settimana il Regno Unito ha visto i giorni più caldi di sempre per il mese di giugno, con temperature che hanno raggiunto i 36 gradi. Il Regno Unito non è l'Italia, non è la Spagna e non è nemmeno la Francia, e queste temperature sono abbastanza scioccanti, specialmente considerando che siamo solo a giugno. Qui l'aria condizionata esiste solo in alcuni rari negozi e nemmeno in tutti gli uffici. Le infrastrutture del paese non sono progettate per supportare temperature simili e ciò si è tradotto in case che diventano effettivamente dei forni, scuole chiuse per evitare che i bambini stiano male per il caldo, grossi ritardi nei trasporti pubblici. Ma a soffrire drammaticamente è stato soprattutto il sistema sanitario nazionale, l'NHS. I medici hanno raccontato di macchinari per le risonanze magnetiche che si rompevano, di sistemi informatici in tilt, di intere unità degli ospedali in cui l'aria condizionata non c'era o non funzionava. Allo stesso tempo, il numero di persone che arrivavano in ospedale con sintomi di disidratazione o ipertermia è aumentato. Un medico ha detto al Guardian che i pazienti di un reparto geriatrico hanno dovuto sopportare temperature che raggiungevano i 35 gradi all'interno dell'ospedale. E ancora, in un altro ospedale hanno smesso di funzionare i macchinari usati per il trattamento dei pazienti oncologici. Alcuni medici hanno raccontato di aver dovuto spegnere le luci in diverse stanze perché a un certo punto si temeva che l'intero ospedale andasse in tilt. E la lista continua. Il sistema sanitario nazionale britannico, storicamente un'enorme fonte di orgoglio per il paese, per la sua missione di curare chiunque completamente gratuitamente, è in crisi da anni. Le liste d'attesa sono lunghissime, i medici lavorano turni infiniti e le ambulanze nelle parti più rurali del paese spesso faticano ad arrivare nei tempi predefiniti. Nonostante ciò, l'azione politica continua a mancare. L'NHS è considerata dai politici un po' un mostro a sette teste, così complicato che nessuno vuole toccarlo. L'emergenza del caldo di questa settimana ha dimostrato che l'NHS non è assolutamente pronta per un futuro in cui queste temperature, impensabili nel paese fino a qualche anno fa, diventeranno sempre più comuni. La dottoressa Hilary Williams, vicepresidente della sezione clinica del Royal